0: oltre il cortile. Porta! Attento, Omar!
1: Aia!
0: Drone sull'apertura di programma senza senso.
2: Freedom.
0: Amici di Freedom, ci troviamo in Egitto, in un luogo straordinario, in compagnia dell'egittologo più famoso del mondo, nonché mio carissimo amico, Nefrasaz Zaz.
3: Zaya Wuss!
0: Zenziskaz!
3: Zaya Wuss, Roberto, sempre stesso nome da quando sono nato, Zaya Wuss.
0: Bene bene, GR Giaz, oggi siamo sulle tracce del faraone Mummiona, giusto?
3: No!
0: Come no? In che senso, Re Yakamab?
3: Zaya Wuss, oggi faremo, più caro Roberto, cose più importanti. Oggi apriremo una tomba mai aperta prima in esclusiva per le vostre telecamere e solo per te, che hai avuto un permesso specialissimo.
0: Mamma mia, Xeri Abrams, mi sei fa sturba, drone sull'erezione.
3: Zaya Wuss, comunque, sempre Zaya Wuss. So che è difficile, difficile pronunciare, difficile scrivere, però Zaya Wuss. Ecco Roberto, seguimi in questo cunicolo che sembra imbiancato nei giorni nostri con le scale di ferro che sembrano moderne, ma ti assicuro, parola di Zaya Wuss, che è tutta vera roba vecchia.
0: Wow, sembra di essere in cantina di mio suocero dove tiene il Chianti.
3: Ecco, attento che basso, eh.
0: Ma oggi c'ho un culo che svengo! Permessi specialissimi, cunicoli bassi dove impestare testate atroci, manca solo una porta chiusa da secoli e un mezzo spirito infestante e l'ho fatta la puntata del secolo!
1: Aia!
0: Attento Omar, è basso!
3: Eccoci Roberto, eccoci!
0: No, ti prego, una porta chiusa, non svengo!
3: Ecco, abbiamo un permesso specialissimo, ecco per te, guarda, guarda, guarda che bello! Apposta per poterlo aprire!
0: Ma che scherzi, Afrai Navarre?
3: Zaya Wuss, sempre Zaya Wuss, semplice. Zaya Wuss, Zaya Wuss, Zaya Wuss, ripete come Zaya Wuss.
0: Zenfas.
3: Vaffanculo. No, Roberto, ecco, queste sono le chiavi. Tieni chiavi.
0: Mamma mia, mi è da piagne! Non ci credo! Ma che cazzo è il compleanno? Drone sulle lacrime e sulla seconda erezione.
3: Comunque, sempre Zaya Wuss, mi chiamo.
2: Fritto.
0: Professore.
4: Sì?
0: Oggi mi seguirà nell'esplorazione di queste segrete del castello di Pezzano. Andremo ad aprire un boato de porte e tantissime testate. È contento, professor?
4: Scusi, allora, secondo lei, io che ho una cattedra in università e sono uno dei più grandi studiosi di storia e antropologia al mondo, posso essere felice di passare del tempo prezioso tirando testate e aprendo porte segrete in un castello che poi è palesemente stato riconvertito in B&B?
0: Drone sul pippone del professore!
4: Ecco sto cazzo di drone!
0: Allora mi segua, professore, e stia attento, che è basso! Porta!
1: Aia!
0: Porta! Aia, cazzo! Cosa? Omar, che è successo?
1: Il professore ha tirato una capocciata e svenuto!
0: Bello! Drone sul coglione! No, vabbè, pazzesco! Con sta minchiata fa mer botto sui social!
1: Aia!
0: Che cazzo fai, Omar? Che ti vede stare senza senso?
1: Abitudini!
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni... Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Che c'è?
8: Ti ucciderò.
7: Uccidi, uccidi, uccidi.
8: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
7: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli, come Marco Mazzoli.
8: Marco Mazzoli ti ucciderà.
7: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
8: Hai paura?
7: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
8: Stanotte ti massacro di messa.
6: Leone Veritas.
7: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
8: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
7: Una vacca di tua madre, stanavate.
8: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
7: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
8: Ti ucciderò.
7: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
8: Morirai nella tua merda di invidia.
7: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
8: Addio.
7: Colpa mia.
8: Ma vai a cagare. Se non è
7: per me, se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
7: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
6: Leone Veritas.
9: Cuccioli stava rischiando di morire.
8: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
8: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
8: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mettere, guarda se lo vuoi.
6: Leone Veritas.
8: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
10: Vado!
8: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
8: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
8: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
8: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
6: Leone Veritas.
7: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
8: Ti ucciderò!
7: Pasqua, ancora il sai?
11: La radio. La radio, alla p***ana di Zordman.
8: Ma chi è questo figlio di p***ana?
7: Questo è uno che se ti acchiappa,
8: sì?
7: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
8: Ma fate
7: dalle banane alla zucca.
8: Siete due froci, vero?
7: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
8: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
7: Sì, mi imitate.
8: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
7: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
8: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
7: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
8: Adesso ti facciamo licenziare.
7: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
13: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
13: Peterlizia.
2: Vai, dai! Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
14: Centrale a Bisonte Fortunato! Centrale a Bisonte Fortunato! Segnalati urla e schiamazzi fra la settima e via delle vecchie che cagano sui cani! Intervenire, passo!
15: Bisonte Fortunato, centrale ricevuto! Sarò lì in men che non si dica!
14: Centrale a Ghepardo de Fuoco! Centrale a Ghepardo de Fuoco! Scippo in corso fra la nona e piazza delle Pozzanghere che si masturbano! Ripeto, scippo in corso fra la nona e piazza delle Pozzanghere che si masturbano! Regarsi in loco, passo!
15: Ghepardo di Fuoco a centrale, sono lì in 2 minuti!
14: Oh! Ma guarda chi c'è sta al computerone, mi ha detto richiamare proprio lui. Centrale a forfora de scrodo. Centrale a forfora de scrodo. Me ricevi forfora de scrodo basso.
10: Forfora di scrotto centrale, affermativo. Purtroppo ti ricevo forte e chiaro. Qual è l'emergenza? Ripeto, qual è l'emergenza?
14: Un secondo che c'è un'interruzione, scusa un secondo.
10: Sì, allora scusa centrale, ti interrompo da Ascoli, dall'Ascoli, dallo stadio Cino e Lillo del Duca, dove si stanno tenendo le esequie del grande centravanti Spilungone, ispirato alla tenera età di 44 anni durante lo scontro con il Cesena. E qua stiamo seguendo il funerale di Spilungone, dove nel frattempo la bara di Spilungone ha segnato il primo gol contro la San Benedettese. Quindi Ascoli 1, San Benedettese 0, gol della bara di Spilungone. A te la linea, ti richiamo più tardi, grazie.
14: Scusami, arrosticino dei gridori, ti sto a guardare l'Ascoli, sai che io sono tifoso. Bene, senti, oggi c'è una missione un po' diversa, abbiamo bisogno di una specifica tecnica di un palombaro. Ripeto, tua madre è una zoccola che dai via ai topi morti di fame?
10: Sembra di aver sentito qualcosa su mia madre, forse è stata un'interferenza. Arrosticino di clitoride centrale, in che senso un palombaro? Cioè, che c'entro io? Se avete bisogno di un palombaro, chiamatelo uno vero, passo.
14: Centrale a bocchino anale, centrale a bocchino anale, negativo, ripeto, negativo. Oggi purtroppo c'è lo sciopero mondiale dei palombari. Purtroppo sono tutti in sciopero per protestare contro l'ossigeno che puzza le scurrecce. Sai che loro stanno sotto il mare, gli scurreggiano continuamente nei tubi. Ripeto, tua madre si accoppia con gli struzzi o comunque con uccelli di grosse dimensioni piumati. Tu sei l'unico fra gli agenti che purtroppo sa nuotare, passo.
10: Bocchino anale centrale, porca troia, di cosa si tratta? Qual è la missione? Passo.
14: Centrale a Macedonia. Aspetta, scusa. Ho visto che c'è. Aspetta un secondo che mi sto a guardare la partita.
10: Sì, scusa centrale, ti interrompo ancora. Da Ascoli ha raddoppiato la squadra di casa, ha raddoppiato con l'aspersorio del prete che stava dando l'estrema unzione a Spilungone. Lacrime e lacrime, perché Spilungone è riuscito a segnare il secondo gol da cadavere, anzi il terzo, se vogliamo comprendere anche quello di Carciofato, che ha sfruttato il suo corpo morto per segnare il quarto gol settimana scorsa col Cesena. Quindi allo stato attuale Ascoli 2, San Benedettese 0, doppietta di Spilungone. A te la linea.
14: Vabbè, che l'Ascoli sta andando forte quest'anno, Macedonia delle Cappelle. Macedonia delle Cappelle, mi ricevi? È molto semplice. La nave da guerra allo stronzo del Mediterraneo purtroppo è affondata nei pressi del porto, quindi devi immergerti per recuperare dei preziosissimi documenti militari. Passo.
10: Che miseria, cioè, sento io, sono anche militare. Macedonia delle Cappelle centrale, va bene, mi dirigo sul posto.
14: Centrale a Seppia con una mietitrebbia nel culo. Centrale a Seppia con una mietitrebbia al culo. Qual è la tua posizione? Passo, aggiornaci, passo.
16: Seppia con una mietitrebbia nel culo a centrale. Manca un po' l'ossigeno, mi sono immerso e ho raggiunto l'elitto dove si trovano i documenti militari. Ripeto, dove si trovano i documenti militari.
10: Scusa Seppia, con una mietitrebbia in culo, ti devo interrompere durante la missione perché Bruno Toffa, nonostante la squalifica, si è recato allo stadio dell'Ascoli e ha rubato il cadavere di Spilungone e adesso si sta allontanando con il feretro su un super bravo, su un motorino. Ha legato il feretro a se stesso con tre giri di scotch e si sta allontanando alla volta di Ancona. Vi aggiornerò. Nel frattempo il risultato è sempre 2-0, Ascoli 2, San Benedettese 0.
14: Centrale a Tartaruga spogliarellista. Centrale a Tartaruga spogliarellista. I documenti segreti si trovano nella cabina dell'ammiraglio. Rivedo, tua madre c'ha le arghe al culo come quelli dei pirati dei Caraibi. C'hai i polpi al culo. Passo.
10: Tartaruga spogliarellista centrale. Comunque questa partita è proprio avvincente, stavo seguendo anche con l'audio, da vedere, deve essere proprio bella. E eccoli, forse li ho trovati. Ho trovato i documenti segreti. Centrale, però sento che mi manca un po' l'aria. Ripeto, deve esserci qualcosa che non va col tubo di ossigeno.
14: Centrale a Corallo de Sperma. Sì, pare che siano finite le riserve d'ossigeno, ma non ti preoccupare, posso controllare tutto da qui. Ora devo un po' di gas alternativo.
16: Gas alternativi? Che cazzo vuol dire gas alternativo ossigeno?
14: Mi dispiace, Dango Lesbo, ti devi arrangiare con i gas che abbiamo a disposizione. Quindi lo eroghiamo, tu respira a pieni polmoni. Passo.
17: Ma questo è elio, non si può respirare l'elio. Chiami aiuto, sto soffocando, non sento più.
18: L'elio è un cazzo respirabile.
10: Sì, scusa centrale, scusa Dango Lesbo. Il primo tempo è finito, ma Bruno Toffa, che sta fuggendo con il cadavere del compianto Spilungone, è appena stato speronato con un daily da carciofato. Carciofato alla guida di un daily ha speronato Bruno Toffa, riportando il cadavere di Spilungone a centrocampo per l'inizio del secondo tempo.
14: Beh, che cazzo me ne frega a me di sta pietra abbandonata in fondo al mare. Mi ricevi, Dango Lesbo? Vedi che Spilungone è tornato in campo.
17: Oh, cazzo.
14: Hai piazzato la scommessa? Ah, vedo che pure tu usi gas alternativi, però.
16: Oddio, che puzza di merda. Che schifo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata i tamarri chiameranno i fruttivendoli per comprare frutta o verdura a forma di cazzo per scopare una milfona del loro palazzo.
3: Pronto
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì. Frutta e verdura. Ciao, senti, sono veloce che magari stai facendo altro che senti.
3: Come? Non ho capito, sono veloce?
4: No, ti dico veloce che magari sei indaffarato, che stai facendo le cose.
3: Che è successo? Dimmi.
4: No, non è successo niente, no, tranquillo, tutto a posto. È che volevo sapere che mi servono degli ortaggi per questa sera.
3: Tu fino ortaggi? A quella...
4: Sì, cos'hai di grosso, tipo la zucca, quella lunga, robe cose cilindriche.
3: Cioè, no,
4: i cetrioli?
3: Cetrioli?
4: I cetrioli ce li hai?
3: Qualcuno c'è, sì.
4: Ce l'ha, ma sono grossi o piccoli? Perché mi servono grossi, a misura diciamo 20 centimetri, 25.
3: No, non ce li ho.
4: C'hai quelli piccoli?
3: Sì.
4: Cos'è che hai tipo a forma di cazzo, ecco, a forma di minchia?
3: A forma di cazzo c'ho quello mio.
4: Sì, e quanto costa?
3: Quando vuoi, quello dipende quello che vuoi.
4: Ma mi serve tutto a me.
3: Va bene, non c'è problema.
4: Ma quanto costa tipo a letto?
3: Dipende quello che vuoi fare tu.
4: Ma non devi fare il simpatico, te stai di cazzo, che io ho bisogno di verdure vere, non è che
3: mi dici quelle parole, ti rispondo così io.
4: Ma che cosa ti ho detto? Ho detto solo i cetrioli a forma di cazzo. Il cetriolo è a forma di cazzo, a me mi servono dei cetrioli grossi a forma di
3: non
4: cazzo.
3: Non ce li ho,
4: però. Cos'hai a forma? Le banane ce l'hai?
3: Le banane?
4: Sì, che
3: devo. Qualcuno c'è?
4: Perché stasera io mi devo vedere con una signora del palazzo.
3: Sì?
4: Sì, una mia amica che l'ho conosciuta e lei gli piace fare quelle cose con la frutta e verdura.
3: Non ce li ho, non ce li ho.
4: È vegetariana e gli piace le banane nel culo.
3: Non ce li ho, non ce li ho.
4: Neanche le banane per il culo.
3: Ah, non ce li ho.
4: L'anguria?
3: Non ce l'ho.
4: E c'è un cazzo c'hai?
3: No, non c'è un cazzo.
4: Dai, ce l'hai i pomodori quelli lunghi a cilindro?
3: No, non ce li ho.
4: Non c'hai un cazzo?
3: No, non c'è un cazzo.
4: Madonna mia, ma che cazzo di fruttivendolo sei?
3: Fruttivendolo del cazzo.
4: Ho capito. Sai che sei simpatico?
3: Sì, meno male.
4: Minchia, veramente, guarda. Sai che vengo là e ti frullo il cranio proprio. Me lo bevo col kefir.
3: Vieni, che ti aspetto, vieni.
4: Ma non fare il coglione, non è che ti devi esaltare perché vendi la frutta e venduta. Non è che vendi le Mercedes, scemo.
3: Vieni.
4: Ma cazzo fai, coglione?
3: Chi sei? Dimmi chi sei.
4: Sono Giovannino, tu chi sei?
3: Ciao
4: Andrea.
3: Andrea.
4: Minchia, che nome di merda che c'hai. Proprio. Voglio i cetrioli. Madonna che ignora qua. Vai tu al telefono perché veramente li ha c***o tutti proprio.
5: Sai cos'è? È che la. Tu sei troppo gentile con la gente.
4: Troppo gentile. Pensaci te, va.
1: Tamarri.
5: Guarda, fruttivendolo?
6: Sì.
5: Sei fruttivendolo?
6: Sì, sono il fruttivendolo, chi è che parla?
5: Senti, sarò molto veloce che so che magari c'è un sacco di cose da fare. E stasera c'ho una situazione, mi serve della verdura e degli ortaggi, però non mi servono da mangiare. Devono essere belli, fatti a forma, praticamente, posso essere un po' schiattanza fra uomini, no?
6: Come no?
5: Allora, mi sto scopando la moglie di uno che abita nel mio palazzo, questa è fissata.
6: Vuoi la mano? Vuoi la mano?
5: No, questa vuole tipo i cetrioli nel culo, tutte ste robe qua. Quindi mi servono tipo robe che non si sfasciano, banane un po' mature, tutta roba, ortaggi per i culi mi servono praticamente.
6: Sì, abbiamo tutto, abbiamo anche i culi se vuoi.
5: Non fa lo spiritoso, scemo.
6: No, a me. Io sono spiritoso.
5: Prima che arrivo la minchia, ti spacco tutta l'uva in faccia.
6: Vieni.
5: Allora praticamente se tu c'hai dei bei cetrioloni che sembrano dei bei cazzoni, vengo e te li pago.
6: Abbiamo tutto su misura.
5: Perfetto, ok. Cioè, secondo te...
6: Signore e signorine gay.
5: Ah, minchia, sei un fantasista della battuta proprio, sei un simpaticissimo.
6: Senti,
5: va bene, però quando vengo non mi parlare, dammi solo la frutta in mano, stai in silenzio totale, impallidisci quando mi vedi, ti do i soldi e me ne vado, ok? Che ti mangio proprio, ti mordo tutto l'uva, così.
6: Aspetto.
5: Minchia! Sto arrivando, allora. Oh!
6: Ma muovete, che sono ora che ti aspetto, sono in mutande, vieni.
5: Ah, capito.
6: Sono pronto a tutto.
5: Madonna, ti sei fatta la cicoria nelle vene stamattina, sei tutto spacco. Te ce l'hai pezzato sotto le numoci,
6: sì, capito? Sono qua tra vecchi di 90 anni e sono godo come una scimmia.
5: Ah, sei tutto pazzo, capito. Yeah, come
6: perché?
5: Sei spaccato.
6: Non lo sai che gallina vecchia fa buon brodo.
5: Bello, parlare a caso e dire cose senza senso.
6: Questo.
5: Bellissimo, questa
6: però
5: è la tua
6: non
5: vita.
6: Non sai che quella giovane ti uccidono anche le ossa. Ogni tanto mi faccio quella giovane anche. Tu gli uccidono anche le ossa.
5: Sai che ti ho chiamato che volevo. Prima volevo spararti alla vetrata, adesso invece mi fai ridere, sei troppo simpatico.
6: Ma niente.
5: Dobbiamo diventare amici, devo venire là. Ah, bau!
7: che sto cazzo? Bau bau, che cazzo fai? Che stiamo parlando? Sono pazzo! Va bene, vengo là, vengo là, ma ti guardo il cranio quando arrivo come una mela. Madonna, come mi dici? Ti accarezzo di simpatia e ti... Bram, bram, bram, vai, bene su sto cazzo. Che bella conversazione, vengo lì, ci urliamo in faccia. Aspetta, urliamoci ancora in faccia. Ah, ah, urla, urla, urla scimmia. Ah, ah, wow, wow, wow, wow. Inghia la foresta dei mongoli, sembriamo.
6: Quello era il nonno di Pierino che urlava.
7: Ah, wow, wow, wow, che bello sei.
6: Perché
7: bello.
6: Pierino dice al nonno, no, no, no, la cosa è che non c'è la nonna. No, no, no, Pierino non... capito?
7: Vai, urliamo, pazzo! Va bene, scimmia pazza, sto arrivando, vai!
6: Vieni, vieni!
7: Ah! Che cazzo! Allora. Mi hai spaventato! Ti mordo una spalla anche, oltre la faccia! Andiamo, arriva!
8: Minchia paura! Panico, pa, panico, pa, panico, paura!
7: Oh, papà!
8: Paura!
2: Radio 105!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
3: Sì, buongiorno, cercavo Pasquale.
4: No, mi dispiace, non c'è.
3: Con chi parlo, mi scusi? Lui.
5: Sì, cazzo.
3: Lui, richiamo.
5: È lui.
3: Figlio di
6: chiama. E sta fai i condoni, sti stronzi.
2: Se qualcuno durante i nostri scherzi ci sbatte il telefono in faccia, scatta la cattiveria collettiva.
4: Pronto?
3: Mi scusi, sono...
4: Non è a casa.
3: È Equitalia, cortesemente mi passi il signor immediatamente, sennò dobbiamo agire d'ufficio immediatamente.
4: Ma le ho detto che non è qui.
2: Individuata la vittima, inizia un'escalation di cattiverie senza fine.
3: Chi è lei, mi scusi?
4: Sono... Io sono il figlio. Scusate,
3: lei è il figlio.
4: Non è qui.
3: Perfetto, allora parliamo direttamente con lei. Suo padre risulta essere un evasore totale e noi le stiamo per mandare una camionetta a casa perché ci siamo stufati di mandare costantemente raccomandate di vederle tornare indietro. Suo padre ha evaso al 100% e qua dobbiamo regolare i conti. È chiara questa cosa? Lei come si chiama, mi scusi?
4: Scusi un secondo. Adesso lo chiamo.
3: Sì.
2: Quando la vittima capisce che è nella cacca, inizia la fase pietosa, in cui la vittima cerca di giustificarsi, commuovendoci con lacrime da coccodrillo.
4: Perché mi sembra strana questa cosa.
3: Sì,
4: cioè. Io non ho saputo niente, mi dispiace, lei non se la deve prendere con me.
3: No, io me la prendo con lei perché lei mi sbatte il telefono in faccia. Ho chiamato prima, sono stato anche abbastanza gentile.
4: Vabbè, io comunque le chiedo scusa, cioè non... Avevo sentito male, purtroppo. Adesso senta, adesso chiamo mio padre. Mm-hmm. Però non ho capito di che cosa vuole sapere.
3: Volevamo sapere quando intende pagare le tasse evase negli ultimi 10 anni, perché a noi risulta che suo padre non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi. Qua risulta nulla tenente, poi sappiamo che ha la macchina, la casa.
4: Oddio.
3: Un certo tipo di tenore,
4: no,
3: di vita.
4: Senta, adesso io non le so dare risposta. Cioè, mamma mia, per cortesia. Adesso mio padre non è in casa, perché io non le so dare nessuna risposta.
2: Ormai la vittima è in trappola. Il motore dell'infamia è caldo. Entra in scena un fantomatico esattore con un fintissimo accento veneto, rafforzato da una serie di scaragliate improbabili, interpretato da Fabio Alisei.
4: Allora, mi dispiace tanto, ma
3: lei
4: io.
3: Può cortesemente compilare intanto il modulo con il mio collega, così almeno sappiamo con chi abbiamo parlato. Lei mi conferma che abitate in via al 61
4: via. Così. Però può aspettare un secondo, può chiamare più tardi per cortesia. Mio padre non è a casa, io non le ho dato nessuna risposta.
3: Tra quanto torna suo padre? Lei mi sa dire che autovettura utilizza suo padre?
4: Accidente, non mi ricordo. Mi dispiace, ma purtroppo non mi ricordo.
3: Mm-hmm. Lei non sa che macchina ha suo padre.
4: No, senta, adesso sono impegnato, purtroppo non le so dare risposta, mi dispiace.
3: Mm-hmm. Capito. Un attimo, puoi rimanere in linea un secondo solo, che ho bisogno di schedare questa telefonata. Un attimo, le passo al dottor Ranocchia, un attimo. Ranocchia?
7: Sì, pronto? Pronto?
4: Pronto?
7: Sì, buongiorno signora. Buongiorno, sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
4: Come?
7: Sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
4: Io non so niente di questa cosa.
7: Ma
4: io guardi, non ho fatto nulla di legale. Ma non...
7: Sì, no, ma...
4: scusate.
7: Noi dobbiamo compilare comunque un questionario con delle domande relative soprattutto ai terreni che sono di proprietà di, insomma, di suo padre. Su, su questi terreni suo padre non ha mai pagato una tassa patrimoniale, capisce? E che è un sacco di sghei, insomma, da versare. Sono tanti soldi che dal fisco sono stati stornati. Senta, nel corso dei 20-25 anni. Mi scusi, sto parlando però, mi sono pubblico ufficiale. Non mi può mica interrompere così. Allora, me lasci parlare, poi. Allora, che è tutta una pletora dei documenti legati a dei terreni che suo padre a questo punto ha in varie zone disseminate, insomma, in giro per l'Italia, e del quale suo padre non ha pagato, sul quale suo padre non ha mai pagato una tassa. Capisce la gravità della cosa?
4: Sì, ma io non lo sapevo. Comunque,
7: sì, ma che non lo sappia lei non è importante, capito? Che lo dico mi, cioè glielo dico io che suo padre non ha pagato queste tasse su questi terreni, siccome si tratta di diversi ettari di terreno, appezzamenti che anche del terreno edificabile con sopra dei fabbricati agricoli, e insomma, che sono delle tasse da pagare. Adesso, ora, così a spanne che posso fare un calcolo, ma senza le sanzioni, gli interessi de mora, siamo intorno ai 240-245 mila euro,
4: E comunque... Cioè, secondo me dovrebbe richiamare più tardi, perché...
7: No, ma lei non ha capito con chi sta parlando, straboia, campitore! Mi son dell'agenzia delle entrate, non è che posso richiamare più tardi, non sei un gioco a qui, buson!
2: Se vuoi sapere come va a finire, rimani nello Zoo di 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: mamma.
1: Hai capito, Tila? Sono veramente distrutta da tutta questa situazione. Sembra che a palazzo sia divenuto un fenomeno da baraccone. Le persone ridono nei corridoi. Per non parlare di Skelly Bello, che è sparito e non si fa trovare. Credo mi abbia ghostato solo perché ho deciso di fargli profare per primo la mia splendida fica di dietro. Cosa mi consigli di fare?
2: Per prima cosa smetti di fingere accento tedesco mentre parli. Risulta alquanto buffo. Magari anche per questo che la gente ride di te. Stai avendo atteggiamenti strani da quando hai la fica di dietro.
1: La F davanti alla P fa arrapare gli uomini, lo sapevi?
2: No, e credo sia una minchiata.
1: Mi sento strana. Come se avessi una forte nausea, ma sono in digiuno intermittente.
2: Da quando hai la fica di dietro.
1: La F davanti alla P fa arrapare gli uomini, lo sapevi?
2: No, e credo sia una minchiata.
1: Mi sento strano.

0: Fossi in te andrei dal dottore, perché magari hai preso qualche virus dai cazzi. Se non stai attento potresti impestare tutto il palazzo.
1: Dottore! Ma abbiamo un dottore ad Eternia! Ma da quando? Ma non ci curavamo con un macchinario ipertecnologico che ti scansiona e poi risolve i problemi intervenendo con dei sistemi avveniristici? Santo Dio! Abbiamo macchine volanti e spariamo i laser. E abbiamo un dottore poco top che ci dice di dire 33.
0: Ma il dottore in realtà è sempre mio padre, che è anche capo delle guardie e chef di palazzo, nonché operatore ecologico, archivista e manutentore. Purtroppo il re lo ha sovraccaricato di compiti per sopperire a tutta la gente che ha giustiziato senza alcun motivo logico.
1: Ma anche ginecologo?
0: Credo di sì, insomma. Di certo non mi faccio vedere la bagiana da mio padre, ti pare?
1: Va bene, Tila. Anche se hai un colore di capelli che si usava così tanto tempo fa che si girava a cavallo, voglio ascoltare il tuo consiglio.
0: Ma che cazzo c'entrano i miei capelli?
1: I capelli c'entrano sempre. Ricordalo, giovane Padawan. I capelli sono la forza!
0: Porca troia, che citazione potente. E che crossover in vintage nel vintage.
1: Sì! Mi sa che il nocito ieri ci ha dato con la gangia. Ho paura di come finirà l'episodio.
2: Ehi, mamma!
3: Accidenti, ma questo è pazzesco!
1: Che succede? Oddio, che cosa hai visto con l'ecografo? Ti prego, mi sto sentendo male dalla paura. Guarda, mi si sta staccando una extension dal nervoso.
3: Non hai capito, Adam. Io non so assolutamente cosa stia facendo. Ho pigiato tasti a caso. E di colpo, appoggiando questa cornetta alla tua pancia, sono comparse ombre strane dentro lo schermo. Quindi sono solo stupito dai colori e dalle macchioline che si muovono nello schermino. Ma come cazzo fanno a capirci qualcosa di sta cazzo di merda?
1: Ma insomma, io vengo qui per un aiuto e tu non sei nemmeno in grado di visitarmi. Ma che razza di ciarlatano sei?
3: Vorrei ricordarti che io non ho alcuna competenza medica e che la decisione di tuo padre di nominarmi medico di corte, dopo che ho fatto giustiziare quello che c'era prima, non fa di me un dottore. Ho già sulla coscienza 3 vittime solo stamattina. Ed erano venute solo per una ricetta per la farmacia.
1: Non capisco veramente la dinamica dei fatti. Ma com'è possibile che siano decedute 3 persone solo in una semplice visita?
3: Ho scambiato il laser chirurgico con la penna per le ricette.
1: Ok, la prima volta, ma poi...
3: Ci ho preso gusto.
1: Tu lo sai che sei un pazzo, vero?
3: Vabbè, fortunatamente ho un elaboratore di analisi che basta pisciarci dentro e ti dice tutto. Prima ti ho fatto pisciare apposta. Vediamo cosa dice l'elaboratore.
1: Ma io veramente pensavo avessimo fatto pissing. Non ho visto nessuna provetta, ma te a bocca aperta in ginocchio.
3: Già, hai ragione. Ma purtroppo non so dove siano le provette. E allora faccio prima a farmi pisciare in bocca e poi sputare nel buco dell'elaboratore. Dopo decine di volte, ti assicuro che funziona. Anzi, lo sapevi che la metà della gente di Eternia gli puzza la pipì di ananas? Curioso, vero?
1: Non so se ridere o vomitare. Comunque, posso anche aggiungere un dato, perché metà dei cazzi di Eternia ha un leggero sottogusto di nocciola. Gname, gname.
3: Ecco, l'elaboratore ha finito la tua analisi. Vediamo un po'. Bene, sei sano come un pesce, Adam. Sei più sereno.
1: Oddio, meno male. Si è ringraziato il cielo dei gay.
3: Anche la gravidanza sta procedendo benissimo. Sei entrato nella seconda settimana. Quindi cerca di tenerti a riposo, che i primi 3 mesi di gestazione sono sempre delicati.
1: Cosa hai detto, scusa?
3: Sei incinto. Ma Adam, ti sembra il momento di dormire improvvisamente cadendo a terra con gli occhi spalancati? Non ce l'hai una camera con un letto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e subito voglio alzare il calice di Cristo pieno di cinar e farmi un bel sogno.

0: verso dando la benedizione a tutti quanti. Bevete. Ah, sentite come scende bene. E adesso sentiamo subito la voce dei nostri fedelissimi.
1: Pronto?
0: Nel nome del Padre.
1: E del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Amen.
1: Com'è questa improvvisata?
0: Niente, adesso siamo qua. Oggi ho detto, ma fammi un attimo che ho una mezz'oretta libera, chiamo un attimo Domenica, così.
1: Sì, hai fatto bene.
0: Gli faccio un po' gli
1: Quindi
0: auguri per il weekend.
1: Hai cenato con Papa Francesco allora quella sera?
0: Sì, abbiamo cenato. Vuoi sapere cosa abbiamo mangiato?
1: Ah, sì, dimmi.
0: Allora, abbiamo mangiato una pepata di cozze.
1: Ah, una pepata di cozze.
0: Sì. Poi dopo abbiamo mangiato il, come si chiama? Aspetta, gli spaghetti allo scoglio. E poi dopo, come secondo, abbiamo mangiato una torta salata con gli spinaci.
1: Ah.
0: Accompagnata poi da un pesce spada intero, era grossissimo, era lungo penso 3-4 metri, perché eravamo su un tavolone grande e hanno pescato quel pesce spada grandissimo.
1: Bello.
0: E noi direttamente.
1: Quanti eravate?
0: Ma eravamo in 35.
1: Ah, ok, sì, allora sì. Ci voleva.
0: Sì, perché sennò non ce la facevamo. Poi è arrivato lo chef, c'era lo chef Cracco.
1: Carlo Cracco.
0: Sì, è venuto Cracco che con una spada ha tagliato il pesce spada. Ma devi vedere che bravo che era, perché col pesce spada usa la
1: Carlo
0: spada.
1: Carlo Cracco, sì. Dimmi un po'. Ma Carlo Cracco viene pagato però.
0: Certo.
1: Ah, ok.
0: Poi dipende se lui viene per beneficenza, nel senso che viene a omaggiare il Papa, ecco. C'era anche Cannavacciuolo, c'era.
1: Antonio Cannavacciuolo, sì, tutte e due c'erano.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Poi come dolce abbiamo mangiato la caprese al limone. Buonissima,
1: buona,
0: proprio.
1: Buona,
0: sì,
1: buona,
0: sì.
1: Buona.
0: Poi ho fatto un panettone, il panettone congelato.
1: Ah, sì.
0: Che
1: si
0: mangia come un ghiacciolo.
1: Come un ghiacciolo, sì.
0: A forma della Cappella Sistina.
1: Ah,
0: buonissimo. Proprio
1: una cupola, dai.
0: Sì, la cupola, quella lì, la forma del proprio.
1: Ok.
0: Il Papa poi mi ha chiesto di scrivere questa preghiera, perché lui vorrebbe un po' farla provare ai giovani, proprio per fargli avvicinare questa idea del ritorno del militare. Ho scritto questa preghiera che vorrei provare con te.
1: Sono pronta. È la storia di uno regolare, che poi l'hanno mandato a fare il militare, che lui se ne sbatteva di tutte quelle storie, ma era uno normale e lo doveva fare. Passo, blum. Passo, blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Sempre, sempre, sempre. Va bene, buona serata.
1: Buona domenica, buona serata, buon pomeriggio.
0: Anche a te.
1: Grazie.
0: Ciao Domenica.
1: Ciao, ciao Padre Pollo, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: avanti, bitch.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
2: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala e andati là.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non vai in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre questo
5: mio fa. Il direttore delle 4 è un cazzo c'è.
2: Perché sta in media se. Però dicono, là, dicono, e dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica. Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Geova Beach Party.
3: Sono riferito dalle profondità degli abissi, dopo aver abbattuto la stirpe degli Atlantidei, che hanno la super tecnologia futuristica avanti di 400 secoli. Ma io li ho scaffati di botte, perché quando penso ai poteri forti divento super fan.

0: E allora, pronti? La chiave giusta è sempre l'ultima del mazzo, piu piu piu. La minestra riscaldata fa cagare! Ed ovviamente questa è tutta una sofisticata metafora per dire che se tornate con la vostra ex siete solo dei fottoni senza palle ed avete tutto il mio disprezzo! Piau piau piau! Con le scarpe vecchie si cammina meglio! Ed ovviamente questa è tutta una sofisticata metafora per dire che se tornate con la vostra ex siete troppo dei grandi, super misericordiosi, avete tutta la mia ammirazione! Ame mi non si dice, ma però è molto bello! Chi gioca a nascondino metta un dito qua sotto, Solo per bravi ragazzi, orologi FIFA fumagaffi, Lo sponsor. Ed ora tocca a voi. Io lo so che non sono solo anche quando. Anche quando. Anche quando mi fermo a giocare le macchinette del tabaccaio e puntualmente ci rimango fotto, Ed ora, signori, una canzone che...
1: I want to know.
0: Cos'è questa voce conturbata?
1: Vorrei sapere.
0: Oh no!
1: Vorrei sapere.
0: È arrivato Celentano!
1: E uè, Giova, figlio di Troia, sei forte. Io sono stato mandato su questo pianeta direttamente dai poteri forti per sconfiggere il tuo inquinamento e proteggere la natura.
0: Dai, Celentano, non scaffarmi le palle, facci una tua molleggiata!
1: E no, farò molto di meglio. Con una canzone eliminerò il Geova Beach Party dalla faccia della terra e salverò i cagnolini in via d'estinzione.
0: Va bene, allora vai a fare il culo! Vai, maestro!

0: Eccomi, padre, mi hai fatto chiamare.
1: Figlio mio, certo che ti ho fatto chiamare. Che cazzo di domanda è? Se uno viene da te dicendo che ti ho chiamato, è implicito che io gli abbia ordinato di chiamarti.
0: È una frase fatta, ne sono cosciente che è ovvio che mi hai fatto chiamare. In ogni caso, denoto un certo nervosismo. C'è qualcosa che non va, padre mio? La mamma ha il ciclo e non si concede? Forse hai finito il tuo tonico boliviano. Che succede?
1: Cercherò di essere molto diretto e non girarci intorno. Mana Tarms è corso da me stamane, blaterando assurdità su di te, che avresti chiesto a Sur Seres di farti una fica magica al posto del buco del culo, è vero?
0: Ma certo che no.
1: Misericordia! Meno male! Cristo santo, ma che cazzo gli passa per la testa? A quel minchione coi baffi anni 70, che scherzo del cazzo! Bene, allora puoi andare, figlio mio!
0: La fica è sopra il buco del culetto, praticamente ho tutti e due! Mica potevo fare la pupù dalla mia bella fichetta nuova. Idea geniale di Sorceress, ho apprezzato.
1: Bella! Fichetta!
0: Ho anche il ciclo, sai?
1: Oh, Cristo!
0: È proprio perfetta!
1: Sei serio?
0: La vuoi vedere?
1: Ma no, cazzo!
0: Ho fatto installare un sacco di specchi in camera per guardarmela continuamente. Non ci credo ancora e sono ancora vergine.
1: Vergine?
0: Sto aspettando la mucchiata giusta per farmi una scorpacciata di cazzi.
1: Ma basta! Taci!
0: Ma padre, calmati!
1: Mi hai rotto i coglioni con queste porcherie da finocchio del cazzo! Ma come cazzo t'è saltato in testa di farti donare una fica magica di dietro? Come si fa ad essere così psicopaticamente froci? Io accetto tutto, non mi scandalizzo di niente. Nemmeno le influencer che si fanno cacare in bocca a Dubai per soldi. Ma una fica sopra il buco del culo? Non riesco proprio ad accettarlo.
0: A me non interessa. Ormai sono ermafrocito e me ne vanto.
1: Erma cosa?
0: Ermafrocito. Un termine che ho inventato io perché gli ermafroditi hanno due organi genitali, sia maschile che femminile. Ma io vado oltre. Perché il mio è al posto giusto. Ovvero di dietro. Il buon Dio ha sbagliato la progettazione. Il posto migliore per la fica è di dietro. Non sotto, non davanti, ma dietro. Quindi io ho coniato un nuovo nome per quelli come me, che poi sono solo io.
1: Ti ordino di andare immediatamente dalla maga a farti rimuovere quell'abominio dal tuo corpo, prima che tutta Eternia cominci a sfottere tutta la dinastia regale. Come cazzo pensi di governare questo regno quando morirò di infarto pippando? Come pensi che possano prenderti sul serio i nostri sudditi di merda se hai una fica sopra il buco del culo?
0: Non mi frega niente del tuo regno e dei tuoi sudditi. Io voglio essere libero di vivere come mi pare e godermi tutto ciò che la vita mi offre. Sono gay e mi piacciono gli uomini. Ho sempre sognato di provare le sensazioni che prova una donna quando viene posseduta da un uomo, ma senza lo sbattimento delle perette per il colon. Ora sono finalmente in grado di provarlo e quindi non tornerò indietro. Anzi, vado immediatamente a cercare la persona giusta che mi svergini e lo faccia con amore. Poi ovviamente gli faccio chiamare almeno altri 5 amici. Voglio tornare a casa maltrattata, spanata e sporca come una presa elettrica da cantiere.
1: Ora c'è chi ha in mente l'immagine di te violentato da 6 cazzi e chi mente.
0: Beh, 6 non è nemmeno il mio record comunque.
1: Figlio mio, ma quanto sei frocio.
0: Stra mega mega mega mega.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano. Nella prima parte dell'incubo italiano abbiamo fatto credere a una famiglia di Bari che Equitalia aveva scoperto che l'intera famiglia aveva evaso il fisco per almeno 10 anni.
2: Cioè, mamma mia, per cortesia, adesso mio padre non è in casa, cioè, io non le so dare nessuna risposta. Ma se io le ho detto che non so dare risposta, cioè che cosa... Mamma mia, ma così mi sta salendo l'ansia, mamma mia.
3: No, lei non...
2: Mannaggia. Scusate un secondo, può aspettare un attimo, per cortesia.
3: Sì, sì, no, mi aspetto, basta che non fermo note.
2: No.
4: Trattore, anche il trattore.
2: No, lei può aspettare un secondo.
3: Sì,
2: mio padre,
3: sì.
2: Purtroppo non so a che ora tornerà.
3: Ma lo so, perché abbiamo provato a rintracciarlo, abbiamo fatto anche pedinare, però no, non c'è modo di parlare con questa persona. Adesso noi o battiamo noi altri con la camionetta, veniamo, prendiamo a casa e svuotiamo tutta la casa. Se no.
2: No, dai.
3: Qua portiamo via tutto. Insomma, ho capito.
2: Padre, non ho fatto. Aspetti, per cortesia, aspetti.
3: Sì, no, io sto aspettando, però anche voi altri meridionali terroni, sempre aspettare. Se una cosa da 5 minuti dovevo mettere che mesor***a.
4: La Nokia, si ricordi anche il trattore, eh? Il trattore.
3: Sì, sì, no, mi ricordo, adesso che dico tutto.
4: C'è un trattore, ci risulta che c'ha una Mercedes, mi sembra, dell'83.
3: Sì, sì, no, ma ora che dico tutto. E che terone qua, parliamo, se ne va.
2: Marco... Marco immediatamente a casa. Ma ha chiamato la polizia. No, la polizia dice che papà dice che sono fatto, ma c'è il telefono, non mi lascia stare, cioè non riesco. Cioè, ma dice che no, dice che estari, parla di estari di cose complicate. Ma non te lo so spiegare, ma c'è il poliziotto al telefono, ma veramente non dice. Dice
3: che ha minacciato, cioè dice che sta per mandare la camionetta, deve andare a casa.
2: Sta per mandare la camionetta, ma è urgente, muoviti. Pronto, scusi?
3: Forse che non l'abbiamo fatta allora, eh? Allora, ha preso i documenti?
2: Sì, sì, adesso, gentilmente, può aspettare qualche minuto, per cortesia?
3: Ma quanto? Perché sono 10 anni che aspettiamo adesso, cioè, se no non tiravo sul telefono, non facevo la chiamata. Poi, dai.
2: No, adesso ho chiamato mia madre.
3: Sì, ho capito che ha chiamato sua madre. Chiami anche sua zia e sua cugina. Che cazzo me ne frega, voi altri terroni. È sempre il momento di festeggiare in casa. E adesso facciamo la c***a con tutti i parenti. Che cazzo me ne frega, devo fare che 4 domande. Che passo il collega che fa 4 domande legate alle proprietà. E basta, finimo questa telefonata di merda, boia. Allora, lo fermo o non lo fermo? Allora mi mando la camionetta, dai. Allora mandiamo la camionetta e risolviamo, via. Allora aspettiamo la camionetta e andiamo, dai.
2: Pronto?
3: Sì, signora, buongiorno.
4: Ecco.
2: Buongiorno.
3: Sì, sono Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
2: Lei chi è?
3: Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
2: Mi dica, che cosa vuole?
3: Allora, stavo dicendo a suo figlio che dagli accertamenti risulta che suo marito è intestatario di terreni, fabbricati, agricoli, terreni edificabili.
2: Un attimo, metti mio marito, glielo passo.
3: Ecco, allora me lo passi, dai. Finalmente che...
5: Pronto?
3: Sì, pronto, c***o. Signora, sì, buongiorno, sono Ranocchia dell'Agenzia delle Entrate. Parla con suo figlio, 20 minuti. Allora, signor Bello, vogliamo regolarizzare questa posizione sui terreni fabbricati agricoli sui quali lei non ha mai corrisposto le tasse? Perché?
5: Io non ho niente di agricolo.
3: E qua risulta dai documenti catastali che lei ha intestati dei terreni.
5: Allora, siccome io ho un amico che lavora all'Agenzia delle Entrate.
3: Ma che cazzo me ne frega, cosa me ne frega, che lei ha un amico? Me ne frega un cazzo. Ora parliamo e paghiamo. Sono 240.000 euro di tasse evase su fabbricati e terreni agricoli.
5: Va bene, adesso chiamo la finanza. Mi dia il suo numero.
3: Ma non ha capito, mi sono la finanza.
5: Mi dia il suo numero.
3: Io sono un pubblico ufficiale. Allora.
5: Lo sa, ma io ho uno zio che è generale della finanza.
3: Ma non me ne frega un cazzo, amico, un nonno che era partigiano. Cosa?
5: Mi dia il suo numero.
3: No, provi a alzare la voce con me,
5: Io sto registrando la telefonata, mi dia il suo numero.
3: Ah, lei sta registrando.
4: Evasore fiscale.
3: Lei sta registrando la telefonata all'Agenzia delle Entrate, lei registra. Non mi.
4: Richiamalo subito.
6: Bravi. Round 2. Fight.
5: Pronto?
4: Ma le sembra il modo di comportarsi, evasore fiscale?
5: Come si permette lei, scusi?
4: Ma come si permette lei di buttare giù il telefono al mio collega? Adesso partiamo con la camionetta subito e veniamo lì.
5: Venga, l'aspetto.
4: Terone, pensa a te, questo non paga le tasse, c'ha magazzini di Klingon.
5: Venga, l'aspetto, venga.
4: Mi risponda a questa domanda, quanti flussi canalizzatori c'ha lì in magazzino, eh? Evasore!
1: Final round. Fight. Ovviamente non ci prendiamo i meriti di questo meraviglioso scherzo, ma li doniamo ai colleghi di un'altra radio, il Trio Medusa di Radio DJ.
5: Pronto?
3: Oh.
5: Sì?
3: Ciao, sono Furio, sei stato protagonista di uno scherzo di Radio DJ.
5: Ma siete grandissimi.
3: Ciao, sono Furio del Trio Medusa, facciamo un applauso.
5: Siete grandissimi.
3: Ti saluta anche Gabriele Danilo da Fiumicino.
5: Un bacio a tutti quanti. Dai, siete allora, grandi, complimenti per tutto.
3: Domattina,
5: scherzo riuscitissimo.
3: Domattina mi raccomando. Domattina alle 7 alle 10 chiamate Roma 3131 su Radio DJ, va bene?
5: Dalle 7 alle 10 ho purtroppo l'abitudine di lavorare. Vabbè, però vediamo, dai, me lo faccio registrare.
3: Lo ascolti registrato, un altro saluto, dai!
6: Grande!
3: Viva Radio DJ, dillo!
5: Ciao a tutti, viva Radio DJ!
3: Grande, ciao Cello, ciao! Perculata nella verità! Ciao, sono il Trio Medusa!
1: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a 342-411-5105 e lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone, ti ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, e basta. Ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, ma... gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, dai tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai il vecchio licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto. Alberto, scusa. Lo passo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Bentornati ad una nuova puntata, nonché nuova stagione di Freedom, oltre il cortile. Nella puntata di
1: Freedom.
2: Perché le mie mani sono due? Ecco la spiegazione di
1: Freedom.
2: Siamo ai confini del mondo, in Antartide! È il secondo viaggio che facciamo in questa terra desolata e quasi priva di forme di vita! Costosissima! Abbiamo speso tutto il budget! Ma questa volta...
1: Freedom!
2: Nella scorsa puntata abbiamo fatto alzare un drone sull'antico carcere di Rebibbia. Ora, dopo una settimana, stiamo ancora cercandolo. Quindi, a belli, se state guardando, non fate gli stronzi e ridatecelo!
1: Freedom!
2: Osservate la maestosità di questo sito e soprattutto di questa enorme porta che conduce all'interno del tunnel che ci condurrà alle cripte del castello di Montalto. Ci troviamo in Piemonte e lo potete capire da questo piatto di carne cruda che sto condendo con dei capperi.
3: Buono!
2: Sì, Tomar! Adesso apriremo questa porta ed entreremo per percorrere il lungo corridoio, dopo il quale ci troveremo in un luogo molto, molto misterioso. Sei pronto, Omar?
3: Sì!
2: Ecco, apro la porta. Ah! Sentite la serratura. Come si apre? Pensate che ci sono voluti ben due permessi specialissimi per poterla aprire. Ecco, si è aperta! Presto, Omar! Seguimi! Attento, che è basso!
3: Aia!
2: Attento, Omar! Ecco, stiamo camminando quasi al buio.
3: Aia!
2: Attento, Omar! È basso! Siamo alla porta della cripta e, grazie a un altro permesso specialissimo, l'apriremo con queste chiavi specialissime. Ma prima alzeremo un drone in questo spazio strettissimo.
3: Secondo me non è una buona idea.
2: Omar, ma da quando è che sei pure regista? Ma dai, sta zitto. Drone sullo spazio angusto. Levati! Oh, le eliche! Divertirci due, levalo! Alzalo, ammazzalo!
3: Ho detto che non è una buona idea!
2: Ammazza, quanto fa! Mi sembrano mille nani che mi stanno a coltellare! Ma diventa! Oh, spegnilo!
1: Freedom!
2: Ci troviamo presso i Musei Vaticani, in compagnia della professoressa Gariboldi! Salve, professoressa!
4: Salve!
2: Che ci mostra di così eccezionale in questa puntata?
4: Ecco, osservate, questo è il più antico contenitore di cibo rimasto biologicamente intatto di epoca romana, risalente all'eruzione di Pompei.
2: Ma che cazzo, mi ha fatto venire qua ben coccio del cazzo?
4: Ma che sta dicendo, mi perdoni, ma lei si rende conto dell'eccezionalità di questo reperto? Qui dentro ci sono ancora dei residui organici che potrebbero risultare commestibili se reidratati. Uno sguardo su 2000 anni fa e sulle abitudini alimentari dei nostri antenati!
2: Omar, passami il pane.
3: Ecco.
4: Ma che fa?
2: Au, ma che schifo, ma ammazza, ma che si mangiava la Pompei? Ah, merda!
4: Ma cosa ha fatto? Ha rovinato il reperto con del pane!
2: Io? Eh no, ho fatto quello che nessuno di voi ha avuto il coraggio di fare. Ho assaggiato e ve posso dire che 2000 anni fa si mangiava de merda.
4: Lei è un pazzo!
2: Sì, ma con sta cafonata ho fatto il botto alle share!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom!
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ore 14.
3: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero.
4: Ma a noi
3: servono i soldi per le barche a vela.

0: senti.
1: Un saluto funebre dal vostro Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sugli scappuntamenti di questo meraviglioso e afoso pomeriggio di prima estate.
2: Traffico e funerali.
1: Traffico completamente bloccato sulla A59 fra Cascina Moccola e lo svincolo per Tre Cappelle, dove un furgoncino che trasportava i pagliacciosi abiti indossati dalla Premier Meloni ai summit internazionali ha invaso la corsia opposta, andando a schiantarsi contro l'auto guidata da un monco non vedente che poi è risultato essere il parrucchiere della Schlein. Soltanto due morti, ma che morti! E noi li festeggiamo con una bella canzoncina dai toni leggeri.
2: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Isoradio, la radio che non ascolta nemmeno il direttore artistico, ma che paghi tu. Abbiamo un velocissimo aggiornamento, un nuovo inviato sulle strade italiane. Ci colleghiamo con Goffredo Portalagonna per un rapido aggiornamento sulla situazione delle principali arterie italiane.
1: Il traffico visto dai veneti.
2: Lacerato, spanato sotto un salice piangente, fustigato, cane. Che cazzo di caldo c'è, cane, mi sto scuoiando, porco. Con un bastardo animale, cane. Si incolla, bastardo, oggi. Danza dell'acqua, cane, un po' di fresco.
1: La conta delle sacche.
0: Grazie Goffredo e benvenuto nella grande famiglia delle persone mantenute dallo Stato. Abbiamo una bellissima canzone, adesso torniamo a ballare. Lui è Luciano Segatopi con Inchiodando si impara. Inchiodando.

Altri aggiornamenti stupendi dal traffico. Un'ultima ora ci giunge dalla statale dei Foruncoli tra Gallina Vanitosa e Borgo San Coglione, dove il caldo ci regala gli 85 morti che stavamo tanto aspettando. Questo dopo che un camionista di una manciata di quintali ha perso i sensi mentre viaggiava a 280 km orari sulla corsia di emergenza, dove c'era un poco d'ombra, uscendo di strada e andando a falciare decine e decine di belle contadinotte in grembiule che lavoravano i campi a 90 con le tette a penzoloni. E con il conforto di questa bella notizia nel petto, torniamo in pista con una canzone estiva e molto rinfrescante.

0: Siamo quasi giunti al termine di questo appuntamento, ma mi chiede la linea il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato.
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: Longobardo, claustrofobico il culo di isotopo radioattivo, cancaro, straturbo vigliacca la mancati Gucci, mancati, a te metti in vetrina dei borsette da 4.000 euro, ma impiccate porco, ma impiccate al manco cavi i prezzi, che ha baena piena di merda da tomare. Quindi è normale che la gente sciopa, che sia buono moltiplicare pane e pesci, non è un cazzo di nessuno. E l'unico coglione che era buono di farlo, per tre cazzi di ciodi, le ciapà e gli ha aperto la grotta, poi le ha anche scappà. E chi cazzo ha più rivisto? Sto cazzo, non ha più visto nessuno, né chi che crede in lui, né tantomeno chi che non che crede. Perché da allora il pianeta le sempre sta infestato da tutti i tipi di guerre, da tutti i tipi di malattie, carestie e porche varie.
3: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene.
0: Presenta
2: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.
2: Porno. Porno, porno. Porno.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Pronto?
1: Sì, pronto. Ah, oh, sì.
4: Sei Riccardo? Da Ravenna? Dimmelo se sei tu.
3: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Leccami i coglioni. Ecco, brava. Più veloce con quella bocca. Oh! Mettilo in bocca. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Ecco, brava. Oh! Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Più veloce con quella bocca. Oh! Oh!
1: Oh!
3: Ecco, brava.
1: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Oh!
2: Ci scusiamo, ma dobbiamo interrompere questa telefonata per motivi di tempo. Andiamo avanti con altre telefonate.
5: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Mi dica.
3: Leccami i coglioni.
5: Eh?
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Sì, pronto.
5: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola. Leccami la puttana. Chi era?
2: Porno.
3: Chi era?
2: Porno, porno. Porno.
5: Pronto?
3: Mettilo in bocca.
5: Ma vuole andare a fanculo? Guardi che c'è il telefono sotto controllo, eh. Sii attento.
3: Leccami i coglioni.
5: Sii attento.
3: Oh.
2: Porno.
6: Pronto?
1: Sì, pronto.
6: Pronto?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
6: Pronto?
1: Sì, pronto.
7: Pronto?
1: Sì, pronto.
7: Mi dica.
3: Leccami i coglioni.
7: Mi dica.
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Non la sento.
3: Basta, non dire più una parola.
7: Ah?
3: Leccami la punta.
7: Cosa?
3: Con la lingua, ti prego. Oh.
7: Non la capisco.
1: È grosso, non lo resisto.
3: Davvero?
1: Oh. Sì, pronto.
7: Sì, mi dica.
3: Leccami i coglioni. Ecco, brava.
7: Pronto?
3: Mettilo in bocca.
7: Oh.
8: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica.
6: Pronto?
1: Sì, pronto.
6: Ehi.
1: Sì, pronto.
6: Sì, abba. No, me sono dai.
3: Oh.
2: Wender ha beccato bestemmia men mentre scopa sul suo tir.

0: No, no, no, no, così non va bene. Bisogna immediatamente richiamare Veneto Man, vai Wender.
1: Pronto?
2: Più veloce con quella bocca, oh!
1: Ma vai figa di... Svelatemi rotti i coglioni di...
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai. Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105, questo è Wonderland. Welcome to the zoo.
3: Lo zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: La casalingua, un'inquieta massaia della Brianza, fa i conti con la sua lingua insaziabile. Azione, si chiava.
1: Pronto, salve, gentilissimo, sto parlando col mobilificio?
2: Sì.
1: Sì, salve, sono Remo Giramella, dalla cappella, sono un regista. La chiamavo per sapere se c'era un responsabile o un direttore, ma se magari lei, mi perdoni.
2: Mi dica.
1: Trovando un accordo economico, magari faccio delle riprese direttamente nel...
2: Guardi, noi abbiamo un open space, per cui non abbiamo dei locali.
1: Mi perdoni un secondo, perché sono su set che sto girando, se mi aspetta un secondo do uno stop...
3: Non mi sbarrare adesso. Tienilo qui, coglione. Okay. Fammi un favore, mi chiami la Fluffer che gli tiene il cazzo duro prima che così mi tengo la sbarrata per il primo piano. Grazie.
1: Sì, pronto. Allora, le stavo dicendo, la pellicola si chiama Le Casalingue perché noi siamo una produzione hard per il mercato americano. Quindi sostanzialmente sono degli stretti, perché tenga conto che fra una pecorina, un pompino, cioè sono piccole. Non è che ho un campo largo nella ripresa, capisci? Quindi a me prettamente quello che mi interessava era la cucina per fare un'anal e un letto per fare, diciamo, una semi-orgia con quattro ragazzi nigeriani. Scusi, non la sento perché sono sul set.
2: No.
3: Un attimo, ragazzi, ti ho detto stop, la Fluffer sta esagerando, Fammi un favore, adesso cadaglielo nel culo e dagli azione. Azione.
1: Allora, le stavo dicendo...
2: No, le sto ripetendo per la quarta volta, no, non mi interessa, la ringrazio.
1: Ah, scusi, non avevo colto, perché sa, qua c'è un macello che stanno girando.
2: Sì, sì.
1: Va bene, okay. Mi dispiace, allora. Okay. La saluto.
3: No, tu, lei!

0: sto cercando un accordo con un mobilificio che abbia un'esposizione montata con appunto dei, chiamiamoli set, per una ripresa in un giorno di chiusura concordato, pagando ovviamente, per girare alcune scene di una pellicola che stiamo girando per il mercato americano. Volendo posso parlare con qualcuno di voi?
1: Guardi, prova lunedì perché è via tre giorni.
0: Senta, giusto per farle così una domanda tecnica, voi avete a disposizione stanze come camera da letto, cucine?
1: Sì, abbiamo un po' di tutto.
0: Scusi un attimo perché sono sul set che sto girando, gli attori che stanno girando, sai quando sono?
2: Stop. Allora fammi una gentilezza, adesso tieniglielo teso con un bel bocchino, glielo tieni bello duro, poi quando lei si gira pecorina gli fai culo e figa, ma glielo fai in rapida sequenza, ok?
3: Okay.
2: Azione, fammi uno stretto sulle palle.
0: Pronto? Sì, allora come le stavo dicendo è una produzione hard, quindi spero che ci sia.
1: Fare quello responsabile che io non sono, sono qua giusto a tenere aperto il negozio.
0: Ah ok, va bene, no perché dobbiamo girare questo, se vuole prendere un appunto il diciamo la
1: pellicola. Io glielo accenno casomai così.
0: Sì, la pellicola, bravo, la pellicola si chiama La Casalingua, è appunto questa storia di questa casalinga brianzola che non riesce a trattenere le sue voglie con questa lingua.
1: Adesso la lascio un attimo perché mi è entrato un cliente.
0: Ah ok, tanto anch'io sono sul set prima che mi sbaglio. Devo dare lo stop. Allora ci sentiamo lunedì. La ringrazio. Vai, salve, arrivederci. Vai.
2: Bravo così. Così. Innaffiala. Deve essere una gardenia, cazzo. Bravo. Basta. Trattieni. Adesso prendi il pane, vai. No, tu, lei.

0: Lo Zodi 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Allora, ricominciamo da capo. Sono il detective Kazowski e sono stato mandato qui per eventi paranormali che si stanno verificando nella zona, che pare abbiano lei come centro nevralgico.
3: Esattamente.
2: Allora, mi dica un po'.
3: Mi chiamo Fausto Sventoria e fino a poco tempo fa ero un comunissimo commesso nel negozio di scarpe della cittadella.
2: E poi? Cos'è cambiato?
3: Ma succede che arriva la signora Baldracchi, che è davvero il suo cognome, che è la solita rompimaroni che si fa provare 1000 scarpe diverse e non ne compra neanche una.
2: Sì, sì, come mia madre. Sporca mignotta. Vado avanti.
3: Prima di uscire mi fa: anche oggi ti ho fatto impazzire. Ma quand'è che mi fai impazzire te, bel giovanotto? E lì non ci ho visto più. Sottovoce ho detto: ma che ti venisse la piorrea. Sbam! Vedi la signora Baldracchi che inizia a sanguinare dalla bocca e l'hanno dovuta portare via in ambulanza, eh?
2: Sarà stato un caso, no?
3: È quello che ho pensato anch'io. Infatti non ci ho dato molto peso. Il pomeriggio vado dal mio meccanico che mi ha inculato trovando 1000 problemi quando mi serviva solo un cambio dell'olio. Allora io ho detto: ma che ti venisse la gobba. Sbam! Vedi che si china, è buona, ora fa solo le gomme, niente.
2: Un'altra casualità, seppur inquietante.
3: Mi ha dato comunque molto da pensare. La sera guardavo la partita della mia squadra del cuore. All'ultimo minuto Pinzirchino sbaglia il rigore e non ci ho visto più. Pinzirchino, ma vai a fanculo! Sbam! In quel momento arrivano degli elicotteri con scritto fanculo e uno squadrone tipo SWAT prende Pinzirchino e se lo porta via.
2: Questa non poteva essere una casualità.
3: Infatti, ho un potere straordinario.
2: E allora che ha fatto? Tutta la notte coche e mignotte?
3: Molto meglio. Sono andato in piazza per far vedere i miei poteri. Ho urlato ad un passante: che ti piova addosso una valanga di merda! Sbam! Vedi che arriva una nuvola marrone che lo riempie di diarrea. Lì intorno si sono intimoriti tutti, eh?
2: Ah no? Ah sì? Lo credo bene. Una pioggia di merda non è normale in questa stagione.
3: E allora sono andato nella redazione del nostro giornale a fare un annuncio. Ragazzi della cittadella, non fatemi incazzare. Può succedere di tutto.
2: E la sua vita ha preso il volo?
3: Ma alla grande proprio. Guarda qua. Ah, sono pieno di soldi. Vado nei ristoranti e mi dicono: Fausto, non vorrai offenderci pagando. Allora facciamo così, che mi pagate voi e siamo a posto così, ne?
2: Che bella vita, cazzo.
3: Ma di brutto. Poi vado da una tipella e le dico: vorrei che fossi la mia ragazza. Sbam! E questa si accolla. E poi un'altra, anche te. Sbam! E un'altra, sbam! E un'altra, sbam!
2: E tutto questo è meraviglioso.
3: Sì, cazzo. Anche adesso potrei usare i miei poteri. Guarda, vorrei che partisse la musica. Sbam!
2: Sono questi i fenomeni di cui parlava.

0: Musica che si manifesta nell'aria come fosse un film. Non può farlo, signor Sventuria. Deve utilizzare i suoi poteri per il bene, così potrà entrare negli Avengers.
1: Ma a me non me ne frega un cazzo. Anzi, sai che ti dico? Vorrei che venissi risucchiato dal tuo stesso culo.
0: Oh, no, mio Dio, no, no!
1: Ah, è tutto bellissimo. Sono troppo felice. Vorrei proprio che questo momento non finisse mai.
2: Neo della realtà.
3: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
1: Non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
3: Nascono i porcini a te sotto, cioè
2: ma i pulcini castagne. Ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato. Io non connetti
1: dritto.
2: Più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
2: L'alito tuo che è bello.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Non dici, non fai una battuta che sia una.
2: Beh, poi ma la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leone.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fa.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
1: Bravo.
2: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
2: Ne faccio
1: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io faccio 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa, fuori.
1: Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
2: L'ho lanciato.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio dottore del portale medicone.it, mi chiamo Giada e sono una che c'ha le menate a fare le code dal dottore. Cioè, è pieno di vecchi e non c'ho testa. Ci posso chiedere a lei che ho visto che c'ha tanti followers? Io sono influencer, c'ho quasi 12.000 su Insta. Faccina che ride ma non troppo, tulipano, cuore verde, polpetto.
3: Gentilissima signorina Giada, virgola, la ringrazio per aver notato il successo impressionante del nostro profilo e mi congratulo con lei per il successo suo sui social networks, virgola. Vuole fornirmi il suo nick in modo che possa ammirare il suo lavoro mentre mi spiega le problematiche che la affliggono? Punto interrogativo. Non colgo l'emoticons del polipetto. Fa niente. Proseguiamo. Faccina che ride. Disegno del Vesuvio.
2: Sì, minchia. Cioè, grazie. Faccina coi cuori. Faccina col bacio. Cuoricino rosso. Allora, et Giadina pecorina. Cuoricino viola. Faccina che fa l'occhiolino. Cornina con le mani. Trenino. Donnina che balla.
3: Subito a vedere qui. Oh la madonna, che fighino. Quella tante anni, fa vedere l'urlo. Signorina Giada, denoto una certa capacità snodatoria della zona lombare che le consente di sorridere in piena camera mentre mostra la completa superficie dei glutei mal coperti con un filo interdettale. Complimenti, emoticon dell'uomo che urla.
2: Grazie doc. Allora, che facciamo? Ci dico il casino fisico? Punto interrogativo e punto esclamativo. Faccina, persona che balla, cuoricino, lacrimuccia, arco e frecce.
3: Guardi, dato che lei è una signorina così intelligente, noto dall'enormità di emoticon con i quali condisce impunemente la conversazione, ma sta anche rompendo i coglioni che non li capisco, direi di parlare a voce, magari vendendoci per poterla visitare meglio. Clicchi su questo link, prego. Figurone questa qua.
2: Clicco subito. Ciao doc.
3: Uela, che fighino, signorina, è a casa da sola? Salve.
2: Sì doc, stavo facendo delle cose per OnlyFans.
3: OnlyFans? Di che si tratta? Cos'è? Un gruppo musicale, fa le cover. Cosa fa lei? Canta?
2: No, non ci credo, non sa cos'è. No, ma dove vive doc?
3: Sono un uomo di scienza, signorina, deve capire che ho sacrificato la mia vita per il bene del prossimo, capisce?
2: Wow, che figo! Ma lei dov'è, dal ciclista?
3: No, signorina. Immagino si riferisce all'arte povera alle mie spalle. Un pezzo molto raro.
2: Sì, lo vedo, ce l'aveva mia nonna. È una graziella col cestello?
3: No! Vicina, bellissima. È un'installazione dell'artista ugandese Umbambato Nasa.
2: Ah, figo, cioè figo!
3: Allora, signorina, diciamo così che... si spogli che facciamo una visitina, così capisco.
2: Ma io c'ho male alla testa.
3: Signorina, comprendo che lei è una bellissima ragazza, ma lasci a me il genio, la capacità intellettiva come superpotere. È la mia condanna. Io credo di sapere cosa l'affligge. L'ho notato subito mentre parlava, signorina.
2: Cosa, doc? No, non ci credo, cos'ho?
3: Signorina, non si preoccupi, si spogli, si giri per favore e si metta con la pancia sul tavolo, con l'ano rivolto verso la webcam.
2: Ma è certo, doc?
3: Si fidi, signorina. L'ano e la testa sono collegati dalla spina dorsale, che contiene il midollo spinale. Non so se questo l'ha mai visto... lo sapeva.
2: Wow, quante cose che sanno i dottori, pazzesco. Va bene, ecco, così dottore?
3: Sì, sì, sì, brava, sì, così, stia così che lo sto zoomando, ecco, così. Adesso, fortunatamente, signorina, un attimo che slaccio i pantaloni, tiro fuori la tega. Stringa e apra il muscolo dell'ano mentre dice la parola Sebastiano. Capito?
2: Sì, vado?
3: Vada, vada.
2: Sebastiano!
3: Sì, sì, così, dai, ancora. Sebastiano!
2: Sebastiano!
3: Oh, sì, tenga la O più lunga. Sebastiano, brava, così, vada, vada.
2: Ma, dottore?
3: Vada, Sebastiano, dai, Sebastiano, stringa e apra l'ano, vada, vada.
2: Ma perché stringe il grande puffo fra le mani sotto il tavolo?
3: Che senso? Quale cazzo...
2: Vedo il cappello rosso. Anche lei colleziona. Io sono patita. Mi fa vedere il suo.
3: Scusi, signorina, ma credo che la sua ignoranza ed ingenuità mi stiano mettendo un po' a disagio.
2: Ma non è grande puffo. È la punta della minchia.
3: Parlò la contessa.
2: Ma si vergogni, maniaco!
3: Ah, io mi devo vergognare? Figa, c'è una pagina Instagram che sembra un libro di anatomia, troione.
2: Vecchio stronzo!
3: Sì, sì, dai, ciao, ciao, ciao, ignorante. Scambiato la cappellona turgia per il cappello di grande puffo, ma può essere più ignorante di così? Eppure di cazzi ne avrà visti, veramente a valanga. Ne ha visti più lei che l'andrologo, cazzo. Però questa me la segno, fa riderissimo. Vabbè, vado a finire la super pugnetta in bagno, son duro come lo scudo di Capitan Minchieri, che cazzo. Primo pippotto. Ah, oh, che schizzo.

0: Tony Cazzo è tornato. Let me be.
1: Questa che sto chiamando adesso era una gran maiala. Questa proprio faceva proprio i piatti di cazzi proprio adesso.
2: Pronto?
1: Ciao!
2: Pronto?
1: Ciao! Sono...
2: Pronto?
1: Mi senti? Sto cercando Antonio.
2: Pronto?
1: Oh, mi senti adesso, scimmia di merda?
2: Pronto?
1: Scimmia bastarda! Oh!
2: Pronto?
1: Lavatrice di cazzi, mi senti? Sono Antonio!
2: Oh. Pronto, chi è?
1: Sono Antonio!
2: No, io non la sento, non so chi è.
1: Ho capito che non mi senti, scimmia di merda. C'è Antonio?
2: Chi?
1: Antonio!
2: Mudio?
1: No.
2: No, ho anche sbagliato numero.
1: No, Antonio! Signora, sto cercando Antonio, sono Tony Cazzo. Che nervoso. Sta sorda maledetta bastarda. Mi ricordo una volta avevo spaccato. Avevo messo quel disco di Gigi D'Agostino e Gas. Quello con le campane, gli ho spaccato l'orecchio. Quello che faceva. Questo qua. Ma richiamiamola un attimo.
2: Pronto?
1: Mi senti adesso? Sono Tony.
2: Pronto?
1: Madonna, mica sei andata.
2: Pronto?
1: Mi senti?
2: Chi è?
1: Sono Tony Cazzo. Sto cercando. Sono Tony Cazzo.
2: Io non ti capisco niente, non ti sento.
1: Ma perché gridi? Non gridare, scimmia.
2: Cosa?
1: C'è Antonio? Mi sei?
2: E che cazzo sei tu? Non lo so chi sei.
1: Ma ti scopavo in discoteca al mare, ti ricordi?
2: No, non mi ricordo niente io. Tu non sei, non so chi sei.
1: Sono Tony.
2: Non mi telefonare più, che non ti rispondo più, eh?
1: Ti ricordi che
2: basta,
1: ti avevo inculato tra i delfini. Pronto? Ragazzi, la vecchiaia è la rovina del mondo, ragazzi. Perché ti trita. Allora, da bambino non capisci niente. Poi quando diventi un po' grande cominci a capire e non combini un cazzo. Quando poi sei grande incominci a ansiarti perché stai diventando vecchio. Poi diventi vecchio e pensi a quando eri giovane. Ma che vita di merda è? Teorema di Pitagora.
0: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto, cosa vuoi?
1: Adesso mi senti meglio? Mi senti meglio?
2: Cosa vuoi? Cosa c'è?
1: Innanzitutto stai calma, scusami,
2: No, non sto calma perché mi disturbi.
1: Ma che cazzo hai da fare?
2: Sto facendo lavoro, io non ho tempo di stare dietro a voi.
1: Ma se sarai lì a guardare la televisione a fare un cazzo tutto il giorno.
2: Ma che cazzo te ne frega a te di Antonio?
1: C'è Antonio?
2: Non c'è Antonio.
1: Vai fuori.
2: Cosa vuoi da Antonio?
1: Volevo parlargli un attimo. Sono Tony, DJ. Avevamo avuto...
2: No, non c'è.
1: Lavorava
2: non
1: con
2: c'è
1: me
2: Antonio.
1: Faceva il vocalist lui.
2: Sì, va bene. Non c'è sì. Antonio adesso.
1: Non c'è?
2: No, non c'è.
1: Vabbè, niente. Allora basta. Volevo solo... Perché volevo chiedergli se aveva per caso la mia giacca di jeans.
2: Ma ancora questa giacca? No, non ci abbiamo nessuna giacca tua.
1: Non è che te la sei
2: inculata. Hai capito o no?
1: Non è che te la sei inculata a te.
2: Chi dato la cazzo l'hai perso sta giacca? A chi gliel'hai dato?
1: Gliel'ho data Antonio in discoteca quando faceva il vocalist.
2: Non mi telefonare più.
1: No,
2: va bene?
1: Sì, però
2: dillo. Perché io c'ho il telefono sotto controllo.
1: Ma va, tu c'hai il telefono handicappato che è sotto controllo.
2: No, l'handicappato sarai tu. L'handicappato sarai tu.
1: Sei simpatico.
2: Va bene?
1: Va bene, dai.
2: Rincompito di uno.
1: Ti ringrazio, sei gentilissima. Ciao. Che belle che sono, madonna mia. Voglio il poster delle vecchie.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Merda!
4: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a Bretagna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta
2: il segreto.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Dottor Pterodattilo, mi dica, come sta donna Ruanda?
3: L'esplosione a Villa Calabria le ha procurato un'emorragia anale che avrebbe potuto ucciderla. Fortunatamente il suo ano è insolitamente largo e abbiamo potuto operarla con estrema facilità.
2: Quindi sono stati i suoi trascorsi anali a salvare la vita?
4: Potrei farle la stessa domanda e non so perché sono qui.
3: Sì, ma la situazione è ancora grave e con ogni probabilità, una volta risvegliatosi dal coma, non sarà più in grado di avere trascorsi anali.
2: Oddio! Ma è una notizia terribile!
5: Quale notizia terribile, plebebete?
4: Potrei farle la stessa domanda? La domanda... Pensavo di metterle su un jingle!
2: Donna Ruanda! È sveglia! Dottor Pterodattilo! Donna Ruanda si è svegliata dal coma!
4: Pterodattilo. È dottor Pterodattilo.
5: Lo sapevo io.
2: Dottor Pterodattilo, donna Ruanda si è svegliata dal coma.
3: No, serva straccia, donna Ruanda non si è svegliata, è in coma parlante.
2: In coma parlante?
4: Potrei farle la stessa domanda. Non so perché, perché ho colto. Però gliela faccio, se vuole.
3: Sì, donna Ruanda, può parlare, ma è ancora tecnicamente in coma.
6: Cosa ha detto quello, scusi?
4: Potrei farle la stessa domanda e questa volta avrebbe senso.
2: Oddio! Non si allarmi, donna Ruanda! Il dottor il dottor Pterodattilo la guarirà!
4: Magari che non è Harry Rotter. Ptero,
2: ok. Il dottor Pero
4: il dottor Pelocazzo Parnermovost.
5: Che bastardi che siete. Dai, sì.
2: Il dottor Pterodattilo?
7: Ptero.
4: Ptero.
5: Aspetta, faccio piano.
4: Sì, sì.
8: Si emoziona a guardarmi.
4: Vai sereno.
5: Squadra, sono innamorata, non so.
4: Una minchia.
2: Il dottor Pterodattilo la guarirà?
5: Cretina, non lo sai che io e il dottor Pterodattilo abbiamo un trascorso orale?
4: Gargle. Potrei farle la stessa domanda, ma visto il dottor Pterodattilo, sto per vomitare.
5: Serva straccia, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo scoprire chi ha messo la bomba a Villa Calabria. Il mio segreto è in pericolo e nessuno deve scoprire il mio
0: segreto.
2: Non si preoccupi, donna Ruanda. Vado subito a chiamare l'investigatore privato.
5: Idiota, non lo sai che io e l'investigatore privato abbiamo un trascorso orale?
2: E allora come facciamo a scoprire l'identità dell'attentatore?
4: Potrei farle la stessa domanda. Posso andarmene? Perché sono ancora qui con voi in ospedale?
5: Ti hanno cagato nel cervello da piccola? È ovvio, no? L'attentatore riproverà a scoprire il mio segreto e noi gli tenderemo una trappola. Ti abbiamo sgamato, attentatore! Straccia, accendi la luce!
9: Uè, accendi la luce, voglio la tua nonna, eh? Quella che cercava cazzi a tentoni!
5: Vecchio orso, quindi sei tu l'attentatore?
4: Potrei farle la stessa domanda!
9: Uè, stessa domanda voglio a tuo padre, eh? Quello che aveva i peli delle ascelle sulla cappella! Calma, vecchio del cazzo! Ho solo sbagliato stanza! Cercavo la nonna di Peter!
2: Quindi non sei qui per scoprire il segreto di donna Ruanda?
9: Ma no, stracciacazzi! Il segreto di donna Ruanda, già lo conosco io!
2: Davvero? E qual è?
5: Non osare, vecchio orso!
9: Allora, il segreto di donna Ruanda è... Lo vai dire a tua madre, eh? Quella che si chiama il c***o sull'isola che non c'è!
4: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la sta merda saccata.
2: Vieni, Leo, dai.
1: Non ti azzardare.
2: No! Non... No!
1: Mi sta pisciando addosso.
2: Ma
3: voglio che lo pisci addosso.
2: Io rutto, rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti.
2: Sti rutto.
3: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho l'abriacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è l'abriacatura?
2: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
2: Leone.
1: Sei qua adesso.
3: Quella latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro
3: la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
2: A me il rutto non fa rumore.
3: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No, no.
3: Mi facevo prendere di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Liepez, anche tu oggi nella piscinella?
3: Eh sì, ne fanno un caldarella che mi si squaglia la capa.
4: Hai fatto bravissimo, perché ci sta anche la ficcarella e pure gli gelati.
3: Buoni gli gelati.
5: E perché la ficcarella no? Che si cacchione come frate.
3: No, non è che cacchione, a me piace la freca.
2: Bravo, bravo. Senti Liepez, ma che siamo qui? Che facciamo, una gara di tuffarelli?
3: No, no, ho appena mangiato un hamburger con le patane. Non so, forse sto male nell'acqua, mi viene la congestione, ci devo pensare. No, facciamo che sto qua da almeno 3 ore di digestione.
4: Lo sapevo che stavi fino a chiarello, ti cachi?
3: No, no, che mi cago, ho appena fregato un hamburgerello. Non mi scassare la cazza, voglio digerire in pace.
5: Tu sei finocchiarello che si caga di tuffarsi! Tu non sai nuotare!
3: Sai che so nuotare! Ma è possibile che mi dovete sempre rompere la cazzo? Non voglio fare lo bagno! Voglio stare qui a vedere le ficcarelle e farmi le cazze mia! Ah, basta!
2: No! Tu sei un mangalotto, finocchiato e non sai nuotare!
3: Che scassarelle! Vabbè, mi intuffo a bombolo così la smettete di rompermi la cazzarella!
4: Ah, finalmente! Dai, buttiamoci tutto a bombarella!
3: Sì! L'ultima che arriva si tuffa in un merdo!
1: Ragragnocr.
6: Ah, che caldo oggi! Ho fatto proprio bene a venire in questa piscina pubblica. Adesso sentiamo con il piedino se l'acqua è ad una buona temperatura. Sì, è proprio tiepidina. Adesso mi faccio proprio un bel tuffino qui nella parte più alta. Ah, 5 metri, stupendo! Mi fa venire in mente quando ero giovane e facevo le immersioni fra i fiordi.
2: Dai, tuffamoci!
3: Levatevi! Che viva!
4: Minchia, Liepez! Hai svuotato la piscina! Che cazzo ha fatto? L'acqua è volata nello cielo! Che pesi, 1 miliardo di chinelli?
3: Ma che cazzo ne so! Forse è perché sotto torre! Minchia, si è schizzata fuori tutta tutta!
2: È vuota!
7: Eccomi! Mi tuffo!
3: No, Faustina, che ci fai nella piscinella? Ti sei sfondata le cornerella! No! Madonna, che tonf! Mi spiace, non so come si apre tutto questo fatto che l'acqua è schizzata.
2: Guarda, c'ha fuori l'osso della gamba!
3: Fatti cazzi tua, sta zitto! Ti sei fatta male! Vabbè! Io esco, che non vorrei prendere freddo, se ho mangiato un burger, poi magari mi faccio una congestione. Ciao, Andiamo, ragazzi!
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Chi parla?
2: Ciao, sono Tony. Antonio, come stai? Benissimo, grazie. Ci sentiamo, eh?
3: Pronto?
2: Gabriella?
3: Sì, chi parla?
2: Sono Tony, il DJ. Mi ha dato il tuo numero Roberta, quella con la figa aperta. Mi ha dato il tuo numero Roberta.
3: Ah, ok.
2: Come stai?
3: Bene, grazie.
2: Bene, bene, sono contento. Ti ricordi quando io ero DJ venivi sempre a ballare? Ti ricordi?
3: Io no.
2: Ti parlo dei fine anni 90.
3: Sì, però non mi viene in mente...
2: Che hai tre sorelle, hai Dorina, Mina e Palmira.
3: Esatto.
2: Che sei sposata con Pippo.
3: Sì.
2: Io sono Tony, il DJ, che venivi sempre a ballare vicino, adesso non mi ricordo come era la zona. Comunque, stavo cercando una giacca di jeans che mettevo in quel periodo. Sì, perché allora Roberta gliel'avevo prestata una volta, poi me l'ha ridata. Che mi serve quella giacca di jeans, perché mi serve per fare le serate in discoteca. Che adesso riprendo a mixare.
3: Ma io non ce l'ho una giacca di jeans.
2: È una giacca di jeans con una toppa dietro. Cioè, non dico che tu ce l'abbia, però magari te l'avevo lasciata.
3: No, non ne ho di giacca di jeans.
2: Che c'è un missile stampato. Un missile, sì, che è Ruta Lava. Una roba del genere, adesso non mi ricordo più.
3: Un missile che è Ruta Lava, non l'ho mai sentito.
2: Sì, per non essere volgare, c'è un cazzo che sbaglia.
3: Oh madonna signora, no, guarda, mi sa che proprio hai sbagliato, veramente.
2: Non ce l'hai tu con la giacca?
3: No, non ce l'ho,
2: Ma scusa, a me Roberta mi ha detto che ce l'avevi tu. Vabbè, se non ce l'hai...
3: Magari ce l'avrà la Roberta, io non...
2: Magari
3: non
2: quella... Ma perché quando venivi a ballare mi ricordo che qualche sera eri ubriaca, abbiamo anche limonato, non ti ricordi? Sì, abbiamo limonato.
3: No, ma guarda che hai sbagliato, no, veramente.
2: Ma scusami, non eri. Non è, una volta mi ricordo che tua sorella, Dorina era venuta a prenderti e ti stavo incubando in camerino, ti ricordi, in discoteca?
3: Oh, che
2: cazzo. Pronto? Pronto? È così, ragazzi. Così fanno tutte le santarelle, poi dietro c'hanno il tunnel del Freius.
3: Pronto?
2: Ciao!
3: Pronto?
2: Sono Tony, c'è Pino Mongolo?
3: Chi parla?
2: Sono Tony, Antonio.
3: Antonio chi?
2: Tony, Antonio, il DJ. C'è Pino Mongolo?
3: Pino Mongolo non esiste per noi.
2: No, era mio amico che lavorava in discoteca con me, era il PR.
3: No, non ne conosco.
2: Era bravissimo. Non conosci Pino Mongolo?
3: Farlo dove vuoi,
2: no, ma non te dico, c'è Pino Mongolo?
3: No, ti dico, no, hai sbagliato numero.
2: Ma io questo numero ho scritto, chiama Pino Mongolo. Sono Tony Cazzo,
3: no,
2: DJ.
3: No, non si chiama Pino Mongolo.
2: Come si chiama?
3: No, non è Pino Mongolo quello che cerchi tu, non c'è.
2: Ho capito signora.
3: Buonasera, buongiorno, come ti devo dire, non lo so.
2: No, ma per caso lei ha la mia giacca di jeans, signora?
3: Buona ricerca.
2: Ma non c'è Pino Mongolo lì?
3: Buona ricerca.
2: Signora, io la richiamo se lei mi butta giù. Pronto? Porca miseria. Adesso io dove lo vado a trovare Pino Mongolo? Sono stupido proprio, sono veramente stupido.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è gioia.
8: Allora, prima di tutto dico una cosa, questa roba della par condicio è la merda. Perché dimmi te come fa uno che fa un programma di giornalismo, parla di politica, a fare il programma adesso in par condicio. Di che cazzo parliamo? Degli insetti a tavola o dei muri che crollano? Vabbè, quindi questa roba della par condicio è una merda, perché secondo me non credo che una persona cambi le intenzioni di voto perché sente della satira in radio. Detto questo, siccome non possiamo occuparci di quella montagna di letame che è la politica, ci occupiamo di una cosa di cui forse hanno parlato ieri in un altro programma, credo lo Zoo di 105, cioè 19 miliardi di euro, 19 miliardi in Italia, vengono spesi ogni anno per prostitute, puttane insomma, e droga, stupefacenti. Ecco, io vorrei sentirvi su questo, voglio capire se volete che vengano legalizzati oppure no, e perché non è ancora stato fatto. Via, apriamo le telefonate, andiamo in Sicilia. In Sicilia, pronto? Mario.
9: Ah, buongiorno.
8: Buongiorno a lei. Ha visto che in Italia ogni anno si spendono 19 miliardi di euro per puttane e droga, l'ha visto?
9: Certo che l'ho visto.
8: L'ha visto. Secondo lei dovrebbero essere legalizzati?
9: Certo che dovrebbero essere legalizzati.
8: Perché? Perché? Dica perché.
9: Per due motivi.
8: Sì.
9: Sono le stesse persone che praticamente dicono
8: sì.
9: Di difendere la famiglia tradizionale.
8: Invece?
9: Quindi, per difendere la famiglia tradizionale, bisogna metterla in sicurezza. Gli uomini devono essere sicuri di andare a puttane con le persone giuste.
8: Lei va a puttane?
9: Io no.
8: Quindi, se le troie fossero legalizzate, diciamo, lei ci andrebbe?
9: No.
8: Impiegherebbe qualcuno della sua famiglia, una sorella, una madre?
9: Forse mia madre.
8: Sì. Se sua madre scegliesse un domani che la prostituzione è legalizzata, se sua madre scegliesse di fare la puttana, lei cosa ne penserebbe?
9: Sarei contento per lei.
8: Sì. Quindi lei sarebbe contento di essere figlio di puttana. Cosa ride? Lei l'ha detto, scusi.
9: Sì,
8: va bene, vado a fare in culo, dai, lei c'ha la mamma maiala, dia. Vai, butta giù a quello con la mamma maiala, dammene un altro. Cambiamo, sentiamo un altro. Michele, sei in onda, dici Michele.
10: Sì.
8: Sì, buongiorno. Ha visto che in Italia si spendono 19 miliardi in puttane e droga. Che cosa ne pensa?
10: Più che giusto.
8: Cioè, più che giusto spenderli?
10: Puttana, dai, fammi parlare, la puttana sì. Va legalizzata, vai.
8: Sì. Lei andrebbe a puttane? Lei va a puttane?
10: Non ci vado.
8: Perché non ci va?
10: Allora, io il sogno mio nella vita è fare il puttaniere. Non ci posso andare, ci devo mandare.
8: È un bel sogno questo, eh? C'è chi sogna di fare l'astronauta, il pompiere. Lei sogna di fare il puttaniere, di andare con le zoccole, magari prendere, che ne so, una sifilide, una candida.
10: No, no. Non di andare, di mandare.
8: Di mandare cosa? Non è chiaro.
10: Le persone, ci guadagno.
8: Lei sogna di mandare le persone a puttane?
10: Per poi guadagnarci.
8: Ah, quindi di fare il papone, non il puttaniere. Sì, però usi le parole giuste, perché sennò non si capisce un cazzo. È come se io sto parlando di sistema solare e uso la parola cucchiaio di legno, non c'entro un cazzo. Sia attinente a te.
10: Ma perché fai il sapotello, non ho capito?
8: Io non sono un sapotello, semplicemente io so le cose e lei no, perché lei è un ignorante di merda. E io invece sono un divulgatore.
10: Facendo il sapotello.
8: Capisce la differenza?
10: Seconda volta.
8: La seconda volta di che cosa?
10: Che fai?
8: La seconda volta non lo può dire neanche del sesso, perché ha scopato una volta sola a pagamento, con le troie. Mi dica, per quanto riguarda la droga, lei è favorevole alla legalizzazione?
10: Ma purché non faccia del male, sì.
8: Sì, in che senso? Come fa? Cioè, se uno si infila la siringa nell'occhio fa male, se no? In che senso non faccia del male? Cazzo ride, cosa ride?
10: Ma sì,
8: Pappone,
10: dai.
8: Cosa ride? Si levi dal cazzo, dai. Via, lei non sa un cazzo di niente e io sono un saputello. Dai, dammene un altro. Dammene un altro, butta giù al puttaniere, dai. Allora, abbiamo al telefono una prostituta? Una zoccola, insomma, che vuole dire la sua sul tema legalizzazione della prostituzione. Bianca, dici Bianca, dai.
11: Buongiorno.
8: Mi scusi se vado molto diretto al punto. Lei si prostituisce?
11: Diciamo di sì.
8: No, non c'è niente di male, io sono frequentatore, io vado a zoccole continuamente. Senta, io una domanda molto precisa. È uscita ieri una statistica che dice che in Italia vengono spesi ogni anno 19 miliardi di euro, 19 miliardi di euro, in droga e prostituzione. Lei, in quanto operatrice del settore, sarebbe favorevole alla legalizzazione della prostituzione?
11: Insomma.
8: In che senso, dica?
11: No, non del tutto, perché comunque non ci sarebbero problemi, sono stato qui a tutti i venditori.
8: In che senso, scusi, non ho capito bene, perché non
11: dalle
8: si sente.
11: Dalle tasse
8: sì.
11: Alle.
8: Quindi lei preferisce battere ed evadere il fisco?
11: Direi di sì.
8: Sì,
11: però vuole mettere su questo tono, sì.
8: Quindi secondo lei la prostituzione non dovrebbe essere legalizzata, perché sennò a lei gli tocca pagare le tasse?
11: Ma non soltanto, ci sono tante altre risvolte.
8: Dica, me ne dica un paio.
11: Ma ci sono altri risvolti. Per esempio, che non vorrei essere ufficializzata.
8: Quindi non vuole che si sappia in giro che lei fa la zoccola?
11: No.
8: Perché non vuole?
11: Perché non vuole, perché è un figlio.
8: Sì, ma scusi, se lei...
11: è sufficiente, come ragione.
8: Certo, ma se lei lo ritiene un mestiere degradante, perché lo fa?
11: Perché mi paga lei le bollette?
8: Sì, ma voglio dire, però se lei ha scelto di fare la prostituta...
11: Se lei paga le bollette io smetto.
8: Ma se lei ha scelto di fare la prostituta per tirare a campare, ok? Dovrebbe essere anche coerente con quello che fa, no?
11: Non...
8: Cioè lei fa la prostituta di nascosto? E suo figlio cosa pensa?
11: Di nascosto? Senta, mi ha già rotto le palle.
8: Vabbè, ma non si inalberi, scusi. Pronto? Ma guarda sta zoccola. Bene, chiudiamo con un parere che ci interessa veramente, quello del Lupomane. Lupomane, ciao Lupomane, benvenuto, bentornato in onda. Allora, 19 miliardi in puttane e droga, cosa ne pensi? Vai.
4: Puttane e droga?
8: Sì.
4: Ma io l'ho sempre pensato che in Italia facciamo tutti puritani.
8: Sì.
4: Facciamo tutti per le persone, capito, che la morale dei miei coglioni.
8: Sì.
4: E poi andiamo a buttare i soldi alle puttane, poi dici che ce l'hai qui. Ma io non lo so, cioè io veramente se ero un po' più ricco sarei andato pure io a puttane, spesso e volentieri.
8: Ma secondo te le devono legalizzare le zoccole, Lupomane?
4: Certo, in bordelli con le troie dentro che proprio a buttare gli uccelli in ogni stanza. Cioè, e voglio dire, l'uomo è così, è sempre stata la meretrice.
8: Sì, ma perché non lo fanno? Perché non lo fanno, Lupomane? Perché
4: e
8: non...
4: qua c'è la chiesa che rompe i coglioni, noi dobbiamo essere tutti immacolati.
8: Ma scusa, però leggiamo sui giornali spesso di questi preti che vanno a zoccoli, fanno i filmati, i video.
4: Ma quelli sono i primi, quelli sai cosa fanno? Fanno quello che si vanno a confessare.
8: Sì.
4: E poi dicono, per farti perdonare, bacia il cordone sacro.
8: Cos'è?
4: Sarebbe l'uccello.
8: Ah, ecco, sarebbe...
4: lo chiamano così.
8: Il cordone sacro. Sì.
4: E qua stanno in ginocchio, che stanno in genuflesso, perché ti trovo. Bevi alla fonte battesimale pure, fangulo, capito?
8: Cosa questa è una grossa metafora di un pompino, scusa.
4: Sì, in poche parole sì, la fonte battesimale.
8: È un bocchino.
4: Ma dove nasce tutto il mondo, la nascita del mondo è dalla fonte battesimale.
8: Lupomane, come sempre ci hai aperto gli occhi e per fortuna non il culo. Io ti mando un abbraccio e ricordiamo il tuo slogan, vai.
4: Anche io. Tiro fail,
8: tiro spag,
4: tiro cazzo, frega.
8: Ciao Lupomane, ciao, ci vediamo in un bordello. Ciao, un abbraccione. Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Portata a un tremendo crollo psicofisico dalle incessanti richieste sessuali del marito, aveva scoperto di essere sposata a propria insaputa con 8 gemelli omozigoti. Da 10 giorni a questa parte, di lei e degli 8 uomini non si ha più alcuna notizia. Plizia Passera era impiegata come segretaria presso lo studio notarile Nepotismo e Figli nella City di Pavia. Una donna affascinante e piena di brio, con una laurea in scienze della conversazione telefonica e la passione per il gioco d'azzardo. Ed è proprio a una serata di poker illegale che conosce Jürgen Portobello, cittadino italo-austriaco coi dentini strani alla Yannick Sinner, che le vince le mutandine sia al tavolo da gioco che fra le lenzuola. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sì, salve!
6: Sì, salve.
7: Siamo a una conferenza di
6: Sì...
7: E siamo qui che stiamo guardando la TV.
6: Sì.
7: A noi ci fa molto ridere.
6: Ma non è un programma per ridere.
7: Questo è Fausto.
6: Sì.
7: Adesso ti faccio salutare da Roberto.
6: Grazie.
7: E adesso c'è anche Michele.
8: Ciao Michele, i miei.
6: Sì.
7: Siamo qua tutti intorno.
6: Sì.
7: Che ci diciamo le cose.
6: È bellissimo, sono contenta.
7: Ti faccio sentire.
6: Sì. Perfetto. Spero vi stiate divertendo.
7: Tantissimo.
6: Un applauso. Va bene, ci risentiamo.
7: Va bene.
6: Arrivedervi.
7: Aspetta.
6: Sì.
7: Ciao.
6: Sì, arrivederci allora. Bene. Sì. Grazie per l'applauso. Sì, va bene. Insomma, dicevamo, Plizia e Jürgen iniziano un'appassionata relazione. Dopo soli 4 mesi decidono di sposarsi. I primi tempi Plizia non fa che vantarsi con le amiche dello straordinario vigore sessuale del proprio partner, capace di fare all'amore più di 20 volte al giorno senza perdere un colpo. Una volta passato il picco di ossitocina, quella che fino ad allora le era parsa una benedizione divina diventa una vera e propria tortura. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Salve, sono Slavo Sanchez.
6: Sì, buongiorno.
9: Vi seguo da tanti anni e sono un addestratore di cazzi umani.
6: E scusi, cosa significa?
9: Sono un addestratore di cazzi umani, giro il mondo ad addestrare i cazzi umani. Le faccio una dimostrazione?
6: No, guardi, non...
9: Allora, sì. Cazzo dritto, cazzo moscio. Visto?
6: No, non vedo perché siamo al telefono.
9: Io ho anni di esperienza. Adesso cazzo in bocca. Bravo, così. Adesso cazzo in mano. Ah, bravo, così. Adesso cazzo nel culo, vai. Basta, stop, perfetto, cazzo fuori. Visto?
6: Sì, guardi, io credo che ci sia una persona che si sta approfittando di lei.
9: Allora, ho imparato anche a insegnare i cazzi anche a parlare. Cioè, però si esprimono in una maniera un po' particolare, perché mangi il cazzo comunque non avendo la lingua in mezzo alla bocca del cazzo.
6: Certo, non c'è neanche la bocca, però.
9: Allora, lui l'ho chiamato Gustavo, il cazzo di signor Diomede, che è qua di fianco a me.
6: Sì.
9: Allora, cosa? Non ho mai sentito parlare, signor Diomede. Allora, cazzo, come stai? Ti piace?
6: Ma scusi, e questo significa? Cioè, lei non traduce?
9: Ah, non l'ha capito?
6: No.
9: Ah, lei non parla coi cazzi?
6: No, non parlo il cazzese, diciamo.
9: Ah, non è che hanno una lingua loro, cioè ogni cazzo. Questo significa va tutto a posto.
6: Tutto a posto.
9: Allora, adesso vuole fare una domanda al cazzo?
6: No, faccia lei.
9: Faccio io?
6: Sì, sì,
9: vado,
6: grazie.
9: Via spirito.
6: Sì.
9: Ah, cosa ne pensi del troglione al telefono? Dai, questo è volgare, però. Glielo devo dire? È tipo mano degli Adams. Cioè, presente, il concetto è questo. Comunque ha detto che è una troia.
6: Bene, insomma, invece di assestarsi sulle 3 o 4 scopate settimanali come ogni cristiano timorato di Dio, Jürgen continua a pretendere un ménage da set porno bulgaro. 3 rapporti la mattina, altrettanti durante la pausa pranzo e un'altra dozzina una volta che la povera Plizia rientra a casa da lavoro. Allo stremo delle forze e con linguine continuamente da sprimacciare, Plizia contatta con discrezione un avvocato e prepara le pratiche per il divorzio. Ed è scartabellando fra le scartoffie che il legale scopre la ghiacciante verità. Non riuscendo a rimanere incinta, nel 1990 la madre di Jürgen si era sottoposta a un trattamento alla Bruce Banner contro l'infertilità. Il risultato? Un parto ottuplo, il primo nell'inutile e triste storia dell'Austria post-imperiale. Sì, scusi. Sì, credo sia la conferenza.
3: Sì. Siamo noi! Siamo gli Sparalotti! Ciao signora!
6: Salve a voi!
3: Noi volevamo salutarti e dire a tutti che noi Sparalotti ci siamo spostati dal parco di Rogoredo!
4: Siamo andati al campeggio!
3: Siamo sul lago di Garda!
6: Sì. Siete in villeggiatura?
3: No, adesso abitiamo nella foresta dietro il parco di Garda!
4: Abbiamo sulla gente, sui tedeschi!
3: Però abbiamo un grande problema!
6: Quale?
3: C'è Cazzamella che ci vuole ammazzare tutti!
5: Sì, Cazzamella! Cazzamella vuole ucciderci!
6: Come facciamo a risolvere il problema?
3: Vogliamo aiuto delle persone. Dovete trovare Cazzamella e fermarlo prima che ci uccida tutti.
6: Ma non esiste Cazzamella.
5: Sì, esiste, allora adesso ti facciamo un identikit.
6: Sì.
3: Allora, è così, fatto così, sì. E assomiglia a questo qui.
10: No, ci sbagli, guarda che è fatto così.
3: Ah, è vero.
6: Va bene, allora arrivederci, Sborrolotti, alla prossima. Insomma, Plizia, che non è una fessa, si rende dunque conto che per oltre un anno è stata scopata a turno da 8 uomini identici. Dopo la sconvolgente scoperta, di Plizia e degli 8 Jürgen si sono perse completamente le tracce. E mentre ci sono testimoni che giurano di aver visto la donna passare il confine francese in monopattino, gli inquirenti stanno ancora analizzando i 256 dentini strani ritrovati fra le ceneri del suo camino per capire a che animaletto possano appartenere. Abbiamo una telefonata in chiusura.
9: Sì, scusate, salve. Siamo i colleghi di Rai Scienza.
6: Sì.
9: Ci siamo collegati per fare il coming up del programma che verrà dopo il suo.
6: Sì.
9: Se mi concede un minuto.
6: Se gliel'ha concesso la regia, glielo concedo anch'io.
9: Mi perdoni, intanto la ringrazio, la saluto, le faccio complimenti.
6: Grazie.
9: Per il suo format. Allora, siamo qui in compagnia, che dopo vedrete nella lunga intervista che seguirà,
6: sì,
9: l'uomo più intelligente del mondo. Una persona di una caratura intellettuale quasi imbarazzante, che farebbe rabbrividire il compianto Albert Einstein.
6: Da dove viene?
9: Le concedo,
6: sì,
9: magari, se vuole.
6: Sì.
9: Stiamo parlando di una sorta di Palantir che,
6: sì,
9: possiede la conoscenza universale.
6: Accidenti.
9: Se vuole, lei vuole porre una qualsiasi domanda al signore che,
6: sì,
9: si presenterà tra poco, le lascio la carta bianca.
6: Vabbè, grazie mille, sono onorata. Allora,
11: salve.
6: Salve a lei. Qual è il futuro dell'umanità tra 200 anni?
11: Tra 200 anni l'uomo non esisterà più. Ci sarà una bomba nucleare,
6: sì,
11: nel 2018.
6: Che è passato,
9: scusa,
6: guardi.
9: Scusa, è passato da...
6: Cioè, sono passati 8 anni dal 2018.
9: Scusi, ha chiuso un occhio e l'altro è rimasto aperto. Credo che lei abbia una leggera ischemia in corso.
11: È impossibile.
9: Allora, anche la bocca si è spostata un po'. Scusi, signorina, devo chiudere con le dette, credo che il signore... con la mente più intelligente del mondo stia avendo un grande problema cerebrale.
11: Devo muovere le braccia.
9: Sì, vado a chiamare un'ambulanza.
6: Va bene. Perdone. No, prego, si figuri.
9: Tutto è avvenuto così in fretta.
6: No, infatti
9: non
6: siamo...
9: sono riuscito a gestire.
11: Devo camminare.
6: Va bene.
9: Purtroppo,
6: okay,
9: abbiamo perso l'uomo più intelligente del
6: benissimo
9: mondo.
6: Benissimo.
9: Salve, salve, salve.
6: Rivedremo il palinsesto,
9: salve,
6: allora.
9: Salve.
11: Vale.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wonder Splendor presenta
2: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
3: Con qualche baldracca.
4: Risponde la segreteria telefonica di 3.
3: Mannaggia.
5: Pronto.
3: Che cosa fare? Fottere o non fottere? È questo. Baldracca.
6: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
6: Santi, fai un casino della Madonna, tu fai cazzo.
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro con qualche baldracca.
6: Lo sai che ti riconosco subito, non fare il furbo.
3: Che cazzo?
6: Ti riconosco immediatamente, lo sai che c'è un DNA tra me e te che è attaccato con l'adesivo.
3: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
6: Vai, sei mica l'unico, non sei mica trattare che vivacchio così alla vita. Come sei, zingarone?
3: È strano, come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
6: Senti, quando è che ci vediamo, che abbiamo aperitivo assieme così chiacchieriamo un po'? Pronto?
3: Che cazzo?
6: Sei svenuto?
3: Fottere o non fottere? Non faccio altro che sognare donne nude.
6: Succede a una certa età,
3: Che fanno porcherie. Non è normale. Non lo è per niente.
6: Non è vero che è normale, è normalissima.
3: E invece qui non si alza un cazzo.
6: Vabbè.
3: Che cosa fare?
7: Il momento di devastarla è arrivato. Inizia l'operazione, attacco violento alla vecchia veneta maledetta Lancia Culi.
5: Pronto?
3: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
5: Sei una persona incredibile!
3: E invece qui non si alza un
5: cazzo. Ma va fatto mettere in culo!
3: Baldracca.
7: La bastarda è bella carica.
3: Non faccio altro che sognare donne nude.
5: Che ma fatto mettere in culo, altro che sognare donne nude.
3: Mannaggia.
5: Ti manicomi, non sverti.
3: E invece qui non
5: se
3: si alza.
5: Se mettessi in manicomio, vedessi i matti di tutti fuori e sei dentro, ignorante.
3: Oppure andar vagando qua e là. Mannaggia.
7: Vi sembrerò pazzo, ma io sto godendo come un riccio. Andiamo con un'altra chiamata. Chiamiamo ancora. E no, questo non me lo dovevi fare. Tranquilli, la richiamo ancora.
5: Pronto?
3: Fottere o non fottere?
5: Ma va fatto, mette in culo, non canche spessi, ignorante.
3: Baldracca.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no!
1: Le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no,

0: Ma dove va?
1: Va in cielo.
0: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
2: Col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
0: Cioè?
1: Non è che puoi entrare,
0: No. Ah, no?
1: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
0: Sì.
1: La vedono bene.
0: Dice, analizzano,
1: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
0: Sì.
1: Ti mettono all'inverno.
0: Ah.
1: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
0: sì.
1: Appena ti vendicano, in Italia, dici, basta Italia, avevo questo... sulla terra avevo questo culo. Diciamo dove ti avevo in
0: culo. Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
1: è
0: che lo sai.
1: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
2: Ci sono le macchine?
1: No.
0: No,
1: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
0: Bianche.
1: Che bianche.
0: Come ci sono le strade anche?
1: Sì, ci sono le strade, però a
0: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
1: No, le case non sono fatte di nuvole.
0: No.
1: Sono fatte di cazzi.
0: No,
1: sono
0: fatte di cazzi.
1: Lì in paradiso
0: rimuori
1: ancora.
0: No.
1: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
0: Sì.
1: E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
0: no.
1: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
0: Mica la sfonda.
1: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai.
0: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
1: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
0: Com'è?
1: Lì è più grossa.
0: Ah.
1: Scusi, non è più quella lì,
3: è
1: diciamo,
3: una libellula.
2: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
3: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
0: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
0: Sì.
1: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
0: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
0: Sì.
1: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
2: Addirittura?
1: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
0: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
2: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
2: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
0: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
0: Cosa succede?
1: Se la fanno leccare.
0: No.
1: Sì, tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
0: Che
1: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
0: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
2: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente.
0: Niente.
1: Con una velocità, non so, di 60.
2: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
1: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
2: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio.
2: Tra... Nell'aria, sì.
1: Capito?
0: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
0: 12 lingue?
1: Sì, dice, domani, tomorrow, you want less. Poi dice,
0: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
0: E fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
0: Tutto
1: sei una soava donna.
0: Una soava donna.
1: Non so, una donna bella,
2: soava.
1: Come si dice? Una donna soava.
2: È una visione
1: celtica. Non una suora soava.
2: No, ho capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
2: No, trimonologia, etimologia.
1: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
0: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, subito adesso.
2: Grazie.
4: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Only on 105. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
2: Il comodino. Il comodino.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la fiaba del comodino. C'era una volta un contadino. Sua moglie era morta, lasciandogli uno stronzo sul comodino. E già, la moglie del contadino era una donna molto religiosa.

0: religiosa, così, in punto di morte, aveva cagato sul comodino del marito perché questi si ricordasse di pregare per la sua anima. «Caro marito, ora posso morire in pace», aveva detto la moglie, «perché so che ogni volta che guarderai questo mio stronzo, penserai a me, la tua cara sfortunata mogliettina, e non mancherai di dire una preghiera per la sua anima». Passarono i giorni, i mesi e gli anni. E ogni sera, il contadino si inginocchiava di fronte allo stronzo della moglie, e diceva una preghiera per la sua anima. Ma l'uomo è fatto di carne, e la carne è fatta anche di cazzo. Così, dopo un certo periodo, il contadino cominciò a sentire il bisogno di una nuova compagna. Purtroppo, ogni volta che portava una donna nel buio della camera da letto, e ci faceva all'amore, il giorno dopo questa fuggiva inorridita, quando al risveglio si ritrovava uno stronzo sul comodino. Così, dopo un po', il contadino cominciò a portarsi a letto anche degli uomini. Ma il risultato non cambiava. Con la luce del giorno, appena notavano lo stronzo sul comodino, tutti scappavano via a gambe levate. Il povero contadino si era ormai rassegnato a rimanere da solo, quando, una sera, mentre si ubriacava in una locanda, venne sedotto da un giovane, che di nome faceva Gianni. I due andarono a casa del contadino, e fecero l'amore per tutta la notte. Il mattino dopo, al risveglio, il contadino si meravigliò del fatto che il giovane Gianni fosse ancora lì, e lo disse ad alta voce. «Gianni, pensavo che saresti scappato via appena sveglio», disse il contadino. «E perché avrei dovuto?» disse Gianni con un sorriso, «mi hai persino portato la colazione a letto». Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E rieccoci qui, puntualissimissimi, sulla meglio stazione radio, col vostro Max Pezzali, per sentire la leggenda leggendaria dello zoo. Nell'anno 2000 e qualcosa, Marco e Paolo sono sull'isola a spaccare i culi, rendendo quell'edizione la più vista di sempre. Ma pensa un po'. Ma nello scorso episodio abbiamo lasciato il povero Paolo che, dopo aver ingerito un fungo strano, si sta contorcendo e dimenando in preda a furiosi dolori.
2: Inca, oi oi, mal di pancia, inca.
3: Paolo, cazzo minchia merda.
2: Chiama qualcuno, inca, i draghi verdi.
3: E chi posso chiamare, troia inculata vagabonda?
2: Ma non lo so, c'è chi paone, inca, lui è erudito.
3: Ci ho provato, ma sta scopando, vacca bastarda bifolca.
2: Allora chiama gli operatori, inca, quelli che fanno le riprese. Oh, oi oi.
3: Se ne sono andati tutti, Paolo. Ci hanno proprio lasciati qui in mezzo a nulla e nella merda, porca troia.
2: Inca, chiama mia moglie, Marco, mamma mia.
3: E come stracazzo la chiamo tua moglie, che siamo sull'isola? Ehi, un momento. Il trasmettitore che usiamo per mandare i nostri contenuti alla fattoria.
1: Per salvare il suo amico, Marco è il lampo di genio. Si improvvisa MacGyver e fa qualche trick track con il trasmettitore, che, come ben sapete, Marcolino è super preparato sul riaggiustare la radio.
3: Ok, se amplifico l'ampiezza dell'antenna con questa conchiglia, inverto la polarità del sintonizzatore, calibro il demodulatore sulla mia radio di Miami e poi... Oh no, filo rosso, filo blu, cazzo, non funziona, Paolo!
2: Inca, direi un cazzottone a sta bastarda, inca, io...
3: Ah, ok, sì, va. Dunque, vediamo se riesco a sintonizzarmi sul cellulare della Stefanina.
4: Pronto,
3: Stefanina, mi senti? Sono Marco, cazzo merda culo.
4: Marco, ciao, ma va là, ma che bella sorpresa, come va?
3: Male, Stefi, Paolo sta morendo scorreggiando, senti.
2: Inca, oi, mal di pancia, inca.
4: Sicuramente deve aver mangiato un fungo ed ora ha un'intossicazione al quarto stomaco, ci scommetto, guarda.
3: Il quarto stomaco?
4: Eh sì, il mio patatone, oltre che avere il rene a forma di ferro di cavallo, ha anche quattro stomaci.
3: Ah, come le mucche.
4: Esatto, dai, passamelo su.
3: Tieni, Paolo.
2: Inca, amore, ciao.
4: Senti un po', fenomeno, ho visto che facevi tutto il pirloide con quella suor Cristina lì,
2: Inca, amore, non possiamo parlarne quando non sto morendo, magari.
4: No, parliamone subito, invece. Se quella troia la becco in giro, la converto a suon di piedini in faccia, io te lo dico,
2: Inca, sto morendo, ti prego, manda qualcuno a prendermi.
4: Sei sparito per 2 mesi ed ora ti rifai sentire solo perché vuoi il mio aiuto?
2: Inca, ma dai, lo sai che sono sull'isola, appena torno mi faccio perdonare, inca, ti spacco.
4: Ma puoi farti perdonare anche subito, né?
2: Inca, no, dai, non quella cosa, non adesso, ti prego.
4: Oh, sì.
2: Inca, ma proprio ora.
4: Certo, altrimenti metto giù e ti lascio marcire lì, te lo dico.
2: Ma dai, inca, Stefi, pucci.
4: E allora ciao, buona fortuna.
2: Inca, no, dai, va bene. Oh, inca, merda.
5: Turn around. Look at what you see. Inner face.

0: muoio.
1: Ma io ti amo tanto, mando subito qualcuno a prenderti.
2: La Stefanina contatta la produzione, che istantaneamente arriva con un mega elicottero che imbarda Paolo. Ma prima di partire...
3: Paolo! Paolo, aspetta, aspetta!
4: Inga, Marco.
3: Non posso starmene qui senza di te, minchia merda Pelé.
4: No, Marco. Inga, tu devi rimanere. Tu devi vincere.
3: Ma come posso farcela, Maremma Stratocaster?
4: Guarda dentro al tuo cuore. Sai di poterlo fare. Solo tu puoi. Perché tu sei il prescelto, Inga.
2: E con le sagge e mistiche parole di Paolo, Marco sente nascere dentro se stesso una nuova energia.
3: E va bene, Paolo. Lo farò. Vincerò. Devo vincere. Ed incularmi anche questa fottutissima isola, Strabico Kandinsky.
2: Vai, Marchino, vinci. Per te, per noi, per la patria. Non perdetevi il prossimo episodio, gente, che sarà anche lo scoppiettante finale di stagione. E come sempre, proud to be Gnagno.
5: Gnagno 4!
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo.
9: Ciao Ama.
10: Buonasera, buonasera a tutti.
8: Prego, accomodatevi ragazzi.
9: Scusa, scusa Ama.
8: Vuoi dire qualcosa?
9: Sì, è vero che sei un raccomandato?
8: No, bugia, bugia.
10: Se lo dici tu.
8: E mi dicono però un'ammonizione. Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
10: Ok, ci siamo.
8: 3.
9: Dai, cazzo,
8: 2,
9: che voglio giocare!
8: 1. Via!
9: Come?
10: Chiami?
9: Grosso!
10: Ricchione!
9: Peloso!
11: Orso!
8: Orso, certo! Avanti!
10: Come?
9: Piace?
10: Pisello!
9: Tua?
10: Moglie!
11: Scuro.
8: Scuro, va bene.
9: Grande, dai.
8: Avanti.
9: Dove?
10: Oh.
9: Scorreggiato?
10: Prima.
11: Mensa.
8: No, no, ascensore. Dai. Ascensore, errore. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
10: Come?
9: Chiami?
10: Cocaina.
9: WhatsApp?
10: SMS.
11: Biancaneve.
8: Certo.
10: Sì.
9: Bella lì.
8: Tre parole, 42 secondi. Ottima partenza.
9: Cosa
10: usi
9: se
10: lei
9: non
10: ingoia?
11: Imbuto.
8: Imbuto, imbuto, bene.
9: Bella.
8: 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
9: Dove
10: fumi
9: crack?
10: Vetro.
11: Passo.
8: Pipa. Pipa. Attenzione, errore, tornati indietro. 22 secondi.
9: Cosa
10: paghi
9: con
10: accise
9: di
10: merda
9: Etiopia?
11: Benzina.
8: Sì, benzina, bene. Potete farcela.
10: Dove
9: fai
10: casting
9: porno
10: famoso?
11: Divano.
8: Giusto, divano, perfetto, 6. 29 secondi.
9: Di
10: cosa
9: sa
10: figa
9: lavata
10: con
9: il chili?
11: Menta.
8: Giusto, menta. Bravo, bravo Gianmario, bravo.
9: Bravissimo.
8: Il loro personale record è di 14 parole. Vediamo cosa fanno questa sera. 46 secondi ancora.
9: Cosa
10: è
9: Luca
10: Alba
9: e
10: merda?
11: Passo.
8: La parola era sinonimo. Sinonimo. Avanti. Sette parole, devono superare 11.
10: Cosa
9: in fila
10: Mazzoli
9: in
10: culo?
11: Matita.
8: Perfetto, e vanno a 12. Ultimi 3 secondi.
9: Cosa
10: è
9: programma
10: merdoso
9: d'urso
10: 5?
11: pomeriggio.
8: È giusto, pomeriggio, vanno a 12.
0: E allora!
8: E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Ed eccoci ancora qui, all'inizio di una nuova avventura di Heidi, la bambina che parla alle caprette che le fanno ciao. Almeno questo era quello che speravo di leggere ad ogni episodio. Invece quella merda del cane, di quell'infame del destino figlio di tre troie, ha deciso che dovessi introdurre la versione da psicopatico con evidenti tratti allucinatori. Quindi basta cazzate e procediamo con questa ennesima umiliazione verso il mondo della narrazione infantile.
1: Allora, nonno, dimmi che succede, stai male?
2: Salve, Doc.
1: Che cosa ti porta a farmi visita?
2: Ho bisogno di una visita urgente al cazzo. Sono preoccupatissimo.
1: Mamma, nonno, non sono un andrologo. Non so se sia il caso, insomma.
2: Un andro che cazzo hai detto?
1: Un andrologo. Un medico che si occupa degli organi genitali maschili.
2: Ma perché? Esistono medici che si occupano solo dei cazzi?
1: Sì, esattamente. Si occupano solo di organi maschili. Quindi è meglio se ti rivolgi ad uno specialista. Ce n'è uno a 180 chilometri da qui.
2: Senti, figlio di puttana, secondo te io come cazzo ci vado a 180 chilometri da qui con il cazzo infilato dentro una bottiglia?
1: Perché hai il cazzo dentro una bottiglia? No, dico, come hai fatto ad infilare il cazzo dentro quella bottiglia, nonno?
2: Me la volevo scopare.
1: Scusa, non ho afferrato.
2: Cosa c'è da afferrare, brutto stronzo? Avevo voglia di sprugnare, la casa era vuota, la Rottenmeier era via, le caprette al pascolo. L'unico buco che ho trovato era sta cazzo di bottiglia.
1: Com'è possibile, santo cielo? Il tuo membro sembra la testa di un Looney Tunes infilata nel vetro, come i cartoni animati. È una massa informe tra cappella rossissima, peli e carne piena di vene gonfie e viola. Sembra che qualcuno abbia spappolato un cervello di bovino dentro una bottiglia.
2: Hai una capacità descrittiva che fa paura, te lo hanno mai detto?
1: Ma quante cazzo di mosche ci sono oggi? Avete sparso il letame sui campi?
2: Io ho il cazzo spappolato dentro una bottiglia e tu ti fai le paranoie sulle mosche? Dai cazzo, aiutami!
1: Rompi la bottiglia. È l'unica cosa che puoi fare. Il tuo pene è eretto e carico di sangue, ma il flusso non può defluire perché è strozzato alla base. Devi anche fare in fretta prima che vada in necrosi.
2: E come la rompo senza farmi male al cazzo, porco?
1: Ma che vuoi che ti dica? Tiragli una martellata, un pugno, picchiala contro il muro. Cazzo ne so, usa qualche arma.
2: Ok, allora gli sparo.
3: Ehi, nonno, tutto bene?
1: Figa che sponda.
2: Se la racconto non ci credono.
1: Vieni che ti medico il cazzo.
0: Mi state prendendo per il culo? Ma veramente Clara è crepata per un colpo di rimbalzo sparato ad una bottiglia ripiena del cazzo del nonno? Ma quanto volete che spenda di analista nei prossimi anni? Brutti figli di maledetta puttana! Che fine carriera di merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Mo Lo Provo, sì, qui sul mio TikTok. Si avvicina il Natale e questo sui social network si capisce perché i buchi del culo con la maschera di Scream di Halloween sono stati sostituiti dai buchi del culo vestiti da Babbo Natale. Quanta fica che c'è sui social. Ma noi oggi pensiamo solo al compleanno di Gesù, dai! Eh sì ragazzi, perché oggi a Mo Lo Provo vediamo insieme questo incredibile presepe elettronico che ho fatto arrivare qua dalla Svizzera, che sono qui i maghi del presepe. Infatti sulla scatola sta scritto Canton Ticina, e Canton quello svizzero, no, Canton Ticina è quello, è Cino, mi sembrava a me. Si vede che ha sbagliato a scrivere, un errore di stampa, dai proviamolo! Eccolo qua, molto grande, questo presepe elettronico che fa tutto lui, sono 4 metri per 6, ho dovuto mandare via i bambini dalla camera da letto, dormiranno in salotto fino alla Befana che togliamo sto catafranco. Comunque ragazzi, molto bello, eh? Vediamo come funziona, dai! Allora, in pratica, il presepe è già tutto montato e c'è questa tastiera elettronica dove puoi pilotare, diciamo, tutti i personaggi, no? Ad esempio, ci sono tutti gli animaletti. Allora, comincia, sentiamo la mucca. E fa mu, hai visto? È facile. Mo la pecora. Fa mu anche la pecora. E forse un gondato sotto un vilo attaccato a mano. Sentiamo il cane. E mu anche il cane fa, scusa. E come fa mu? Sentiamo le galline. E come mu? Tutto mu fa. La stella cometa. Ma mu anche la stella cometa fa. Che delusione, che pochezza. Bene ragazzi, diciamo che il parco suoni della fattoria di questo presepe elettronico può essere migliorato, gli diamo un 6 al 7. Vediamo invece tutto quello che riguarda le canzoni di Natale, perché qui dentro troviamo tante colonne sonore di Natale adatte proprio a inserirti lo spirito natalizio dentro. Sentiamo questo, vai! No, è che è una versione death metal. Proviamo questo. Oh, come si spegne?

0: che uscì Gene Goldberg con il campanello, invece mi sono trovato Ozzy Osbourne che strappa la testa di pipistrelli. Chiedo scusa, abbasso. Che delusione, che aggressività, che ansia. Bene ragazzi, allora esploriamo un po' meglio di tutte le varie parti del presepe. Il centro lo sappiamo, la grotta del bambinello. Vediamo dunque, quando attivi la grotta del bambinello, cosa succede. Ma cazzo, è un treno a vapore. Oh, il treno che esce dalla grotta. Ha investito il bambino. No, che brutti ce ne dovrò viare. Ma stavi il treno in Palestina, nell'anno zero? Mi sembra che si sono presi un po' troppe libertà questi creativi svizzeri, eh? E si sa che però da loro i treni funzionano, li mettono un po' da tutte le parti. Però sto fatto della locomotiva che si porta via la culo del bambino, a me un po' danza me la messa. Che delusione. Bene ragazzi, tra tutte le varie automazioni che secondo me sono migliorabili, c'è anche ovviamente il ruscellet che scende giù a valle della montagna, molto bello. Con questo buzzante si aziona e esce praticamente il getto d'acqua, vediamo. Non è proprio immediato, ma un rumore anche un po' inquietante. Ma c'è cazzo è al Nespresso?
1: Ma l'acqua marrone, ma sta facendo un mocacino.
0: C'è cazzo so, George Clooney.
1: Saggiamo?
0: Beh, non è male, eh. Quasi con un goccio di latte. Almeno mi riprendo un po', dai. Bene ragazzi, adesso esploriamo ancora l'interno della grotta dove nasce il bambinello. Ci sono il bue e l'asinello che fanno l'alito caldo e scaldano il bambinello. Vediamo, con questo tasto.
1: Oh, le fiamme! E che il bue accende i sigari? Mi viene San Giuseppe Bones, tutto in fiamme. Ma gli ha preso fuochi i capelli a San Giuseppe, che brutto.
0: Ma chi gli viene in mente di fare l'asinello sputafuoco? E che ci deve accendere gli Havana?
1: Ma che delusione.
0: Allora ragazzi, complessivamente diciamo che questo presepe nel dettaglio non mi ha convinto tanto, diciamo, è un po' troppo pulp, però l'ultima funzione da provare insieme è questo pulsante che fa, diciamo, muovere tutti i personaggi contemporaneamente come un galeidoscopio. Dai, proviamolo, vai!
2: Open Gangnam Style! No.
0: Gangnam Style. Il presepe che va al Gangnam Style. Fammi capire un attimo. C'ho un sospetto su questo canton di Gina. Fammi sentire un attimo la voce dei Re Magi.
3: Ciao.
0: Lo sapevo che c'era lo zambino cinese dietro, bastardo.
3: Ciao.
0: Ciao Melchiorre.
3: Ciao.
0: Ciao, e vaffanculo, te la stella comet, vai.
3: Baci tu. Ciao.
0: Bastardo balord. Lo sapevo che dovevo fare l'albero io. So pure ateo.
4: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Anal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando, chi è? Nome e cognome. Camminando monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
2: Rottermaio.
3: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto. No?
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermarien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermarien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
4: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai promesso sposo? Allora...
1: Ma se sono così Nauseabondio.
2: Nauseabondo.
4: Sì,
1: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Voglio... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia.
5: Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
2: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento ad Aiace! Aiace dell'ammonio!
6: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone!
6: Aiace
8: è quello grosso, Aiazzone!
6: Pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
6: Sì!
8: Attento! Sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
6: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
6: Allora. Vai.
0: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto, ce l'ha fatta.
10: Ho sbagliato?
11: No, no, giusto, giusto.
10: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Sì!
12: Lo Zoo di 105.
13: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: grande giorno nel quartier generale di Mediaset, la società a delinquere di supereroi senza morale né ideali. Oggi infatti è prevista la conferenza stampa per la presentazione dell'attesissimo libro autobiografico di Salva Lender, intitolato Lazzaro, alzati o ti Lazzaro.
1: Allora, fra poco arriveranno i giornalisti. Ecco come propongo di fa. Parlo io e solo io. E chi non sta zitto lo Lazzaro. Favorevoli?
2: Io!
3: Non sono capace a parlare! Questo è una sofroniafonia!
1: Contrari?
4: Salva Lender, magari un po' di esposizione anche per gli altri non sarebbe male, no?
1: Risposta sbagliata!
5: L'ha laserato, cazzo!
3: Chissà se si possono fumare le ceneri!
1: Ecco i giornalisti, state nell'ombra, il palcoscenico deve essere tutto mio.
6: Sono Massimo Cirrosi, del Messaggero di Rho. Ecco, un titolo singolare, quello della sua autobiografia. Ci sono dei motivi particolari dietro la sua scelta.
1: Ottima domanda. Il libro si intitola Lazzaro, alzati o ti Lazzaro, in ricordo del periodo in cui io e Gesù andavamo a Zonzo per la Galilea a far miracoli e a combattere il crimine.
6: Mi scusi, quindi lei vorrebbe farci credere che ha conosciuto Gesù?
1: Esatto, sono proprio io che l'ho scoperto. Quando l'ho incontrato faceva l'acrobata nel circo di famiglia. Sono io che gli ho dato il costume, la maschera e l'ho accolto nella mia villa di Gotham City.
7: Scusi, ma questa sembra più la storia di Robin che quella di Gesù, mi perdoni.
1: Ma in effetti si può dire che io e Gesù eravamo un po' come Batman e Robin. Cioè io facevo Batman ovviamente.
8: Mi scusi, c'è qualcosa che non mi torna. Lei ha solo 42 anni, è impossibile che abbia conosciuto Gesù, che è morto quasi 2000 anni fa. Lei, me lo lasci dire, lei è un bugiardo.
1: Osi darmi del bugiardo? E io del Lazzaro. Prossima domanda.
0: E il secondo capitolo si intitola La notte che ho sverginato Wonder Woman. Ecco, può parlarci di come l'ha conosciuta?
1: Certo, era notte, pioveva a dirotto. Avevo appena salvato un gruppo di bambini dall'incendio di un orfanotrofio.
0: Ma se pioveva a dirotto, come ha fatto a prendere fuoco?
1: Niente interruzioni. Come stavo dicendo, avevo appena salvato delle suore dal crollo di un ospedale.
3: Ma mi scusi, ma non aveva detto che era l'incendio di un orfanotrofio?
1: Però, se continuate a contraddirmi, qui mi tocca fare una strage. Oh, dicevo, dopo aver salvato dal naufragio quella nave dei profughi, sento piangere una donna. Era Wonder Woman, si disperava perché era convinta di non poteva più orgasmi. Allora l'ho baciata dolcemente sulle labbra e si è messa a squirtare per tutta la piazza, giuro!
0: Ci siamo permessi di verificare la cosa con la stessa Wonder Woman. Lei dice di non averla mai conosciuta.
1: Ma voi non ci tenete proprio la pelle, eh? Bene, ultima domanda.
9: Sì, ecco, signor Salva Lender. Qui a pagina 666 c'è scritto che l'anno scorso lei ha salvato il pianeta dalla distruzione. Ci può raccontare i particolari?
1: E con piacere. Beh, mi ero svegliato coi coglioni girati e mi sono detto: ma sai che quasi quasi Lazzaro tutto il pianeta? Ma poi mi sono ricordato che avevo un appuntamento con Moana Pozzi e ho lasciato perdere.
9: Ma questo è impossibile. Moana Pozzi è morta da 30 anni.
1: E allora valla a trovare! Bene, direi che può bastare così. Propongo di andare tutti a cena e offrite voi. Favorevoli?
10: Io!
8: Che bella idea!
3: Che dolce gli altri! Posso pagare in contanti per essere moderno?
11: Posso pagare col mio cuore!
1: E contrari?
12: Ma mi scusi, non dovrebbe essere lei ad offrire, si festeggia e...
1: Ma allora siete proprio de goccio!
4: Fatto bene, era un taccagno.
3: Sì, ma non voleva sempre fare alla romana, anche al funerale di sua madre.
13: Questi sono The Zois nello zoo di 105.
1: Un milione a me.
14: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
15: È tutto pazzo.
14: This is a zoo.
15: Nina.
14: This is a zoo.
15: Che perlizia.
14: Vai, dai!

0: Buongiorno, agenzia Reuters.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per chiedere delle informazioni riguardo un viaggio che mi piacerebbe organizzare. Allora, io ho una certa età, ecco, non sono più una rosellina, diciamo così, e vorrei viaggiare con la mia amica Gianfranca. Siamo due, insomma, pensionate, che adesso ci ha preso un po' questa roba del viaggiare. Ci sarebbe piaciuto andare verso est, no? E non sapevamo ben dove. Ci hanno detto, per esempio, la Thailandia può essere un bel posto. E quindi volevo sapere se fate i viaggi organizzati, magari anche in gruppo. Non so, che noi non è che proprio siamo forti con le prenotazioni, l'internet e queste robe. Dobbiamo avere una roba un po', capito?
0: No, ma infatti possiamo vederci, trovare la soluzione più adatta a voi. E dobbiamo vedere le date di partenza, perché lei mi parlava di partenze di gruppo.
1: Ah,
0: quindi,
1: certo.
0: Quindi per quanto riguarda la Thailandia, sì, ci sono zone più adeguate durante la nostra stagione estiva e zone più adeguate alla nostra stagione invernale. Quindi dobbiamo andare a vedere le date.
1: Certo, no, certo. E senta un po', a proposito di zone, ci sono zone che c'hanno magari più o meno neg, diciamo, delle loro lì, dei locali, che sono più o meno...
0: In che senso, scusi?
1: Nel senso di colore, no? Dico, cioè, se sono tutti poco neg, se sono magari mezzo e mezzo, o da qualche parte sono più tipo africani.
0: Non capisco la natura della domanda, mi dispiace.
1: Sì, ma non che c'ho niente contro i neg, per capire, solo io non ci sono mai stata, chiedevo, magari lei è stata, sa.
0: Se vuole davvero, con piacere, possiamo prendere appuntamento per approfondire tutto quanto.
1: Va bene. Certo, nessun problema. Senta,
0: grazie.
1: Solo una cosa, se si può non avere la guida Travione, che so che lì ce n'è una marea.
0: Non ho capito, chiedo scusa. Riaggiorniamo poi per un appuntamento.
1: Sì,
0: le
1: spiego,
0: bene?
1: Dico che lì in Thailandia mi hanno detto che è pieno di Travione, che c'hanno il batacchio, no, sotto le gonne, che sono femmine ma in realtà sono maschi sotto. Dico, se si può evitare, che quello mi metterebbe un po' in imbarazzo.
0: Ne parliamo direttamente in agenzia, va bene?
1: Sì, se mi conferma che di questo non succede, vengo a vedere in agenzia le cose.
0: Facciamo il punto la prossima settimana insieme, va bene?
1: Sì, va bene. Ma
0: grazie.
1: Gli scarafaggi li mangian?
0: Guardi, il viaggio apre a nuovi mondi, a nuove possibilità.
1: Sì.
0: Ognuno di noi è...
1: Basta che non mi fanno
0: il viaggio al meglio.
1: Ma basta che non mi fanno gli spaghetti con le larve,
0: sì,
1: che non mica me li mangia.
0: Va bene, ci aggiorniamo la prossima settimana.
1: Sì, la ringrazio,
0: va bene, grazie,
1: arrivederla.
0: Buongiorno, salve.
1: Questa ci aveva il batacchio sotto.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per delle informazioni su un viaggio che mi piacerebbe fare. Mi piacerebbe andare in Thailandia con la mia amica Gianfranca.
2: Sì, sì, noi li facciamo, dovrebbe fissare un appuntamento, viene qui da noi, vediamo insieme i programmi e poi gli diamo tutte le quotazioni e le informazioni possibili.
1: Ecco, bene, questo mi farebbe molto piacere, perfetto.
2: Mm-hmm.
1: Senta, le chiedo soltanto un paio di cose, ma mi ha detto la mia amica Gianfranca, ha visto un documentario, dice che mangia gli scarafaggi in Thailandia, è vero?
2: Ma mi sta prendendo in giro?
1: No, perché ride?
2: Perché se mi prende in giro, mangia gli scarafaggi. No, non li mangiano gli scarafaggi in Thailandia, signora. Poi se uno li vuol mangiare, se li mangia a casa sua. Ma non, no,
1: vabbè,
2: non li mangiano.
1: Ma guardi che non vedo perché ride. La mia amica Gianfranca ha visto il documentario, mi ha detto sta roba.
2: La sua amica Gianfranca ha visto il documentario, va bene. Sì, sì, può darsi, ma non è il caso dei turisti in gruppo.
1: No, perché sai, un attimo che invece della carbonara fanno la scarafaggiara.
2: La scarafara. Infatti,
1: brava,
2: infatti.
1: L'ha detto lei.
2: Va bene,
1: va
2: la
1: bene.
2: Sento con un bel accento piemontese, ma lei mi chiama da Milano.
1: Sì,
2: giusto?
1: Perché sono da mia figlia. Scusi,
2: okay.
1: Ma lei,
2: niente.
1: Non ho capito se lei mi è diventata Sherlock Holmes o cosa. Cioè, io chiamo per delle domande, mi devo sentire, non so,
2: io. No, vabbè,
1: cioè, non lo
2: io
1: so,
2: ho
1: allora,
2: visto il numero e allora le dico, perché se magari lei è a Milano, magari ha delle agenzie più comode.
1: Ma
2: solo
1: se
2: per
1: io,
2: quello, se poi lei mi dice che di Torino.
1: Ma se io abito a Torino e sono per la Pasqua da mia figlia, non è che glielo devo venire a spiegare a lei, o sbaglio?
2: No, signora,
1: ecco.
2: Ma non
1: mi
2: era
1: tratta,
2: mica un'inquisizione, era soltanto una constatazione.
1: Sembrava, mi tratta come una piccia, sono solo anziana, non sono piccia.
2: No, guardi, quello lo dice lei, poi è una parolaccia che io non userei mai perché
1: ma
2: è molto offensiva.
1: Mi sembrava un po'
2: se lei è piemontese sa cosa vuol dire,
1: certo,
2: è molto brutta da dire a una donna.
1: Lo ben so.
2: Perché se lei sa cosa vuol dire quella parola non dovrebbe neanche usarla lei,
1: ma allora lei non mi tratti da piccia, che facciamo prima, no? Ecco.
2: No, ma io non l'ho trattata così, signora,
1: sì, va
2: sono
1: bene.
2: Stata molto cortese,
1: certo.
2: Ho solo fatto una constatazione.
1: Ridendo
2: comunque,
1: alle mie
2: in Thailandia
1: spalle.
2: Non si mangiano gli scarafaggi,
1: va
2: abbiamo i viaggi di gruppo.
1: Va bene.
2: Se vuole chiamare fare o fissare già adesso un appuntamento, sì, viene qua e le vediamo tutto quello che è possibile.
1: Tanto ho cambiato idea, che è pieno di travioni frocci, basta, non ci voglio più andare. Arrivederla.
2: Stia bene, staga bene, signora.
1: Stia bene lei, ne. Cerea, stronza.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Oggi con noi allo zoo ci sono Pio e Amedeo.
3: E visto che dovunque vadano portano sempre un carico di allegria, leggerezza, buon umore,
2: abbiamo pensato di metterli nel giusto stato d'animo per affrontare una diretta con Mazzoli.
4: No.
5: Pronto?
4: Chi è?
3: Amedeo, ciao, siamo Fabio Elisei, Paolo Nois, lo zoo di 105.
4: Ciao Fabio.
5: Scusaci per l'orario, era una cosa piuttosto importante però.
3: Ma voi venite oggi in studio da noi a Miami?
4: Sì.
3: Ah, ok.
5: Senti, so che stai dormendo, quindi è un momentaccio, però era meglio dirtelo prima che andassi poi in studio da Marco a Miami. Volevamo dirvi però che lui fondamentalmente si è trasferito a Miami per una problematica personale che molti sanno, ma magari voi non la sapevate. Quindi quando siete lì,
4: sì,
5: dovreste cercare di evitare di entrare nell'argomento cuore,
3: malattie, robe,
5: e soprattutto magari cercare di non, se volete fare gli scherzi fateli, divertitevi, però cercate di non farlo emozionare troppo.
4: A posto, va bene.
3: Praticamente va periodicamente a Fort Lauderdale
5: per questa cardiopatia spongiforme, che è questa forma del cuore un po' particolare.
3: Vabbè, sta provando a fare una specie di cura con le staminali. In realtà la roba sarebbe operabile, ma lui non si vuole operare perché ha paura di star sotto i ferri. Vabbè, insomma, quelle robe lì.
4: Va bene,
3: però
4: va bene.
3: Diciamo che deve stare abbastanza, insomma, riguardato. Quindi anche vedrete poi quando arrivate in radio a Miami, l'ambiente è abbastanza settico. Insomma, volevamo avvisarvi di questo perché sappiamo che siete dirompenti.
4: Va bene, hai fatto bene a dirlo.
3: Ma ci sono le camere?
4: Sì.
5: Mandategli un messaggio 20 minuti prima che state arrivando, così leva tutti i macchinari.
4: Va bene, dai.
3: Ha questa specie di rack con, vabbè, con un sondino che filtra parte del sangue.
4: Ma sono le 6 e mezza, capito? Sono le barriere abbassate, lo sto capendo un po'.
3: No, l'ho capito. Vabbè, voi tanto, cioè, avete lavorato anche con Bebe Vio, voglio dire, quindi, cioè, non siete persone che vi impressionate.
4: Il livello è quello.
3: No, il livello non è quello, assolutamente no.
5: È
3: però
5: che lui la mattina filtra il sangue, capito? Soltanto perché è una cosa.
4: Va bene.
3: Mi raccomando, dillo al tuo socio e poi ci sentiamo in onda.
4: Va bene, a dopo allora.
5: A dopo, grazie. Ciao, ciao.
3: Ciao, un abbraccio.
4: Ciao, ragazzi.
2: Bene, gli abbiamo rotto i coglioni alle 6 di mattina comunicandogli una notizia orribile, e quindi gliel'abbiamo fatta scendere tutta. Buon lavoro, ragazzi.
1: La bastardata del giorno. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: teste di quiz! Fate uno scherzo a mia suocera che ha il vizietto di rubare i fiorellini dai parchi pubblici. Lo fa di continuo. Ad esempio, il 1° maggio eravamo in un posto sopra Bergamo e lei si è inculata 3 fiori arancioni nell'aiuola di un monumento ai caduti. E se una telecamera a circuito chiuso avesse ripreso tutta la scena, non vi dico altro. Fatela soffrire tantissimo! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo da Regione Lombardia, Divisione Beni Ambientali. Buongiorno, mi scusi il disturbo. Mi scusi, lei si trovava il 1° maggio in località Rovetta, Piazza dei Ferrari, intorno alle 20:50?
1: Primo maggio, sì, sì, sì.
2: Ok, indossava sì. Un giubbotto blu, pantaloni neri e zaino marrone?
1: Sì, esatto.
2: Signora, io la chiamo perché le telecamere di sorveglianza che sono state piazzate intorno al monumento ai caduti hanno rilevato un'infrazione da parte sua e nel dettaglio sì. La sottrazione di alcuni beni ambientali.
1: Un fiore.
2: Dal video risultano 3.
1: No, allora le spiego, se si è accorto c'erano anche i bambini che giravano, camminando i bambini avevano preso dentro, io per non farli seccare lì li ho presi.
2: Non è quello che si vede dalla telecamera di sorveglianza, signora. Dalla telecamera di sorveglianza si vede chiaramente sì. Dagli screenshot che io ho qua che lei rimuove 3 fiori di colore arancione dalla aiuola sì. Dedicata ai caduti.
1: Sì.
2: E poi li porta via.
1: Va bene,
2: e
1: cosa devo fare? Mi dica.
2: Essendo i fiori situati di fronte a un monumento ai caduti,
1: sì.
2: Potrebbe trattarsi di un reato di vilipendio.
1: Mamma mia, addirittura?
2: Eh sì, signora, perché come lei sa, i monumenti ai caduti rappresentano sì. Un orgoglio nazionale.
1: Sì, ma il mio era semplicemente, ripeto, i bambini erano lì, ho preso il fiore, ma tra l'altro l'ho ripiantato, non è che me lo sono, no. Non l'ho buttato via. Comunque, sì. Se mi dice cosa devo fare, perché...
2: Tutto quello che riguarda il decoro ambientale su beni dello Stato, sì. Soprattutto quando sono commemorativi, come nel caso dei monumenti ai caduti, sì. Non sono curati direttamente dall'amministrazione comunale, ma vengono curati direttamente da una divisione apposita delle forze armate.
1: Va bene.
2: In quanto rappresentano un decoro.
1: Va bene.
2: Che c'è?
1: Va bene. Io allora aspetto questa cosa, mi scuso, ma ripeto, era semplicemente. Non era certo un atto di poco rispetto nei confronti della ci mancherebbe. Cioè,
2: però è un reato, signora. Lei ha commesso il reato di vilipendio.
1: Va bene.
2: Signora, però per 3 fiori, voglio dire, non lo so.
1: No,
2: io.
1: Ma è questo che dico, ma semplicemente perché erano lì nella viola, erano proprio carini. Ho detto li ho presi, ma come segno di bellezza, di apprezzare sì. Della ribetta, certo non come segno di vilipendio.
2: Ho capito,
1: cioè,
2: signora,
1: per carità
2: ma
1: di Dio.
2: È un bene pubblico, cioè è un bene pubblico.
1: Pagato con i soldi
2: dei contribuenti. Ora immagini se ogni persona che passa da un monumento.
1: No, ha ragione, ha perfettamente ragione. Su questo non ho. È stato un atto soprapensiero, probabilmente. Non certo per mancanza di rispetto del luogo.
2: Io ne sono sicuro.
1: Bene, ci mancherebbe.
2: Però,
1: sono una nonna, sono un'insegnante, perché assolutamente certo. I valori civili ce li ho perfettamente
2: ma
1: dentro.
2: Lei è un insegnante?
1: Sì.
2: Ah. Quindi lavora ancora lei?
1: Ah, mi spiega, in che senso?
2: No, perché dalle immagini non si riusciva a evincere l'età, però dalla postura sembrava più anziana.
1: Oh!
2: No, mi scusi se glielo dico, però...
1: Sono 60 anni, 61.
2: Ma signora, le spiego perché le faccio questa domanda. Perché molto probabilmente si tratterà poi per scontare, tra virgolette, la condanna, di fare delle ore di servizi sociali. Se lei
1: va bene, mi farò.
2: No, certo, signora.
1: Io ho detto, quando sarà, lei mi dice, sarà un problema perché lavora, mi organizzerò in modo tale.
2: Certo. Mi sembra una situazione assurda per la micragna di rubare 3 fiorellini, questa qua.
1: Ma non è un rubare, guardi.
2: No, è rubare, signora, è rubare.
1: Erano suoi. Ma proprio perché era una roba assurda, perché parliamo di 3 fiori, il gesto non è rubare.
2: Quando lei, diciamo, si appropria di un bene
1: sì. Che
2: non è suo,
1: sì. Sottraendolo
2: alla collettività, quello è un reato di furto. Quindi, a tutti gli effetti, lei per la legge è una ladra. Cioè ha commesso...
1: Madonna, lei però sta andando giù un pochino pesantino, mi scusi.
2: Forse è lei che non ha capito la sua situazione.
1: No, ho capito benissimo, non sono stordita, non sono, cioè, nonostante lei
2: ne dubito.
1: Dica che ho una postura d'anziana, però ho capito perfettamente, capito? Cioè,
2: chi ruba è un ladro,
1: cosa,
2: signora, c'è cioè, un sillogismo, se uno ruba è un ladro. E probabilmente non è neanche la prima volta, chissà quanti se ne è portati
1: ma
2: a casa.
1: Adesso, però, ascolti, però lei adesso sta un pochino esagerando sul modo di porsi, perché dire non è la prima volta, allora adesso sono io che comunque mi muovo contro di lei se continua con questo atteggiamento, perché lei non si può permettere di dire probabilmente chissà quanti se ne è portati a casa.
2: Beh, mi dica sinceramente, si guardi nella coscienza, è la prima volta che fa una cosa di questo genere?
1: Ma lei glielo devo dire, mi scusi.
2: Ma no, lo deve dire a se stessa.
1: Ah, guardi, ma infatti non lo devo rendere conto a lei, io mi scusi, la coscienza è lei che me la deve guardare.
2: Sì, ma io era un consiglio.
1: Io rendo conto, ma lei non si preoccupi dei consigli, la ringrazio.
2: Un'ultima informazione, sì. Lei insegna in una scuola materna, media, elementare, superiore?
1: In una scuola.
2: Sì, mi può dire gentilmente il suo orario di lavoro?
1: No.
2: All'incirca, perché devo compilare la scheda per i servizi sociali.
1: Credo che a lei non riguardi. Mi chiameranno, gli dirò gli orari di lavoro che dico io. Adesso lei sta andando un po' oltre quello che deve.
2: Ma lei cosa ne sa? Scusi, ma lei cosa ne sa di quali sono le mie mansioni? Lei cosa ne sa?
1: Mi chiede delle cose che a lei non la riguardano.
2: No, ma io aspetti, signora, è un dettaglio importante, perché se lei alle 14 non è fuori da scuola, non si può riascoltare nello Zoo di 105.
1: Questo è Riccardo, vero? Bastardo di uno. Ma io ho capito che era lui anzi, no, non che era lui. Ho capito che era uno scherzo.
2: Ma quando?
1: Quando ho cominciato con le domande.
2: Ma
1: quante volte l'ha fatto? Ma lei è in coscienza. Ma lei è...
2: Ma dai, che ti sei incazzata, dai.
1: No, sono incazzata per l'atteggiamento tuo. Dico, ma che cazzo vuole questo qui? Scusami.
2: Scusa, ma tu rubi i fiori. Ma
1: io ho apprezzato la bellezza della natura. Comunque vabbè. Io Riccardo, che d'ora in poi deve trovarsi una babysitter per i suoi bambini.
2: Sei così vendicativa?
1: Molto vendicativa, molto.
2: Scusa, anch'io vedo un bel salame e dico, che buono, non è che me lo inculo.
1: No, vabbè, ma cosa c'entra? Cosa vuol dire? I fiori sono lì, vanno apprezzati, vanno odorati, vanno annusati.
2: E no? Sono di tutti, però.
1: Bastardo. Comunque, di lì che l'aspetto al varco. Vado, devo correre davvero, perché ho i bambini
2: la
1: che scolaresca. Mi aspettano.
2: Ciao, grazie. Daniela, un abbraccio. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: 105.
5: Hey!
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
6: Penel Energia. Penel Energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
7: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
8: Che parla?
7: Questo è il servizio di tutela energia che le farà risparmiare un sacco di soldi.
8: Guarda, sono lei.
7: Prema il tasto pezzo di merda per poter proseguire. Sa parlare o sa fare solo dei versi? Signora vaffanculo.
8: Guarda, sono lei.
7: Ignorante bastarda.
6: Bene l'energia.
8: Pronto?
7: Buongiorno da Penel Energia.
8: Pronto?
7: Buongiorno da Penel Energia.
8: Pronto?
7: Signora, ma ce la fa?
8: Oh signor, che stanno facendo questi qui? Prendere in giro la gente.
7: Io sto solo facendo il mio lavoro.
6: Penel Energia.
8: Sì?
7: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
8: Ma è matto?
7: Pronto.
8: Cosa continui a dire pronto?
7: Signora, io ci rinuncio.
8: Chi è?
7: Sto pazzo.
8: Ma è matto dalle care.
6: Bene l'energia.
8: Chi è?
7: Un altro stordito.
8: Chi è?
7: Sto pazzo. Sto pazzo.
8: Chi è?
7: Il servizio automatizzato di Penel Energia.
8: Mamma.
7: Spero che vi tolgano la pensione a vita.
6: Bene l'energia.
7: Buongiorno signora, questo è il servizio di Penel Energia che le permetterà di risparmiare sulla prossima bolletta.
8: Chi siete?
7: Sono Tommaso Spaccaculi.
8: Io non conosco.
7: Le ripeto, sono di Penel Energia. Prema il tasto gargamella per proseguire.
9: Dammi indirizzo.
7: Questo servizio l'aiuterà a risparmiare.
9: No, grazie.
7: Sono Basito.
6: Bene l'energia.
9: Oh. Sì?
7: Signora, possiamo incontrarci, così da poterle proporre un'offerta a vita.
9: Ma io ho 80 anni, che vuoi incontrare?
7: Se vuole risparmiare dica, sì, altrimenti dica tre volte, fru fru.
9: Ma sei pazzo?
7: Lei è pazza.
9: Ma anni, che vuoi incontrare?
7: Se vuole risparmiare dica, sì, altrimenti dica tre volte, fru fru.
9: Ma sei pazzo?

0: Ma noi non ci abbiamo tempo da perdere.
1: Il tuo tempo lo perderai alle poste a pagare le 15.000 cartelle che ti farò recapitare.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
4: Pronto?
1: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. Male. Malissimo. Ora ti ribalto.
4: Pronto?
1: Prego effettui la sua selezione.
4: Fine persona ignorante.
1: Male. Attivare il test di personalità.
5: Il test di personalità.
4: Sì, pronto. Ma, scusi, con chi lei vuole parlare? No, glielo chiedo a lei con chi vuole parlare. Con chi volevo parlare? No, è lei che si ama. No, sei un coglione. Tu sei un coglione. Sei un ignorante. Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere. No, sei tu che chiami. Io non ti ho chiamato. Psichiatra. No, te sapevi in manicomio?
6: È un maleducato.
4: No, tu sei maleducata. Ma va a farti o metti in culo.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
10: Che colore siamo dall'altra parte?
11: Sì. Un po' blu. È un po', non so, giallito.
12: Un puffo morto.
11: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
10: Avevi detto...
11: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
10: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
12: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
11: No. Lì arriva tutto bello.
12: Bello, sì.
11: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
10: Ah,
11: sì,
10: ah.
11: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
10: sì.
11: Lì invece no, si allunga.
10: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
11: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
12: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
11: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
10: Lo si mangia?
11: Lì tutta minghia.
10: Ma si pagano le tasse?
11: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
10: No.
11: In natura, non so, nel mangiare.
10: Sempre così. Minchia.
11: Sempre minchia, non
10: cioè,
11: è
10: una vita del cazzo.
11: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
10: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
11: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
10: E puoi trombare?
11: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
12: Cioè come? Cioè?
11: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
10: Ah, una groviera. Un groviera.
11: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
10: Ah no?
11: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
10: Cioè, la passera in gola?
11: Sì, la passera in gola.
9: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
12: Non sei uno neanche che fuma tanto.
10: Secondo te Paolo è uno che tromba?
11: Ma va, se c'è l'abitudine del
10: cosa?
11: Del barbero non può trombare.
10: L'abitudine del barbero.
12: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
11: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
10: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
11: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
10: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
12: No, è sul lavoro.
10: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
11: Mai!
10: Eh?
11: Mai!
12: Dai, con
11: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
12: Prova!
10: È vero!
11: Stai zitto! Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
9: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
13: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
11: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
12: Famosi Flipstone.
13: Dai,
12: ho fatto tilt col Flipstone.
13: Dai, c'è Freddy.
10: C'è Fred.
11: Fred Mongoose, Fred Buscaglione.
10: Dai, ba.
11: Bam, bam, blu, bam, blam, bam, bu, ciu, flu.
13: La moglie, vi.
11: Viva l'Italia. Vito.

0: Rita!
1: Poi c'è anche CCC!
0: C'è Cengrassea! C'è che c'è che va appena
2: a e poi c'è l'animaletto che si chiama DDD?
0: Di Saronno! Al maletto di Saronno!
1: Animaletto di Saronno!
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto.
4: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
0: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli. Eh sì, perché vero, ti sposerai. Dai. Wender, sai, lì, lui, c'è, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
0: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
2: Non ho capito.
0: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
2: Eh sì.
0: E vedrai, vedrai. Quelli se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
2: Sì.
0: Non vivrà mai con te.
4: No.
0: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
4: Sì.
0: Vuole il pieno, vuole il pieno.
4: Vuole il pieno?
0: Il pieno. La cosa piena.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da. Scusami, eh.
1: Guarda, cromosoma in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua.
4: Guarda sua madre.
0: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre, è uguale a lui.
1: Aspetta, se le
0: mia
1: metti
0: moglie,
1: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
1: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
0: Lui. Io.
1: A che età?
0: A 23 anni.
1: Attore. Ma perché negli anni 60 sembrano
0: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
1: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
1: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
4: Ma
1: sembra...
4: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
0: Ma non è neanche lui. Ma adesso è Lian Pass. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di...
0: A te diventa così.
1: Che cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
4: sì.
1: Pensa a 80.
4: Mamma.
1: 80 si sfascia, avanza il testo.
4: 80
1: si apre come un sacco.
4: Come le candele.
0: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma questo è un brucazzo, è possibile.
4: Vaffanculo.
0: Vedrai, vedrai.
4: Cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo, ma
0: stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri
0: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
1: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
0: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
1: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
0: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
1: Hai capito? Allora, a 65 anni.
0: Sta parlando adesso lui.
1: Devi andare a Taranto.
4: Grazie maestro.
1: Grazie.
4: Ma io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
1: Sì. Anch'io sì.
0: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.

0: mettete i petardi nel forno a microonde. E allora Miffy, siete pronti?
1: Sì.
0: Bene, cominciamo. Allora, ora fai tanto il figo che fai giovane, ma vedrai appena arrivano i 30. Piano, piano, piano. La matematica.

0: terra generando l'effetto ferro in una reazione a catena che lentamente ci ucciderà tutti con questo riscaldamento globale fuori di testa. Allora, oggi ci fei, domani chi fa? Piano piano, quelli che dicono che lunedì inizia la dieta non specificano mai l'anno. È molto dolce e tenero l'amore che nostra nonna prova per nostro nonno da fettant'anni a questa parte, ma in verità è folo perché non ha mai provato un altro cazzo. E ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, lo fo anche quando...
1: Quando?
0: Anche quando!

momento mio preferito della canzone, ma ci abbiamo anche questa volta un grandissimo ospite, un artista che amano i giovani per via delle sue sonorità moderne, un genio della musica trap, della musica rap, techno, dance. Signore e signori, Angelo Brasile.

0: Cosa ci canti?
1: Oh, trullallero, lallero, sono arrivato qui per cantarvi di una storia, una storia, una storia di un mio amico che è morto perché ha fatto sesso in piscina. Oh, lallero.
0: Va bene. Lallero.

0: Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Amava portarsi a letto i mariti altrui per poi vantarsene col megafono. Ormai da diversi giorni di lei non si ha più alcuna notizia. La mattina del 27 marzo scorso, Federifraga Topamundi avrebbe dovuto ricevere la sua settimanale consegna Amazon di preservativi anali. Ma quel pacco da 3 kg è ancora lì, tristemente in attesa nell'androne del suo condominio. Abbiamo subito una telefonata, pronto?
8: Letta signora!
7: Sì, pronto, buongiorno.
8: Sono Gigino, un piccolo bambino.
7: Sì, buongiorno, lei è in custodia di adulti maggiorenni?
8: No, sono a casa da solo col mio amico che ho conosciuto al parco.
9: Ciao!
8: Lui ha 34 anni.
9: Sì, però mi è rimasta la voce da bambino.
8: Mi ha portato a casa sua, ha detto che dobbiamo giocare.
7: Com'è casa sua?
9: Sì, sì, giochiamo, adesso siamo anche nudi.
7: No,
9: sì.
7: Scusate.
9: Giochiamo alla giungla.
8: Sì, lui c'ha tutta la foresta, mi ha fatto vedere con la liana.
7: Ah, ho capito.
8: Mi ha detto fai Tarzan.
9: Si aggrappa benissimo.
7: Sì, ma guarda Gigino,
8: sì.
7: Secondo me dovresti andare via e tornare dalla tua mamma.
8: È proprio quello che, per quello che ho chiamato.
9: Lo so, ma io ho perso le chiavi.
7: Ma Gigino, hai un indirizzo?
8: Siamo rimasti chiusi dentro, ha detto il signore qua.
7: Potreste chiamare i pompieri?
9: No, gli ho detto anche di dormire, puoi dormire qua,
8: Sì, ha detto che posso dormire.
7: Sì, vabbè, ma magari chiamate i pompieri, vi liberate e Gigino torni a casa.
9: Ascoltare sta signora, dai,
7: Bene, se riuscite a rintracciare la telefonata potremmo mandare magari dei soccorsi. Dicevamo, la Federifraga Topamundi, 32enne, con uno stacco di coscia chilometrico e i capezzoli. Una nuova telefonata, pronto?
8: Signora!
7: Sì, Gigino.
8: Il mio amico che ho conosciuto al parco è morto.
7: Com'è morto?
8: Sì, perché praticamente ho visto che andava nell'altra stanza e lui non c'ha l'aspirapolvere.
7: Ok.
8: E faceva tutta la polvere sui mobili,
7: sì.
8: Con la testa e il naso.
7: Sì.
8: Poi a un certo punto ha fatto il sangue dalla bocca.
7: Sì.
8: Ed è andata lì indietro. Adesso sembra, sai quegli scarafaggi che muovono le gambine,
7: sì,
8: e i piedini?
7: Ho presente, però non li muove più.
8: Senti il rumore?
7: Ah no, li muove ancora.
8: Eh sì, adesso è lì che si muove come uno scarafaggione.
7: Bene, allora
8: questa è la bocca.
7: Ok, Gigino.
8: Cosa faccio?
7: Allora, tu attacchi come chiami il 112, d'accordo?
8: Non so contare.
7: 112.
8: Non so cosa sono.
7: I tasti.
8: Quali sono i tasti?
7: Come mi hai chiamata?
8: A te? Puttana.
7: No.
8: Ho detto la signora puttana della televisione.
7: E il telefono ha chiamato?
8: No, l'ha indicata quando il mio amico che adesso è per terra morto mi ha acceso la televisione.
7: Ok, ma con chi ha fatto la telefonata?
8: Lui.
7: Aia, ok. E allora l'uno è il numero fatto a barretta, dritta.
8: Allora aspetti un attimo signora, io ho qua.
7: Sì.
8: Il telefono.
7: Benissimo.
10: Michele! Michele, sei in casa?
8: Stanno bussando alla porta.
7: Sì, ma io non aprirei perché...
10: Sono venuto a prendere la roba. Michele!
8: C'è un signore che è venuto a prendere delle cose, sì, sue.
7: No, Gigino, tu rimani dove sei, che va bene così.
8: Aspetti un attimo che dici.
7: No!
10: Michele!
8: No, il signor Michele credo che sia morto spolverando.
10: Ma chi sei tu?
8: E io sono Gigino.
10: Ma chi... Gigino?
8: Sì, il piccolo bambino.
10: Ma c'è... Allora, ascolta, in camera da letto?
8: Sì.
10: Nel cassetto, quello a destra, dove c'è il settimanale?
8: Sì, ho aperto!
10: È una busta bianca, sembra borotalco! È borotalco!
8: Sì, è di fianco a dei piselli grandi da uomo!
7: Ecco.
10: Buttamelo dalla finestra, però dammi il tempo di scendere, eh!
8: L'ho buttata!
10: No, porco...
7: Va bene, se appunto potete rintracciare la telefonata, capiamo cosa sta succedendo. Dicevamo, la 32enne con uno stacco di coscia chilometrico e i capezzoli perfettamente allineati all'asse terrestre, Federifraga era una di quelle femmine che fanno girare i coglioni alle donne e la testa agli uomini. Impiegata come segretaria in uno studio notarile straordinariamente frequentato, Federifraga non faceva mistero di essere pronta a portarsi a letto anche il più brutto e repellente degli uomini, purché avesse la fede al dito. Una nuova telefonata sarà, spero, una segnalazione. Pronto?
0: Pronto, salve.
7: Sì, buongiorno.
0: Sono Barbara.
7: Sì.
0: Stavamo guardando la televisione.
3: Ma
0: ho chiamato
3: una lica.
0: Ho chiamato, stai bravo, Renato. Ho chiamato per farmi fare le carte, perché
7: ma
0: c'ho
7: no,
0: mio marito qua di fianco.
3: Ma la roba lì non esiste,
7: sì.
3: Cazzo.
0: Che è un po' morbide da qualche anno.
3: Non sì. Esiste quella roba, porco.
0: Dai, bravo Renato, Cristo santo, fammi parlare con la maga. Senta,
7: però,
0: allora,
7: guardi,
0: come va in salute fra qualche anno?
7: Ma io non sono una maga, sono una giornalista.
0: Mi può consigliare se la bara dobbiamo... Come la preferisci la bara quando crepi?
3: Io non voglio morire!
0: Ecco, senta, allora,
7: sì.
0: Mi faccia un po' le carte.
7: Ma guardi, noi non facciamo le carte, noi cerchiamo le persone scomparse.
3: Che dici se farle vedere le tette?
0: No. Fa vedere le tette lei.
7: Ma
0: in
7: chi?
0: Televisione. La
7: no.
0: Stiamo guardando. È quella sì. Signora che sembra una troia degli anni Ottanta.
7: No, credo sia su un altro canale, avrà sbagliato numero.
0: Hai sbagliato canale, Renato.
3: Non è la troia degli anni Ottanta.
7: Il paese di Piede Pavese conta 827 maschi adulti sposati e a lei gliene mancavano solo 3 per poter dire di esserseli scopati tutti almeno 20 volte, come si può leggere sul suo blog pubblico federifragascopatutti.blogspot.com. Una nuova telefonata.
4: Ecco, ci troviamo al campionato mondiale di porco. I due pretendenti sono sulla griglia di partenza.
3: Salvato!
4: Stiamo per dare il via, si sfideranno a una gara all'ultimo sangue di porco.
7: Scusate,
4: attenzione,
7: ma...
4: sta per partire il timer. Via! Ecco, abbiamo assistito a un duello che ha portato sul podio Germano da Viterbo. E credo che le semifinali si svolgeranno sempre domani a quest'ora su Rai. Porca merda!
7: Sì. Prima davamo la linea Rai Sport, pur non volendo, adesso questo canale Rai deve essere nuovo. Non lo
4: ci, scusate se sì. Ci colleghiamo nuovamente.
7: Prego, tanto.
4: È doping. Uno dei concorrenti è stato squalificato per doping.
3: Chiamate ambulanza.
4: Ecco, sentite, si sta
3: la
4: menando.
3: Sì, è salito troppo.
4: Aspetta. L'atleta purtroppo.
3: Porca.
7: Dicevamo, oltre che sensuale e disinibita, Federifraga aveva anche un lato estremamente premuroso. Dopo essersi portata a letto una nuova conquista, non mancava mai di far recapitare una confezione di pasticcini alla moglie, con annesso un bigliettino con scritto «Mi sono scopata a tuo marito». Il giorno della sua scomparsa, Federifraga doveva incontrarsi con il capo dei vigili del fuoco, l'edicolante, 2 bidelli, lo staff tecnico del Piede Pavese Calcio e un misterioso 13° uomo che nella sua agendina ha identificato come Totò Tre Gambe. Ma nessuno di questi ha fatto in tempo a godere delle sue grazie. Federifraga sembrava svanita nel nulla e di lei da allora non si ha più alcuna notizia. Le donne del paese, soprattutto quelle sposate, esprimono la loro apprensione dandosi il 5 per la strada, sghignazzando e fregandosi le mani con aria cospiratrice. Ma una domanda rimane: che fine ha fatto Federifraga Topamundi? Per rispondere a questa domanda, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di questa donna innocente è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail chi la trova se la scopa @chilasvisto.it. Sì, abbiamo una nuova telefonata.
4: Ecco, ci colleghiamo ancora
7: ecco.
4: Con il mondiale di bestemmie. Adesso abbiamo la seconda manche sulla strapo. Via!

0: c'è stata un'irregolarità di gara perché non era, contemplato.
1: Ah, cavolo, ho sbagliato, porca paletta.
0: Acciderboli!
2: Siete proprio sciocchi. Radio 105.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Sì, potrebbe dire anche pronto inizialmente. Sono Banner. Senta, salve, lei è il titolare o lo scudiero?
2: No, collaboratore.
1: Collaboratore, non collaboratore. La O è chiusa. Senta, allora, praticamente le spiego. Avrei la necessità di prendere tutta la struttura per una settimana, nel mese di ottobre, intera, per un matrimonio, cioè per far alloggiare i miei ospiti.
2: Dipende il periodo, signor.
1: Ottobre, conosce?
2: È un fine settimana, è
1: una settimana intera. Un fine settimana è il fine settimana. La settimana si chiama settimana che fate di 7 giorni, capito?
2: Sì, che lei che ha bisogno.
1: Lei di cosa ha bisogno, non che ha bisogno. Credo che dovrebbe anche intuire che rispondendo a un telefono dovrebbe avere perlomeno la scuola dell'obbligo. Allora, io ho bisogno di tutta la struttura per una settimana, pagando quello che devo pagare naturalmente, per degli ospiti, per un matrimonio, che quando due persone si congiungono di fronte a Dio promettendosi l'amore eterno, non come voi che vi scambiate il bestiame e vi comprate le mogli, capito?
2: Forse lei ha sbagliato albergo, signore.
1: No,
2: lei ha sbagliato albergo.
1: Non si chiama mica Chistarmela.
2: No, lei ha sbagliato proprio albergo.
1: Non si chiama Chistarmela. Uè, non essere scortese, non fare subito vedere che è il meridionale così. Ehi!
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì, dite.
1: Ho chiamato poc'anzi, mi ha risposto un addestratore di pony invece di un receptionist, mi ha messo la cornetta in faccia. Praticamente stavo chiamando prima,
3: sì,
1: mentre parlavo con la persona, gli stavo dicendo che ho la necessità, mi presento, mi scusi, sono Banner, di prendere la struttura per una settimana intera nel mese di ottobre. Allora, cosa succede? La mia unica problematica è il nome della struttura. Se io per caso fornissi, ovviamente pagando, dei drappi recanti, non so, nome asettico, tipico del nord, tipo hotel o albergo, sarebbe possibile coprire il nome Ismela, secondo lei, per una settimana?
3: Ma guardi, io le dico, bisogna innanzitutto vedere, stabilire il prezzo e tutto,
1: certo,
3: quanto, e vedere tutto.
1: C'è problema.
3: Questo. Poi alla fine, una volta concordato tutto,
1: certo,
3: si vedrà.
1: Ah, beh, c'è già un'apertura mentale.
3: Poi, guardi, le posso dire una cosa, cioè,
1: prego.
3: Lei vuole coprire, vuole fare, però le dico anche questo.
1: Sì.
3: Cioè, noi abbiamo un sito internet, quindi voglio dire, i clienti...
1: No, ma quello non è un problema, tanto...
3: No, le voglio dire, i suoi invitati guardano il sito. Noi abbiamo delle prove tangibili sul sito.
1: Ma non è che io devo fare una scena del crimine, mi perdoni, devo solo coprire un nome in modo che se mi arriva Zio Amedeo, che mi perdoni, è leghista, non così, cioè manca solo l'armatura da Alberto da Giussano, mi entra in Zio Carmela, gli viene un infarto, capisce?
3: E certo, ha ragione. Guardi, allora sai cosa le consiglio io?
1: Sicuramente. Sì.
3: Noi qui nella zona abbiamo tanti alberghi. Faccia una buona carrellata nella zona e elimina di meno.
1: Ma scusi, ma lei mi sta mandando a fare in culo, è una mia sensazione?
3: No, le sto dicendo che lei vuole cambiare il nome del mio albergo.
1: No, non lo voglio cambiare, voglio solo coprire.
3: Ma
1: mi perdoni, il nome da Terrone.
3: Cioè, quello, no. A me che lei mi dice mi vuole mettere il sì o non il sì, io le dico già in primis che il sì rimane, perché l'albergo si chiama così. Se a lei non sta bene...
1: Ma mi perdoni, ma se lei mi chiama l'albergo con il nome meridionale, lei si preclude... Non mi fare nervosire, meridionale!
3: Se vuole cambiare il nome, da me non è possibile, quindi da cittadino lei non ci può...
4: Carrana! Meridionale, ma se mi chiami il nome Carmela, ma chi vuoi che venga? La gente con l'arco e le frecce viene! Hai capito? Mangiatore di babà! Ehi, stronza! Ma fatti nervosire! Ma come fai a tenerci? Come dire, che cazzo? Come fai a chiamare un albergo di Scarmelli? Ma chi cazzo vuoi che venga in un albergo con un nome di merda così? Chiamalo Hotel! Bello! Cazzo vengo, no? Stronza!
0: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
5: Lo Zoo di 105.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
8: Tu conosci solo me?
7: Solo te.
8: Solo me?
7: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
9: Neanche di me?
7: Me mengo Wender. E quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
9: Amico mio, Wender è amico
7: quello
9: tuo.
7: Quello è tuo!
9: No!
7: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
9: Cosa dov'è c'entra?
7: Dov'è quella registrazione?
9: E se vado via io?
7: Nessuno viene.
9: Neanche tu?
7: Io posso litigare con la guerra.
9: Ma gli altri
7: no,
9: non verranno mai.
10: Se va via Marco, tu non vai.
11: Anche a me,
7: no,
10: terzo
7: no,
10: piano.
7: Frazione,
10: stai zitto, terzo
7: io
10: piano.
7: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
9: No, tu
7: lui
9: sei
7: è un figlio di zoccola.
9: Sei una merda.
7: Lui
9: sei.
7: È furbo.
9: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
7: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo. Non
9: sì,
7: lo sai.
9: Sì.
7: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
11: lui via, io vado.
7: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese, diciamo, vuoli vedere, ma tu.
9: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
7: Sì.
9: Subito. Tu rimani?
7: No!
9: Vieni con me.
7: Subito. Wender!
9: Che bugiardo.
7: È un figlio del soc,
9: sei un bugiardo.
7: Sei esa bugiardo,
9: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
7: Chi è questo che
9: tu mi hai detto? Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
7: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
9: Sì,
7: questo è cazzo.
9: Tu avevi 20 anni?
7: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
9: Ma va?
7: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
9: Tu a lei?
7: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
9: Sì?
7: Sì.
9: Allora sei stato innamorato?
7: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
9: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
7: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
9: Ma ci avevi trombato?
7: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
9: Sai trombare?
7: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Cap e cap cazzi. E stai vogliamo. Se niente da fare poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
12: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio.
12: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la favola di Nonno Giovanni.
2: Nonnino!
3: Ma Enrichetto, ciao, ma non sei a scuola?
2: No, nonnino, è domenica.
3: Domenica? Ma quanto ho dormito?
2: 3 giorni. Papà pensava fossi morto e ha chiamato un signore per prenderti le misure. Poi ti sei mosso, si sono spaventati tanto e hanno detto le cose brutte che non si dicono alla moglie di Dio. E il signore con le mosche è andato via.
3: Accidenti! Ma come mai ho dormito così tanto? Ma non è normale. Avevo solo bevuto quel caffè che mi ha offerto il tuo papà. E il tuo papà? Sto figlio di puttana di un delinquente sta a vedere che mi ha messo il sonnifero nel bicchiere, quel maledetto canaglia di merda.
2: Di che parli, nonnino?
3: Niente, niente, so io. È il tuo babbo che sta scherzando col fuoco, ecco.
2: Mi racconti una storia?
3: E va bene, Enrichetto, dai, mettiti buono buono che ti racconto una bella storia. C'era una volta, nei mitici anni 80, in un paese americano, un ragazzo piccolo come te che si chiamava Timmy. Timmy era un bravo bambino che faceva fatica a fare amicizia e passava le sue giornate da solo a giocare con i videogiochi nelle sale giochi.
2: Cosa sono le sale giochi con le palloni? Coi palloni?
3: No, le sale giochi sono delle grandi stanze con tante PlayStation giganti, più o meno.
2: Che figo!
3: Sì, era bello. La tua mamma è lì che ha conosciuto quel maledetto figlio.
2: Male cosa?
3: No, bravissimo del tuo papà, lui, insomma. Ma torniamo a Timmy, che è meglio. Allora, un giorno Timmy, mentre stava giocando al suo videogioco preferito, improvvisamente venne aggredito da un gruppetto di bulli.
2: Così.
4: Uè, dimmi, sfigato ciccione!
5: Uè, cretino stupido, cosa fai qua?
2: No, che volete da me? Oh!
5: Ups, il gioco si è spento!
4: Capita!
2: No, erano gli ultimi centesimi che avevo! Stavo facendo un record!
4: Ops, è caduta anche la tua Coca-Cola New!
2: Lasciatemi in pace, dai, vi prego, lasciatemi in pace!
4: Ops!
2: Cosa?
5: Ti sei mosso! Paghi un pugno!
2: Aia! Aia, cattivo, mi hai fatto male!
6: Ehi, moscalzoni, lasciate stare quel bambino grassaccio!
4: Scappiamo, c'è un adulto contrariato!
6: Stai bene, bambino?
2: Sì, sì, ma non ho più soldi per giocare, nemmeno la mia bibita!
6: Accidenti, canaglie! Tieni, ecco, questi sono i soldi che ho raccolto prima facendo le elemosine. E questa è una caramella!
3: Già, Enrichetto, quel signore era un senza tetto e dopo aver aiutato Timmy ci diede gli unici spicci che aveva racimolato per mangiare.
2: Ma nonno, il signore senza tetto come avrebbe mangiato poi?
3: Appunto, è questo il senso del gesto, no? Il sacrificio di una persona buona serve per dare profondità al personaggio della storia, capito? Hai capito veramente?
2: No.
3: Infatti, immagino. Vabbè, sta a sentire, eh?
2: Ok.
3: Allora, Timmy, felice per il gesto di quel signore senza tetto, andò subito a scambiare i soldini per gettoni per giocare e a comperarsi dalla caramella e della Coca-Cola. E così riprese a giocare.
7: Fuori c'è un senza tetto! Credo che sia morto!
8: Ehi, ma
2: che cos'è questo rumore?
4: No, poverino!
7: Che palle, sti barboni, ma non possono crepare sotto i ponti! Così ci rovinano il pomeriggio, cazzo!
3: Timmy rimase colpito. L'uomo gli aveva dato gli unici soldi che aveva per sopravvivere agli stenti. A lui li aveva spesi per delle sciocchezze senza pensarci su.
2: Ma nonno, Timmy è cattivo!
3: Ah sì, è un pezzo di merda, dai!
2: Ho detto una parola che non posso sentire.
3: Vorrà dire che crescerai un po' più forte, Enrichetto.
2: Vabbè, merda!
3: Anche meno, dai, aspetta. Dai, facciamo che te la dimentichi, va bene, Enrichetto, ok?
2: Ok.
3: Allora, dicevamo. Allora, Timmy riprese a giocare, nonostante l'accaduto l'avesse disturbato. Non capita spesso di veder morire un uomo che hai appena conosciuto. Ma alla fine Timmy era così preso dal suo videogioco che se ne fregò altamente battendosene a balino sugli scogli dell'uomo che l'aveva aiutato. Quando da un tratto...
2: Così.
8: Ehi, bambino!
1: La favola di Nonno Giovanni.

0: Nelle montagne tutto è stupendo, avvolto nella pace e nella serenità. Ma purtroppo con il progresso le cose possono cambiare molto velocemente. Infatti un gruppo di giovani ha deciso di inventarsi qualcosa che possa richiamare turismo. Così nasce il primo apreschi della storia, proprio alla base del promontorio dove dimora il nonno. Ma questo non va molto a genio al vecchio figlio di Troia. Il baccano lo disturba notevolmente.
1: Bastardo! Ma che cazzo è sto casino infernale, porca p***a? Bastarda Laida e canaglia!
2: Nonno, ma perché c'è tutto questo baccano che viene dal paese qui sotto?
1: Ci stanno attaccando, la guerra non è ancora finita. Senti i cannoni, come sparano, in rapida sequenza.
3: Ehi, ma siete ancora qui? Non siete scesi giù anche voi per l'apreschi?
1: A chi hai detto, figlio di puttana?
3: Ma non ti ho detto, figlio di puttana. Ho chiesto perché non siete scesi anche voi a questa cosa nuova che fanno i giovani del paese la sera verso il tramonto. C'è un sacco di gente, droga, alcol, fica, e si fanno un sacco di soldi a rubare nelle macchine parcheggiate.
1: Hai detto fica, alcol e droga?
3: Oh, non puoi capire, nonno. Sono salito un attimo per farmi due raglie prima di scendere ancora. C'è un tizio italiano che sta facendo un tavolo e sta spendendo un sacco di soldi in sidro e birra. Offre a tutti. Secondo me è anche ricco sfondato. Magari potremmo tagliargli la gola mentre se ne va e fargli tutto quello che ha in tasca.
2: Ma il tizio è da solo?
3: Sì, sì, sta cercando disperatamente puttane. Ma come sai, in paese non ce ne sono disponibili per colpa dell'epidemia di sifilide che ha scatenato il nonno.
1: E io che cazzo ne sapevo che ero portatore sano?
2: Aspettate, ma questa potrebbe essere la nostra occasione per mettere a reddito il peso morto a rotelle che sta di là.
1: Heidi, lo sai che quella merdina strongolata non la dà. E poi tecnicamente è complicato. Insomma, non tutti fanno roba con... Dai, non fatemi essere indelicato.
2: Non hai capito. Non voglio far prostituire Clara, ma usarla come esca per far salire nella nostra baita quel riccone, drogarlo e farci tutti i suoi soldi per poi farlo sparire con calma, lontano da occhi indiscreti.
3: Geniale. Ma come intenderesti fare? Non possiamo spingere giù Clara, lui vedrebbe che... Insomma, ci siamo capiti.
2: Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna.
1: Senti, già la forzatura distopica della narrazione con una apreschi tecno nell'Ottocento in Austria era già troppo, ma adesso infilarci dentro i marocchini mi sembra esagerato.
2: Ma che c'entrano i marocchini? È un modo di dire antico. Non ci sono musulmani in Austria in questo periodo storico.
3: Se per quello, nemmeno i tavolari, le feste techno e i comprensori sciistici che fanno gli apreschi.
2: Già, anche tu hai ragione. Secondo me questo episodio non sta in piedi. Voi che ne dite?
1: Aspetta, facciamo così. Stoppiamo un attimo tutto.
3: Quindi che si fa?
1: Prima di tutto ristabiliamo il climax con la giusta colonna sonora in linea con la serie originale. Ecco già meglio. Ora tu, Heidi, fammi una domanda stupida, ma che sia pertinente con il periodo storico e in modo che possa risponderti malamente, come farei nella normalità.
2: Ok, va bene. Nonno, sai che fine ha fatto Fiocco di Neve, il mio agnellino preferito?
1: Credo di aver cagato gli ultimi imbocconi proprio stamattina. Se le mosche non hanno festeggiato, puoi andare a salutare ciò che ne resta sul prato dietro la baracca degli attrezzi.
2: Ma sei un figlio di Troia!
3: E adesso?
1: Oh, sì. E che cazzo, ma ora mi tocca anche fare da autore in campo. Ma che pochezza! Noise, smettila di fumare prima di scrivere! Mannaggia a te, ne lo sai che non devi lavorare da casa. Adesso ci penso io a finire sta puntata ignobile. Clara, presto, vieni qui!
4: Mi hai chiamato nonnino.
1: Avrei maturata con lo scappellamento a destra, come se fosse Antani? Puppa!
2: Figa, nonno! Tu sì che sai tenere le redini della continuità narrativa! E che tributo ad amici miei!
0: Noise, noise, noise! Me lo fai un favore? Ti prego, la prossima volta che decidi di montare da casa mentre sei a Miami, ti scongiuro, prima di metterti a preparare qualsiasi blocco, evita di farti un cagliostro di erba. Perché ti giuro che questo episodio sembra redatto da un pazzo. Ha messo a dura prova il rispetto artistico che nutro nelle tue intuizioni. Inoltre anche quello che sto dicendo lo stai scrivendo tu, quindi capisci che è veramente come precipitare nella follia? Al prossimo episodio, e scusateci veramente... Questa volta abbiamo cagato fuori dal vaso.

0: is a zoo only for you.
1: Italo, il nonno dello zoo di 105.
2: Il mio caro amore Adelina ha già finito tutti i libri che gli ho regalato a Natale e sono passati solamente neanche 30 giorni e allora adesso volevo farci un altro regalo, un bel libro che magari le ricordasse i nostri vecchi tempi quando ci siamo conosciuti e io ero a combattere contro i tedeschi. Sentiamo se mi risponde qualcuno.
3: Buongiorno.
2: Spotorno?
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Sa, ho chiamato la libreria?
3: Sì.
2: Senta, io sto cercando un libro da regalare a mia moglie che fa 90 anni.
3: Sì.
2: E volevo regalarle qualcosa inerente al dopoguerra, al fatto che noi ci siamo conosciuti perché combattevo contro i tedeschi, no?
3: Sì.
2: Mi può suggerire qualche titolo, per favore?
3: Se viene qui in negozio, volentieri.
2: Cosa ha detto? I piedi?
3: Se viene qui in negozio, volentieri.
2: Ah, ok. Ma lei adesso non sa dirmi niente, perché almeno mi faccio anche un'idea sul prezzo,
3: no,
2: diciamo.
3: Mi spiace, no, davvero, mi spiace.
2: Antrace?
3: Buongiorno.
2: Pronto? Le persone sono proprio maleducate, ma sicuramente era un ne***o.
4: Buongiorno.
2: Ma come scrondo? Pronto?
4: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, salve. Mi presento, mi chiamo Italo, ho 92 anni.
4: Vieto lei. Beh, e ci è arrivato.
2: Grazie. Senta,
4: cosa bisogna a 92 anni?
2: Volevo fare un regalo a mia moglie.
4: Mi dica cosa ha pensato di comprarle.
2: A mia moglie, moglie. Piacciono i libri sui nazisti, sui tedeschi.
4: Sui tedeschi non abbiamo niente.
2: Perché le ricorda quando io ero in guerra, capito?
4: Ho capito, sì.
2: E non c'è niente del genere?
4: Su quel genere lì non c'è niente.
2: E invece gente che si ammazza tipo negri?
4: Quelli lì può anche darsi, se viene trova qualcosa.
2: Ma non sa dirmi un titolo così poi vengo? E questa ride.
4: Certo.
2: Ride. Ma neanche...
4: Quelli che si ammazzano né quelli che sono stati ammazzati, poveracci.
2: Ma io mica sono un poveraccio, signora.
4: Quelli che sono stati ammazzati, ho detto. Non ho dubbi che non è un poveraccio.
2: Come lo straccio?
4: Un poveraccio.
2: Ah, mi scusi perché non ci sento bene.
4: Ah, ho capito, certo, ha 91 anni. 92, no, vorrei vedere.
2: Infatti. Grazie, signora, gentilissima. Questa qui era una neg***a, sicuramente.
5: Scrivo, buongiorno.
2: Come vagabondo? Pronto, signorina? Mi sente?
5: Pronto!
2: Salve, mi scusi se la disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, salve.
5: Sì, buongiorno.
2: Salve, senta, io sto cercando per fare un regalo a mia moglie un libro.
5: Noi non siamo una libreria di narrativa, siamo una libreria fiscale.
2: Come Giancarlo?
5: Come Giancarlo? Fiscale!
2: Ah, mi scusi perché non sento bene, mi scusi. Ma cosa vuol dire? Non posso comprare un libro fiscale per mia moglie che magari legge e non rompe le balle?
5: Vabbè, ma non è una bella lettura. Comunque va bene, per me non è un problema.
2: Ma di cosa parlano questi libri? Dei tedeschi?
5: No, no, fiscale vuol dire che è relativa alle dichiarazioni dei redditi.
2: Ma mia moglie mi sa che ormai di redditi c'ha 90 anni anche lei.
5: Immaginavo.
2: E chi chiamo allora?
5: E chiami la Piselli.
2: I Piselli? Lo vedi? Lo vedi che i giovani d'oggi, soprattutto le donne, pensano solo a quello? Ai Piselli. Balorda!
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.

0: la più grande agenzia d'Italia. Ah. La invitiamo a rimanere in attesa. Un operatore le risponderà appena possibile. Grazie.
1: Buongiorno, sono Sara.
2: Sì, pronto, buongiorno Sara, salve. Io chiamo per un'informazione. Senta, ho visto recentemente alla TV una fiction che mi ha molto appassionato sui cowboy. E mi stavo domandando se esistono dei viaggi che si possono fare in quelle zone là del mondo.
1: Ma per andare per vivere un'esperienza di questo tipo, dice?
2: Sì, insomma, vedere i posti dove girano queste fiction, dove ci sono i cavalli, i cowboy, tipo i ranch, questi posti qua, ecco, dove fanno il rodeo.
1: Sì, allora ci sono, poi dipende ovviamente da quanto si vuole spostare, di quanti giorni ha a disposizione, sì. Cioè paradossalmente magari lo fanno anche in Italia, chiaramente negli USA è il posto per l'eccellenza,
2: esatto.
1: Ovviamente.
2: Sì, ma infatti io farei una cosa fatta bene, insomma, con i cowboy veri, quelli con gli speroni, con i cappelloni, con gli uccelli grandi così.
1: Cioè sì, va costruito, devo sentire qualche operatore, ma le chiedo di mandarmi cortesemente una mail, ma più che altro perché ho un po' di richieste da evadere.
2: Ma le spiace se le faccio solo un paio di domande, così poi dopo io le scrivo, faccio a mia figlia, faccio scrivere perché ho una certa età, ma le faccio scrivere tutto per bene in un'email.
1: Sì, grazie.
2: Una intanto, se pensa che si possono fare le esperienze tipo prendere i cavalli con l'aslo, montare di corsa sui, come si chiamano, gli stalloni, cavalli, noi maschi.
1: Guardi, non le so rispondere, devo capire tramite il mio fornitore se questo tipo di esperienza viene fatta.
2: Allora,
1: se invece diversamente mi propongono altro, glielo faccio sapere.
2: Benissimo.
1: Sì.
2: Esatto, allora perfetto, quindi a me mi interesserebbe, lo dico adesso a voce al volo, poi dopo glielo scrivo
1: certo.
2: Per bene. Allora, gli stalloni, diciamo, sì, cavalli da domare, ma poi anche stalloni, volendo anche, diciamo, cowboy stalloni, cioè questi bei manzi che si vedono in queste serie TV, belli sporchi, capito?
1: Io se mi è possibile, no, a parte gli scherzi, adesso non lo so, proviamo a capire un attimo tramite il tour operator che tipo di pacchetti propongono, ovviamente poi step by step vediamo tutto, insomma, intanto cerchiamo di capire se è combinabile una cosa del genere.
2: Anche per dire andare a sparare agli indiani, no? Quello anche mi piacerebbe, come fanno nelle fiction, che si vede che sparano dal cavallo, per esempio, anche agli orsi, per dire, o ai bufali, ai bisonti, no? Quella roba è molto proprio del west. Okay. Ok, allora adesso le mando una mail. Mi tolga solo una curiosità che mi è rimasta. Mi ha detto una cosa la mia amica Gianfranca. Io ho detto, secondo me Gianfranca sei tutta balenga, ma lei dice che là sono tutti mongolo, vero?
1: Ma guardi, non lo so, in che senso sono tutti mongoli, mi perdoni?
2: Nel senso, lei dice che si sposano, si fanno i bambini tra fratelli e quindi sono tutti mongoli. Ma io
1: non lo so,
2: nella fiction non li ho visti mongoli.
1: Ma non lo so, mi perdoni, come faccio a saperlo?
2: Non so, lei è l'agenzia viaggi, se no me lo facevo da sola, non è che chiedo a lei che viaggia.
1: No, certo, viaggio, però mi sta chiedendo una cosa specifica, mi sta facendo delle domande molto, diverse, molto insolite.
2: Sì,
1: quindi,
2: ma perché è una cosa che ha detto la mia amica Gianfranca, io le ho detto che secondo me era una piccia, che non era vero, però che devo conferma, ma se non mi sa dire non importa.
1: No, non le so rispondere
2: vedremo,
1: a questa domanda.
2: Faremo una ricerca su Google.
1: Sì, esatto.
2: Va bene. D'accordo, allora ci risentiamo per i cowboy.
1: Va bene,
2: va bene.
1: Okay, grazie. Salve.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati supererotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
4: Nelle puntate precedenti.
5: Action!
6: Due natiche, cosa è di particolare?
5: Ai.
6: Eh?
5: Ai.
6: Hitler.
5: No!
6: Senta, non è un quiz. E allora se c'è la viadella, faccia la battuta girata dall'altra parte.
3: Girata dall'altra parte.
6: Più forte che se senti. Due nati! No, due mani, due nati, cioè le due fette de culo.
7: Due nati, che cos'hai di particolare?
8: Ed ora la seconda parte di.
6: Dica.
9: Come dice il mio nome, io ho due nati.
10: Grazie al cazzo, tutti hanno due chiappe, coglione.
9: Sì, ma le mie chiappe sono speciali, infatti una è buona e l'altra è cattiva.
10: In che senso una è buona e l'altra è cattiva?
9: Ora ti faccio vedere, forza, assaggia una delle mie due natiche.
10: Molto buona, non c'è che dire.
9: E ora prova l'altra.
10: Oh, ma che schifo, sa di morte.
9: Ci credo, non la lavo da 12 anni.
10: Avanti un altro.
11: Salve a tutti.
6: Quella è quella della figa larga. Se telepatata si chiama, lei deve essere anche stupido per il ritorno, capito? Troppo stupido, che è Halloween. Uno stupore latente, diciamo.
5: Sì, perdona.
6: Telepatata. Non c'è quel... Non c'è, non sta risucchiando un lavandino. Ma che è, lemure? No. Senta, si attenga. Si attenga al copione. Telepatata, ti hanno già dimessa dall'ospedale.
5: Telepatata, ti hanno già dimesso dall'ospedale.
10: Vabbè.
6: Troppe sillabe, troppe.
5: Scusi,
6: troppe
5: consonanti. Mi è anche da ridere.
6: Ma lei, scusi, lei è slovacco.
5: Cosa?
6: Dico, lei è slovacco.
5: Vicino Bari, sì.
6: No, slovacco nel senso, lei usa troppe consonanti. 21 ce ne sono nell'alfabeto italiano.
5: Vado.
6: Vadi, vada.
5: Telepatana.
6: No, patata. Vede che sbaglia le consonanti.
5: Ho letto male, scusi.
6: Ma ha letto male di che? Telepatata, 40 minuti che telepatata.
5: Telepatata, ti hanno già dimesso dall'ospedale.
6: Messa. È una donna.
5: Action. Telepatata, ti hanno già dimessa dall'ospedale, te donna.
6: Perché? Se vede che donna c'ha il zizio, si è infilata in televisore nella fregna. Se vede.
5: Telepatata.
6: Virgola. Ma che cazzo ride?
5: Mi perdoni.
6: Ma lì mi perdoni, lei si mangia lo sgombro, c'ha la piadella del cazzo, c'ha la moglie rompicoglioni. Manco mi riconosce la fregna. E dai.
5: Telepatata, virgola, ti hanno già...
6: Non c'è virgola, era tra di noi, era una... Un coso per facilitare.
5: Mi perdoni, non
6: credo. Ma non la perdono più, ma che so, Gesù Cristo io che perdono tutti.
5: Vado di seguito.
6: Sì, vada di seguito. Qualunque cosa voglia dire, prego.
5: Telepatata, ma ti hanno già dimesso.
6: Non c'è ma. Telepatata.
5: Telepatata.
6: No. La vuole fare di nuovo girata di spalle che...
5: Provo.
6: Ecco.
5: Telepatata, ti hanno già dimesso all'ospedale.
1: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il Tartaro fra le chiappe.
12: Radio 105.
13: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: nerdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
5: Entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5,

0: Martin Vanquish V12.
1: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
3: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
4: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
3: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
4: Huckleberry.
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
5: E storia! Che storia!
4: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
5: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
6: Treno infame!
2: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
4: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
4: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti!
5: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli! Salve!
7: Salve!
4: Salve!
7: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
5: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
7: C'è fica sugli altri pianeti.
5: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
7: Sono depilate!
5: Ah, interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
4: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
2: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
9: Io mi devo dire come fai i puntai! Testi cagli, vuoi che mi fai i puntai!
8: Calmati che ti
9: metto...
8: Che ti metto due dita negli occhi, calma.
9: Vuoi? Eiaculatore precoce?
8: Cinese di
9: Leon-san! Leon-san!
8: Sì!
9: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
8: Beh!
9: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
8: No!
9: Vieni qua!
8: Tu all'italiano non
9: vieni
8: puoi fare!
9: Vieni qua,
8: Leon-san! Non puoi fare cinese!
9: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! Io figlio puttana! Metto la cela! Tolga la cela!
8: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
10: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
8: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop Gadget.
1: Op op gach copotino con la giolla.

0: pop ghiaccio?
1: Hop pop gadget capotir per la ciolla. Hop pop gadget capotir per la ciolla. Capotiro per la ciolla.
2: Ma gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
1: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
3: Zio Gadget, è una tragedia!
1: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
3: Ma che fai, zio? Disegni?
1: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
3: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
1: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo. E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
4: L'ispettore gadget.
5: Lo zoo di 105.
6: Grazie mio signore, non ho più paura.
7: Buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno.
7: Grazie.
8: Senti, hai del vino?
7: Vediamo. Allora, ecco qua.
8: Cos'è, un fermo?
7: Sì.
8: Adesso noi beviamo il sangue di Cristo.
7: Ok. Ecco.
8: Bene,
7: fatto.
8: Bene, bene, bene. Così ti scalda un po' e ti fa anche bene, un goccettino di vino così. Va bene, allora facciamo okay. Padre nostro.
7: Padre nostro che sei nei cieli.
8: L'equitai.
7: L'indagazione, ma liberaci dal male. Amen. Non mi veniva.
8: Sì, ho sentito. Non ti preoccupare. Chi se ne frega, giusto?
7: Allora, oggi dove sei?
8: Sono a Torino.
7: Ah.
8: Sì, sono alla parrocchia e all'oratorio.
7: Sì.
8: E stamattina ho preso due o tre preghiere nuove da far cantare ai ragazzi.
7: Ah.
8: E ne ho due praticamente molto carine. Una parla di una bibita e l'altra invece, questo sempre per arrivare ai giovani.
7: Sì.
8: Questa invece che ho trovato di Suor Rettore parla di appunto di queste ragazze che non devono fare delle cose brutte nella vita e quindi cantandola in quel modo porta loro, diciamo, un messaggio positivo e fa così.
7: Sì.
8: Allora, fa così, fa.

0: bene.
1: Ma
0: dimmi, dimmi.
1: Ma
0: chimi, chimi.
1: Ma
0: chimi, chimi. Dammi una lametta che mi scoppio le vene.
1: In nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio dello Spirito Santo.
1: Amen. Amen. Chi ci circonda e ci protegge dai malfattori.
0: Ah, sì.
1: E poi c'è questa preghiera che praticamente, no, questa si intitola Ti raserò la aiuola, ma la devo ancora un po' perfezionare. Magari la faremo un'altra volta.
0: Un'altra volta, sì.
1: Sì. Tu la aiuola ce l'hai la aiuola?
0: No. Non c'ho le piante.
1: Cioè le piante. Immagino che tu avrai proprio un cespuglio grosso.
0: No, no, c'ho tre piante di rose. Una rossa, una gialla e una rosa.
1: Bellissimo.
0: Poi c'ho dei garofoli.
1: Mm?
0: C'ho la sabbia.
2: Dopo 25 minuti di piante.
0: Non è neanche dall'aino, diciamo, dai.
1: Ah, ho capito, ho capito. E poi c'è questa qua di questo Don Perignon, che è francese, sì. Che fa così, fa.
0: Piccolo spazio di pubblicità. Guè Dio, super serio, Coca-Cola.

Con tutti quelli bollicine, Coca-Cola, sì, Coca-Cola, a me mi fa morire. Coca-Cola, sì, Coca-Cola, a me mi fa impazzire. Con tutti quelli bollicine.

0: No, non è Ina, è Coca-Cola. Rifacciamo, vai.
1: Coca.
2: Ina.
0: E niente, Coca. Gente non mi ascolta proprio.
2: Ina.
0: Bravissima, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Ti saluto in romaniesco.
2: Sì.
0: Actarus.
2: Actarus.
0: E tu devi rispondere Daitar 3.
2: Ah, Ad Dai 3.
0: Benissimo, benissimo, benissimo.
2: Ok.
0: Troppe lingue qua stiamo imparando, eh.
2: Ah, sì, certo.
0: Va bene.
2: Ci sentiamo in settimana entrante. Buona domenica.
0: Actarus.
2: Antetractus.
0: Benissimo, che è un suo. Perfetto. Allora okay. Ti saluto, né?
2: Ciao. Ciao,
0: ciao
2: domenica. Belle cose.
0: Ciao, ciao, anche
2: ciao.
0: A te.
2: Ciao. Grazie.
0: Grazie. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Ciao, servi del demonio! Fate uno scherzo a mia suocera che è mezza rincoglionita! Qualche mese fa ha fatto la revisione alla sua auto e le hanno riscontrato qualche problema con la bombola del metano, perché è un modello vecchio. Allora si è rivolta all'officina di una sua amica e hanno sistemato la cosa chiudendo un occhio. Oltretutto, lei con quella macchina porta a scuola mia figlia di 3 anni! Direi che è il momento di mandarla in galera, sta malvagia! Pensateci voi! Round 1.
1: Sì, buongiorno signora, la chiamo dalla motorizzazione civile, sede di Milano.
2: Sì, mi dica.
1: Senta, guardi, semplicemente per scrupolo, a noi ci è arrivata una segnalazione di fermo per quanto riguarda il suo veicolo per problemi legati alla revisione della bombola. A quanto pare lei sta utilizzando un modello di bombola che non è più omologato e questo di fatto impedisce la circolazione regolare del veicolo.
2: C'è stato un po' di problematica per la revisione perché avevano fatto notare questa cosa. Poi io l'ho portato al centro revisioni, che poi ne dico anche il nome, insomma. Loro infatti hanno detto che non potevano farli perché poi mi sono rivolta a un'altra officina autorizzata per questo tipo di bombole che sono al carbonio, titanio, non lo so.
1: Sì.
2: E loro mi hanno detto che ce n'è una in scadenza ad ottobre,
1: sì,
2: e l'altra a gennaio. Ma nel frattempo,
1: sì, basta,
2: comunque l'ingegnere della motorizzazione
1: ha
2: firmato la revisione che era a posto.
1: No, aspetti, aspetti, questo non è corretto.
2: Sì.
1: Allora, l'ingegnere, l'ingegnere ha firmato con riserva, nel senso che attualmente per le nuove normative europee questo tipo di veicoli non sono più automaticamente certificati, in quanto si sono verificate nei mesi passati dei sinistri, da cui anche alcuni molto gravi, parliamo di esplosioni. Quindi l'ingegnere ha firmato con riserva.
2: Con riserva.
1: Ma nello stesso tempo.
2: L'officina però a me non me l'ha detto questo.
1: L'officina.
2: Questo non me l'hanno puntualizzato.
1: Ma lei ha pagato l'intervento dell'officina?
2: Certo, €200.
1: Appunto, scherza. Però è ovvio che l'officina ha effettuato il lavoro di routine, ha preso i soldi e non si è preoccupata di segnalare la cosa, che peraltro è un reato,
2: E questo mi fa piacere, perché siccome mi hanno veramente stufato, perché questa officina, adesso mi scusi un attimo, due chiacchiere al volo, poi
1: prego, prego.
2: Cioè, è gente che io esco insieme a questa persona, a questa donna, che è una mia amica,
1: sì,
2: e io ho detto, guarda, c'è questo problema, mi stanno dicendo che sono scadute, ma no, perché queste qui là, sono già la revisione,
3: ma
2: diceva,
3: ti odio, ti detesto.
2: Quindi lei mi sta dicendo che non è così, ok?
1: No, non è assolutamente così, ma le aggiungo anche che la responsabilità civile e penale di questa...
2: Certo, è
1: sua, e in questo momento c'è una procedura di infrazione che è poi il motivo della mia chiamata. Nel senso, io la sto avvisando che provvederemo sicuramente al fermo del veicolo, perché il veicolo è potenzialmente un ordigno esplosivo. E purtroppo mi duole segnalarle che, avendo notato la presenza di un seggiolino per minori sull'autovettura, questo costituisce un aggravante, perché lei, oltre a mettere a rischio la sua vita e quella degli altri potenziali automobilisti, signora, lei va in giro con un ordigno esplosivo con il suo nipote.
2: Cioè, chi mi doveva avvertire a me questa cosa? Come faccio a sapere queste cose?
1: Adesso io non è che posso.
2: Non posso valutare tutto questo. Adesso che me lo dici, ora fermo, sto arcanati, prendo il pullman e vado a casa.
1: Sì, questo assolutamente, signora, perché se la macchina esplode, immagini il casino.
2: È stata ferma comunque qualche mese proprio per questo motivo, perché il cinema mi ha detto, guarda, che secondo me non va fatta, però adesso io queste qui non le trago, questo tipo di bombole, per cui mi sono rivolta a quest'altro che hanno la certificazione. Quindi l'ho fatta già che ci guardo, mi sembra fine gennaio.
1: Sta facendo lo shampoo al cazzo. Dico sì, signora. Sì, stavo ascoltando con attenzione, intanto prendevo degli appunti. Allora
2: ci guardo per conferma, perché adesso un attimo, guarda, non è certo che abbia detto il periodo giusto, ci guarderò.
1: Sì.
2: Sostanzialmente qui io andrò per via legale con sta gente, perché veramente mi sono stufata. Cioè, questi mi mandano in galera, io non so manco perché.
1: Lei ha detto una cosa giusta. Ha detto una cosa giusta adesso, forse così un po' sovrapensiero, ma ha detto andrò in galera. Questa è una delle prospettive, signora, perché a parte l'ammenda pecuniaria per la revisione falsa. Lei ha effettuato una falsa revisione di
2: Ma questa ricadrà su di loro, perché non è che me le firmo da sola io le revisioni.
1: No, aspetti. Allora, forse non ha capito bene. Allora, per quanto riguarda, diciamo, il suo rapporto con l'officina che ha effettuato la revisione fasulla, truffaldina, lei potrà rivalersi come privato cittadino da un giudice di pace presentando denuncia alle autorità. Dopodiché dobbiamo procedere dal punto di vista penale, perché lei per numero tot mesi, che adesso andremo a verificare, ha girato con un ordigno potenzialmente esplosivo mettendo a repentaglio la vita di altri autisti e anche di un minore. Signora, mi faccia parlare, signora, però.
2: Signora, per... degli altri. Vabbè, poi questo ne parleremo di in un'altra serie, non sono in grado, sì, cioè, ma... questo l'ho capito. Al momento, quindi, a chi faccio riferimento? Nel senso, io adesso tanto dovrò comunque mettere un legale per l'officina.
1: Sì, ma questi, scusi signora, scusi, non mi faccia alterare, perché allora, questi sono affari suoi. Sì, io, cioè, certo. Non è che sono il suo padre confessore, cioè, sinceramente, signora.
2: No, appunto, dico a chi farò riferimento.
1: Ma non, ma non mi interessa, signora, non me ne frega un cazzo di chi lei fa riferimento. Abbia pazienza, signora, sta facendo una testa così. Le sto dicendo che lei va in galera perché gira su una bomba e che mi deve pagare una multa, figa. Non c'è verso di dire le cose, mi para nella faccia, cazzo. Allora, innanzitutto non deve più circolare con quel cazzo di bomba atomica che c'è sotto il sedere. Seconda cosa, a domanda risponda senza farmi lo shampoo al cazzo. Quanti anni ha il minore?
2: Il minore ha 3 anni.
1: 3 anni? Ma lei si rende conto che ha messo un bambino e o bambina di 3 anni su un ordigno esplosivo? Ma non si sente responsabile, figa? Ma come cazzo? Ma io non lo so, figa. Ma vabbè. Ma come si fa? Ma come si fa alla sua età? Alla sua età, signora? Ma come si fa? Mamma mia. Ma lei poteva, farmi brillare un caseggiato, signora. Mi accende la macchina, bubù. Strage. E poi danno la colpa ai terroristi.
2: Allora, al momento vorrei capire come mettermi in regola, fermando l'autoveicolo, ok? Sì. Perché l'ho capito.
1: Allora, ferma l'autoveicolo, lo parcheggi in un posto dove non sia potenzialmente un ordigno esplosivo che crea vittime e falcidia popolazione.
2: Siccome sono a casa di un'amica e vorrei uscire da qui, perché se no non riesco ad arrivare a casa di mia figlia. Se lei mi potesse, io posso richiamarla a questo numero, semmai tra una mezz'ora?
1: Allora, faccia così, vada a casa di sua figlia, alle 14, sì. Accende la radio su Radio 105 e si riascolta che le abbiamo fatto uno scherzo, signora. È uno scherzo dello Zodi 105.
2: Allora, io mi sono tenuta verso la fine. Quando lei mi ha detto tutte queste parolacce, dico, ma questa è una gran testa di cazzo. Però mi sono tenuta, perché un attimo, siccome c'era stato questo problema con la macchina, io mi faccio i complimenti, perché stavo pensando che era una gran puttanata, infatti dico adesso vado dalla... Ma c'era stato... Guarda!
1: Ti sei presa paura,
2: Giacomo.
1: Patrizia?
2: Allora, siccome c'è stata questa dipartita con la signora che mi ha venduto la macchina e dico questa mamma ha veramente rotto i coglioni e quando io uso il dittongo GL sono arrivata e per cui prendevo tempo, adesso dico intanto mi smollo sto cafone e poi la becco al volo. 2 anni di cioè veramente, ma siete matti, c'ho da fare, non posso andare in carcere.
1: Un bacio grande, Patrizia, ciao.
2: Grazie a voi,
1: ciao,
2: grazie.
1: Ciao, basta, ciao, ciao, ma mi hai rotto i coglioni, ma basta, ma che due palle, ma Cristo!
2: Fantastici, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Giovani promettenti maghi, salvatori del futuro, difensori del bene e quella merda fumante con gli occhiali di Rarry Rotter. Attenzione! La prossima settimana, come tutti gli anni in cui nessuno mi fa un bocchino col culo, ci sarà il prestigioso ballo d'inizio anno. Avete una settimana per trovare qualcuno con cui andarci. Buona fortuna a tutti.
3: Ermione, Ermione, lo so che sei intimidita dal mio fascino e temi un rifiuto. Per questo sarò generoso. Ti toglierò da ogni impiccio e te lo chiederò io. Vuoi essere la mia accompagnatrice al ballo di inizio anno?

0: ti puzza l'anima di di pipistrello. E poi l'ho già un accompagnatore per il ballo.
1: Davvero, no? E chi sarebbe il tuo accompagnatore?
0: Ma è ovvio, l'alunno più bello e ricco della scuola, Draco Malfoggia.
1: Orrore, orrore! Perché non ne preferisci una serpe verde quando potresti avere uno ramarro marrone?
2: Perché quelli della casa del ramarro marrone sono tutti figli di puttana, Harry Potter.
1: Draco Malfoggia, mi hai rubato la ragazza per il ballo! Te la farò pagare, re!
2: Mi stai forse sfidando a duello, Harry Potter?
1: Ci puoi giurare, Draco? Sarà un duello all'ultimo sangue! E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermana... Arco Diaz! E chi vincerà... No. E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermione al ballo!
2: Ebbene, ci sto! E in guardia, Harry Potter! Beccati la mia prima magia! Labracadabra, slabracadabra! Trasforma la faccia di Harry Potter in una vagina glabra.
1: Orrore, orrore, la mia faccia fa un odore strano!
2: Ti arrendi, Harry Potter?
1: No, non mi arrenderò mai! Ora ti farò l'incantesimo più potente che conosco!
2: E quale sarebbe l'incantesimo più potente che conosci?
1: Ah, ora lo scoprirai! Mi preparo un attimo, sono pronto! Ora ti farò la magia più terribile che conosco! Dei dell'Olimpo! Angeli del firmamento! Demoni degli abissi! Spiriti delle tenebre! Eroi dei Nibelunghi! Togliete a Draco Malfoggia tutti i punti dell'Estelunga!
3: Bastardo!
4: Mamma mia, mi sei scopato tua madre!
5: Gratis Rotter, che cazzo hai da piangere prima che ti spacco, figlio di puttana, pezzo di merda, ti odio, mamma mia che voglio mangiare il tuo cadavere.
1: Ron, mio migliore amico, non ho nessuno con cui andare al ballo.
5: Tranquillo, pezzo di merda, te l'ho trovato io qualcuno con cui andare al ballo, tua madre con la puttana.
1: Davvero? E chi è?
6: Harry Potter!
1: Rorero!
6: Harry Potter!
1: Rorero!
6: Harry Potter, guarda che c'ho già il cazzo di fuori!
1: Rorero!
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il peto filosofale.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zoo. Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile.

0: This is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è già.
3: Nuova settimana, nuovo rompimento di coglioni in vista. Milano debutta oggi la straordinaria nuova invenzione di Beppe Sala, che è l'area B. Che cos'è l'area B? È praticamente un'area C più grande, che impedisce di entrare in città i veicoli a benzina inferiori agli Euro 2 e diesel inferiori agli Euro 5. Quindi se c'hai un Euro 2 a benzina, un Euro 5 a diesel, ce l'hai nel buco del culo. Però sta di fatto che il 47% della gente che viene a Milano in macchina non ha la possibilità di cambiare macchina, perché i prezzi sono alti, c'è la crisi, e soprattutto se ne strafotte i coglioni dello smog, perché tanto abita a Peschiera Borromeo. Milano, come sempre, sarà solo l'inizio di una norma che sarà poi diffusa in tutte le più grandi città italiane. Voglio sentirvi, siete d'accordo con Beppe Sala oppure vi sta sul cazzo? Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo da Alessandro, Pavia. Alessandro, vai.
4: Arriveremo anche all'area A, andiamo in giro con i cavalli. Almeno tutti la pigliano in culo, le macchine le buttiamo via e ritorniamo alla preistoria.
3: Perché secondo lei le macchine sono simbolo dell'evoluzione?
4: No.
3: Esistono anche le auto elettriche, esistono i mezzi pubblici che a Milano peraltro
4: funzionano. Capito, e chi ha la macchina vecchia che non può permettersi quella nuova, che cazzo
3: la parcheggia
4: fa?
3: E va con i mezzi pubblici.
4: Ah, la parcheggia e la va con i mezzi.
3: Esatto,
4: sì,
3: perché certo. A Milano funzionano molto bene i mezzi pubblici, sono tra i migliori d'Europa e sono anche tra i più economici d'Europa.
4: Immagino, cazzo.
3: Cosa immagina? Lei
4: quindi
3: sa
4: quanto costa
3: l'abbonamento ai mezzi pubblici a Milano? Quanto costa?
4: Ma che cazzo ne so,
3: allora lei non sa
4: con la macchina.
3: Appunto, perché lei è un cavernicolo, è un Neanderthal. Lei inquina, lei uccide i bambini con il suo veicolo.
4: Le tue puttanate.
3: Non si capisce.
4: Tutte le puttanate che dici in televisione.
3: E allora mi pagano profumatamente. Nota. Una persona zero spessore, zero contenuti e zero lunghezza del pisello. Via, un altro. Romeo da Roma, sentiamo Romeo, vai.
5: Non capisco perché ancora ti facciano far programma, onestamente.
3: Ma se tu campi e consumi ossigeno, c'è una ragione per tutto, eh? Sicuramente
5: la ragione qual è?
3: Sicuramente non c'è un'intelligenza superiore che ci governa, perché se no tu non esisteresti. Quindi c'è un coglione superiore che crea.
5: Altrimenti tu non lavoreresti,
3: dai,
5: insomma.
3: Dai, va bene. Senti, stiamo parlando dell'area B, che cosa ne pensi? Sei d'accordo a vietare l'ingresso in città alle auto molto inquinanti o no?
5: Sì, giustissimo.
3: Ma tutti quelli che invece usano queste auto inquinanti per venire a lavorare?
5: Sono dei coglioni, perché?
3: Perché?
5: Con l'evoluzione adesso si potrebbe...
3: Con l'evoluzione, cioè le macchine stanno ferme lì, poi fanno delle macchinine più piccine, c'è cioè il DNA delle macchine, c'è cioè il darwinismo dell'auto. Cioè.
5: Spero ci rimetterei tu, Parenzo. No,
3: io ho la Tesla catamarano, sono due Tesla affiancate una all'altra, io mi siedo in mezzo. Due Tesla.
5: Non c'è un po' neanche un dentista.
3: Tu godi che i lavoratori se la viene under culo, mentre tu puoi respirare radical chic di sto cazzo.
5: Assolutamente sì. Con te andiamo tranquilli perché tanto
3: ma basta,
5: acqua.
3: Che cazzo c'entro io? Cosa?
5: No. A prescindere.
3: No, sì, anche tu c'entri con una supposta nel buco del culo. Ciao, tachipirina, ciao, vattene a fattura.
6: Penso che si risparmia gasolio e benzina.
3: Sì, questo è indubbio, però tutti quelli che venivano a lavorare in città con la macchina, che cosa fanno?
6: Ma non lo so, non sono un chimico, non conosco.
3: Guardi che non stiamo raffinando dell'SD qua, stiamo parlando di automobili. Dai, Montagnier, vattene a fattura, dai, un altro.
7: Se arriverà a Lucca, andrò in bicicletta.
3: Quindi lei ritiene che sia giusto comunque?
7: No.
3: E perché allora andrà in bicicletta?
7: Perché se devo prendere le multe vado in bicicletta.
3: Dice lei, quindi lei è totalmente passiva.
7: Sì.
3: Sì, lei si fa toccare il culo sui mezzi pubblici.
7: Sempre.
3: Si fa camminare in testa.
7: Totalmente
3: passiva.
7: Uh-huh.
3: Fa anche cose a 3, a 4, nelle orce.
7: A 5, a 6.
3: Le piacciono gli schiaffetti sul culo?
7: E schiaffoni.
3: Gli schiaffoni sul culo le piacciono. Sa che mi sto tendenzialmente rapando, ho un arrapamento latente.
7: Beh, questo lo vedremo.
3: Ah, quindi lei non esclude una liaison con me che sono un noto maiale?
7: Non escludo nessuno.
3: E allora, senta, improvvisamente la telefonata si è tramutata in una roba interessantissima.
7: Uh-huh.
3: Sento già il profumo della sua patatina, della sua fagianina, eh?
7: Fagianina, sì.
3: Che voglia di cacciagione.
7: Tanto è stagione, no? Quello,
3: va bene, allora metto il cappello con la piuma, prendo la doppietta, il cane da caccia e arrivo.
7: Vai, così la individuo subito.
3: Benissimo, arrivederci, grazie.
7: Ciao,
3: ciao, ciao, ciao tesoro. Ho rimediato anche una chiavata, una roba senza nemmeno pagare forse. Ma è il momento dell'amico mio, chiudiamo con l'amico mio, da sempre sensibile ai temi ambientali.
8: Brutta merda, ponto bastardo, maledetto.
3: Ma perché
8: brutta
3: sei
8: merda,
3: ma perché?
8: Ma, bastardo,
3: ma perché? Perché sei sempre così?
8: Cruciani, chiamami quando
3: perché,
8: sei in diretta.
3: Perché sei sempre
8: che
3: così?
8: Che mi avresti messo in diretta quando godevo, bastardo. Invece ti ho ascoltato. Brutta merda. Invece non mi hai messo. Chiamami quando
3: avevo
8: sei
3: cose
8: diretta,
3: più importanti. Avevo cose. Ti spiego.
8: Te lo prometto.
3: Nella mia scaletta io ho una decina di punti. E poi ho la fogna, tu sei sotto la fogna.
8: Brutto maledetto, non dovrei ancora dirmi chi che ti ha dato. mio numero.
3: Se proprio,
8: tu devi dirmi chi ti ha dato il mio numero.
3: Ma che cosa? Ma mi hai preso per un pentito? Ti sembra che io abbia il volto blurato?
8: Non è questione di pentito, è questione che il numero è mio e mi devi dire chi ti ha dato il mio
3: adesso,
8: numero.
3: Adesso è anche mio.
8: Devi avere il coraggio di affrontarmi. Ma quando vengo lì, allora, devi scendere e
3: se io ti affrontassi non avrei coraggio, avrei cattivo gusto.
8: Se tu mi affrontassi faresti la fine del... Madonna,
3: cosa?
8: Fatti vedere,
3: ma
8: fatti
3: dai,
8: vedere,
3: sempre con queste minacette.
8: Fatti vedere, maledetto.
3: Queste minacette.
8: Un maledetto che ci sia altro.
3: Ah, questo...
8: un unto maledetto.
3: È una minacetta da parrucchiera.
8: Tu sei la... Tu dovevi essere abortito quella volta, brutta merda.
3: Esatto,
8: tu dovevi essere abortito, non è questione medievale.
3: Io non sono stato partorito, io sono stato creato da Dio.
8: Tanto poco.
3: Sono stato creato da Dio.
8: Come cazzo, fatto?
3: Miserabile!
8: Cartoni, te lo prometto, ti prendo la giugolare e la uso come una cannuccia e te scotendo vivo dopo il tuo vestito ad Halloween e mi bevo il tuo sangue per essere la giugolare. Brucia merda!
3: Ragazzi, Halloween si avvicina, adesso è il momento della minaccia Halloween. Mi mancava, che bello. Vado a comprare una zucca e hai

0: Alessandra.
1: Ci sono cose che non possono essere modificate né alterate dall'intelligenza artificiale. Le voci originali del film di Jürgen, La Villa del Piacere. Per chi non lo sapesse, le voci del film sono state prese da un CD di Wender del 1998 comprato in edicola per sfondarsi di seghe a casa. Ma una volta partito il film, tutto è cambiato. Oggi, quindi, verranno utilizzate le voci tratte dal film La Villa del Piacere con l'attore porno Jürgen.
2: Ma sei lì, pronto?
3: Ecco, brava Nicole.
4: Chi è?
2: Chi è lei?
3: Sono Jürgen.
2: Jürgen?
3: Ti piace, troia?
4: Sei inculata. Chi è?
5: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
2: Pronto?
3: Ti piace, troia?
2: Chi parla?
3: Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
2: Ah. Buonasera.
3: Abbassa la testa, piccola.

0: Tanto tempo fa, in una galassia di scimmie lontana, lontana. Il pianeta scimmia orco bruno è stata invasa dalle telefonate di Wender. Ha scoperto una civiltà, una famiglia di orchi calabresi che parlano tutto strano, quasi come nei film di Star Wars che ammazzano gente e se la mangiano mentre discutono di cose a noi incomprensibili. Sentiamo la telefonata.
1: Oh, si spompina. Ti piace, eh? Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
0: Ah. Ora arrivano i dialoghi incomprensibili.
1: Ti piace,
2: eh?
0: Ha appena detto alla moglie: me lo magno. Attenzione, ora Wender farà parlare Jürgen.
3: Che inculata.
4: Pronto?
1: Chi è?
4: Pronto?
1: Ah, von Huber, bene. Venga, no, entri, maggiore.
5: Vendetta!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Ma sei capace di lasciarlo far mettere in culo una volta per tutte?
1: Sì, tesoro.
4: Disgraziato, sì. Maledetto, chissà che ti venga il cancro, la prostata, ecco. Che non ti possa neanche da pipisciare. Disgraziato, schifoso. Ecco.
6: Avviare i motori!
7: Motori Alfa avviati!
8: Struttura controllata!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
7: Grande Mazinga pronto al decollo!
4: Sei capace di farti non mettere in culo?
1: Una volta
4: per
1: sì!
4: Senza olio vaselina! Oh. Così se prendi più gusto!
1: Sì, tesoro.
4: Se in culo lo puoi prendere. Se te va una figlia, nessuno ti ha là.
1: In questo mondo.
4: Sei talmente una persona talmente schifosa che piuttosto si abbrusa piuttosto da darti a. Hai capito? Una volta per tutte. Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e i carabinieri. Stai attento, perché vai a finire male. Hai capito? Una volta per tutte. Vagabutto maledetto schifoso.
1: Nessuno. Elga.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
3: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: Cinghiale.
1: Ci risiamo, era da tanto che non ti facevi sentire, caro mio.
0: Leghe lei, ti puzzano.
1: Tu figlio di puttana. Vai.
0: Che on the phone, se ne che ne go, faccia di mostro, che sei tu.
1: Che sei tu. Allora, senti un attimino, caro pagliaccio.
0: Hello, say, when again. Hello, say, when again.
1: Allora, basta.
0: In the sky, when again, all the same, when again, when the fudge the culo.

0: senti un attimo, inizi già malissimo per una motivazione. Stai cagando il cazzo, è da tanto che non ti fai sentire, sono anche un po' compiaciuto, ma hai cagato il cazzo. Quindi o la finisci una volta per tutte, o io vengo, inserisco una fuck machine nel tuo culo.
1: Well the night was came for well the life came.
0: Hai finito.
1: Will the sun for the wise again live again a cappella.
0: Me la succhi sa a cappella.
1: All the same way to forget si faccia di formaggione.
0: Faccia di formaggione, azzo, grande insulto.
1: Will the same for wise and again io ti piscio nel culo.
0: Devi finire. Ciao.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Team, servizi di segreteria telefonica. Risponde 3-4-0. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Well, same when again, again, sto tenendo in mano il cazzo. In the lane. Well, the lane, leg a lane.

0: Lo Zodi 105.
1: Ultimamente Wender ha trovato una vittima telefonica molto pericolosa. La vecchia spara cancri.
2: Che le maledizioni che do io o prima o poi arrivano. Dunque, allora io te le rispetto, che quelle che io ti sto mandando a te ti arriveranno, ma molto presto.
1: Una vecchia multiforme e anche un po' Transformer, dalle maledizioni pazzesche. Wender in questi giorni ha pensato, pensato e pensato come fare e ha trovato la soluzione alle maledizioni che gli ha tirato. L'unico modo per fargliele tornare indietro è quella di richiamarla con la sua voce e così da riprendersi le maledizioni che ha tirato a Wender. Un colpo molto astuto. Quindi, cari ascoltatori, ci spariamo il test di personalità. Vecchia spara cancri campionata contro vecchia spara cancri vera. Ma prima di fargli il test di personalità, Wender utilizzerà le maledizioni della vecchia contro Ennio. Lo vuole sterminare. Al cinema. Qui ci stava bene.
3: Pronto?
2: Bravo! Chissà che te l'hai fatto mettere in culo il più presto possibile. Ma sì! Ma che sei? Chi sei? Dice, cosa ha avuto da me?
4: Mai chiamato?
2: Perché mi rompi i coglioni?
4: Ma faccia la c***a, perché mi hai chiamato, brutto bastardo?
2: Te lo vai a far mettere in culo una volta per tutte.
4: Ma vai a cagare, brutto bastardo, da dove chiami, bastardo?
2: Cosa ha avuto da me?
4: Ma che stai cosa stai dicendo?
2: Te mi rompi i coglioni, sempre!
4: Ma faccia non... Stando che ti vien per prendersi un tavolo, un porco non...
2: Te lo rispetto.
4: Io non t'ho mica chiamato, che cosa cerchi?
2: Dunque, allora io te le rispetto, che quelle che io ti sto mandando a te, ti arriveranno, ma molto...
4: Che cosa mi dici, ma porca la...
2: Perché ricordati che mi hanno sempre detto che le maledizioni che do io... O prima o poi arrivo.
4: Dando le stramaledizioni te le deve porco d'un...
2: Dama che t'ha caracca volta che brutta troia.
4: La catarata, la talenta è la catarata, brutto bastardo.
2: Chissà che te vengo...
4: Cambia il numero, perché mi stai continuando a chiamare?
2: Chissà che te vengo un cancro su quel cazzo.
4: Ma sta lavorando, non mi devi lasciare stare, brutto bastardo, non vado a porco.
2: No, ti, questo numero lo devi dimenticare, hai capito? Che il mio telefono è controllato dalla...
4: Puttana! Mi devi lasciare stare!
2: Bastardo!
4: Lasciami stare che sto lavorando!
2: Vaffanculo, farabutto maledetto schifoso!
4: Ma dove stai bastardo, dura puttana! Bastardo!
1: Bene, Ennio è sistemato. Ora andiamo a Padova, dove vive la bastarda vecchia multiforme scimmia di merda spara cancri. Fagli specchio riflesso.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Cosa ha avuto da me?
3: Eh?
2: Dunque, io vorrei sapere il perché mi rompi i coglioni.
3: Ma con chi parlo? Deficiente ed indeficiente, disgraziata, maledetto, ma chi sei, schifoso?
2: Questo vorrei sapere.
5: Pronto?
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
2: Pronto?
1: Ora Wender utilizzerà con l'intelligenza artificiale le voci della vecchia per dirgli che è stato suo nipote.
2: Mio nipote mi ha detto che lei gli ha sparato delle maledizioni. ma e continua a mandarti, schifoso, schifoso, e continua a mandarti.
1: Brava, bravissima, continua a mandarti le maledizioni.
2: Intanto sei una persona che sta puttana, che ta caracca a volta doveva soffregarti prima ancora di metterti al mondo.
5: Intanto io
2: continuo a mandarti e finisci.
5: Pronto?
2: Guarda che il mio telefono è sotto controllo della polizia dei carabinieri.
5: Chissà che te l'hai fatto mettere in culo il più presto possibile,
2: disgraziato.
5: Perché
2: ricca, hai capito?
5: Intanto
2: hai detto, chissà che te vedo un cancro che non te possa neanche andare a pisare.
5: No,
2: tifoso.
5: No, te me rompi i coglioni sempre.
1: Bravissimo Wender, hai rimandato tutto il male indietro. Vaffanculo.

0: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, pelati, gelati e surgelati.
1: Troppo bio! Trancio di salmone allevato a terra a 14 euro. Pesca noce più cocco ciliegia più anguria Wurster, curiosa macedonia transgenica, 3,60 euro. Gustoso caviale di Valdostano, 29 euro. Cremosa salsa tartaro con occasionali pezzi di premolare, 11,60 euro al barattolo. Quattro salti in cappella, tagliatelle ai funghi frutti. Quattro salti in cappella, tagliatelle ai funghi frocini, 8 euro al pacco. E che pacco! E per ogni 100 euro di spesa, un'attacca sul braccio con un coltello affilato per far vedere che sei fedele all'azienda.
0: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
1: Che cazzo! Il ketchup che fa fatica ad uscire dal tubetto, 4,90 euro. Acqua, fuochino, la bevanda molto difficile da trovare fra gli scaffali, 40 centesimi al litro. Pangea e pantalassa, verdure e pesci surgelati non proprio freschissimi, 5,50 euro. Colpo di sole, la cipolla bionda. Colpo di sole, la cipolla bionda, ma coi peletti neri sotto, 3 euro al chilo.
0: Sequestrati e transgenici.
1: Vero miele di capra? 8,90 euro. Cordon bleu, cotolette ripiene di roba diversa da quella scritta sull'etichetta? 1,59 euro. Capperi sotto sabbia? 6,30 euro. Tonno denocciolato? 6,90 euro. Ammorbidente falce azzurra, ideale per lavare gli abiti dei cadaveri? 2,49 euro. Sandy Market è anche consegna a domicilio. Lasciaci le chiavi, ma nascondi l'ora e i tablet. Il nostro personale è tutto pregiudicato.
0: Dall'inceneritore alla tavola.
1: Yogurt ai rutti di bosco, 3,60 euro. Colli della Marchesa, il vino bianco che diventa rosso per 5 giorni al mese, 9,90 euro. Che schifo. Troppo poche, ciotola di riso con due rovine cagate lì e basta, 7 euro. Do Goose is make Wuhan, gelato cinese al pipistrello, 85 yen. Crocifish and chips. Crocifish and chips, merluzzo fritto nell'olio del... Crocifish and chips, merluzzo fritto nell'olio del Golgota, 7,30 euro. Attenzione, se non trovi il prodotto nella scatola, vuol dire che è risorto. Kyrie eleison.
0: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Only a 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Acqua alla griglia, 5 euro al litro. Tofa, formaggio di soia a cubotti per schiavi dell'eroina.

0: 3,60€. Cavallo di Troia, involtini di carne equina ripieni di uomo, 15,90€ al chilo. Tacchino solubile con borraccia in omaggio. Tacchino solubile con borraccia in omaggio, 8,23€. Sfinterucci al finocchietto, curiosi taralli con peli ricci, 2,80€.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
0: Sapone intimo Ciolli, il chili solo per la minchia, 4,80€. Bresaola di geranio, 5,99€. Latte intero più latte da assemblare per colazione creativa, 1,54€. Pesto tuo padre, servizio di picchiatore a domicilio, 11€ all'ora. Che cazzo? Tonno Gubbio, nell'iconica scatoletta a forma di water, 4,10€.
1: Freddi, tiepidi e appena sformati.
0: Fukushima, filetti di sogliola con becco e pollici, 7,10€ al chilo. Dietetico, burro di ciccioli, light, 2,40€. 1-2-3 stalla, formaggio di capra sotto letame, 7,99€. Tiziano Ferru, tipica grappa. Tiziano Ferru, tipica grappa sarda con bottiglia a forma di case, libri, auto, fogli di giornale, 18€. Dentifricio Colgate più spazzolino col cazzo, 7,80€.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
0: Shampoo antiforfora più forfora anti-shampoo per epica lotta. Lotta di potere. Shampoo antiforfora più forfora anti-shampoo per epica lotta di potere sotto la doccia, 4,60€. Omino mulatto. Omino mulatto. Aspetta, devo respirare. Omino mulatto, smacchiatore per biancheria pensato per circoncisi, 5,55€. Hamburger di vitello allevato in volo, 13,50€ la business, 9,60€ l'economy. Chief e Chof, sgrassatore universale per scoiattoli, 4,10€. Kinder Happy Pippo, lo snack in strisce che fa passare la fame, 49,99€ al grammo.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Lo Zodi 105.

0: maledetti bastardi, anche questo giro hanno vinto loro.
1: Con chi ce l'hai? Mica sarai ancora a bestemmiare per la tua squadra di calcio. Mettiti l'anima in pace, se continui a tifare il San Severo non avrai mai soddisfazioni. Che poi, perché tifi una squadretta di calcio pugliese, tu che sei di Milano, non lo capirò mai.
0: Son cose che ti nascono dal cuore, non puoi comprendere. La fede calcistica è fatta così. Non sei tu a scegliere la squadra, ma la squadra che sceglie te. Comunque non sono incazzato per il magico San Severo, ma per il governo ladro bastardo.
1: Ma è possibile che ogni volta che guardi il TG ti sale la carogna? Adesso che cosa è successo?
0: È successo che è passata la legge di bilancio e hanno sparato un'altra rottamazione del cazzo salva evasori di merda.
1: Aspetta un attimo, ma stai parlando seriamente? Stai parlando tu di evasori di merda che hai un conto in agenzia delle entrate che sembra una cena di un oligarca con 70 troie al seguito al billionaire in Costa Smeralda?
0: Beh, tra evasione e sopravvivenza fiscale c'è una bella differenza.
1: Ma che cazzo di differenza ci sarebbe? Non prendermi per il culo. Se uno non paga le tasse è un evasore fiscale e basta. Non ci sono altre chiavi di lettura.
0: Eccola qui, la solita comunista di merda che non comprende le esigenze degli imprenditori, oppressi dal fisco, che non riescono a pagare le tasse non per scelta ma per necessità. O dai da mangiare agli operai che lavorano e credono in te, o paghi tasse affamanti che non lasciano un centesimo per te.
1: Amore, ma sei ubriaco.
0: Più o meno come sempre a quest'ora.
1: Tu non sei un imprenditore e non hai dipendenti. Hai solo una incredibile propensione a non pagare nulla. Non hai mai pagato mezza multa o contravvenzione e negli anni si sono ingrandite di interessi fino a diventare il debito pubblico della Grecia. Sei solo un incredibile coglione.
0: Questione di punti di vista.
1: Ma quali punti di vista? Sei un cretino. Se avessi pagato le multe, o meglio, non le avessi prese, non avresti di che lamentarti. E comunque, invece di spendere i soldi nelle tue puttanate, approfitta di questa rottamazione e levati il debito brutto deficiente.
0: Io non spendo i soldi in puttanate.
1: Allora, fammi pensare alle ultime... Ah sì, la collezione delle bandiere del mondo in formato da parata e rigorosamente spedite dai paesi di origine.
0: Quando un giorno il mondo finirà per via delle guerre nucleari, la mia collezione sarà l'unico modo per ricostruire la storia. Ricordatelo, tu non sai un cazzo di futuro.
1: L'aereo ultraleggero in scatola di montaggio che marcisce mezzo montato nel nostro garage.
0: Ho solo perso le istruzioni nell'incendio della benzina dei miei modellini radio comandati di cingolati della Seconda Guerra Mondiale. Vedrai che presto arriveranno le istruzioni via posta dalla società ucraina che lo produce. Bisogna solo aspettare la fine della guerra.
1: Ma ti senti quando parli? Ti rendi conto che compri solo stronzate e butti via tutti i soldi invece di pagare i debiti? E adesso dove cazzo vai?
0: A imparare a suonare il mio nuovo flicorno che ho preso in una svendita di strumenti musicali incompresi.
1: Ma che cazzo è un flicorno?
2: Che oggi in apertura del nostro...
3: Ma più amore! Quel cornuto del vicino sta suonando una tromba mentre guardo il TG! Adesso vado a rompergli la testa!
4: Aspetta, questo suono mi ricorda tanto quando facevamo l'amore fuori dalla caserma del tuo militare.
3: Ma puttanazza che non sei altro! Ma non eri vergine! Io sono stato riformato brutta schifosa!
5: Cose di casa! Cose di casa! Cose di casa!
6: Bella sigla, serie di merda.
7: Radio 105.
8: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: pronto?
1: Sì, pronto, dottor Gianluca.
0: Sì, sono io.
1: Sì, sono buongiorno, io. È la Alba Bank.
0: La? Scusi?
1: Alba Bank, Alba Bank.
0: E cosa sarebbe?
1: È una banca, dottore. Allora, le spiego subito. Siccome noi stiamo cercando di fidelizzare i nostri clienti, lei è già stato nostro cliente, lo sa, vero?
0: No, no, mai.
1: Sì,
0: mai.
1: Lei è stato nostro cliente nel 2016.
0: In realtà è la prima volta che lo sento il nome, questo nome, non so come sia possibile.
1: Sicuramente non si ricorda. Ad ogni modo, abbiamo una promozione nuovissima.
0: Eh?
1: Proprio per voi clienti che avete già usufruito dei nostri prodotti.
0: Ma io non sono mai stato cliente, glielo
1: sì,
0: ripeto.
1: Sì, sì, no, lei è stato. Quindi adesso noi facciamo così, io le metterei un bel 1000 euro sul conto.
0: A me?
1: Sì, a titolo di prestito.
0: Ma io non mi servono.
1: Ma
0: non,
1: sì, non le servono, 1000 euro sul conto, le servono sempre, non si preoccupi, davvero.
0: Ma no, non mi servono.
1: Ma no, niente. Allora, ascolti, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma io non ne ho bisogno, le ripeto, sono a posto così con
1: le... Sì, ma se lei ha capito, non sta decidendo lei. Noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma scusi, in che senso non decido io?
1: Che 1000 euro stanno partendo dall'Alba Bank verso il suo IBAN, capisce? Quindi lei da domani è possessore di 1000 euro nostri, ma che ne usufruisce lei, che pagherà tranquillamente con 30-40 euro al mese per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma non credo proprio, io non, le ripeto, non ho bisogno di 1000 euro.
1: Sì, ma fa niente se lei ha bisogno o meno, noi le mettiamo 1000 euro e poi le pagherà in piccole tranche.
0: Ma cioè io devo anche pagare gli interessi sui 1000 euro che non voglio?
1: Assolutamente sì, forse non ha capito, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Tanto io non li voglio. Non
1: sì,
0: li
1: ma fa niente, lei avrà 1000 euro sul conto, li vuole o non li vuole, ti becchi 1000 euro sul conto.
0: Ma non ci penso proprio.
1: Ma non ci devi pensare, devi prendere 1000 euro e pagare gli interessi, è finito il discorso.
0: Ma senti,
1: ancora
0: mi sta facendo alterare adesso.
1: Ma si alteri, io sa che cazzo me ne frega. Adesso io inizio a mettere 1000 euro sul conto. Poi si alteri quanto vuole. Quando dopo 5-6 anni ci ha saldato, noi saremo amici come prima.
0: Sì, ma adesso io chiamo i carabinieri, vediamo.
1: Ma lei chiami chi vuole, ma
0: vediamo.
1: Che carabinieri, ma smetta. 2000 allora, le metto 2000 e la rata sarà di 60-70 euro.
0: Ah, sì, va bene, va bene. Non si preoccupi che gli arriva una bella raccomandata dalla Guardia di Finanza.
1: Sì, con ricevuta di ritorno. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? 2000 sul conto, 60 al mese per 60 mesi e lei è a posto e ha 2000 euro da poter spendere come vuole.
0: Sì. Mi dia il suo nome e cognome, per favore, che adesso vado subito in caserma dei carabinieri. Ho giusto 10 minuti per andare a denunciarla.
1: E sai come ci andrà dai carabinieri? Con 2000 euro sul conto. Benissimo. Grazie mille, dottor. Veramente, grazie.
0: Non ho voglia di scherzare, io adesso vado dalla polizia, basta.
1: Allora, le ripeto, da adesso in poi lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank sul suo conto, pronti da essere usati, ma si rende conto?
0: Senta, ma lei sta scherzando, io veramente adesso ho 2000 euro sul conto.
1: Certo, abbiamo schiacciato già il tasto, lei è possessore dei nostri 2000 euro, 60 rate da 70 euro, è contento?
0: Senta, io non so cosa devo fare, ma...
1: Lei li deve solo accettare e spendere e poi pagare le rate.
0: Vabbè, senta, a questo punto cosa devo fare?
1: Deve andare subito su internet, cercare cosa le è sempre piaciuto e andarla a comprare coi soldi della Alba Bank.
0: Ma posso farlo, cioè io accetto, però non lo so,
1: mi sembra cosa? Siamo un istituto bancario di altissimo livello, stia tranquillo, vada a spenderli, non perda tempo.
0: Va bene, cosa devo fare?
1: Niente, ha 2000 euro sul conto, adesso deve solo ridarceli in comode rate da 70 euro per 120 mesi. Una cazzata, lo vuole capire? È un affare.
0: E se non si può fare diversamente, accetto.
1: Bravo, la richiamo settimana prossima e mi dice come ha speso i nostri soldi. Va bene, le auguro una buona giornata.
0: A lei, grazie, davvero.

0: Bagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci amici carissimi, di nuovo qui col vostro Maxino Air Criminale per raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Il successo della fattoria è fenomenale, ma rimangono sempre i cattivi ragazzi con cui non avere a che fare. Eterni outsider, vivendo di serate e scroccataggini di focaccia, i nostri eroi iniziano a sentire la mancanza di quella ribalta vera che meritano. Così, agguerrito e cazzo durato, Marchino va a patteggiare con l'illustrissimo, lo stupendo amministratore delegato della radio dagli occhi blu come il mare.
2: Ma cazzo merda culo, com'è possibile che noi, la fucking fattoria di fucking radio fucking Norma, siamo sempre trattati come degli scarti della società, porca troia porca?
3: Marco, lo sai, il vostro linguaggio colorito, anzi coloritissimo, purtroppo non fa impazzire gli investitori e quindi cerchiamo di ridurre al più possibile la vostra risonanza, anzi risonanzissima.
2: Ma se è solo grazie a noi che sta in piedi la baracca, gli investitori dovrebbero ciucciarcelo e pendere dalle nostre labbra. Siamo la vetrina più grande di Italia e siamo i primi per davvero, mica come Linus, Pinocchio, Tarocco, Farlocco.
3: Sì, ok, ma voi siete tutto parolacce e computer.
2: Ma che cazzo vuol dire?
3: Beh, sai... Oh, Marco, guarda là! Nebbia elusiva! Scompaio nell'ombra come un ninja.
2: E lo stressimo, sei ancora qui davanti a me?
3: Non è vero, sono mimetizzato con l'ambiente circostante, anzi circostantissimo. Posso muovermi talmente lento da diventare invisibile.
2: Ah, ok, io vado,
1: Normale amministrazione trovare dei muri dall'altra parte, ma Marco non demorde di certo. Non è uno che si arrende, porca troia. C'è un motivo se siamo primi. E allora si mette in contatto con Leone, che è tornato sul suo pianeta nella scorsa stagione, attraverso un sistema ultra tecnologico olografico. Sì, tipo Yoda in Star Wars, dai, su, un po' di immaginazione.
2: Mazzoli chiama Leo, Mazzoli chiama Leo, rispondi. Mazzoli chiama Leo, Mazzoli chiama Leo, rispondi.
4: Out, Steam, Mazzo.
2: Leo, mi girano gli stracoglioni, stracazzo, stratocaster, stratosfera.
4: Mazzo, noi abbiamo scelto un'altra strada impervia, la via della parlaccia e del trash. È un'arma a doppio taglio.
2: Oh, la madonna, Leo, quando hai imparato sti paroloni? Hai finito le medie finalmente, minchia wewe?
4: Zitto, Mazzo, sto facendo il mio monopolo. Allora, Mazzo, da un lato la fattoria è vero intrattenimento mirato allo star bene dei nostri ascoltatori con le nostre subità.
2: E appunto, e cos'altro ci deve essere, merda troia succhia?
4: Dall'altro lato è che purtroppo la maggior parte del mondo è bigotto e anche oscurandista. Non si è pronta la nostra deriva blasfema. Outs!
2: Ma perché questo, cazzo merda culo?
4: Voi siete tutto parolacce e computer.
2: Io davvero non riesco a capire questa cosa.
4: Mazzo, devi ripulire il tuo nome, come ho fatto io. Chi si collega alla radio per sbaglio sente la fattoria, cambia subito, Mazzo. Ma se invece ti conoscerebbero sotto un'altra veste, magari cambierebbero idea, bastardo.
2: Ok, ma quindi in soldoni che devo fare, porca troia troia?
4: Mazzo, ascolta, devi fare come ho fatto io, devi far l'isola, l'isola, bastardo.
2: L'isola? Ma per favore, non farò mai e poi mai quella merdata, Mario Mario vai a cagare.
4: Fidati, Mazzo, è una grande occasione, fai l'isola e vincila, proprio come ho fatto io.
2: Ma tu non hai vinto l'isola.
4: Zitto, merda.
1: Una polcettina nell'orecchio a Marco è entrata. Intanto sta riflettendo sul da farsi.
2: Raga, mi gira proprio il cazzo. Tutti quelli degli altri programmi sono in tele, agli eventi, a Sanremo. E noi, che siamo i cazzo di numeri uno, siamo trattati proprio come gli ultimi degli stronzi. Questa cosa non mi va giù. Gne gne gne e gne gne gne.
5: Belin, Marco, ma questo è il prezzo della libertà. Tutti gli altri sono schiavi del sistema. Noi invece siamo veramente svincolati da tutto. Linguaggio e sovrastrutture.
6: In casi. Da altre parti non potrei scorreggiare così liberamente in casa ed essere me stesso. Oh, mi son cagato addosso.
2: Questo è vero. Però dovremmo provare a portare la nostra essenza al grande pubblico e ripulirci, ictus cappellato.
5: E cosa suggerisci, Belin?
2: Leone mi ha consigliato di fare l'isola.
6: Inca, sì, dai, ti prego, andiamoci, inca. Inca, spacco.
2: Ma no, Paolo, lo sai che tu non sei invitato. Andremo io e Fabio qua alla Coca-Cola.
6: E che palle, però.
2: Dai, illustrissimo, va bene, abbiamo deciso. Facciamo l'isola, puttana puttanic.
3: Marco, cercavo proprio te. È arrivata una lettera che ti riguarda. Mi sa proprio che l'idea di ripulirti non ti sia minimamente passata per la testa, anzi, testissima.
2: Una lettera? Che lettera?
3: Guarda tu stesso.
7: Scratch, scratch. Sono il suono del foglio passato da mano a mano, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, vediamo un po'. Dunque, caro Marco, dopo tutti i messaggi che ci siamo scambiati
8: su Facebook, ho preso la grande decisione: vendere la mia casa. Visto che mi hai chiesto tutti quei soldi per ricostruire il tuo regno in un paese del Medio Oriente, ma la pensione che già ti ho dato mensilmente non bastava, ho venduto tutto, compreso il computer, ed è per questo che ti scrivo questa lettera cartacea. Ora ho molti soldi, ma non ho dove stare. Vienimi a prendere, così che potremmo sposarci come mi hai promesso, e poi spaccarmi la ficaccia. Baci, baci, signora Giuseppa.
3: Quindi, puoi spiegare?
2: Ma cosa cazzo merda minchia? Non sono stato io.
3: E allora conviene risolvere questa situazione prima che si peggiori. È una fortuna che abbia mandato la lettera in radio, anzi radiossima.
2: Quindi c'è un impostore da qualche parte. Bisogna andare a prenderlo, vacca boia figlia di Troia.
9: Oh sì, questo è davvero un bel cazzo da cacare per il nostro Marchino. E intanto, da qualche parte...
2: Muahahaha, sono l'impostore. Ti rovinerò la vita, Marco. Esperanto simoro suadente.
9: Il mistero si infittisce. Riusciranno i nostri eroi a cavarsela? Scopritelo nei prossimi episodi. Proud to Cliffhanger.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma. Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
0: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Prove. Sì, qua sul mio canale TikTok. Nuovo per i giovani, dai! Allora, oggi è un grande giorno, una pietra miliare nella storia di Molo Prove, perché oggi andiamo a provare l'ultimo ritrovato tecnologico di casa Apple. Sto parlando del iPhone 14 Pro Max. Quanti cazzo di nomi c'ha? È un calciatore brasiliano. Vabbè, proviamolo, dai! Allora, cominciamo dall'aspetto esteriore, diciamo che è praticamente uguale al 12. Fatta eccezione per, le, diciamo, per gli obiettivi delle fotocamere, che sono grossi come il pan di stelzo. Una roba, sembrano dei sottobicchieri della birra. Vabbè, comunque esteticamente questa nuova livrea viola cadavere devo dire che è molto bella. E se posso fare un piccolo appunto a casa Apple, il peso. Nel senso che per fare questo tutorial devo tirarlo su con un Grick. Comunque con una fascia per la tendinite e due Voltaren stai a posto, cioè ti puoi passare pure una mezz'ora su WhatsApp, eh? Vediamo le funzioni, dai! Allora, la prima cosa evidente di questo telefono è che è stata migliorata di molto la funzione fotografica, no? Ad esempio lo zoom in avanti. Allora, proviamo a zoomare leggermente di uno in avanti. Oh, che cazzo è sto simile? Si è bucato un balloncino, che è? E quanto sta zoomando? Volevo fotografare il mare davanti alla finestra. Oh, sto vedendo la Nuova Zelanda. Hello! Hello! From Italia! Diciamo che forse questa funzione zoom è un po' così così per quanto riguarda la privacy, perché come vai avanti non solo vedi in gas della gente, ci vedi proprio dentro il buco del culo. Forse può essere utilizzata eventualmente per delle diagnosi. Vediamo invece la nuova funzione macro, che al contrario ingrandisce le cose per andare per vedere le cose piccole. Proviamola su questo panzerotto, vediamo com'è il panzerotto visto da molto vicino, dai. Oh.
2: Ma guarda, un atomo di idrogeno, che strano che... E c'è il cazzo, ma che l'atomo di idrogeno c'è il cazzo? Si sta ingulando l'azoto, ma... E gli atomi sono ricchioni, ma pensa...
1: E qua sento puzzo di Nobel, ragazzi, eh?
2: Che delusione, ma che scoperta.
1: Bene, ragazzi, una volta che vi connettete alla funzione salute, il telefono è in grado di mandarvi delle notifiche per avvisarvi, diciamo, che magari c'è qualcosa che non va nella vostra biologia, no? Ad esempio, provo a connettermi io.
3: Sei grasso.
1: Mo grasso, vabbè, dai, innanzitutto le parole. So un po' sovrappeso che comunque sto tutto il tempo davanti ai tutorial. Nel senso, faccio una vita sedentaria.
3: Devi mangiare meno.
1: Va bene, d'accordo, sì, sono d'accordo, effettivamente c'è una dieta un po' sregolata, ma sai com'è, i piccoli piaceri della carne.
3: Ti vesti di merda.
1: Diciamo che ho un abbigliamento casual, sto anche tutti i giorni in gas davanti a TikTok e non è che devo andare al funerale alla regina Elisabetta.
3: Oggi non hai cagato.
1: Lo so che non ho cagato, volevo fare prima il video e poi fare una cosa con calma. Va bene, se...
3: Vai a cagare.
1: Ma facci tu a tua madre, non ho capito. Spegni la funzione salute, vaffanculo. Che delusione. Che maleducazione. Bene, ragazzi, concludiamo questo nostro incredibile viaggio di Molo Prove dentro il nuovo iPhone Pro 14 Max, come cazzo si chiama, esplorando Siri, l'assistente vocale. E è stato molto migliorato, è in grado di imparare addirittura da te. È sempre più intelligente, diciamo, ok? Proviamo subito Siri. Allora, vai. Ehi, Siri.
4: Ciao.
1: No, questa voce. Allora c'è del dolo qua. Vabbè, ciao Siri.
4: Ciao.
1: Ciao cazzo. Ma tu sei proprio Siri?
4: Siri.
1: Siri. Vabbè, senti Siri, dove ho parcheggiato la macchina?
4: Ho prenotato il ristorante.
1: Come ristorante? Che cazzo di ristorante hai prenotato?
4: Vole 21:30.
1: Ma 21:30 cosa? Che ristorante? Volevo sapere dove la macchina.
4: Cinese.
1: Ma quel cazzo di cinese mi fa pur cacare. E poi la funzione salute ha detto che non devo mangiare. Voglio sapere dove la macchina.
4: Ok, fatto bonifico.
1: A chi hai fatto bonifico? Di quanto che sono poveraccio?
4: 3.200 euro, Enel.
1: Enel? E perché ho speso così tanto?
4: Bolletta cala.
1: Bolletta cala, l'ho visto pure io, ma perché ho speso così tanto?
4: Perché tu fai questi video di merda.
1: Che delusione. Che rabbia, che rancore. Ma faccio un esperimento. Vediamo se l'iPhone 14 Pro Max cade dalla finestra veloce come il Dodge. Vai!
4: Ciao!
1: Addio!
5: Oh, la macchina, stronzo!
1: Oh, scusa, ho perso la pazienza con Siri!
5: Scusa un cazzo! Scendi che mi paghi il vetro nuovo prima che ti rompo le ossa!
1: Che giornata di merda, che delusione, che rancore!

0: Gagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati sempre col vostro Max per raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha legato con Rovazzi e in una manciata di puntate si sono già sfanculati. Vabbè, la vita è così. C'è chi va e chi resta. E chi resta? Una persona di cui parliamo molto poco. La Pucci Puccio Puccionissima.
2: E allora Puccioni, tu cosa ne pensi, cazzo merda culo? Ah, quanta allegria che porta la nostra amatissima Puccioni, il nostro clown, eh? Popi popi che ridere, Puccioni clown, popi popi, minchia minchia qua qua.
3: No, adesso basta, adesso parlo io.
1: Wait, what? Cosa? Che cazzo succede? Della Puccioni nostra amata ne parliamo sempre poco, ma ora è arrivato il suo momento, forse. Una fottuta redenzione per la nostra Letizia.
4: Beh, Lin, ma che stracazzo succede? Puccioni, ma tu parli?
3: E certo che parlo, stecco bastardo.
5: Inca, Puccioni on fire, tutta pazza scatenazza, inca, spacco.
3: Vai in culo anche te, panzerotto di merda.
2: Ma che cazzo stracazzo succede, cazzo iu?
3: Lo sai che succede? Che sto stufa di subire sempre le vostre angherie. Sono anni che progetto la mia rivolta ed ora sono pronta a prendermi tutto. Entrate, mio esercito!
1: In quel momento entra un esercito di mega muscoloni e frottoni tutti vestiti in tuta latex adomaso con anche le palline in bocca.
3: Vi presento la mia guardia personale, generale Sato!
6: Oh, ai suoi ordini, sua maestà Letizia. Oh, bei cazzi.
3: Prendete codesti bischeri e portateli nelle segrete.
6: Come desidera lei, oh, bei cazzi.
5: Venga, tutti pazzi, frottoni.
6: Zitto, bei cazzi.
2: Ma cosa stai facendo, Puccioni, minchia merda?
3: Dimostrerò a questo mondo che io sono la regina di Radio Norba, che abbia inizio il matriarcato.
1: La pazza Puccioni utilizza il veicolo mediatico della fattoria di Radio Norba per creare l'angolo rosa di Leti, una posta del cuore dove trova affetto e sostegno di tutti gli ascoltatori che sono sempre stati dalla sua parte. Grazie ad esso, crea una vera e propria folla che si raduna tutta sotto la radio.
3: Mio popolo, vi prometto più parcheggi per le donne incinte, unghie finte dalle cinesi gratis e mai più sbalzi ormonali. Ma avete sempre dimostrato affetto e solidarietà e quindi vi chiedo, come vostra regina, di realizzare il mio più grande sogno: partire da Pavia e invadere e conquistare la Puglia.
7: Mi scusi, sua Puccionità, sono il solito Morgan Freeman. Mi chiedevo, ma perché conquistare la Puglia?
3: Beh, la Puglia è il tacco d'Italia ed io sono pazza per i tacchi.
1: Letizia guida il suo esercito e invade la Puglia. La regina tenebrosa conquista tutte le reti di informazione e trasmette solo cose di femmina. Ma intanto Marchino Bello si trova sorvegliato dalle guardie scelte.
2: Devo andarmene da qui, porca troia e ritroia.
6: Nessuno può andarsene di qui, oh bei cazzi.
2: Ah no, ma... Oh, guarda!
6: Oh, che cosa, bei cazzi?
2: Guarda là, ci sono dei bei cazzi laggiù.
6: Oh, dove, bei cazzi?
2: Ah, è stato incredibilmente semplice. In effetti sono le guardie scelte da una bionda. Rettoscopo pieno di diarrea.
1: Marco fugge dalla prigione rosa e si avvia nel profondo sud, nel tacco a spillo d'Italia, dove finalmente arriva nel castello della regina Puccioni.
2: Puccioni! Puccioni!
3: Marco, che piacevole sorpresa! Vedo che sei sopravvissuto. Ti piace il mio castello fatto di ribollita?
2: Sì, molto bello, ma perché stai facendo tutto questo, Leonardo da Vinci bastardo?
3: Lo sai perché. Voi mi avete sempre sminuita e bullizzata. Io mi sto prendendo la mia rivincita.
2: Ma non è vero! Sei all'interno della fattoria di Radio Norba. Noi non è che ci accaniamo con te, ci accaniamo con tutti. Siamo merde all night long. Però sei una di noi. Non mancherà mai il rispetto. Siamo la fattoria, cazzo merda minchia.
3: E no, Marchino, non me la devo io. Ui po', ma che mi succede?
8: Non sto capendo.
9: La chiorba mi gira.
8: Oh, in me.
3: Ma che cosa?
1: La sveglia suona. La Puccioni si desta. Nel suo letto, a casa sua. Nessuna rivolta, nessun esercito di sado froccioni, nessun castello fatto di ribollita. Semplicemente la sua vita. Dopo un'altra serata a bere gratis durante il corso di sommelier, Letizia prende la bici e si reca nella radio, alla fattoria. Mille pensieri le attraversano la mente dopo quello strano, bizzarro sogno.
4: Ma io me ne vo, ma chi me lo fa fare?
2: Eccoti Puccioni, buongiorno, che fine avevi fatto? Sogni strani, o sei comparsa in qualche sogno di Pippo? Figa merda stronzo, allora che dici, che dici?
1: Eh sì, non è facile avere a che fare con quelle vecchie merde, ma per quanto vorrebbe tanto volersene andare, non si riesce proprio a farne a meno. E nessuno di noi riuscirà a fare a meno dei nostri folli pazzi preferiti.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
11: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Guepardo. Felino stranamente discendente dalla famiglia dei Dogo, che sono dei cani, si riconosce principalmente per lo sguardo leggermente guercio e per le macchie tatuate sul manto. Il guepardo possiede zampe anteriori munite solo di 3 dita e trascorre la maggior parte delle ore diurne a farsi le seghe fra i rami del suo albero preferito, il sambuco del culo. Ehi, aquila! Grosso, grosso uccello che si riproduce in volo per quasi 365 giorni all'anno. Se alzi gli occhi al cielo e vedi delle strisce bianche, non sono scie chimiche, è l'aquila che ha sbagliato mira. Tranquilla. Pesce delle profondità marine, la tranquilla è uno degli animali più longevi dell'ecosistema oceanico, perché fondamentalmente si fa i cazzi suoi. Impariamo tutti dalla tranquilla. Ippopota. Niente, una fica bergamasca di 2 tonnellate. L'ippopota vive prevalentemente nei fiumi per una ragione molto semplice. Provaci tu a far bagnare 2000 kg di fregna sulla terraferma. Cobra Eel. Fortemente riconoscibile per gli occhiali scuri e la caratteristica forma di bastone bianco, il Cobra Eel è un serpente pericolosissimo, non tanto per il veleno, quanto perché, siccome non ci vede un cazzo, morde spesso la persona sbagliata. Fake News. Mammifero cornuto della savana, il fake news si aggira in branchi diffondendo notizie false e tendenziose che seminano odio fra gli altri animali. Si accoppia una volta all'anno con altri 2 mammiferi cornuti, la bufala e il face caribou. Pandanovic. Curioso orsetto con un'incredibile somiglianza al portiere dell'Inter. Veramente strano. Pittarenna. Capride dei boschi, la pittarenna è un animale indigente, morto di fame, poverissimo, così povero che per campare è costretto a fabbricare scarpe economiche strappandosi la pelle dal corpo. Che brutto spettacolo, che triste storia la pittarenna. Auto grizzly. Plantigrado che vive in una tana fatta di CD di cantanti italiani decrepiti, scatole giganti di Pringles e biglietti della lotteria. L'auto grizzly ultimamente rischia l'estinzione per colpa dei camionisti che lo catturano per scrivergli sulla schiena numeri di telefono di maiale che lo succhiano. E per oggi è tutto. Goodbye.
10: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Ormai l'inverno sta finendo nel complesso montano e i primi timidi spiragli di primavera si manifestano. L'indiscussa protagonista di questo miracolo stagionale è senza dubbio la marmotta. Risvegliandosi dal letargo per prima, annuncia con il proprio richiamo che la natura sta facendo il proprio corso. Il nonno, che ormai è un veterano delle Alpi, coglie questo momento ogni anno per dare dimostrazione a tutti delle proprie capacità venatorie. Ovviamente in barba ad ogni divieto e ogni senso logico, nonché amore per la natura circostante.
1: Bull! Presa! Cazzo che mira!
2: Bravo nonno, sei sempre un cazzo di cecchino. Ste marmotte di merda con te non hanno scampo ogni anno.
1: Puoi dirlo forte, brutto stronzo.
2: Ma dimmi un po', perché sei così accanito con le marmotte che si risvegliano dalle tane? Sei l'unico bracconiere che spara a queste mezze talpe con la vista e che alla fine non se ne fa nemmeno un cazzo. Sembra quasi tu lo faccia per piacere o per vendetta.
1: Odio le marmotte. Sono esseri venuti dall'inferno per giudicarci. Ti fissano e stanno lì a pensare quanto si sentono superiori, perché loro dormono tutto l'inverno, mentre tu puzzi di fame e freddo.
2: Guarda, nonno, un cerbiattino!
1: Dove? Non lo vedo!
2: Proprio lì, dove hai cagato prima, in mezzo alle frasche!
1: Eccolo, è vero! Pull! Peccato! Sto un culato pezzo di merda!
2: Porca troia che mira, che cazzo sei? Uno Snipes? Ma perché l'hai fatto fuori? È troppo piccolo per farci salumi!
1: Odio quegli essirini con quegli occhioni di merda che ti fissano come per dire: ti prego, vai al cinema a vedere la mia biografia fatta dalla Disney. Col cazzo che ti regalo i miei soldi, mammifero di merda!
2: Porca troia, un orso!
1: Pull! Beccato! Ma che cazzo è oggi? Il raduno dei fan di Noè?
2: Cristo nonno, ma perché l'hai seccato? Se ci becca il guardiacaccia ci incula con una sequoia.
1: Odio quei plantigradi di merda. Non fanno un cazzo tutto il giorno per poi ingozzarsi di miele rubato. Poi quando li incroci ti fissano come per dirti che loro possono ingrassare quanto gli pare. Tanto la loro specie non ti giudica dal peso, pezzi di merda. Questo buco nel cranio era da parte di tutti quelli col metabolismo lento.
2: Ehi, nonno, hai sentito? Ci deve essere qualche altro animale fra le foglie. Sento il suo odore pungente e il rumore dei suoi passetti.
1: Già, lo sento anche io, ma non riesco a vederlo. Si deve essere nascosto bene quel merda. Sicuramente è un lupo che ha fiutato il sangue delle prede che ho scannato.
2: Sì, sì, si sente che è un lupo. È il tipico rumore del cigolio dei suoi arti.
1: Sta venendo verso di noi. Si vede che vuole fissarmi coi suoi occhi del cazzo, come per dirmi che lui è il capo stipite del cane domestico che si è tenuto la sua libertà, mentre noi siamo schiavi della tecnologia. Pezzo di merda!
3: Ehi, nonno! Ti stiamo cercando da stamattina. Ma dove eri finito?
2: Eccolo! Sparagli, nonno! L'hai preso quel bastardo altezzoso!
1: Così impari a sentirti migliore di noi. Io il cellulare non ce l'ho, brutto figlio di troia.
2: Cristo, ma sai che avevi ragione, nonno. Andare a caccia strafatti di LSD è una cazzo di figata!
1: Perché mi fissi?
2: Ma non ti sto fissando.
1: Ho detto che non ci vado al cinema a vedere Bambi.
0: Beh, diciamo che le benzodiazepine assunte prima di uscire in un bosco armati di fucile non siano indicate. Questo lo abbiamo imparato proprio oggi, soprattutto se sei uno schizofrenico bastardo con manie di persecuzione.

0: Ciao Umbriake, mi chiamo Yuri e vorrei dedicare una sdrenata alla mia amica Giada. È molto carina, con due belle tette e un culo sodo. Da poco è uscita da una relazione con uno scemo che non riesce a dimenticare. Aiutatemi a farle capire che deve andare avanti e che se le serve una bella ripassata per rilassarsi, gli amici servono anche a questo. Umbriake, so che non mi deluderai. Vai!
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Giada?
1: Sono io, sì.
2: Ciao Giada, io sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Yuri mi ha inviato una mail perché ti vuole dedicare una sdrenata. La vuoi sentire?
1: Chi? Scusami?
2: Yuri.
1: Sì.
2: E Yuri mi ha scritto dicendo: fai una canzone all'amica mia.
1: No.
2: È vero, sei.
1: Sto male.
2: Stai male? Figurati che ho fatto la canzone. Mo sentirai.
1: Da ridere, assolutamente.
2: Dai, allora te la faccio?
1: Sì, vai.
2: Andiamo. Giada.

0: Oggi
1: speciale.
0: Speciale, grande. Benissimo.
1: Grazie. Senti, mille, gentilissimi.
0: Grazie a te.
1: È stato un piacere.
0: Piacerone mio.
1: Grazie, buona giornata.
0: Anche a te, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala. Come campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, giorno... lei si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: Il terzo nome,
5: cioè, è un principe, lei?
4: Mio padre Narduzzi.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Era, sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo!
6: Certo. Verrazza mai da una borraccia!
4: La borraccia non
6: io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con
4: è
6: un
4: più
6: bicazzo!
4: Una borraccia!
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no, no, no.
4: E vai alle scampe
5: gli quelli anfibi. Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
4: B, bibite.
5: Le bibite.
4: B, banane.
5: Le banane.
4: B, B, B, la sorella, tua sorella fa le B, le B. B-ne.
5: Bravo, bravo. Infatti, si
4: io
5: sa, esistono.
4: Non posso respirare con le B.
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: È voglia.
5: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
8: Coccodrillo.
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo.
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella.
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
5: E
4: ci, ci, ci te mur, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna.
5: Bravo, signor Di Merda.
4: Tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna.

0: la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z!
1: Zoccola!
2: Sì, giusto?
1: Zoccolona!
2: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
3: Bravo!
0: Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
4: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera
2: i cartoni animati. Con cartone animato non si intende una sostanza stupefacente anni 90 che ha preso coscienza e ha la capacità di muoversi in autonomia, ma l'arte dell'animazione di soggetti disegnati. Negli ultimi anni dell'Ottocento, prima dell'invenzione dei fratelli Lumière, fu creata la tecnica di animazione di una serie di tavole disegnate, facendo incazzare non poco i fratelli inventori della tecnica della proiezione cinematografica. Fra i più grandi della storia del cinema di animazione sono da indicare Anna e Barbera, Walt Disney e Gianni Panetta, anche se Gianni Panetta ebbe un po' meno fortuna dei precedenti citati, perché i suoi personaggi, pur amatissimi dai genitori, non riscossero molto successo fra i più giovani. Di Panetta ricordiamo Lasagna, la lontra che commercia sapone. Topolano, la versione sodomita di Topolino, che fu anche motivo di contenzioso legale con il colosso Walt Disney. Cicca, la cimice. Omata, la pantera che dorme sempre, che fu forse il tentativo meno riuscito di animazione per il cinema della casa di produzione di Gianni Panetta. Infatti la critica non accolse molto bene due ore di film nei quali una pantera dorme immobile in una gabbia per poi essere freddata da un bracconiere a due minuti dalla fine della proiezione. Per molti, un'intera generazione di bambini subì negativamente l'esperimento cinematografico, ma è ancora tutto da dimostrare.
3: Papà, papà, ma la pantera sta dormendo tanto!
4: Sì, sì, bello, la pantera stanca!
3: Uffa, papà, ma quando si sveglia la pantera?
4: Quando arriva il bracconiere, che la fredda con due fucilate nel cranio, piccolo bello. Così la impaglia e la mette in salotto.
3: Ma gli fa la boa, papà, gli fa la boa!
4: No, bello, non fa la boa. Le pallottole sono caricate a piuma. Ecco, hai visto? Non se ne è nemmeno accorto.
3: Da grande voglio sparare alle pantere che dormono. Mi chiamerò Bin Laden, l'ammazzo pantere che dormono.
4: Bravo papà, però prima devi finire gli studi in America.
2: Ma fu quell'alcolizzato depravato di Walt Disney che fece il più grande balzo in avanti nelle tecniche di animazione e creazione di personaggi animati per il grande schermo. Forse tutti non sanno che prima di Biancaneve, i Sette Nani, Dumbo e Bianca e Bernie, la casa di produzione di Disney si cimentò nella realizzazione di personaggi embrionali, antisignani di Topolino. I primi personaggi Disney infatti furono ispirati dalla vita comune e dissoluta dell'uomo Walt, come Fregna, la mutandina dimenticata in albergo, Jenny la topa mestruata, Cadillac, il gatto con due coglioni enormi, Arezzo, il nano quasi pedofilo. Purtroppo, proprio per questo ultimo personaggio, non proprio in linea con la legge della censura americana, lo stesso Disney ebbe enormi problemi con l'FBI, risolti poi in seguito a indagini, dove lo stesso Walt riuscì a incolpare suo nonno facendolo giustiziare con un'iniezione letale.
5: Uomo morto! Uomo morto che cammina!
6: Guardate che non sono stato io! Io non so mai che disegnare! Quello è stato mio nipote, sto figlio di puttana! Io non c'entro niente! Che fa? Mi

0: Punge?
1: E qua sappiamo che è stata lei.
0: No, ma non c'è stata, è stato mio nipote.
1: No, qua c'è scritto, è stato lui, firmato nipote.
0: Ah, beh, se l'ha detto lui, allora pungetemi.
1: Va bene, arrivederci, addio, anzi.
0: Non ci vediamo più.
1: No.
0: Che me punge?
2: A metà degli anni 70, però, avvenne una delle più grandi rivoluzioni nel campo dell'animazione, perché arrivò Gō Nagai, il giapponese creatore di Goldrake, e scoppiò la robomania in tutto il mondo. I cazzi piccoli musigialli a nusamerda di liceali, come vengono spesso definiti gli animatori del sollevante, cambiarono per sempre il mondo delle serie animate, portando dal grande al piccolo schermo un mondo di personaggi meno romantici e più in linea con la modernità tecnologica dilagante nella società. Tra i meno ricordati, oltre Goldrake e Mazinga, furono Fingeras Zinger, Megapomp, Ingoyotron e Porco Diggle Robot. Per tutti, la storia era la medesima: difendere l'umanità dall'invasione di qualche forza aliena, tranne che per Tetrabot, il primo e unico esperimento di robot paralizzato dal collo in giù, che fu il primo, ma purtroppo ultimo, nel suo genere, nel tentativo di donare anche ai bimbi di tutto il mondo la visione che anche nelle difficoltà motorie si potesse celare un eroe. Purtroppo, Tetrabot veniva sconfitto all'inizio di ogni puntata, lasciando mezz'ora i bambini a guardare il nemico che si accaniva su 20 metri di ammasso di lamiere, immobili ed inermi, probabilmente un po' troppo poco avvincente.
3: Ti distruggerò, Tetrabot!
0: Sì, mi sa anche me.
3: Non ti muovere!
0: Che fai, sfotti? Aia!
3: Figa, ma fai qualcosa!
0: E che cazzo devo fare? Più che fissarti!
2: Il cinema di animazione sta ancora modificandosi ed evolvendosi, grazie alle tecniche digitali che ormai consentono una sempre più fedele riproduzione della realtà, facendo intravedere addirittura i peli ricci dei cazzi fra le tute attillate degli eroi di turno. Nella prossima puntata mi farò un pippotto con il doppiatore di Harrison Ford e metterò online il video mentre andiamo a puttane.
4: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
5: Lo Zoo di 105.

0: Siamo nell'umido ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i carcassoi di ambulanti stanno commentando Sanremo 2026. E Sanremo, e
1: Sanremo, e Sanremo. Porca m***a! Erano 10 anni che Tommaso Paradiso non usciva con un pezzo decente. E con questo siamo a 11.
2: Mentre lo ascoltavo speravo nell'interruzione di un'edizione speciale del TG che annunciava un colpo di fucile puntato sul mio cervello. Avrei sofferto di meno, porco il cazzo.
3: Per non parlare di Francesco Renga. Meno male che si è esibito per primo, almeno ce lo siamo levato dal cazzo subito.
1: Grande applauso per Saldavinci che ha vinto, invece. A riascoltare la sua canzone devo ammettere che non è brutta. Fa proprio schifo al cazzo.
3: Io ce lo sciusciavo a Saldavinci. Rindo quartieri spagnoli.
4: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà, Lord Giolitti.
4: Visto che siete stanchi di questa mediocrità, che ne dite di far vedere al mondo come si fa e fare voi una serata di canti e balli?
1: Beh, non so se abbiamo ancora il fisico.
4: Quest'anno c'era Patti Pravo e lei ha 7000 anni. Se ce l'ha fatta lei, potreste farcela anche voi.
2: E va bene, dai.
4: E allora forza, ragazzi, fate la vostra serata a... La Valera dell'Ortica.
0: E fulmicotonici e fulminacci, i Turbo Boomer vanno nel nostro posto del cuore, la Valera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78, Milano.
2: Buonasera a tutti.
6: Ehi, ma voi siete i potenti? Turbo
2: Boomer! Esatto, siamo qui per farvi divertire.
3: Siete gentili che siamo un po' vecchiotti ed acciaccati.
1: Ma non potremo fare peggio di Sanremo quest'anno.
2: Forza Amanda, vai.
3: Questo è un mio brano storico del 1978.
1: Un anno cruciale in Italia, segnato da svolte sociali e legislative, il rapimento di Aldo Moro e l'elezione di ben 3 papi diversi.
3: E intanto io lo ciucciavo a tutti e scrivevo questo pezzo.
7: Volevo un rendezvous tomorrow. Io ce l'ho, ciucciavo.
6: Grandissima signora Lear!
1: Fermi! Ma tu cosa stai facendo con quel coso lì in mano?
6: Ho fatto il filmato alla serata.
2: E cosa stracazzo te ne fai?
6: Beh, me lo riguarderò e magari lo posterò sui social.
3: Ma un momento, avete fatto tutti il filmato?
8: Sì.
1: Ma cosa stracazzo vi passa nel cervello?
6: Abbiamo solo fatto un video alla vostra performance, non mi sembra la fine del mondo.
2: Ma è solo memoria che va ad intasare il tuo cellulare. Ci scommetto le palle che sei pieno di video di concerti e che non hai riguardato una fottutissima volta.
6: Beh, ma metti che un giorno volessi rivederlo, potrei farlo.
1: Bagianate! Ai miei tempi si scavalcava dietro agli stadi per infilarsi sotto al palco e gustarsi un pochetto di concerto, anche scomodamente, dalle fessure del tavolato. E ci ho anche visto la fica a Nilla Pizzi.
6: Sicuramente un gran bel ricordo. Però al giorno d'oggi posso rivivere quel ricordo grazie allo smartphone.
3: Sì, ok. Ma per fare il video nel frattempo te lo sei perso dal vivo. Che senso ha?
6: Ma non me lo sono proprio perso.
2: Sei stato tutto il tempo con il braccio alzato solo per filmare, prestando attenzione al video. Non te lo sei vissuto. L'hai visto attraverso uno schermo solo per poterlo rivivere attraverso uno schermo.
6: Beh, però... Sì, in effetti non ho altre argomentazioni, avete ragione.
3: Bene, direi che è il momento della cinghia.
6: Cosa? Volete cinghiarmi? Ma vi ho dato ragione.
2: Non cingheremo te, ragazzo, ma i vostri cellulari.
1: Prendo la cinghia!
0: E con una bella cinghiata nostalgica, i Turbo Boomer s'accagnano tutti, ma proprio tutti, gli smartphone del mondo, che istantaneamente si trasformano in comodissimi Nokia 3310.
6: Grazie Turbo Boomer, che bello il vecchio Nokia, indistruttibile soprattutto a questa.
2: Quella suoneria, che balorda nostalgia.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta a tema sanremese. Sapete cos'è bianco, rosso e con un buco nel muro? Il camerino di Luigi Tenco.
2: No, anche meno, dai.
1: Meno? Ok. Allora, cosa dice Povia che cade da un grattacielo? Più o meno come fa un piccione. No, scherzo, dice porco di...
9: Turbo
10: Boomer. Radio 105.
8: lo Zoo di 105.

0: Caro diario, sono giorni che non ci scriviamo, ma come sai sono stato impegnato nel ritrovarmi il cazzo che ho perso in un curioso incidente con un faccia erba. Ora sto bene, e ho anche recuperato completamente l'uso del membro, anche se mi piscio sulla spalla. Ma risolverò questo problema di traiettoria con un complesso sistema di inclinazione del water che sta studiando il mio architetto. Ecco le novità di oggi.
1: Sperandeo, secondo te sto bene vestita così per la festa di carnevale? Ero troppo indecisa fra il cardiochirurgo che ha comprato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario, oppure da buio totale nello spazio siderale. Alla fine ho optato per Zorro in incognito in vesti moderne fuori contesto. Che dici?
0: A parte che non mi chiamo Sperandeo. Comunque capisco che sei dotata di un'incredibile fantasia, forse dipendente dal fatto che assumi cannabinoidi associati all'alcol più volte al giorno. Ma amore, non colgo come tu possa far trasparire tutte queste informazioni da un camice da dottore o da una giacca da uomo. E poi com'è possibile travestirsi da buio totale dello spazio siderale? È impossibile!
1: Ma che cazzo dici? Si vede che non hai letto il manuale di Gigi Pierone dal titolo Travestirsi in maniera efficace alterando le percezioni di chi ti osserva.
0: Non colgo...
1: Guarda, ti mostro con semplicità. Adesso mi travesto da buio siderale.
0: Prego, sono curioso. I miei occhi! Mi hai infilato delle penne negli occhi, ma sei fuori come un balcone! Ai ai ai! Oddio, chiamo l'ambulanza! Chiamo l'ambulanza! Le mie retine!
1: Va bene, va bene! Però hai visto che non vedi più nulla e attorno a te c'è il buio siderale? Ora dovrei tagliarti le corde vocali per l'effetto silenzio tipico dello spazio. Ma siccome non è il costume che ho scelto, va bene così!
0: Ma sei fuori? Chiama i medici, urgente!
1: Va bene, va bene! Intanto metto il camice da cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario.
2: Mezz'ora dopo.
3: Eccoci, dov'è il ferito?
1: Prego, prego, entrate, è lì sul divano con due matite in mano con infilzati gli occhi.
4: Ma lei è una collega! Lei è un cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario?
1: No, è un costume di carnevale!
4: Ah, wow, che accuratezza!
0: Aiutatemi, vi prego!
4: Va bene, salga sulla barella e ci consegni gli occhi!
0: Ecco, vi prego, salvateli!
4: Sì, sì, al massimo li può usare come spiedini! Sembra di mangiare la seppia se chiude gli occhi! Oh, ops, mi perdoni la gaffe, Bocelli!
1: Dai, amore, ma non ridi mai! Il signore ha fatto una simpatica battuta per drammatizzare la tua condizione. Su, fallo un cazzo di sorriso! Brutto pezzo di merda, mo ti calo le mani!
4: Ma si calmi, signora, che le prende?
1: Che quando fa il maleducato di merda mi fa uscire la nerva della meridionale!
0: Che simpatico! La seppia!
1: Cazzo fai? Prendi per il culo, scemo?
4: Signora, ci lasci portare in ospedale a Ray Charles, altrimenti qui si mette male.
1: Andate, andate, io intanto finisco un quadro di Clash Royale.
4: Ma scusi, lei non è in pensiero per suo marito?
1: Certo, io quando sono in pensiero per qualcuno gioco sempre a videogiochi. È un tipico atteggiamento di insensibilità distaccata che ho imparato da un manuale di Gigi Pierone, dal titolo Fottersene di tutto e tutti e non salutare nemmeno tua madre con la testa china sul telefono o lobotomizzato da un giochino alla Fabio Alisei, un vero guru del distacco emozionale.
4: Ah, ok, ok, ok, allora ci vediamo in ospedale. Presto, Giuseppe, aiutami con la barella.
0: Hai capito, caro diario? Finalmente posso scriverti ancora. Fortuna vuole che in ospedale ho trovato questo chirurgo all'avanguardia. Un vero genio. Il primo al mondo a riuscire a trapiantare occhi e farli funzionare. Purtroppo i miei sono andati persi perché troppo danneggiati e li abbiamo mangiati come spiedini. È vero, sembravano seppie. Grazie ad un donatore trovato da Cosa Fica, un tale cinese che ha perso la testa in autostrada e che per mia fortuna corrispondeva perfettamente al foglio con le mie caratteristiche in possesso di Cosa Fica, ora ho gli occhi nuovi. Unico problema è che il chirurgo ha voluto rispettare la forma originale ed ora ho gli occhi a mandorla. PS. Ho fatto un corso di ginnastica artistica sugli anelli per il problema della traiettoria dell'urina verso la spalla. Ora ho imparato a pisciare a testa in giù. Fica, sembro Yuri Keki col cazzo in mano.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto 335219. Iperbarese spara Kit Moore.
3: Pronto?
4: Nicola?
3: Sì, chi è?
4: Ti piace la ciula?
3: Madonna, ma come da...
4: Nicola!
3: Ciua chianios?
4: Lo prendi in gula, c'è l'ignula?
3: Tu, ehi, sin da me. Tu si buono, schitta a parlare. Brava, susce. Tu, c'è tino lo palo, fatto vedere. E avat, che come ti vengono nante, a pigliare stambato un bacio.
4: Ava.
3: E non tu cadisci.
4: Ava.
3: Ava. Oh, la vuoi fornire o no di cacù cazzo le cristiane? Ma sforzate c'è cazzo a chi andare a metro, ma?
4: A fangulo?
3: C'è sta a parlo, sta a muovo l'orecchio, fammi capire. Tu stai chinato, stai guagliò. Tu stai chinato fino alla fronte. Non ti chiamano più, per favore, chi ti ingrafo, usce. Non si cacano un cazzo, non si accomanzano a cacù cazzo, guagliò. Ma tu di, non ti dico più, eh.
4: Upa, upa, c'ho domanda, sopra. Ah.
2: Soggetto 248901, mugnaio ignorante incattivito con Gesù.
5: Pronto?
4: Lala!
5: Che cazzo vuoi?
4: Lala, trino di sordo, sta?
5: Ehi!
4: Ehi!
5: Voglio!
4: Cite!
5: Ma fangula chi te muorte, stramuorte!
4: E vivo! Roba,
5: un pesciate!
4: Tu
5: sai che è passato Marte da domo?
4: Ma
5: ehi!
4: Ehi!
5: Ehi!
4: Ehi! Re, re.
5: Ma fangula chi te muorte, stramuorte!
4: E vivo pure!
5: E chi te muorte, stramuorte!
4: Ah mamma, ma che frigge le bulba lunga
5: male! Che è da sfannata di cheo! Se ne chiai con cheo, li cadda!
4: E canetto, lo fece il tramon?
5: Un tramon! Cala mamma!
4: E rido su sto cazzo.
5: Tu, a chi te ho di meno, Roy, e chiami da mappo pinghio.
4: Ti sei accatato un peggiotto?
5: La sorda.
4: Ma tanto.
5: A chi è morto?
4: Asce bim.
5: E camana morto.
4: A che te stramorto?
5: O che beh, salutami la puttana di mamma.
4: E da sorda, la mangia a casa.
5: Ci sentiamo domani, chiamami di nuovo.
4: Mulo.
5: E fa parlare con mamma.
4: E sorda, la bocchina. Mocca ci te stramorto e bim. Forever.
2: Soggetto 103892. Pazza, bastarda, analfabeta. Parentesi, e mia madre. Chiusa parentesi.
6: Pronto.
4: Upa.
6: Pronto, chi parla?
4: Upa, c'è un da mamma. Da.
6: Ah, non si sente bene, chi è lei?
4: Afa.
6: Afa. Non si capisce che ti sento.
4: Uè, soccola!
6: Oh, ci sei, madonna mai!
4: Su figli!
6: Ma chi sei?
4: La fece da tremola King Kong, tu!
6: No, non ti capisco, no, non so chi sei.
4: Nicoletta!
6: Non sono Nicoletta! Hai sbagliato il numero, vaffanculo!
4: Tua mamma!
2: Soggetto 335219. Iperbarese spara Kit Murt. Tentativo 2.
7: Pronto?
4: Pistolero?
7: Pronto?
4: Sei stato a San Severo?
7: Allora, guarda, io non so lei chi è, non so cosa vuole, non so cosa cerca da me. Glielo dico solo adesso, non richiami più, almeno a meno che lei non si qualifichi e mi chiede cosa cazzo ha chiama da me. Cazzo, il ruttolo che chiunque si è rotto. Io non ce la faccio più, tengo tanto da fare le cazzo mi ha da sta scassamu cazzo, la muerta de cazzo della donna. Io tengo da affetto. Si capito o no?
4: La
7: muerte della m***a, la muerte.
4: La madre.
7: Tu mi dai l'uomo ti nasce, la muerte della croce. Non mi si facendo gasto a me quando è vero che ci sta guanta cic, brutto bastardo figlio di bocchetto. Tu mi dai ce cazzo a chiama da me. Tu mi dai ce cazzo o straccazzo a chiama da me, brutto figlio di bocchino e bastardo. Sei soltanto un culo rotto, tu che da troia di mamma tu. Brutto rocchione da merda. Si capito o no? Non si chiamano più quando è vero che sto piglia col dedo. Ma tu dici bastardo ricchio. Non mi si chiamano Argota da te cheat, brutto figlio di bocchino. Non si chiamano più quando è vero la Madonna. Che c'è sta guan che ti ha fatto nevene. Mioro ti ha fatto brutto bastardo e chino da merda. Tu che da chiave che da mamma te che da troia da fronte. Brutto bastardo. Tagli a venire a piccersi. Brutto chino da merda. Mi si fate fare pure una figura di merda fatica prima. Brutto bastardo e chio. Quando è vero che segnatelo. C'è sta guan che ti ha fatto nevene. Ti ha cheat, brutto bastardo.
4: La mangia la salsicetta di cavetre. E il provolone.
8: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: crepiglottide.
0: Fatelo bene.

0: This is a zoo, only for you.
1: La sterenata dello Zoo di 105.
2: È solo una canzone per...

0: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una sdrenata alla mia fidanzata. Si chiama Nicoletta, ha due tette enormi, quinta abbondante, che vorrebbe farsi ridurre perché ha paura che con l'avanzare degli anni le scenderanno fino alle ginocchia. Ma io non voglio, adoro le sue spagnole. Ti prego, pensaci tu a farle cambiare idea. Un abbraccio, Marco.
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Nicoletta?
1: Sì, ciao!
2: Ciao Nicoletta, sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Marco mi ha mandato un'email e vuole che ti dedico una sdrenata. La vuoi sentire?
1: Ciao Umbriake, sì, grazie, sì.
2: Te la faccio subito! Nicoletta, Nicoletta, ma perché vuoi alleggerire le tue tette?

0: eccoci qua.
1: Oh mio Dio. Grazie mille.
0: Vuoi dire qualcosa a Marco?
1: Sì, che stasera lo riempio di botte.
0: Ah, proprio mazzate.
1: Sì, mazzate, assolutamente.
0: Ma potete fare un po' di fisioterapia dell'amore invece, scusa, perché le mazzate?
1: Dai, sì, vediamo, era tanto che gliela chiedevo, finalmente me l'ha fatta.
0: Ah, grande. Ah, vabbè, allora puoi prendere a schiaffo con le tette proprio stasera. Spam, spam.
1: Grazie, in break.
0: Grazie a te, Nicoletta, ti vogliamo bene. Un bacione e buon weekend. Ciao.
1: Saluto tutti quelli dello zoo, ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: tamarri.
1: In questo episodio Massimino e Giovannino chiameranno dei panifici per farsi cambiare la focaccia che sa di sottopalla.
2: Panetteria, buonasera.
3: Sì, ciao, sto cercando Mimma Asciugacappelle. Pronto?
2: Non c'è.
3: Non c'è? Senti, no. Allora, senti, ho chiamato il negozio perché ho con mia mamma è venuta a comprare, non so se stamattina o ieri o qualche giorno fa. Ma il negozio lì, sei tu in negozio?
2: Siamo in via Trevor.
3: Sì, lo so, mia mamma deve essere venuta perché ha preso delle focaccine per una festa per mio nipote.
2: Aspetta solo un attimo.
3: E che le sto... Oh, che cazzo fai, cogliona? Oh, bastarda!
2: Aspetta un attimo che ti passo le mie colleghe, che magari loro sanno chi è. Parli con loro, aspetta.
3: Ok, grazie. Pronto?
2: Pronto?
3: Sì, ciao. Mi senti?
2: Più o meno, un po' distante, però un po' meglio di prima, sì.
3: Minchia, l'handicap che gli pizzica la R adesso. Mia mamma è venuta a comprare qualche giorno fa delle focaccine.
2: Sì.
3: Ok, per una festa, ne ha preso un po'. Però io oggi ho cominciato a mangiarle perché per la festa di mio nipote. Prima di darle a loro, io faccio sempre i test per vedere se è tutto buono ancora. Perché so che il panificio, cioè, siete bravi, no?
2: Sì.
3: Perché poi ci viene anche sempre mia zia Mimma Asciugacappelle in negozio. E ho assaggiato le focaccine, però mica hanno un gusto strano. Cioè, sanno un po' di per non essere volgare, sanno un po' di palle. Cioè, adesso ne ho mangiata una e ne sto mangiando un'altra. Adesso la sto assaggiando e sta proprio di palla. È presente il sottopalla quando un uomo si fa la strusciatona a vassoio nei coglioni? E sta di palla.
2: Ma che cosa stai dicendo? Abbi pazienza. Quello che stai dicendo è abbastanza volgare.
3: Ma non è volgare, ti sto dicendo che sanno di non so come dirti, di un po' di prosciutto sottopalla.
2: Ma non ho capito cosa ha preso prima di tutto, dei salatini?
3: No, delle strisce di focaccia lunghe, no?
2: Ma quando le ha prese prima di tutto?
3: Penso l'altro ieri mattina.
2: Ieri mattina. Adesso.
3: Mia mamma è una cliente, viene sempre lì. È quella signora che sarà alta 1,20 m, 1,30 m, un po' grassa e terrona, quindi che parla anche un po' male, ignoranta come una merda. E quindi volevo capire appunto se io posso portarla indietro. Chi? Mia mamma? Bravo, io li voglio bene, no? Però cioè così in modo per non far vedere che però ogni tanto mi fa incazzare, ci calo una capata a sta cretina. Comunque senti, volevo capire, cosa devo fare? Ti devo portare i vassoi con la focaccia al sapore di palla? Perché non sono buone. Cioè te le porto, le assaggi, mi dici, sanno di coglioni, allora... Vedi tu, me le
2: chiamare e parli direttamente con il titolare, perché a me io non parlo con una persona che mi dice queste cose.
3: Poi ho capito, ma se scusami, uno ti chiama che ha una lamentela.
2: Parli direttamente con lui.
3: Sto parlando. Che cazzo fai? Non ho capito. Adesso devo chiamare un altro di parlarci mezz'ora. Vengo lì, ti porto la focaccia, l'assaggi.
2: Ma lei è ubriaco.
3: Sono abbastanza un po' alterato, perché ho bevuto un po', ho fumato, sono un po' così, ma io lo faccio sempre al pomeriggio, prima di uscire con gli amici, mi spacco. Hai capito? Cogliona, guarda che ti sento che sei lì, cogliona. C'hai paura adesso ti porto le focacce a gusto coglione. Sta cogliona.
0: Tamarri.
4: Pronto?
5: Pronto, sono Massimo di Quarto, la focacceria? Panettiere?
4: Mi dica, non ho capito, lei chi è, scusi?
5: Massimino di Quarto. Abbiamo ordinato un po' di focacce per una festa di ragazzini. Cioè,
4: ma quando mi perdoni?
5: Praticamente, cosa è successo? Mia madre ha fatto un ordine presso voi per il compleanno di questo ragazzino che si svolge sabato, di un quantitativo di focacce importantissimo.
4: E quindi?
5: Volevo sapere, prima di tutto, che cazzo di atteggiamento c'hai io che mi hai fatto scattare subito l'ignoranza? Quindi a chi?
4: Quindi? Cosa quindi?
5: Senti, scemo di merda, volevo sapere se... Chi è che sta sparando? Che bel rumore di calibro 9 che ho sentito. Allora, ricominciamo da capo. Mia madre praticamente sta sciroccata del cazzo. Non si ricorda in quale panettiere
4: ha ordinato
5: 7 kg di focaccia per sti bambini.
4: Quanti chili, mi perdoni?
5: 7 kg.
4: Ma come le vuole queste focacce? Sono focacce tonde? Sono pizzette?
5: Che cazzo ne so, mia... Oh, ma è finito di sparare! Oh!
4: degli operai. C'abbiamo degli operai.
5: Ma che cazzo di, quanto è duro il vostro pane? Oh?
4: Guardi, addirittura chiamate il laboratorio centralizzato. Io credo che lei abbia fatto un ordine direttamente al negozio.
5: Ma voi chi cazzo siete? Ma chi cazzo ho chiamato? Chi l'ho chiamato?
4: Mi ha chiamato lei. Si è messo in contatto con il laboratorio centralizzato che sta a Magliana. Io ho degli ordini che può aver fatto sua madre al negozio, non lo posso sapere, capito?
5: Allora, dobbiamo recuperare la situazione. Praticamente ho bisogno di queste focacce per questi ragazzini, ma le devi fare tu.
4: Le dobbiamo fare qui noi, il laboratorio di Armellini.
5: Che cazzo so, a me lo chiedi, che sono io il panettiere, io sono quello che deve pagare.
4: Oh,
5: io mi sono fatto una canna e due grammi. Oh, io mi sono fatto una canna e due grammi di coca. Se sei più fatto tu di me, c'è un problema, capito?
4: No, no, ti prego, così la vedo difficile. Allora, facciamo così. Lei mi dà un attimo il suo riferimento.
5: Allora, mi dare delle che mica sono carabinieri.
4: Nome e cognome, telefono.
5: Sto parlando a minacce, non parlare quando parlo io. Capito? Adesso vuoi parlare. Dimmi, sbirro.
4: Mi dà nome e cognome.
5: Tu sei lo sbirro del pane.
4: Cerco di capire l'ordine che è stato fatto.
5: Sì. E poi chiami poi le volanti dei panifici e vai alla questura dei panettieri.
4: Le volanti dei panettieri e qualunque qualcosa.
5: Senti, il maresciallo degli sfilatini. Allora, vabbè, oh. Sì, però una cosa te la dico, perché se li devi fare tu le... Oh, che non sappiano di palle come l'ultima volta che ho preso la focaccia da voi.
4: Assolutamente no, ci metteremo via attenzione.
5: L'ultima volta sembrava che avevo comprato un assorbente da donna.
4: Gli assorbenti usati.
5: Madonna mia, non era una focaccia, sembra di mangiare la lingua di un cristiano.
4: Era un pomodoro, quindi
5: è una roba veramente agghiacciata, sapevo di... Basta sparare! Sai che adesso te lo giuro, io adesso prendo qualsiasi mezza locomozione che trovo, mio, non
4: numero
5: mio,
4: telefonico.
5: Io prendo, arrivo lì e quello che sta picchiando, te lo giuro, ogni colpo che ho sentito glielo rifaccio in testa.
4: Mi farebbe un grosso favore.
5: Dammi l'indirizzo dove siete adesso, che arrivo subitissimo.
4: Via dei Chiavari 34.
5: Madonna, mi date, è Chiavari, che Chiavari. Ma sei pure ignorante oltre che panettiere, oh. Chiavari, chi è Chiavari? È il posto in Liguria, stronzo di merda. Ma l'hai fatto l'elementario? Chiavari, ma tu hai cristiano? Ma scusa, tu hai navigato al tassista, mi porti in via Spagna?
4: Via dei Chiavari 34.
5: Chiavari, via Chiavari. Va bene, allora senti.
4: Devi venire giù al negozio, parlare con la cassa e lei sicuramente la signorina la cassa l'aiuterà.
5: Ah, ci avete anche la cassa?
4: Anche,
5: allora
4: magari...
5: riesco l'utile al dilettevole. Allora prima venga a parlare, poi se rientro incappucciato è un altro discorso. Va bene, dai.
4: Non c'è problema.
5: Sta arrivando a te, te ne frega un cazzo. Che cazzo te ne frega a te, fratello? Ma veramente sei il numero uno del mondo. Te stai in mezzo alla farina, sei come me. Facciamo lo stesso mestiere. Solo che tu poi la infili nel forno, io la infilo nei nasi.
4: Va bene.
5: Va bene, arrivo.
4: La ringrazio.
5: Ti sparo la vetrata.
4: Pronto?

0: Don, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia.
1: Disco retto.
2: Io ti legherei. Ti innamorerai.
1: Disco retto. La tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa spruzzare in faccia a Siri. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che annodo i cazzi dei cavalli per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Mini Vagina ed è dedicata al suo amato Cazzo Rimpicciolente. Caro Cazzo Rimpicciolente, ti scrivo questa lettera mentre mi sto sgrillettando col mignolo di una Barbie. Ah, mio dolce, dolcissimo Cazzo Rimpicciolente. Prima di incontrarti ero una ragazza molto, molto triste. La mia fica è così piccola, ma così piccola che potrei a stento partorire una zanzara. La Madonna. Per questo motivo sono sempre stata costretta a dare via il culo come yogurt in scadenza, senza mai provare l'emozione di un rapporto tradizionale. Poi finalmente un giorno ho incontrato te, mio amato Cazzo Rimpicciolente, l'unico uomo al mondo che ha un pene normale, ma quando gli va in erezione diventa 10 volte più piccolo. Pensa che sfiga. Ah, che gioia incontrare un uomo capace di darmi piacere grazie alla sua orrenda deformità. Insieme abbiamo passato momenti indimenticabili e abbiamo anche risparmiato, visto che potevi usare i tappi delle penne come preservativi. Ed è per ringraziarti di tutte le firme che hai lasciato nella mia piccola farfallina che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Mini Vagina, dedicata al suo amato cazzo rimpicciolente. Sì, mio amato cazzo rimpicciolente, sei stato l'uomo più importante della mia vita, fino a ieri. Eh già, perché ho incontrato un chirurgo vaginale di fama mondiale che mi ha assicurato di poter operare la mia patata e portarla a dimensioni normali. Quindi ho deciso di lasciarti, perché non avrò più bisogno del tuo cazzettino di merda. Sono certa che capirai. Con affetto, tua ex mini vagina. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma come sempre, prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è... quella sua minchietta fina, tanto corta al punto che lui si sbocciava

E quante seghe d'estate, poi quante sbarrate, la paura e la voglia di avercelo duro, un bacio a labbra slabbrate, un culo e quattro pompate, se non stai attento t'impalo, lo giuro, t'impalo davvero, t'impalo nel culo.

0: che sto già per s***. Vieni qua! Cosa c'è?
1: Mi sente tutta la radio?
0: Che cazzo me ne frega?
2: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri hanno dei seri problemi fisici, quindi oggi chiameranno le farmacie per chiedere dei consigli.
3: Farmacia Cassano, buonasera.
4: Pronto? Buongiorno, la farmacia, giusto?
3: Sì, prego. Sì,
4: ciao, senti.
3: Farmacia Roma, sì.
4: Sì, vabbè, viene sempre mia mamma lì in farmacia, anch'io con lei, però stavolta ho un problema io, sono di zona. Le spiego, io ho un problema che non ne ho ancora parlato con nessuno, però volevo chiedere se c'era una medicina.
3: Sì.
4: Mi sente?
3: Sì, la sento,
4: ah, sì. Se c'è una medicina che può un po' calmare il sintomo, diciamo, con le donne, perché io sono in fissa con questa roba qua e volevo qualcosa che abbassasse l'erezione, ecco, perché ce l'ho sempre che si alza.
3: Ma è uno scherzo,
4: No, non è uno scherzo, è vero,
3: okay.
4: Se no, mi permettevo di chiamare così.
3: No, se vuole prendere un rilassante,
4: sì.
3: Come valeriana, no, non c'è nessun farmaco che sia testato per questo, anzi.
4: Ma la valeriana non è la valeriana non è la tisana?
3: No, ci sono proprio delle compressine a base di valeriana, però è
4: ma le devo inserire
3: rilassante, quindi da sonnolenza.
4: Ah, ma devo inserirle nel pene o devo prendere?
3: No, sono capsule da prendere per bocca.
4: Ah, tipo.
3: Ma non sono testate per quel motivo lì.
4: Ma mi
3: calmano
4: sta roba.
3: Rilassando, calmano.
4: Calma, okay. Perché le volte sono, esatto, in giro e questo coso si alza e mi imbarazzo, capito? Però non c'è niente tipo cazzo,
3: no,
4: stop, quelle robe là.
3: No, farmaci del genere, onestamente no.
4: Ho capito.
3: No, l'unica è prendere un calmante o qualcosa che rilassa un pochettino.
4: Ma non ci sono tipo
3: anche quello.
4: C'è una cura? Perché
3: no.
4: Tipo io sto mese già sono dovuto andare 5-6 volte a fare i massaggi dalle thailandesi perché non riesco a tenerlo a bada per quello. Allora
3: capisco. No, vabbè.
4: Sono soldi che spendo al mese,
3: giorno,
4: no? Ci ho speso 600 euro sto mese.
3: Un calmante. E le do dei nomi di integratori come AnsioDep, questi integratori.
4: AnsioDep?
3: AnsioDep, AnsioTen in generale. Sono tutti integratori che vanno a rilassare un pochettino.
4: Ma sei sicura? Scusi se le do del tu. Dicevo, lei
3: sì.
4: È sicura di questa cosa qua?
3: Io non sono sicura perché sono testato per questo motivo qui.
4: Ecco, adesso
3: niente.
4: Per esempio si è alzato, cioè sono qua a casa che parlo al telefono, ma lui si alza così,
3: prego.
4: Da solo, non è che penso a qualcosa.
3: Ne parli con il suo medico, no? Ma ne parli con il suo medico, magari.
4: Cioè, proprio
3: lui ha conoscenza di qualche
4: carico.
3: Farmaco. Sì, capisco.
4: Stai bravo.
3: No, niente, sì. Quindi l'unica cosa è prendere un qualcosa che rilassi un pochettino.
4: Stai fermo, stai.
3: Però non c'è nulla di
4: bravo,
3: testato,
4: stai.
3: Va bene?
4: Sì, ma non mi fissare in testa, hai capito? Non mi devi guardare. No, che gli stavo parlando che è lì che mi fissa. Va bene, signora.
3: Ma va bene,
4: grazie. Ciao, ciao,
3: buonasera.
4: Sacca, ciao.
1: Tamarri.
5: Pronto, salve, sono Massimi di Quarto. E là viene sempre mia mamma a prendere le cose che servono per mia nonna, no? Per quello
6: sì.
5: Che ho chiamato voi, no? Perché c'è confidenza
6: sì.
5: Familiare, perché c'ho un problema, però il medico curante è sempre pieno di. Ci sono un sacco di vecchi, ora che mi riceve passano 5 giorni. E
6: okay.
5: Volevo soltanto chiedere velocemente, mi vergogno un po' perché è una cosa un po' intima, non c'è un farmacista uomo?
6: No, oggi no, se vuoi lo trova domani.
5: Senta, ce lo provo a dire a lei un attimo così, ma senza. Cioè, mi capisca, non voglio essere volgare, no?
6: No, mi dica.
5: È una cosa da medici. Praticamente ci ho fatto l'ano alla mia fidanzata. E dopo mi è successo che a distanza di qualche ora la testa del pene adesso
6: sì.
5: È tutta azzarrata, no? Allora ho provato a lavarla con i detergenti Indimi e non è successo niente. Si è ingrossata ancora di più, tutta rossa. Allora ho usato il Cif Ammoniacal, poi ho provato con lo sgrassatore, sarà quelle Chandeclair. E niente, praticamente ho la testa del cazzo, scusi la volgarità, che è tutta è un po' impanata, no? Un po'.
6: Allora, diciamo quello che ho usato è sbagliato.
5: L'ho intuito anch'io perché mi brucia tantissimo.
6: Okay. Allora, quello che puoi fare è utilizzare un detergente intimo uomo e utilizzare delle bustine, una crema che sono fatte apposta per infezioni o problematiche legate al prepuzio, comunque al glande del pene.
5: Il glande perché è la parte grossa del cazzo?
6: Sì, nella parte sopra, quella che ti dà fastidio a te. Ci tipo... sono proprio delle creme o delle bustine fatte apposta.
5: Tipo glande in cinese, tipo quelle.
6: Sì, esatto.
5: No, perché io infatti mi sono un po' spaventato, perché infatti ho anche litigato con la mia fidanzata, io ho detto non è che c'hai qualche malattia nell'ano, che non lo so.
6: Okay, no,
5: cioè,
6: no,
5: ci sono le malattie dell'ano che si passano sulla punta del pene?
6: A prescindere, sì, ma comunque è un rapporto che viene effettuato. Solitamente si fa. È vero che quando non è fidanzato mai non usa precauzioni, però.
5: Eh no, cioè, nel senso, a me è una cosa che è successa, non è che proprio io sono anche abbastanza uno che non è che mi si vergogna di ste cose, no?
6: Sì, però vabbè, adesso tanto ormai è andato, è inutile pensare alla questione che tanto insomma non è che avete malattie venerie eccetera. Quindi quello che le dico è lavarsi con detergente intimo per uomo e utilizzare delle creme fatte apposta. Esiste il Banival, tante creme che si possono dare in farmacia.
5: Quindi io mi metto la cappella, la crema sulla cappella e dovrebbe andare tutto a posto, dice.
6: Sì, esatto, però devi avere pazienza almeno una settimana.
5: Come faccio una settimana? Cioè nel senso una settimana
6: poi se vuoi sentire il suo medico lo senta, va bene?
5: È gentilissimo, signorina. Allora cosa faccio? Vengo lì, però mi vergogno io, cosa, come faccio?
6: Guardi come vuole, o viene qui oppure domani c'è il collega uomo, c'è il farmacista e parla con lui, non c'è problema, va
5: però,
6: bene?
5: Però brucia adesso, tanto
6: allora,
5: io vengo là,
6: come prende una crema.
5: Sì, allora vengo là e faccio una parola d'ordine in modo che capisce che sono io, gli dico sono
6: il... guardi, io adesso sto attaccando e poi c'è la farmacia.
5: Allora
6: basta
5: se può dirlo alla signora che sta lì dopo, chi c'è dopo, che viene il ragazzo dell'anno.
6: Sì. Va bene, glielo dico, va bene.
5: Va bene,
6: okay,
5: grazie. Ragazzi, l'anno no, perché è quello di tutto l'anno. Dell'anno. Vabbè, ha capito, salve.
6: Sì, sì, va bene, non ti preoccupi.
5: Grazie.
6: Va bene, a dopo.
5: Grazie,
6: grazie.
5: Grazie.
6: Arrivederci.
5: Grazie, grazie.
7: Ma che telefonata è? Cos'è successo?

0: Wonderland. Amici, in questi giorni sta spopolando sui social, su TikTok soprattutto, Elisa Esposito, quella che fa il corso ovviamente in italiano, ma tu devi ripetere le parole in corsivo, una roba veramente da psicopatici, ma funziona, e quindi se funziona ed è da psicopatici, lo utilizzo nel Wonderland. Siamo pronti, sentiamo come reagisce la gente nel mondo, andiamo, andiamo!
1: Pronto?
2: Ciao Alugno! Benvenuti in questa nuova lezione di corsivo. Facilissimo. Dovete buttare il video e poi ripetere dopo di me. Mi raccomando, concentratevi perché poi metterò il voto. Siamo subito. La prima parola è...
1: Pronto?
2: Tuta grigia. In corsivo si dice tuta grigia. Ora tocca a te.
1: Ando da quel paese.
3: Pronto?
2: La seconda parola di questa lezione è...
3: Pronto?
2: Bagno. In corsivo si dice bagno. Ora tocca a te.
3: Io non dico niente invece.
2: Non mi sei piaciuto. Infine...
3: Non dico niente.
2: Ma tutto bene. Si dice ma tutto bene.
3: Non voglio essere selezionato.
2: Vai.
3: Non dico niente.
2: Meriteresti... Ciao Alugno. Benvenuti in questa nuova lezione di corsivo.
4: Chi è?
2: La prima parola è tuta grigia.
4: Che cosa va cercando?
2: In corsivo si dice tuta grigia.
4: Fangula la morta da...
2: No,

0: l'uomo Godzilla.
1: Pronto?
2: Ciao alunno, benvenuti in questa nuova lezione di corsivo.
1: Come
2: facilissimo, dovete duettare il video e poi ripetere dopo di me. Mi raccomando, concentratevi. Perché poi metterò il voto. Siamo subito. La prima parola è tuta grigia. In corsivo si dice tuta grigia. Ora tocca a te. Dai. La seconda parola di questa lezione è...
3: Pronto?
2: Tuta grigia.
3: Pronto?
2: In corsivo si dice... Tuta grigia.
3: E a me che cazzo me ne frega?
2: Ora tocca a te.
3: In culo te e tua sorella.
2: No, qua per niente meriteresti...
3: Ancora?
2: Un due.
3: Finito?
2: Bagno. In corsivo...
3: Allora?
2: Si dice... Bagno.
3: Ma vaffanculo deficiente.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: T'ha
3: licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai retta a quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, ma sì, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie? Cosa avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.

0: Lo Zodi 105.
1: Sei stanco di passare le notti insonni sulle molteplici piattaforme on demand? A cercare una serie o un film in un catalogo che offre sempre le stesse cose? Continui ad addormentarti con il telecomando in mano, senza mai riuscire a scegliere qualcosa da vedere? Ma tranquillo! Ci siamo noi della Long Broad TV! Siamo i numeri uno nelle produzioni originali ed esclusive, spesso anche perché rubiamo palesemente contenuti da altri per girarli, rimontarli, ricucirli, in modo che non possano romperci i coglioni per il copyright. Come il nostro grande successo di Futurama in bianco e nero, ridoppiato e girato sottosopra. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: da oggi abbiamo finalmente introdotto la categoria Super Heroes. Ecco alcuni trailer da non perdere.
1: Super Heroes, spin-off.
2: Capitan America, il grande freddo.
0: In questa serie vedremo il paladino della giustizia, il grande Capitan America, alle prese con il nemico più potente in assoluto, l'unico che riuscì a sconfiggerlo. Il ghiaccio. Ripercorriamo i lunghi 70 anni trascorsi da quando il capitano precipita con il bombardiere dell'Idra nel Polo Nord a quando viene scongelato.
3: Peggy.
4: Sono qui.
3: Ti devo chiedere di rimandare quel ballo.
5: Che freddo, cazzo. Almeno ho salvato il mondo. Merda, stavo per scopare pure, cazzo. Vaffanculo, dai. Che freddo. Oh,
6: si è congelato il cazzo. Si è congelato il cazzo. Che freddo.
1: Super Hero POV.
2: Superman The Tourist.
0: Un film devastante, accattivante, di pura azione e adrenalina. Manhattan è messa sotto scacco dal generale Zod, un kryptoniano malvagio che distrugge la città senza scrupoli, ma dovrà fare i conti con Superman. Vicende assurde e a tratti drammatiche, riprese dal punto di vista dei turisti e negozianti che si sono ritrovati in mezzo a questo casino.
7: Attento! Ma guarda come vola!
8: Hai visto la macchina nuova? Me l'ha distrutta!
7: No, la vetrina! Avevo appena preso il vetrinista!
8: Ma mio figlio!
9: Scusi, mi fa uno dog con la senape, per favore?
7: Ah, certo, prego.
9: Ma dov'è il mio dog?
10: Ti salvo, ho prenotato una stanza per stare qui tutta la notte.
11: Sì, puoi darmi nome e cognome, per favore?
10: Sì, sono Mr. Giuffrenti.
12: Avrai la fine che ti sei meritato!
11: Mi spiace, la sua stanza è appena stata distrutta.
13: Farò proprio una recensione di merda.
1: Super Hero, IRL.
2: Shazam, la frustrazione.
0: Ecco un innovativo contenuto IRL, in real life, di uno degli ultimi supereroi di casa DC. Vedremo come il mitico Shazam vive la sua vita quotidiana con i suoi fratelli e come convive con il suo più grosso fardello, l'omonimia con la famosa applicazione. Una storia tragica di frustrazione e incomprensioni.
14: Ehi, fratellone!
15: Dimmi!
14: Senti, com'è che si chiama quell'applicazione per trovare le canzoni, che ora non mi ricordo, quella col logo tutto, sai? Com'è che si chiama?
15: Ma quale? Dici Shazam? Porca troia ancora! M'hai fregato!
14: Ah, scemo!
13: Oh, fra, com'è che si chiama sta canzone? È figa.
15: Non lo so, prova a usare Shazam. Arca troia, va.
13: Fregato.
0: Abbonati subito e non perdere la nuova categoria Super Heroes. Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo. E mamma.
4: Allora, Beastman, avete trovato quell'essere immondo del colore della pertosse tubercolosa? Purtroppo no. In che senso purtroppo no?
5: Nel senso che incredibilmente quella cazzo di enorme sacca di merda e sudore sembra avere la capacità di nascondersi di Tom Cruise in Mission Impossible.
4: Siete solo degli inetti incapaci coi deltoidi steroidati. Com'è possibile che le mie armate del male non riescano a trovare l'unico essere del pianeta visibilmente fuori forma? Per di più fatto di tessuto sintetico e completamente rosso come un enorme Tampax usato.
5: Forse qualcuno lo sta aiutando dopo che abbiamo diramato la taglia su di lui.
4: Taglia? Quale taglia? Che cazzo siamo nel Far West?
5: È stata un'idea del nuovo scagnozzo che abbiamo preso dopo che Merman, l'uomo pesce, è finito per errore nelle reti di un peschereccio di Frodo tunisino. Purtroppo è finito come insalata coi moscardini e patate in un nozze di Pescara.
4: Ma dove cazzo siamo finiti in un film di fantozzi? Ma ti pare credibile che un malvagio con le sembianze di uomo pesce sia trinciato e bollito per un buffet di terroni?
5: Ormai le contaminazioni culturali degli autori sono compromesse dall'amore della pop culture anni Ottanta.
4: Che cazzo hai detto?
5: Nulla, Skeletor, nulla.
6: Allora, panzone puzzolente, devi ringraziarmi di averti nascosto da Skeletor.
7: Mea! Scusi, signora Fica Viola, io c'ho un dubbio, ma cosa ci vuole da me?
6: Non ho capito la domanda, ma come cazzo parli?
7: Scusi, signora, ma sono anche un po' eccitato, lei è proprio una bella mussa.
6: E un farti strane idee, brutto sacco del pattume. Io voglio solo guadagnarci da questa faccenda. Se Skeletor ti vuole ed è disposto a pagare per averti, ci sarà sicuramente un motivo. Ed io lo scoprirò.
7: Ce le posso toccare le tette?
6: Ma sei normale?
7: Ci do solo una tastatina, giuro che non strisso!
6: Ma certo che non puoi, brutto coglione!
7: Giuro che non ce lo dico a nessuno, nemmeno al Jimmy!
6: Ma chi cazzo lo conosce, questo Jimmy? Adesso smettila di toccarti il pacco mentre mi guardi, merda di un maniaco con la cerniera sulla schiena!
7: Ma non mi sto toccando il pacco, ma mi sto gonfiando l'uccello con la pompetta! C'ho problemi di eresione!
6: Non ci credo che sta succedendo. È la mia immaginazione. Tutto questo non è reale.
7: Ecco qua, adesso è durro. Vuoi tirarci una boccata?
4: Vaffanculo, non mi fotti, stronzo.
6: Ma sei deficiente? Ma come cazzo rispondi al telefono?
4: Ah, sei tu. Scusami, ma ancora devo risolvere un problema. Poi ti posso dare una bella pinolata col mega cazzone.
6: Non mi frega un cazzo di ste stronzate. Ti ho chiamato per venirti a prendere a casa mia quel maniaco di merda color mestruo. Portamelo via immediatamente.
4: Il gabebbo è da te? Arrivo immediatamente.
6: Fai presto, ti prego.
7: Allora, vuole mettermelo nel culo con la cintura col belino?
6: Stammi lontano!
4: Ma Cristo santo, ma che cazzo si fumano gli autori ultimamente?

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo zoo di 105 presenta.

0: Pau, Pau, vecchio orso, che succede? Stai guardando un porno?
1: Uè! Guardando un porno lo vedi da tuo padre, eh? Quello che abitava sul cazzo di Rocco Siffredi. Vado ad ammazzare il maiale, brutto sacco di pulci con la scabbia.
0: Ma no, povero animale! Bau, bau! E io in quanto animale ho anche empatia.
1: Ehi, povero animale, non vedi la tua madre, eh? Quella che usava le sogliole come salvaslip.
2: Ciao, nonnino mio crudele.
1: Ehi, crudele non vedi la tua nonna, eh? Quella a cui è venuta una paralisi nel buco del c***o. Dai, levati dalle palle, cosa fare qua?
2: Come sei strano oggi, vecchio orso.
1: Ehi! Come sei strano, vecchio orso, lo vedi la tua sorella, eh? Quella che cagava vergini che spruzzavano c***o. Dai, via, show! Torna a troieggiare la tua stalla qua, che devo sgozzare il maiale io.
2: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma guarda, nemmeno se riesci a farti crescere un brufolo con gli occhiali mentre fai un succhiotto sul collo di Costanzo. Tu resti qui e alza uno scudo missilistico a difesa del figone, chiaro?
0: Ucci, ucci, sento odor di sbocco, merda e tarallucci. Eppure di buco del c***o che è marcito e dal quale escono dei vermi già marci dentro morti, che sono crisalidi che si trasformano in stronzi volanti e ti si infilano nel naso. Lo senti il puzzo, proprio quello che ti entra negli occhi? Anche gli occhi riescono a sentire la puzza di merda. Merda mon***o.
3: Ciao Heidi!
0: Ah no, bau, perché sono cane. E sono il bambino per il quale non ho più aggettivi. Anche se impegnandomi dovrei imparare un'altra lingua per insultarlo.
2: Ciao Peter!
3: Heidi, ma che succede? Ti è venuto di nuovo un crampo al grilletto?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato ad ammazzare il maiale e mi ha lasciata qui tutta sola. Io ci volevo tanto andare ad ammazzare il maiale.
3: Tranquilla Heidi, per fortuna porto sempre un maiale qui con me, nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, prendi il maiale Heidi, prendilo.
2: Subito Peter.
3: Prendi sto maiale, ti piace un maiale?
1: Giù le zampe da quel cazzo, bastarda.
2: Ma vecchio orso, non dovevi ammazzare il maiale?
1: Sì, è vero, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile, mia nonna è vegana.
1: Ah, ecco perché non digerisce lo sperma, la vecchia bastarda.
3: Ma vecchio orso, no, dai!

0: raccogliere i ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione, io mangia prugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Noi siamo
0: Master,
2: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, Skeletor, che cazzo succede? Non percepisco ovviamente nessuna espressione perché sei un teschio del cazzo, ma sei seduto da ore a fare versi di sbattimento e mugugni. Quindi deduco che ci sia qualcosa che ti sta arrovellando. Se posso esserti utile in qualche modo, dimmelo.
4: Ma per caso sei tornato, frocio? Che cazzo significa questo slancio di altruistica amicizia con questi modi da checca?
3: Oh, che carattere di merda che hai. Volevo solo esserti amico. Se vuoi me ne vado.
4: No, aspetta. Ti racconto il problema. Hai ragione. Sono in paranoia totale. Ho due cazzi che mi stanno sfondando il cervello. Il primo è come risolvere per questa voce da presentatore di fiere di paese che non ha finito lo sviluppo. La seconda è che adora. Vuole fare roba a tre con la mia ex e non so come chiederglielo. È l'unica occasione che posso avere per fottermi la donna della quale sono innamorato. E diciamocelo in faccia, anche farmi un trittico da applausi.
3: Ma dove cazzo ha conosciuto la tua ex Evelyn? Non la vedo in giro dall'ultima stagione del 1987.
4: Ho portato ad orale giostre dei sinti di Eternia. E lei era lì perché sai che suo padre è giostraio agli autoscontri.
3: Oh, allora, Skeletor, non farti prendere dal panico. Prima di tutto dobbiamo risolvere il problema di questa voce di merda che hai. Poi pensiamo ad un piano per convincere la strega di merda della tua ex a farsi sprugnare da una lesbiana che assomiglia a Cin Chao Lin e che puzza di cantiere. Mentre il suo ex con le palle scocciate gli fa il culo a cazzo mezza pasta per via dei postumi dell'operazione.
4: Ammazza! Vedo che tutta la plomb che avevi inizialmente è stata fagocitata dalla stiva della nave mercantile dove sei imbarcato, mio caro Mister Delicatezza. Hai qualche idea per la voce? Cosa suggerisci?
3: L'unica maga abbastanza potente per fare un incantesimo su di te potrebbe essere solo Sorcerer, la donna piccione di Gaiskull.
4: Hai ragione, Sorceress, la donna piccione! Colei che ha dato il boa di struzzo ai mamma! Ma perché dovrebbe accettare di aiutarmi dopo tutto ciò che ho fatto per farle del male in passato?
3: Perché fai tenerezza, tanto sei uno sfigato di merda.
4: Porco di Beastman. Fa che adesso con tutta sta schiettezza mi hai rotto i coglioni di cane!
5: Mamma!
4: Sei pronto a chi parla?
6: Scusa, lei, io essere famoso cuoco giapponese. Tu vuole plova le mia specialità in mio ristorante, tu non paga. Io tuo fan.
4: Ah, cazzo che bello, mi piace la cucina etnica, grazie, sei gentile. Vengo volentieri, ma qual è la tua specialità?
6: Io essere famoso per pesce palla. Io plepala per te due glossi pesci palla, belli grandi palle.
4: No, ma non ci posso credere. Ma tu sei un malato di mente. Ma dove trovi tutta questa creatività nel rompermi i coglioni? Chi cazzo sei, il Walt Disney degli stalker? Io ti odio, io ti ammazzerò, brutto verme di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: George Satana Jr. è un tatuatore americano rozzo e balordo e, come tutti i tatuatori americani rozzi e balordi, ha fatto il liceo artistico in un paesino di merda pieno di pannocchi e tacchini. Ma dice in giro di essere un ex galeotto che ha tatuato gli ergastolani con un cucchiaio appuntito intinto nella sifilide.
2: Prima di fare un tatuaggio, riempio una tazza di Starbucks con il mio sangue e poi lo bevo dopo averci pucciato dentro un pacco di Oreo del 7-Eleven. Avete presente quei biscotti con due dischi neri e mezzo la crema bianca? Quelli che sembrano un threesome interracial? Solo così raggiungo la vera ispirazione. Il mio tatuaggio più bello è una troia samurai nuda che guarda il tramonto mentre 500 katana volanti le si conficcano nelle pupille. Sullo sfondo un'astronave di sashimi distrugge Boston con dei getti di acido. Il mio capolavoro, cazzo! Comunque sia, mi si è rotto l'ago per tatuare e ho bisogno che quelle due puttanelle di Jim e Bob me ne facciano una a prova di epatite. Ci state dentro, ragazzi?
3: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
4: Ehi, Bob! Ho una sorpresa per te!
5: Come quella volta che hai fatto finta di lanciarmi una palla da baseball e invece era una granata?
4: Ce l'hai ancora con me per quello scherzetto al funerale di tua nonna?
5: Ma va, figurati. Grazie a te ho imparato a contare fino a 9 sulle dita dei piedi.
4: Sei sempre stato forte in matematica, Bob. Comunque, qual è il tuo sogno più ricorrente?
5: Intrufolarmi sotto la vestaglia della Statua della Libertà per vedere se ha la fica pelosa?
4: Ok, allora facciamo il secondo sogno?
5: Facile, tatuarmi un'ancora sull'avambraccio come Popeye the Sailor Man, il vero eroe americano.
4: Esatto! E indovina un po', oggi dovremo aiutare proprio un tatuatore. Non è fantastico?
5: Sì, ma sei sicuro che sia un tatuatore certificato? Cioè tipo uno con un omicidio alle spalle e la barba che puzza di cazzo e whisky?
4: Certo, lo hanno usato personalmente ed è così americano che nel bagagliaio ha un mitragliatore fatto di bacon.
5: Oh mio Dio, John Wayne Dio! Che aspettiamo allora? Diamoci da fare!
1: Per forgiare l'aghetto della pistola da tatuatore, Jim e Bob hanno deciso di dare un alto valore morale alla loro opera, utilizzando ben 5 tonnellate di vecchie manette dei piedi piatti riemerse dalle fosse comuni al confine col Messico.
5: Ehi Jim, lasciamelo dire, è davvero dolcissimo da parte tua portare a George Satana Jr. un ricordo dei suoi anni al gabbio, oltre alla depressione e al prolasso anale, intendo.
4: Esatto, Bob. Il nostro ago deve essere qualcosa di indelebile, come la cronologia di Safari e i tatuaggi.
5: Quando Jim fa dei collegamenti ipertestuali fra la nostra missione di forgiatori del bene e il grande piano malvagio del nuovo ordine mondiale, sento che vorrei essere un paio di calde pantofole in castoro per farmi mettere un piede in culo ogni volta che rientra a casa stanco dal lavoro nei campi, anche se non sono ricco.
1: Animati dal sacro fuoco della vendetta sui miliardari democratici che ingoiano feti umani per rimanere eternamente giovani, Jim e Bob tracannano della candeggina e si mettono al lavoro.
6: Forgia, forgia, forgia!
5: Wow, Jim, questo aghetto è talmente perfetto che vorrei aver perso le gambe in Vietnam per usarlo con la morfina.
4: Dannazione, Bob! Sei sempre il solito nostalgico!
5: Hai ragione, Jim, ma a volte sento che siamo venuti al mondo per qualcosa di più che fare benzina, sputare tabacco e abolire l'aborto.
4: Ma come ti vengono in mente certe idee? Avrei per caso cominciato a leggere?
5: Leggere? Ma sei pazzo, non sono mica di New York o peggio una femmina.
4: Ah beh, hai ragione. Allora prendi le chiavi del pick-up e un canne mozze. Andiamo in missione dall'altro lato della strada.
1: I Forgiacose attraversano l'interstate e parcheggiano davanti al Bad Hassle Motherfucker David Tattoo e Figli, lo studio di tatuaggi del celebre George Satana Jr.
2: Porca troia, che mi caschi la punta del cazzo! Voi siete Jim e Bob.
5: Wow, che accoglienza da laureato! Avevi ragione, Jim, è un vero intellettuale.
4: Eccoti l'ago, fratello, con la faccia tempestata di cazzetti disegnati.
2: Grazie, brutte troie. Mi avete salvato il mio culo inchiostrato. E per sdebitarmi, il minimo che posso fare è lasciarvi un ricordino.
5: Sì, dai, figata! Io volevo tatuarmi Barbara Streisand che sodomizza uno stallone alato con uno strap-on. E tu, Jim?
4: Beh, io... Un
7: un tribalino?
8: Il problema è che mi sono venduto tutto l'inchiostro per pagarmi un software che mette la faccia di Selena Gomez nel porno online. Una vera bomba, cazzo.
9: Quindi niente tatuaggi?
8: No, credo proprio di no. Ma se volete possiamo sbatterci a turno questa capretta che uso per i sabba satanici. È una vera moneta.
10: No, grazie, davvero. Non sono il tipo che fa queste cose. Poi, sai, mi innamoro, messaggini, cazzi. Meglio di...
8: Allora potrei marchiarvi a fuoco con un ferro arroventato.
10: Non dici sul serio?
8: Certo che sì.
9: E vai! Primo.
10: No, primo io.
9: No, l'ho detto primo io.
10: Io.
9: Ah!
1: E così i forgiacose si fanno marchiare a fuoco come vacche al pascolo e tornano a casa puzzando di pollo con un ustione di terzo grado. Insomma, un normale mercoledì nella terra della democrazia e delle grandi opportunità, vero ragazzi?
10: Sì, è vero! Viva l'America!
3: Jim e Bob, i forgiacose.
11: Only for you, the zoo.
12: Bye.
11: This is the zoo.
12: Nina.
11: This is the zoo.
12: È tutto pazzo.
11: Bye. This is the zoo.
12: Nina.
11: This is the zoo.
12: Peterlizia.
10: Vai, dai.
3: Radio 105.
13: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartoletto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg.
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar!
11: Fiore Amaro! Fiona un cantante!
10: May.
11: Fiona May!
9: Fiona May!
11: Fiona!
9: Fiona May!
11: Fiona!
9: Fiona May! Forrest Gump!
10: Gampa! Gump!
11: Gump!
9: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpi ripetenusa, Pimpi ripete pam, Ravensburger terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
14: È facile, sei intuitivo!
9: Allora! Pim pre pam pam pam pam pim.
10: Ma chi
11: no,
10: è?
11: Allora,
9: oh. No. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
9: Pim pre pet nusa.
11: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
10: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
10: Pim pre pet pam.
9: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, è uscito oggi il World Press Freedom Index, che in pratica è la classifica che esce ogni anno sulla libertà di stampa nei vari paesi del mondo. Anche quest'anno, come l'anno scorso, in testa a questa speciale classifica, come paesi dove c'è più libertà di stampa, Norvegia, Danimarca e Svezia. L'Italia invece perde 17 posizioni. Eravamo 41esimi come libertà di stampa, adesso siamo 58esimi, e dici, che cazzo ce ne frega? È proprio per quello che siamo 58esimi, perché il nostro giornalismo sta diventando merda di topo. Già prima era solo merda di cinghiale, adesso è merda di topo. Ma voglio sentire voi, perché vi interessa questo fatto della libertà di stampa, oppure preferite essere indottrinati? Dai, apriamo le linee, dai. Sentiamo Andrea, Brindisi, Andrea, libertà di stampa, giornalisti corrotti, sentiamo.
4: Benissimo, finché ci abbiamo sti venduti di giornalisti del cazzo che vanno a inquadrare realtà che vogliono loro semplicemente per fare discorsi proprio da populisti.
3: Di chi sta parlando?
4: Ma qualunque, partendo da, ad esempio, da questa giornalistica Libero, a me mi sta sul cazzo. Ecco, una che mi piace, ad esempio, che fa vedere più uno specchio reale il resto del Carlino, però
3: il resto del Carlino chi se lo incula? Il titolo del giornale, cioè, siccome non vende tantissimo, si chiama Il resto del Carlino chi se lo incula? È proprio il sottotitolo scritto in grassetto sotto, non so se l'ha mai notato.
4: Sì,
3: lo legge lei e Bersani, il resto del Carlino.
4: Stai parlando un po' male, però io già divento un po' sboccato.
3: Accidenti, che brivido lungo la schiena. Lei deve essere il Dario Argento della minaccia, eh?
4: Una domanda, no, prego. Due informazioni. Sì. Tu dov'è che risiedi? Fammi capire due secondi.
3: Allora io risiedo in via Fatti i cazzi tuoi. È proprio, sai, a presente quella deviazione a destra di piazza, non mi rompere i coglioni.
4: Venga allo stadio di Brindisi che facciamo due discorsi.
3: Venga allo stadio di Brindisi, ma secondo lei io adesso esco di casa da Viale Sarca a Milano?
4: Perfetto, non ti preoccupare, io a pugni chiusi ti aspetto, tranquillo.
3: A pugni chiusi? Lei non è comunista così, è comunista così, eh?
4: Ma vattene a fare in culo, coglione, faccia di merda.
3: Brutte parole.
4: Senza palle. Parlami davanti,
3: sa che,
4: non
3: sa che se le appoggio i coglioni sulla schiena, Brindisi sprofonda nell'Adriatico.
4: Vaffanculo.
3: Tu e tuo padre. Un altro. Andiamo a Napoli, c'è il ritorno dell'OTA. L'OTA, libertà di stampa, dai.
5: Perché? Che paesi c'è? Qual è il problema di essere dietro il Ghana o poco sopra il Ghana? Noi siamo uguali, il mondo è uguale. Noi dobbiamo guardare la Cina di Xi Jinping, ragazzi, già che la da oggi. Il nostro compagno Xi Jinping.
3: Ma Xi Jinping non so come è messo, ma immagino che non sia nei primi 100 Xi Jinping, eh.
5: In Italia purtroppo la libertà di stampa è sempre stata così limitata a questi caratteri qua.
3: Però continuiamo a perdere posizioni su posizioni. Anche
5: noi guardiamo Cuba, noi guardiamo la Russia, noi guardiamo.
3: Voi guardate
5: la
3: Cuba per il rum e i sigari e guardate la Russia per la fica, dai, su.
5: Comunque la libertà di stampa, che sia libertà di stampa? Se i giornalisti sono quelli come te che mi chiamano alle 11:30 del mattino, ma mi rompono qua, si caccia fa.
3: Se gli italiani sono quelli come te che non sono in grado neanche di parlare l'idioma nazionale, noi che cazzo dobbiamo fare? L'unica posizione che devi tenere è 90, perché tutti te lo metteranno in culo. Ciao,
5: la mamma, che lei è mamma,
3: quello è tuo padre dopo mezzanotte con i tacchi a spillo e il 42 di piedi.
5: Ciao
3: Lota, ciao. Un altro. Sentiamo Enrico sul trattore. Vai Enrico, libertà di stampa, vai.
6: Che c'era da aspettarselo.
3: Perché c'era da aspettarselo?
6: Perché con tutto quello che succede qua in Italia ormai
3: ad esempio
6: Siamo andati in fondo. E tra accordi che non prendono con la Russia, abbiamo detto sempre l'Europa noi. E ciao
3: cosa? Non è chiaro il concetto, ripeta, cioè approfondisca.
6: Praticamente noi paghiamo il gas,
3: sì,
6: tanto 4-5 volte di più, materie prime 4-5 volte di più, perché noi non vogliamo andare d'accordo con un paese che ci ha sempre amato.
3: Ci ha sempre amato la Russia.
6: Sì, sempre.
3: Sempre. Ad esempio, quando ci ha amato particolarmente?
6: Noi quando c'era su Berlusconi.
3: Quando c'era Berlusconi la Russia ci amava.
6: Sì.
3: Invece adesso?
6: Invece adesso ci odia.
3: Ma questo che cosa c'entra con la libertà di stampa, però, scusi?
6: Vabbè, è vero, ha ragione.
3: Non c'entra un cazzo. Vabbè, allora.
6: Esatto.
3: Lei ha detto una stronzata colossale.
6: Esatto. No, non mi concentro, perché adesso sto anche lavorando.
3: Sta anche lavorando, certo. Sa che cosa penso io? Glielo dico io allora che cosa penso. Per la prima volta nella mia vita esprimo un'opinione con un ascoltatore al telefono. Secondo me il problema non è che i giornalisti non sono liberi, è che la gente come lei non capisce un cazzo. Arrivederci. Sentiamo Ezio camionista, vai Ezio.
7: Ma noi non ci interessiamo perché ci sono le teste di cazzo come a te.
3: Non sarà viceversa, non è che noi facciamo un pessimo giornalista perché tanto i lettori sono teste di cazzo come lei.
7: No, ignorante.
3: Cafone bifolco, lei è un bifolco.
7: Perché sei te la testa di cazzo.
3: Lei è cosciente di essere un bifolco, sì?
7: Anche perché
3: lei è trifolco,
7: certo,
3: addirittura.
7: Certo.
3: Lei è polifolco, certo, multifolco lei.
7: Multifolco, esatto.
3: Allora se ne vada a multifanculo, arrivederci. Allora, sentiamo l'amico mio? Potrebbe essere giunto il momento dell'amico mio?
8: Pronta? Sì.
3: Buongiorno amico mio.
8: No, non sono Alessandro.
3: E chi sei?
8: Sono un amico.
3: Perché non risponde lui?
8: Perché la donatemo via, arriva, se aspetti 2 minuti arriva. Ok. Ah, è qui. Sì.
3: Adesso so come ti chiami, me l'ha detto.
8: Ma vai figa, ne Cruciani, non so rompermi i coglioni, che non sei tornata.
3: Perché cosa
8: vai,
3: è successo?
8: Figa, fatti vedere, vengo solo lì in Viale Sarca, fatti vedere pezzo di merda.
3: Ma, sì, ma sempre le stesse
8: maledetto
3: pappagallo.
8: Che parlomi?
3: Pappagallo.
8: Ascolti te tasi.
3: Pappagallo.
8: Ti l'educazione maledetto bastardo. Onto maledetto.
3: Le stesse
8: ti
3: cose.
8: Insegno mille educazione, te devi portare rispetto per le donne.
3: Ma vai a far culo. Mi hai rotto i coglioni.
8: Ma non te lo mettere in cuore, maledetto.
3: Ma sì, ma ti piacerebbe,
8: bastardo.
3: Ti piacerebbe. Tu, ti piacerebbe?
8: Cruciani, fatti vedere, vengo in Viale Sarca domani.
3: Sì, va bene,
8: vengo lì, dopo vengo a Desebio.
3: Sì,
8: maledetto.
3: Metto un cappellino.
8: Maledetto. Casi! Casi, che parlami!
3: Ma e quindi? Se parli tu. Direi che sulla libertà di stampa siamo molto indietro, ma su quella di bestemmia siamo minimo secondi, eh? Secondi.

0: Ciao ragazzi super sexy, fate uno scherzo bastardo a mia sorella Alessandra. Dal 2012 ha cambiato casa tipo 3 o 4 volte. Solo che siccome è pigra come una scimmia, ha lasciato la residenza a casa dei nostri genitori cambiando solo domicilio, di volta in volta. Secondo voi si può fare questa roba? Io dico di no. Massacratela! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo dall'anagrafe, Regione Lombardia, buongiorno.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno. Io la chiamo perché esaminando il suo fascicolo sono risultate delle incongruenze riguardo domicili e residenze dal 2012 a oggi.
1: Sì, due sono stati cambi. Uno è praticamente lo stesso paese in un'altra via e adesso Cava Manara.
2: Sì, ok. Il problema è che lei risulta residente ancora a Giussago.
1: Sì.
2: Ma il domicilio è diverso.
1: Sì, ma no, il problema qual è?
2: Il problema è che lei, diciamo, per quanto riguarda le leggi regionali, non può modificare il domicilio senza modificare la residenza quante volte vuole.
1: Non lo sapevo ovviamente.
2: Perché i cambi di domicilio senza cambio di residenza, a parte il fatto che sono illegali, ma comportano anche un'ammenda pecuniaria.
1: No, seriamente non lo sapevo, ma non per altro, ma perché sinceramente sapevo che il domicilio è diverso dalla residenza e di conseguenza non l'ho mai cambiata, ma non c'è niente, cioè nel senso, non è stato un errore in buona fede.
2: In pratica lei quando elegge il domicilio, che è diverso dalla residenza, ha poi un limite massimo di 5 anni per eleggere come residenza il nuovo domicilio. Però le spiego che cosa succede. Quando si verificano situazioni di questo genere, noi in quanto anagrafe siamo obbligati prima di tutto a comunicare alle forze dell'ordine che esiste questa incongruenza, perché il pericolo è che possa trattarsi di persone che svolgono attività criminali oppure semplicemente di persone che hanno pendenze con clienti e addebiti tipo bollette, spedizioni, quindi la procedura di indagine scatta in modo automatico e noi dobbiamo appurare per quanto tempo è stata lì per comminare la multa.
1: Certo, ma allora in realtà il motivo è puramente di logistica di abitazione, perché fondamentalmente sono abitazioni della mia famiglia, una della nonna paterna e in questo caso della nonna materna.
2: Guardi, io capisco e sono assolutamente certo della sua buona fede, nonostante questo, questo tipo di infrazione inevitabilmente allerta comunque le forze dell'ordine, perché è il modus operandi di terroristi, mafiosi, criminali, rapinatori, rapitori. Detto questo, noi lo dobbiamo appurare attraverso un'opportuna indagine. Prima di tutto però dobbiamo comminarle la multa. E se lei mi dice che i cambi di domicilio sono solo 3?
1: Due volte.
2: Io vedo un via c***o qua però.
1: Ah già, oddio, non me lo ricordavo più.
2: Senta, scusi signora c***o. Ma
1: no, ha ragione.
2: Sì, lo so che ho ragione.
1: No. Non me lo ricordavo. Ho avuto un vuoto.
2: No, lo so, ho avuto un vuoto, però capisce bene che a parte il fatto che la telefonata è registrata e quindi questo vuoto comunque.
1: No, guardi, lì ho convissuto con il mio ex moroso un anno, mi sembra che sia stato, può essere un anno circa. E ho convissuto lì.
2: Cioè lei in questa telefonata si è dimenticata di un periodo di vita in cui ha convissuto con un'altra persona?
1: No, ho avuto un attimo un vuoto di quel via nel senso non me lo ricordavo più.
2: Guardi,
1: perché è successo chissà che cosa, non ho fatto nulla.
2: Guardi, glielo dico molto sinceramente, anche a rischio di sembrare così un po' pignolo, però questo atteggiamento qua è un po' sospetto, è un po' tipico delle persone che diciamo nascondono degli illeciti.
1: Questo lo metto in dubbio.
2: Lo so, però capisce che lei mi si confonde su una roba di questo genere e fa tutta questa confusione con i domicili. Cioè la situazione qua è così un po' attaccata con lo spago, ecco.
1: No, non c'è niente di attaccare con lo spago, nel senso io sono limpida alla luce del sole.
2: Sì, questo lo dicono tutti, questo lo dicono tutti. L'altro giorno abbiamo avuto a che fare con un signore della provincia di Napoli che ha fatto un giochetto simile per sfuggire alla Guardia di Finanza. Gli siamo stati dietro un anno e alla fine l'abbiamo inchiodato a Saronno. E lui, no, ma sono buona fede. In realtà poi era una persona affiliata alla Camorra.
1: Guardi, io sono assolutamente limpida e
2: questo lo dovrà dire
1: niente da nascondere, anzi.
2: Vabbè, questo lo dovrà comunicare. comunicare alla Guardia di Finanza quando verrà a occuparsi della perquisizione degli ultimi suoi domicili. A questo punto, se lei mi dice che non ci sono altri domicili che lei ha letto in modo temporaneo, magari nascosti all'anagrafe, che poi aggraverebbero ulteriormente la sua posizione, faccia un attimo mente locale, perché questo è il momento di vuotare il sacco, tra virgolette, mi passi il termine. È proprio sicura che non ci siano altre cose che magari momentaneamente si è dimenticata?
1: No.
2: Sicura al 100%?
1: Sì.
2: Allora guardi, le faccio adesso il calcolo non è preciso al centesimo, però se mi dà un attimo, se lo vuole conoscere, se no le mando direttamente la raccomandata, se vuole sapere.
1: No, sì, certo.
2: Ah, ok, allora aspetti, 2012, quindi sono 2012, si ricorda il periodo in cui ha lasciato casa dei suoi genitori, più o meno il mese?
1: Se non mi sbaglio è stato aprile, però è una spannometricamente
2: 14 per 12
1: a memoria,
2: 168 meno 162 per 237,36. Uff, scusi, mi è venuto 38.452. Ma aspetti che rifaccio il calcolo.
1: Seriamente.
2: Aspetti che rifaccio il calcolo, scusi, magari ho sbagliato io a digitare sul calcolatore. Allora, abbiamo detto 14 per 12 meno aprile 6 per 236,36. No, aspetti, ho sbagliato. Sì, no, quella cifra è quella.
1: Ma scusi, adesso con tutta la buona volontà, adesso io capisco che sia che io ho sbagliato, è ok, ma posso chiederle una cosa?
2: Certo.
1: Ma nel dubbio nessuno mi ha detto niente, è ok, io
2: guardi, però la legge non ammette l'ignoranza, e questo glielo dico subito. Se sta percorrendo questa strada di
1: capito,
2: non lo sapevo, è una strada, è un vicolo cieco, è una strada a senso unico, glielo dico.
1: Ho capito, però nel senso io non lo sapevo, perché ovviamente io non lo sapevo, se no ovviamente
2: sì, ma
1: fari,
2: scusi la franchezza,
1: veramente.
2: Scusi la franchezza, cazzi suoi, nel senso, cioè, si informi, non è mica la regione che deve dire: ah, lei ha cambiato casa, si è ricordata di fare questo,
1: però,
2: cioè la regione non è mica suo padre.
1: Vabbè, ho capito, ho sbagliato, va bene,
2: sì, infatti. Ma infatti
1: Non ho scusanti, perfetto,
2: certo.
1: Però è stato un errore esageratamente in buona fede.
2: Certo, lei ha fatto un errore in buona fede e andrà a pagare in buona fede, cosa devo dire?
1: Ma spero che possano essere rateizzate queste,
2: ma certo,
1: questa...
2: certo. No, sono rateizzabili fino a 24 rate senza interessi. Dalla 25esima rata si applica un tasso dell'1,33%, che è uguale al tasso di inflazione. Se vuole le faccio il conto, per 1,33% sono 51 euro all'anno di interessi sulla quota capitale.
1: No, sì, no, ho capito, però nel senso c'è un tot che posso rateizzare, ecco, insomma.
2: Se vuole le faccio il conto, 38.502. Applicando l'interesse vengono delle rate da 366 euro al mese.
1: Mm-hmm.
2: E le rate sono 105, come la radio che le ha fatto lo scherzo, lo Zoo di 105.
1: Dio santo, che ansia. Porca troia. Ma porca troia.
2: È uno scherzo di tua sorella.
1: Porca di quella maledizione. Dio santo. Io vi ammazzo tutti. Forse era la Madonna. Io vi ammazzo tutti.
2: Ti sei preoccupata, però... Alessandra?
1: No, non mi sono preoccupata. Se mi pungi in questo momento non esce sangue. Troia. Mia sorella? Molto bene. No, ecco quella stronza maledetta, perché ovviamente lei ogni volta mi prende in giro questa cosa. E quindi Madonna santa.
2: Dai, respira Alessandra, ti mando un bacio grande. Grazie.
1: Ciao,
2: buona giornata. Ciao.
1: Altrettanto, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione, legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare. Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.
2: Ah,

0: svegliati, mio. Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
4: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
4: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
4: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
4: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra. In politica siamo mascherati, ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Noyes diventeranno gay?
3: No! Ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello! Belli giochi di ruolo! Io sono lo schiavo, tu mi frusti! Dai, colpiscimi, negro!
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario! Infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro! È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
4: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio negro.
3: Basta, pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
4: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo, tu sei l'eletto.
5: Non l'eretto.
4: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto. Eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
4: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No, gli agenti. Programmi senzienti, si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
4: Mi stai dicendo che questi hanno, cioè questi agenti, hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
4: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Noyes? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fattuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I re Meicchioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
4: Wow, un narratore, hai una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
3: Basta, frogio!
4: Ma Paolo Noyes in tutto questo?
6: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
7: I remake.
8: Lo Zoo di 105.

0: Ciao Marcioni, fate uno scherzo alla mia ragazza Alisia. Come regalo di compleanno mi ha preso due biglietti per il concerto di Max Pezzali a San Siro. Ha speso un botto di soldi per stare davanti, ma vista l'alta affluenza, il palco è stato modificato e adesso ci troviamo coi posti al terzo anello verde. Praticamente a un chilometro. Sono settimane che litiga con ma non ha ancora risolto il problema. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Ticket Out per il concerto di Max Pezzali.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Niente.
2: Sappiamo che ha contattato ripetutamente il nostro servizio clienti.
1: Sì.
2: Per quanto riguarda le modifiche all'assetto del palco e del pubblico del concerto,
1: esatto,
2: dell'11 luglio. Allora,
1: sì.
2: Allora, prima di tutto mi dispiace darle una brutta notizia, ma non ci sono novità rispetto alla sua collocazione, nel senso che purtroppo i posti sono quelli dell'anello verde.
1: Io comunque per quei biglietti davanti, per non avere nessuno, avevo speso anche dei soldi in più. Io purtroppo soffro di attacchi di panico in mezzo a troppa gente, quindi ho optato appunto per spendere un po' di più per non trovarmi troppa gente davanti. E adesso mi ritrovo proprio in alto, anche in alto, cioè neanche in mezzo.
2: Certo. Ma quando lei ha acquistato il biglietto, nelle informazioni aggiuntive, come si dice, ha segnalato questo aspetto oppure no?
1: Onestamente no, perché ero sicura che i biglietti erano davanti, non mi era mai capitato che mi venissero cambiati così.
2: No, è che purtroppo non risultando all'atto dell'acquisto del biglietto non possiamo modificare la sua prenotazione.
1: No, però cioè, il problema è che io c'ho anche dei soldi in più ho speso.
2: Per quanto riguarda diciamo la visibilità, noi possiamo fornire eventualmente degli strumenti offrendole dei binocoli.
1: No, beh, ma non è tanto quello onestamente.
2: Anche un cannocchiale eventualmente ci sono, li usano per i concerti.
1: No, beh, ma non è il principio, non è quello il problema.
2: Certo.
1: Però se una persona spende quei soldi e io li ho spesi in più per questa cosa, mi sembra un pochino una cosa sleale. Comunque puoi cambiarli così tutto qua.
2: Allora guardi,
1: poi, ripeto,
2: certo. Allora io... senta, separiamo i due problemi. Allora, uno è il problema della visibilità, del suo stato di salute, di avere persone davanti. L'altro è il problema economico. Per quanto riguarda il primo problema, io non la posso aiutare, almeno non al momento. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, cioè il costo che lei ha sostenuto, noi come Ticket and Out possiamo cercare di indennizzarla attraverso delle proposte alternative.
1: In che senso, mi perdoni?
2: Nel senso,
1: non mi è mai successo, quindi scusi se le chiedo, però.
2: Certo. No, nel senso che siccome noi gestiamo una grandissima quantità di concerti e di manifestazioni live, eventualmente noi possiamo offrirle uno sconto o un voucher da utilizzare su altre manifestazioni che magari in questo momento non sono proprio sold out.
1: Va bene.
2: Ad esempio, noi abbiamo in promozione la settimana precedente, quindi il 4 di luglio, abbiamo il tour di Bello Figo Gu.
1: Non so chi sia.
2: Beh, è un artista giovane, non so, lei non conosce Pasta col Tonno?
1: No.
2: E comunque
1: ascolto un musino un po'.
2: È alla cascina, no. Alla cascina Mortadella di Rozzano?
1: Ma sono dei tour che, cioè, nel senso, uno sconto che posso scegliere io? O
2: sì, no, le sto offrendo un ventaglio di possibilità.
1: Okay. E noi ascoltiamo appunto un po' Max Pezzani, tipo Tiziano Ferro,
2: sì.
1: I Modà, piuttosto.
2: Quindi
1: che...
2: italiani?
1: Sì, Olli, non lo so, un po' più.
2: Ho capito.
1: Contenuti.
2: Allora io Levante, conosce Levante?
1: Sì.
2: Ok, allora io ho Levante. Che fa Gaber con gli ultimi due rimasti dei Camaleonti, quindi Levante più Camaleonti che fanno Gaber.
1: Conosco poche canzoni, però cioè, magari sì.
2: Lo flaggo.
1: Sì.
2: Ok. Allora, questo è molto bello.
1: Sì.
2: Allora, beh, sì, questo non è molto distante. Novara. Alberto Camerini con questo spettacolo pirotecnico, cioè i greatest hits di Camerini e questi mangiafuoco.
1: Questo sì.
2: Cioè praticamente vabbè, Alberto Camerini lo conosce.
1: Avevo sentito parlare, non nello specifico.
2: Sì. E poi ci sono, c'è questa compagnia di mangiafuoco bulgari molto famosi, stanno girando tutto il mondo, che appunto hanno questo spettacolo pirotecnico dove si incendiano, corrono in fiamme.
1: Madonna.
2: Sul palco. Sì, molto forte, okay. Molto forte, però è un bel progetto.
1: No, solo no, che detto così può sembrare interessante.
2: Sì, cioè, c'è Camerini che canta
1: sì,
2: e questi
1: sì.
2: Bulgari in fiamme.
1: Ok.
2: In questo momento abbiamo ancora un sacco di disponibilità, eventualmente anche il meet and greet con gli uomini in fiamme e Camerini, che potrebbe essere diciamo interessante anche dal punto di vista culturale. C'è ovviamente un traduttore.
1: Sì. Okay.
2: Questo potrebbe andarle bene?
1: Questo potrebbe essere interessante, okay. Devo capire quando, però ci potrebbe stare.
2: Okay. Se no, Gigi D'Alessio?
1: No, a mio fidanzato non piace.
2: Non gli piace, ma perché è napoletano?
1: No, no, non è il suo genere. No,
2: ah, quindi è un regalo per il suo fidanzato.
1: Esatto, sì.
2: Ah, e beh, allora forse dovremmo...
1: Ho fatto lo sforzo.
2: Ah, dovremmo forse scegliere qualcosa che piaccia al suo fidanzato, allora.
1: Su musica siamo più o meno... Alcune cose ci piacciono, cioè, a me ma come dice Max Pezzali, piace tantissimo, quindi su questo andiamo d'accordo.
2: Allora, guardi, forse scusi, per un pubblico un pochino più maschile, abbiamo i Mattia Bazzar con Ramba. Ramba è stata... Adesso, insomma, no?
1: Ma sono dei tour che, cioè, nel senso, non sconto che posso scegliere io? O
2: sì, no, le sto offrendo un ventaglio di possibilità. Okay. E...

0: molto fetice, che sono solo i piedi di De Gregori. Cioè, De Gregori non c'è. Ci sono solo i suoi piedi sul palco che battono a tempo la donna cannone.
1: No, beh, diciamo questo.
0: Alicia,
1: no.
0: Sei nello zoo di 105.
1: Ma vaffanculo. Questo è il coglione del mio fidanzato.
0: Eh sì.
1: Ma io sono mesi che combatto con Ticket Town. Vaffanculo.
0: Ti ha fatto uno scherzo lui.
1: Mamma mia, fanno...
0: Se vuoi però possiamo andare insieme a vedere Ramba con i Mattia Bazzar, che
1: no,
0: c'ha...
1: guarda, c'ha... grazie.
0: C'ha 71 anni ma ancora le stanno su le tette. Grazie al silicone, eh. C'è un figone peloso così, cazzo, si vede anche da sotto il palco, c'è anche il meet and greet per vederle i peli.
1: Sì, immagino che come sarà felice lui, però non io.
0: No, vabbè, allora ci porto lui. Tu vai a vedere quelli che sì. Si incendiano il cazzo, va bene?
1: Va bene, ok.
0: Dai, un bacio.
1: Grazie.
0: Ciao Alicia, ciao. Ciao, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: 105.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Cazzo, briscola! Non sono così eccitata da quella volta in cui abbiamo legato quel cocalero del cartello messicano e gli abbiamo fatto schizzare i bulbi oculari con un cucchiaio per farci rivelare dove aveva nascosto la partita di bamba.
1: Amo, ma che cazzo stai dicendo? Non abbiamo mai fatto una cosa del genere.
0: Ah, forse non eri tu. Mi confondo con Osè, il mangiamerda.
1: Chi?
0: Osè, il mio compare di mille avventure di quando abitavo in Bolivia e trattavo i carichi dalla Colombia.
1: Amo, capisco che sei felice che oggi siamo in esterna con i sottomarini alla ricerca di materiale nelle città sommerse, ma comincio a pensare che la pressurizzazione comincia a darti un pelo di anomalie percettive. Perché ridi?
0: Perché sei buffo coi capelli blu.
1: Ma io non ho i capelli blu.
0: Ok, sono strafatta di ossigeno.
1: Eh sì, comincio a pensarlo anche io.
2: Ecco, guardate, stiamo arrivando verso il fondale. Quella dovrebbe essere Bergamo.
0: Bergamo? Porca troia, che storia. Che voglia di caramelle alla bergamasca. Figa, che fame. Sono stanca di mangiare porcheria idroponica. Magari troviamo qualche vecchia scatoletta stracarica di conservanti con dentro del finto sugo.
1: Amo, credo che nella grande carestia del 2060 si siano spazzolati ogni cosa prima delle grandi ondate di innalzamento globale.
0: Figa, ma sai che porti più sfiga tu che la merda verde?
1: Ma questa affermazione non ha senso, lo sai, vero?
0: Come no? Fa parte della grande collana le affermazioni per ogni circostanza che stanno bene con tutto di Gian Domenico Gigioni, detto il Pierone.
1: Chi?
0: Ho scoperto che c'è uno che scrive dei libri troppo interessanti sul portale Waternet. Leggendo la biografia ho scoperto che è un pro-pro-pro-pro-pro-pro-nipote del celebre Gigi Pierone.
1: Eh no, ti prego, ancora quel mentecato pezzo di pazzo indecente di Pierone, no! Anche qui, dopo 100 anni, mi perseguita con le sue stronzate, persino i pronipoti!
0: Beh, cazzo c'hai con i miei scrittori preferiti? Vuoi che...

0: apro il portellone e ti faccia bere 12 litri di acqua salmastra carica di ammonio per il surriscaldamento e ti infili in bocca una medusa con i baffi?
1: Già, perché le meduse hanno i baffi?
2: Scusi, professori benessere, mi perdonate se origliando ho accusato la vostra curiosità. Se permettete, sono il dottor Ambigui, sono un esperto di fauna, sono zoologo della spedizione. Posso rispondere alla vostra curiosità se desiderate?
0: A me non me ne frega un cazzo, fatti i cazzi tuoi e ti puzza pure il fiato. In sto sommergibile di merda non si respira, che ho anche scorreggiato ceci.
2: Scusate, non volevo essere inopportuno, pensavo...
1: No, perdoni, dottore, mia moglie è accusa solo l'iperossigenazione.
2: Ah, certo, comprendo, si capita.
0: Ceci!
3: Se potesse gentilmente smettere di gassarci, le sarei grato, dottoressa.
0: E tu chi cazzo sei, Mister Coraggio?
1: Amore?
3: Sono il tenente Bostic, il comandante della spedizione. Non ha letto il rapporto prima di partire?
0: Bostic? Cazzo, ti chiami come la colla. Figa, che nome di merda.
3: Colla? Che cos'è la colla?
0: Niente, roba del passato.
1: Amore, smettila, ci stai mettendo in una condizione di imbarazzo.
0: Tanto si cagano tutti addosso a parlare con me. Da quando ho linciato 50 senza terra del cazzo con le unghie, abbassano lo sguardo sti merda.
1: Già, però credo che la cosa ti stia dando un pelino alla testa.
0: Sai che hai ragione, amore? Forse sono un pelo troppo carica di me stessa e questa condizione di potere mi sta avvelenando la mente.
1: Wow, amore, che outing!
0: Ceci!
4: Basta, vai di fuori a fare queste puzze!
5: Che schifo!
4: Ti vergogni!
5: Si respira!
4: Eschi!
1: Basta, amore, non si respira!
3: Scusate, stiamo per raggiungere il centro del fondale. Attraccheremo la base sottomarina a breve. Indossate le tute, per favore.
2: Meno male, non si respira più qui dentro!
0: Ceci!
1: Basta, amore!
6: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? Adesso siamo sulla base e sul fondale, a 2 chilometri di profondità. Siamo in quella che una volta era Bergamo. Pazzesco! Ovviamente è molto diversa da come mi ricordavo nel 2026 e mi si stringe il cuore a vedere cosa abbiano fatto a questo pianeta in soli 100 anni. Cosa fica ha picchiato a sangue il tenente Bostic? Oggi abbiamo rinvenuto un vecchissimo computer portatile. Adesso stanno recuperando i dati. Dalle prime info sembra carico di pornografia. Speriamo! Quanto mi mancano le pipe alla vecchia maniera. PS. Ho scoperto perché le meduse hanno i baffi. PS2. L'evoluzione ha giocato scherzi veramente ambigui. I delfini hanno le tette. PS3. Ieri mi sono fatto una sega fissando una delfina. PS4. Mi sento sbagliato.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa. Settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
5: Sì.
3: Ah!
5: Sì.
3: Sì.
5: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh,
3: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
5: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No,
4: scusa, vista.
3: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la fome.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
0: Valuta il film!
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
7: Pronto? Pronto? Pronto?
8: Sì, siete.
7: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
8: Sì.
7: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
9: Pronto?
7: Pronto, signora?
9: Chi parla?
7: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
9: Sì.
7: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
9: sì,
7: sesso.
9: No.
7: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case, due barche,
9: sì,
7: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
9: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
7: No, senti, usciamo insieme.
9: Siamo piedi per terra.
7: Trombiamo insieme, amore. Spariamo,
9: ciao,
7: una rivoltata,
9: ciao,
7: in faccia.
9: Ciao,
7: amore.
9: Ciao.
7: Baciami, amore. Ciao, ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
9: Porto.
7: Pronto?
9: Sì.
7: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
9: Guardi, ho scelto un tempo, mi ho ammazzato.
7: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
9: Pronto?
7: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
9: Pronto?
7: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
9: Sì, no, se la ficchi in culo.
7: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
10: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
7: Ma c'è, appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
10: E come chiudiamo stavolta?
7: Questo cazzo.
6: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti i fedeli. Questa è l'ora radiofonica su Radio Maraia ed è l'ora delle dediche e delle preghiere con i nostri ascoltatori. Ricordo il numero.
3: Padre Pollo, abbiamo già un ascoltatore in linea.
2: Ah, ok, va bene, dai, passamelo subito, Sor Cavalla, grazie. Pronto?
4: Buonasera, come state?
2: Ciao, come stai?
4: Allora, siccome che 10 anni fa l'hanno scoperto
5: alla prostata.
6: 10 minuti dopo.
4: E quindi questo è.
2: Speriamo bene,
4: ma
5: mangia poco.
6: 20 minuti dopo.
4: Perché lui aveva 120.000 euro. Ha conosciuta.
6: 30 minuti dopo.
4: E me lo so dimenticato, ma stasera lo devo vedere però.
2: Sì.
6: 38 minuti dopo.
4: Santa Maria, madre di Dio, prega.
6: 47 minuti dopo.
2: Bene, allora abbiamo fatto questa piccola preghiera di introduzione e adesso io andrei a fare una preghiera. Questa la farò molto quest'estate all'oratorio e poi dopo. Quindi questo è un Antico Testamento di Parisi e sì. Fa così.
4: E le cicale.
2: Cicale, cicale, cicale.
4: E la formica.

0: Padre, del Figlio e
1: dello Spirito Santo. Amen.
0: Sempre Star Wars 9, che è l'ultimo episodio. Allora,
1: okay.
0: Adesso invece leggiamo, impariamo insieme questa nuova preghiera che entrerà in vigore per i campionati di danza religiosa che si terranno a Torino. In questo autunno ormai fanno tutto a Torino.
1: Sì.
0: Anche i mondiali di calcio li faranno a Torino.
1: Sì.
0: E questo è uno scrittore storico, ma proprio storico, degli anni 40, che si chiama Giorgio Nervoso. Non so se hai mai letto anche dei suoi libri, di Giorgio Nervoso. Se tu quando vai in chiesa prendi anche la Famiglia Cristiana, c'è una pagina che raccontano, cioè ci sono le sue preghiere di questo Giorgio Nervoso.
1: Sì.
0: Volendo la puoi anche scaricare col telefonino dall'app.
1: Sì, ce l'ho.
0: Allora, questa è bellissima. Questa parla di questo mondo che gira in una stanza. È proprio, io non so come faccia a trovare queste parole. Fa così, fa. E gira tutto intorno.

0: di festa. Parappa,
1: voglio vederti danzare come i dervici setto e turano.
0: Come?
1: Come i dervici turnè.
0: Come in turnesci verne.
1: Che girano sulle spine dorsali. Qual suono di cavigliere dei catacali. E gira.

0: radio che trasmette musiche balcaniche, che danzatori bulgari sui braceri con i carboni ardenti. Parappa,
1: e gira tutto, tutto

0: del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito, Spirito Santo. Amen.
0: Sempre lì.
1: Sempre.
0: Sempre davanti ai nostri occhi deve essere.
1: Sì.
0: Sai che ti avevo raccontato di quel ragazzo Paolo che era indemoniato da Satana? E poi è venuto l'esorcista Fabio Borghini e gli ha strappato proprio questo demone che si chiamava Marco dentro di lui.
1: Sì, Marco,
0: un pazzo proprio che diceva delle cose orribili, parolacce,
1: mamma,
0: e computer,
1: mia.
0: Sì, una roba pazzesca.
1: Mamma mia.
0: Sì. Adesso Paolo sta bene.
1: Sta
0: molto bene, però c'è quest'anima che gira intorno sempre lui, di questo Marco che gli sta proprio addosso, a falco nella schiena proprio.
1: Sì, si vede che l'ha puntato, diciamo.
0: Sì, parla sempre di scarpe, dice sempre Golden Goose.
1: Sì, una roba
0: pazzesca sta cosa qua. Comunque, vabbè, riusciremo a togliere questo maledetto demone, maledetto proprio.
1: Certo. Va bene, ok.
0: Ciao Domenica, un abbraccione.
1: Ciao, un abbraccione pure a te.
0: Ciao.
2: Grazie mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella la crede, insomma.
5: Ma porca. Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocco dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashok. Liepez ha accannato il gigantonano capo con l'ascia vecchia nella schienazza. L'ammortamento del gigantonano fa schifiato il cacchione. Ragnaproch, che si accazza contro il fratello Liepez, che ora però rischia le palate dalla gigantanana fica tedesca alta che lo vuole inchiumare.
1: Oh, tu magalone, vieni qua che te devo parlare.
2: Ah, io so chi sei. Tu sei gigantanana, non sei la presita normale.
1: E che sei normale tu? Pari un Frankenstein tutto strongolone.
2: Ehi, vieni che l'ho offesa, eh?
1: Tu hai ammazzacchiato il mio marito gigantonano. Mo te devo fracassare, ma appena non mi vedano che devo mantenere l'anonimata.
2: Mo ce lo dica a tutti che sei la stranza falsa.
1: Tanto non te credano che sei mangalo stronzoloide, sei brutto scemacchione. Io so fica e potente e c'ho i soldi. Tu faci schifa!
2: E beh, dai, non è che proprio sono brutto brutto, sono tipo.
1: No, no, sei proprio un merdo!
2: Ma basta, che sono sensibile!
1: Staci attendissimo alle spalle, che ti frigo coltellamenti appena non me vedana!
2: Tante ninja ho paura di te, mo c'ho la martella e te faccio lo culo!
1: Che fai?
2: Perché?
1: Mi stai ci guardando le tette?
2: No, perché mi è caduto l'occhio che c'è una collanina che è uguale.
1: None, tu vedi le tette grosse, si maiale.
2: Beh, fica si fica, oh.
1: Ma che va a fa roba?
2: Se proprio me lo chieda, la ficcata te la darei.
1: Ma che sei pazzaio? Mi figge schifa. Con la cazza che ti tocco manco con una bacchetta cinese. Una ficca come me te la sogna.
2: E quanto te la tiri, gigante? Pago. E che ce vuoi?
1: E che so fatta zoccola! Oh, scemo, scemo! Ma vada! Ma attendo, che prima o poi ti ammazzino!
0: Ragnagnast, Fronzionetst. Liepez, tutto rapato dalle tette della gigantanana, si fa una seca tutto impotente, perché lui ha il potere di Dotor e nin sa che la cazza fa troppo forte le schizzatelle e combina la casina. Frastamacro.
2: Ah, la gigantanana che minne. Che minne quando mi fa forte lo sangue dalla cazza. Sente la scrotona forte, forte. Che succede? Oh, che succede? Ah, mi sente per sbobbolare. Ma forte, forte.
3: Senta, signore Eugenio, la smetta di lamentarsi di questo fantomatico pazzo che le fa del male. È frutto della sua fantasia. Ora stia qui seduto tranquillo davanti alla TV, che non le può succedere nulla.
4: No, non vada via, la prego, ho paura.
3: La smetta, Eugenio, stia sereno. Vado, chiuda bene la porta.
4: Chiuda lei.
2: Sto per sbobbolare,

0: E va bene. Ah, sono sul divano. E qui cosa vuoi che mi succeda? Niente. Allora, accendo la TV, mi rilasso.
1: Mamma mia, che sbobbolata! Sto potendo anche di cazzi! Sbobbolo fulmini! Chissà come sta il mio amico. Oggi meno male che non ci sono uscito, non ci ho fatto male, mi sento in colpa. E vabbè, minchia, ho rotto la finestra. Vabbè, vado a farmi un bidetto.
2: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Prima puntata di questo 2026, ovviamente nel periodo non collegato, come dicono quelli che fanno le cronache delle partite. È successo di tutto, è successo di tutto. Ma la notiziona, quella delle vacanze, sicuramente è quella relativa agli Stati Uniti, che hanno deciso che possono fare il cazzo che vogliono con il diritto internazionale. Quindi sono andati in Venezuela, hanno rapito il presidente Maduro e la moglie, e adesso per prendersi il 18% del petrolio mondiale se ne staranno lì ad amministrare, come peraltro hanno sempre fatto dalla seconda guerra mondiale in poi. Ma voglio sentire voi sugli Stati Uniti che fanno il cazzo che gli pare, e la prossima sarà la Groenlandia, ve lo preannuncio. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai Tsunami, che cosa ne pensi di Trump che invade il Venezuela?
4: Penso che sarà cazzi sui, che cazzo me stava finita.
3: Non ho capito il ragionamento, scusa.
4: Che non me ne stava un cazzo, cioè andrà in Venezuela per vari motivi che avranno anche senso, penso, non so.
3: Sì, quali? Spiega, quali saranno?
4: Ma che motivi? Cazzo ne so io, mi non so venezuelano, c***a. Ci saranno di validi motivi, ti ripeto, c***a, se ma Trump...
3: I validi motivi...
4: La Venezuela è ricca di...
3: Non è la il bestia nal
4: c***a, è ricca di petrolio di minerali, quello a porco, avrà anche delle belle fighe la Venezuela,
3: il
4: non sta a rompermi i coglioni,
3: il Venezuela,
4: tengo dito quel che penso, non serve andare oltre, c***a.
3: È il Venezuela, non la Venezuela.
4: Ascoltami, allora, se Trump è andato, sarà cazzi suoi. Se andava Putin, erano cazzi suoi. Porco, che cazzo me ne stava? Cioè, già abbiamo i problemi noi in Italia. Che cazzo, dobbiamo pensare anche adesso cosa succede in Venezuela.
3: Certo, che cazzo te ne frega tu che sei una nullità. Una nullità.
4: Io vivo in Veneto, finché non vengono a rompermi i coglioni in Veneto, certo. Non me ne stavo esattamente il cazzo.
3: Quindi del diritto internazionale ci sciacquiamo proprio i coglioni dentro l'Adige.
4: Esatto, bravo.
3: Dovresti averceli però i coglioni, invece sei un eunuco, ciao. Andiamo dal Tucano, da Roma. Vai Tucano, dici la tua su Trump. Cioè.
5: È bello perché lui sì, fa il cazzo che vuole. Putin è un fiore di puttana, però lui va bene, insomma.
3: Non ho capito il ragionamento, scusa, chi è il figlio di puttana?
5: Fiore di puttana è Putin. Per le stesse ragioni invade l'Ucraina, però Trump fa bene, insomma.
3: Cioè, quindi
5: è
3: quando
5: la droga. Da quando non pippa più lui, capito? Non deve pippa più nessuno.
3: È un classico, come quelli che smettono di fumare e ti rompono il cazzo perché fumi, giusto?
5: Esatto.
3: Quindi Trump ha invaso il Venezuela perché ha smesso di pippare e adesso c'è la scimmia e non vuole che pippa più nessuno.
5: No, è quello che dice lui, lo fa per la droga, ma in realtà lo fa per altro, per il cazzo di petrolio. Già sa pure il prezzo di questa cosa, mi fa proprio del culo, capito?
3: Quindi il primo riflesso sarà l'innalzamento del prezzo della cocaina, giusto?
5: Esatto.
3: Ma dico però Trump
5: aumenta sempre il culo, ma quello lo fa da Epstein in poi, insomma.
3: Non lasciamo perdere, dimmi che cosa pensi di questo caso Epstein, vai.
5: Vabbè, i giovincelli ci piacciono a tutti, però.
3: Quindi Trump è un ex cocainomane pedofilo.
5: Ha anche dei difetti comunque.
3: Ottima battuta di chiusura, ciao Tucano!
5: Ciao!
3: Ciao bello, ciao! E andiamo dal Marchese, vai Marchese Carulli, dici che cosa ne pensi. Marchese Carulli.
6: Trump dovrebbe farsi incazzare dai bambini sordociechi. Quell'altro rispetto perché è un
3: figlio chi?
6: Della Madonna, l'hai visto che l'hanno rapito con la tuta della Nike.
3: Sì, è andata anche fortissimo su internet la tuta della Nike, se la sono comprata tutti.
6: Sì, vabbè, ma è la maranza, ritardati, ma vabbè, non è quello il punto.
3: Qual è il punto allora?
6: Il punto è che dobbiamo impuntarci con quell'arancione bastardo infame di merda.
3: Ecco, impuntarci come? Come? Cosa dobbiamo fare?
6: Io sinceramente, ma non è così, ma è una mia opinione, bisognerebbe andare con i fucili sotto casa sua. È una mia opinione.
3: Alla Casa Bianca, tu andresti con dei fucili alla Casa Bianca?
6: Sì.
3: Ma non pensi...
6: Ma è anche qualche americano. Scusami. Meglio che mi stanno sul cazzo con gli obesi di merda.
3: Gli obesi, sì, ma non pensi che negli Stati Uniti in questo momento il clima di violenza sia già abbastanza alto, viste anche le cose successe a Minneapolis, insomma.
6: Ma giusto, guardati in giro, è un mondo di merda ormai.
3: Sì, ma anche per colpa di gente come te, questo è il prodotto di gente come te.
6: Sì, ma sai che anche a te prima o poi ti verremo con i fucili sotto la radio per sì, tuo infame c'hai un po'
3: la
6: merda.
3: C'hai un po' la fissa per i fucili, eh?
6: Tu lo sai come si fa l'olio di palma? Ti strizzano i capelli, sì, viene fuori l'olio di palma.
3: Sì, tu sai come si fa un vaffanculo? Così, col dito che non puoi vedere. Ciao, ciao, ciao.
6: Ah!
3: Accoppati, ciao. E chiudiamo con Jimmy Burrata. Vai, Jimmy Burrata, su Donald Trump, vai.
7: Oh, i cazzi si rimette nel culo, per favore, eh.
3: Perché deve usare il turpilocchio, scusi?
7: Ma che lì mi parla volgare, io cosa le posso rispondere?
3: Le ho chiesto semplicemente che cosa pensa di Trump in Venezuela. Questo l'ho chiesto io, quale volgare?
7: Ma non la sento bene, ha capito che non la sento, la sento lontano, la sento strano. Ma non è il mio telefono.
3: Scusi, scusi, facciamo una prova. Questo lo sente?
7: E quello se lo mette nel culo.
3: E allora questo l'ha sentito, vede che è selettivo. Lei c'ha l'ascolto selettivo.
7: Senta, ma se mi sta prendendo in giro è un discorso.
3: Scusi, ma lei
7: se vuole parlare veramente, allora ma lei faccia in modo che io la capisco.
3: Lei sa chi è Donald Trump? Donald fottuto Trump, sa chi cazzo è?
7: Non lo conosco e non lo voglio conoscere. Lei lo conosce, no. A me è mangiato assieme.
3: No, lei non sa chi è Donald Trump.
7: Ma fammi, mi faccia capire, lei ha mai mangiato assieme?
3: Ma che cazzo c'entra, scusi? Lei ha mai mangiato insieme?
7: Tu cazzo, voglio, allora non hai capito. Se vuoi parlare con me, parla pulito, se no possiamo anche chiudere la conversazione.
3: E allora scusi, allora riformulo per lei, principessina sul pisellino.
7: Vai avanti.
3: Bifolco, andiamo. Posso usare bifolco per rivolgermi a lei? Bifolco non è una parolaccia. Trifolco.
7: Mi dica cosa vuole, dai, mi faccia capire.
3: Allora, lei mi sta dicendo che non conosce il nome del presidente degli Stati Uniti d'America.
7: Io, la verità, lei ci ha mai mangiato assieme?
3: Ma che cazzo c'entra,
7: scusi? Ma io
3: l'ho
7: sentito dire così, ma non ci ho mai mangiato assieme. Non
3: sentito,
7: lo conosco,
3: scusi,
7: e non lo voglio nemmeno conoscere.
3: Ecco, l'ha sentito dire da chi, esattamente? Da chi? Chi è che gli ha detto?
7: Ma da quelli come te, da come lei, mi scusi, bifolchi come lei.
3: No, lei è bifolco.
7: Vaffanculo a te, quella bucrazza da mamata.
3: A lei e tutta la sua famiglia di ignoranti bestie.
7: A te, quella bucchina da norte e da fiana da paura. Chi te mu?
3: A lei.
7: Ma tu, dove è? Cumba? Ascolta, tu non sai neanche con chi cazzo stai parlando.
3: Abbiamo mai mangiato insieme? Abbiamo mai mangiato insieme a lei?
7: Vaffanculo a chi te strama la mutta e campanambutta. Chi te mu?
3: Abbiamo mai mangiato? Abbiamo mai mangiato insieme a lei? Abbiamo mai mangiato insieme? Questo è impossibile. Questo è impossibile.
7: Non vuoi scemo. Tu e Donald Trump.
3: Abbiamo Abbiamo mai mangiato insieme a lei? È impossibile, perché io mangio stellato e lei mangia merda. Arrivederci. Perfetto, al termine di questo simpatico giro di telefonate e consultazioni ci siamo resi conto che l'argomento Trump-Venezuela, che ci sembrava molto mainstream in Italia, non è gettonatissimo. Questo perché fondamentalmente la situazione del nostro paese magari non è celestiale, la gente puzza di fame e quindi di quello che succede agli altri, come sempre accade in Italia, non gliene frega un cazzo di niente a nessuno. Andatevene a fanculo, ciao.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Quando inventeranno la bamba elettronica? Quanto ce l'aveva grosso Frankenstein? Se vado in Abruzzo, posso ammirare la vastità del Gran Sasso che ce ne frega? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
9: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
8: Tradizioni. Il 2 febbraio negli Stati Uniti si celebra il giorno della marmotta, ma la maggior parte degli uomini sposati di tutto il mondo si domanda ancora: ma quando arriverà il giorno della topa? Zoologia. I cetacei sanno imitare il linguaggio umano. Vi presentiamo lo straordinario docufilm oceanografico con il narvalo che fa celentano, il delfino che urla «Porca puttana!» come Banfi, l'orca che ripete il suo nome in veneto e la balena che diventa identica a Mario Adinolfi semplicemente stando ferma. Medicina. alla scoperta di nuove frontiere nel campo dell'urologia. La storia toccante di un cameriere del Kentucky con il pene così moscio che, oltre al prepuzio, possiede anche un postpuzio. Comportamento. Esiste uno stretto legame tra il ciclismo e i genitali. Secondo una prestigiosa università dell'Oklahoma, infatti, i gruppi di ciclisti della domenica che non procedono sulla strada in fila indiana sono un branco di coglioni. Tempo libero. Ritornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di queste due immagini di un marine americano è stata scattata prima e dopo aver messo il piede su una mina antiuomo. Difficoltà media. Scienza. Scoperta una particella subatomica che cerca di combinarsi da dietro con altre particelle dello stesso segno. Il bosone di Elton. Creatività. Scoperto un legame tra fantasia e frutta. Segui il nostro excursus storico ricco di episodi illuminanti come la mela di Newton, la banana di Rocco e la pera di Keith Richards. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman Senza Show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman Senza Show.
10: Sarà una bella avventura.
8: Prossimamente su National Prostatic Channel.

0: This is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Bentornati ad un nuovo appuntamento con il vlog di esperimenti e approfondimento del mistero più seguito del tubo. Oggi sono pronto a stupirvi con uno dei contenuti più incredibili mai fatti. No, non mi farò detonare le falangi. No, non mi infilerò nel costato una spada katana come mi avete ripetutamente chiesto nelle mail ricevute ultimamente. Ma voglio ascoltare la richiesta di un certo Attanasi Alvaro di Mergellina, che mi chiede con una certa insistenza una cosa curiosissima. Che ha stuzzicato la mia creatività. Non odo una fastidiosa vocina di racchietta che mi interrompe. Che cazzo succede, Priscilla? Vuoi dire che dopo una vita a cercare di domare la tua voglia di rompermi i coglioni, ci sono finalmente riuscito? Vuoi darmi questa news che mi farà immediatamente scaturire una gioia talmente grande da dovermi fare un immane sega appena tornato a casa? Ma vuoi dirmi questo? Beh, non dici un cazzo! Va che ora il silenzio comincia a essere disturbante. Uè, stronza! Adesso ti sto chiedendo di rispondere! Inutile che fai la stronza! Dai, dai, parla, cazzo, dai! Cosa mi stai facendo? Cosa mi stai facendo dimostrando? Uè, ma possibile che anche quando non parli mi fai girare i coglioni? Ma perché stai zitta? Parla cazzo! Parla cazzo! Cosa cazzo c'hai?

0: sei sorda, cazzo! Dai, Priscilla, lo sai che non sono abituato a tutta questa attenzione senza scambi di insulti! Non è roba per me! Mi imbarazza! Mi blocca! Dai, dai, di qualcosa!
1: Hai visto che se non intervengo i tuoi video sono inutili? Adesso ne hai la prova, brutto egocentrico cretino! Volevo dimostrarti che ormai io sono co-conduttrice e senza di me non vai da nessuna parte!
0: Uè! Uè! Uè! Pauti del cazzo! Cos'è questo ammutinamento? Come ti permetti? Ripeto, come ti permetti? Ma chi ti ha messo in mente queste puttanate? Io volevo solo essere semigarbato dopo una macina immane di insulti. A me, di te, non me ne frega sei cazzi. Io faccio da solo, non ho bisogno di te. Mettilo in quella testina fatta di treccine di capelli sporchi e occhiali con le dittate e i denti gialli da Diana Blu, hai capito? Hai capito?
1: Sì, vediamo, dai. Io non parlo più.
0: Brava! Brava! Brava! Muchela e taci! Mutismo e rassegnazione! E fammi fare quello che devo sotto suggerimento del mio e ripeto mio! E ripeto mio! Fan Atanasi Alvaro, che mi suggerisce una cosa curiosissima, ovvero che secondo la medicina piccole dosi di veleno potrebbero immunizzare un corpo dal veleno stesso. Quindi, come vedete, dentro questa teca c'è un serpente velenoso, comunemente detto mamba nero, un serpente che ha una letalità pari al fisco italiano con le partita IVA. A figa come sono incisivo con l'ironia quando non mi interrompe nessuno, cazzo! Beh, non ridi nemmeno, Racchia! Vabbè, ora mi farò mordere un piccolo ditino della mano, un mignolino, e poi ogni 20 minuti un altro ditino per volta, per dimostrare che alla fine, facendomi mordere il collo, io non perirò di morte istantanea.

0: Cosa? Cosa? Cosa? Non dovevi stare zitta? Dai, allora, muchela!
1: No, dai, non posso fare silenzio. Stai per crepare malissimo e non posso fartelo fare.
0: Se, solo perché hai visto che da solo spacco ho fatto anche ironia socio-economica, brutta cessa. Toh, ti fotto sul tempo e infilo il dito dentro la tequila.
1: Mamma mia, quanto sei coglione! Cristo santo, fammi chiamare i soccorsi! Brutto deficiente!
0: Di tiro!
2: La. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura! Oh, come on. Paura!
2: I tamarri hanno deciso di fare gli anelli d'oro per i capi mafia di Quartoggiaro per i 40 anni di dura carriera da camorristi.
3: Tamarri!
4: Gioiello, buongiorno.
5: Lo so che quando chiamo io vuol dire che proprio sta piovendo fresca. Sono Massimino di Quarto, precisone.
4: Massimino di Quarto.
5: Sì, sì, lo so che il nome ti dice qualcosa, avrei visto un paio di TG5 nella tua vita. Senti, persona che tratta materie preziose, praticamente devo fare una mandata di sette anelli. Sette anelli di un'importanza che non vuoi capire. Mi servono però plasmati con un effigie. Ci deve essere questo, il giaguaro che sputa bamba. Praticamente c'ha la bocca aperta ma le narici grosse. Perché l'anello poi serve anche mezzo da cannino per pippare.
4: Spiega tutto, dai.
5: Bravo, vedi, ho capito subito che avevo chiamato il drogato. Senti, praticamente questi anelli sono per i boss della zona, sono perché si stanno creando la loro cosca. E allora gli serve. Lo so che sono cose che non si dicono al telefono, però non me ne frego un cazzo. Tanto 20 anni me li sono già fatti proprio abbondantemente.
4: E praticamente, tu sei sicuro che ci conosciamo?
5: Cos'hai detto? Cos'hai detto?
4: Il numero giusto.
5: Io non so neanche chi cazzo sei.
4: È perché mi dici Massimino di Quarto. Io che ne so.
5: Io sono Massimino di Quarto, cioè le carte d'identità. Sciroc. Allora, scemo, quanto costano sette anelli tutti d'oro con un giaguaro impestato?
6: Con i nomi sotto,
5: voglio i diamanti negli occhi.
6: I nomi, anello.
5: Secondo te fai una stima?
4: Dura, qualche 1.000 euro l'uno.
5: Qualche 1.000 euro l'uno, proprio così, al mercato del pesce siamo.
4: Ma te lo devo dire.
5: Cosa devi fare?
4: Abbiamo giocato, adesso?
5: Adesso ti sparo. Facciamo così.
7: Le cose verissime. 105

0: ora!
1: I tamarri hanno deciso di fare gli anelli d'oro per i capi mafia di Quartoggiaro per i 40 anni di dura carriera da camorristi.
2: Tamarri!
3: Gioiello, buongiorno.
4: Lo so che quando chiamo io vuol dire che proprio sta piovendo fresca. Sono Massimino di Quarto, precisone.
3: Massimino di Quarto.
4: Sì, lo so che il nome ti dice qualcosa, avrei visto un paio di TG5 nella tua vita. Senti, persona che tratta materie preziose, praticamente devo fare una mandata di sette anelli di un'importanza che non vuoi capire. Mi servono però plasmati con un effigie. Ci deve essere questo, il giaguaro che sputa bamba. Praticamente c'ha la bocca aperta ma le narici grosse. Perché l'anello poi serve anche mezzo da cannino per pippare.
3: Spiega tutto, dai.
4: Bravo, vedi, ho capito subito che avevo chiamato il drogato. Senti, praticamente questi anelli sono per i boss della zona, sono perché si stanno creando la loro cosca. E allora gli serve. Lo so che sono cose che non si dicono al telefono, però non me ne frego un cazzo, tanto 20 anni me li sono già fatti proprio abbondantemente.
3: E praticamente, tu sei sicuro che ci conosciamo?
4: Cos'hai detto?
3: Il numero giusto.
4: Io non so neanche chi cazzo sei.
3: È perché mi dici Massimino di Quarto, io che ne so.
4: Io sono Massimino di Quarto, cioè le crisi d'identità. Sciroc. Allora, scemo, quanto costano sette anelli tutti d'oro con un giaguaro impestato?
5: Con i nomi sotto,
4: voglio i diamanti negli occhi.
5: I nomi, anello.
4: Secondo te fai una stima?
3: Dura, qualche 1.000 euro l'uno.
4: Qualche 1.000 euro l'uno, proprio così, al mercato del pesce siamo.
3: Come te lo devo dire?
4: Cosa devi fare?
3: Abbiamo giocato, adesso?
4: Adesso ti sparo. Facciamo così, abbiamo giocato, adesso ti buco. Ti buco pesante proprio. Ti faccio i buchi sulle spalle che ti appendono nell'armadio, va bene? Così faccio.
3: Va bene, perfetto.
4: Va bene, dai, comincia a scrivere il cartellino per l'alluce, dai, che arrivo.
3: Ok, ciao.
4: Ciao, scemo.
2: Tamarri.
6: Pronto?
7: Yeah. Pronto? Gioielleria?
6: Tua sorella.
7: La tua. Tetta dorata, dai. Orefizio. Nell'anello. Dai, Gandalf, dai.
2: Tamarri.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Mi sente?
3: Chi è?
5: Sì, un attimo.
4: Che è? Sto cazzo.
5: Sì, vai.
4: Produttore di gioielli? Che cazzo ridi? Oh! Cosa ridi? Cosa stai ridendo? Perché ridi? Sono pagliaccissimo. Oh, no, no. Senti, ti faccio smettere di ridere in un attimo, che ti chiamano proprio da casa e dico: oh, ti hanno spaccato tutta la casa, come è successo? Urla che ti strizzi i capezzoli, te li sto strizzando virtualmente. Tirati uno schiaffo che non ho voglia di prendere lo scooter, dai! È un casino, sai cosa facciamo? Ti piacciono i pettorali? Li vuoi i pettorali? Perché ti infilo le braccia nella schiena e ti tiro fuori il petto, così scaprezzi.
3: No, lascia stare, a me non mi piace la carne di porco.
4: Ah, ho capito, adesso arriva Natale, ti annodo le braccia sulla testa e faccio un fiocco, scemo di merda.
3: No, lascia stare.
4: Niente, neanche questo. Allora, ti piace Elvis Presley? Ti tiro così tanti capelli che ti viene un ciuffo lungo così, scemo.
3: No, mi piace Lady Gaga.
4: Lady Gaga, perfetto, allora ti tiri i capelli per terra, ti faccio i capelli lunghi sui fianchi. Che per farti biondo ti devo pigliare a schiaffi. Faccia di merda.
3: Ciao, bello.
5: Ciao, merda.
2: Tamarri.
6: Pronto?
5: Pronto, gioielleria?
4: Comunque stavo parlando,
5: sì.
4: Vabbè, vedete.
5: Sì, un attimo, signora, stavamo parlando io e mio cugino. Senta, io volevo fare un ordine, se si può, o magari mi può fare un preventivo per capire quanto possono costare degli anelli, perché noi dovremmo fare degli anelli per i nostri parenti, cioè i capi zona, capito? Sette anelli d'oro con sopra un giaguaro con gli occhi rossi e le narici grosse, no? Che poi quello servirà anche per pippare.
6: Non ho capito, cioè per i capi area?
5: Sì,
6: quanti sono?
5: Sono in sette. Sono persone di un certo tipo, capito? Molto importanti nella zona. Io poi le porto le misure delle... Ma aspetti, Antonello ce l'ha il dito per mettere...
4: No,
5: dove lo mette? Nel mignolo lui?
4: No, Antonello non c'ha una mano di destra.
5: Allora...
4: La sinistra è più grossa.
5: Va bene, senti... Dimmi te quando posso portarti le dita da provare.
6: Sì, ma cioè non ho capito, vengono proprio le persone oppure...
5: No, ti porto le dita proprio. Mi faccio prestare le dita e poi gliele riporto. Tanto loro ce l'hanno un po' così, senza problemi. Non ti fa schifo se ti porto le dita vere?
6: Mi stai prendendo in giro, insomma, quindi non capisco se è tutta la telefonata.
5: No, è una prova... Allora ti spiego come funziona. È una

0: Prova d'onore, no? Noi andiamo, ci facciamo dare le dita dai nostri capi zona, veniamo da te, prendiamo la misura e poi dopo noi gli riportiamo il dito, poi loro vedono che cazzo farne. È proprio una cosa che si usa da noi. Ma è una cosa che
1: non
0: ti deve. Vabbè, a te che cazzo te ne frega? A te che cosa facciamo noi? Io ti porto le dita, ti porto i soldi, tu mi dai gli anelli, non capito? Hai capito?
1: No, non riesco a.
0: Niente, non ce la fai. Cos'è che.
1: No.
0: Dimmi, fammi le domande tu, così ci capiamo un attimo, dai. Dai! Ah, che mi sta salendo la bamba! Ah, l'energia del cuore!
1: Mi perdoni, ma non riesco a comprenderla.
0: Massimi, parlaci te, io so tutto fare, non ce la faccio.
2: Non mi perdoni. Mi devi perdonare, signorina, perché il ragazzo è drogato. È un po' alterato in questo
0: dai.
2: Momento. Non sta capendo. Magari la richiamo un'altra volta che si deve ripigliare un secondo.
1: Va bene,
2: è un po' al di fuori dalla situazione.
1: La saluto.
2: Stiamo facendo qua? Cosa stiamo facendo?
0: Dai, fa
1: la saluto.
2: Vabbè, sto salutando io, va bene.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspi, fammi prima spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo
5: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
3: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da... Cioè,
2: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation,
3: sì. Perché ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
2: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Anzi, perché tanto il campione giusto, secondo me.
3: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
2: Fammi. Dai, Leo!
3: Dai un cazzo! Come
2: faccio? Tu vai avanti, no?
3: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire.
3: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui dice, guardami, dice che gli bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda! Però.
7: Che è il suo

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però...
2: This is the zoo.
3: Ciao pipelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale. Bestie bestiali. Oggi il nostro Lenny discenderà al corso del fiume Nakakat per approdare su remota spiaggia della Thailandia. Lì e solo lì vive un grande crostaceo in via di estinzione, il granchio urlatore del Kites Tramur. Questo rigagnolo di rifiuti di plastica e feci di tacchino porterà la mia canoa direttamente alla foce. Da lì cercherò un passaggio per la tana del granchio urlatore. Speriamo di essere fortunati, perché l'ultima volta nel deserto di Gobi, per fare 15 miglia in cammello, ho dovuto masturbare tutti i figli maschi di un beduino. Tra l'altro su TikTok.
4: Giunto a destinazione, Lenny incontra Bateng, un giovane autista locale molto popolare da queste parti per essere l'unico della sua famiglia a non prostituirsi con i turisti.
3: Senti, ma davvero tua nonna riesce a sparare le palline da ping pong con la vagina?
5: Tanganga tanga gong.
3: Sì, certo che lo voglio vedere il video, Bateng. E lasciami pure l'indirizzo.
6: Oh!
3: Ehi, hai sentito?
6: Oh!
3: Ferma la macchina, io scendo qui.
6: Oh! Oh!
4: Lenny ha riconosciuto il verso del granchio urlatore ed è finalmente pronto ad entrare in azione.
3: Sono sicuramente loro. I granchi urlatori urlano per qualsiasi cosa. Corteggiamento, difesa del territorio, pericoli, fuori gioco. Nessuno è ancora riuscito a decifrare il loro linguaggio. Ma ormai ce ne sono così pochi che forse rimarrà un mistero. Mi avvicino lentamente, non voglio disturbarli. Cazzo! Questo mi sa che era un piccolo. Mi è spuntato da sotto la sabbia, all'improvviso. Si vede che si era perso.
7: E vabbè, ci penseranno i gabbiani.
4: I granchi urlatori hanno individuato la nostra troupe e adesso urlano davvero forte. Così forte che Lenny comincia a sentirsi disorientato.
3: Accidenti, che casino! Sembra Reggio Calabria. Aspettate. Eccoli. Guardateli. Abbiamo trovato la loro tana. Diamine, sono enormi! Pensate che le leggende locali dicono che oltre ad urlare, nelle notti di luna piena facciano anche due o tre canzoni dei Litfiba. Aspettate, voglio provare a comunicare con loro. Si sono girati, guardate. Con le loro urla adesso mi fanno capire che sono parte della loro tribù. È un momento bellissimo.
4: Incredibile. Pare che Lenny abbia instaurato un dialogo con la comunità di granchi urlatori. Che succederà adesso?
3: Ma mi stanno fissando. Oh porca... Via, via, via, via!
4: Improvvisamente l'intera comunità di granchi urlatori aggredisce il nostro Lenny. Cielo, se la sta vedendo davvero brutta.
3: Fascisti! 10 contro 1, vigliacchi!
5: Bateng!
3: Dannazione, Bateng! Sei un cazzo di Rambo a mandorla! Bravo!
5: Tanganga tanga gong!
3: Mi hai salvato la vita! Certo che hai fatto una bella strage! Sembra il finale della Sirenetta se la girava Tarantino! Che dici? Saranno buoni da mangiare? C'ho una fame!
5: Batang bigeng!
3: Ah, sanno di urina di vecchio! Niente, allora mangerò un Kit Kat allo yogurt salato acido! Lo snack degli eroi! Hai tagliato, Fred? Cazzo, che sponsor di merda, sembra sperma di mammut.
4: Lottando coi granchi urlatori, Lenny ha perso 3 dita del piede sinistro e il naso, ma è vivo. Certo, purtroppo a causa delle fucilate la colonia è praticamente estinta, ma le riprese in compenso sono venute da Dio.
3: Che cos'hai da ridere, Bateng?
5: Ma dang batang deng.
3: Ah, il naso. Senti, non è vero che sembro Voldemort, ok?
5: Aveda kedavra! Avada kedavra!
3: Ridi, ridi, tanto tuo padre è senza ciolla e tua madre spara palline dal culo.
5: Batong!
3: Tua nonna, sì, è lo stesso, precisetti. Aborigeno del cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Non fatevi trarre in inganno dal mio abbigliamento insolitamente vintage e soprattutto con una nota di boscaiolo. Ma c'è un motivo molto preciso per questa scelta. Anche le taglie nettamente superiori alla mia, acquistate da Luisa e Giuseppe, XXXXX e ancora XL, taglie forti dal 1987 a Voghera, ha un senso ben preciso.
3: Sai che sono troppo curiosa su che cosa hai architettato questa volta per sfigurarti o produrti menomazioni permanenti.
4: Sai che sono troppo curiosa su che cosa hai architettato?
2: Ma la vuoi finire di fare la porta a sfiga? Va che l'ultima volta mi sono preso due revolverate per colpa tua, mica per colpa mia. Brutta stronza con i capelli unti!
3: Sì, hai ragione, ti chiedo ancora scusa.
2: Figa come godo! Il piacere di vederti strisciante accentua il piacere della sottomissione dovuta ai ruoli.
3: Mamma mia, sei veramente un sacco di cacca.
2: Ha! Ha! Sacco di cacca! Ma cosa siamo all'oratorio? Cazzo sei, quinta elementare, stronza!
3: Perché ti sei vestito come quel telefilm anni 80 dove le macchine saltano e la gente entra dal finestrino, ma di 60 taglie in più? Non dirmi che vuoi saltare con la macchina, Ti prego, no!
2: Ma che cazzo di macchina? Ma che cazzo di salto con la macchina? Questo non è un vestito da boy Luke, questo è l'abbigliamento di Hulk anni 70!
3: Ah, che bello! Finalmente una puntata tranquilla sul cosplaying!
2: No, mia cara disagiata coi denti da tasso! In realtà, mi son vestito così perché dopo alcuni giorni di lavoro ho finalmente costruito il mio macchinario ai raggi gamma per bombardarmi come un novello Bruce Banner, ovvero lo scienziato che per un errore ha trasformato il suo DNA divenente una creatura potentissima chiamata Hulk.
3: Ma cosa hai fumato? Dai, non dire sciocchezze, quello è un fumetto, mica si può fare nella realtà. Oltretutto i raggi gamma non hanno alcun potere di alterazione genetica. Al massimo ti fanno scoppiare 20 cancri alla pelle.
2: Mattiè, stronza! Mi tocco i coglioni, brutta porta sfiga! E adesso, spostati che devo entrare nella mia... Ta-da! Macchina Ex Solarium che ora spara raggi gamma!
3: Wow. Ma quella è una doccia solare! Che modifiche gli hai fatto? Non dirmi che vuoi saltare in aria anche oggi, Dai, smettila di farlo scemo e facciamo un bel video sul cosplaying, che siamo anche nel periodo del carnevale!
2: Sì, sì! Tu parla che intanto io mi bombardo di raggi gamma! E finisco pure abbronzato! Ah, Cristo come brucia!
3: Ma spegni, deficiente! Ma quanto dura sta tortura?
2: Sono scordato di levare il timer dalla lampada abbronzante. Era 15 minuti, porco! Come soffro!
3: Aspetta che stacco la spina! Mamma mia, come puzzi di pollo grigliato!
2: Ah, mi sento
5: tutto un fuoco.
3: Sei rossissimo e mi sa che hai una scottatura importantissima. Ti porto all'ospedale, andiamo.
5: No, aspetta, prima devo vedere se sono diventato Hulk 2. Forza, fammi incazzare.
3: Beh, niente di più semplice, ti incazzi per qualsiasi cosa.
5: Non funziona. Non sono abbastanza nervoso.
3: Cosa dovrei fare?
5: Dimmi una cattiveria.
3: Beh, sei un panzone e le tipe ti prendono in giro.
5: Bastarda. Ma non funziona, non sono abbastanza infastidito, esagera, dai!
3: Una volta ti ho visto per sbaglio il pistolino e devo dire che sei veramente microdotato.
5: Puttanazza schifosa, il mio pippolo, che vergogna! Quando mi hai visto l'uccello schifosa?
3: Senti, andiamo all'ospedale, è palese che sia un ennesimo fallimento. Come ogni volta che la tua mente stupida e bacata si mette in testa di fare qualcosa di infantile e tremendamente scemo. Sei un inguaribile coglione e io devo capirlo che ho a che fare con un quasi indicato.
6: Mi sono trasformato! Ha funzionato! Ma anche tu sei trasformata! Ma sei gigantesca!
3: Oh, cazzo!
6: Beh, che cazzo di faccia stai facendo? Va che ti massacro ora che ho la super forza!
3: Ops, mi sa che il tuo esperimento ha funzionato, ma in maniera leggermente diversa da come pensavi. Sei un nanetto verde e oltretutto i vestiti che hai addosso sembrano una tenda sgonfia adesso.
6: Ma che cazzo di nanetto? Non è possibile!
3: Sì, sì, sembri quel coso degli anni 80 che faceva il ditone nelle trasmissioni di Arbore.
6: Non dirmi che mi sono trasformato nello scrondo!
3: Ah, ecco, bravo, bravo, lo scrondo!
6: Cristo, ho anche le dittine a salsiccia e le gambine cortine! Ma no, no, no!
3: Calmati, che così torni normale! E poi vedremo come risolvere il problema!
6: No, no, no!
3: Ma cosa, cosa?
6: Ho i peli lisci sull'uccello! Ho il cazzo bambino!
3: Mamma mia, è svenuto! Beh, almeno posso prenderlo in braccio per portarlo a casa! Mamma mia, com'è buffo sto coglione!
1: Le cose verissime!
0: Radio 105.

0: only on 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
4: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Aus.
5: Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani e adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: Break, ciao Zo, vi amo e questa è la cosa più importante. Vorrei, se possibile, dedicaste una sdrenata alla mia compagna Sara. Qualche mese fa le ho chiesto di sposarmi. È morta dalla felicità, la amo. Lei è dolcissima, super coccolona, un culo pazzesco, ma è una grandissima rompiballe. Quando parte a parlare non si ferma manco a morire, soprattutto odio quando parla mentre sto giocando alla Switch. Ditele di parlare meno e farmi più soffocotti.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Con chi parlo?
2: Ciao, Sara, sì. Sei tu, giusto?
1: Sì, con chi sto parlando?
2: Io sono Break dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché tu, non so se vi siete sposati già o se vi state per sposare. Samuele, comunque, mi ha dato il tuo numero perché...
1: Oh mio Dio, sì.
2: Sì, mi ha detto, fai una dedicata alla mia futura moglie.
1: Certo, una sderenata.
2: Una sderenata,
1: sì.
2: Esatto. La vuoi ascoltare?
1: Sì, sì.
2: Dai, ma te la faccio subito.
1: Ok.
3: Sara, Sara, Sara, dolce cozza amara,

0: Allegria.
1: Oddio, allegria.
2: Ti è piaciuta la canzone?
1: Tantissimo.
2: Intrista di amore, insomma, quando vi sposate e tu giocai videogiochi, insomma, sai cosa devi fare.
1: Ovviamente.
2: Gli vuoi dire qualcosa? Gli vuoi dire qualcosa, Samuele?
1: Certo, ci vediamo stasera.
2: Ma mandatemi la bomboniera in radio con due paste, pur, due confetti. Va bene. Ti mando un abbraccio. Ciao.
1: Anche io. Ciao, grazie. Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
5: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
4: Minchia come ci piace!
5: La tua vita più colore.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
3: Un caloroso a tutti e bentornati su Teletocco.
4: Sandro, un caloroso cosa?
3: Un caloroso a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta in questo momento. E alle signore ricche che hanno voglia di spendere i propri denari per acquistare le meraviglie che vi andrò a presentare questa sera.
4: Ma che cazzo ha Sandro? Sandro, tutto bene?
3: Tutto bene quel che finisce.
4: Sandro, sei ubriaco?
3: Oggi non voglio perdere tempo. Oggi voglio presentare un oggetto che vi farà venir voglia di averlo a casa. Un investimento per la vostra vita e dei vostri figli.
4: Bravo Sandro, così vai benissimo. Fissa la camera 2.
3: Voi pensate ancora all'antica. Basta comprare oro, basta comprare appartamenti. Le case non valgono più come una volta. Oggi la gente che ha le idee chiare investe in oggetti di prestigio che magari oggi non valgono un cazzo, ma tra 100 anni varranno milioni e milioni di euro.
4: Bravissimo Sandro, che oggetto dobbiamo inquadrare?
3: Regia, inquadrate questo vibratore degli anni 70. Ecco, rendilo ancora più grosso.
4: Sandro, ma che cazzo è?
3: Questo che state vedendo è il vibratore di Cicciolina. Il suo privato, mai visto in nessuno dei suoi film porno. Un cimelio da mettere in bella vista in casa.
4: Sandro, guarda che dovevi presentare il quadro del pittore toscano.
3: Guardate questo vibratore che ha assaporato Cicciolina negli anni 70. Bene, questo oggetto introvabile. Attenzione al prezzo.
4: Dai, sentiamo.
3: Noi di Teletocco ve lo lasciamo al primo che chiamerà a soli 15.000 euro. E ci aggiungo anche un bel porco d***o.
4: Io non capisco come tu faccia a non essere mai licenziato.
3: Abbiamo qualcuno che si è prenotato.
4: Sì, Sandro, non so come possa essere possibile, ma abbiamo le linee intasate.
3: Allora passatemi il primo acquirente, grazie. Pronto?
5: Pronto?
3: Buongiorno.
5: Chi è?
3: Mi dica.
5: Chi è?
3: Vuole sapere quanto costa?
5: Cosa?
3: Il vibratore di Cicciolina costa 15.000 euro.
5: Ma chi cazzo sei?
3: Signora, su, non faccia la stronza. Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche. Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
4: Sandro, la signora ha buttato giù il telefono per quello che gli hai detto.
3: Allora richiama la scimmia di merda che gli faccio vedere io. A me il tempo non me lo fa perdere nessuno. Pronto?
6: Pronto?
3: Dai, levati dai coglioni e passami quella scimmia di tua moglie.
5: Chi sei?
3: Io sono Sandro di Teletocco. Mi dica.
5: No, mi dica lei, visto che è 2 volte che sta chiamando.
3: Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche.
5: Io non ho chiamato proprio nessuno e non voglio chiamare, comprare né un cazzo di Cicciolina, ok?
3: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
5: Non mi serve il cazzo finto di Cicciolina, ce l'ho dal vivo, okay?
3: Pensi bene alla sua scelta.
5: Allora non mi chiami più, se no giro tutta la polizia postale.
3: Dai scimmia di merda, fammi una proposta. Ma che schifo di persone ci sono al mondo!
4: Sì, infatti, io ne ho una davanti!
3: Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
4: Scusa, Sandro, non stavo seguendo!
3: Ok, ora passatemi un vero acquirente! Pronto?
6: Pronto?
3: Buongiorno, mi dica!
6: Ma.
3: Pensi bene alla sua scelta. Immagini gli amici, i parenti entrando in casa o i suoi figli al rientro dalla elementari. Rimarranno a bocca aperta.
6: Ma ne mascassano un cazzo.
3: Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Dai, passatemi l'ultimo compratore che poi devo andare.
4: Dove devi andare, Sandro?
3: Sono cazzi miei.
7: Pronto?
3: Buongiorno, mi dica.
7: Che te l'hai fatto mettere in culo te e a puttana del tuo mare che ti ha cagato a volta che è brutta troia.
3: Vi prego regia, richiamatemi subito la signora Gentile perché da come parlava sicuramente comprerà il vibratore di Cicciolina.
7: Cosa c'è?
3: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
7: Ah, non te ne permette? E mi te torna a dire chissà che te venne il peggior cancro che esiste a terra.
3: Vuole sapere quando...
7: trova il medico che te possa curare. Così non te puoi neanche appisciare oltre a non caricare. Deficiente!
3: Lo vuole comprare?
7: Deficiente, maledetto, schifoso. Parla con che puttane che ti sia abituato. No, prima di fare il mio numero, pese, perché ricordo che il mio numero è controllato dalla polizia. Ricorda.
3: Lo vuole comprare sto cazzo di vibratore di cicciolina? Ma quanto è ingrata la gente?
4: Hai ragione, Sandro, la gente è proprio ingrata.
3: La gente un giorno mi cercherà e verrà a chiedermi scusa. Scusa per non avergli sistemato la vita.
0: Quello è finito.
4: Sandro! Sandro! Sandro, mi senti? Ragazzi, sul set, andate a vedere cosa è successo. Sandro, mi senti? Guardate che dalla regia vediamo Sandro che è scivolato di faccia sul vibratore e se l'è piantato in gola. Non riuscite a toglierlo? Vabbè, lasciatelo lì, tanto prima o poi si scaricheranno le batterie. Vai con la sigla di chiusura.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Silenzio! Giovani talentuosi maghi e quello scroto di caccole ammuffite di Rarry Rotter. Ascoltate! Oggi inizia il corso di meditazione. La professoressa Buddhanal...
4: Ma chi è?
3: La professoressa Buddhanal vi insegnerà a calarvi nella profondità della vostra mente. Ma fate attenzione! Oscure presenze possono essere risvegliate da certe pratiche. Andate ora! E Rarry Rotter, ci sei?
5: Eccomi!
3: Merda!
5: Ecco. Hai ragione, sei un figlio di puttana!
6: Rarry Pasto di Gianni Rotter, perché cazzo tremi?
5: Hermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bossi... Affanculo. Hermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bocceranno!
6: Ma che te ne frega? Tanto sei già stato bocciato in partenza da madre natura!
5: Hermione, perché sei sempre cattiva con me?
7: Buongiorno ragazzi, io sono la professoressa Buddhanal. Iniziamo subito la lezione. Chi si offre volontario?
5: Io.
7: Ma bene, Rarry Rotter, vieni avanti. Come prima cosa, ti insegnerò un mantra. Chiudi gli occhi e ripeti ad alta voce il mantra. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà.
5: Aspetta, c'ho un pieno di saliva. Ratrariro d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrariro d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrariro d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrariro... No. Ratrariro d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrariro d'Uragrar, sono un figlio... Ratrariro d'Uragrar, sono un figlio di puttana.
7: Bene. Ora sempre più difficile. Dovrai mantenere la concentrazione ripetendo il mantra mentre i tuoi compagni cercheranno di distrarti tirandoti dei sassi in faccia e pisciandoti addosso.
5: Ma no, prof, perché? Non voglio!
7: Obbedisci, merda, o ti faccio cacciare dalla scuola.
5: No, d'accordo.
8: Pronti, 3, 2, 1.
5: Aspetta, sì, che mi devo bere 3 litri d'acqua.
8: Vai, sassate in faccia, merda.
5: Madonna, vaia.
7: Bene, ora che hai raggiunto uno stato di calma e pace interiore, ti farò fare una meditazione per incontrare il tuo spirito guida.
5: Bello!
7: Chiudi gli occhi, immagina di essere completamente nudo in una stanza bianca. Fatto?
5: Sì, prof, nudo in una stanza bianca, fatto!
7: Bravo, colla vinilica dei miei coglioni. Bene, ora girati sulla tua sinistra. C'è una parete bianca piena di cazzi. La vedi?
5: Sì, una parete piena di cazzi, la vedo!
7: Molto bene, avvicinati alla parete piena di cazzi e trova il più grosso. Fatto?
5: Sì, trova trovato!
7: Va bene, bravo! Ora visualizzati davanti al cazzo più grosso mentre apri la bocca più che puoi. Apri grande, fatto?
5: Fatto!
7: Ma bravo, va bene! Ora visualizzati mentre ti infili il pene enorme in bocca fino alla radice dei coglioni, mi raccomando!
5: Ma no, prof, che schifo!
7: Fai quello che ti dico, merda!
5: Ok, scusi, ce l'ho!
7: Ma bene, ora immagina che improvvisamente il pene che hai in bocca si trasformi in un'enorme lasagna piena di vermi.
5: Ma no, dai, una lasagna piena di vermi, no!
4: Ehi, hai il cazzo in bocca!
5: Ah.
1: No, dai, una lasagna piena di vermi, no!
7: Vuoi farmi incazzare, stronzo?
1: No, prof, mi scusi! Ok, ho una lasagna di vermi in bocca!
7: Molto bene, ora ingoialo.
1: Come?
7: Ingoia la fottuta lasagna, adesso!
1: Ok, ca... Doriamo!
7: Ma bene, ma bravo!
9: Bravo, merda,
5: molto bravo! Sai che sembrava ingoiare i cazzi di vermi?
7: Ed ora per finire, visualizza che in bocca hai una chiave dorata. Trovata?
5: Sì, trovato la chiave!
7: Ma bene, bravo! Visualizza una porta alla tua destra. Dietro quella porta c'è il tuo spirito guida.
5: Ok, ricevuto! Che faccio? Apro la porta con la chiave?
7: No, per aprire la porta devi infilarti la chiave dorata nel buco del culo.
5: Ah, ok! Ho infilato la chiave dorata nel culo, e ora?
7: Bene, molto bene. Ora non ti resta che girare la maniglia, aprire la porta e incontrare finalmente il tuo spirito qui.
5: Grande, che emozione! L'apro e sto per aprire, eh? Chissà chi è il mio spirito guida.
10: Well, we got there.
5: Ronero!
10: Guarda che cazzo di nome che c'ho, Harry Potter!
5: Ronorio!
3: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.
10: Vuoi un cracker?
5: Dai, così...

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Morti, morti, tutti morti.
3: Morti, turchi, morti.
0: L'incendio della tenuta ben tenuta ha mandato al creatore Vagigi Mushan, quel piccolo tabagista di Fetir, e l'intera fortuna ereditata dalla formosa mentecatta alla morte di Smerdir.
4: Stecchiti, polverizzati, cagnotti, cibo per i vermi.
0: Morti.
4: Bruciati dalle fiamme, comprese le braccia, le gambe.
0: Tutti morti.
4: I cazzi, le fregne.
0: Per Zuleia e Ilmaz è un ritorno alla casella di partenza. Di nuovo liberi, di nuovo poveri, di nuovo insieme nella turbolenta Anatolia che già fu patria di eroi immortali e mustacchiosi scorreggioni col turbante. E viaggia ora sulle ali di una sfrenata rivoluzione sessuale. A cui purtroppo Zuleia non si sente di prender parte. Affranta com'è al pensiero di tutto il denaro appena andato in fumo.

0: Zelia, mamma mia! Originale, quella vera. Perché piange? Non sei contenta che siamo di nuovo insieme? Libera, felice, pronta a fare l'amore che peraltro agogniamo da tempo.
1: No, il mazzo no, non ho felice. Ho Trieste. Sono persa tutti i soldi, ora abbiamo di nuovo poveri. Guarda che Trieste ha questa catapecchia dove abbiamo abitanti.
0: Ma Zuleia, ma che dici? Dove è finita la speranzosa, ritardata, scema, cretina, idiota che conoscevo? Questa è solo una situazione temporanea. Presto troverai un lavoro. Tu imparerai a contare fino a due e vivremo... e vivremo per sempre, felici e soprattutto scopanti. Bisogna essere ottimisti nella vita.
1: Hai forse ragione tu, hai, amore mio. O smetto subito di piangere e faccio l'ottimistica. Guarda come ottimistica, guarda! Ottimistica, guarda! Ottimistica, guarda!
0: Va bene. Anche meno però, anche meno. Forza, amore mio, originale. Marchio registrato. Diamoci sotto e consumiamo finalmente il nostro amore.
2: Il nostro amore. Il nostro amore.

0: ferma! Stoppati!
1: E che cazzo, porco turco?
0: Non possiamo, scopiamo! Non siamo avuti preservativi!
1: Che cazzo ci servono i preservativi? Chiamiamo la follia! Se resti incinta, al massimo al bambino lo possiamo vendere!
0: Ma chi se ne frega del bambino? Tu sei stato incollato da tutti i prigionieri della prigioneria! E chi me la racconta che non hai preso le malattie aeree?
1: E questa è... E questa è effettivamente un'obiezione sensata da parte tua. Non me l'aspettavo.
0: Guarda qua. 1, 3, 2, eh?
1: E ci siamo quasi, eh? Aspettami qua. Vado a comprare i preservativi e torno. Farò in un lambo. Tu intanto scaldi i motori della fica. Amore mio.

0: infatti dove cazzo vai, idiota? Non hai una lira turca, con cosa pensi di comprare i preservativi per scopare?
1: Rest, farmacista! Una confezione di preservativi, che è una figa che mi aspetta a casa.
2: Ecco caro, fanno 5.000 lire turco, prego.
1: Oh cazzo. Ma sono scordato che non c'ho i soldi. Ma come faccio? Sono mesi che aspetto di fare l'amore scopato con la mia Zuleia, amore mio. Quasi vergine. Nonostante il figlio. Signor farmacista, la prego. Non è che potrei per caso pagare domani. È un favore che le chiedo da uomo a uomo.
2: Mi dispiace caro, qui non si fa credito a nessuno, però possiamo metterci d'accordo in qualche altra maniera. Bel maschione.
1: Dannazione. Mannaggia pata turco. Turco, ma com'è possibile? Ma è possibile che come mi giro, me lo piglia nel culo. Anche l'eunuco. Vabbè. Prego. Non goda prima. Mi lasci almeno la soddisfazione così compensativa di pensare di essere bravo a ciucciare le palle. Vabbè. Facciamolo, vai. Mai solo per la mia Zuleia, amore mio. No!
2: Mi sei tantissimo!
1: Meno male, almeno uno dei due. Non faccio quelle cose con la lingua, la prego, che ce lo specchio, si vede.

0: Sono io! Ecco, ma ritorno con le gambe larghe! Ora è venuto finalmente il momento che apri tu le tue a me! Zuleia! Zuleia, amore mio! Ma dove sei finita, Zuleia? Zuleia, amore mio! Dannazione, non c'è più! Ma turco d***o! Mi sono fatto inculare per niente! E non mi è nemmeno piaciuto! Aspetta, ma qui c'è un biglietto! Non può essere di Zuleia! Zuleia non sa scrivere!
1: Il mazzo, non so scrivermi, quindi non posso scritti bene cosa ha succeduto. Ma se no devo andare via presto veloce. Forse torno, forse no. Forse sì, forse no. Magari sì, magari no. Non lo so. Addio. Addio, amore mio.
0: E addio, turco! E come? E l'ho preso in culo con le preservative! E qua non si batte il chiodo! Ma porcaccia la... Ma vaffanturco! Vaffanturco!
2: Aspetta, amore, se vuoi ti posso soddisfare io!
0: Ma vaffanculo, brutto eunuco!
3: E anche...

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
0: Trame senza senso, amori impossibili, rinfacci.
2: Hola.
0: Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida.
3: Hola.
0: Tutto questo è Rosalinda, Rosalinda. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda.
3: Con una chica come tu.
0: Nella puntata precedente, Rosalinda, mentre stava consegnando dei fiori, aveva incontrato il bellissimo Fernando ed era rimasta folgorata dal suo fascino.
2: Oh Gonzago, che bello! Oggi devo portare i fiori al ristorante del signor Romero. Questo vuol dire che potrò rivedere il bel pianista Fernando. Oddio, che emozione, non sto più nelle croste.
4: Rosalinda, non vorrei allarmarti, ma c'è una larva che ti sta divorando l'occhio sinistro.
2: È un cadavere lei. Oh.
5: Il nome alcanzará tutta la vita per innamorarla.
2: Oh, non importa Gonzago, tanto quello è andato in cancrena l'anno scorso. Ma non mi interessa, ora che ho trovato l'amore, che altro può servirmi?
4: Una fornitura vita di sapone, una doccia di candeggina, un clistere di insetticida, due albrimagic legati ai peli delle ascelle, un esorcista.
2: Oh, quanto sei carino e premuroso, Gonzago. Sempre a preoccuparti per me.
4: No, io mi preoccupo per me. A starti vicino mi è venuta un'infezione di gorgonzola ai polmoni.
1: Rosalinda, hai amore, amore.
2: La mia vita sarebbe perfetta. Ho un caro amico al mio fianco. Ho trovato l'amore della mia vita. Ma c'è solo un problema.
4: E tutta la parte sinistra del tuo corpo è in avanzato stato di decomposizione.
2: No, il mio problema è che sono già sposata.
4: Ah, davvero? E chi è l'asfissiato?
2: Ma lo sai benissimo, è Alex.
4: Ah, quello in coma.
2: Sì, poverino, che sfortuna. È entrato in coma proprio il giorno del nostro matrimonio. Dopo che il prete aveva detto: ora puoi baciare la sposa, ma te lo sconsiglio.
6: Madonna, è una fogna sta cosa.
2: È una sofferenza per questa.
4: Non riesco a leggere, aspetta. Potresti andare a trovarla in ospedale e porre fine alle sue sofferenze semplicemente togliendoti le scarpe.
2: Ma che dici, Gonzago? Lo sai benissimo che non posso più togliermele queste scarpe. Che pena. Dopo che mi è venuta la lebbra feticista, la pelle si è completamente cicatrizzata con il cuoio. E poi non potrei mai uccidere Alex, gli devo troppo. È stato lui a farmi uscire dall'ospedale psichiatrico. Dicevano che ero puzza, puzza da legare. Ma io non sono puzza, o meglio, sì, sono puzza. Sono puzza d'amore per il bel Fernando.
0: Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amore, amore.
7: Radio 105.
8: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman.
1: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
3: Zizzagnaman.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo!
4: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
7: Zizzagna meme.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
8: Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Signora, pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito,
9: ma non le vada sui miei piedi.
10: Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
4: Io non faccio queste cose, Zizzagna me non fa queste cose qua.
11: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
1: Sei un grande.

0: niente.
1: Permesso!
2: E non c'è spazio!
1: Ma
2: dove ci vuole entrare?
1: Mi fate entrare, no!
3: Ma lei è Zizzania?
1: Sono Zizzania. Piacere!
4: Facciamolo entrare!
1: Se ne va! Voi andate via!
5: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ah, ma cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta. Oh.
4: Ma che puzza!
5: Che puzza! Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzania!
1: Lei si sente la puzza di
4: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
2: Aia! Madonna! Vada fuori!
5: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
2: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
1: Ah, l'avete ammazzato!
2: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
1: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
2: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
1: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
2: Chi è che ha il portafoglio mio,
7: Non guardi meglio, non ce l'ho.
2: Stato lei?
1: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
2: Prendiamo quello del cadavere.
1: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
5: Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alice da Bergamo. Volevo dedicare una serenata a mio marito Joseph. Tra qualche settimana arriverà la nostra prima figlia, Ginevra. Vista la situazione vi lascio solo immaginare la mia pancia in questo momento, ma soprattutto le mie tette. Per stimolare l'allattamento gli chiedo sempre di provare a fare una ciucciata dalle tette e lui mi dice di no. Ma può, ha schifo per la fuoriuscita di latte. Vi prego, fategliela passare perché sfido qualsiasi uomo a dire di no a una ciucciata. Grazie, baci.
2: Sì?
0: Pronto? Parlo con Joseph?
2: Sì? Sì?
0: Ciao Joseph, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché mi ha spedito un'email Alice.
2: Sì?
0: Perché ti vuole dedicare una serenata.
2: Ah, va bene.
0: La vuoi sentire?
2: Certo.
0: Vai, attack maest. Joseph, che fra non molto diventerai papà, qualche altra settimana e Ginevra arriverà. Alice intanto a casa con il suo bel pancione, e per tenerti buono ti spara un bel segone. Ma quando lei ti chiede di ciucciargli la mammella, tu è come se dimenticassi di tutte le volte che ti ammonto la cappella. Non fare l'egoista schizzinoso fino a giungere al livello di Ricchione e dargli una popata a quella gioia di capezzolone. Ma cosa sei tettefobico? Ma non essere paranoico, e poppa le poppe le poppe, poppa le poppe, poppa le poppe, ciuccia le tette, poppa le poppe, ciuccia le tette, tette, tette, tette, per quante

0: want. Woo! Bella Joseph.
1: Andy, bravissimo.
0: Ti è piaciuta?
1: Sì, siete fulminati.
0: Come sempre.
1: Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo.
0: E porta figa, neanch'io me l'aspettavo, eh?
1: Sì, ma c'era un messaggio subliminale sotto?
0: Che devi ciucciarli le tette.
1: Cosa che non ho ben capito. Ah, ok, devi bene, allora ho recepito bene.
0: È quella che fate. E vedi che alla fine non sei così tanto efficiente, eh? Ma peggio. Ma gli vuoi dire qualcosa da Alice?
1: Beh, la ringrazio, però non gli ciccio le tette.
0: Ah, allora sei proprio ricchione. Dai, datti da fare.
1: Dai, va bene, dopo questa serenata gli ciccerò le tette, però anche lei deve fare altro.
0: Sì, tipo schiaffarti un biberone in culo, eh? Ah! Ti mando un salutone, stati bene.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Lo Zoo di 105.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Indotta ad un parto anticipato dal litigio fra l'odioso marito Smerdir e l'altrettanto figlio della merda e fratellastro Vagigi, Zuleia mette al mondo un feto turchino. Ma quando il Maz giunge in ospedale spinto dalle gambe e dal vecchio amore per la bella tonta, trova Smerdir tramortito.
3: Ma questo è Smerdir! E questo è Vagigi! Qualcuno li ha tramortiti!
0: E la deficiente in una maschera di lacrime. Qualcuno ha rapito il feto turchino.
3: La cosa mi puzza. E anche la situazione. Forse devo farmi un bidet e riflettere.
0: E toccherà proprio a il Maz il compito di ritrovarlo.

0: lei, ex mia, parla, presto, chi è stata? Chi rapito il frutto del tuo tradimento?
1: Non ne ho la più pallida idea, la mazza. Dopo la cacata mi ho addormuta e quando mi ho sdormuta il feto turchino era non più qua. Lo devi rintronarlo, il mazzo, lo devi rintronarlo. In nome del vecchio nome che ci chiamava amore, devi fare il riporto al mio bambino. Ti prego, ex amore mio.
0: E va bene, ex amore mio. Farò da turco e da più per riportarti tuo figlio. Ma dopo di questo le nostre strade si divideranno per sempre, sempre. Vado, vado e torno.
1: Ex amore mio, si chiama Fetir. Il bambino si chiama Fetir.
0: Fetir.
2: Corri il Maz, corri, che se lo trovi magari poi sbarri.

0: Devo trovarlo! Devo trovare il piccolo Fadir! Ma come? Come? Forse è meglio chiedere aiuto. Tu, ferma! Hai visto per caso una nata rapita?
1: Io non ho visto nulla! Non so nulla! Mi lascio in pace!
0: Dannazione! E tu? C'è uno con le tacche! Hai visto per caso un rabbino? Hai visto per caso un rabbino? Hai visto un rabbino? No, un rabbino! Mi scusi, signora Cicciona, non ridere! Hai anche una risata grassa!
2: Sono grossa!
0: Rifermalo! Mi scusi, signore Cicciona coi tacchi! E fin qui!
2: So io!
0: Ha visto per caso un bambino rapito? Un rabbino!
2: Ah, un bambino o rabbino?
0: È bambino! E si chiama Fetir! È appena nato! Adesso da poco!
2: No, che domande sono? Mi lasci in pace, scolebrata! Guarda un po' che gente che ci sta!
0: Ma com'è possibile? Volete farmi credere che nessuno ha visto un feto rapito?

0: Io forse ho visto qualche cosa.
1: Davvero? Parla presto, dimmi turco. Dimmi turco, tutto in turco, dimmi tutto. Il turco, dimmi tutto in turco.
2: Ma tu prima hai chiamato rabbino, tu vuoi rabbino, no?
1: Non rabbino, capito? Bambino no. Rapito. Sono simile, bambino capito, rabbino capito. Ma bambino rapito, non rabbino capito.
2: Sono tutti in capini qua, eh?
1: Hai capito il rabbino?
2: Sì.
1: No, hai rapito il bambino. Insomma, hai visto il bambino?
2: Il bambino.
0: Molto volentieri. Ma questa informazione vi costerà 1000 lire turche.
1: merda. Tieni, prende 1000 lire turche. Ora parla, dimmi tutto quello che sai e anche parte di quello che non sai.
0: Guarda, dietro di te, ce l'hai proprio alle spalle. Il feto, rapito, rapino, quello.
1: Dov'è? Dov'è? Non vedo nulla, non vedo nulla. Sono nulla vedente.
0: Via, lì, addio, coglione.
1: Ma turco, sono stato raggirato.

0: ex amore mio, ecco madre ritorno. Ma sono a male vuote. Non lo trovate il tuo rabbino, il tuo bambino.
1: Ma cioè, ma avete chiamato per fare sta merdata?
2: Sì, ma dopo parli anche. E ci credo il mazzo, Fedir non aveva stato rapito, se n'era andato da solo. Vero amore birichino della mamma?
1: Scusa.
0: Mi sputate?
3: Sì.
0: Sono rotta presto la fondanella questa.
2: Hai visto? Hai visto il mazzo? Mio figlio è un bambino prodigico.
0: No, Zuleia, qui c'è qualcosa che non va. I neonati non parlano. Ma si può sapere chi è il padre di questo bambino?
3: Ma fatti i cazzi tuoi, cornuto!

0: Sto arrivando a smerdire.
1: Mi hanno pugnalato la turco schiena. Vado nel turco diso. Sto turco morendo.
0: Scusi, scusi, smerdire. Sì. Vedi che è Turchia, no Batman, che è tutto preceduto dalla turco. Ti ha fatto male sta verità?
1: Sì, ho anche la turco cintura. È un turco mobile.
2: Marito morente, pensi che siamo nei puffi?
1: Sto delirando.
2: Sì, ma sa di sì. Marito diato, ma perché ce l'hai posato nella schiena?
0: L'hanno pugnalata. Parla, smerdir. Parla. Chi t'ha pugnalata, turco?
1: È stato il bo.
0: Il barba papà.
1: È stato il bo.
0: Il barista.
1: È stato il bo.
0: Il bagno turco.
1: Il bo.
0: Il babab, il barbalbero,
2: il barometro,
0: babab burrer, sono stati Beach Boys, oddio, fermo tutte,
3: amoio,
0: smerdir.

0: Zodi 105.
1: Questa sera.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia e per la prima volta fatti fino al tramonto. È una cosa importantissima. Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma quella polverina è ancora oggi un aiutino. Ricchissima. Lunga esattamente un metro. Sentiamo ognuno per sé. Alla tigre.
3: Piero? Oh, raga, sta male, chiamate un medico. Piero!
4: Ci troviamo nella Foresta Nera, a nord della Baviera, nella zona più selvaggia dell'austera Germania. Tra paesaggi mozzafiato e autoritarie montagne, prospera flora e fauna molto comune per noi europei, ma anche alcuni esemplari di animali ormai in via di estinzione in questi luoghi. Proprio come la puttanona, la marmottide di prezzabili dimensioni che fin dagli albori dell'ultima glaciazione vive in questi territori. Ecco la puttanona che esce dalla sua tana, proprio sul crinale.
5: Zoccola!
4: La puttanona non è sola, ma con un puttaniere, il maschio della specie. I due sembra siano in amore.
5: Vieni, puttano, va! Puttano, vieni! Ti metto un culo!
6: No, un culo no! Un culo no!
5: Zitto, zoccola! Te lo metto un culo!
4: Il rito di accoppiamento del puttanone è molto singolare e raramente si è avuto la fortuna di poterlo filmare. Il maschio della specie è molto irruento. Proprio mentre si consuma finalmente l'atto riproduttivo fra puttanone e puttaniere, dalla foresta spunta un frocio. Tipico ungulato di questi territori. Della famiglia dei camosci, il frocio è molto incuriosito dal baccano prodotto dal maschio puttaniere durante l'accoppiamento.
7: Posso guardare? Posso toccarlo? Dai, fammi scopare anche a me, dai.
5: Uè, ma fanculo, ricchione! Non ti voglio, vai, culato!
4: Spesso il frocio è stato visto curiosare nella tana del puttaniere. E in rari casi il puttaniere in età un po' più avanzata tende a stringere una sorta di legame di amicizia furtiva col frocio, lontano dagli occhi della puttanona.
5: Scappi, spirri! Scappa!
4: Ma puttanona, puttaniere e frocio sono fuggiti improvvisamente nel buio della foresta.
5: Puttana, vieni qua, puttana! Guarda qua, prendi il frocio! Ricchione!
4: Si spiega tutto. Un branco di sbirri. Lupi tipici della Foresta Nera. Predatori eterni nemici di froci, puttanoni e puttanieri.
5: Puttana!
4: La necessità di preservare questi luoghi incontaminati è fondamentale per le nuove generazioni, alle quali un giorno andrà tramandata la conoscenza di questi luoghi meravigliosi, dimora di froci, puttanoni, puttanieri e sbirri. Nel prossimo episodio faremo un salto in Indonesia a capire perché la merda puzza. Alla prossima puntata.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
8: Nina.
0: This is a zoo.
8: sterlizia.
9: Vai, dai!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Una trama che fa più buchi di un tossico degli anni Ottanta. Una capacità recitativa simile ad Alberto Tomba in Alex l'Ariete. E molte bestemmie bisbigliate nel sottofondo da Letizia Puccioni. Nella puntata precedente, il Maz è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il terribile Smerdir.
3: Ti dichiaro in arresto per l'omicidio del signor Smerdir!
4: No, aspetta, c'è un malinteso! Io non ho ucciso nessuno!
0: E colpo di scena. La sua amata Mushgan non ha fatto nulla per smentire le accuse.
5: Beh, devo dire ad essere sincero, io non sono sempre stato assieme a te. Non posso metterci la mano sul fuoco.
3: Come immaginavo! Forza, andiamo, lurido assassino!
4: No, mi lasciami!
0: La trama si fa sempre più puttana. Qualcuno sta tramando alle spalle dei nostri protagonisti. Sara Vagigi, quel merda che parla come il gabibbo e fratello di Zuleia? O forse Mushgan, la nuova fidanzata di Ilmaz? E se l'infame fosse Jake la Furia? Comparso più volte nella serie.
6: Oh, stupido, se mi dai dell'infame un'altra volta prendo tutta la discografia dei Club Dogo e te la schiaffo nel culo!
0: Perfetto. Jake lo escludiamo dai sospettati. La situazione si fa interessante. Andiamo a casa di Zuleia, che ora è diventata ricchissima e vive con il suo neonato parlante e già alto 2 metri, il dolcissimo Fetir.
7: Porco!

0: com'è bello essere ricco di soldi. Ora c'è la maggiordoma che serve delle labbra. Ma posso comprarmi tutti i regali che voglio a mio figlio Fetir? Dimmi Fetir, neonato mio, cosa vuoi che ti comprava la mamma?
1: Sigare, sigare cubane! Che mi sono rotto i coglioni di fumare questa merda turco!
0: Sono Campanello, che sarà? Sicuramente dei poveri che vogliono la musica.
2: Ciao sorella, come andiamo? Come lega, cos'è che fanno gli assioli, mio?
0: Ma Gigi, fratellastro mio scapastrato, perché sgagnazzate? Non ti avevano t'accoltellato nella puntata precedente? Scusate, possiamo risentire un pezzetto delle puntate precedenti?
3: Certo, Zuleia. Torniamo alla puntata numero 5. Quando tuo fratello si è presentato con un coltello nella schiena. Non una forchetta, ma un coltello.
2: Ah! Aiuto! Ma l'ha coltellato! Aiuto, ma l'ha coltellato con un coltello! Non con le forbici, con... È troppa domanda, mia, mi dite. Allora, il mio agente non voleva che morissi perché è anche un influente, un importante livello di spettacolo, altrimenti scompariva dalla serie e non prendevo più palanche, capito? Quindi hanno cambiato il copione in corsa e io mi salvo dalla coltellata, capito? È tutta una roba di altre sfere, potere. Cazzo ne puoi sapere?
3: Ma insieme a Bagigi ci sono due infermieri. Che cosa vorranno da lei?
0: Chi sono quegli infermi?
2: Beh, lì, ma sorellina mia, allora, questi signori ti porteranno in un istituto speciale per curare i tuoi gravi, gravissimi problemi cognitivi. Sei avvelenata.
0: Che ha significato? Non capivo.
2: E appunto, visto te l'avevo detto che c'è dei grossi problemi cognitivi. Sei anche un po' mezza cogliona. Comunque, dovrai farti curare approssimativamente non per tanto. Solo per tutto il resto della tua vita.
4: Solo per tutto il resto della tua...
0: No, no, lasciatemi i bracci! Perché mi ha strascicato via? Non lo potete, sono orecchia mo!

0: comunque nessuno in questa serie sborra mai.
1: Zuleia internata, il Mazza arrestato, Jake la Furia escluso dalle indagini per ovvi motivi minaccianti.
2: Bravo zio!
1: Restano due sospettati, Vagigi e Musgan. Chi dei due ha escogitato questo piano malefico?
3: A me non frega un cazzo! Dove cazzo avete nascosto il Jack Daniels? Un neonato ha diritto ad una sorsata, cazzo!

0: 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
6: No, oh cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
7: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic. La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
8: Bastardata di oggi.
9: Bastardata di oggi.
8: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
10: Pronto?
11: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
10: Perché?
11: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
10: Ma chi è lei, scusi?
11: Come, l'inquilino di sotto di lei.
10: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
11: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
10: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
11: E allora dico, vogliamo...
10: Vado a fanculo, va.
11: Tu è sord, hai capito?
10: Lei non sta bene.
11: Allora vengo su, sopra casa tua.
10: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
11: Ah!
10: Non sta più.
11: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
12: Pronto?
11: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
12: Me.
11: Sono stanco mort.
12: Me.
11: E strano mort.
12: Me.
11: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
12: E sto condendo per te, complimenti.
11: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
12: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
11: Io vengo a casa a tutta quanto scelto la finestra, capito?
12: Vieni.
11: Preparati, perché non ce la faccio più.
12: Vieni.
11: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
12: Vieni.
11: E che
12: cazzo? Vieni.
11: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
12: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
11: Vengo subito, cazzo. Hai aperto la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
12: Vieni.
11: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
12: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
11: Ma vengo da te. Ti dà che
12: la denuncia io a lei.
11: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
12: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
13: Pronto?
11: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
13: Che cosa?
11: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
13: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
11: Come ha sbagliato numero? Oh!
13: Dove abita lei?
11: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
13: E a che piano abita?
11: Sono giù, pian terreno io. Qua,
13: sì,
11: qua.
13: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
11: Ma la cito?
13: Ma vada a quel paese!
11: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! venga giù, la sto aspettando giù. Hai
9: ma
11: capito?
9: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
11: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
9: Guarda,
11: un cacchio.
9: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
11: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
9: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
11: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
9: Come?
11: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri, giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Con il tuisa!
14: Pronto?
11: La signora Boccuzzi, signora?
14: Sì.
11: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto, casa mia, sotto qua.
14: E dove?
11: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
14: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
11: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
14: Sta lavando in un attimo.
11: Un attimo, un cacchio, fai subito.
14: Pronto?
11: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
14: Dove?
11: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
14: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
11: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
14: quando... ma dimmi chi sei tu?
11: Sono Peppino Ucic,
14: Sono Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
11: Margonato,
14: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
11: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma mi fregazzemo. Vengo su.
14: Ma vieni tu direttamente.
11: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
14: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
11: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
14: Come ti chiami?
11: Peppino Ucic.
14: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
11: Pronto.
15: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
2: Allora, regista, oggi siamo sul set per... Mi spiace per gli ultimi due...
3: Abbiamo perso un sacco di soldi, abbiamo perso anche la grande opportunità con Netflix all'italiana.
4: Motore però... partito!
3: Ma perché? Da dove? Per dove è partito sto motore? Che ancora dobbiamo guardare il copione.
5: Allora... io sono di nuovo la Fluffer, sono pronta a scaldarvi. Con chi comincia?
4: Eccolo qua, eccolo!
3: Già sta a creare l'anarchia. Un momento. Allora, cerchiamo di...
4: Scusi,
3: non me lo punti in faccia sto coso, sto birullo! Ma metta via sto calippo!
5: Puntalo in faccia a me!
3: Ecco, si faccia la meridiana verso la signorina.
4: Io ho fatto la restaurazione della cappella, come può vedere.
3: Chi è Michelangelo, scusi? Vattene a fanculo, Buonarroti.
4: Regista!
3: Sì?
4: Devo fare la cacca.
3: Ma perché me
2: cazzo, facciamo una denunziana.
3: Sì, dai, facciamo uno snuff movie, poi l'ammazziamo. Che cazzo sta a dire? No. Allora, con calma, lei vada a cagare. Allora, oggi giriamo questo episodio della serie che lo ripeto. Ma che sta a cagare sul set? Ma il cesso è de scena, è finto il cesso. È de scena, è un prop, è fatto de polistirolo. Dove caga?
4: Fatta.
3: Ma come fatta? Scusi, ma lei mi ha cagato nel cesso de polistirolo.
2: Vabbè, ma scarichi anche l'acqua finta.
3: Sì, ma la puzza di merda è vera però. Questo è il copione.
2: A che serve?
3: Come che serve, scusi?
2: Che serve?
3: Lei non ha mai utilizzato un copione.
6: Forse
3: per
6: questo
3: film.
6: Uno ci si pulisce dopo che.
2: Ah, per le mani, per la.
3: No, qui. No, vede che ci sono indicati dei testi sopra, bisogna leggerli. E seguendo questi testi si realizza poi la pellicola, il film, insomma, che stiamo andando a girare, che si chiama oggi Un listino troppo dettagliato. Ok? Vi spiego brevemente la situazione.
2: Ma cosa servono le parole sopra qua?
3: A leggerle.
2: Da ma sinistra. Chi le legge?
3: Lei, tutti quanti dovreste già sapere a memoria tutto quello che c'è scritto.
2: Ma quando si scopa?
3: Non si scopa, gli ho già spiegato che questa è una cosa che si gioca sul filo sottile, capisce? Non c'è, è un vedo non vedo, un sento non sento, un chiavo non chiavo, ma soprattutto un non chiavo.
4: Io quando lo metto sente.
2: Sì.
3: Ma non lo deve mettere, lei deve alludere, capisce?
4: Motore partito!
3: Ma perché? Dove va sto motore? Perché parte il motore? Che ancora non siamo manco pronti? La signorina è una banditrice, vende prodotti all'incanto.
2: Oh, senti, se lo dice lei.
3: No, lo dico io, è scritto sul copione. Lei è un cliente.
4: Io lo tiro fuori.
3: No, lo lasci dentro. Lei è un cliente disorientato. Entra in questo succo.
4: Io so di Campobasso.
3: No, ho capito, dico, lei è disorientato nel senso che no.
2: Non sei disorientato, calabrese.
3: No, quello è soverato, non c'entra niente. Lei è un cliente che è capitato lì per caso. Ok, lei è in questo mercato.
4: Sì.
3: In questo mercato turco, il souk.
4: Ah, è souk allora.
2: Succhia!
3: Cosa fa? Perché riprende la signorina che gli mangia il cazzo?
5: Ha detto lei di succhiare.
3: No, souk è il nome del mercato, si chiama, i mercati in Medio Oriente si chiamano souk. Prego,
4: motore partito!
2: Action! Vai, inquadro stretto, la bocca, leccati.
3: Perché
2: le labbra.
3: La bocca? No, non deve leccare le labbra. No, anzi, una bella inquadratura larga che vediamo tutte le mercanzie che la signorina giustamente espone.
2: Facciamo vedere le mercanzie, tira fuori le tette.
5: Fuori.
3: Perché si è spogliata nuda se vede il pelo dalla fregna?
5: L'ha detto lei di tirare fuori la mercanzia.
3: Ma no, le mercanzie, gli utensili, i tappeti.
2: Ah, tira fuori i goldoni.
5: Ma c'è scritto fregna sul copione.
3: No, chi ha scritto fregna sul copione?
2: Io.
3: Perché?
2: Così capivo quando inquadrare la figa.
3: Ma no, era prugna, la signorina.
2: Prugna, fregna.
3: Ma no, non c'è doppio senso. La signorina è una venditrice di frutta.
2: Ah, pensavo che vendeva la figa.
5: Ma tanto poi mi doppiano, no? Dire fregna o prugna è uguale.
3: No, questo è il neorealismo, non si doppia niente, tutto in presa diretta. Anzi, a proposito, l'audio è partito?
4: Audio partito, motore partito.
3: Questo dopo la merda è migliorato, Prego, azione.
7: Action!
5: Prugne fresche!
4: Buonasera, signorina!
5: Ciao, bello! Vuoi della prugna, vero?
3: Soffa, perché urla? Perché
5: c'è scritto urla come al mercato, sto interpretando!
3: Ma che mercato è questo?
5: È il souk!
2: Porca troia, son duro, scusa!
3: Ma lei, scusi, ma io... Lei sta inquadrando il buco tra le zizze!
2: Madonna, ragazzi, è una roba...
3: Ma questa deve essere una scena epica di mercato,
2: Silvia, dopo, quando abbiamo finito le riprese, non è che mi fai dare una spermata.
3: Aspetta, scusi, ma gli mandi un WhatsApp per questa roba qua?
2: È professionista.
3: Ma lei si prostituisce, scusi?
2: Ma no.
5: No, è un'amicizia.
3: Lei succhia i cazzi d'amicizia?
5: Ma certo.
3: E perché noi siamo solo conoscenti, allora? La facciamo dritta, lei ce la fa a farla dritto?
4: Io drittissimo.
3: No, mi perde la battuta. Allora, lei vada dritto. Pure lei.
4: Motore partito, azione.
7: Action.
5: prugne fresche, e prugne fresche, comprate le mie prugne.
4: Buonasera signorina.
5: Ciao bello, vuoi delle prugne, vero? Sei nel posto giusto, io ho la prugna migliore di tutta la città.
2: Stop, adesso un attimo.
3: No, perché stop? Stava andando bene, per la prima volta vanno bene nella vita.
2: Devo cambiare l'ottica per il primo piano della mano nella tasca.
3: La tasca di chi? Ma lei perché c'ha la mano nella tasca del signore?
2: Per farsi venire duro l'uccello.
4: Quello se no si ammoscia,
3: Ma lei ha la tasca bucata?
4: Sì.
3: C'ha la cappella dentro la tasca?
4: Sì.
3: Ma chi è il costumista di questa roba qua?
2: Mia figlia.
3: Perché non ha il caftano? Dico, perché non ha il caftano?
4: Non lo prendo, mi fa innervosire.
2: No, lui non fa anal. Cioè, non lo prende nel culo. Niente ano per lui.
3: No, caftano è questo tipico.
4: È il caffè.
3: Vuole caffè?
2: No, senti, vuole che ti metti il caffè nel culo. Fallo, dai, io ti riprendo.
4: Mascotta.
3: Perché il signore si sta infilando una tazzina nell'ano?
2: Lei gli ha detto il caffè nel culo, gli ha detto il caffè nell'ano.
3: Ma come fa a starci tutta poi?
5: Lo devo bere?
3: Sì. Stop, pausa, 5 minuti, pausa.
0: Che faccio? Continuo a girare?
3: No, stop, ho detto pausa, pausa, 5 minuti. Portatemi il caffè, no? Anzi, ci ho ripensato, portatemi a Martini.
1: Sti cazzi, sti cazzi.
3: Assillami quel caffè dal culo, per favore, che era il mio.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Uè, Mangiacazzi, come stai? Tutto bene?
2: Ah!
3: Come stai? Sono Tony, come stai, Mangiacazzi? Pronto? Si vergognano del loro passato. Uè, come stai? Succhiamidolo!
2: Ma a te non ti interessa come sto.
3: Sono
2: quindi
3: Tony.
2: Non telefonare più.
3: Ma non, pronto? Siamo stati insieme 2 mesi, poi l'ho tradita e da quella volta se l'era presa.
2: Tony.
3: Ciao, c'è tuo marito?
2: Cucudè mamma.
3: Io il calabrese stretto non lo capisco. Forse mi ha detto chiama domani, non lo so. Vabbè, riproverò domani.
4: Pronto?
3: Anna Maria, ti disturbo?
4: Tu vuoi nappelo far mettere in culo, hai capito? Tu e quella brutta puttana di tuo mare che fa cagare, che è brutta puttana. Chissà che te veglia un cancro a porta,
3: no,
4: così te,
3: no, no,
4: te sa cosa,
3: no,
4: che vuol dire
3: ma
4: male.
3: Non si dicono
4: vaffanculo,
3: ma non si dicono,
4: maledetto.
3: Ma non ho detto niente, mi fai finire? Ragazzi, vedete, il fascino del DJ degli anni 90. Si innamoravano tutte e poi dopo, vedi, sono, c'erano ancora lì, sono ancora arrabbiate.
5: Pronto?
3: Pronto, c'è Antonio?
5: Chi è che lo vuole?
3: Sono Tony, suo amico.
5: Qual è il suo amico?
3: C'è? Pronto?
6: Pronto?
3: Ehi, come va?
6: Ehi.
3: Come stai? Raccontami un po', come va oggi con le gambe?
6: Ma adesso sto... Sono andato a fare anche la cataratola.
3: La cataratola? Ma come mai hai fatto la cataratola? Ti è venuto?
6: Che non vedo tanto bene.
3: Ma adesso te l'hanno tolta la cataratola?
6: L'ho fatto un occhio, ma quando mi chiamano devo andare a fare all'altro occhio.
3: All'altro occhio, bene, sono contento, va? Quindi adesso sei un po' così, sei polifemo.
6: Sto prendendo le gocce, cosa?
3: Senti, ma il vino lo bevi come sempre? Bevi il vino?
6: No, non ne bevo più. Sì, un bicchiere di vino lo bevo, ma non ne prendo tanto.
3: Ma
6: sì.
3: Ti ricordi quando lavoravamo in discoteca, no? Che tu eri al bar, c'è il barista, che c'era lo sponsor del vino, Il vino Pino. Ti ricordi il vino Pino? Che buono, che una volta te sei bevuta una cassa intera e sei andato in coma etilico. Ti ricordi che io poi non ti ho portato in ospedale perché se no mi arrestavano, ti ho lasciato a bordo strada, poi ti hanno trovato delle persone e ti hanno ammazzato di botte, ti ricordi?
6: Ma adesso non è che mi ricordo.
3: Ti ricordi anche che poi quella sera che eri ubriachissimo, ti ricordi che che il cubista che era un po', diciamo, affeminato così, poi gli hai succhiato, ti ricordi?
6: Lo so che non mi ricordo più niente adesso.
3: Gli hai succhiato il cazzo sotto il banco, poi ti sei alzato e servivi la gente, io ti vedevo dalla console mentre mixavo ed eri tutto s***ato in faccia, ti ricordi?
6: Vabbè.
3: Non te lo ricordi più,
6: Non mi ricordo,
3: Ma eravamo giovani là, erano gli anni 90. Ti ricordi che venivi sempre con la ritmo?
6: Quando eri giovane...
3: Era un'altra cosa.
6: Mi sento sempre stanco.
3: Ma adesso quanti anni hai adesso?
6: Ce n'ho 87.
3: Senti, ma ti fai ancora qualche striscia di bamba? Ti fai qualche pipata ogni tanto ancora?
6: No,
3: bravo. Vabbè, dai, senti, passami tua moglie che gli devo chiedere una cosa.
6: Adesso mia moglie...
3: Chiedili se ha la giacca di jeans. Chiedili se ha una giacca di jeans a casa mia.
6: No, a casa tua?
3: No, a casa tua, da te.
6: Non ce n'ho, io non ce n'ho giacca di jeans.
3: Non ce l'hai una con la toppa dietro con stampato un cazzo gigante, con una cappella, che sembra il telecartone?
6: Non ce l'hai.
3: Vabbè, senti, stammi bene, eh?
6: Va bene, grazie.
3: Io ho sempre questa immagine che mixo i dischi, mi giro e ti guardo che sei tutto lì, che servi da bere con la spara in faccia, con la mascella tutta lunga, tutto smascellato dalla coca.
6: Mamma mia. Va bene, salute.
3: Ciao, salute, impara l'italiano, ignorante bastardo di merda. Ciao, scimmia. Aspetta, che sta chiudendo. Ce l'ha fatto, ragazzi. Cosa vi devo dire? Cosa posso dire? Io ho visto delle cose incredibili nel mio mestiere, durante la mia vita da DJ, ho visto delle cose. E poi questi sono i risultati.
7: Banda.
3: Pronto, Caterina?
7: Banda.
3: Pronto, mi senti? Caterina, sono Tony.
7: Banda.
3: Come stai? Passami tuo marito. Pronto? Scusate, ma mi è venuto troppo da ridere. Branda!
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
8: Radio 105.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Eccomi signora, mi scusi, stavo spolverando la sua collezione di cagne in calore.
3: Ma sei cretina? Non lo sai che io e le cagne in calore abbiamo un trascorso anale?
2: Signora, è mezz'ora che stanno suonando alla porta. Forse dovrei andare ad aprire?
3: Ah, è il campanello? Pensavo fosse una nuova canzone di Rovazzi. Allora muoviti, plebebete! Vai a vedere chi è!
2: Oh, che bel bambino! Come ti chiami, piccolino?
4: Io sono Giambocchino!
2: Ah, mi ha sboi in faccia! Ma io ti ammazzo, piccolo pervertito!
4: Non aiuto! Aiuto!
3: Brutta puttana! Lascia stare mio nipote! Vieni qua, Giambocchino, fatti abbracciare!
4: Ciao, nonna Ruanda!
3: Ah, schifo! Schifo!
2: Donna Ruanda, ma chi è questo piccolo maniaco?
5: Potrei farle la stessa domanda! Precipitato!
3: Questo è mio nipote Giambocchino e da oggi vivrà con noi a Villa Calabria.
4: Che bello, che bello! Una casa tutta per me!
3: Smettila di spruzzare in giro, Giambocchino, o ti riporto subito allo sboranotrofio.
4: No, ti prego, nonna Ruanda, allo sboranotrofio non ci voglio tornare.
2: Ho capito! È lui il segreto di donna Ruanda! Il nipote sborrone!
6: Il nome alcanzará tutta la vita per innamorarla.
3: Ma che dici, sperma della gleba? Lo sanno tutti che Giambocchino è mio nipote e ne vado molto fiera. È il primo bambino al mondo nato da un pompino.
2: Davvero?
5: Potrei farle la stessa domanda, ma sto già vomitando al pensiero.
7: Canta salvaje con tu passione.
8: Che bonita!
7: Con tu dulzura arranca del corazon.
3: Certo, purtroppo mia figlia Biafracchia è morta vomitandolo alla luce. Ma da oggi mi prenderò io cura di lui. Non è vero, Giambocchino?
4: Sì, nonna, sì! Giambocchino è molto felice! Felice!
3: Ah, cazzo! Mi ero appena fatta la permanente, Giambocchino! Straccia, controlla che non faccia danni mentre vado a levarmi questo spaccimme di dosso.

0: Giambocchino!
1: Sì?
0: Ma tu lo conosci il segreto della nonna?
1: Certo che lo conosco! Certo che lo conosco!
2: No, è certo che lo conosco!
1: Certo che lo conosco!
3: Ho fatto la pausa.
1: Certo che lo conosco.
4: No. Però fammi una cortesia. Sì. Quando devi recitare e tiri dentro l'aria, poi prima di tirarla fuori spostati un po'.
1: Certo che lo conosco.
3: No.
1: Certo che lo conosco.
0: E me lo vuoi dire? Eh? Qual è il segreto?
5: Avvicinati, che te lo dico in un orecchio.

0: Mi avvicino.
1: Il segreto,
0: eh? Eh?
1: Eh?
0: Eh? Eh? Ma quanta cazzo ne hai?
2: Sto per vomitare. E potrei farle la stessa domanda, ma comunque sto per vomitare.
3: Mi scusi se la interrompo, maresciallo Scialomare, però adesso lei nell'elenco batte Rary Rotte, perché si è fatto pisciare in bocca a Luca Alba e adesso in faccia da Giambocchino.
2: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: Pronto, mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
1: No, niente, grazie.
0: È quel video che mostra Menudo che cinghia una polacca vestita da Pokémon.
1: No, sono... niente.
0: Signora, lei mangia...
1: Non sta come fermo la polizia.
0: Ciao. Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi. Merda!
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto!
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
1: Ma non me ne frega niente!
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Scusami, Wender, ma io la devo massacrare. Capisco che tu voglia andare avanti con altri numeri di telefono, ma è più forte di me.
1: Pronto?
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Sono quel signore in auto mentre mi faccio fare un pompino davanti al parcheggio del mobilificio. La chiamo per vendergli dei mobili di merda. Pronto? Metti il jingle vendetta.
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
1: È un cretino!
0: Signora! Pronto? Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
1: Non mi interessa, Bendolo, sono i coglioni!
0: Grazie, signora. Lei è proprio una vera puttanazza gentile. Ma io non ce la faccio. Devo richiamarlo e farlo incazzare. Che bello rompere i coglioni ai pensionati.
2: E al sabato grande festa.
0: Le rubo solo 30 secondi.
1: Pronto?
0: Le rubo solo 30 secondi. E poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
1: Lei vada a fare in culo.
0: Lavandino in puro legno di pino, impermeabilissimo, a sole 300.000 lire. Pronto? Non ci sono più i clienti degli anni 80 che ti pagavano in contanti e noi dichiaravamo un cazzo e ora vivete a base di finanziamenti.
2: E al sabato grande festa.
0: Pronto? Ecco la mongolette del paese. Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Questo non lo accetto. Wender digita il numero che la copro.
5: Minchia, subito la dilaniamo la bastarda.
0: Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie.
1: Stronzo, ma perché non vieni a trovarmi? Sono qua, nella rotonda di piazza Italia.
0: Lei è...
1: che non sei altro, sei ferro, vieni a trovarmi.
0: Lei è scimmia?
1: Ah,
0: lei è scimmia?
1: Metto di merda che ti nascondi dietro il telefono, perché non vieni qua, non vieni, bastardo.
0: Mi presento, sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
1: E me la fa, mi viene a fare un bombino con risucchio, pezzo di merda. Ti te l'ha dato il mio numero, cesso.
0: Ma lei è proprio... Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata.
1: No, tu sei uno stronzo.
0: Signora, lei mangia i cazzi? Pronto?
1: Continua.
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. È quel video che mostra...
1: No, io non seguo i mobili. Io già la casa ce l'ho arredata, non mi interessano i mobili.
0: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole. 15 milioni.
1: Eh?
0: Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi.
1: Non mi interessano, io sono la casa già ce l'ho arredata con i mobili e tutto. Dove vuoi arrivare?
0: Per questo nuovo anno, incredibile! Abbiamo abbassato ancora di
1: più. Non mi interessa.
0: E poi...
1: dimentichi il mio numero.
0: Signora, ma a lei sudano le ginocchia? Pronto? Ma che noia! Ma tocca sempre a me chiamare la gente a casa. Da quando Lorella, la mia segretaria, è rimasta incinta per la settima volta e non si capisce

0: ancora chi sia il padre. Mi tocca rimanere sempre qui da solo. Vabbè, facciamo l'ultima chiamata. Provo in Sicilia.
1: Quando?
0: Ecco la coglionazza del paese. Pronto? Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
1: E a cosa che c'ha?
0: Ma che cazzo ha detto? Vabbè, continuiamo. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
1: Ma ne guardo televisione!
0: È quel video che mostra Menudo, che cinghia una polacca vestita da Pokémon. Lei è scimmia?
1: Sì, sono un gorilla!
0: Scimmia!
1: Scimmione!
0: Per questo nuovo anno, incredibile! Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi. Le rubo solo 30 secondi. E poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
1: Bene persino, però.
0: Lavandino in puro legno di pino, impermeabilissimo, a sole. 300.000 lire.
1: Che torna a stare lì, la donna a sto frate?
0: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole. 15 milioni.
1: Bellissimo.
0: E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da Tarzan con il cazzo penzolante. E al sabato, grande festa. Signora, ma a lei sudano le ginocchia?
1: Sì, sì, mi sudano tantissimo.
0: E allora da noi in regalo per ogni acquisto di 60 milioni di lire avrà in regalo lo straccio asciugaginocchia.
1: Ah, buono, meno male.
0: Merda.
1: Fatti.
0: Merda.
1: Ricchionazzo di minchia.
0: Merda.
1: Vado facci.
0: Scimmia!
1: Scimmione!
0: E anche oggi grandi vendite. Vi aspetto questo sabato al mobilificio Puzzoni per la grande festa nel piazzale con Oler Togni, che tenterà di sfasciare 60 macchine cercando ancora di mettere la 131 Fiat su due ruote. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Mobi-

0: benvenuti a una nuova puntatazione della Maremma di Squarto Brothers, che siamo belli. Avete visto che sono calvo? Come ci comportiamo con il conto? Io penso alla Cina, voi alla volpe. Andiamo soldi alla bestemmia, che oggi ci sono un sacco di cazzi. Ma prima di Folgore sentiamola Sebastiana con le cose di internet degli Squarto Brothers. Sebastiana! Bella, brava, occhio alla pasti. Ma diamo subito al servizietto con la coppa magica, che siamo due. Pasti, che servizio!
1: È domenica mattina. Il signor Sebastiano Renematto, detto Bubu, per via della sua forte somiglianza con la celebre spalla dell'orso Yogi, sta coltivando la sua passione per i giochi di prestigio. Mentre il signor Renematto sta affinando la sua tecnica di estrazione del coniglio dal cilindro, avverte un forte odore di zolfo provenire dal pianerottolo e si precipita a curiosare.
0: Signore e signori, vedete che dal mio cilindro tiro fuori il coniglio! Ecco coniglio, signori! Clac, clac, clac, clac, clac, l'applauso finto che faccio io con la bocca! Ma che minchia è? Che è questo odore di zolfo? Arriva da pianerottolo! Vado a vedere!
1: Renematto, detto Bubu, apre la porta di casa con timore e curiosità, ma non vede nulla, e rincuorato torna in casa socchiudendo la porta. Ma al suo ritorno in casa, una tremenda angoscia lo attanaglia come se non fosse solo. Renematto va in bagno e si siede sul water.
0: Chi c'è nel pianerottolo? C'è una fuca di gas? Zitto, coniglio, stai fermo, coniglio, un attimo. No, non c'è niente. Va bene. Ah, che bella scorreggia. Forse devo cacare. Vado a cacare, va. Tieni, coniglio, vai a mangiare la carota.
1: Renematto, detto Bubu, è seduto sulla tazza e sta serenamente sfogliando una rivista di magia, che, come abbiamo detto, è la sua grande passione. Ad un tratto, irrompe nella stanza da bagno il suo aggressore, che, senza lasciargli scampo, comincia a spingerlo con una forza sovrumana dentro la tazza del water. Renematto, che ha le gambe addormentate per via del troppo tempo passato seduto a leggere, non può nulla contro quella forza brutale.
0: Ah, che bello! Chi sei? Che minchia vuoi? Che cosa vuoi da me? No,
2: no, lasciami stare la testa! Lasciami stare la testa! Non manvolare dal water, ti prego! No, lasciami stare!
1: L'incredibile violenza con cui l'aggressore spinge Renematto, detto Bubu, spezza le ossa e fa sì che il busto del Renematto si infili inumanamente dentro lo scarico del water, lasciando fuoriuscire solo la testa. Fra dolori lancinanti dovuti alla spezzatura delle ossa, il Renematto vaneggia e il suo aggressore inizia a fare i suoi bisogni nel suo cavo orale.
2: Le ossa della braccia da coppo! Oddio! Mi spunta solo la capa della water! Che fai? Che stai facendo, bastardo? No, ma caga a bocca, non ti prego!
1: Con la bocca ricolma di feci, il povero Renematto è praticamente soffocato, ma ciò che lo finirà sarà il fatale annegamento dovuto allo scarico del water, tirato dal suo aggressore dopo la cacazione. Non c'è scampo per detto Bubu. Affoga nel water, con le feci nelle fauci e il corpo incastrato nelle tubature.
2: No, no, no, non so nuotare con la testa! Oh!
1: Una fine orribile. Gli inquirenti brancolano nel buio e il coroner si è rifiutato di fare l'autopsia. Il povero Bubu verrà sepolto in una fossa biologica di un condominio di Cernusco sul Naviglio.
0: Bene, che figa la serratura che poi rimango basito. Che diciamo? Insomma, sentiamo l'opinione del nostro Carmelo Abate. Carmelo!
3: No, no, no, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo, Terone! Ma non stiamo per la terraferma, ricordiamoci che tutto funziona come deve andare, che poi divaga e così, mo di Gigi e Sebastiana!
4: No, non chiama nessuno!
0: Brava, formigine, andiamo a casa, che la zingara legge i cazzi! Io sono fiducioso, se dai che poi si impenna la cipolla che poi puzza la caldaia di Rimini, Pisa merda!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo, dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò, e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
8: Fate.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: I Ritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh. Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Windows Media Player.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepepe
6: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
7: Vai,
10: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito,
7: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, me il bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito, del Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
7: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. Do. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
9: È difficile.
7: Passerano Marmorito.
10: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi suga.
6: Sono un Spider-Merd.
7: No.
9: Sono Spider-Merd.
6: Sono Spider-Merd!
11: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
9: c***o!
12: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
11: Mi chiamo Crashapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
8: Aspetta.
13: Ma vaffanculo, che cazzo me.
14: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan Track.
14: Dai.
3: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
14: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello?
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
15: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare. Il dottor Kraciapus.
4: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
15: Che è supermercato Kraciapus!
14: Ti ucciderò! Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
15: Non è un mago!
14: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
15: Leo!
14: Ma vaffanculo! No,
15: aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
14: Obi-Wan Kenobi!
15: No! Obi-Wan Kenobi!
14: Obi-Wan Kenobi!
16: No, Obi-Wan Kenobi!
14: Obi-Wan Kenobi!
15: Che?
14: Obi-Wan Kenobi!
16: Bravo!
15: Bravo, adesso di farlo!
14: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
17: E un son! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
18: Ce l'hai la mutata?
17: Faccio la signora, figlio di p***a!
18: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
17: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
19: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
20: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
21: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
14: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la trade,
3: ma porca. Skywalker.
10: Maestro, sono le seghe sui sughi.
17: No, sughi non sugare.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Dal genio del regista mongolo di Goditi, una produzione Abdab International. Otto candidature ai premi Sbrappiti. Una storia che la critica ha già definito sloopening eufemistica. Una vacanza sognata da una vita.
2: Ma non è troppo piccola sta nave?
3: No, non grida, fallo come intenzione, sì. Ma non è troppo piccola.
2: Ma non è troppo piccola sta nave?
3: Aspetta, stacca, vai.
2: Ma non è troppo piccola sta nave?
3: No, fallo più intenzione, di. Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
2: Ok. Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
4: Il rimorchiatore questo, squalo, la nave è quella, di fronte.
1: Un momento di svago e relax nella stupenda cornice di una crociera dell'oceano.
4: Palma meglio, su tutta la spalla, squalo, non devi far metà.
2: Un attimo, Mori, è grande, ma che crema abbronzante è? Non l'ho mai sentita questa preparazione H.
4: Ma non è quella la crema, ma che stai a fa?
1: Due amici inseparabili che si divertono.
2: Vai, Mori, buttati, dai, Mori, muoviti, muoviti.
4: Ho paura.
2: E dai, e buttati, chi sarà mai?
4: Ma sta piscina regge?
2: Tu ti fidi di me?
4: No.
2: Come no? Dai, vai, buttati!
4: Vado!
2: Vai, a bomba, buttati!
1: Poi di colpo, il dramma.
4: Bantai!
2: Vieni, Mori, dai! Appoggiati, dai, tranquillo, appoggiati!
4: Ma i mortacci tua! Meno male che doveva reggere sta piscina, attualo!
2: Ma se le navi le fanno in Cina, mica è colpa mia, dai!
4: Ho capito.
1: Dispersi nell'oceano, in mezzo ai pericoli.
4: Qualo? Qualo?
2: Che c'è?
4: Non tu, c'è Tano Squalo, sta venì dritto verso di noi, guarda!
2: Pussa via, pussa via!
4: Ma che stai a fare? Bravo, te sta a cazzotto, dai un cazzotto, fai qualcosa, tira un calcio, dai, e tu muoviti!
1: E giungono finalmente su un'isola deserta.
4: C'è nessuno?
2: C'è nessuno?
1: Fino a quando?
5: Naufraghi!
2: Chi è?
5: Mi sentite?
4: Sì, chi è?
5: Benvenuti all'isola dei famosi!
2: Ma vaffanculo!
4: La dell'isola sono stati zitati per il briciolo.
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
6: Ma hai cambiato culo?
7: Hai cambiato
6: schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
7: Marco,
6: che
7: Marco,
6: apri, uè, ma hai sentito?
7: E non si tira giù le finestre qua.
6: Madonna, mi sembra la trombetta col
7: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
6: Marco, ma sento la puzza.
7: Hai cambiato culo.
6: Porca puttana.
7: Questo è un bianco.
6: Dai.
7: Vai.
6: Vado. Ma no, non ci credo, si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
7: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
6: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
7: Tortelli?
6: Boh. Ma boh.
7: Comunque belle però, obiettivamente.
8: Lo Zoo di 105.
9: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
10: Sì.
9: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon. Nelle mani di tuo padre. Han. Solo.

0: Pronto?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
0: Pronto?
1: Sappiamo che l'hai tu.
0: Eh?
1: E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
0: Chi è che parla?
1: Il droide.
0: Ma chi è che parla?
1: Han Solo.
0: Ma chi è che fa Casarossi?
1: Quanto sei diventato vecchio.
0: Ma vatti in creti.
1: No.
2: Pronto?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
2: A chi parla?
1: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
2: E va a farti un metro in culo.
1: No.
3: Pronto?
1: Il droide.
3: Pronto?
1: Han Solo. Attendevo questo giorno da molto tempo.
3: A cagare.
1: No.
0: Pronto?
1: Han Solo. Quanto sei diventato vecchio.
0: Beh?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Questa cazzata. Ma chi è? Non dire sì.
4: Pronto?
1: Han Solo.
4: Ah?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
4: Ma a chi sei, scusa?
1: Sai per cosa vengo?
4: Io sì. E mi stai chiamando ora che io che sto cagando. Ma che cosa sei? Che cosa c'hai?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
4: Ah!
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
4: Ma vai a cagare. Ciao, ciao, ciao.
1: No.
5: Pronto?
1: Han Solo.
5: Pronto?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
5: Che cosa?
1: Quanto sei diventato vecchio.
5: Non vi capisco.
1: Sai per cosa vengo?
5: Eh?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
5: Non capisco cosa dite.
1: Sappiamo che l'hai tu.

0: Pronto?
1: Quanto sei diventato vecchio?
0: Pronto?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
0: Pronto?
1: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine. Ti mostrerò il lato oscuro.
0: Pronto?
1: Il vecchio l'ha data a te.
0: Puoi dire chi sei?
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto?
0: Senti, una persona per bene, quando chiami, deve dire chi è, nome e cognome, se è figlio di puttana o se è figlio di mamma buona.
1: Il droide.
0: Usa per sasso di mamma.
1: Han Solo.
0: Eh?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Ma va a fare un culo, ma può piacere?
1: No.
0: Va a sasso di sorda?
1: No.
0: Va a sasso di mamma.
1: No.
0: Vuoi essere figlio?
1: Sta cominciando a testare i suoi poteri.
0: Beh, va a fare un culo.
1: No.

0: Ciao carogne, fate uno scherzo bastardo alla mia ragazza. La scorsa estate ha lavorato in una struttura a Porto Rotondo mentre prendeva l'assegno di disoccupazione. Ovviamente senza contratto e senza contributi. Sapete come funziona, no? Comunque tutto è andato bene e ha pensato di averla passata liscia. Ma si sa che il fisco è come il Natale. Quando arriva, arriva, no? Fatela tremare! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Sono l'avvocato Mastropasqua, sono il legale della famiglia.
1: Sì, mi dica.
2: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo. Io la contatto per una questione, diciamo, un po' scomoda per noi, ma anche per quanto riguarda lei, nel senso che la nostra azienda ha subito recentemente una ispezione a cura della Guardia di Finanza. E sono state rivelate delle incongruenze per quanto riguarda, diciamo, la collocazione di alcuni lavoratori che hanno prestato servizio per noi in località Porto Rotondo. E in questa lista di lavoratori compare anche lei, che a quanto risulta, insomma, ha lavorato senza un regolare contratto e senza i contributi. Quindi noi abbiamo 72 ore per produrre della documentazione relativa alla sua posizione lavorativa.
1: Okay.
2: Quello che dobbiamo fare sostanzialmente è farle un, mi passi il termine, un contratto di lavoro fittizio, e lei naturalmente dovrà versare i contributi relativi. Però
1: io devo versare i contributi?
2: Beh, certamente, perché diciamo, il compenso che lei ha ricevuto per il lavoro di quest'estate era diciamo privo di contributi, e i contributi,
1: okay,
2: e i contributi, come lei sa, sono a suo carico.
1: Okay.
2: L'alternativa è che noi comunque forniamo le sue generalità alla Guardia di Finanza e lei comunque verrà indagata per lavoro nero, insomma, per...
1: Ok, cavolo, cioè, mi devo preoccupare di questa cosa? Cosa potrebbe succedere?
2: Ma guarda, dal punto di vista legale naturalmente c'è una sanzione nei suoi confronti. Poi bisogna vedere anche l'entità di quanto ha guadagnato, le condizioni in cui ha lavorato. Io adesso purtroppo mi sto occupando di questa faccenda in modo, diciamo, un po' generale, ecco, un overview di quello che è accaduto, perché come lei sa la famiglia non si occupa solo di questo, ha anche altri affari. Io tendenzialmente non mi occupo personalmente di questo genere di beghe legali, insomma, mi muovo su un altro livello.
1: Guarda, io vorrei parlare prima con il mio avvocato per vedere come muovermi.
2: No, questo è assolutamente necessario, anzi, se poi al termine di questa telefonata mi fornisce le generalità del suo legale, farò in modo di contattarlo personalmente, anche perché immagino che lei non abbia i requisiti legali per occuparsi della questione.
1: No.
2: Però le faccio i due scenari, diciamo. Allora, il primo scenario è quello in cui noi produciamo una documentazione fittizia e lei trova il modo di pagare i contributi. L'alternativa, la seconda alternativa, è invece che noi consegniamo le sue generalità alla Guardia di Finanza e poi se la vede lei privatamente con il fisco e eventualmente col suo legale. Però da quel punto la posizione è indifendibile, perché lei diventa di fatto rea confessa.
1: Ok. Ascolti, se mi può lasciare un suo recapito telefonico, così io sento l'avvocato e poi le faccio sapere.
2: Ma mentre svolgeva questa mansione, lei
1: sì?
2: prendeva comunque qualche contributo dallo Stato, un assegno di disoccupazione?
1: Sì, prendeva la disoccupazione.
2: Ma che cavolo. Questo è un grosso problema. Questo è un grosso problema. È un grossissimo
1: okay.
2: problema. Indifendibile, indifendibile.
1: Addirittura.
2: Ma mi scusi, non so se lei si sta rendendo conto, cioè lei percepisce un aiuto dallo Stato a carico dei contribuenti, dopodiché fa un lavoro senza contributi, senza assicurazione, senza un regolare contratto e in camera dell'altro denaro. Quindi lei sta truffando due volte contemporaneamente.
1: Ok.
2: Beh, questa è una cosa grave, non mi sembra che lei abbia capito l'entità della cosa.
1: No, capito.
2: Però a questo punto... noi innanzitutto, cioè, diremo che non sapevamo che lei percepiva un assegno dallo Stato. Questo glielo metto nero su bianco.
1: Ok, va bene, se mi lascia il suo recapito poi la faccio contattare dall'avvocato.
2: No, guardi, mi dispiace dirle questa roba, però anche lei, voglio dire, cioè, come le è venuto in mente.
1: Ho capito, mi può lasciare un suo recapito?
2: Sì, vabbè, ma non alzi la voce innanzitutto,
1: No, non sto alzando la voce, vorrei avere il suo recapito per farla contattare direttamente dal mio avvocato.
2: Io sono qua per aiutarla, capisce? Cioè, lei fa...
1: Sì, ho capito.
2: Lei fa le sciocchezze e poi... tocca sempre a noi raddrizzare la posizione di voi altri criminali, perché mi scoccio a farle la morale, però poi sa cosa succede, sa cosa, poi la gente si lamenta della sanità che non funziona, della scuola, delle pensioni che non ci sono, però quando c'è la possibilità fa la golosona e si mette in tasca i soldi, e noi glielo dico in modo molto prosaico, mi scusi il termine, ma ci ritroviamo una foresta di cazzi nel culo. È questo. Comunque prenda il numero, allora 342 41 15 105. Io sono l'avvocato Mastro Pasqua, e dalle 14 alle 16 mi trova in diretta nello Zoo di 105, che le ha appena fatto uno scherzo.
1: Vaffanculo, pezzi di merda.
2: È uno scherzo di Alessandro.
1: Lo so che è uno scherzo di Alessandro, un pezzo di merda. Cazzo, siete di Boston, lo ammazzo, guarda.
2: Ci hai creduto però, ti sei cagata addosso.
1: Mi sto tremando, sta cazzo vostra.
2: Ciao Marielle, un abbraccio.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può segnare con una sforbiciata volante a Subbuteo. Vladimir Putin ha un rarissimo elicottero subacqueo. Quando Vladimir Putin vuole sapere se la moglie è incinta, il test di gravidanza lo fa lui. Vladimir Putin può orientarsi usando come bussola Kanye West. Vladimir Putin è un appassionato di bricolage. Una volta, siccome si annoiava, ha stuccato il Grand Canyon. Tutto. Vladimir Putin può salire su un aereo in volo, aprendo il paracadute da terra. Vladimir Putin può fare una giacca a vento all'uncinetto. Vladimir Putin sa creare graziosi origami piegando lo scudo di Capitan America. Milano si vanta del bosco verticale, ma a Mosca Putin si è fatto costruire un oceano diagonale. Vladimir Putin può darti un bacio con la lingua di un altro. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. This is

0: Only a 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Isoradio, la radio che paghi tu. Un saluto da Alessandro De Carcassi in sostituzione di Noemi Tamponi e ben ritrovati per le ultime disastrose notizie sul traffico.
1: Isoradio, occhio che potresti sbandare e diventare poltiglia.
0: Un veloce aggiornamento sull'incidente avvenuto poche ore fa sulla statale dei Froci, la Lecco Milano. Scusate, Lecco Milano. Due ciccioni di 60 anni a bordo di una di quelle macchinette elettriche a forma di ovetto Kinder si sono dati al sesso omofobico. Insomma, si stavano inculando, ecco, mentre percorrevano la strada a 190 all'ora a causa di un cortocircuito delle batterie, infilandosi così come un ovulo di bamba dritti in una casa di cura per anziani, esplodendo e uccidendo tutti. La conta delle sacche è a quota 45, ma speriamo qui a Isoradio che salga nelle prossime ore. Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, si è messo subito al lavoro per creare un nuovo decreto anti-pompino frocio in autostrada, mentre Elly Schlein ha risposto: cazzo me ne frega, tanto io mangio la figa. E come sempre qui a Isoradio, noi balliamo sui cadaveri una bella canzone.

0: Isoradio frustrati e scomunicati.
1: Isoradio, la radio dello sperpero, un aggiornamento sul traffico in Veneto. Linea al nostro inviato Alfio Scomunicato, che si trova proprio sul posto per darci aggiornamenti in tempo reale. A te la linea, Alfio.
2: Ma che cazzo è capitato qua, non si sbuoni muova se bastardo. Ica ad andare in bar a bevere spritz forse. O satellite. Mi fa anche ben invulnerabile. So che non capisco perché che sia tutto sto traffico, eh. Locomotore. E anche un quad che partio presto e dopo imbottigliare nel traffico era dal Tanius. Non se ne esce più qua, è una bella ora, vago in palestra stasera, idiota.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Sempre tempestivo il nostro Alfio Scomunicato, grazie per l'aggiornamento e come sempre viva Gesù. E mentre leggo la conta di altre carcasse sulla A32 tra Sbuffalora e San Pedro Pedrazzi, ci spariamo un bel disco in tutta allegria. Tutti in pista su Iso Radio.
3: Ho ingurgitato un panino con uova schifose. Ora sto in autostrada.

0: Isoradio, la vita è bella, finché non ti investe un autobus.
1: Isoradio, la radio che sperpera il denaro dei cittadini italiani. Appena arrivata la notizia qui in redazione, un ragazzo con evidenti mongolazioni ha rubato un camion degli spurghi strapieno di merda e si è buttato sulla Salerno, Reggio Calabria, a 180 all'ora, zizzagando fra le vetture ricolme di succulenti e probabili vittime. L'antipone al grido di gna gna gna truccazzano merda ha sterzato di colpo, invadendo la corsia opposta e riducendo in poltiglia almeno 30 automobili, trasformandole in piadine ricolme di budella e ossa umane. La merda del camion invece si è riversata giù dalla collina, ricoprendo di feci tutta la città di Catanzaro, rendendola di fatto molto più bella.
0: Isoradio manda un SMS al numero che compare sull'RDS per segnalarci se c'è un catafere in autostrada su cui farci una risata.
1: Isoradio, la radio brutta che paghi tu. Prima di salutarvi ci chiede di nuovo un collegamento il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato. Velocemente a te la linea.
2: Vago in palestra proprio per Calvano, tentativo di fare da zoo a panza che a puttana de me mare che a volte che mi ha fatto che si è fatto un tricheco piuttosto porco ca bicicletta campaestra corsa porco e non calo mai de peso che a brutta sciacalla de che a turbo troia de amma puttana tra l'altro can sì sono arrivato a casa, sono dai palestra, ovviamente ho fatto un'ora de palestra e basta perché sono arrivato là che era già tardi e oltretutto fa palestra, vado a comprarmi qualcosa a mangiare perché ho anche fame, troio, e perdi tempo anche da lì. E dopo va a casa in bicicletta, lavate ancora perché a 600 gradi percepì 700, riparti in bicicletta, va a lavorare, sono arrivato a lavorare che è 9 di ese. Schifoso. Capito? A niente, va solo 85 kg, ma se non facesse tutte le robe che fago, mi dico che sarebbe un quintale di ese, cancaro. Assorbo tutto quello che mangio, acqua compresa. Sudo un litro di acqua, che bevo mezzo, a recupero do chi, che è il brutto maledetto del c***o infame.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Bene, da Alessandro De Carcassi è tutto. Vi do appuntamento fra un'ora esatta, sperando che le sacche siano molte di più. Isoradio, la radio brutta che paghi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ladies and gentlemen, this 105 Strap, Moco Vileda and Fausto D.
2: 105
3: direttamente dalle case Pombo della Milano City Gang, c'è 105 Strap. Io sono Moco Vileda. Con me c'è al mixer il campione mondiale di scratch Fausto D.
4: Yo, Dick.
3: Questo weekend hai partecipato come DJ al nuovo video di Michele Guanciale?
4: Sì, sì, la canzone è dinamite pura. Yo, Dick.
3: Dai, magari dopo la mettiamo. Intanto saluto Biba Cisti. Come stai, Biba?
5: C'è. Come cazzo vuoi che stia, Moco? C'ho voglia di farmi un 4.20, come sempre, capito, no?
3: Dai, Biba, fai la brava, perché oggi andremo ad ascoltare le novità di questa settimana.
4: Sì, Moco, questa settimana sono usciti un sacco di dischi.
3: E quali sono i dischi, Fausto?
4: Il nuovo di Muffa Mortale, con Ricotta Salata. Poi quella del grande Kevin Colosseo, con Cinecittà Ti Odio. E poi quella che sta andando più di tutte, Vagina, con Sotto il Letto, You Dig?
5: Fausto, voglio sentire la nuova di mia sorella, Vagina.
3: Sei d'accordo, Fausto? Ce l'hai sulle ruote d'acciaio?
4: Ma certo, Moco!

0: scopa le mutande alla Milano City Gang.
1: Ho i brividi, bros. Mi è venuta voglia di comprare un termosifone.
2: Dai, bimba, cosa ci fai col termosifone?
1: Ci scongelo il pollo.
2: Io una volta mi sono segato col termosifone, è stato bruttissimo.
0: Anch'io, Fausto, una volta l'ho fatto, mi sono scopato un termosifone, peccato che poi mi si è incollata la cappella e sono andato a finire al pronto soccorso. You dig?
2: Devi fare come ho fatto io, Moco, ci devi mettere i guanti, quelli per lavare i piatti.
1: Ciao.
0: Ma è ghiacciato questo pollo, Biba, non fa male?
1: No, Moco, non sai cosa ti perdi. Assumi tutte vitamine pure così.
2: Dai, Moco, provalo! Non sai cosa ti perdi, è buonissimo!
0: Mi spiace, ragazzi, ma questa volta non mi fregate, ve lo mangiate voi, il pollo ghiacciato!
1: Toh, Fausto!
2: Buono! Grazie, Biba! Buono come fresco!
1: Moco, non sai cosa cazzo ti perdi.
0: Va bene, dai, mi avete convinto, va? Passami un pezzo di pollo, dammi la coscia, va? Bella ghiacciata, voglio provare questa sensazione di mangiarmi le vitamine pure del pollo. Vai!
2: Tieni, Moco!
0: Lo sto succhiando! O lo devo proprio ingoiare?
1: Ingoia, Moco, ovvio.
0: Fantastico, mi sento super potente! Adesso allora... Ah, sto malissimo, la Milano City Gang, è venuto un mal di pancia, sarà colpa del pollo.
1: Minchia, anch'io sto male, Moco. Sto male da ridere.
2: Moco, sei un coglione.
0: Fausto, hai i telefoni vicino? Presto, apri le linee, chiama subito un'autoambulanza perché non ce la faccio più, tra poco mi cago addosso.
1: Dai, Fausto, ruote d'acciaio, chiama sta cazzo di ambulanza.
2: Come la vuoi l'ambulanza? Della Suprema di Gucci?
0: Ah, puttana di tua madre!
2: Ha campionato tutto, Moco, senti qua! You dig?
1: Pollo.
0: Sto male!
1: Fausto, questa è una cazzo di hit.
2: Grazie, Biba, lo so! You dig?
3: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Moco Vileda and Fausto D.
4: 105 Stra
5: Radio 105.
6: Only for you. This is the zoo.
7: Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Una cosa bella.
3: Sì.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, è partito un dente.
2: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, è partito un dente.
2: No, l'altra votazione.
3: Giovanotti.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
2: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
4: Cosa è successo?
5: Lo Zoo di 105.

0: Buonasera.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Lorraine, la contatto da SMB, Società Monitoraggio Booking.
0: Prego.
1: La contattiamo in merito a una recensione che è arrivata sul portale Booking alla sua struttura. Il sistema ha bloccato il messaggio in quanto contiene parole inadeguate. E noi come SMB ci occupiamo di capire se questa recensione è veritiera o no, per poi comunicare a Booking se cancellarla o appunto pubblicarla. D'accordo, allora io adesso le passerei il mio collega del reparto controllo autenticazione e recensioni, con cui appunto verificheremo la veridicità della recensione, va bene?
0: Vabbè, comunque sì, mi passi chi di dovere,
1: okay. Va bene, allora le passo il collega.
0: Grazie.
1: Grazie mille.
0: Arrivederci.
2: Grazie per l'attesa, i nostri operatori saranno subito da lei. Vi ricordiamo che è bello fare i pompini. Mai dire di no ad una pompa.
3: Pronto?
0: Sì, pronto.
3: Sì, buongiorno, salve signore, sono Doc Brown. Allora, questo cliente si firma Marty McFly, e dice questa cosa nel messaggio. Dice: la struttura è obsoleta nella quale sono stato accolto, sembra rimasta ferma negli anni 80. C'erano lenzuola e mobili sporchi, c'era anche sotto il letto una cassa gialla con del liquido esplosivo. E
0: cosa?
3: Sì, e poi dice che c'era anche un skateboard rosa senza ruote e un piumino rosso dentro l'armadio, maniche corte, e un paio di boxer sotto le lenzuola della Levi's. Dice alla fine
0: è della nostra struttura,
3: della sua struttura, dell'albergo. Dice proprio questo, della sua struttura, e dice: si mangia però molto molto bene, peccato che nella camera ho trovato queste cose. Allora adesso signora io le passo il mio collega, che andiamo a chiudere pratica, così possiamo cancellare definitivamente questo messaggio molto negativo, all right?
0: Abbiamo strutturato le camere da poco, ma poi trovare anche roba dentro,
3: guardi,
0: mi sembra dell'esplosivo.
3: Perché poi dice proprio cassa gialla con dentro plutonio, proprio scritto plutonio. Poi ovviamente poi andremo a indagare e capire se questo è un albergo concorrente, quindi bisogna stare molto attenti, right?
0: Okay.
3: Allora le passo adesso il mio collega, l'ha detto alla chiusura della pratica, la ringrazio, è stata molto gentile, va bene? Non si preoccupi, sistemiamo tutto.
0: Va benissimo.
3: Tutto in inglese si dice scan word.
0: Ok.
2: Grazie per la vostra pazienza, i nostri operatori stanno lavorando per lei.
4: Pronto, buonasera signora, sono Giacomo Biff. Senta, io dovrei, il mio collega mi ha dato la pratica, dovremmo semplicemente fare 5 domande nel quale rispondere sì o no.
0: Ok,
4: allora. Le stanze vengono pulite regolarmente?
0: Certamente.
4: Perfetto. Avete casse di plutonio sotto il letto?
0: No, che ci facciamo? Mi scusi, non è... c'è il plutonio in
4: albergo. Lo so, le spiego io, devo fare... cioè le domande me le genera il sistema in base
0: non
4: a quello
0: so
4: che ha scritto questa...
0: Non c'è il plutonio no, in lo albergo.
4: Lo so, le spiego io, devo fare... cioè le domande me le genera il sistema in base
0: non
4: a quello
0: so
4: che ha scritto questa persona.
0: Fatto.

0: Gliela ripeto. Se prendo una DeLorean e vado ad 88 miglia all'ora, torno indietro nel futuro, nel 1955, quando poi ritorno nel presente, anzi facciamo 2025, perché i miei genitori, anziché essere anziani, sono più giovani e belli?
1: Non ho idea.
0: No, guardi, la saltiamo questa, andiamo alla prossima. Occhio malocchio, prezzemolo,
1: Sì, va bene, ok.
0: Chiuda.
1: Poi?
0: Questa ho come domanda.
1: Quindi adesso?
0: Mi deve solo rispondere a questa domanda. Occhio malocchio, prezzemolo,
1: Non lo so.
0: Ne dica una, cioè si inventi qualcosa. Occhio malocchio, prezzemolo,
1: Senta, io sto lavorando.
2: Finocchio!
0: Che cazzo? Che cazzo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Oddio, svegliarsi la mattina, tutto, minchia, prestissimo oggi, sono le 2 del pomeriggio, cazzo. Vabbè, va, che faccio, mi faccio un caffè? No, una sega, dai, vediamo un poco, dai, la sega del mattino che ti sveglia, dai, accendiamo la televisione, pezzotto.
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao, Orsacchio 855, bentornato. Vuoi farti una sega?
2: No, guarda, volevo leggermi il giornale, certo, per forza, no? Sennò che cazzo accendevo, stronza.
3: Bene, ecco i titoli disponibili oggi. Signora rompicazzo.
2: No, non c'ho voglia di appena sveglio.
3: Miss cagaminchia.
2: Ho detto no, non voglio di polemiche, non c'ho voglia.
3: Lady fastidia.
2: Non è che è proprio la scelta oggi proprio entusiasmante. Vabbè, andiamo con Lady fastidia, dai.
0: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Dopo tanto cercare, ho finalmente trovato il mio match ideale su Happy Bondage, l'app di incontri per gli amanti del sadomasochismo. Il suo nickname è Lady Fastidia ed è disposta a soddisfare il mio fortissimo desiderio di venire trattato come un maiale pronto per essere scannato.
2: Bello, bello, mi piace, questo bello sintetico, figlio di puttana, arrapato, mi piace, depresso, malato.
4: Ah, è bellissima. È ancora più sensuale con quella cannuccia fra le labbra.
2: E adesso vai però, che vedere una merda che spava un telefono mi fa schifo.
5: Ciao Piero!
2: Mamma, che voce di merda!
5: Io sono Lady Fastidia!
2: Sì, cacciaglielo in bocca subito così la smette di parlare, vai!
4: Ah no, ti prego, non fare quella cosa con la cannuccia che mi dà fastidio!
2: Anche a me!
5: Soffri, eh? Ammettilo, ti piace soffrire come un cane.
4: Sì, ma non così. Sono più un tipo da sculacciate e male parole.
5: Male parole, dici? Bene, molto bene. Come ti senti se ti dico che hai rubato la gioventù ai tuoi genitori e loro rimpiangono di averti messo al mondo ogni singolo giorno?
2: Sì, e questa conosce anche me che sto guardando. Le stesse cose che dicono i miei genitori.
4: Ah, mi sento malissimo, ma non come vorrei. Anche perché è abbastanza vero. Non potresti legarmi come un salame come fanno tutti?
2: Scopala, dai!
5: Ci arriveremo, ma prima voglio torturarti un pochino. Andiamo alla lavagna, birichino!
2: Che è sta roba, dai! Ficcaglielo in mano!
4: Oh sì, finalmente alla lavagna è un gioco di ruolo. Sono uno studente cattivo, pisciami, pisciami!
2: Bravo, pisciala!
5: Ecco la tua punizione.
2: Piscialo!
4: No, le unghie sulla lavagna no. Ti prego, smettila.
2: Piccagliela in mano.
5: Soffri, soffri. E adesso canto.
2: Ma che porno è? Ma cos'è sta roba? Ma chi è il pazzo?
5: La solitudine tra noi, questo silenzio.
2: Ma basta!
5: L'inquietudine di vivere la vita senza te.
2: Basta, ti prego. Ti prego, basta.
5: Bene, è venuto il momento del succhione.
2: Ah, finalmente un bel bocchino, vai. Prendi il cappellone in bocca, vai. Succhia, succhia.

0: Ah, sono d'accordo con quello che sta guardando questo programma. Sì, un bel bocchino, forza, qualcosa di classico.
1: Veramente mi sentono quando parlo.
2: Ma che hai capito? Intendevo mangiare la minestrena col succhione.
1: No, ti prego, non sta succedendo veramente, dai. Eh sì, sta succedendo. È anche fredda, si vede.
0: Basta, ti prego, smettila.
2: Di la verità, non hai mai sofferto così tanto in tutta la tua vita.
1: E anche io, quando scopate.
0: Sì, ma non è una bella cosa. Io voglio essere legato.
2: E va bene, vuoi essere legato? Ti accontento, firma qui sotto.
0: E cos'è?
2: È un mutuo trentennale a tasso variabile, una vera tortura. È come venire soffocati lentamente per 30 lunghi anni. Firma e godi, cane.
1: Ma che cazzo è, pure un intermediatore finanziario sta zocco?
0: Ma tu sei tutta scema, io non firmo un cazzo.
2: Non firmi? E allora io canto. La solitudine.
1: Basta, firma, ti prego. Firma, firmo io se vuoi, vai.
0: Basta, basta. È una tortura. Fanculo il bondage. Io me ne vado. Addio, brutta stronza.
2: La vita senza te.
1: Oh, se l'è andato, bottone. Spegni, spegni, spegni, spegni! Spegni!
2: Amara, sono tornata!
1: Ma senti, ma tu perché sei fatto un film?
2: Di che genere?
1: Porno!
2: Esco di nuovo!
1: Allora eri tu!
2: La solitudine!
1: Eh sì, eri tu! Vedi che mi sono sposato la rompicoglioni! Eppure buttana!
3: Valuta il film!
1: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa suonare la tromba da tutte e due le parti. Vladimir Putin può salutare la regina Elisabetta battendogli il 5. Una volta Vladimir Putin ha eseguito un tuffo carpiato perfetto nella piscina della sua villa e ha vinto Sanremo. Quando vuole mettere incinta la propria moglie, Vladimir Putin può scegliere lo spermatozoo vincente durante l'orgasmo. Vladimir Putin può castrare una donna. Vladimir Putin può raggiungere i 100 km all'ora con un calesse senza cavalli. Vladimir Putin sa pattinare sopra un lago ghiacciato, ma anche sotto. Quando Vladimir Putin mette due calzini in lavatrice, ottiene due calzini puliti e uno smoking. Vladimir Putin possiede uno specchio per guardarsi in bianco e nero. Vladimir Putin può sconfiggere un virus a pugni. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai!
2: Sto muovendo!
4: Il canone paga sto porco di canone merda!
2: Ah!
4: Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La fiesta della carotigna pequegna. I protagonisti: Antonia Bandanas è Diega, Pedra Izborra è Daga, Alejandro Pausa è Dogo, Antonio Summa è Froccio. Tratto dall'omonimo romanzo di Ignazio Slurpacasio, adattamento cinematografico William Shakespeare. Regia di Iva Zanicchia. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes. Chiaro?
5: Chiaro.
4: È l'anno 2011 di nostro signore Enrique, il profeta delle fiche. Siamo a Madrid, città moglie di Padrid. Diego Dagadogo e Alfreda, tre ispano-spagnoli e un'italiana, sono riuniti a casa di Diego e Daga per celebrare la tradizionale festa della carotigna pequegna.
6: Buenas fiestas de la carotigna pequeña! Olé!
7: Olé!
8: No está niente de più bello della festa della carotigna pequeña.
9: Già, aspetto tutto l'anno di mangiare la carotigna pequeña.
10: Io, essendo italiano, non ho mai sentito parlare di questa festa della carotigna pequeña, ma sono molto curioso.
6: La carotigna pequeña è una vera prelibatezza spagnola. Vedrai, ti piacerà un sacco. Forza, amore, vai a prendere la carotigna pequeña.
8: Subito, amore. Che acquolina in bocca.
4: Diego appoggia sul tavolo le sue nacchere wireless e sparisce oltre una senza rita di compensato. La senza rita, per chi non lo sapesse, è una travasa schiaffi, solitamente in vetro, ovviamente senza rita. Quando riappare, ha in spalla una bambina dai capelli rossi legata come un salame.
8: Ecco la carotigna pequeña di questo anno.
11: Essere mangiata!
10: Ma aspettate un attimo! Ma è una bambina dai capelli rossi!
6: Sì, è la carotigna pequeña! pequeña, muy bonita.
10: Cioè, fatemi capire, voi spagnoli ogni anno vi mangiate una bambina dai capelli rossi?
6: Sì, no. Sì, olé, olé, sì.
8: Messi.
6: La prego, signor, me salvi, non quiero essere mangiata.
10: Ma io non posso permettere questo abominio. Dammi la mano, carotina pequeña, scappiamo, scappiamo.
6: Ma si fermi. Ma forza, ma si pazzo. Ma si pazzo.
8: Chiamate il sergente.
4: Alfredo e la carotigna pequeña fuggono fuori dalla casa e dentro al bosco e riescono a seminare gli inseguitori.
10: Oh, grazie al cielo li abbiamo seminati. Non posso credere che quei pazzi stavano per mangiare una bambina. Ma perché, carotigna? Perché mangiare una povera piccola bambina dai capelli rossi?
6: Perché se no mi trasformo, signor.
10: Ti trasformi? E in cosa?
6: Ma è ovvio, in cincischiones.

0: aggiungerei una
1: Tana. Ah, esatto, perché sono un culattone e quindi ah! Oddio! Oh mio Dio! Muoio! Ah! Che dolore!
2: Bambina carina coccolosa!
1: Oddio, è tutto il beta-carotene su di me!
2: Di meno!
1: Oddio, divento anche arancione!
2: Intanto ti ammazzo!
1: Oh! Quanti effetti benefici per la... Oh! Quanti effetti benefici per la mia salute!
2: Ah! Oh, no! Vieni! Vieni questo! Tieni! Bobo!
1: Yeah!
3: La carotigna pequegna si trasforma in un cincischione da corrida.
1: Ah!
3: E si scaglia sul povero Alfredo facendo scempio del suo corpo di scarso valore.
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
5: Questa non me la sento.
0: Bellissimo.
6: No, sto morendo.
3: Scorrono i titoli di coda. I brandelli di Antonio Summa si spargono nell'atmosfera come coriandoli a carnevale.
1: Yeah!
3: Piccoli frammenti come le feci delle formiche.
1: Oddio!
3: Il nano bidimensionale è morto, finito, distrutto, spattasciato. Non esiste più.
1: Oddio, muoio!
3: Esattamente come quelli che non pagano il canone e prima o poi verranno sgamati.
1: Sì!
3: L'anno sta per finire e la morte ti verrà a prelevare.
1: No!
3: Paga il canone, figlio della monnezza.
7: Zodi 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
2: Amore, io esco!
8: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
11: Sì.
8: Ah!
11: Sì!
8: Sì!
11: Sì!
8: Dai, dai! Dai, dai!
11: Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo!
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo!
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Sì,
8: dai, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
11: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
11: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
8: Una merda!
7: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zodi 105.
1: Nelle puntate precedenti.
2: Pronto?
3: Sì, se sbandiera le bandiere?
2: Sì. Allora, guarda, sì, facciamo così. Mi mandi una richiesta via mail?
3: No, no. Io ti faccio adesso la richiesta e poi mi presento lì con i soldi, quello che serve. Io non ho internet mai.
4: I tamarri stanno cercando di comprare delle bandiere per riempire Quarto Giaro per l'arrivo dello zio Galera.
2: Abbiamo delle procedure.
5: Senti,
2: da seguire.
5: Sciacqua coglioni, ci hai rotto un po' il cazzo. Adesso ci devi fare le bandiere subito. 3.000 subito con lo stampo. Cosa ci mettiamo sopra, Massimino?
3: Naso.
5: Naso, una... solo un naso. Hai capito? Ho scritto sotto Quarto Giaro, c'è.
6: Per continuare con l'italiano, premere 1.
7: To continue with English, press 2.
3: Bastardo!
8: Tamarri!
9: Buongiorno, come posso aiutarla?
3: Buongiorno, sai che sono entrato nel telefono che ero bambino, sono adolescente adesso, con tutte le attese, i numeri che ho dovuto comporre per riuscire a parlare con un operatore. Fate qualcosa per snellire sto servizio informazioni. Voi fate le bandiere, giusto?
9: Sì, sì, talvolta sì.
3: Sono qua con mio cugino Giovannino, no? Sono Massimino di Quarto, piacere, non so chi cazzo sei.
5: Chiedile, chiedile, come ti chiami?
9: Io?
3: No, quello che ci sta ascoltando al Ministero degli Interni.
9: Matteo.
3: Mi sei simpatico che sei uno che la mattina è preso bene. Vuol dire che un paio di bandiere nella vita le hai vendute. E a noi ci hanno scarcerato uno zio molto influente, diciamo, nell'ambiente. E dobbiamo organizzare questa parata nel quartiere in cui dobbiamo tempestare di bandiere a minaccia. Anche chi non la vuole mettere la deve mettere.
5: 2000 e 3000 siamo, come numero.
3: Vabbè, questo è un numero sparato a casa. Adesso vediamo quanti appartamenti la mettono. Dobbiamo mettere fuori standard, bandiere, sbandieratori, fucilatori, colpi di cannone per quando arriva nel quartiere il personaggio con questa auto blindata. E
9: siete al posto giusto.
5: Panico, panico, panico, paura.
3: Mi piace. Bravo, tu hai già lavorato con la malavita?
9: Quasi sempre.
3: Sei proprio un colluso, mi fa piacere. Quindi ci avrai 6 telefoni sotto controllo. Meravigliosa sta cosa.
9: Assolutamente sì.
3: Minchia, fantastico. Allora non parliamo di coca e puttane, parliamo solo di bandiere. Senti, quanto costa formulare una situazione di una bandiera? Cioè ti forniamo noi il disegno? Perché mio cugino c'ha delle idee entusiasmanti sulla
5: bandiera. Sì, stavo pensando di fare una bandiera con sopra un naso con scritto Quarto Giaro c'è. Ti piace?
9: Perfetto, bellissima, bellissima. Possiamo anche pubblicarla sul sito, magari qualcuno la compra.
5: Bello,
3: amiche, è tutto. Lui si sente bramieri, capito? Stamattina si è fatto un pezzo di qualcosa.
9: Hai visto che ispirazione che mi è
5: venuta?
9: Posso
5: chiamarti Proietti?
3: Anzi, posso chiamarti Proiettile? Perché ti faccio un buco in fronte, non la smetti di fare simpatico? Capisci, scemo di merda?
9: Va bene.
3: Senti, allora facciamo così. Io vengo in quel pidocchioso cesso di merda di azienda che hai. Veniamo, facciamo il disegno della roba che ci serve. Mi dici più o meno quant'è il budget, perché non te lo voglio fare a rapina, perché sei uno che lavora, è un momento Covid, non è il caso. Vengo, ti do quello che serve. Dove non arrivo con i soldi ti posso lasciare della coca. E ci accordiamo. Come stai messo?
9: Quando volete.
3: Mi piace.
5: Fantastico. Cioè, se veniamo alla sera, dopo le 10.
9: Dopo le 10, assolutamente. Perché prima c'è troppa gente in giro.
3: Va bene, dai, allora vediamo. Bamba puttana, ci mettiamo a posto per queste bandiere del cazzo.
9: Perfetto, vi aspetto.
3: Basta che non fai lo scemo di merda, che arriverà. Ci sono quelli con i colori sulle maniche delle giacche.
9: Ma no, ma scherzi, ma mai, no, tranquillo.
3: Va bene, sei già revolverato.
5: Senti, come ti riconosciamo quando entriamo con la macchina sfondando la vetrina?
3: Hai finito di ridere?
9: C'ho una bandiera in mano. Mi riconosci?
3: Ma tu pensi che è arrivato il circo in città? Ma fammi capire che stai ridendo e facendo il paglio. Guarda, perché sta parlando seriamente lui.
9: Ma perché io no?
3: Allora sei proprio così. Sai che
9: faccio bandiera.
3: Saresti uno che nella cosca saresti veramente un personaggio. Tu saresti quello che mi siedi di fianco mentre faccio le riunioni pesanti e ride.
5: Pagliaccio, un pagliaccio.
9: E vedi, sono troppo.
3: Stai lì con le schede a montare montarozzi di coca e intanto ride. C'avevo un amico così, è morto di infarto.
5: Chissà dopo una pippata come ridi te, proprio,
3: Sei uno fornaro proprio.
9: Dovremmo provare.
5: Portiamo un bel vassoio, dai.
3: Va bene, sacco di cazzi. Ci vediamo presto. Va bene?
9: Ok, fissiamo una puntata. Grazie ragazzi.
3: Va bene.
9: Bravi.
3: Ciao, buona giornata. Ciao. Personaggio. Pensavo che gli sbandierati erano così presi bene.
5: Fossero

0: Bella sigla, serie di merda. Cosa di
1: casa? Ehi amore, vorrei che tu fossi veramente sincera con me. Ti prego di non aver paura di ferirmi e dirmi con assoluta onestà il tuo parere riguardo la mia reale forma fisica.
2: Ma perché dovrei dirti delle bugie? Sai che sono sempre sincera con te.
1: Ma se una volta mi hai raccontato che eri incinta per non venire al raduno degli amici sordomuti, dei verniciatori spray di Apecar anni 70?
2: Beh, forse qualche bugia bianca te l'ho raccontata, ma sicuramente a fin di bene. E quel raduno era una colossale rottura di coglioni.
1: Ti sbagli! I sordomuti che scambiano opinioni sulle tecniche di verniciatura di vecchi Apecar sono un suono che ti rimane nell'anima per sempre. Assomiglia fortemente a quei documentari delle foche marine nella stagione degli accoppiamenti sul pack glaciale del Polo Nord.
2: Su forza dai, dimmi che problema c'è adesso, per il quale io debba darti una valutazione sincera sulla tua forma fisica.
1: Dimmi veramente cosa pensi di me nudo.
2: Che sei un uomo in buona forma per la tua età e che hai una pelle invidiabile.
1: Non mi hai convinto e comunque mi sembra una opinione di circostanza. Non sei sincera come pretenderei da te. Ecco, adesso ti dimostro cosa vuol dire essere sinceri. Lo sai che la tua vagina, quando torni dalla palestra, emana lo stesso odore del tuo alito da bocca secca e chetosi? Inoltre ti alleni da 5 anni come una pazza, mangi come un canarino, ma il tuo culo assomiglia sempre di più al cofano di un maggiolino crivellato di colpi di arma da fuoco. Per non parlare dei capelli, che a furia di andare dalle cinesi per risparmiare sulle tinte, sono così secchi che sembri indossare la maschera dello spaventapasseri del mago di Oz. Che c'è amore, perché mi fissi in questo modo? Sto solo dimostrandoti come si deve essere sinceri con il proprio partner.
3: Cosa hai appena detto?
1: Che brutta raucedine, amore. Vuoi che alzi la temperatura di casa?
2: Brutto figlio di troia, immondo pezzo di merda, cane schifoso.
1: Mi sembra che tu abbia somatizzato le mie parole in maniera un po' eccessiva. Io non volevo essere lesivo, ma costruttivo. Magari il tuo personal trainer non è adeguato ai tuoi problemi fisici.
2: Problemi fisici?
1: Amore, ma veramente ti stai risentendo per ciò che ho detto? Guarda che per la tua età rimani comunque una donna attraente. Non è facile per una signora che non è più fresca ed elastica avere il tuo fascino. Se poi magari spendi un 20 in più dal parrucchiere, puoi evitare che mi senta Dorothy ogni volta che passeggiamo assieme.
2: Signora, della mia età?
1: Mamma mia, che muso nervoso! Dai amore, non essere anche permalosa. Io ti amo per come sei e amo anche le tue imperfezioni, come tu amerai sicuramente anche le mie. Adesso vieni qui e mettiamoci le mani al collo per un bacio.
2: Già, mettiamoci!
3: Le mani al collo.
4: Amore, i vicini stanno ancora scopando durante il TG! Adesso vado di là e mi incazzo!
5: No, Beppe, si stanno menando.
4: Ma come fai a dirlo?
5: Siamo ben oltre il minuto. Cose di casa!
0: Cose di casa! Cose di casa! Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.

0: 105 Mintasa.
1: Buonasera amici, guardate cosa indosso.
2: Sei Gladio, pirla, chi ti vede?
1: Che dici Pino? Non vedi che Nanda ha già fatto partire le dirette Instagram, Facebook e Periscope?
3: Pino, lasciaglielo credere.
1: Dicevamo, oggi ho una pashmina della Rolex, che ieri sera mi ha regalato la Betty.
2: Ma chi? Quella di tutto esaurito?
1: Ma no! Povero plebeo che sei. Ieri ero a Londra a suonare per Sua Maestà, la Regina Elisabetta, che amichevolmente si fa chiamare, ma solo da me, Betty. Ero in console a suonare Your Mother Sita col mio splendido corpo secco ed eccitante. Arriva la Betty e mi chiede una hit per far muovere tutte le mummie presenti al ballo. Ovviamente le ho messo un pezzo di Pippo e Spine e per ringraziarmi mi ha fatto avere questa pashmina. Cari ascoltatori, cosa vi ho regalato, eh? Oggi però ho anche una spiacevole notizia. Doveva venire a trovarci Lucianone Ligabue, ma mi ha mandato un vocale su WhatsApp. Ve lo faccio sentire, così capite che non dico menzogne.
4: Brutta troia, sì. Dai, dimmi che sei una troia. Puttana.
1: Sentito? Dai, vi do questa anticipazione. Ghe e Liga stanno collaborando ad un nuovo progetto. Purtroppo si sono dovuti fermare da Mario, il loro bar di fiducia. E Liga ha perso cognizione del tempo. Ma non vi lascerò a bocca asciutta. Tra poco, se sentite suonare il telefono, rispondete. Vi regalerò la mia bella voce casa per casa. Vai Pino, sparami una hit.
2: Suca.
1: Gli unici artisti che amo con tutto me stesso, i miei fra, Pippo e Spine, che l'anno scorso mi hanno regalato il remix di Rumba, la mia hit planetaria. Prima vi dicevo che Frate Liga non è riuscito a venirci a trovare oggi. E allora ho deciso di farvi sentire quanto 105 Mintasa sia conosciuto veramente da chiunque. Pino, fammi un numero a caso.
5: Pronto?
1: Buonasera signora, ha già capito dalla voce chi sono, vero?
5: Chi parla?
1: Lo sapevo signora che mi avrebbe riconosciuto subito. Come sta?
5: Ma non ho capito nostrega!
1: Ah no signora, forse sta sentendo delle interferenze. Magari ho il telefono sotto controllo. Sa com'è? Anche la Digos vorrebbe intercettare la vita di un personaggio come me.
5: Senta, che aveva detto in giro?
1: Anche a lei, signora. Piacere di averle regalato, anche se per pochi secondi, la mia voce.
5: Vate via, Lorgin.
1: Sentito, amici? Dai, ne facciamo un'ultima.
2: Sì, ma mi stai rompendo le palle oggi, te lo dico.
6: Pronto, chi è?
1: Eccolo, un altro amico che ascolta Mintasa.
6: Ma che vuoi che non ti conosco?
1: Ah, piace anche a suo nipote il programma?
6: Ascolta, sei scemo?
1: Grazie per essere dei nostri, la possa raggiungere il mio preziosissimo abbraccio.
6: Oh, hai sbagliato un numero, guarda che io non ti conosco.
1: La gioia che ti dà il far felice le persone è incredibile, amici. È bello sapere che voi ascoltatori esistete grazie a me. Ed è per questo che vi rinnovo l'appuntamento con 105 Mintasa a domani stessa ora. Saluto Pino J, alla regia Cartier.
2: Esploditi!
1: La sempre più bella Nanda.
3: Ma dai, mi hai fatto perdere lo schema, bastardo!
1: E vi lascio col detto del giorno. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo. Non pensavo fossi così simpatico faccia da costicina.
3: Ma dici davvero?
1: Anche l'idea di portarmi in un posto così da truzzo al primo appuntamento mi ha colpito molto.
3: Ti piacciono davvero le giostre dei sinti di Eternia? Anche se al calcio in culo si sono pestati per un portafoglio rubato.
1: Sì, mi sto divertendo tantissimo. Solo che vorrei che tu capissi che è difficile per me tutto questo. A me piace la fica, ma contemporaneamente devo essere sincera. Non mi sei indifferente, anzi, comincio a sentire nei tuoi confronti tantissimo affetto.
3: Ma dici sul serio? Ma veramente? Ma questo è il giorno più bello della mia vita. Ancora più bello del giorno in cui strappai il mio primo cuore dal petto di un Glover a 12 anni perché mi aveva assaggiato il kebab prima di consegnarmelo. Sono tremendamente felice!
1: Sono felice che tu sia felice, ma non montarti la testa, perché per ora siamo solo buoni amici. Come ti dicevo, io sono iperlesbiana. Non ho mai nemmeno provato la banana. Mi fa schifo solo il pensiero del contatto con un cazzo. Quindi non potrei mai avere una relazione con un uomo allo stato attuale. Ma all'amore non si comanda e purtroppo, o per fortuna, ora sento del sentimento che sta crescendo per te, nonostante tu abbia un volto orribilmente sfigurato e le palle attaccate con lo scotch.
4: Guarda, guarda chi si rivede!
3: Oh, cazzo, Evil-Lyn!
1: Accidenti che fregno! Ma chi è questa? Faccia da costicina!
4: Allora, Skeletor, come mai sei tornato alle giostre dei sinti di Eternia? E chi è questo ragazzo cinese che puzza di olio per friggere?
3: Allora, lei è Evil-Lyn, la mia ex, e lei è una mia amica speciale, la sorella di Adam, ovvero la principessa di Eternia. E non è un cinese, ma una donna, e si dà il caso che mi piaccia anche parecchio.
4: Ma che cazzo hai fatto alla voce? Sembri un DJ della radio, che ora non mi viene in mente il nome. Che cazzo hai fatto? Un bocchino a un cazzo pieno di elio?
1: Si dà il caso che non sia un cinese bella fregna, ma acida come la merda di un passero che si è mangiato un campo di uva. E lui ha questa voce perché si è tagliato le palle per me, antipatica figa del cazzo.
4: Senti, Cinciaolin, calma con le parole o ti tiro così tanto i capelli che non ti serviranno le extension per tornare femmina.
3: Calma ragazze, calma, non litigate per favore.
4: Non riesco a sentirti con questa voce. Me ne vado. Non c'è bisogno di sedare gli animi. Ho altro di meglio da fare oggi che pestare un cinese con la fica e la camicia a scacchi. Chiamami se vuoi, così magari usciamo a bere qualcosa e ci ricordiamo dei vecchi tempi. Magari mi fai vedere le palle. Sono curiosa. Ciao, ciao, sfigata!
1: Davvero? Tu stavi con quella troietta?
5: Sì, eravamo fidanzati, poi è finita perché voleva qualcosa di serio e io avevo cazzi di conquiste di Eternia e roba così!
1: È una stronza incredibile, ma mamma quanto è fregna! Dici che la farebbe una roba a tre?
3: Mamma, io te lei dici!
1: No! Lei con Topo Gigio e Lucio Corsi Nero! Certo che intendono i due, brutto scemo!
3: Posso fare una citazione calzante per l'occasione?
1: Prego, fai pure!
3: Porca... Che notizia!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: La lepre e la tartaruga.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia della lepre e la tartaruga. C'era una volta, tanto tempo fa, una lepre che andava in giro tutta scappellata, vantandosi della sua velocità nel farsi le seghe. Nessun animale della foresta riesce a segarsi più veloce di me, diceva la lepre, e prima di terminare la frase si era già segata 18 volte. Invece, la povera tartaruga, che aveva già 86 anni, si stava segando ininterrottamente da quando ne aveva 14, ma ancora non aveva sbobbato neppure una goccia di liquido semianale. Ah ah ah ah ah ah ah! Rise la lepre guardando la tartaruga menarsi il pazzo al rallentatore, facendo delle facce sofferenti alla Franco Franchi. Scommetto la mia verginità anale che riesco a sborgiare più veloce di te, disse la lepre alla tartaruga, che visto che sei lenta come una lumaca ti darò anche mezz'ora di vantaggio. Così la tartaruga cominciò a segarsi, mentre la lepre si addormentò beata sotto un albero. La lepre addormentata iniziò a sognare. Ma, siccome mancava di immaginazione, la lepre sognò di starsi segando. La tartaruga allora ebbe un colpo di genio, e le mise il suo pazzo in mano mentre dormiva. La stolta lepre, che stava sognando di segarsi, afferrò il pazzo della tartaruga, pensando che fosse il suo, e lo menò così forte da far venire la tartaruga in pochi secondi. Svegliata di soprassalto dalla spruzzata in faccia, la lepre non poté credere ai propri occhi. Aveva perso la scommessa, e ora, come stabilito, doveva dare il culo alla tartaruga. Per sua fortuna, dopo pochi colpi, scoprì che prenderlo dalla tartaruga le piaceva molto di più che segarsi. E vissero tutti felici e contenti. Soprattutto la tartaruga.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
6: Chi è? Pronto?
7: Chi sei?
6: Chi cazzo è, scusi?
7: Ma che cazzo è che parla?
6: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
7: A te te l'ho fatto.
6: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
7: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
6: Ti ho visto.
7: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
6: Sì,
7: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
6: Stai zitto, mangia cazzo. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
7: Ciao, sette burro.
6: Tu.
7: A sorte.
8: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
9: Salve, lei chi è, scusi?
8: Armstrong.
9: Armstrong.
8: My bro.
9: Sì?
8: Come and win. Should I
9: rain. Ah, non è di colore, però.
8: Fatto la cazzo.
9: Vado?
10: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
11: Vai, ma tu...
9: Cosa? Che c'è?
10: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
12: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
13: Vai tu lì dentro, vai!
12: Dai, no, dai, vai dentro!
9: Dai, vieni dentro, Leo!
12: Dai, Leone!
13: No, è troppo!
12: Dai!
13: È una merda!
9: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
10: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
9: sì?
10: Appena vede che io muoio,
9: sì?
10: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
9: io,
10: c'è Gaccia da Vè.
9: Gaccia da Vè.
10: Che è un disco.
9: Sì.
10: E allora.
9: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Ah, sto morendo.
10: No. Muoio io sul letto.
9: Di colpo?
10: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
9: Di chi?
10: Di qualche donna.
9: Di tua moglie?
10: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
9: Okay, okay.
10: Di una bella ragazza.
9: Sì.
10: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
9: Mm.
10: E lì respira che farà. Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
9: sì.
10: Mi vestono,
9: sì.
10: Mi mettono nella cassa da morto.
9: Sì.
10: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
9: Gaccio da Vè.
10: Cagaccio a Vè. E fino al cimitero,
9: sì.
10: Ci sarà sempre questa musica qua.
9: Sì.
10: Gaccio da Vè.
9: Gaccio da Vè.
10: E la gente dietro che balla con me. Allora,
9: tu non puoi ballare, sei morto?
10: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me,
9: sì.
10: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
9: Cosa?
10: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
9: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
10: Ti tiro dentro,
9: sì. Ti alzi in piedi.
10: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
9: sì.
10: Ti facciamo un taglio sul culo,
9: sì.
10: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
9: sì.
10: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
9: E morirò con te.
10: E morirai con me.
9: Per i colpi.
10: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
12: Ragazzi,
10: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
12: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
10: Ma non è adesso.
12: No, è arrivato adesso. Sotto.
10: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
12: È un batter con le ruote nero.
10: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia. Vai
12: tu. Dentro.
10: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
12: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
10: No! Se. Adam, dai!

0: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
1: Il mondo dei social ha ristretto le distanze per tutti. Nelle amicizie, nei messaggi, nelle relazioni e nell'approccio di ogni tipo, anche sessuale. Ed ecco come si sono conosciuti i due giovani attraverso Instacaz. Hanno cominciato a messaggiare.
2: Ciao Branzino 89, come mai ti chiami così?
3: Buonasera Piattola 96. Mi chiamo così perché quello che ho tra le gambe ricorda un branzino per le dimensioni ed anche per l'odore.
2: Wow, mi piacerebbe vederlo.
1: Branzino 89 gira a Piattola 96 una foto del membro.
3: Adesso mi devi mandare in cambio qualcosa, però.
2: Vuoi una foto delle mie piattole?
3: Mi accontento dei piedi.
1: I due cominciano a fare sexting e tra mille messaggi compromettenti e fotografie imbarazzanti messaggiano sempre di più, masturbandosi in ogni momento.
3: Che stai facendo?
2: Sto scrivendo una relazione sulla fisica quantistica.
1: A quella risposta Branzino 89, da buon cavaliere, invia una foto del glande.
3: Quantisticami il cappellone.
2: E va bene, anche oggi si relaziona domani.
1: E Piattola 96 risponde con una foto delle sgommatine nel cesso di casa. Messaggiano ogni giorno, sempre di più, sempre di più. E il tempo passa.
3: Mi piace messaggiare con te. Quando ieri mi hai mandato la foto della mutanda tonnata, mi hai fatto arrapare come un porco schifoso.
2: Anche tu sei un bel manzo. Mi piace quando mi mandi video dove fai il ventriloquo con il cazzo e insulti il nostro signore.
3: Sai cosa? Perché non ci conosciamo?
2: Non hai paura che in verità dietro lo schermo possa esserci qualcun altro?
3: Vale la pena rischiare. E poi, la cosa è reciproca.
1: E così i due innamorandi pervertiti si danno appuntamento. C'era tensione nell'aria. Quando ecco arrivare simultaneamente un uomo e una donna. Ma le identità non sono quelle che pensate. Perché l'uomo, in realtà, è Piattola 96 e la donna è Branzino 89.
4: Ma tu sei una donna!
2: E tu sei un uomo!
4: Ma che senso ha tutto questo?
2: Non lo so, però... ti va di scopare?
4: Ok.
1: E così i due si chiudono in un motel a violarsi a vicenda ogni orifizio, dando sfogo a tutte le loro frustrazioni represse e maniacali.
3: Pazzesco!
1: A tutte le loro frustrazioni represse e maniacali.
3: Pazzesco. Vedi che non bisogna mai fidarsi.

0: In verità non sono un uomo. Sono uno struzzo!
1: Sei uno struzzo? Allora anch'io devo dirti la verità. Io sono...
2: un venditore ambulante di prodotti per la casa!
3: Oddio! Sei un venditore ambulante di prodotti per la casa! Beh, ma allora devo essere sincero fino in fondo. Io non sono uno struzzo!
4: Sono Vladimir Putin!
2: Wow! Sei Vladimir Putin! Allora anch'io devo essere sincero? Non sono un venditore ambulante di prodotti per la casa! In realtà sono...
5: la polena di una nave!
4: La polena di una nave? Assurdo! Beh, allora sinceramente io non sono Vladimir Putin! Sono... la Sardegna!
5: Incredibile, la Sardegna! Io non sono la polena di una nave! In verità io sono...
6: il minuto 3,45 del film Il buono, il brutto e il cattivo.
7: E così, infine, la Sardegna e il minuto 3,45 del film Il buono, il brutto e il cattivo cominciarono la loro storia d'amore, dando due grandi lezioni al mondo. La prima è che l'amore è veramente universale. La seconda è che non bisogna mai fidarsi del tutto di ciò che si trova sui social.
8: Il perineo della realtà.

0: Ciao carogne, mi chiamo Giovanni e voglio fare uno scherzo al mio amico Marco, che abita in un paesino vicino a Lucca. Fuori da casa sua ha una tettoia abusiva di circa 120 metri quadri che lui usa come officina, garage e pollaio. Il comune gli ha detto più volte che va abbattuta perché non è conforme alle leggi, ma lui è un asino del presepe e fa finta di niente da anni. Che ne dite di regalargli per Natale una bella demolizione col botto? Spaccatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi, la chiamo per la demolizione della tettoia. Volevo avvisarla che passeremo tra il 22 e il 23 di dicembre.
1: Ma quale tettoia?
2: Allora, ho una tettoia 120 metri quadri che va abbattuta. Ce l'ho qua.
1: A chi l'hai dato questo numero?
2: Beh, io guardi, sono Saidek, lavoro per il comune, siamo società in concessione per il comune, demolizione e smaltimenti inerti. Io ho la pratica qua, guardi, adesso se vuole la leggo tutta, pensavo lei fosse già al corrente.
1: No, no.
2: Ah, lei è il proprietario?
1: No, non sono il proprietario io.
2: Ah, allora mi ha mandato il numero sbagliato. Lei non è residente in via dei cent...
1: Sì, però della mia moglie e mio cognato. Ma chi le ha dato questo numero?
2: Il comune di Capannori. Noi siamo concessionaria Saidek per abbattimenti e smaltimenti inerti per il comune di Lucca.
1: Va bene, un attimo che la richiamo.
2: No, non mi richiami, che mi richiama a fare? Volevo solo avvisarla e veniamo con i mezzi e proviamo l'abbattimento. Se deve portare via delle cose, le porti
1: via.
2: Ma
1: non ci abbiamo tempo, ma questa abbiamo messo pure l'avvocato, la cosa che doveva un attimo vedere per la cosa, per la situazione pure. Mo così a corto, così non ci abbiamo proprio il tempo materiale per fare tutte le cose.
2: No, ma guardi, la questione legale io non so niente, per noi siamo una società in concessione. Io semplicemente devo venire con i mezzi e buttare giù la roba e portare via gli inerti.
1: Ok, la posso richiamare per favore?
2: No, adesso almeno mi confermi l'appuntamento. Io devo prenotare i mezzi, ho anche altre cose da fare.
1: No, non le confermo nulla, perché non voglio prima fare una telefonata.
2: Allora, mi può spiegare la situazione? Perché io non sto capendo la situazione. Allora,
1: sì, la spiego, poi il 23 e il 24.
2: No, non il 24, o il 22 o il 23.
1: Ma noi abbiamo dei materiali sotto, non abbiamo tempo materiale per fastidio adesso.
2: E allora, aspetti, va bene, allora mi faccia capire, al limite sistemiamo, vediamo se viene più tardi. No, non si arrabbi, cioè, non è colpa mia, io ho qua un foglio e devo mandare i mezzi, cioè gli operai.
1: Ma io non è che mi sto arrabbiando, no?
2: Che modo di fare?
1: Ma lei chi è? Ma mi scusi, ma lei chi è?
2: Io sono Fabio Agricola, della Saidek.
1: Ho capito, ma ti sto dicendo che devo fare delle chiamate, non può chiamare me, io non sono il diretto interessato.
2: Allora scusi però, lei mi sta pigliando per culo, perché...

0: Allora, io qua ho il documento. Cioè, Marco, signor Marco, nata a Velletri.
1: Va bene.
0: 15-7, no. Mi faccia parlare, cane. 15-7.
1: Ma che dici, cane? Ma con chi si pensa che sta parlando?
0: Ma non lo so, non mi fa fare il mio lavoro. Continua, devo chiamare. Frega sei cazzi, le devo chiamare. Io devo fermare il lavoro. Al cazzo, senta, guardi che io faccio venire i carabinieri,
1: Ho capito, ma io devo chiamare. Ma non sta parlando con. Ma non sono diretto interessato.
0: E questo c'è sul foglio.
1: Ho capito, mi fai fare una chiamata e la chiamo.
0: No, non si vuole, perché io adesso devo andare alla pratica. Allora, mettiamoci d'accordo. No, quanta roba c'ha?
1: Non posso prendere una decisione, non è opera mia.
0: Ma ascolti, forse non ha capito la situazione. Lei non deve decidere nulla. È già stato deciso, il comune ha emesso il documento e io devo venire. E ho 22.
1: Ma noi dovevamo le pratiche, dovevamo parlare pure con la cosa, con come si chiama? Con la giurisprudenza.
0: Allora aspetti, cambiamoci un secondo.
1: Noi siamo stati al comune, adesso siamo fermi allora, per vedere com'era. Aspetti. Non può essere questa cosa.
0: Aspetti, guardo un attimo nel faldone se ci sono altri documenti. Mi dia un secondo, perché abbia pazienza, si mette anche nella mia posizione. Cioè, queste cose si fanno al volo, si chiama, si dice guardi venga.
1: Ma no, arrivederci.
0: Ma scusi, lei è un caffone di merda però. È un caffone.
1: Se ti prendo ti sfascio a metà.
0: A me? Ma ti rompi il culo, sì. Ti rompo, brutto coglione di merda. Caffone del cazzo, c'è la tettoia abusiva, mi rompi anche il cazzo. Ma pensa te.
1: Sei fuori di testa.
0: Ah, io sto fuori di testa. Ti chiamo che devo abbattere la tettoia, mi rompi anche i coglioni. Porco.
1: Ma ti presenti che ti voglio proprio conoscere.
0: Ma ti voglio conoscere io, cane. E vengo con un estintore, te lo infilo al culo. E devi chiamare l'avvocato della moglie e sto cazzo. E io sto qua a lavorare, mica sto lì a fare le galline.
1: No, perché noi siamo a giocare qua. Ma tu sei fuori di testa proprio.
0: Allora, innanzitutto, già si sente in sei lucchese. Sarai qualche cazzo di terrone. Sai dove sei? Sei nello zoo di 105. No!
2: Ed eccoci al momento sliding doors. Qui l'infameria può decollare verso mete irraggiungibili o andare serenamente a puttane. Tutto dipende dalla prossima chiamata. Il bifolco abusivo risponderà o non risponderà?
1: Pronto?
0: Te non lo sai dove sei.
1: Ma se lei continua, io la denuncio, Io la denuncio per minacce.
0: Quali minacce?
1: La denuncio, ma come ti permette di offendere, allora, pedone di merda? Ma te sei fuori di testa. Ma
0: allora fai così, se mi vai a denunciare, denunciami col mio nome vero. Fabio Alisei dello Zoo di 105. Sei uno scherzo della radio. Marco, è uno scherzo del tuo amico Giovanni.
1: Dice Giovanni che mo vengo là, lo sfascio da botte, lo sfascio di botte, mo porco, vengo là, lo sfascio. Mannaggia Gesù, mi ha fatto via la collera, porco onnipotente, porco. Ma io mo vado là, lo meno, oggi l'ammazzo Giovanni, porco.
0: Marco. Best reaction ever. cazzo, voglio vedere la faccia di Giovanni. Voglio conoscere questo Giovanni prima che lo pesti. Uff, bellissima.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105
5: sta spopolando sul web Sup Tempo VC. Vuoi abbinare la tua pipì al viola? La tua cacca al giallo? Basta attaccarlo alla tua tavoletta e il gioco è fatto. Ricaricabile tramite presa USB.
6: Buongiorno. Sì, signora, buongiorno, salve. Chiamo da LED SPA. Io ho contattato la vostra società l'altro giorno per una proposta collaborativa riguardo il nostro prodotto.
7: Sì.
6: Praticamente ne abbiamo questo, è un asse.
7: Sì.
6: Che praticamente durante il processo di defecazione dell'individuo che vi siede sopra.
7: Sì.
6: A scelta cambia colore con dei LED all'interno del water. Quindi eventualmente c'è un, non so, facciamo un esempio, nel senso, io lo dico così, una mangiata di legumi.
7: Sì, sì.
6: Quindi che c'è una produzione di feci di colorazione più, più chiara, il LED va a produrre un'illuminazione calda, così per accompagnare, diciamo, il processo, so, immaginando magari non so, un'ambientazione festiva, quindi magari abbiamo anche dei piccoli petardi che scoppiano sotto l'asse. E insieme c'è anche una canzone a scelta. Abbiamo notato che la maggior parte dei, diciamo, di quelli che hanno comprato questo asse multimediale hanno scelto la canzone, quella di Vianello, Il Continente Nero.
7: Ah, ho capito, sì.
6: Quindi, nel senso, noi stiamo proponendo questa cosa a un prezzo interessantissimo, poi costa poco, costa 6.000 lire, nel senso, noi vabbè, abbiamo il prezzo vecchio, per gli anziani diamo comunque riferimento ancora in lire.
7: Lei non ci può mandare un'email che semplifichiamo il tutto?
6: Sì, certo. Nel caso, adesso io, nel senso, ipotizziamo adesso così, io vengo lì con il prodotto ad hoc realizzato per voi. Lei una canzone di preferimento, nel senso, durante il processo di defecazione? Tipo quella di Paolo Vallesi, La Forza della Vita durante lo sforzo,
7: ecco,
6: non so.
7: Ma sì, penso che una vale l'altra, adesso dipende un attimino un po' da chi lo riceve.
6: Allora, per lei, gliene regaliamo uno, signora, per lei, guardi. Allora, Paolo Vallesi, La Forza della Vita.
7: La Forza della Vita, va
6: ecco.
7: Bene.
6: Mi sa dire di consueto cosa, che alimentazione ha, non so se c'è una mangiatoia in casa o comunque cucina, così almeno io...
7: Dipende, io sono nel mangiare sono molto molto...
6: Non è vegana, eh?
7: No, assolutamente, okay. Io sono praticamente di buona bocca di tutto e di più.
6: Allora io, guardi, le propongo una colorazione ocra, perché mangiando comunque degli alimenti carnacei si va ad acquisire una colorazione più, più rossa, diciamo. Di conseguenza io le propongo una colorazione in LED ocra che va comunque
7: ad amalgamare. Meno che arrivo, c'è gente al banco, mi dispiace.
6: Signora, rimandi via che non ce ne frega un cazzo, ascolti. Io comunque le faccio il water con Paolo Vallesi, La Forza della Vita. Ehi, signora! Ehi!
8: Pronto?
6: Pronto?
8: Pronto.
6: Sì, buongiorno, salve.
8: Ciao.
6: Sì, la sto contattando da LED SPA. LED. Eravamo un SRL, nel frattempo siamo passati SPA perché vanno bene gli affari. Senta, stiamo proponendole una componente sanitaria. So che eravate interessati a questo prodotto. È un asse multimediale, nel senso, io ho parlato con un responsabile vostro, è un asse che praticamente come dire, va a sostituire il classico asse plastificato, diciamo, che va sul water, e ha dei LED e della musica che riconosce appunto l'individuo che si siede.
8: Non
6: interessa, perché c'ha anche una ricarica, eh?
8: No,
6: cioè, nel senso, non si scarica mai.
8: Non ci interessa.
6: Senta, facciamo così, le mandiamo un campione gratuito, che io capisco, con voi Meridione funziona così, se fai regali ti ascoltano, se no
8: capito, però
6: fate sempre i saccenti, giusto? Allora dimmi un po', come la fai la cacca, chiara o scura? Eh? Oh!
8: Oh, si cacca giù cazzo, sa?
6: Oh, pezzo di stronzo, come caghi, molle o duro? Fammi capire.
8: Ma vai a fare il culo, va.
6: Dai, ti metto la canzone qualcosa, ti piace la, non so, la mamma?
5: Sup Tempo VC, ricaricabile tramite presa USB.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, in questi giorni si sta parlando nuovamente, litigando ovviamente, di educazione sessuale nelle scuole, o meglio educazione affettiva, perché a quanto pare, insomma, il numero dei femminicidi aumenta ogni anno. Ci sono dei problemi, questi ragazzi hanno veramente dei problemi, dicono gli esperti, di relazioni interpersonali, nei confronti del sesso, della sessualità, ma anche semplicemente dell'affettività. Naturalmente la parte più conservatrice della nostra politica dice che non vuole i ricchioni, i froci, i transessuali, le lesbiche in classe che fanno vedere i cazzi. Ma forse questo perché non hanno ben capito bene in che cosa consiste insegnare ai ragazzi il rapporto con la sessualità. Ma voglio sentire voi su questo argomento. Apriamo le linee. Apriamo con Spaccanapoli. Spaccanapoli, buongiorno.
3: Porco Cruciani, voglio tu, guarda, ci mancavi oggi a romper cazzo.
2: Sì, ma voglio sapere la tua opinione sull'argomento del giorno.
3: Ah, io penso che è colpa di sti maurazzi big che stanno in giro, che vanno a strupraffa. Sì, è colpa loro,
2: Di chi? Di chi?
3: Se non fa più un cazzo.
2: Di chi? Di chi è la colpa? Non si è capito.
3: Dei maurazzi big.
2: Chi sono i maurazzi big?
3: Quei cioccolatini, come li chiamano?
2: Gli extracomunitari africani.
3: Esatto.
2: È colpa loro.
3: Colpa loro.
2: Colpa loro in che senso? Spiega, non ho capito che cazzo c'entra con l'educazione sessuale. Che c'entra?
3: Vabbè, però comunque è un fatto territoriale, no?
2: Non ho capito un cazzo, spiega.
3: Perché almeno si mettono in guardia queste cose qua, no?
2: Chi si mette in guardia?
3: Mettono in guardia ai bambini, no?
2: Cioè, scusa, i bambini fanno educazione sessuale alle medie, così non li stuprano più. Ma che cazzo di ragionamento è?
3: Festa di cazzo, coglione!
2: Ma perché devi insultare? Perché non hai argomenti? Stai dicendo delle puttanate e non sei neanche cosciente di dirlo.
3: Allora, se tu prendi un foglio bianco, no? E ti incominci a segnare, e ti segna, no?
2: Sì.
3: Il culo che ti potrei fare, magari, no? Perché tu mi stai disturbando sul lavoro.
2: Ma che lavoro? No. Sei napoletano, su, percepirai qualche forma di sostegno dallo Stato, dai, se vivi di sussidi, sei napoletano.
3: La forma di grana padana che la giacchiava in capa, che è la forma che io percepisco, capito?
2: Senti, allora fai così, prendi anche tu un foglio bianco, E comincia a scrivere dalla V. V, affanculo, tu e tutta la razza tua. Ciao, ciao bestia. Forza Vesuvio, forza Vesuvio. Tenetevi forte, perché nella zecca oggi torna uno dei personaggi più amati, è con noi il Lupomane!
4: Un argomento molto interessante.
2: Certo.
4: Quando ho sentito questa notizia devo dire che mi si è aperto un bel cuore, perché alle scuole medie ricordo benissimo che, non avendo fatto l'educazione sessuale, spesso e volentieri mi facevo le seghe, ma le facevo male.
2: Ecco.
4: Quindi diciamo, ci serviva un corso per fare le seghe come si deve, già dalle scuole medie, questa è la prima cosa principale.
2: Certo, ma io non credo che ai corsi di educazione sessuale insegnino a fare le seghe.
4: Allora ho capito male io pensavo che insegnavano ad aprire i buchi del culo, sai, a fare tutte queste cose qua, le posizioni del camasucchia. È vero anche, Giuseppe, che gli uomini ormai non vanno neanche più a donne. Dobbiamo fare il rispetto degli uomini, anzi, rispetto del buco del culo.
2: Sì.
4: Perché qua gli uomini ormai gli piacciono i buchi del culo, aspettano le donne, non gli fanno più niente.
2: Quindi, se fossi tu l'insegnante di educazione sessuale alle medie, quale sarebbe la tua prima lezione?
4: Come fare entrare qualcosa con un semplice sputo.
2: Svolgimento.
4: Va bene, Giuseppe.
2: Svolgimento.
4: Prima cosa, ragazzi, tutti in piedi, tutti su, e la vediamo se c'è l'erezione. Prima cosa, se non c'è l'erezione, di che cazzo stiamo a parlare?
2: È giusto, infatti.
4: Seconda cosa, bisogna buttare 100 euro per terra.
2: Sì,
4: diciamo che la 100 euro attira il piegamento a 90 gradi.
2: Certo,
4: perché
2: giusto.
4: Tu quando la vedi giù ti pieghi.
2: Un'ottima trappola.
4: Appena quello si piega, devi fumare 3 stack di Marlboro Rosso senza filtro.
2: Sì,
4: così lo spunto arriva bello a catrame proprio.
2: Certo.
4: Glielo spugno vicino al buco del culo e poi ci metto la supposta che quello sta contento.
2: Sei meglio di Bini, chiudiamo con lo slogan.
4: Sempre, tiro fail, tiro spag, tiro cazzo, catafrec.
2: Ciao Lupo, è stato un grande piacere, ti voglio bene.
4: Anche per me, Giuseppe, stai bene quando vuoi, ciao bello.
2: Ciao Lupo, ciao. Andiamo da Pasquale Catarro, questo è il suo cavallo di battaglia. Vai Pasquale, cosa ne pensi, vai?
5: Va benissimo, l'importante è che non la fanno i trans.
2: In che senso, spiega?
5: È perché i trans che devono insegnare sono persone malate, come dicevo l'altra volta.
2: Non sono malate le trans, sono così di natura.
5: Calmato, dove vai? Capito?
2: No, non ho capito un cazzo.
5: Devi fare calmato, dove vai? Cioè devi fermare. Trans che significa? Parliamo seriamente. Trans che significa?
2: Significa una persona.
5: Transizione.
2: È una transizione, una persona che ha un corpo nel quale non si riconosce.
5: Ma questo è tutto strunzio, ma quale corpo? Quale corpo?
2: Come quale corpo?
5: Tu nasci con il cazzo e devi morire con il cazzo.
2: Ma chi l'ha detto questa cosa? Scusa.
5: Se vuoi diventare, deve essere per un breve periodo, non che la gente diventa vita travestita come i pagliacci, quelli che sono che si mettono capelli blu, gialli. No, sono tutto pagliacci.
2: Ma
5: perché lo devi fare?
2: Perché? Perché non ti riconosci nel, non ti riconosci
5: non
2: nel
5: ti
2: tuo
5: riconosci.
2: Corpo?
5: Poi vedi allo specchio e vedi che ti riconosci.
2: No, perché tu, ad esempio, ti guardi allo specchio e vedi un uomo, invece sei una merda.
5: Ma secondo me tu da dietro sei un coglione. Calmato, dove vai? Una... E capiti? Fermo, sì, quando dici così.
2: Sì. Com'è? Scusa, non ho capito com'è la frase per fermare.
5: Allora, calmati, dove vai?
2: Calmati,
5: cioè, dove vai? Capito?
2: Dove vai?
5: Ti blocchi,
2: sì.
5: Vai.
2: Ma non ha senso questa frase, che cazzo sei, un vigile?
5: No, no, no, ti blocco, capito?
2: Ti blocco.
5: Quando tu dici una cazzata io ti blocco.
2: Ah, ok, allora come aspetta, se... aspetta, calmati, dove vai?
5: Bravo, calmati, dove vai? E ti blocchi.
2: Sì, ma io con te dovevo farlo al pronto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grey School.
6: Ma se sto in pace il giorno di festa, ma puttana, certo. La galera è andata a recuperare anche la giornata di festa,
2: certo.
6: Merda di un onto, di un lamaro,
2: non sei contento.
6: Ah, ma che cazzo, quanti fatemi domani per meritarmi tutto questo?
2: Non sei contento?
6: Sono un amaro schifoso che mi rompe i coglioni ogni santo lunedì. E se lunedì c'è festa arriva il martedì.
2: Certo.
6: Ma puttane, cane, ti sei come un grappolo dei moroidi.
2: Perché io rispetto le festività, rispetto le festività, rispetto le festività.
6: Tutto lo amaro schifoso.
2: Non sono come te, non sono come te che sei un sacrilego. Io rispetto le divinità.
6: Ma che
2: sacrilego?
6: Cosa vuoi rispettare le divinità, brutto onto di un lo amaro schifoso con quello che te fai?
2: Senti amico mio, oggi piccolo dolce scoiattolo delle nevi.
6: Amico mio dolce scoiattolo è un cazzo di cane.
2: Senti piccolo pulcino di pernice, oggi ho un argomento.
6: Vedi che merda sei, vedi che merda sei, cane. Quando mi chiami, chiamami quando sei in diretta. Non chiamarmi per registrare le telefonate che tra l'altro dopo non mandi neanche mai in onda, bastardo.
2: Perché temi, perché
6: mi prendi a luccia la bastardo.
2: Perché non dici mai niente. Guarda che ti butto giù. Guarda che ti butto giù, ti butto giù, ti butto giù, ti butto giù.
6: Merda di cane, a buttarmi giù il telefono di cane, sei un infame schifoso di cane, va a cagare, muori mai, merda di cane.
2: Ma perché non sei in grado di tenere una conversazione, mi tocca buttarti giù sempre.
6: Brutta merda bastardo, affrontami quando in diretta, non chiamarmi così, bastardo schifoso, ma non muovere di cane.
2: Ma non mi fai dire neanche la domanda, poi mi tocca buttarti giù.
6: E non posso dire il patale no! Maledetta merda cane! Mi arrivi sotto bastardo morto! Ti smembrerà vivo, maledetta merda cane! L'8 dicembre tutti attaccano le luminarie! Io attaccherò le tue razze cane! Dopo averti smembrato e fatto soffrire il tuo amaro! Cane, su per il terrazzo, su per il poggiolo della terrazza, attaccherò le tue ossa e ogni tuo pezzo! Maledetta merda, devi morire!
2: Non male l'idea delle decorazioni sanguinanti per il Natale. Beh, è sempre molto molto fantasioso. Gli occhi che pensano al posto delle palline. È immensamente creativo. Questa persona è un Leonardo da Vinci sprecato. Andatevela a far culo, alla prossima.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo dirà, no? Sì, sì, sì. L'ha messa, andiamo, perché pure
1: no, no,
2: loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
1: no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere, comunque Ivo, come fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: bastardi, vi passo un babbo di minchia che è un capolavoro. Dunque, lui si chiama Alfredo, è uno schifo di uomo taccagno come pochi. I suoi genitori novantenni hanno un mini market nel mio paese e lui sta tutto il giorno alla cassa a scaccolarsi e a puzzare di tavernello. Fategli uno scherzo bastardissimo. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Alfredo? Salve, sono della Miao Food. La chiamavo perché ci è tornato. Miao Food, sono cibi per gatti. Il food per i, per i gatti.
1: Ma non ho bisogno.
2: No, in realtà qua ci è tornato indietro un ordine che ha fatto lei col mini market.
1: Con chi?
2: Allora, a noi risulta...
1: Ho fatto neanche un ordine io. So neanche cos'è la Miao Food.
2: Scusi, ma lei è completamente ubriaco, è la mia sensazione?
1: No, se te che sei fuori di testa.
2: No, io la chiamo perché
1: ho
2: un contenzioso.
1: Come si permette di dirmi che sono ubriaco?
2: Perché io ho un contenzioso con il suo mini market per un ordine di 2 tonnellate di cibo per gatti che è stato mandato.
1: 2 tonnellate?
2: Lei l'ha ordinato, mi perdoni, anche noi sembrava un po' strano come quantitativo. Comunque la sua voce...
3: È stupendo.
4: È bellissimo. Round 2.
1: Pronto?
5: Sì, pronto, signor...
1: Chi è?
5: Allora, senta, la chiamo, ovviamente avrà parlato poco fa con uno dei rappresentanti...
1: Sì, adesso basta, 2 tonnellate, ma quanto mai ho fatto a sognare Salemata?
5: Signor, ehi, porco, ti metto le mani addosso! Round
1: 3. Pronto?
5: La sto chiamando dallo studio legale, forse non ha capito, signor... Qui parte la denuncia, glielo dico proprio...
1: Che denuncia di cosa? Non ho fatto niente io.
5: Allora, intanto lei porti rispetto, mi scusi, sono un avvocato laureatissimo, la chiamo cortesemente, gentilmente, per cercare di risolvere un problema suo.
1: Allora che lei...
5: Io cosa, mi scusi? Cosa?
1: Porti rispetto, quello là di prima mi ha detto che è ubriacolo, e non è vero.
5: Allora, mi scusi, signor... Io non è che rispondo di ciò che dicono i miei clienti. Il mio cliente ha detto, guardi, lo chiamo prima io per cercare in via bonaria di risolvere un problema. Non è colpa né mia né del mio cliente, del mio assistito, se lei ordina cibo per gatti a quantità industriali e poi...
1: Non ho ordinato niente.
5: Allora, stia calmo intanto perché non c'è da sbrettare.
1: Ecco, Nathan.
5: Allora, signor... Lei a Grezzago ha un mini market? Ha fatto un acquisto per cibo per gatti?
1: No.
5: Okay.
1: Non è un mini market, è un negozio normale.
5: Va bene, comunque i suoi genitori magari l'hanno fatto, può verificare?
1: No, non l'ho fatto perché sono qua solo io. E poi devo fare 2 quintali. Ma
5: mi scusi, ma mi
1: è una barzelletta.
5: Ma sarà anche una barzelletta per lei, ma mi scusi, io ho un cliente che viene qua e mi dice, guardi, ho un problema, ho questo... Tra l'altro il camionista è ancora per strada con un camion carico di cibo per gatti, puoi immaginare la situazione. Cioè, siamo alla follia, signor...
1: Scusi. Chi l'ha ordinato? Niente,
5: lei!
1: Nessuno.
5: No! Lei l'ha ordinato? No. È una roba, ha ragione poi a infuriarsi il mio cliente, il signor sottile.
1: No, io ho ragione a infuriarmi, perché no, è una bufala quella roba qua. Io devo ordinare due quintali di roba per i gatti, ma sta scherzando.
5: Ma che ne so io di quello che fa lei, ma mi scusi, ma se lei va a comprarsi 8 kg di prosciutto o che ne so io, si compra 7 scatole di preservativi, io non è che posso controllare, io ho un cliente che è infuriato perché c'ha un camion carico di cibo per gatti da consegnare al suo negozio e lei l'ha rifiutato, mi scusi.
1: Per forza non l'ho mai ordinato.
5: Io sono qui, ascolto, le ripasso al cliente, mettetevi d'accordo, troviamo una soluzione bonaria, altrimenti vi porto in tribunale e poi li sospese. Va bene?
1: Ma mancava questo. Round 4. Pronto?
2: Allora, signor...
1: Io non ho ordinato niente.
2: Ma mi perdoni, ma io qua ho un ordine fatto da lei.
1: No, io non ho mai fatto quell'ordine lì.
2: Ma scusi un attimo. Tra parentesi, io ho ancora il telefono. Il camionista che è arrivato alla consegna ha detto che lei l'ha anche trattato in malo modo, l'ha rimandato indietro.
1: Oltretutto, per forza non ho fatto niente.
2: Oltretutto è un food che ha una data di scadenza a breve termine perché è fresco, va refrigerato.
1: Io non ho ordinato niente.
2: Ma vi perdoni, okay, ma non mi faccia l'automa. Se lei ha deciso poi
1: ma
2: di
1: che automa, ma
2: rivolgersi a, a un'altra azienda che produce un prodotto similare, tipo la Miao Bello o la Kit & Frank.
1: Sonia Salema è Miao Bello, né?
2: Cosa ha detto? Mi perdoni?
1: Non so neanche cos'è il Miao Bello.
2: Perché mi ha insultato, scusi?
1: Ho detto che non so neanche. Non so neanche cos'è il Miao Bello, ho detto. E io come fa. Due quintali di cose per i gatti.
2: No, non sono cose, sono cibi freschi. Comunque, senta, allora senta,
1: non gli ho mai ordinato in vita mia, non so niente.
2: Vedi, avvocato, che è completamente ubriaco.
5: Signor signor mi scusi. Un attimo.
1: Lo denuncio io quello lì adesso.
5: Per favore, per favore, stiamo calmi. Allora.
2: Lo sente che è completamente ubriaco il signore? Non riesce a.
5: No,
1: ubriaco è suo cliente.
5: Allora, signor parli un secondo con il camionista, perché il camionista sostiene che lei gli ha messo anche le mani addosso e che aveva in mano.
1: Non ho fatto niente io, non gli ho messo le mani addosso.
2: Il signore lì gli ha messo le mani addosso e che era completamente
1: niente.
2: Ubriaco quando gli ha messo le mani addosso.
1: Se io sono ubriaco te sei fatto.
5: Lei per caso, quando è arrivato il camion, aveva in mano una bottiglia di Lambrusco?
1: Io non ho fatto niente.
6: Pronto, ubriacone di merda?
1: Pronto?
6: Pronto, sono Duovan, il camionista. Dove metto tuo cibo di merda alcolizzato dal cazzo? Pronto?
4: Che escalation di ignoranza.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un centro commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti è piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Oggi verranno utilizzate le voci di Carlo Verdone dal film Bianco, Rosso e Verdone e Un Sacco Bello.
11: Pronto?
12: Ciao, sono Enzo.
11: Cosa?
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare,
11: guarda,
12: in coda, PR duplicato del congedo.
11: Guarda, metti giù, se no chiamo la polizia, eh.
12: Beh, ancora a casa stai? No, subito.
8: Adesso chiamiamo una nuova vecchia. Nome in codice, la vecchia Mangiacazzi.
11: Pronto?
12: Pronto?
11: Mi dica, chi è lei?
12: Ciao, sono Enzo.
11: Enzo chi?
12: Beh, ancora a casa stai?
11: Eh?
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
13: Da parte mia non ci sarà.
11: Aspetti, lui al momento sta venendo, è no. Andato in farmacia.
12: No, l'hai detto.
13: No.
12: E c'ero io dietro, l'hai detto.
11: E allora?
12: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
11: Ma io non mi ricordo.
12: Come sai se vieni?
11: No, non mi ricordo, mi scusi, non mi ricordo.
12: Crisi di che?
11: Come?
12: In crisi di che?
11: No, io non mi ricordo di lei.
12: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
11: Ma non mi ricordo.
12: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
11: Ferragosto? Ma lei ha sbagliato, mi scuse.
12: E sarà per un'altra volta.
11: No, lei ha sbagliato.
12: Beh, ci vediamo là al palo della morta, al solito posto. Sbrigati.
11: Va bene, arrivederci.
12: Ciao, grazie.
8: La vecchia Mangiacazzi pensa che sia finita. No, cari miei amici, ora Wender la chiamerà ancora. Lui adora spolparle bene.
12: Pronto?
11: Mi dica.
12: Gli dica che sono Enzo.
11: Ma chi sono Enzo? Non ho capito.
12: No, io col congedo ho fatto tutto, no, grazie.
11: Che cosa ha fatto?
12: Beh, ancora a casa stai.
11: Ma che vuole lei da me? Ma lei ha sbagliato numero.
12: Come sai se vieni?
11: No.
12: No, subito!
11: Ma che cosa subito?
12: Subito!
11: Io sono subita!
12: Io esco mo!
11: Come?
12: Io esco mo!
11: Ma che cosa dice? Ma io non mi guardo, mi lascia in pace, va!
12: Buon Ferragosto allora!
8: Dopo mesi e mesi di tentativi, Wender è riuscito a contattare la famiglia degli orchi calabresi. Sentiamo.
14: Pronto?
12: Ciao, sono Enzo! Ciao, sono Enzo. Pronto?
14: Enzo.
12: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia. Una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
14: Ma che cazzo sta contando?
12: Ma è reperibile da qualche parte?
8: Ecco che ora la situazione verrà presa in mano dal capo branco, l'indiscusso capo famiglia, la scimmia della casa. Eccolo.
12: È rintracciabile? Pronto?
15: Sì, chi è?
12: Ciao, sono Enzo. Se te ricordi...
15: Enzo chi?
12: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
8: Avete sentito? Hai messo un verso. Sentiamo. Ha detto e posadò. Che cazzo vorrà dire?
12: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andate e sciapuri tutti quanti al culo col congedo.
8: Avete sentito? Comunicano con dei versi mostruosi. Risentiamo. Mamma mia, Wender prossimamente li dovrà sterminare.
12: Ci sentiamo allora.
15: E se è mamma del deserto, di conne che te ne ero giunto.
12: Ciao, ciao.
8: Per chiudere andiamo a chiamare un altro vecchio. Nome in codice, vecchio maiale cobra.
2: Pronto?
12: Pronto?
2: Chi parla?
12: Ciao, sono Enzo.
2: Come?
12: Ciao, sono Enzo.
2: Enzo?
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
2: No, no, guarda che ha sbagliato.
12: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
2: No, no, guarda.
12: No, l'hai detto, l'hai detto, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
2: Forse hai confondo con qualche altro,
12: Beh, ancora a casa stai.
2: Come? Come?
12: Beh, ancora a casa stai.
2: Ma chi parla, scusa, chi è lei?
12: Ciao, sono Enzo.
2: Enzo, Enzo chi?
12: Beh, ancora a casa stai.
2: Ma va...
12: Pronto?
8: Il vecchio maiale cobra ha lasciato Wender senza parole. Ora ci vuole il colpo finale. Bisogna annientare questo bifolco infame, ripugnante maiale cobra di vecchio bastardo.

0: Pronto?
1: Pronto? Ciao, sono Enzo.
0: Pronto?
1: Beh, ancora a casa stai?
0: Ma se può sapere lei chi è?
1: Come sai se vieni?
0: Ma chi è lei?
1: Ciao, sono Enzo.
0: Tanto piacere.
1: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto. Pronto?
0: Ma qui sei qualche pazzo.
1: Ci sentiamo allora.
2: Radio 105.

0: Davidomo, non ti starai per caso inculando il caprone?
1: Gnò Malisa, mogliettina mia, certo che no, sono un medico, gli sto solo facendo un esame. Come puoi dubitare di me? Sono il dottore più bravo della foresta, è merito mio se... se...
0: se la volpe caga sangue da 3 giorni?
2: Aia. Aia. Oh, che spremuta! Oh, sanguinella, sanguinella.
1: Oh, Swift, mia fedele volpe, non temere. Ora David Omo ti farà passare tutto.
2: Ehi, no, stammi lontano, omosessuale.
1: Suonano la porticina, chi sarà mai?
2: Ah, meno male. Ah, grazie al cielo.
3: David Omo, aiuto, David Omo! Il mio coniglietto sta male!
0: Vai via, coglione! Questo si incula il coniglio!
1: Non ascoltarla! La mia mogliettina è solo invidiosa, perché io sono un medico di successo e lei è solo una cicciola in menopausa da 200 anni! Hai fatto bene a portarlo da me! Ora misuriamo subito la febbre di questo bel coniglietto!
3: Ma David Omo, cosa stai facendo?
1: Lasciami fare, sono un dottore! È merito mio se... se...
0: se ti puzza sempre il cazzo di merda?
3: Oddio, è morto! Il mio coniglietto è morto!
1: No, tranquillo, bel bambino! È solo svenuto! Per svegliarlo mi servirà una piuma d'oca! Vammi a cercare un'oca, presto!
3: Subito, David Omo! Ecco l'oca, David Omo! Ho fatto più presto che ho potuto!
1: Bravo, bel bambino! Ora stacchiamo subito una piuma da questa bella ochetta! Senza farle alcun male!
3: Ma David Omo, la piuma gliela devi per forza staccare col cazzo!
1: Lascia perdere, non puoi capire le sottigliezze della professione medica. È merito mio se... se...
0: se gli scoiattoli si tappano il culo con le ghiande?
3: Ma David Omo, il mio coniglietto non respira più ed è freddo come il ghiaccio!
1: Tranquillo, bambino mio. Ora lo infiliamo nel forno, così si scalda!
4: Rorro Rio!
1: Sì, ora è bello caldo!
3: Ma David Omo, perché ti scopri il forno?
1: Lascia perdere! Non puoi comprendere questa procedura medica! Fidati di me! È merito mio! Se... se... se...
0: se la foresta è tutta appiccicosa!
1: E non ho finito!
2: No, sulla mia carta d'identità, cazzo! Porca puttana, dovevo espatriare per smetterla di prendere del c***o!
1: Che c'è? Sono un dottore!
5: No, va bene, va bene, va bene, però...
1: Quando vai dal medico non ti s***a addosso?
5: No, sinceramente non mi è mai successo, adesso è la prima
1: volta... Ma da che dottori vai allora?
5: Ah, perché sono sbagliati loro!
1: Vieni qua, bel bambino di 40 anni, vieni qui!
5: Mi dica,
1: eh?
5: Cosa?
1: Quanti anni hai?
5: 41.
1: Oh!
2: Cosa? Che schifo!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Non ha mai canticchiato sotto la doccia i famosi versi marrone, il pomeriggio è troppo marrone, lungo per me. Oppure finché l'imbarcazione avanza, permettile di avanzare. O ancora hanno ferito seriamente Batman, chi sia il responsabile non si sa. Forse un'organizzazione malavitosa, forse la pubblicità. Ovviamente si tratta di alcune fra le più note e originalissime canzoni di Bobby Bobbo, cantautore di razza che da oltre 50 anni fa sognare gli italiani con le sue ispiratissime e inaudite liriche. Purtroppo, dalla sera dello scorso 29 ottobre, di questo genio della canzonetta nostrana non si ha più alcuna notizia. Una carriera irripetibile quella di Bobby Bobbo, iniziata, è proprio il caso di dirlo, col Bobbo, grazie al successo del suo singolo di debutto O astro celeste mio sta sopra le sopracciglia a te. Da allora in poi la vena creativa di questo ispiratissimo cantautore ha continuato a regalarci, uno dopo l'altro, veri e propri capolavori della musica per palati semplici, sia in italiano che in inglese. Sì, abbiamo una telefonata, pronto?
5: Sì, salve, siamo il gruppo dell'altra volta.
4: Oh mamma mia, ok.
5: Abbiamo cambiato nome.
4: Ok, vi chiamate?
5: Freddie Mercury.
4: Sì,
6: è uno... Sì, ma non freddissimi, eh.
4: Sì.
6: Semi Freddie Mercury.
5: Quello che sente è il nuovo flautista che abbiamo preso.
4: Ah, bene.
5: Sì, perché l'altro, il chitarrista, è dovuto partire in tournée.
6: Suonavo nel Getro Talpa. Sì. Band di ciechi.
4: Sì, lei ci vede?
6: No, infatti ho fatto un incidente in macchina.
4: Ah, benissimo, vabbè, mi dispiace molto.
5: Sì, lo portano qua, è bravissimo. Però è bravissimo a suonare il flauto.
4: Sì.
5: Ha una particolarità lui. Avendo praticamente un dito solo nelle mani, col flauto è bravissimo, facciamo sentire, vai.
6: Siccome ho un dito solo, sì, posso fare solo due note. Do e si.
4: Sì.
6: Do.
4: E anche do.
6: Sì.
4: E si.
6: Sì.
4: Sì, sì. Do.
6: Sì, nel senso che vuole sentire il si.
4: Voglio sentire quello che sa fare.
6: Il do?
4: Sì.
6: Allora il si.
4: Il si andrà benissimo.
5: Si deve far capire bene, perché non capire. Avendo gli occhi, è un dito solo un po'.
4: Siamo comunque al telefono, non mi vede lo stesso.
5: Allora glielo dico io, ha detto sì la signora, suona.
6: Faccio il si?
5: Suona. Ha sentito che bravo.
4: Ho sentito, questo era il sì o il do?
6: È un sì.
4: È un sì, sì, sì, è chiaro.
5: Perché il do è così.
6: Ecco, un dito solo.
4: Eh no, cioè, beh, però è bello.
6: Se ha bisogno di un do diesis, non mi rompa i coglioni.
4: D'accordo, va bene.
6: Non lo so fare.
4: Proviamo a risentirci tra un po'.
5: Ma con la bocca devi suonare, dove l'hai messo? E non vedi?
6: Ma non nel culo.
4: Fra le sue canzoni più famose non possiamo non citare Tu vuo fa l'oltreoceanico, Fatti mandare dal tutore legale a prendere il latte, Una rotonda sul lago, Io senza tetto che son io, We are the runner ups my friend, Ma il cielo è sempre più del colore che gli si confà, La chiamavano bocca mignotta e tante altre ancora.
5: Ah, signora, secondo me...
4: Ma qualcuno può passarmi le telefonate?
5: Secondo me, signora, allora, il signor Francesco, che adesso stiamo vedendo in televisione, aprirà il pacco 23.
4: No, guardi, però scusi...
5: E mio nonno, che è qui con me...
7: Pacco di San Marino!
4: Allora, San Marino non è una regione italiana, questo non è affari tuoi...
7: Porco in Italia!
5: Nonno, stai calmo, per favore.
7: È in Italia,
5: non ti arrabbiare, nonno, stiamo parlando con una signora al telefono.
7: Ci riprenderemo fiume!
5: No, vabbè, signor...
4: Scusi, ma lei vede...
5: Perché io e mio nonno, quando mangiamo a cena, scommettiamo chi aprirà il pacco, no? Cioè,
4: sì.
5: Quando questo signore prende il pacco, noi cominciamo a dire, tu cosa secondo te, cosa c'è dentro? Allora io, secondo me ci sono 15.000 euro.
4: Scusi.
5: Per te, nonno?
7: San Marino!
4: Sì.
7: San Marino, il pacco di San Marino, ci sono 500.000!
5: C'è rimasto sotto un po' mio nonno.
4: Sì, ma una domanda, lei in televisione vede una signora?
5: In questo momento no. C'è il pubblico e c'è un presentatore con la camicia bianca, non so come si chiama.
7: È un terone!
5: Sì, è terone lui, è quello che stava insieme a quella lì figa. Come si chiama, no?
7: Raffaella Carrà!
5: No, quell'altra che ballava.
7: Eva Enger!
5: No, quell'altra lì che lavorava in Mediaset. La spagnola.
7: Spagnola!
5: Rodriguez, una roba del genere si chiama.

0: Forse fu proprio questa straordinaria prolificità a fargli guadagnare l'astio e l'avversione da parte di colleghi meno talentuosi. Apertamente ostracizzato dall'intera industria musicale, Bobby Bobbo era divenuto un vero e proprio paria, venendo inspiegabilmente escluso dal Festival di Sanremo per 48 anni consecutivi, dopo la sua unica partecipazione nel 1977 con la canzone «C'era un adolescente che al pari mio apprezzava Mick Jagger e John Lennon». Mi dicono che c'è una nuova telefonata.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, salve, siamo sempre noi. Ah. Noi, secondo noi, vince Sanremo quest'anno la Gigliola Cinquetti, vero nonno?
2: È morta! Porco!
1: Nonno, è viva!
2: È viva! Si fa chiamare!
1: No, la Gigliola Cinquetti è famosissima, è quella che aveva fatto quella canzone che faceva «Va, distruggi il male, va!»
2: «C'ho la barba con i baffi!»
1: Quella, bravo nonno, bravo!
0: Va
1: bravo.
0: Bene.
1: Secondo lei, chi vince Sanremo
0: guarda
1: quest'anno?
0: Guarda che non è un sito di scommesse questo.
1: Ah no?
0: No.
1: E cos'è?
0: È un programma in cui cerchiamo persone scomparse.
1: Nonno, porco... sbagliato a darmi il numero.
2: Chi si è perso?
0: Si è perso Bobby Bobbo, l'artista.
2: Non l'ho visto, porco!
0: Dicevamo, nelle ultime settimane sembrava che l'elite musicale nostrana fosse pronta a riabbracciare il suo figlio il prodigo. La sera della sua sparizione, Bobby Bobbo era infatti stato invitato a una cena con diversi cantanti di punta per seppellire definitivamente l'ascia di guerra. Purtroppo, dopo aver lasciato incolume la cena, a quanto giurano i partecipanti, non ha fatto più ritorno a casa. Dov'è finito allora Bobby Bobbo? A questa domanda gli inquirenti rispondono guardandosi i piedi imbarazzati. Per questo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di questo fenomeno di originalità musicale è pregato di scrivere immediatamente all'indirizzo mail in sovraimpressione. Ma abbiamo un'ultima telefonata, pronto?
1: Sì, pronto, salve, sei sempre noi, Freddie Mercury.
0: Sì.
1: C'è il nuovo flautista che voleva fare sentire Bohemian Rhapsody nella sua versione col flauto.
0: Benissimo.
1: Suono la batteria. Mamma mia. Beelzebub è il devil in spangoli. For me.
0: Bene, le speranze di ritrovare vivo Bobby Bobby si assottigliano di minuto in minuto, ma noi non ci diamo per vinti perché, come dice una delle sue canzoni più famose, uno su molte centinaia ce la fa. E quel qualcuno potrebbe essere proprio Bobby Bobbo. Alla prossima puntata.
1: Barbie.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Wildfire Zoo, only for you. Yes!
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Idea regalo più idea carta per impacchettarla, 23 euro. Ruota panoramica tascabile, 125 euro. Bifolco componibile, composto da coppia di monofolchi da assemblare, 851 euro. Strisce pedonali depilatorie, attraversi e tirapano la fica, 7 euro col verde, 9 col giallo. Joe Bidet, sanitario per sciacquarsi il culo sopra la faccia del nuovo presidente americano, 208 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Ombrellone piccante, 19 euro. Ano adesivo, 6,60 euro. Batteria scaricabile, 9,90 euro la confezione da 6. Letto divano più poltrona divano più divano divano e altra refurtiva della rapina a casa di Ivano, mettiamoci d'accordo, euro. Acquario Bourguignon, decidi tu la sorte dei pesci giocherellando col simpatico Acquario Bourguignon, decidi tu la sorte dei pesci giocherellando col simpatico termostato colorato, 1400 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Dipingere con le feci starter pack, composto da secchio e straccio, 15 euro. Termometro rettale da muro, 19 euro. Combo! Piumino cattura polvere più cappotto spara briciole, 330 euro. Profilattici antiscivolo, 24 euro la confezione. Misuratore laser, per sfide, fracazzi Jedi, 974 euro.
1: Arredamento interni.
2: Pullman USB, 159.000 euro. Colla 1000 chiodi più 250. No! Ah, porca troia! Colla! Io lo sapevo che c'era di mezzo il trabocchetto, era da sapere fino adesso. Colla 1000 chiodi più 250. Colla 1000 chiodi più 250 messia in balsa per testarla, 233 euro. Fascetta nera per cavi molto di destra, 2,90 euro la scatola. Mega bonsai, alto 20 metri, 980 euro. Palla medica per cazzo malato, 14 euro. Affanculo Fabio.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, tamo un fuo di chi t'ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando.
4: V12.
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate

0: ortopediche?
1: Io mi chiamo Caleb. Caleb Lucky Berry. Io mi chiamo Caleb Lucky Berry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
0: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
1: Huckleberry.
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
3: Che storia! Che storia!
1: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
3: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
4: Treno infame!
2: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
1: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
1: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
3: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
0: Salve!
1: Salve!
0: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
3: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
0: C'è fica sugli altri pianeti.
3: Ma... sì, dico, è... Poi, dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
0: Sono di Pilate!
3: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
1: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu, gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Calc Nikos.
5: Karate Kid è morta.
2: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Ad avadè come ho vinto, gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad avadè sta zoccola.
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
7: Io mi devo dire come fini puttani! Testi cani, vuoi di me fini puttani!
6: Calmati che
7: ti
6: metto due dita negli occhi, calma!
7: Io con l'attore precoce!
6: Cinese di
7: Leon San!
6: Sì.
8: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
6: Beh,
8: adesso te la metto io la cela, però da un'altra parte, girati.
6: No, no,
8: vieni qua.
6: Tu all'italiano non
8: vieni
6: puoi fare.
8: Vieni qua,
6: Leon-san. Non puoi fare cinese.
8: Prendi qua la cela. Metto la cela.
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
9: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
12: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa è formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?

0: parlarti penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino, quelli inutili di uomini e donne.
1: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla Terra. Poi vedrai quando... Hop Hop che mi faccio.
2: L'ispettore Gadget.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Zerbino su ruote per porta girevole, 13 euro. Asso nel pantalone per bari mutilati, 19 euro. Pokémon, bustina con mostri ciattoli pippabili, 45 euro. Pokémon. Reattore nucleare da jogging, 98 milioni di dollari. Salviette umidificate sessiste, che detergono solo il cazzo, 8 euro al pacco.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Obiettivo sfiga, merda antipestaggio, 6 euro al chilo. Speciale carnevale, body shaming per martedì grasso, 87 euro. Gemelli da polso, nel senso di coppia di fratelli omosessuali dediti al fisting, 250 euro l'ora più stanza in motel. Niki Lauda, no. Niki Lauda, piastra per capelli di inaudita potenza, 75 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Utilissimo bengala antifumo, 7 euro. Grandi opere, funivia wireless, 1 milione di euro. Pub House, chat vocale a base di rutti e bestemmie guardando il calcio, gratis. Ecologico, olio d'oliva senza olio di palma, 12 euro al litro. Pic Embolo, set di siringhe con piccolo difetto di fabbricazione, 8 euro al pacco in sconto.
1: Arredamento interni.
2: Ladro anti-antifurto, 80 euro al giorno. Macchina da cucire più macchina già cucita, 112 euro. Speciale sicario, pistola con silenziatore Dolby Surround, 655 euro. Stock di cavalli senza testa. Stock. Aspetta, perché se parto qua è finita. È bellissima, cazzo. Stock di cavalli senza testa. Avanzati. Stock di cavalli senza testa, avanzati da colossale minaccia mafiosa, 25 euro al chilo. Pizza anticoncezionale, 9,90 euro. Aghi di pino, collezione appartenuta a famoso tossicomane linciato dall'Ero, 5 euro in visita guidata, 4 per le scolaresche.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: 3, la leggenda continua.
1: Ben ritrovati sulle meglio frequenze di questo fottutissimo etere, sempre insieme al vostro affezionatissimo in punta di fioretto per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi sono andati a recuperare quella merda di leone che era impazzito sull'isola. La faccenda ha creato uno scalpore pazzesco e matto, talmente tanto che una volta ripresi dal trauma, vengono invitati dal mitico cavaliere di Biella, Ezio Greggio, al suo Ezio Greggio Show.

0: Buonasera a tutti quanti amici e benvenuti all'Ezio Greggio Show con me, Ezio Greggio, Cavaliere di Biella. Ezio Greggio is fantastic. Oggi la puntata sarà atomica, ho qui per voi degli ospiti sensazionali direttamente dalla fattoria di Radio Norba, Leone di Lernia, Marco Mazzoli, Fabio Alisengi e Non Paolo.
1: Salve Ezio, grazie per questo invito, grande merda culo.
0: Ma il piacere è tutto mio, ragazzi. Dopo avervi fatto fare Striscia, non potevo non farvi venire qui al mio Ezio Greggio Show. Ezio Greggio is fantastic. Allora, Leone, com'è stata la tua esperienza all'isola?
2: Out, potrei dire che...
0: Sensazionale! Sei riuscito ad emozionare perfino me, Ezio Greggio. Ezio Greggio
1: is fantastic. Fortunatamente lo abbiamo portato via da lì. Ed ora siamo pronti a tornare in onda in formazione unita, KKPP.
0: E noi non vediamo l'ora che torniate, ragazzi. Ma nel frattempo godetevi la serata qui con me, Ezio Greggio, Cavaliere di Biella. Ezio Greggio is
2: fantastic. In effetti, mazzò, tra me con l'isola, con voi Striscia. Ed ora qui, perché non ci conquistiamo la TV?
1: Sai che per una volta non è male la tua idea, Londra impestata bastarda?
2: Outs, ragazzi. Allora, le nostre comparsate in televisione fanno impazzire lo Cher, non la cantante. Ogni volta che facciamo il nostro intervento, la percentuale aumenta del 1.455.000%. Outs?
1: Non credo esista quel numero.
2: Zit, mazzò. Allora ci penso io. Andrò a Sanremo.
1: Cosa? Vuoi fare Sanremo? Il festival più importante di Pavia.
2: E certo, tanti io e Pippo e Baudo siamo amici. Abbiamo fatto le medie insieme. Ma però io non le ho finite.
3: E in effetti il vecchio bastardo è davvero amico di Pippo Baudo. Mette su una produzione musicale coi controcoglioni, ovviamente prodotta dal suo producer di fiducia, Alessandro Viale, quello che ha fatto Up and down, down. E manda il pezzo.
1: Leo, è arrivato un messaggio per te firmato Sanremo. Hai davvero mandato la candidatura, troia ingorda pappaburro?
2: Eh certo, mazzò. Quello che dico lo faccio. Dai, non posso non prendermi. Non sono mica giallisse, sì. Lì, giallis, giallas, giallappa.
1: Sara, sei sicuro di volerlo ascoltare?
2: Ma sì, mazzò. Non sono mica rancoroso io. Comunque vada, va bene. E se non dovessero prendermi, amen, mica me la prendo io, beh.
4: Salve, signor di Lernia. Siamo la commissione d'approvazione di Sanremo, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Ci duole annunciarle il nostro rifiuto. La sua musica è orrenda, il testo è sgradevole all'ascolto e lei fa veramente schifo da vedere. Noi vogliamo dissociarci da qualsiasi volgarità e oscenità. Il nostro è un festival serio, porco d***o. Cordiali saluti.
1: Beh, Leo, era scritto un po' nelle stelle, eh? Però sono felice che hai detto subito che non te la saresti presa, cazzo culo merda.
2: Ma non me la son presa, mazzò. Io li ammazzo quei bastardi infame. Fetto la strascinata in culo, bastardi merde. Tu, figli di puttana, bastardi cornuti. Vaffanculo, succhia cazzo, criminali merda.
3: Eh sì, Leone l'ha presa bene. Dopo aver cambiato le parole al pezzo che aveva presentato, crea un dissing contro Sanremo. E questa è tutta storia vera, ragazzi, eh? Ma il suo sconforto purtroppo persiste.
1: Ehi, Leo, minchia mirtillo baciaculi.
2: Mazzò, credevo che con il dissing e tutto quanto mi sarei ripreso. Ma io ci tenevo tanto a fare un festival, mannaggia chi te stramurta.
3: E dov'è che l'amore incontra l'amicizia? Il sentimento incontra l'intuizione? Il genio incontra la follia? In quel momento, Marco, per tirare su il suo amico, ha l'idea che avrebbe rivoluzionato il mondo delle radio per sempre.
1: Ehi, ma perché non... Perché non lo facciamo noi? Un nostro festival musicale, una vera e propria kermesse, senza regole, con truffe di intrallazzi, in pieno stile fattoria di Radio Norba, cazzo stronzo.
2: Outs? Sai che non è male. E come lo chiamiamo sto cazzo di cosc?
1: Sanghigni.
2: Sanghigni? Sanghigni? Sanghigni? Che cazzo è un vino?
3: Oh, ci siamo, ragazzi. Stiamo parlando di Sanghigni, il festival meglio bello di tutte le radio.
1: Ok, ragazzi, facciamo Sanghigni. Fabio, hai voglia di fare il direttore artistico, Palazzo Broletto Frocetto?
5: Beh, lì, Marco, non ci penso nemmeno. Sono troppo impegnato a guardare i culi su internet.
6: Inga, Marco, se vuoi te lo faccio io. Ho certe idee in testa.
1: Certo, Paolo, ok. Wender, vuoi farlo tu?
7: No, zio Faust, io non so scrivere, né?
6: Dai, lo faccio io.
1: Pippo, Puccioni, Comollo, quegli altri di cui nessuno si ricorda?
6: Dai Marco, fallo fare a me.
1: E va bene Paolo, sicuramente sarà una cazzata, ectoplasma di diarrea.
3: E invece il nostro Paoletto potrebbe sorprenderci. Scopritelo nel prossimo episodio, che sarà tutto musicale. Perché sanguigni e sanguigni.
8: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato un gnagno 3.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Chi è?
3: Sto cercando uno che affitta caravan, Rob di camper.
2: No, no, non lo facciamo.
3: Cosa fate voi? Che...
2: No, no, centro revisioni.
3: Va bene, allora vuol dire che non mi servi.
2: Perfetto, buona giornata.
3: Peccato che c'è la voce da fica. Simpatica, si sente questa voce.
2: Ma chi è?
3: Sono Massimo Di Quarto, lo so che senti questa voce da riproduzione. Diciamo che nell'ambito animale io sarei dominante. Sono maschio alfa. Si sente?
2: Guardi, io ho anche il telefono sotto controllo, wow. Quindi non so, veda un pochino lei.
3: Ah, ho capito,
2: ok,
3: capito.
2: Sto lavorando. Va bene?
3: Ah, perché spacciate voi, cioè avete il telefono. Oh, scema di merda! Sta bastarda!
4: Sì?
5: Buongiorno, c'è il camper lei?
4: Sì.
5: Sono Giovannino io, sono un ragazzo che con gli amici vogliono affittare un bel camper perché vogliamo andare col ponte che viene adesso. Cos'è il ponte prossimo? Come si chiama lì?
3: Sant'Agostino.
5: Sant'Agostino, da Gigi D'Agostino, e vorremmo andare ad Amsterdam.
4: Già tutto noleggiato, sì.
5: Ma si trova uno? Non è che veniamo lì che paghiamo, questo. Quanto costa un camper per andare ad Amsterdam?
4: Conviene che te lo compri.
5: Ma non fare il simpatico, scemo.
4: Quanti siete?
5: Quanti siamo, Massimino?
3: Allora, se conti le mani, in 40.
5: Sì, saremo 5 o 6. Poi magari...
4: Siete sempre pochi.
3: Ascolta, se ti metto le mani addosso, poi ti devono stirare per levare le pieghe, capito, scemo?
5: No, tu devi pensare che quando noi andiamo ad Amsterdam, andiamo in 5 o 6, torniamo in 20 con le puttane, tutte robe così, droga.
3: Come tua mamma, hai capito?
5: Ce l'hai lo scompartimento per la droga?
4: Non sto parlando,
5: scemo! Cosa ti proponi allora? Quanto costa? Dai che lo vengo a prendere subito.
3: No, ha messo giù la cornetta.
5: Qua Massimino...
3: Richiamalo un attimo!
5: Chiama un po' sto scemo!
3: Richiamalo! Ma fatti salire la nerva! La prossima volta che metti giù la cornetta ti faccio altri due buchi per respirare. Una roba incredibile. Cazzo ridi, cazzolo, pagliaccio sono diventato. Le senti le mani che si agitano? Senti le mani che si agitano? Fra. Ti scompongo il DNA, capito? Ti trasformo in filamento e poi ti trasformo in dinosauro. Anzi, ti infilo dentro l'ambra, così fra 10 milioni di anni ti tirano fuori, ti clonano e fanno vedere quanto erano merda 10.000 anni prima. Hai capito, scemo di merda? L'hai capito? E parla. Stai parlando?
4: Prego, vado avanti.
3: Cazzo mi dai, è lei.
4: Allora, buongiorno.
3: Madonna mia, cos'è successo, Satana? Pronto?
4: Sì, buongiorno.
3: Ho chiamato per il camper, ma ha risposto il demonio. Quanto fumi io?
4: Mi dica.
3: Madonna, come sei affaticato. Fatelo un bacchetto in meno la mattina. Senti, personaggio orco, volevo un gamber per fare il weekend.
4: Quando?
3: Questo weekend, Ponte Lungo.
4: È tutto pieno?
3: Tutto pieno adesso. Per Massimino Di Quarto un gamber si trova. Ma li hanno già ritirati tutti?
4: Perché?
3: Perché al limite si finisce a minaccia. Nel senso che mi presento, io scelgo quello migliore. Quando arriva quello che l'ha affittato, lo guardo negli occhi.
4: C'è ragione.
3: Lo guardo negli occhi e gli dico: guarda, paghi tu ma me ne vado io. Cioè, funziona un po' così nel mio mondo, capito? Hai capito, orco? Senti, come... Che sapore hanno i bambini?
4: Io dei scimi non conosco, io sono vecchio, non conosco tanti dei scimi. Ma scemo come te, veramente pochi.
3: No, perché c'è la voce di quelli che sei, mangia fuoco, Pinocchio come sta?
4: Ma sei quanto? Ma quanto sei scemo? Ma ti ha mai detto nessuno se sei, ma sei abituato a sentire le cose da scemo?
3: Senti, ma c'è la casa della foresta anche.
4: Che stronzo che sei, ce n'ho due le case nella foresta, vieni che mi dai qui a petto bene bene.
3: Sai come ti immagino davanti al camino che scaldi il fuoco e tieni i bambini incatenati? Orco, scemo di merda!

0: 105.
1: Mega Man.

0: sola. Macarona, macarona, macarona, provolone, provolone, provolone, paparola, paparola, paparola, pasta e fasole e cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: only on 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break,

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi faresti una delle tue mitiche sderenate alla mia ragazza? Si chiama Gaia, fa la ballerina e ha tanta voglia di cazzo. Ma il culo proprio non me lo vuole dare, sono disperato. Davide.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Gaia?
2: Sì, sono io.
3: Ciao Gaia, sono Umbriake dello Zodi 105.
2: Ah,
3: ascolti, ti chiamavo perché Davide ci ha mandato un'email e ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì, grazie.
3: Dai, te la suono subito. Andiamo!
2: Grazie mille.
4: Gaia, Gaia, Davide ti sdraia con la minchia di granito.

0: Ci sei, Gaia?
1: Sì, non ci credo.
0: Eh no, ci devi credere. Senti, devo dire qualcosa a Davide?
1: Lo so che ci sta provando in tutti i modi, però non...
0: piano piano, un po' di... insomma, concedi, dai, un po' di... quei lubrificatori che vendono adesso, un po' di saliva, un po' di cose, un po' di relax, un massaggino, insomma, vedi tu.
1: No, non prometto niente, però.
0: Non prometti niente, sei traumatizzato.
1: Però lo amo tanto.
0: Beh, è già una cosa, almeno qua è un punto di partenza, poi... se la deve giocare bene lui, diciamo, eh?
1: Esatto, esattamente. Grazie mille.
0: Grazie a te, un bacione.
1: Un bacio, buona serata, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Altrettanto, ciao, ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Sei di Viaggi, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, che bella voce pimpante che sento, fa piacere.
0: Ottimo, ne? Ottimo signora, anche lei è frizzante, dica.
1: Grazie, senta, io avrei una domanda. Allora, sai, io ho prenotato, diciamo, in maniera autonoma, cioè meglio me lo sono fatto fare da mia figlia, che io non è che sulle internet sono proprio veloce, né? Mi sono fatta prendere un volo per andare a New York, che so che è una roba un po' matta, però insomma con la mia amica Gianfranca ci siamo dette basta, viaggi dalla parrocchia, andiamo a New York, cioè questa cosa un po'.
0: E allora, ma lei ci conosce?
1: Non so, mi ha dato questo nome, questo numero di telefono, io ho chiamato, non è che...
0: Però dico, non ci conosce lei personalmente?
1: Non sono mai venuta.
0: Una sua amica?
1: Sì, non sono mai venuta.
0: Come?
1: Da voi.
0: Ah, okay,
1: non
0: okay. So... Però conosce, ci conosce tramite una sua amica?
1: Sì, mi ha dato un biglietto, mi ha scritto il nome, mi ha scritto questo numero, quindi mi hanno detto chiama qua, che qua fan bene
0: i
1: viaggi.
0: Ci dica.
1: Ecco, allora, quindi io ho sto volo, no? Solo che ho già chiamato, mi hanno già dato alcuni altri nomi, devo dire la verità, di agenzie, ma non mi sono trovata bene, perché io volevo dei chiarimenti, no? Nel senso che prima andava bene New York, il Natale, Times Square, a un certo punto mi hanno detto che adesso c'è un sindaco a New York.
0: Sì.
1: Ecco,
0: sì.
1: Allora questa cosa a me mi preoccupa un po', perché visto l'andazzo io non so se ci voglio, sicuramente preferisco il tour organizzato, che se finiamo in mezzo a dei baluba siamo
0: allora,
1: tranquille.
0: Faccia così, cosa le dico, che non ci conosce. Noi il prossimo anno, adesso non le so dire esattamente il mese, avremo un New York.
1: Sì.
0: Se lei ha possibilità di disdire questo viaggio per i fatti suoi, perché non è sicura, paura. Lo disdica, riprende i soldi nel cassetto, poi a gennaio ci venga a trovare.
1: Va bene.
0: E da lì le daremo un bel programma di New York,
1: pronto,
0: solo New York,
1: fatto,
0: e la faremo sognare.
1: Fatto e finito, ecco, perfetto. Ma
0: se le può disdire senza grandi penali a questo
1: punto? Sì, no, proprio per niente, perché non ero
0: viene
1: sicura.
0: Viene con noi, lo facciamo organizzato, lo farò vedere con noi, c'è un accompagnatore, c'è una guida.
1: Mi sembra un'ottima idea. Allora, però le chiedo solo una cosa. Intanto pensa che l'anno prossimo ci sarà sempre sto sindaco, né? Sarà ancora lì? O l'avranno fatto
0: se l'hanno
1: fuori?
0: Eletto quest'anno il nuovo sindaco, non è che se l'ammazzano, ovviamente non ci sarà.
1: Sì, quello in quel caso sicuramente.
0: Sarà. Noi non lo sappiamo.
1: No, è vero, questo non si può sapere, però se invece non lo fanno fuori c'è ancora. Già sta roba. Poi un'altra domanda, ma voi fate anche le visite ai quartieri quelli dei a New York o fate solo,
0: allora,
1: diciamo...
0: Non lo so adesso come è strutturato, no, su due piedi adesso non glielo so dire. Lei quando a gennaio ci verrà a trovare o giù di lì, noi le daremo un programma e lo leggiamo insieme, lei lo leggerà e se ha qualche dubbio o adesso non so come sarà strutturato nel dettaglio, valuterà, e poi abbiamo un catalogo con 200 destinazioni.
1: Magari
0: non è New York, la mandiamo in Australia, la mandiamo
1: Poi in Australia mi pare ce ne siano pochi di generale, no? Ci sono forse...
0: Sì, la mandiamo magari in Uzbekistan, la mandiamo...
1: Uzbekistan? Ma dove sta questo?
0: In Cornovaglia.
1: Cornovaglia, bello! Sì, guardi, allora io le dico la verità, siccome io ho una certa età, no? Allora, per me la cosa più importante è star sicura, no? Viaggiare con la Gianfranca, sicura e tranquilla. A me quello che... Non c'ho paura delle navi, dell'aereo, manco anche dei fuoristrada, dei fuoripista, a me non mi fanno paura, i neri.
0: Non si preoccupi, allora non la mandiamo a New York, perché il sindaco, ripeto, se non lo fanno fuori...
1: Da una parte spero di sì, dall'altra spiace.
0: Ma no,
1: secondo
0: signora,
1: te?
0: Non sia razzista.
1: Ma no, ma è che è pericoloso, non è che uno dice perché... No. A me non è che mi importa se ne o non è ne, è che sono persone che si sa che hanno delle tendenze un po' pericolose, è una roba che sanno tutti.
0: Non credo. Bisogna stare attenti su tante altre cose.
1: Sì, tipo i frutti.
0: Magari un po' una immaginazione, ma una sua immaginazione, una sua percezione.
1: Non
0: direi di essere
1: lei
0: così spaventati. Poi bisogna sempre guardarsi intorno, sempre. Tutto il mondo è paese.
1: Sì, tutto il mondo è paese e tutte le strade portano a Roma, che
0: esatto,
1: lo diceva
0: brava,
1: anche il Papa.
0: Brava.
1: Va bene,
0: comunque,
1: senta.
0: Saluto che c'è gente. Comunque ci venga a trovare poi a gennaio.
1: Va bene, la ringrazio.
0: Prego,
1: arrivederla.
0: Prego. Salve.
1: E nessuna parata di froce a New York, però.
2: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
3: Radio 105.

0: Tamarri.
1: Porca troia, che due coglioni, ma è possibile che avete fatto un'altra chiamata del cazzo a gente che vende montoni? Non bastava una? Ho voglia di cadere in coma farmacologico. Dai, sentiamo sta cagata del cazzo.
2: Pronto?
3: Belle taglia? Spoglia i cosi, a quattro zampe. Sono Massimi di Quarto, ci avete i mondoni?
2: Pronto?
3: Minchia, sei ancora al pronto, io ho già finito la telefonata, stavo già dando i soldi in banca. Ce l'hai i mondoni?
2: Sì.
3: Bene, la risposta secca, proprio di una che se n'ha commerciante della Madonna proprio. Com'è? Vuoi irretirmi proprio nell'acquisto? Sono invogliatissimo a venire a darti i miei soldi. Quanto costano?
2: Cosa?
3: Madonna mia!
2: Non si sente?
3: Ah, adesso è cambiata di nuovo la situazione. Ma hai fatto ridere, pazzesco, non rido mai.
2: Ma quanto
3: eh?
2: Costa?
3: Quanto costa? Così, in generale, il montone! Montone!
2: Ma mi sa che ha sbagliato, perché noi vendiamo pelletteria.
3: E il montone che fate? Di plastica? Lo fanno sciogliendo i Lego
2: borse,
3: il montone?
2: Borse, bussoni, non montoni.
3: Ah, quindi già che non ne avete, insomma.
2: No, non ne facciamo.
3: Ok, ma perché non ti piglia a schiaffi con la merda?
2: Perché?
3: Dico, non ti piglia a schiaffi con la merda.
2: Non ho capito.
3: Minchia, pensa. Ma cosa c'hai, 12 anni? Cos'è, lavoro minorile? Bastardo! Ma guarda, sto scemo di merda! Guarda, non lo richiamo perché c'ho pietà.
4: Ariane, buongiorno.
5: Pronto?
4: Sì.
5: Buongiorno, buongiorno, sono Giovannino, piacere.
4: Mi dica.
5: Senta, io stavo cercando il montone. Lei lo fa il montone?
4: Sì.
5: Fantastico, perché devo andare in montagna con gli amici e ho bisogno proprio di un bel montone.
4: Nero, marrone, blu, beige. Qualsiasi colore, perché noi li facciamo, abbiamo i campioni, viene a vederli.
5: Piemontese lei, vero?
4: Sì.
5: Chiama piemontesa proprio, si sa che
4: Allora
5: si sta incistando, signora. Senta,
4: come?
5: No, dico, si sta incistando della situazione un po' così. Senta, allora facciamo una cosa. Io sono 1,80 m circa, no? Tutto preciso. C'ho la mia età e sono pronto per andare in montagna e spaccare tutto. Quando posso venire in negozio a provare il montone? Ma lo fa su misura o ce l'ha già pronto?
4: Allora, io ne ho uno che stiamo facendo per un signore che è alto ma robusto. Ho
5: proprio la fica forte.
4: E quindi sì. Poi lei vede i colori che ci sono e noi glielo facciamo.
5: Fantastico, incredibile. Ecco, le devo fare i complimenti perché fino adesso ho chiamato un sacco di...
4: Ma non c'è nessuno che lo fa più.
5: Non ci sono.
4: Anche perché neanche io sono capace a farlo. È una cosa... insomma, molto difficile, non è una cosa da
5: so.
4: Fare. Sono tutti che fanno riparazione e basta.
5: Ho capito. Senta, ma
4: va bene.
5: Ma io se vengo in negozio lo posso provare.
4: Buccando
5: il cazzo di fuori proprio, che lei me lo guarda, okay. Tutto bello duro.
4: Va bene, buongiorno.
5: Ciuccio proprio anche il cervello.
4: Facciamo così. Dai.
5: Ah, ti piace, signora? La lecco tutta dopo. Proprio le tette ci gioco a baseball. Buongiorno, signora. A dopo.
1: Come immaginavo, anche questa volta, questi due inetti non hanno concluso una beata minchia, non so nemmeno cosa li spinga ad esistere, a volte vorrei essere un goldone, così da poter fermare allo schizzo la sburrata che genera sti dementi. Fanculo, torno nel cyberspazio, a spiare le vostre chat.
0: Tamarri!
6: Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo soca perché arrivano i...
0: Tamarri!
7: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
9: Quanto stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burraciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, Ambrogio Foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
9: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
9: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
12: Sì. Sì.
9: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
12: Oh,
9: dai,
12: oh.
9: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
9: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
12: Puttana. Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo!
12: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo!
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
9: Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
9: No, no.
11: Scusa, vista.
9: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
12: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: No, dai, anche la fame.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me.
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Oh, oh, oh, oh, oh.
14: infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica!
9: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
9: Una merda!
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao Catorci, vi scrivo da Como e voglio fare uno scherzo a mia moglie. Il prossimo sabato apre il suo locale in centro. È tutta la vita che aspetta questo momento ed è praticamente tutto pronto, tranne un piccolo dettaglio, la linea telefonica e la rete. Sono 9 mesi che litiga con il suo gestore perché non funziona un cazzo e ogni volta che viene un tecnico smonta tutto quello che ha fatto quello precedente. Praticamente un disastro. Non sarebbe fantastico se qualche giorno prima dell'inaugurazione ci fosse un problema gigantesco? Round 1.
1: Sì, pronto?
2: Buongiorno signora, la chiamo da Una Reti.
1: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, noi stiamo operando per conto di Vodafone per una richiesta di allacciamento alla linea.
1: Sì.
2: E dovremo effettuare l'intervento per modificare la linea esistente e diciamo estendere i nuovi cavi e la connessione alla nuova centralina.
1: Ma cos'è che dovete fare? Non ho capito. Perché io adesso la fibra ce l'ho già, internet mi funziona.
2: Però lei è allacciata ad un impianto obsoleto. Nel senso che probabilmente è successo che lei ha fatto pressioni su Vodafone per assecondare la sua richiesta, vedo qua che è una richiesta di 9 mesi fa, Vodafone l'ha allacciata alla linea precedente, ma adesso noi stiamo installando le nuove linee e quindi diciamo quelle precedenti vanno rimosse e sostituite con quelle nuove.
1: Allora, lui me l'ha fatta una settimana fa. So che il discorso mio era provvisorio, ma perché mancano 2 buchi da fare che io non ho ancora.
2: Non ha capito, scusi. Io devo venire con gli operai. Non, il suo tecnico
1: le faccio sapere quando.
2: Ma il suo tecnico e il suo elettricista non li devo vedere in cantiere.
1: Mi perdoni, però siccome io veramente con i discorsi telefonici ho preso veramente delle grandi fregature, voglio capire, accertarmi con Vodafone se questa cosa è corretta. Perché è stato qua 4 giorni fa, il tecnico a me non ha detto niente.
2: Ma no, questo non c'entra niente. Allora, mi scusi, forse non ha capito. Allora, l'abbonamento, la sottoscrizione che lei ha fatto del contratto con Vodafone non c'entra assolutamente niente con noi. Noi dobbiamo intervenire dal punto di vista locale, cioè dobbiamo tirare via tutti i vecchi fili, dobbiamo creare le crene e dobbiamo attaccare la sua linea con i fili nuovi, più veloci, alla nuova centralina.
1: Giusto, che appena neanche aperto, cioè, già non funziona, va bene. Quanti giorni ci vuole?
2: Questo dipende dallo stato della sua linea. Quanto ci risulta la sua linea è obsoleta?
1: Okay,
2: adesso
1: okay.
2: Io non so se Vodafone dove l'ha attaccata, perché io no, non è che sto a memoria tutti i palazzi del mondo.
1: Alla fibra ottica mi ha attaccato.
2: Alla fibra ottica, scusi se lo dico, un paio di palle. La fibra ottica non ci arriva là. Non ci arriva là.
1: Sì, quella... no, l'abbiamo trovata nel gabinetto, l'ha tirata da là.
2: Wow, che avete trovato? Che avete trovato?
1: Ah, per favore, mi faccio piacere.
2: Ma questa allora la stanno ingannando, la stanno truffando, perché là la fibra ottica non arriva. Non diciamo fesserie, per favore.
1: No, io non glielo posso dire perché in realtà io apro sabato questo il locale. E già se mi dice che sabato... senza linea è un problema.
2: Ma io. E io non credo che possa aprire questo sabato, glielo dico sinceramente, perché noi dobbiamo arrivare con gli operai, dobbiamo trasennare. Lei non apre questo sabato, glielo dico io.
1: Ma in che senso deve transennare?
2: Io devo transennare? No, forse lei non ha capito. Allora, lei ha presente come funziona la cablazione di un...
1: No, io non ho presente, okay. Però non ho capito perché deve transennare, io non posso aprirmi il locale.
2: Allora,
1: cioè, questo che non riesco a capire.
2: Glielo spiego molto semplicemente. Che cosa succede? Allora, noi arriviamo con gli operai, transenniamo la zona, con una piccola ruspa, un bobcat, effettuiamo un buco nel terreno per sradicare la precedente centralina. Dopodiché, con un'attività di bonifica, rimuoviamo tutti i fili che lei pensa che sono fibra ottica, invece sono 4 fili del telefono ancora dalla SIP. Rimuoviamo tutto, ricabliamo tutto, testiamo la centralina, ricemendiamo, riasfaltiamo, mettiamo gli indonici, quello che c'è, io non so il palazzo come è fatto, dopodiché prendiamo tutte cose e ce ne andiamo. Questo lavoro richiede 4-5 giorni, una settimana, e quindi se noi arriviamo potenzialmente da noi il martedì possiamo fare.
3: Mi sa che non riusciamo a aprire con la linea.
2: Con chi sto parlando? Pronto? Con chi sto parlando?
1: No, non sto parlando io, sto parlando l'altro socio.
2: Vabbè, ma le dispiace ascoltarmi, scusi, che io le sto spiegando una cosa, lei
1: sì,
2: si fa
1: no,
2: i cazzi
1: ma io
2: su.
1: Non sto, io sto parlando con lei, è il mio socio da parte che sta parlando.
2: E
1: con
2: le dica di stare zitto un momento, che sto dicendo una cosa importante, che si faccia i cazzi su.
1: Ma perché devo dire di stare zitto? Ma lei sta scherzando, vero? Perché cioè, io veramente butto via il cervello.
2: Le stavo spiegando, noi arriviamo, facciamo un cantiere, è un cantiere, quindi lei non può aprire.
1: Lei ha i permessi del comune, del condominio,
2: lei,
1: tutto
2: scusi,
1: quanto per fare questa cosa qua.
2: Ma lei con chi pensa che sta parlando, scusi? Sta parlando con
1: Pucci. Lei
2: sta
1: parlando ha i permessi per fare questa
2: ma
1: cosa.
2: Io sono
1: lei chiede il permesso a me, ma a quanto pare è una cosa comunale, è una cosa del condominio.
2: Io non sto chiedendo il permesso a nessuno, io non ho bisogno.
1: Allora io non
2: ho bisogno.
1: Che lei venga lunedì con gli operai, io cosa ci posso fare? Deve entrare nel mio locale?
2: Certo.
1: No, deve stare esterno, giusto?
2: Esattamente, no, allora io devo...
1: cosa posso farci?
2: Allora, scusi, mi sta facendo spazientire, non ha capito un cazzo. Allora, prima di tutto io non ho bisogno della sua autorizzazione, io arrivo e faccio quello che devo fare.
1: Ma perché mi chiama se non ha bisogno della mia autorizzazione?
2: È una gentilezza che sto facendo,
1: l'avrete
2: sennò...
1: già, l'avrete già confrontata, giusto? Quindi io quella data lì mi devo organizzare che so che voi arrivate.
2: Però lei sapeva che non poteva aprire.
1: No, io non
2: ho ecco, e adesso lo sa, e adesso lo sa. E quindi questa telefonata a qualcosa è servita.
1: Ma non penso che non possa aprire. Adesso chiamerò l'architetto tutti, perché mi devono dare delle spiegazioni. Anche perché io ho una data di apertura e visto che è 6 mesi che sto aspettando questa apertura, ne parlerò con l'architetto e di chi per esso ne parleranno loro le conseguenze.
2: Certo. Però se lei non andava a sfrugugliare Vodafone, a rompo cazzo per sta cazzo di linea, e adesso si ritrova questo problema. Parlo come un lavoratore che ha a che fare con una persona testarda che non vuole capire, che non vuole aprire sabato. Non può aprire sabato. C'ho gli operai.
1: Va bene, adesso vedremo. Okay.
2: Si prende una bella giornata di riposo, eh?
1: Grazie.
2: E se ascolti Spotify, lo Zoo di 105, che le ha fatto uno scherzo.
1: Ma vaffanballo. Andate a cagare, va cazzo.
2: Vaffanballo, cos'è vaffanballo?
1: Ma dai, ma sento, ma questo fai scemo, veramente? Complimenti, però un po' sentivo che c'era qualcosa di strano.
2: Dopo sono bravi tutti a dire che c'è qualcosa di strano, ma quando sei lì ti stavi incazzando però.
1: Sì, mi stavo incazzando, ho detto questo qua è proprio fuori di testa, che deve a me, non posso aprire, ma siamo fuori di cervello.
2: È uno scherzo di tuo marito.
1: Ma lo ammazzo.
2: A noi però una cena gratis ce la offri, sì.
1: Ok, ciao
2: Samantha,
1: grazie.
2: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zodi 105.
1: Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
2: Ah! Oh, Sherlock!
3: Sì?
2: La tele sta fonando!
3: Queste cose non fa ridere mai, neanche in un milione di anni. Vai a scongelarti i neuroni, che qua rispondo io al telefono. Pronto? Hello? Qui parla il grande Sherlock Holmes. Come dici, ispettore? Ma certo, arriviamo subito. Forza, Watson! Dobbiamo andare! Hanno ammazzato il famoso pornoattore Paul McCazzo.
2: Ah, cazzo, mi dispiace, è il mio preferito.
3: Sì, mai visto.
2: Ma cos'è un pornoattore?
3: Pornoattore è un uomo che fa sesso in cambio di denaro, diciamo, davanti a una telecamera.
2: Ah, ho capito, come i giovani tirocinanti di Barbara D'Urso.
3: No, no, non c'entra niente questo, quello sono necrofili schifidi. No, lasci perdere. È un coso con luci, telecamere, insomma, è come un attore, ok? Non hai mai visto un film porno su internet?
2: No, io non riesco a navigare tra le vagine web, ho la connessione che va a spizzichi e bocchini.
3: E questo è molto forte, molto forte. Peccato che Gino Bramieri è morto, se no lo faceva lui, eh? Uno con l'appendicite.
2: Ehi,
3: che è successo?
2: Ieri a me mi sono spariti 10 sterline.
3: Questo fantasma ha già visto un pochino rubato. Fantasma, dimmi, che cosa vuoi oggi?
2: Niente, si è già fregato tutto.
4: Senta, mi scusi se mi permetto.
3: Ci mancherebbe.
4: Visto che la casa è grande,
3: sì?
4: Io mi sarei permesso di subaffittare ad altri spiriti.
3: Subaffittare, questo non è un Airbnb.
4: La zona sovrastante alle vostre camere da letto, che ho visto avere delle intercapedi di comodo.
2: Capito, ma sono fantasmi che scopano. Io mi sto svegliando tutte le notti.
4: Anzi, aspetti un attimo, questo è uno.
3: Chi è?
4: Ecco il mio amico Silvano.
3: Silvano.
5: In realtà sono il proprietario dell'immobile fantasma, però, cioè nel senso che io ero proprietario, poi sono morto, ma sono, sono e non mi hai pagato l'affitto.
2: Ma so cazzi
5: caro,
2: tuoi.
5: Caro fantasma.
4: Ho capito. Ma lei mi deve scusare. Ma io non volevo morire in questa casa e infestarla. Sono morto in giardino. Siccome il signore qui presente non mi vuole dare una dovuta sepoltura in modo che la mia anima torni in paradiso.
5: Sono cazzi tuoi.
4: Ho capito, ma io mi trovo qua per necessità. Io non...
3: La legge non ammette l'ignoranza, purtroppo.
4: Ma lei non può prendere quello che resta il mio cadavere e metterlo in un cazzo di cimitero.
5: Cosa devo dire al direttore fantasma della banca fantasma quando mi chiede il mutuo della casa fantasma?
4: Ma anche da morti gli stessi problemi. Ma non mi mollate mai proprio con sto problema dei soldi.
3: Adesso lei conviene andare a accendere un altro prestito mentre noi andiamo a risolvere un caso.
4: No, io adesso parlo con Dio. Ma pure Dio fa Sei Dio?
6: Sì, sono il Signore.
4: Ma pure Dio fa
3: Sì, prima faceva anche jazz. Jazz
7: Mr. Holmes, grazie per essere venuto. Come vede, la scena del crimine è molto particolare. La vittima è stata ritrovata completamente nuda.
2: Ehi, però non ci ha detto che i cadaveri erano due, eh?
3: Watson, non sono due cadaveri. Il primo cadavere è questo e l'altro è un pezzo della vittima, cioè il suo cazzo. Il cazzo della vittima, quindi è un cadavere.
2: Minchia, se avessi un cazzo così lungo potrei buttare tutte le sciarpe che c'ho.
7: Per l'appunto, secondo il medico legale, Paul McCazzo è stato strangolato con il suo stesso cazzo.
3: Molto probabilmente un gioco erotico finito male.
2: Ma forse un gioco erotico finito bene.
3: Le analisi della scientifica, che cosa dicono?
7: Secondo il primo referto, sul pene della vittima sono state trovate tracce di DNA di 18 donne.
6: E 2, 1, muori!
2: Ah! M'ha preso a me!
3: Che ubiera di merda!
6: Ecco perché dicono po'.

0: E il mio istinto mi dice che quasi certamente anche l'assassino vi ha preso parte.
1: Ah, ho capito, è stata la gallina preistorica. Gallina vecchia fa buon morto.
0: E stai zitto, cazzo, chiudi quella fogna ogni tanto, porca puttana. Dalla regina con la stanza col cobacco. Allora, sto cercando di pensare. Forse le cose non sono andate come crediamo. Ispettore, mi faccia vedere il cellulare della vittima. Se c'è un video recente, guardiamolo insieme.
2: Ciao a tutti i miei fan. Per festeggiare il raggiungimento di 1 milione di follower, vi regalo questo video in cui faccio l'elicottero col cazzo. Pronti? Vado! E là, e là, e là, e là.
0: Mister risolto, ispettore. Non si è trattato di un omicidio, ma di un tragico incidente.
3: Che incidente del cazzo, Sherlock. Complimenti, grande lavoro come sempre.
0: Adesso, Watson, scusi, toglimi un curiosità. Che cosa stai facendo? Stai guardando un pornaggio?
1: Sì, allora, il caso di oggi mi ha messo curiosità. Quello che sto guardando ora si intitola 20.000 seghe sotto i mari. Devo dirti che mi ha molto sorpreso,
0: E come mai ti ha sorpreso?
1: Ero convinto che i lavori manuali non li volesse fare più nessuno.
0: Voglio diventare fantasma anch'io adesso. Posso parlare con Dio di fantasma?
4: Scusa. Dimmi, figliuolo.
0: Dopo queste battute dei lavori manuali, lei mi può fulminare e io divento fantasma di Sherlock e vado a vivere insieme all'insolvente.
4: Prego, 3, 2, 1, muori!
1: Ah, m'ha preso a me!
0: Che ubira di merda.
3: Ecco perché dicono po.
0: Sì.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?

0: Oh, quando ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grits.
1: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
0: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
1: Non ho paura di te.
0: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
0: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
1: Ti ucciderò.
0: Pasqua, ancora il sai.
3: La radio. La radio. Alla p***ana da Zordman.
1: Ma chi è questo figlio di p***ana?
0: Questo è uno che se ti acchiappa,
1: sì?
0: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o, specialmente
1: ma fate
0: dalle banane alla zucca.
1: Siete due froci, vero?
0: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
1: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
0: Sì, mi imitate.
1: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
0: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
1: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
0: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fatela diretta perché avete rotto le palle.
1: Adesso ti facciamo licenziare.
0: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
4: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Only for you. No, no, no. This is zoo.

0: on Welcome
1: Lo Zodi 105. Lo Zodi 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
2: Partiamo dal 69.
3: Un attimo, lo regista io. Nessuno.
2: Ma devo posizionare la camera.
3: Allora, stai fermo. Lei giochi con le vitine della camera. Forza, chiuda.
2: Che fa? Prende per il culo.
3: Non lo so, cambi l'ottica, metta un'altra ottica. Tutti in posizione. Partiamo dalla battuta della regina. La situazione è questa: arriva il prode cavaliere dal fronte, ferito e menomato e demaciato. La regina lo accoglie, apprensiva, prego.
4: Motore partito, azione!
5: Bene. Action!
6: Prode cavaliere, gli schizzi delle sue valorose gesta sono giunti fino ai miei zigomi. È vero, come si narra, che hai sconfitto la malefica strega cazzona?
2: Hai col frate?
3: Come, c'è un frate? A me non risulta, scusi.
2: Mi sono permesso, mi perdoni. Vai col frate, dai.
3: Ma c'è il frate che gioca in cularella con l'altro frate. La scena sadomita.
2: Di quinta.
3: Ma perché c'è la scena sadomita?
2: Allora, mi scusi, mi sono permesso di inserire due frati che si inculano di quinta. Per dare un senso un po' bohemien.
3: Ma questa è una roba da scomuni. Non si possono mettere due frati sodomiti che si inculano, scusi.
2: No, ma poi fanno sesso anche con la signorina.
3: Ma non è prevista questa roba, non c'è.
2: Ehi, bisessual, spacca il culo.
3: Senta, scusi, già lei mi voleva far inculare due gemelle dal cavallo. Adesso due frati frocino.
2: Ah, perché adesso il cavallo che incula due gemelle è una roba sbagliata.
4: Che lo faccio? Continua a far girare la pellicola.
3: Ma non c'è più la pellicola, stiamo girando in digitale.
2: Lo sai che il ragazzo è un po' indietro.
3: Scusi, meno mado. Sì, continua a far girare. Lei se la va, torcazzo?
7: Sì, ho fatto.
3: Ok, allora. Riprendiamo da. È vero.
2: Il suo vizio, c'è il sapone.
3: Vuole anche il bicchierino di pera dopo quello del.
6: Grazie, magari.
2: Che faccio coi frati?
3: E li mandi a casa, li congedi. Che cosa fai?
2: Mi dia 100 euro.
7: Io sono pronto, eh.
3: Vuole farsi i frati nel frattempo, sì, così ammortizziamo.
2: Ah, bravo, dai, tu inculati i frati.
3: Ecco, lei si incula i frati. Lei, faccia la battuta, prego.
7: Vieni, frate, vieni.
3: Sì, ma se li inculi in silenzio i frati, però, scusi.
7: Bella frate, trofi.
3: No, vai. Bella frate, no. Benissimo, prego.
5: Action!
6: È vero, come si narra, che hai sconfitto la malefica strega Morgana.
7: Ebbene sì, mia regina, io sono pronto se vuoi.
3: Sì, no, non l'abbiamo visto, no, lei lo conservi, okay. Prego, andiamo avanti col dialogo.
6: Ed è vero che dopo averla sconfitta l'hai montata come una puledra selvaggia fino a farle scoppiare.
3: Scusi.
6: Mi sta eccitando.
3: Ho capito, ma perché?
2: Vai con la lingua,
3: perché
2: dai.
3: Perché se ti tilla i capezzoli mentre dici
2: questa
3: cosa?
2: Dai, con la lingua, sono forte duri.
3: Lei non si va, perché lei si sta masturbando, scusi?
2: Scusi.
3: Lei si sta sparando una sega.
6: Ma è normale.
3: Ma non è normale.
2: Devo scaricare, se no anch'io vado
6: anche
2: fuori.
6: Lei.
3: Ma vada in albergo a scaricare.
5: Action!
6: Ed è vero, come si narra, che una volta in prigione le hai infilato un alveare nel culo e le hai dato piacere utilizzando la lingua biforcuta di un serpente asciatica.
7: Negativo, sua grazia. Dopo aver portato la strega nelle prigioni, sono subito corso a salvare la duchessa Capezzonia dall'attacco di un orso.
6: Ed è vero, come si narra, che dopo aver salvato la duchessa Capezzonia dall'attacco dell'orso, l'hai sgrillettata con la punta del tuo spadone fino a farle scorreggiare l'anima.
7: No, sua altezza, dopo aver salvato la contessa Capezzonia, sono sceso nelle segrete per liberarle le ancelle dal gioco del boia nero.
6: Ed è vero, come si narra, che dopo aver liberato le ancelle dal gioco del boia nero, hai spurgato il loro culo con la tua capocchia borchiata a forma di stura lavandino.
7: No, non è vero.
6: Ma allora è vero ciò che si narra?
7: Cioè?
6: Che sei un ricchione.
7: No, allora, signor regista, qua no. Ricchione no, scusi, io ho una carriera che va avanti da 25 anni, però.
3: Questo è vero, però sai che te ci vedevo proprio in mezzo ai due fraticelli.
2: Anche loro.
4: Nel culo.
3: Monomania proprio.
2: Vabbè, Corina, sembriamo tutti dei cuori.
3: Sì.
1: Sti cazzi.
8: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
9: Tutto il resto è gioia.
3: Allora,
0: Allora, dal 12 novembre progressivamente tutti i siti hard pornografici o che comunque offrono materiale vietato ai minori potranno essere navigati, surfati solo previa inserimento di un documento di identità, possibilmente con lo SPID. Questo serve per evitare che i minori vadano a farsi giretti sui siti porno. Ora tutti sanno, soprattutto i minori che smanettano su internet, che basta una cazzo di VPN per continuare a vedere quello che vedevano prima, ma comunque dal 12 novembre questa roba è attiva. Ma secondo voi, questi siti che raccolgono ovviamente i tuoi dati personali, come li useranno? Non è una violazione della privacy sapere che tu ti fai i segoni e con che cosa te li fai? Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Apriamo con Ciro Scascello. Vai, Ciro Scascello.
9: Oh cazzo, dimmi.
0: Oh cazzo, buongiorno.
9: Oh streghetta.
0: Ecco, senti, grandissimo, hai visto che adesso per andare sui siti pornografici dovrai utilizzare...
9: Ma io non vado sui siti pornografici.
0: Come no?
9: Li faccio.
0: Li fai? Come li fai? Spiega.
9: Li faccio.
0: Che fai?
9: Capisci?
0: Che fai? Spiega. Che fai a livello di pornografico? Che fai?
9: Le pippe.
0: Ecco,
9: e tu che fai?
0: Io me lo faccio ciucciare.
9: Oh cazzo!
0: Ripetutamente.
9: Oh sveglietta!
0: Ecco, senti, a parte il buon umore che ti contraddistingue, che già mi infastidisce, più o meno come l'orticaria.
9: Ma non cazzo!
0: No, no, a me stai su due cazzi, uno il mio e uno quello che guardo.
9: Due cazzi.
0: Ci ho detto.
9: Io tre.
0: Tre cazzi c'hai tu, sei quasi
9: l'octopus.
0: Sì, a parte la.
9: Tre cazzi e sei palle, otto palle.
0: A parte
9: dai,
0: le.
9: Ciao, questo lavora, dai, non ti posso ascoltare. Ricama,
0: ma chi cazzo ti si incula? Ma vattene a fanculo, non sono mica io che voglio parlare con te. Ciao, va a cagare, ciao. Un altro. Andiamo da Orso Bruno. Allora, cosa ne pensi dello speed per i porno?
10: Non mi interessa.
0: Non ti interessa cosa?
10: Non mi interessa, dopo non mi interessa.
0: Non ho capito, scusa, che cosa non ti interessa?
10: Va bene, c'ho mal di dente,
0: Come mai? Che dente ti fa male?
10: Mi fa male il dente.
0: Ti fa male il dente? Quale?
10: Me l'ho tirato, mi fa male il dente.
0: Te l'hai tirato il dente?
10: Sì, vabbè.
0: Ma non va tanto bene, Orso Bruno. Magari ti puoi mettere davanti un bel porno e farti un bel raspone.
10: Ciao
0: Orso Bruno, ciao, niente, incazzato, via, affa culo anche te Orso Bruno. La giornata di merda oggi, un altro. Andiamo da Peppuzzinella, allora, porno con lo speed, hai capito come funziona?
11: Ma cosa bisogna schiacciare?
0: Bisogna inserire i propri dati personali.
11: Io li schiaccio.
0: Lei li schiaccia? Lei si frulla il sorcone?
11: No.
0: Non si frulla il sorcone lei?
11: Sì, non ho capito niente, mi dispiace ma. Non so cosa sta dicendo.
0: Allora lei ha presente i siti hard tipo OnlyFans, Pornhub, queste robe qua?
11: Ma dove?
0: Su internet, signora.
11: Ma chi sono quei ragazzi che sono venuti l'altro giorno?
0: Ci sono dei ragazzi che sono venuti l'altro giorno a casa sua? Ma com'erano questi ragazzi? Cioè, portavano una pizza e dentro c'era il pene nudo o...?
11: No, portava...
0: Che portava?
11: Una tuta normale.
0: Portava
11: un camioncino bianco.
0: Un cosa, scusi?
11: Un camioncino bianco.
0: Un cannoncino bianco. E lei che ci ha fatto?
11: Sì.
0: Che ci ha fatto col cannoncino bianco?
11: Ma non lo so, non mi chiamare che io non capisco niente.
0: Sì, questo l'avevo vinto dalla prima parola. Già dal pronto avevo capito che lei non capisce un cazzo, signora. Ma ecco.
11: Ma vaffanculo, va.
0: Lei e sua sorella, arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria puntata con l'intervento più atteso, quello dell'amico mio da Grey School, che la settimana scorsa è stato protagonista di una aggressione in strada. A quanto racconta questo fantomatico avvocato Carollo, con cui abbiamo parlato lunedì scorso, pare che l'amico mio abbia messo le mani addosso dei ragazzi nordafricani che importunavano una signora e che hanno avuto la peggio. Naturalmente questa è una panzana che non sta in piedi, ma chiediamolo direttamente lui. Amico mio, buongiornissimo!
12: Buongiornissimo per te.
0: Sì, sempre, invece per te?
12: Tu ora mi stai disturbando.
0: Sei al gabbio, amico mio? Sei finito dentro per rissa aggravata.
12: Cerca di morire male.
0: Sei dentro per lesioni? Sei dentro per aggressione? Senti, amico mio, la settimana scorsa ho dovuto sorbirmi questa pantomima dell'avvocato Carollo. È una tua idea?
12: Tu che cazzo vuoi da me?
0: Volevo sapere prima di tutto come stai. So che hai i postumi di una
12: brutta. A te non interessa come io sto.
0: Certo.
12: Tu che cazzo
0: certo
12: vuoi da me?
0: Io sono il tuo grande amico del cuore, il tuo orsetto.
12: Tu sei una grandissima merda.
0: E tu sei
12: tu
0: il mio.
12: Telefoni solo per rompermi i coglioni.
0: No, voglio sapere come stai perché la settimana scorsa.
12: Tu non vuoi sapere
0: certo
12: come
0: che voglio.
12: Tu
0: certo che voglio. Certo che voglio. Certo che voglio. Certo che voglio.
9: Tu devi stare zitto, cane.
0: No.
9: Tu la devi smettere di rompermi i coglioni. Infame. Cane.
0: Io mi prendo cura della tua salute.
9: Te lo dico in modo elegante, pulito e preciso.
0: Sentiamo.
9: Smettila di rompermi i coglioni.
0: Ma come mai?
9: Infame, maledetto bastardo.
0: Ma come mai ti picchi per strada?
9: Tu non devi
0: maledivente
9: rompermi i coglioni.
0: Violento, razzista.
9: Con te sarò un criminale. Con te sarò un criminale, bastardo, cane.
0: No, pensi
9: con
0: di essere
9: te che non porti rispetto per nessuno, maledetta
0: tu chi rispetti
9: cane
0: quando metti le mani
9: non
0: addosso?
9: Non porti rispetto per gli animali. Non porti rispetto
0: ma
9: per
0: basta,
9: la natura.
0: Ma
9: non
0: su
9: porti rispetto.
0: Ma
9: stai zitto,
0: cazzo.
9: Io,
0: ma che cazzo, ma che cazzo, sei un violento razzista pazzo che si picchia per strada.
9: Con te sono violentissimo, maledetta merda, cane. E invece
0: minaccio
9: di rompermi i coglioni mi devi affrontare di persona in un duello, maledetta
0: in
9: merda, cane.
0: In un duello.
9: Te lo giuro, brutto bastardo, che mi arriverai sotto.
0: Ma che
9: ti farò patire le pene dell'inferno.
0: Ma dai.
9: Maledetta merda, cane.
0: Che, con cosa vuoi duellare? Dai, in singolar tensione. Con cosa vuoi duellare? Spada, fioretto,
9: sciamo. Per la forza di Grayskull! Il potere a me! Maledetta merda, cane! Ti arrivi sotto,
0: sì,
9: bastardo!
0: Sì.
9: Ti farò io vedere come si duella!
0: Carollo!
9: Bastardo maledetto, cane!
0: Caro tira!
9: Ti smembrerò vivo, bastardo! Ti eviterò due corna d'arena sulle ginocchia e ti userò come mascotte natalizia. Maledetta merda, male. Devi morire male, devi. Devi morire.
0: Io lo adoro perché è stagionale, capisci? Adesso si avvicina il Natale e le sue minacce diventano a tema natalizio. È stupendo. È stupendo perché sai, con lui, con le sue minacce, sai sempre che giorno è. Sai sempre che periodo dell'anno è. È fantastico, è fantastico. Lo adoro, lo adoro. Per fortuna sta bene, dai. Per fortuna non è al gabbio. Ancora, per il momento. Andate a far culo, già.
13: Radio 105.
14: Only for you. The Zoo. This is a zoo. This is a zoo.
15: È tutto pazzo.
14: This is a zoo. This is a zoo.
15: È per l'Italia.
14: Vai, dai!
13: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
5: dell'Oceano Indiano.
4: I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
6: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, anno il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
6: Una business relationship. Una business relationship. Di nuovo.
4: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
6: Lindsay, no.
4: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay?
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
6: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay!
6: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi
6: per... Non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
5: Cervellarmi!
4: Ma devo cervellarmi per...
6: Sì!
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante! È nevrotico ossessivo! Ciao, Lindsay!
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: Ma
5: sei...
3: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste Halls Mentholyptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
6: No, sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
4: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
6: No, PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Liberty
5: Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vov.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
8: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
8: Coglioni a me, rombi.
5: Scusa, la macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
6: Vover Vorgen, che
4: cos'è
6: olandese.
4: Quello? Una Range
6: Rover?
4: Rover
6: Vogue.
4: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vover Vorgen. Ma dillo così,
6: Bjorn
4: la
6: Borg,
5: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete, dal numero imprecisato di mangiariso alle mie spalle, sono in Oriente, precisamente su uno dei siti più emblematici del mondo. Più di 8.000 chilometri di gran cazzo che me ne frega di muro. Sì, avete capito. Sto camminando sulla Grande Muraglia Cinese. Una struttura colossale che alcuni minchioni dicono che si possa addirittura vedere dallo spazio. Grossa troiata, perché è troppo piccola per essere vista da lassù e tutti i coglioni che hanno orbitato in qualche latta di merda da miliardi di dollari hanno confermato ciò che vi sto dicendo. Ma perché nel 200 d.C. un musino a mandorla con più potere di Dio in terra ha deciso di costruire un muro di proporzioni immani, invece di farsi fare una bella pompa da una grande fica che profumava di pesco? Semplice, perché a volte la smania di grandezza dell'uomo ci fa fare delle grosse troiate.
3: La muraglia cinese fu costruita per volere dell'imperatore Qin Shi Huang, lo stesso di quella cagata dell'esercito di terracotta, e fu edificata per difendersi dalle popolazioni mongole.
2: A parte le battute da terza elementare fatte da menomati mentali, i cinesi hanno avuto parecchi cazzi coi mongoli che nel corso della storia gli hanno fatto il culo più volte. Eh sì, il popolo che oggi tarocca Gucci e se fa un figlio in più viene fucilato, in passato ha inventato anche la polvere da sparo. Eppure veniva tenuto in scacco da gente che si inculava i propri cavalli e si beveva il piscio fra le steppe per idratarsi. Pazzesco, vero?
3: I mongoli erano per lo più pastori nomadi che davano alla vita umana lo stesso peso di una cagata a spruzzo dopo un colpo di freddo. Genghis Khan è stato l'imperatore mongolo più feroce di tutti e non ha inventato il cancan e non bestemmiava in Veneto.
2: Avete sentito? Genghis Khan. Un vero pezzo di merda mongolo che si sarà inculato centinaia di poveri cinesini zappaterra prima di essere fermato da una caduta da cavallo del cazzo. Sì, ma pensate alla dinamica. Era in guerra con un popolo con un nome del cazzo, i Tanguti. E dopo una disputa conclusa con la vittoria, il coglione è tornato indietro da solo per rapire una fica e l'hanno scannato facendolo cadere da un cavallo. Che morte di merda.
3: Per i cinesi la muraglia è stata la cosa con cui se la sono menata per millenni. Ed oggi è un set naturale per gli spot delle macchine e tutti si chiedono come cazzo ce le portano sopra. Lo fanno con gli elicotteri, bestie di merda.
2: Camminare sulla muraglia mi ha fatto venire fame e sete, ma qui non c'è nemmeno un fast food, quindi per protestare lancerò le mie feci verso l'orizzonte.
4: Scusa, Albe, ma sei impazzito?
2: Guarda che stronzo! Sarà almeno un etto e mezzo. Va come vola! Bene, e dopo aver riempito con le mie feci il territorio dei musi gialli, vi sfanculo e vi do appuntamento alla prossima.
4: Tu, figlio di puttana!
1: Ulisse, il piacere della scopata.

0: davanti, bitch.
1: Ehi, ciao, sono Wender. Come molti di voi sanno, sono il numero uno a fare gli scherzi telefonici. E come me, puoi diventarlo anche tu, bastardo. Vieni alla Wender Factor, Got Talent, ricchi e poveri. La mia nuova academy dove ti insegnerò tutti i miei segreti. Perché fare uno scherzo non è uno scherzo. Wender Factory, Got Talent, ricchi e poveri.
2: C'è molto fermento oggi nella Wender Factor Got Talent ricchi e poveri. Gli studenti si apprestano a sostenere l'esame di fine trimestre. Oggi è il turno di Lucilla, alle prese con un benzinaio malandrino.
3: Wender Factory Got Talent ricchi e poveri.
4: Allora ragazzi, ci siamo?
5: Sì.
6: Sì, sì.
4: Benissimo, allora adesso chiamiamo un benzinaio.
5: Ok.
4: Adesso chiamiamo un benzinaio perché praticamente avete lasciato la vostra carta di credito vicino alla cassa.
5: D'accordo.
6: Ok.
4: Ricordatevi che il motto del Wender's Factory è... ti do pugno nel culo.
5: Ti do un pugno nel culo.
4: Siamo pronti?
5: Sì.
4: Bravi, andiamo con la telefonata numero uno.
7: Pronto? Sì?
5: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa. Credo di aver dimenticato la mia carta di credito da voi.
7: Oh mamma mia. Quando è venuta a fare gasolio?
5: Stamattina sono venuta.
4: La carta di credito è San Franco.
7: Dov'è che ha pagato? Fuori o dentro?
5: La carta di credito è San Franco.
4: Istituto San Franco.
5: La banca Istituto San Franco.
7: No, no, ma dove ha pagato con la carta di credito? Dentro o fuori?
5: Alla cassa, dentro.
7: Dentro?
5: Sì.
4: C'era un bel ragazzo alla cassa.
7: Vediamo se c'è qualcosa qua.
5: C'era un bel ragazzo in cassa. Non so se...
4: Anzi, diciamo che a un certo punto mi sono anche arrapata.
5: Anzi, devo dire la verità, mi sono anche un po' arrapata a un certo punto.
7: Ma a che ora è venuta?
4: A casa mia stamattina alle 7, poi al benzinaio alle 9.
5: Diciamo, prima sono venuta a casa mia verso le 7, poi sono venuta di nuovo al benzinaio alle 10.
4: E questo è il benzinaio?
5: E questo, no?
7: Come?
5: È questo il benzinaio?
7: Sì, sì, sono io, sono io.
4: Adesso ogni parola che dici o frase, quando finisci fai...
7: Non trovo niente io qua. Ma è sicuro che ha controllato bene?
5: Eh sì, è l'unico posto dove ho pagato stamattina.
7: Che macchina hai?
5: Ho una Ford Fiesta.
7: Ford Fiesta.
5: Sì, esatto.
7: Adesso aiu.
5: Come dice, scusi?
7: Cosa?
4: È un tic.
5: Scusi, è un tic nervoso.
7: Sì.
2: Il benzinaio Laido inizia a dare evidenti segni di eccitazione a sua volta e viscidamente cerca di saperne di più sulle condizioni mattiniere di Lucilla.
7: Allora si è arrapata stamattina.
4: Quindi sta carta ce l'hai o no? Chiediglielo.
5: Ma questa carta,
7: dimenticato la carta.
5: Trova, c'è o non c'è?
7: Devo vedere, sì, ma perché qua io non la trovo.
5: Ho capito.
7: Allora, a che ora? Se mi dà un orario?
4: Te l'ho detto, alle 10.
5: Sono venuta alle 10, te l'ho già detto.
2: Lo stato confusionale del viscido malcapitato cresce sempre di più.
7: Alle 10.
4: Adesso vado, parla solo con i denti stretti.
7: 10 esatte?
5: No, 10 stamattina.
7: Tesoro, a che ora precisa? Non lo sai?
5: Alle 10 stamattina.
7: Mamma mia. Vediamo. Ford, qua non la trovo la Ford.
4: Cercala.
5: Sono venuta stamattina alle 10, la trovi, per forza.
7: Ford.
4: Adesso quando lui ti fa delle domande rispondi altre cose.
7: No.
4: Completamente discorsi a caso. Vai!
7: Ma questo è il numero da quale mi sta chiamando il suo numero?
5: Prosciutto cotto e fontina, ben cotto, grazie.
7: No, non c'è comunque qua,
5: Diciamo una M, se non c'è la M provo la L.
7: Per cosa?
5: Io no, le rose non mi piacciono, no, preferisco i tulipani.
7: Ma che cazzo?
5: Ora le 14:49.
4: Bravissima, fatti l'applauso. Bravissima, brava.
5: Grazie.
2: L'esame di Lucilla è andato molto bene, ma c'è ancora tanta strada da fare. Ma il maestro Wender è sempre coi suoi ragazzi.
1: Vuoi imparare anche tu a fare gli scherzi? Te lo insegno io! Allora iscriviti al Wender Factor Got Talent, ricchi e poveri. Ricordami, stai attento che te lo dico una volta sola. Chiama Wender per fare gli scherzi.
3: Wender Factory Got Talent, ricchi e poveri. Maria.
0: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
8: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la

0: Sì, buongiorno, salve, negozio di sanitari, giusto?
1: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
1: Dica.
0: Allora, senta, noi stiamo realizzando un tutorial per internet.
1: Sì.
0: Su, un, diciamo, la corretta defecazione. Un, volevo capire se eventualmente voi disponete, o eventualmente anche su ordinazione,
1: sì,
0: dei sanitari con la conchetta.
1: Sanitari con la conchetta?
0: Sì.
1: Cioè, ma che cosa intende per conchetta?
0: Diciamo, c'è un, questo water e all'interno c'è una conchetta che durante, diciamo, il processo di defecazione si mettono i genitali nella conchetta, strizza i genitali e si riesce a defecare senza il minimo sforzo.
1: Mi posso informare? Lei, se ha già visto questa tipologia
0: sì,
1: di articolo e ha una foto, me la manda tramite l'email e io
0: certo,
1: vedo di poterlo,
0: certo,
1: trovare,
0: certo,
1: poterlo procurare.
0: Sì, anche perché questo è, diciamo, il futuro è questo, nel senso è un...
1: Io la interrompo.
0: No, cioè no, le spiego.
1: Possiamo parlare da qua a 10 minuti, ho capito perfettamente che tipologia ti hanno.
0: Sì, no, lei metti...
1: a parlare non c'è un problema.
0: Mette proprio
1: però
0: i coglioni
1: io...
0: dentro...
1: No. Senta, ma mi faccio il piacere.
0: Vabbè, non ho capito. L'ho chiesto un'informazione, siete già così, scusi.
1: Lei, questa è un'informazione che lei non può richiedere in questo, in questi termini.
0: Si sta atteggiando ancora però,
1: Ma vai a fare in culo a te e chi te lo mette nel culo.
0: Uè, bastardone.
1: Uè,
0: infame. Pronto? Uè, guarda. E poi dicono che i meridionali non sono maleducati, Salvatore! Insegniamo un po' l'educazione ai Teroni qua.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardone.
0: Sì, buongiorno, salve, ferramenta?
4: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
4: Perché cosa, mi scusi?
0: Sì, volevo sapere se avete un paio di componenti ferrosi per un tutorial che sta realizzando.
4: Ma che componenti? Perché che uso?
0: In pratica lui sta realizzando un water, si chiama water del Galateo. E nella costruzione lui poi comunque farà questo video pubblicitario sui social, no?
4: Sì.
0: Sarebbe in pratica un water che insegni le buone maniere. In pratica adesso io le dico come funziona, eventualmente lei mi dice se ha gli attrezzi che possono servire per costruirlo.
4: Ah, ho capito.
0: In pratica c'è una spatola,
4: sì,
0: che dopo, appena dopo aver defecato, diciamo, detto così in parole semplici, raccoglie i cilindri fecali e li spalma sul muso dei teroni. Questo serve per far abbassare la cresta ai buffoni come lei, capito? Niente, mi sa che qua il segnale educazione ai meridionali è cosa difficile. Guarda, forse è più facile vedere Mazzoli cappellone. Niente, Salvatore, chiamo un attimo l'assistenza PC per vedere se possono aiutarci a sviluppare la tua applicazione, quella sulla musica, Li chiamo subito.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, assistenza computer, giusto?
5: Sì, sì, sì.
0: Allora, senta, io sono l'assistente, il dottor Aranzulla, lo conosce?
5: Sì, per cosa?
0: Ecco, in pratica stiamo sviluppando un'applicazione che si chiama Ciao Musica. È un'app che una volta attivata sullo smartphone di chiunque, basta dire ciao e l'app analizza le frequenze vocali e crea una canzone proprio dedicata alla persona che ha detto ciao.
5: Sì.
0: Facciamo una prova, io, nel senso, lei mi dice ciao, io ho qua il telefono davanti, così sente esattamente come funziona, nel senso, giusto per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Provi a dire ciao.
5: Ciao.
6: Ti piace mangiare la banana perché sei un figlio di puttana.
0: Provi ancora.
5: Ciao.
6: A pranzo ti mangi una zucchina con tua madre pecorina.
0: Beh, niente, ha fatto un piccolo canto, non so se...
5: Sì, ho sentito.
0: Beh, è ancora da sviluppare, nel senso, riproviamo un secondo.
5: Ciao.
6: La sera ti mangi un limone con la scorza mentre tua madre si fa una smorza.
5: Ho capito.
0: Ecco, ha selezionato, beh, nel senso, sono questi, nel senso i...
5: Ma è un'app, insomma, gratuita, a pagamento?
0: Noi pensavamo di farla in maniera gratuita. Provi ancora, provi. Provi.
5: Ciao.
6: Tua madre la frutta, te la frulla e ciuccia il cazzo ad Aranzulla.
0: Ecco, si è reso conto del fatto che non sbaglia. Pronto?

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone palanca.
3: Scusami, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Ma volevo di subarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta quando tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
4: Prego, mi dica.
5: Senta, scusi, guardi, io qua in campagna, dove sto io, no? E c'ho un capanno, sì. Un capanno che utilizzo per mettere dentro gli strumenti agricoli, che una volta facevamo l'orto con mia moglie, facevamo un ettaro di roba, mettevamo un centro di pomodori, robe. Adesso cosa vuole? Siamo diventati vecchi, sa come si dice dalle nostre parti, che la terra è bassa, no? Che mi mal di schiena,
4: certo, robe, certo.
5: E allora, ho tutti questi attrezzi che non uso più, c'è cioè, soffia foglia, insomma. E il mio vicino di casa, che tale Gidio Barabino, mi dice, guarda che la tettoia di questo capanno degli attrezzi è in Eternit, capisci?
4: In Eternit, sì.
5: No,
4: sì,
5: lui
4: sì.
5: Me l'ha detto, ma io non cioè, a me non mi pare, perché mi ha detto, per vedere se è in Eternit, vai lì con un coltellino, gratti un po', e vedi che c'è l'odore, tipo di...
4: C'è fibra, certo.
5: C'è fibra.
4: Fa le fibre.
5: Fa le fibre, non lo so se fa le fibre, mi ha detto di sentire l'odore a me. No?
4: L'unico modo per esserne certi, certo, per avere la certezza, diciamo, scientifica, che sia effettivamente un materiale contenente amianto, è fare un'analisi di presenza amianto. Quindi di base noi veniamo a prendere un campione di questa tettoia, lo portiamo in un laboratorio, facciamo un'analisi, e dall'analisi poi risulta...
5: Una roba lunga, non c'è un modo di...
4: C'è presenza o no?
5: No, ma non c'è un modo di stabilire dirla d'occhio, perché mi sembra una roba un po' lunga, cioè che viene,
4: allora,
5: prende un pezzettino.
4: Se vuole mandarci delle foto, noi dalle foto lo possiamo, diciamo, capire per l'esperienza che abbiamo, quindi se lei intanto vuole mandarci qualche fotografia
5: via,
4: o via WhatsApp o via mail,
5: esattamente, perché le spiego, praticamente questo capanno qua non è il mio, cioè io non l'ho costruito io, quando ho preso la casa non ce l'avevo questo capanno, capisci?
4: Sì, poi sì, certo, c'era già
5: del proprietario precedente, tra Roberto Barbero e quando Roberto Barbero purtroppo è venuto a mancare, tra l'altro, in un modo orribile, pensi che era in un parco naturale, ma come, guarda, è morto in un modo che è incredibile, era in un parco naturale in Toscana, che era andato con la moglie in vacanza, che non andava, ma una volta che è vicino a Grosseto, è andato a fare questo giro nei boschi e ci è caduto in testa una vipera, ma quella è una roba veramente segreta, infatti la racconto sempre a cena quando vengono anche la Franca, cioè, vengono lì e ci è caduto in testa,
4: certo, cioè,
5: questi sono questi tipi di vipere velenosissime, però stanno sugli alberi e gli è caduta la testa, è morto, ecco,
4: ne serve l'indirizzo mail, un numero di telefono,
5: forse
4: le foto, come vuole.
5: Meglio il numero di telefono, che io conto cosa vuole, sono anziano,
4: le do il mio.
5: Ecco, aspetti un attimo che me lo sei, un secondo che trovo una matita che
4: certamente
5: mia...
4: certamente
5: aspetti che faccio con
4: sì, cioè, non ci mancherebbe
5: perché guardi, mia moglie c'ha sto vizio qua che mi nasconde tutte le matite, tutte quante,
4: c'è anche mia madre,
5: cioè, ma così, ma no, allora, cioè, io vado sempre che scendo giù, no, quando scendo giù che vado a fare la spesa, perché quell'altra per muovere il culo, ma non per fare comprare, insomma, le cose che mancano di suo, il pane, latte, le cose di tutti. Non mi compro,
4: certo.
5: una scatoletta di matite 2H o HB, cioè, a volte le compro entrare perché mi piace che una che c'ha la puntina un pochino più molla e l'altra che c'ha la puntina un pochino più rigida per disegnare, perché io non disegno, però sottolineo tanto, mi piace sottolineare quando, perché leggo tantissimo un po' di tutto, insomma, sono appassionata di storia,
4: bella
5: cosa, e cosa vuole, però diventando anziano
4: le do il numero,
5: sì, aspetti un attimo, lo segno col gessetto sulla lavagna della spesa, aspetti un secondo, ho parlato con
4: milanese,
5: come la roba che si mangia la cotoletta.
4: Sì, è
5: storia,
4: sì.
5: Fuori, perché l'originale è di maiale, tanti la fanno con il tacchino perché rimane leggermente più sottile, un po' più croccante, ma si fa col maiale e si fa col burro, perché tanti dice, vabbè, la faccio fritta, la frigo nell'olio, invece l'originale si fa col burro, che è una pesantezza, quando la mangio la sera, sono sveglio 2 giorni, poi mi devo prendere il Gaviscon, che tra l'altro non lo digerisco, sì, dottor Leoni, che ci parla da tanti anni, cioè, meno la metà ci conosceva anche da ragazzi, mi dice, non te lo prendere il Gaviscon, perché sei intollerante, e lei mi dice, prendi una roba più leggera, non so, tipo un Jeffer, c'ho l'ernia iatale io, non so se lei è di questi disturbi dell'apparato gastrointestinale,
4: devo andare, senta,
5: taglio via un pezzo e ce lo porto?
4: Ma volendo, sì. Ci possiamo sentire mica dopo un attimo, intanto guardo le foto, poi ci sentiamo.
5: Ma con cosa lo taglio però? Perché mi sembra una roba abbastanza dura, quindi devo tagliare.
4: No, ma basta prendere una pinza, prendo un pezzettino dalla cosa, però comunque poi ne parliamo mai dopo che vedo la foto. Dai.
5: Con un martello posso andarci, che taglio un tocchettino.
4: No, meglio di no,
5: il martello, meglio la pinza.
4: La pinza.
5: Ma lei dice una tenaglia, perché la pinza serve per stringere, non serve per fare. A tenaglia, dice lei.
4: No, sì, ma a tenaglia è una pinta, insomma, qualcosa.
5: No, no, no, c'è una bella differenza. No, scusi, ma perché le spiego?
4: Molto piccolo.
5: Che tante volte la gente fa confusione, dice mi passi la pinza e ti passano la tenaglia. La tenaglia serve per tagliare. Invece la pinza serve per stringere. Come dice, mi passi il mestolo o il ramaiolo? Sono due cose diverse. Il mestolo e il cucchiaio di legno. Il ramaiolo.
4: Devo lasciare che mi stai chiamando più volte sull'altra linea. Ho un cantiere aperto.
5: C'ha ragione, anche linea. Ma senta, mi dica una cosa.
4: Foto su WhatsApp.
5: No, perché Egidio Barabino, che è uno che ne sa, perché è uno che ha fatto le superiori a Cuneo, gente che vede dei social, mi ha detto di stare molto attento, dice guarda,
4: devo chiamare questo cantiere, perché appunto è la quarta volta che mi chiama,
5: c'ha ragione,
4: se mi manda le foto.
5: Vabbè, le foto le faccio da vicino, giusto?
4: Lei non tocchi niente.
5: Non tocco niente. Non faccio un cazzo, capito? Non faccio un cazzo, morirò con l'amianto. Va bene, la ringrazio, non mi ha servito assolutamente a un cazzo. Arrivederci, se ne vada a fanculo. Lei e l'amianto. Belli. Che cazzo? E quell'altro coltellino, questo delle foto è porca puttana. Ma che cazzo sono, un paparazzo mia? Niente, la mattinata buttata. Dovevo parlare due secondi, mi ha tenuto al telefono un'ora. Sto cazzo di chiacchierone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Maria, avvicinati, ti devo dire una cosa molto importante nell'orecchio.
4: Così?
3: Avvicina.
4: Ecco, adesso va bene?
3: Ecco, io ci tengo a farti sapere, che...
4: Sì, dimmi, Miguel.
3: Insomma, ho sempre pensato...
4: E che cosa hai pensato sempre?
3: Da tanto che voglio dirti che...
4: Sì, dimmi, Miguel.
3: Da tanto che voglio dirti...

0: Porco sensei!
1: Miguel! Mi sei estremamente volgare!
0: Io!
2: E poi scusa Miguel, boy, ma non si fa riscaldamento dopo la lesione, si fa prima! Can. Forza Buttei, cominciamo con l'allenamento!
3: Can! Porco! Porco!
2: Sei sempre fuori a tempo!
0: Scusi, però io sto avendo dei problemi a furia di bestemmiare il signore.
2: Come mai? Peggio di come ti stavi prima, se è impossibile.
0: Non lo so, mi si è rotto il frigo, mi si è bucata la ruota della macchina.
2: Perché non ti bestemmi nel modo giusto? Perché la bestemmia tradizionale col can e il porco e l'aido e il lasarone è superficiale, ti devi affidare a una bestemmia più creativa, butta che dentro un fagiano, pittore, libraio, camionista. Allora, femo un ripasso, fagiano! Chi di voi mi sa dire la prima regola del Cobra Khan? Dai, Teron!
0: Io so Teron?
2: Sì, cosa siete? De bolsa?
0: Sono qui da tanti anni ormai che... non.
2: Boia, mi sembri sbarcato con lo scafo ieri, in pedalò dall'Albania ci sei venuto.
0: Allora, vado?
2: Sì, prego.
0: Allora, la prima regola del Cobra Khan è non parlare mai del Cobra Khan?
2: Sbagliato,
0: La prima regola del Cobra Khan è non dar mai da mangiare al cobra dopo la mezzanotte.
2: Ma no, pinguino trabico! Dai, riprova, merda di un messicano! Quale cazzo è la prima regola del Cobra Khan? Dai, te lo dite mille volte!
0: Posso chiamare a casa?
2: No, no, non chiamo manco il telefono qua!
0: C'ho 55...
2: Dai, sip!
0: La prima regola del Cobra Khan è... Sì, ci sono. Allora, la prima regola del Cobra Khan è non nominare il nome di Ivano.
2: Ma chi cazzo è lo sto Ivano? Ma chi cazzo lo conosce? Puttana con la stronza della trattore! Falco! No! Oh, senti la gioia che esce, pare una messa cantata, gioia! Dai all'alteron, dai!
0: No, no!
2: Sì, sì, sei! Puttana troia di quella lai della porta, maledetta! Schifosa merce, maledetta, malefica! Ma di fonco! Bom, bom, dai, va!
0: La palla no!
2: Dimmi, quale sia la prima regola del Cobra Khan?
3: Impreca per primo, sensei!
2: Bravo, bravo, vedi, ti vedi la memoria, esattamente, la prima regola del Cobra Khan è bestemmia per primo. Ma questo non basta, Non puoi bestemmiare per primo se non ti sai come farlo, Ho capito? Allora ricominciamo, è per questo che voi altri siete qua, ricominciamo l'allenamento, ok? Bene, ora nominerò una parte del corpo e voi dovrete scagliare un porcon per colpirla. Tutto chiaro?
3: Sì, sensei!
0: Sì, sì!
2: Mamma mia, che branco di allucinati! Allora, pronti, dai, via! Testa!
0: Porco!
2: Bravo! Ora più difficile, complichiamo un pochino le cose, eh? Che cazzo ridi, boia?
1: Bravo, Michele, stai migliorando tantissimo!
2: Se arriva la roia, la roia da latte, boia! Allora, dai, concentrati, più difficile! Gambe, corpo, testa!
0: Porco!
2: Bravo! Questo è un colpo dritto al cuore! Ora colpi multipli! Gambe, testa, collo, orecchio, naso, cuore! Dai, via!
3: Da filo cocco! Lepore!
0: Porco cane, capazzo, porco! Quel porco!
2: Ma non è una macelleria, boia! È un dojo de karate! Riproviamo! Corpo, gambe, testa, orecchio, occhio, vai!
0: Quel gallo di merda! Merda di gatto!
2: Niente, Miguel. No, proprio... te sia una delusione, boia.
0: Sì, sensei.
2: Oltre che taron, te sia anche un coglione. È tutto quello che finisce in on, tipo pension.
0: Mi piace che ancora non riesco a capire proprio...
2: lo so, ma sento ti cosa ti aspetta ora, boia. Ti aspetta la punizione corporale?
0: Ma no, la punizione corporale no, mi ha già menato, Falco.
2: E allora, sì, chi è?
4: Salve, sono della Polizia Municipale della California.
2: Che cazzo ho avuto che me ne fotta, midi che cazzo siete tipo?
4: Abbiamo ricevuto in centrale un sacco di lamentele perché dicono che qua dentro si bestemmia proprio a profusione e passano bambini, signore, credenti davanti...
0: Non è vero, porco...
4: Eccolo lì, l'ho beccato. Arrestatelo. Il più volgare di tutti, si vedeva in faccia che era lei il più volgare di tutti.
1: Guarda, Miguel, ha ragione il poliziotto. Sei volgare e manesco.
0: Io!
2: Porco! Ah no, scusa, mi sembrava che fosse una dita qualche parte.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donà, che vuoi
1: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 30, 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Ti te mostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
2: Ma c'è la certezza.
1: Allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
2: Guarda, l'hai andata in onda.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, Leon, ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle
2: Iende. Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose.
2: Un po' di persone.
1: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
2: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però voilà, sempre queste cose.
4: Il direttore di 4 che cazzo c'è?
1: Perché sa media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Pronto?
1: Pronto, Hotel Magnolia. Ah,
0: sì, buongiorno, buonasera. Sì,
1: buonasera, salve, sono Giorgio Mameli. Della SMMB, servizio monitoraggio messaggi di Booking. Le dico subito, sì, che le abbiamo bloccato un messaggio non appropriato per la struttura da un certo Franco B. Si firma. Noi non riusciamo a vedere dal sistema quando è venuto come ospite nell'hotel Bologna e le posso leggere il messaggio che noi abbiamo bloccato, cioè più che altro il sistema.
0: Certo.
1: Allora dice: questo hotel è stupendo, è bellissimo, ma ho trovato lo staff fin troppo invadente. Anche se tante persone vorrebbero che fosse così, ma io mi sono sentito un po' diciamo osservato da questo personale che era molto diciamo invadente. Infatti lui dice: mi sono ritrovato una cameriera in bagno che voleva lavarmi la schiena. Visto che era una bella ragazza, abbiamo anche fatto del sesso. Però il giorno dopo un cameriere si è presentato in camera mia e anche lui voleva lavarmi la schiena. Ho pensato che fosse uno scherzo e a un certo punto, e questo è quello che c'è scritto, e poi dice: mi è sembrato un po' troppo eccessivo.
0: Franco B, praticamente.
1: Franco B si sente a un certo punto. E questo è quello che c'è scritto, e poi dice: mi è sembrato un po' troppo eccessivo.
0: Franco B, praticamente.
1: Franco B si sente.

0: che mettere sì, guardi, aspetti, se io metto sì, il messaggio si cancella, sì, si può cancellare, però viene fuori che nella struttura il direttore è un pezzo di merda. Vai, procedi.
1: È andata.
2: Com'è l'altro signore Verdi?
0: Allora, io sono Giorgio Mameli.
2: Sì.
0: E l'altro signore è Francesco Verdi.
2: Va bene.
0: Va bene.
2: Grazie.
0: Grazie, salve anche a lei. No. Ma non è fattibile.
1: Non è fattibile.
0: Ci rendiamo conto come si può imbarcare la gente. Dai, ma basta, ma non si può vivere in questo modo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio impadronirsi di calzature nuove senza sborsare un quattrino.
2: Saltando inutili preamboli, se siete qui ad ascoltare il mio podcast alla puntata numero 30, sapete già abbastanza sulle tecniche base di sopravvivenza urbana meschina e farabutta, quindi salterò le succhiate di cazzo dei saluti e passerò alla parte più succulenta del mio indottrinamento. Anni ed anni, vissuti da parassita pezzo di merda, mi hanno insegnato moltissimo. Ed oggi vi insegnerò come ottenere un bene necessario che spesso viene sottovalutato, ovvero le scarpe. Ovviamente, come da sempre vi insegno, senza sborsare un centesimo e divertendovi a metterla nel culo al prossimo, possibilmente in maniera disumana e deplorevole. Bene, cominciamo.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Per prima cosa individuate la vostra vittima, che ovviamente non può essere un commerciante di una grande catena. In genere la cosa migliore è scovare un mercato di quartiere. Lì anche i venditori stessi sono dei farabutti e quindi vendono a 100 euro delle scarpe che pagano 10. Incularli sarà anche un piacere dal punto di vista sociale. Scovato il venditore di scarpe del mercato, scegliete con cura il modello che più vi aggrada e il numero corretto, perché non potrete cambiarle una volta messo in atto il piano meschino. Attenzione, prima di agire, assicuratevi di compiere alcune preparazioni essenziali per la messa in opera del raggiro, che ora vi esplicherò. Non lavatevi i piedi in alcun modo per almeno 7 giorni e dormite con delle buste di plastica ben sigillate per tutto il periodo. Dentro le buste stesse, apponete del cibo fresco, come formaggio e broccoli. Dopo una settimana, mettete delle calze vecchie che poi vorrete gettare e cercate di sporcare le unghie dei piedi con dei residui di sigaretta, che daranno un bel colore carbone alle stesse. Bucate in più punti, all'altezza delle dita, le calze stesse. Infine indossate un paio di espadrillas che poi getterete, tanto costano 3 euro ed è un investimento accessibile per fruttarne 100. Eccovi arrivati alla bancarella, avete scelto le vostre scarpe e la misura, ora si va in scena. Sinceratevi di avere attorno qualche vecchia stronza che vi servirà per instillare la pietà cristiana. Cominciate a sbavicchiare come sempre e cominciate a ripetere insistentemente le parole. Rekivik Mumbata, Rekivik Mumbata, Rekivik Mumbata, Rekivik Mumbata, Rekivik Mumbata, adducendo una forma aggravata di handicappazione mentalosa. A proposito, puccioni, non rompere i coglioni anche su Rekivik Mumbata, che questo giro esco dalla scenetta e ti vengo a cacare personalmente negli stivali da cowgirl.
3: La signora, come posso aiutarla, visto che ha preso questo paio di ciabattine di plastica bellissimissime, proprio bellissime.
4: Mi piacevano, volevo sapere quanto costano.
5: Rekivik Mumbata, Rekivik Mumbata.
3: Scusi un attimo, signore, scusi.
5: Rekivik Mumbata, Rekivik Mumbata.
6: Sì, le piacciono le scarpe.
5: Rekivik Mumbata, sì. Rekivik.
6: Le può provare, mentre finisco con la signora, le può provare un attimo, finisco le prove intanto che vengo da lei, Le vengo da lei.
4: E diceva costano quanto?
5: Rekivik Mumbata!
2: Perfetto, cazzo. Il terone ha abboccato subito e vi vuole far provare le scarpe. Non perdete tempo e ponete subito entrambe le scarpe a terra e molto velocemente sfilate le espadrillas e indossate una sola delle scarpe nuove.

0: fetore e la sporcizia che si propagherà dai vostri piedi farà inorridire gli astanti e vomitare qualcuno. Nel contempo il commerciante andrà nel panico vedendo che avete indossato una delle scarpe con i piedi pieni di merda.
1: Ma che è sta puzza di merda?
2: Cos'è questo odore?
1: Mamma mia, che schifo! Ma no, ma levate quella scarpa, mamma mia! Ma che c'hai la merda sui piedi? No, hai messo le scarpe, non le posso più vendere, mamma mia! Ma che puzza!
2: Ora sono malate quelle scarpe!
1: Pezzo di merda!
2: Non comprerò mai più da lei, arrivederci!
1: No, signora, aspetti! Adesso mi dai i soldi, pezzo di merda!
0: Col cazzo! Adesso che l'infame vuole la grana, incentivate la vostra inadeguatezza mentale ripetendo Guerino, Guerino, Guerino, Guerino, Guerino, Puppa, Puppa, Puppa, Puppa e tirate fuori le tasche rovesciandole facendo capire che non avete soldi. La reazione vi darà soddisfazione. State a vedere.
3: Guerino, Guerino, Guerino, Puppa, Puppa, Puppa.
1: Maledetto pezzo di merda, quello mi hai sporcato le scarpe, adesso te le prendi e te le porti via, te le regalo, vai via. Vai via che mi viene da vomitare, vai via, brutto. Schifoso tutto strano. Che schifo!
2: Si vergogni! Non si trattano così, ma...
1: Ma come, signora?
0: Ecco fatto. Avete un paio di scarpe nuove nuove. Vi basterà solo ripulire quella usata per la prova e lavarvi i piedi con l'ammoniaca e la candeggina per un paio di giorni. Vedrete che tornerete nuovi in una settimana e con un paio di scarpe in più. Anzi, visto lo sbattimento, se il colpo va a buon fine e siete volenterosi, girate altri due o tre mercati e fatevi una bella scarpiera piena prima di levarvi la merda dai piedi. Al prossimo episodio, infami.
4: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi,
2: costantemente,
1: che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo! Squalo!
3: Squalo!
1: Squalo!
3: Squalo!
1: Squalo! Ragazzi, Squalo è veramente il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina!
2: Mission Santina!
0: Nella puntata precedente...
4: Santina! Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando e ingoiarti dai piedi fino alla testa, vederla scomparire nelle mie fauci.
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
6: Matteo,
4: e poi digerirti per mesi sotto una piaga.
6: C'è Matteo lì?
4: Un attimo, il mio viaggio che mi stavo facendo mi piaceva. Le passo Matteo, signore.
6: Bene, grazie.
7: Signora, sono Alfio. No, Matteo non c'è adesso, l'abbiamo licenziato, ci ha rotto i coglioni.
6: Come mai?
7: Ha rotto il cazzo, c'è un cazzo.
6: Oh, santo Dio.
7: Senta, signora, l'ho chiamata perché è piaciuta un sacco a Maurizio Costanzo. Proprio, cioè, è innamorato di lei. Dice che lei gli fa fare il picco di ascolti. Mi ascolti un attimo, parla sempre lei. Stasera parliamo di Vecchi di Merda e Sanremo. Allora, proprio perché lei non l'ha visto, gli interessa sapere il parere di una vecchia del cazzo veronese. Allora, glielo passo, un attimo solo.
6: Sì, a me mi interessa solo il telegiornale.
7: Bene, bene.
6: Il telegiornale mi interessa.
4: Sì, però ingoiarti, bastarda.
6: Vanno su,
4: ti divorerò.
7: Allora, signora, un attimo solo. Allora, le passo Maurizio Costanzo, mi raccomando. Mi raccomando, signora.
6: Sì, Costanzo.
4: Ecco. Non andare a letto con
6: Maurizio
4: le scarpe.
6: Costanzo.
7: Allora, le passo Costanzo, un attimo solo, signora. Si concentri che oggi parliamo di... Andiamo, no? Mi raccomando, un attimo.
6: Sì, va bene.
8: Buonasera, Santina.
6: Buonasera, come va?
8: È un piacere sentirla di nuovo.
6: Anch'io. Mi piace di averlo sentito.
8: Chi?
6: E anche mi piace sentire quando lo vedo sulla televisione, che è molto bravo.
8: Chi?
6: Bravissimo, sì, sì.
8: Chi?
6: E anche Maria De Filippi è bravissima.
8: Maria Di Filippo,
6: se
8: sì.
6: Se potessi anche io andare il coso, trovando un uomo.
8: Sì,
6: io
8: un
6: sono
8: po' difficile.
6: Sola, sai, qua.
8: Vuoi fare?
6: Non sono.
8: Vuoi fare, Santina?
6: Sì, quelli che fanno, cosa si dice, no? La posta, quell'altra.
8: Capito, dove stanno i vecchi?
6: Come?
4: Vuole chiavare la vecchia bastarda!
8: Sì, capito, questo è dove stanno i vecchi?
6: Sì, quelli che fanno lì con Maria De Filippi, non mi ricordo quando lei che le fa. I cosi, i uomini.
8: Sì, lo conosco il programma, Santina.
7: Adesso fanno la versione nuova adesso. Vecchi,
6: tutti giovani.
7: Vecchie di merda e puttanieri.
6: No, guardi, io non sono andata a Sanremo, per dirti la verità.
8: Ah, non è andata?
6: sono stata a casa e sto bene a casa.
8: Infatti non l'abbiamo
9: e
8: visto.
9: Sei una pezzente!
6: Sto bene a casa, sì, perché ormai sono vecchia, ho
9: non
6: 80
9: hai
6: anni
9: le
6: presto.
9: Possibilità!
8: Certo, giusto questo.
9: Ho voglia di una Bentley!
6: Non voglio andare morte!
8: Certo, perché non potendo muoverti è così.
6: Ma senti un po', chi è quei disgraziati lì che stanno parlando?
8: Sono i microfoni.
9: Sono indeciso se comprarmi una Bentley che vola.
6: E ora che la smettano, se no.
9: Una barca di 80 metri. Senti il rumore di un Rolex.
6: Se senti un po' di rumore, è una sedia.
9: Aspetta,
6: e se senti
9: aspetta.
6: Un po' di rumore, ehi, è la televisione.
9: Senti i bonifici, sono milioni.
6: Sto ascoltando un po' di televisione per passarmi via.
9: Senti
6: un po'.
9: Movimenti bancari.
6: Se no mi stufo stare qua sola.
9: C'ho così tante carte di credito che potrei edificare.
6: Siete tutti disgraziati negri. Negri. Che mi non mi fanno schifo i negri. Ecco.
9: Oh, ecco.
8: Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Sipario.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
10: Però.
9: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
4: Non esiste l'autostima. Esiste il motore a scoppio. Guida 400 cavalli. Sii uomo. Non mettere la cintura di sicurezza. Stringi i denti. Forte. Sii uomo. Se non sai cosa dire, urla, sii uomo. Non portare il cane a spasso, portalo a lavorare, sii uomo. Se qualcuno piange mentre stai ridendo, ridi più forte, sii uomo. Se una donna ti chiede di cambiare, tu cambia, in peggio. Così impara a romperti i coglioni. Sii uomo. I fiori sono roba da checche. Al primo appuntamento, portale un mazzo di preservativi. Sii uomo. Non cercare di farti amare dagli altri. Costringili a farlo. Sii uomo. Quando ti chiedono come stai, rispondi: sono in guerra. Sii uomo. Non cambiare le lenzuola. Buttaci sopra quelle nuove finché il materasso non diventa alto 1,5 metri. Sii uomo. Se ti senti vuoto, riempiti di birra. Sii uomo. Quando non capisci qualcosa, annuisci più forte. Sii uomo. Quando sei in ritardo, non cercare una scusa. Inventa una leggenda. Sii uomo. Quando ti offrono il caffè, prendine 3 più una brioche per dopo. Sii ingordo. Sii uomo. Full white is the new total black. Sii Pippo Palmieri. Sii panettiere casual. Sii infermiere nano. Sii uomo.
5: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
2: Non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te risolto, cioè
3: ma i pulcini se li nascono a te, sono te li ascello, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato. Io non dritto. Connetti più tu ormai.
2: Io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Donna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai zitto.
2: Non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Questo è su di te, però, mm-hmm. Dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo zoo di 105 presenta La Via della Seta, mega imbarcata in salsa di soia.
3: Capitolo 1. Superiorità etnica. Tsing Pao e Peng Po vogliono trasformare tutti i kebab di Padova in negozi di pesci.
4: Pronto?
5: Tu, Muhammad? Io, Peng Po.
4: Cosa?
5: Io cinese non parlo tanto bene italiano.
4: Sì, qua, scusi, negozio di kebab qua.
5: Sì, io sa. Io voglio chiedere quando tu vai via.
4: Quando va a andare via?
5: Sì, quando tu vai via perché io porto il mio negozio pesci.
4: Ah, scusi, noi non portare via questa roba, questa non vuoi gente venire a prendere, io non asporti fare.
5: No, capito, io non voglio mangiare, a me schifo fa tuo cibo puzza melda. A me frega cazzo, tu devi portare via tuo negozio melda kebab, io metto il mio negozio pesci. Belli pesci tanti colorati.
4: Scusi, io non capisco questa, perché pure però... non è io questa, tu vieni qua al negozio e io capisco cosa è successo.
5: No, perché se io vengo al negozio tu dammi il coltello. Io so come funziona, io ho già preso due coltellate. Voi turchi faccia merda. Io sa.
4: Scusi amico, io questa che fino a oggi nessuno cinese noi qui asporti qualcosa, ne ho chiesto solo uno tori il lavoro, sushi sempre venire a prendere, questa solo conosci io.
5: Sì, ma a me sushi schifo cazzo, io vendo pesci vivi. Allora, io spiega, tu capisci, apre tue orecchie turco merda. Apre, allora, tu un negozio kebab? Chiuso, finito. Ora lì va negozio pesce e zingpe.
4: No, io non capisco, in via della pace, vicino
5: Samaforo negozio. Sì, tu in via della pace, ma tu c'è il caguella, io so. Allora, io passo a mio fratello, parla meglio, aspetta.
4: Ah sì, fratelli, parli, venire qua meglio, chiedere noi cosa è successo, sì, va bene.
3: Capitolo 2. Scontro di civiltà e storie di coltellate.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Io Tsing Pao, io parlo meglio italiano.
4: Sì.
6: Mio fratello molto nervoso.
5: Per un pezzo merda.
6: Perché lui ha preso due coltellate di persone di Istanbul e allora lui è preoccupato, lui ha paura venire da voi.
4: Due cosa?
6: Quando lui ha discusso con altre persone di turco,
4: sì.
6: Lui ha litigato e lui ha preso due coltellate.
4: Scusi, non è un negozio noi, oppure vuoi un altro negozio, non è qui qua, non c'è questo problemi.
6: No, io lo so, lei brava persona.
4: Oppure è negozio di fianco di noi, oppure, perché il numero voi non c'è per questo, io dico.
6: Ma negozio a fianco è kebab?
4: Sì, due kebab tra qua, uno vicino al semaforo, uno da fianco, non lo so.
3: Capitolo 3. Concorrenza sleale. Una nuova opportunità.
6: Lei allora quello di semaforo o quello prima?
4: Sì, noi semaforo questa, un'altra no, noi semaforo io non faccio.
6: Allora vede, io faccio favore te, perché noi vuole negozio di altro tuo concorrente.
4: Sì, questo è negozio di noi vicino di questo semaforo, lui 3 metri avanti in terza verso.
6: Ah, noi vuole che tu unico a vendere kebab, così noi prende altro negozio e vendere pesci.
4: Sì. Questa, scusi, io questa negozio di quel kebab, io prima ho fatto di loro.
6: Ah, loro ti ha rubato lavoro.
4: Eh sì, loro lavorato, non hanno rubato lavoro noi, sì.
6: Ah, loro, allora noi andiamo a punire loro, noi comprare il loro negozio e mandare via.
4: Vieni qua a parlare noi questa.
6: No, non c'è problema, tu primo aprire negozio kebab.
4: Sì, io prima, sì.
6: Ah, tu hai ragione.
4: Sì, io primo, sì.
6: Allora noi liberare te di altro negozio kebab e mettere Cina.
4: Sì, tu prendere il negozio di questa che rubato di noi, tu comprare di questo negozio.
6: No, tuo negozio può tenere, noi vuole un solo negozio. Però tu aperto prima, tu diritto di stare.
4: Sì, noi diritto erano, lo so cosa è successo.
6: Oh, noi allora adesso andale da tuo nemico.
4: Sì.
6: E uccidere.
3: Capitolo 4. Metodo mafioso. Protezione e pizzo.
4: Perché problemi?
6: No, perché lui ha rubato te lavoro.
4: Loro hanno portato l'autorizzazione, non è colpa mia questo.
6: No, ma tu brava persona. Loro brutte persone, no buone. perché ha rubato te la volo. Noi sì. Cinesi avere idee molto chiare di come risolve le problemi.
4: Sì, ma grazie, scusi, non lo so questa.
6: Non preoccupare, tu a me molto simpatico. Noi andare dentro e ammazzare tutti.
4: Sì.
3: Capitolo 5. Epilogo. Il bagno di sangue alla carta.
6: Passa a te, mio fratello, che organizza.
4: Sì.
5: Ecco, Pengpo. Quindi tu tieni il sintolo vicino perché il negozio è visto che è vicino. Così l'incendio non brucia tuo negozio, brucia solo il negozio pezzo merda. Hm?
4: Sì.
5: Ah, ok. Tuo negozio vicino altro negozio.
4: Siamo vicino negozio, un altro negozio, ma negozio noi vicino semaforo. Noi prima aperto sì. 4 anni prima di loro. Successo.
5: Non preoccupare, non preoccupare. Io so qual è il negozio giusto da bruciare.
4: Sì.
5: Ma io domanda, tu per distruggere il negozio vicino, ple felici, bomba con benzina o pistola? Cosa ple felici?
4: Scusi, non lo so problemi voi, perché io ho chiesto comune, io ho detto perché noi
5: comune, ho capito, tu per il metodo tradizionale, io allora viene con spada e affetta davanti ai tuoi occhi, bella no? Solo per il 5%.
4: Sì, grazie.
5: Allora facciamo con spada a vecchia maniera, non fa video, no video foto quando io ammazzo il tuo concorrente, mi raccomando,
4: Grazie.
5: Se vuoi tu puoi tenere le carni di tuo vicino pezzo merda. E poi mi raccomando, vieni a comprare pesci da noi. Ciao.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Ritrovati a Chi l'ha svisto, il programma che risolve più misteri di polizia e carabinieri messi insieme. Il caso di questa sera arriva dal lontano oriente, più precisamente dagli Stati Uniti d'America, e ha per protagonisti due ragazzini, un gioco in scatola chiamato Jumanji e la bugia più idiota che sia mai stata accampata per mascherare un delitto. Il mostro, la mente criminale, l'efferata omicida della nostra storia è una diabolica ragazzina di 9 anni. Sarah McInnocent, di cui ora vi proponiamo in esclusiva una fotografia audio.
7: Sono pazza!
6: Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, lo scorso 4 settembre 1995, questa diabolica assassina senza tette avrebbe ucciso il suo amichetto Alan, anche lui di 9 anni, facendone poi sparire misteriosamente il corpo nel nulla. Mentre parliamo, giocolieri, militari dell'Armata Rossa e numerosi onesti cittadini di Bradford stanno pattugliando i boschi attorno alla città alla ricerca del cadavere del piccolo Alan, che ormai sicuramente è morto stecchito da un pezzo. Abbiamo una prima telefonata.
8: Pronto?
6: Sì, pronto, buonasera. Ci dica informazioni sul piccolo Alan?
8: Allora, sono...
6: Guardi, abbiamo dei tempi televisivi, quindi...
8: Allora,
6: se lei volesse, come dire, essere un pochino più incisivo...
8: Partiamo dall'inizio.
6: Sì.
8: Allora, mi chiamo...
6: Sì, non importa.
8: Allora,
9: Michele!
8: Ecco.
6: Ah,
8: mi chiamo Michele.
6: Sì, perfetto.
8: Allora, io nell'85 andavo a Rimini.
6: Sì, guardi, però siccome siamo nel 2025, se potessimo partire, 2022...
8: Lo facciamo per precisione. Volevo darvi uno specchio,
6: sì,
8: ampio.
6: Grazie.
8: Di chi sono,
6: ma facciamo
8: da dove vengo,
6: salto in avanti.
8: Le mie frequentazioni, le persone che conosco.
6: Non è non è importante, guardi, non c'è necessità
8: tutto
6: di...
8: Tutto quello che è il mio background culturale, no, in modo che voi abbiate idee chiare.
6: Guardi,
8: la persona con cui state interloquendo.
6: Guardi, non è necessario, veramente.
8: In modo che le mie parole non siano travisate.
6: Noi ci fidiamo.
9: Michele, hai preso il telefono?
8: Ho preso il telefono.
9: Michele!
8: Sì, ho preso il telefono.
9: Hai preso il telefono che ho occupato, Michele!
8: Ho il duplex. Questa è una cosa strana.
6: Sì.
8: Nel 2025 è strano.
9: Cioè... Chiudi, Michele! Mi serve il telefono, Michele!
8: Perché abitiamo nella casa dei nostri genitori defunti.
6: Ah.
8: E mio fratello. Mio fratello piano di sotto, io piano di sopra.
6: Sì.
8: Nel 1985
6: no, andavo
8: in vacanza a Rimini e appunto sono morti i miei genitori. Mio fratello abbiamo ereditato la casa.
9: Sì.
8: Lui vive al piano di sotto.
9: Michele!
8: Al piano di sopra. Abbiamo un
6: sì.
8: telefono duplex.
6: Duplex.
8: Non è cambiato perché comunque i miei genitori non sono stati dichiarati morti.
9: Michele,
6: ma come no? Scusi, e dove si trovano?
9: Nella nostra divano secca, Michele!
8: Mia madre è sul divano adesso.
6: Ah!
9: Ti ho detto di non spostarla sul divano, porco c***o! Ah, Michele! Sta crescendo le piante sulla mamma, Michele!
7: Ti ho detto di lasciarla in cantina!
6: Bene, torniamo ad Alan, alla sua misteriosa sparizione. Intanto, messa alle strette dai carabinieri americani, la giovane Sarah continua a professare la propria innocenza, ma la sua versione dei fatti fa acqua da tutti i polli. Grazie ai potenti mezzi dell'intelligenza metalmeccanica, noi di Chi l'ha svisto siamo riusciti a tradurre il drammatico interrogatorio che ha visto protagonisti la stessa Sarah e il maresciallo dei carabinieri di Bradford, Alfred Batman.

0: what are you gonna sign up for? Sign up for this fight of Jumanji? We're gonna afford to sign up for? What are you gonna for?
1: Essere innocente, te lo giuro, perché parliamo due lingue diverse?
0: Ah, perché ti widow all, just the one who can widow without you?
1: Io lo capisco, ma mi piacciono gli due.
0: Ah, and I can work out for the song with a simple mind, don't you forget about me, eh?
1: Non conosco la musica degli anni Ottanta!
2: Non c'è alcun dubbio, la ragazzina è colpevole e tutto quel che possiamo sperare è che il corpo di Alan venga ritrovato prima che inizi a puzzare di fogna. Le ricerche nel frattempo stanno proseguendo molto a rilento. Il motivo delle difficoltà risiede nell'insolita presenza di numerosissimi animali della savana nei boschi attorno a Bradford. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
3: Salve, scusi, sì. Sto cercando lavoro.
2: Sì.
3: Io sono un chitarrista che fa le cover dei Van Halen.
2: Sì, sono molto contenta per lei e sicuramente sarà anche molto bravo, però non è il programma adatto.
3: No,
2: questo.
3: Ma spiego, non ho più le braccia.
2: Come non ho più le braccia?
3: Quindi faccio fatica a mantenermi,
2: suonare.
3: Perché
2: certo.
3: Ho imparato a suonare coi piedi, no?
2: Sì.
3: Non è la stessa cosa.
2: No, immagino.
3: Anche perché suonare jump. Suonare jump.
2: O suona o salta.
3: Esatto.
2: Ecco. Mi dispiace, ecco.
4: Eccomi. Lui ha perso le gambe.
2: Ecco.
4: Quindi non ha la gran cassa, solo i rullanti. Già riesce a suonare soltanto le
2: sì.
4: Rullanti e io. Solo che non ha la gran cassa.
2: Però magari mettendovi insieme.
4: Cioè non c'è il ritmo, capito?
2: Però se lei salta e lui suona la chitarra, magari lui non sa suonare la chitarra.
3: No, è difficile perché io quando batto con le braccia la batteria,
2: sì.
3: Con i pedali non riesco a fare il controtempo.
2: Perché lei non ha i piedi.
4: Non mi dà il ritmo, non c'è la cassa.
3: E poi ogni volta che scendo lo sgabello cado.
2: Certo.
3: E rimango lì.
4: E io non riesco a rimetterlo su.
2: E certo, perché non ha le braccia. Ma nonostante le speranze di ritrovare la carcassa in putrefazione del piccolo Alan siano ormai ridotte al lumicino, noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti. Per questo motivo ci rivolgiamo al nostro caro pubblico italiano. Chiunque di voi si trovi nei dintorni di Bradford e abbia notizie utili alla risoluzione del caso è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo di posta elettronica in radioimpressione, che è a tuo marito non far sapere quanto è buona la bagiana delle nere @chilasvisto.com.
4: Ascolta un attimo. Beh, senti, forse la televisione non ci trova lavoro.
2: Non
4: penso proprio. Vabbè, salve.
2: Allora, arrivederci.
5: Chi l'ha svisto?
6: Radio 105.
7: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: eccoci tornati qua a Monzoloidi. Oggi grandissima puntata, incredibile.
1: Sì, siamo sempre noi, Squalo e Wander.
0: In regia Spine, ma adesso l'ora esatta.
1: Che ore sono?
0: Il mio fa le 14.
1: Anche il mio, esatto!
0: Ringraziamo Gian...
1: La conosco, tra l'altro, brava lei, bella.
2: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
3: La carta delle caramelle mi fa sclerare.
1: Questo era un pezzo di un grande pezzo del gran pezzo. No?
2: E adesso, solo a Monzoloidi, un tuono. State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
3: Vola ogni giorno in cielo un aereo e una macchina corre per strada.
0: Allora, come sempre, tutti i giorni qua in Monzoloidi faremo un gioco incredibile, ma prima 3 secondi di pubblicità.
4: Gengive infiammate, doloranti.
0: E oggi abbiamo un gioco veramente incredibile.
1: Sì, è un gioco veramente bello. Questo è bello, ragazzi, questo è bello.
0: Questo è un gioco innovativo che abbiamo solamente noi. Il gioco è...

0: il DDS.
1: Passa con rosso, solo a Mongioloidi.
2: Allora attenzione, siamo tutti gli ascoltatori all'ascolto, ovviamente ci stanno ascoltando perché siamo il programma più ascoltato d'Italia dalle 14 alle 16. Adesso Squalo è alla finestra. Squalo, allora vedi qualcuno passare col rosso?
3: Effettivamente stanno passando un po' tutti col rosso.
2: Benissimo, benissimo, benissimo. Allora attenzione, attenzione. Il primo che riesce a fare anche l'incidente
3: vince il verde.
1: Mongioloidi, un programma forte.
4: Vola ogni giorno in cielo un aereo.
3: Adesso ragazzi, è arrivato il momento che ci hanno richiesto in tanti. Dire...
1: State ascoltando Mongioloidi, con quelli lì. Un programma boba proprio.
2: Allora siamo in prechiusura, prima di chiudere il programma...
3: Beppe,
2: era mio!
3: Scusami.
2: Allora siamo in prechiusura, ragazzi, stiamo quasi per chiudere...
3: Beppe, era mio!
2: Siamo in chiusura.
3: Beppe Bio. Lo scioglilingue lo facciamo oggi. Peppe Bio, Pippe Peppe Pio, Pippe Pippe Pippe Pippe.
1: E adesso qualcosa di diverso dal solito.
3: Sotto la capra, sopra la panca, la capra capra. No, sopra, sopra la panca.
2: Allora, sopra la panca la?
3: Sopra la panca la capra campa. Sotto la campa la panca pepra.
2: La capra?
3: Preca, crepa.
2: Preca.
3: Preca.
2: Preca.
3: E quindi crepa, è vinto! Vinto! Vinto! Vinto! Io ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto!
1: Mongioloidi, un programma che spa! Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
2: Bene, ragazzi, allora oggi Mongioloidi termina qui. Ci vediamo, ci sentiamo domani pomeriggio. Ci sentiamo sempre domani pomeriggio alle 14 qua su Radio 105 Mongioloidi con DJ Spine regia. Squalo che è qua dietro di me. Mi raccomando, ragazzi, il numero di telefono lo sapete. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
3: Ma tu l'hai comprato il vestito?
2: Di cosa?
3: Ho vinto!
1: Avete ascoltato Mongioloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: buongiorno, salve, sono Elodie Dujardin, sto chiamando per conto del conte Bolaffi Paluani. Avrei qualche domanda da farle riguardo ad alcune bottiglie.
1: Un minuto solo.
0: Grazie.
1: Un minuto solo che le passo a mio marito.
0: Grazie mille.
2: Sì, pronto.
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, mi presento, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del conte Bolaffi Paluani e noi stiamo cercando un'enoteca che possa aiutarci con la fornitura di champagne per una festa che stiamo organizzando, un evento casual che stiamo organizzando vicino a Modena.
2: Che so. Cosa le servirebbe?
0: Allora, le posso nominare alcune bottiglie che stiamo cercando?
2: Sì, benissimo. Le dico se ce le ho disponibili.
0: Perfetto, grazie mille. Allora, l'Extra Brut Grand Cru Jacques Celos 2010.
3: Champagne Extra Brut Grand Cru Jacques Celos 2010, 3.000 euro a bottiglia.
2: No, Celos non ho niente.
0: Ok, d'accord. E le Blanc de Blanc Brut Cuvée Salon 2013?
3: Champagne Blanc de Blanc Brut Cuvée Salon 2013, 1.500 euro a bottiglia.
2: No, neanche questa disponibilità.
0: E invece le Krug delle, qua abbiamo preferenza per il 95, però insomma
3: Spagna Brut Collection Krug 1995, 1050 euro a bottiglia.
2: Krug. No, questo non ce l'ho neanche questo, mi dispiace.
0: Scusi un secondo.
4: Fammi una gentilezza, chiedi per quella, per quello sfizio che avevo se erano delle bottiglie. Sono dei quantitativi importanti per quella cosa che volevo fare.
0: Sì, guardi, allora il conte mi chiede, siccome noi abbiamo in questa location che abbiamo individuato c'è una piscina di circa 700 metri cubi all'incirca, e ci chiedevamo se avete una grossa quantità di bottiglie disponibili per riuscire a riempirla, ecco, insomma, di sempre champagne, anche un po', diciamo, fascia un filino più bassa. Ascolti un secondo, le passo il conte che si sta spazientendo leggermente. Le chiedo cortesemente di parlare piano, di volume, perché il conte è sensibile. Grazie mille.
2: Prego.
0: Glielo passo.
4: Pronto?
2: Sì, buongiorno.
4: Con chi ho il piacere di interloquire?
2: Mi chiamo.
4: Senta, io invece mi permetto di interloquire con lei nonostante non siamo dello stesso centro sociale, perché avrei un'esigenza un po' particolare. Siccome ho un paio di ospiti a cui vorrei commettere, se mi perdoni, mi sento molto rumore, si trova in un cantiere edile?
2: No, io mi trovo in un negozio, non ci sono rumori di nessun genere.
4: Ma sentivo molto rumore, frastuono, fastidioso. Allora, le stavo dicendo, vorrei organizzare un qualcosa di molto particolare che creasse anche un po' del ludibrio, dell'allegria fra i miei ospiti. E stavo pensando di riempire questa piccola piscina modesta che c'è con dello champagne, dello champenoise, insomma, senza andare su, diciamo, bottiglie importanti e prestigiose, perché mi dispiacerebbe sprecarle, insomma. Lei ha la possibilità di reperire un volume importante?
2: Ma io di volumi importanti ce li ho già, dipende semplicemente di cosa vuol dire come volumi importanti, quante bottiglie desidera.
4: Non lo so, per riempire una piscina, non so quanti migliaia di litri sono.
2: Beh, migliaia di litri mi sembra un po' esagerato, forse.
4: Cioè, scusi, non capisco.
2: Cioè, secondo me, se vuole migliaia di litri di una bottiglia, forse le conviene direttamente contattare l'azienda direttamente, perché non penso di fare il suo caso in quel caso qua.
4: Ma no, ma è per fare un gioco, non mi interessa che sia la stessa bottiglia, non è che vado a vedere l'annata, insomma, le rovesciamo.
2: Ma non so, lei mi dice quante bottiglie vuole, io non ho idea di quello che faccia dei numeri precisi.
4: Com'è aggressivo lei? Mi sta mettendo a disagio.
0: Tutto bene con te?
2: No, io non sono aggressivo, io dico le cose che sono, non posso dire diversamente.
4: Sono aggressiva.
0: Essendo aggressivo con lei?
4: Sì.
0: Vuole che ci parli?
4: Sì, grazie. Sì.
0: Ecco, sì, scusi, pardon, dottor Miliardi. Stia tranquillo, conte. Vuole una limonata fresca?
4: Sì.
0: Ecco, gliela porgo. Senta, dicevamo, la quantità sarà su per giù di 700.000 litri. Essendo una piscina.
2: 700.000 litri? No, io
0: 700,
2: non ce l'ho.
0: 700.000 litri.
2: No, bisogna che si rivolga direttamente a qualche azienda che produce champagne. A quel punto qua, secondo me, è l'unica cosa. Io dico in tutta onestà.
4: Non so perché abbiamo trattato
2: così. 100.000 litri vuol dire qualche cosa come almeno 150.000 bottiglie, perché sono da 750 centilitri.
0: Sì, esattamente. Sì. Ho capito. E conte, probabilmente il dottor non riesce a soddisfare la sua richiesta.
2: No. Mi dispiace. i numeri gli daranno tutta la loro produzione, anche perché sono delle aziende persona, che fanno 100-200.000 bottiglie di un certo livello.
4: Pronto? Mi scusi se sono entrato in maniera sgarbata nella telefonata con la mia assistente. Però
2: no,
4: mi pare di capire, scusa.
2: Lo so, sempre male, ma non è così. Io non sono per niente né maleducato né sgarbato.
4: Ma ci mancherebbe.
2: Sto dicendo le cose come sono. Poi, valutare lei. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Conte non risponde più?
4: Non c'è più nessuno dall'altra parte della cornetta?
0: Ma è sicuramente un problema di linea, non hanno attaccato.
4: Mi ha messo in giù nessuno?
0: No, sicuramente no.

0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati. Che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, dai.
4: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: A Radio 105 sono le 16:01.
8: Prevedo proprio una puntata atomica.
9: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.
10: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi, e Gigi fa il buco, su 105 FM.
1: Ah, raga, come va? Questa è Casa Ludofica Pagani. No, rifacciamo Gigi. Questa è Casa Ludofica. No, Gigi, rifacciamo.
8: Ma siamo in diretta, non si può rifare.
1: Bella, rifaccio lo stesso. Fica Pagani, e tu?
8: E io mi sto rompendo i coglioni!
10: Resta qui con noi, Casa Pagani!
11: Bella storia, bella storia, bella...
8: Luca Fica, prima della... Anche il stressato, mi sono bloccato!
11: Possiamo fare...
1: Tutto bene, Gigi?
8: Luca Fica, prima dell'intervista, facciamo la citazione!
1: Ok!
8: Parti quando te lo dico io, però!
7: I vostri bambini amano gli animali?
8: Nooo!
7: Il posto perfetto dove far passare loro un'ora all'aria aperta in compagnia di numerosissimi animali: zebre, giraffe, leoni, ippopotami, cimie e tantissimi altri esemplari esotici. Venite a trovarci, nei weekend i più piccoli entrano gratis.
1: Raga, oggi puntata super ricca! Intervistiamo lui, troppo forte, io scioccata, scioccatissima. E praticamente insieme a lui, che è qua è un rapper, c'è pure lui. Ciao raga.
12: Ciao a tutti, bella bro, bella ragazzi. Anche uno scoop per il mio fratello Gianfranco qua, MC, mio manager.
8: Se volete potete cambiare stazione.
1: Ciao raga. Allora ecco, tu il, praticamente tu sei un rapper, ti chiami Ricky R, giusto? Allora, Ricky R, io avrei una curiosità da chiederti per... che mi affascina molto. Pandoro o Panettone?
12: Ma veramente pensavo parlassimo del mio album?
1: Sì, sì, va bene, d'accordo. Allora, il tuo disco si chiama Cerotto, giusto?
12: No, veramente si chiama Sangue.
1: Ah, ok, tu hai paura delle siringhe? Perché io molta.
12: Sì, ma non capisco la domanda, no? Comunque non ho paura delle siringhe.
1: Ah, che fortunato! Allora, questo album quindi è dedicato a tua madre che è morta. Ce ne vuoi parlare?
12: No, guarda, veramente no, è un ricordo personale, preferirei di no.
1: Vabbè sì, ma parlacene, almeno rispondi alla domanda, no?
8: Ma che cazzo di intervista è?
12: No, guarda, sinceramente preferirei di no, è un ricordo molto personale, un po' doloroso anche, non vorrei.
1: Sì, vabbè, ok. lei, però parlacene, perché sennò non mi risponde alla domanda, no? Richiere.
8: Fica, improvvisa un attimo, va, salta qualche domanda, va.
1: Va bene, ok. Perché fai le canzoni?
12: Sai, ho iniziato perché da piccolo volevo essere Michael Jackson, sono un suo grande fan.
1: Dai, anch'io!
12: No, giura, qual è il tuo album preferito di Jeco?
1: Jeco?
12: Sì, Michael Jackson.
1: Allora, praticamente...
8: Ludo, dili Thriller!
1: Trilli!
10: Resta qui con noi, c'è Casa Pagani, su 105, resta qui con noi, e Gigi fa il buco, su 105 FM.
13: Radio 105.

0: 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarti.
5: Perché se no non mi risponde alla domanda, no? Richiere.
6: Fica, improvvisa un attimo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando. Che sai, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Guarda se c'è un paraurti di una panna.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposi? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
2: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici. Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone!
2: Ayace!
8: Ayace è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento, sta venendo!
2: Oh, no! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No!

0: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
1: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
2: di sfruttare la mia caparbietà.
3: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
4: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
5: Giusto? Ce l'ha fatta?
4: Ho sbagliato?
5: No, no, giusto, giusto.
4: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
5: No!
4: Sì! Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronta?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, salve, mi scusi il disturbo, sono del 5G di Telecom, stiamo facendo le connessioni per l'alta veloce cosa di internet. Senta, io adesso le mando un segnale, mi dica se lo sente, e per la purezza del segnale 5G. Sono qua in strada con la cabina, non sono un venditore.
1: No, ma io non ho bisogno di nulla,
2: No, infatti non le devo vendere niente, sono un operaio, sono qua che sto collegando i cavi per parlarci stretto. Praticamente io adesso sto chiamando tutti quelli che sono collegati a questa palazzina per avere...
1: Palazzina, noi siamo 100-105 famiglie, non è una palazzina questa.
2: No, la palazzina è il cubotto, come glielo posso spiegare non tecnicamente, il cubotto dove siete...
3: La centralina
2: dove siete tutti collegati. Io adesso le mando un segnale, lei mi deve solo dire se lo sente e se lo sente pulito, basta, non mi deve dire
1: niente. Segnala al telefono?
2: Sì, io glielo mando adesso e lei mi dice sì, lo sento, no, non lo sento, che cosa sento, basta, va bene?
1: Va bene, sì.
2: Mi scusi, se l'ho disturbata, magari era a fare gli affari suoi, non volevo, però è una cosa importante perché, sai, sto lavorando, non è che sto giocando. Un attimo solo che le mando il segnale. Cricom! Ha sentito il segnale?
1: Sì.
2: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
2: Pronto, salve! Ho chiamato poc'anzi, sono del 5G di Telecom. Solo che il signore mi ha messo giù, il signore credo.
4: Scusami, il signore è di certa età e lui non può fare nulla.
2: Ho capito, sì, non si preoccupi, parlo con lei, tanto è uguale. No, signora, non metta giù, signora!
4: Sono occupata, scusami, non sto per ascoltare le cose che a noi non importa, io sono una badante.
2: Signora, le deve interessare, perché io non sono un venditore, sono qua sotto la palazzina con un furgone della Telecom. Stiamo con le...
4: Sì, vabbè, siamo scusa, con le... non si interessa.
2: Ma, non
4: noi...
2: le... Ma signora, non le sto vendendo niente! Non è che non le deve interessare, deve interessare sì, è la sua linea telefonica! Che cosa devo fare io? Signora! Minchia, guarda che veramente... Oh, quello è vecchio, tu sei stronza! E che cazzo?
5: Quelli del 5G.
6: Buongiorno.
7: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5G, stiamo installando la linea su tutta la zona, buongiorno, mi scusi il disturbo.
6: Prego.
7: Sì, mi scusi signora, stiamo effettuando dei test sulla nuova diffusione del segnale 5G, semplicemente se noi adesso inviamo un segnale mi può dire quello che sente e poi tolgo il disturbo, va bene?
6: Anche per telefono, dico?
7: Sì, per telefono signora, che 5G è la nuova rete dati, quella veloce, che andrà a sostituire poi la vostra rete fissa, capisce?
6: Ma noi l'aveva chiesto a qualcuno oppure fate voi direttamente l'aggiornamento, tanto per capire.
7: No, signore, è una cosa statale.
6: Ho capito.
7: Senza nessun addebito in bollette. È semplicemente che c'era una rete più lenta e adesso ci sarà una rete più veloce, signore.
6: Tanto per capire, così come io sono impiegata, quindi dico caso mai passavo direttamente chi si occupa di quello. Va bene, ok.
7: Non si preoccupi, noi adesso dobbiamo inviare semplicemente un segnale telefonico. Lei rimanga all'apparecchio, dice quello che sente, va bene?
6: Ok, va bene.
7: Mi dia solo un attimo per settare il macchinario. Scusi,
6: prego,
7: il disturbo, capisco la mattinata.
6: No, pazienza. No,
7: è che siamo in strada dentro la bocca. Un attimo, signora.
6: Sì, prego.
8: Cacca di vescovo.
7: Signora?
6: Sì.
7: È partito il segnale?
6: Sento un segnale, sì, un rumore ho sentito.
7: E che cosa ha sentito, signora?
6: Un rumore.
7: Solo un rumore indistinguibile, non c'erano...
6: Sì.
7: Allora aspetti, un attimo che faccio la taratura, un secondo, alzo i decibel. Un secondo,
8: Cacca di vescovo.
6: Sento parlare pure.
7: È quello che deve sentire, signora.
6: Vescovo, qualcosa del genere, non lo so.
7: Vescovo?
6: Vescovo,
7: sente vescovo. Allora aspetti che segno, vescovo. Però il segnale non è completo. Dovrebbe, le spiego, dovrebbe essere. È un capo tacioca. Non so se pratica, va bene. È una parola polacca che vuol dire vattene a fanculo, buttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: È interessante notare come, non appena arrivi l'estate, il mare rappresenti ancora oggi l'unico punto di interesse di ogni abitante del pianeta Terra. Il mare e le serate. Piazze, discoteche, festival del gin, feste della birra e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente, dopo una faticosa stagione di lavoro, i personaggi che più abbiamo amato nelle scenette dello Zoo di 105 si sono presi una lunga pausa vacanziera. La probabilità che tutti questi personaggi si possano trovare nello stesso posto allo stesso momento equivale a 2 elevato alla potenza di 3.202.684.751 a 1, che per una strabiliante coincidenza, la cifra appena detta è anche il numero di telefono di Antonio Summa, che in una normale giornata d'agosto ricevette questo messaggio audio.
2: Ciao Antonio, ascolta. C'è una serata giù in Salento, una piccola località che si chiama Torre Tarallo, 300-400 abitanti, insomma, e fanno il festival dei Sose di Antonio Summa. Ecco, pensavo che sarebbe carino se ci andassi anche tu, ecco. Ripeto, Sose di Antonio Summa. Ripeto, devi andare.
1: L'evento sopracitato viene presieduto da un individuo bizzarro che, dopo essere caduto rovinosamente in rovina, si è ritrovato solo a poter fare le presentazioni di queste festicciole stracolme di sdentati e figli di cugini.
3: Fifufa! Fulemani Torre Tarallo! Benvenuti al festival per i popia di Antonio Fumba!
1: Naturalmente a noi sarebbe piaciuto molto raccontarvi delle singole storie delle vacanze dei nostri personaggi, ma per la medesima curiosa circostanza di eventi, gli eroi che tanto amate si sono trovati tutti quanti a partecipare a questo prestigioso festival. Quindi, a onor del vero, siamo lieti di presentarvi questo grande, epico crossover. Il Festival dei Sosia di Antonio Summa.
3: Siamo super infiammati oggi! Abbiamo tantissimi ospiti da ogni parte del multiverso! Non attendiamo alcun oltre! Facciamo entrare immediatamente il primo concorrente!
4: Salve, sono il primo concorrente, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Oh, una grande star tra noi, ragazzi! Vai con la tua performance, figlio di puttana!
4: No, no, oddio no, sto morendo magistralmente, no, no, oddio no.
3: Grandioso, magistrale, la giuria popolare sta già prendendo appunti e noi allora andiamo avanti col prossimo.
5: Hi guys, sono Adam, la principessa di Eternia. Ho accantonato provvisoriamente la mia skincare per scioccarvi con le mie abilità recitative da super top.
3: E allora vai, di c***ne!
5: No, sto morendo! No, sto decedendissimo! Ah, che cosa poco top! Sto abbandonando la live. Sto decedendo e non mi sono nemmeno concessa l'ultimo cosmo. No!
3: Brava! Sei stata strepitosa! Forza giurati, fegnate! E noi vediamo il prossimo!
6: Sono qui per fare cosa lì, insomma!
3: Vai nonno!
6: Allora, dunque, sto morendo! Oddio no, sto morire, io sono troppo vecchio per morire, a me piace la vita ed anche le prugne secche, anche se bisogna farci attenzione, perché se ne mangi troppe potresti anche morire, proprio come no, io sto morendo, Dio no, sto morendo, proprio come Summa, che Summa muore, porco d***a.
3: Strabiliante, ho la pelle d'oca! Mamma mia, lascio l'arduo compito ai giurati di punteggiare e noi invece andiamo avanti!
7: Ciao stronzi! Sono Heidi e vengo dai monti e ho un serramanico dietro la schiena, quindi sono qui per farvi vedere quanto sono brava a recitare.
3: Vai piccolina!
7: No! Sto morendo! Sto crepando male, cazzo! pazzo! No, crepo, ma i miei vi ammazzeranno tutta la famiglia per vendicarmi!
3: Devastate! Ho chiuso gli occhi ed eri fumma, eri tu! Pazzesco! Ma vediamo il prossimo!
8: Ciao, sono Antonio Summa.
3: Se, ti piacerebbe.
8: No, sono davvero Antonio Summa, guarda, sono io. Guardami. Sono io.
3: Cioè, vabbè, dai. Vediamo se la tua forza interpretativa ci farà sognare o farai cagare, vai.
8: Sì,
3: vai.
8: Vado. Aia! Oddio mio, inizia un'agonia lenta e dolorosa e muoio!
3: Guarda, io sono seriamente imbarazzato. Penso che sia la peggior performance che abbia mai visto.
8: Ma come? Ma sono io, porco...
3: Ma non ci somigli nemmeno, dai. Senti, ti prego, fai un favore a te stesso e vattene, su.
8: Ma scusa, se non vinco io, che sono io, no? Ma chi cazzo può farlo meglio di me? Ma chi vince?
3: Questa è una bella domanda, Sono stati tutti meravigliosi, a pari merito direi. Credo che non ci sia altro modo per risolverla, ragazzi. Stallo alla messicana, anzi, alla salentina.
1: E con uno sbalzo di logica violenza, tutti i partecipanti tirano fuori un'arma dalla propria tasca. Tutti, meno che Summa.
3: Ok, ragazzi, tutti calmi qui, Non facciamo scoppiare un grosso casino.
8: Basta! Questo festival, il concorso di sosia di Antonio Summa, è un momento di gioia, di celebrazione e amore per la vita. Non dovete ammazzarvi a vicenda!
9: Ehi! Forse quel ragazzo che non mi farei nemmeno fosse l'ultimo cazzo sulla terra non ha tutti i tortissimi.
6: Già, perché dobbiamo ammazzarci a vicenda? Ammazziamo lui, porco...
8: Cosa? No, ma come? No!
1: Quindi l'innocente alga bambinoide finisce sotto una tempesta di piombo. Ed ecco per voi cosa diceva in quel momento.
8: Scarrellano! No! Mi sparano! Ecco i proiettili! Che arrivano! No! Bella quella calibro 9! No! Yeah! Sono un groviera altro che Antonio Summa! No!
1: Davanti agli occhi increduli di tutti, i partecipanti e i giurati avevano avuto la performance di morte migliore della storia del concorso, che comunque arrivò secondo perfino post mortem. La morale della favola, se proprio dovessimo trovarne una, è: le divergenze che troverai con le persone che incontri nel corso della tua vita possono essere facilmente smussate semplicemente odiando Antonio Summa.
0: Radio 105.
10: Hey! 105. Hey!
0: Lo Zoo di 105.
11: Radio 105.
12: Welcome to the zoo.
13: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
14: Wow!

This is Mega Merd.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ignorante, scoordinato, disagiato, fancazzista, fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok,
2: la morte del cigno secondo Tarantino.
3: Hai finito di volare, brutto figlio di puttana! Vai, Fufos! Riportami quel figlio di puttana con le ali morto! Brutto cane, figlio di puttana!
1: Indovina il suono misterioso.
4: Allora, sentiamo un po'. Ah, facile, un pacchetto di cracker.
5: Errato, la risposta corretta era il piede di Joe Biden.
4: Cazzo, per un pelo.
1: Eiaculazione precoce, ciao.
4: Ah, ah, che
6: i piedi.
1: Un attimo ragazzi, fatemi almeno finire il titolo.
4: Ah scusi signora, è più forte di me, cioè è una cosa fisica.
1: E che cazzo. Ancora?
4: No scusi, pensavamo fosse il secondo round.
1: Il Papa su Instagram.
7: San Pancrascio, San Michele Arcangelo, Santa Caterina, Santa Madonna. Che forma di culto. Bueno, metto un cuoricino, tanto chi vuoi che se ne accorga. Algoritmo de puta mierda.
1: Jeans senza mutande challenge.
8: Ecco qua, dai che faccio big like, alziamo la zip e... Oh! Oh!

0: La prima lezione di yoga.
1: Buongiorno signori. Iniziamo il nostro corso con un asana molto semplice: il saluto al sole. Mi raccomando la respirazione, eh? Ora tutti insieme pieghiamo il busto in avanti e respiriamo. Poi divarichiamo le gambe e respiriamo.
2: E Gigio, ma cosa fa il guru?
3: Sta meditando.
2: Come ha detto che si chiama questa?
3: Saluto al sole.
2: Sarà, ma a me sembra più un saluto al culo.
0: Il coro dell'Antoniano canta una gang bang.

0: E ben ritrovati, sempre col vostro Max a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo negli anni 2010, ma non a Pavia, a Napoli. Nello scorso episodio Marco si è gettato nell'avventura del cinema e dopo aver bevuto pipì, mangiato cacca e quasi preso della sbocca sul set di Gomorra, che fa anche rima, ha lasciato il set incazzoso, violando il contratto. Risultato, ora deve un sacco di soldi alla produzione. Ma in suo aiuto arriva Gigi D'Alessio, suo vecchio compagno di merende, che gli propone un cachet sostanzioso per suonare con lui ad un matrimonio.
1: Minchia che villa lussuosa, sembra quella di Don Ciccio, bastarda laida troia merda.
2: Eh sì, Marco, gli sono un piezzo grosso a Napoli, un mio vecchio amico.
3: Buongiorno a voi e benvenuti alla mia festa di matrimonio. Uè Gigi, ma che piacere te vorrei.
2: Salve Don Gennà, chi sei il mio amico delle radio del nord?
1: Salve, sono il sottosopratore per eccellenza, sono Marco Mazz...
3: Margetta! Quanto posso pensare, troppo bello!
1: Oh, ma perché questi terroni non capiscono un cazzo? Io non sono Fargetta, io sono...
3: Oh, un momento, aspi, scusate un attimo, scusate... cameriere, oh! Guaglio, che tieni in mano?
4: Mi scusi, signor padrone e signore, una bottiglia di Krug Clos Dambonnet del 2006, signore?
3: Appunto, sta bottiglia costa 3.600 euro, come ti permetti di portarla con le mani? Oh, ti a mettere quando?
4: Oh, scusi, signore padrone.
3: Oh, non parlate, sta zitti, capito? E visto che non sei su in mano, non penso che ti servono. Ti è piaciuta sta festa? E mangiati sti gonfietti, a me merda!
5: Colpizzato le mani!
3: E prega che non va cannanza, perché solo poco tempo che mi stai facendo perdere di testa a sparare a capite, stronzo!
6: Ah, scusate, voglio scusate. Dicevi che non sei Fargetta?
1: Fargetta? Cazzo porco! Se sono io, sono Super Fargetta, One Nation PlayStation!
6: Ah, buono, forza, venite, assetato!
0: Gennaro gli mostra la pacchianissima casa, gli invitati e infine lo porta a vedere la tigre con la quale la sposa andrà all'altare.
7: Roar, roar, sono la tigre, un elemento incongruo in un matrimonio da castello delle cerimonie che piace tanto ai terroni, ma interpretata magistralmente a Morgan Freeman.
1: Che sfarzo sciantoso.
6: Eh sì, Farge, a noi napoletana ci piace fare cose in grande, comunque è un onore averti qua, ma dopo lo fai un bel discorso, eh?
1: D'accordo.
6: Ah, ma una cosa importante, importantissima, non dovete dire nessuna parolaccia mai per nessun motivo, mai.
1: Che cosa? Ma che ca... spiterina per dindirindina ciderboli.
6: Eh sì, ma tanto lo so che tu non lo fai, Farge, mica sei quello là, come si chiama chil che capil... chil senza capil, come si chiama? Ah, Marco Mazzone, che l'era fattoria là.
1: Eh sì, che stupidottero quello là.
6: No, ma noi qua non ti preoccupare che ascoltiamo solo chi.
0: E così fanno tutta la cerimonia. Marcolino, destreggiandosi fra un perdindirindina ed un po' farbacco, è riuscito a schivare le parolacce. Ma ora dovete immaginarvelo come Roger Rabbit quando qualcuno canta Ammazza la vecchia. Avete presente? Esatto. Trattenere parolacce per troppo tempo non gli fa affatto bene alla salute. Sta per esplodere.
1: Non ce la faccio più. Devo dire delle parolacce, altrimenti rischio di esplodere. Lazzarone screanzato miseriaccia.
2: Resisti, Marco, resisti.
3: Scusate, invitati tutti. Vorrei la vostra attenzione per presentarvi la ciliegina sul babà. Grazie a Gigi abbiamo un ospite d'eccezione. Direttamente da Radio 102, Fargetta!
8: Fargetta, vi ascolto tutte le mattine!
1: Salve a tutti, grazie per questo invito, Cuzzurro Gaglioffo Manicoldo.
3: Ma che bel modo aulico di parlare, si sente che sei Fargetta! Yamo aiu, Fargetta, Fargetta, Fargetta!
1: Troppi applausi, meridionali, non ce la faccio più! Merda, cazzo, minchia, stronzo, faccia di merda, frocio, mangia sb***a, pezzo di schifo, bastardi! Oh, ok, ora sto bene.
3: Ma, oh, ma tu non sei Farget, tu sei quello della fattoria, Mazzolo, quello che dice parolacce.
1: Zitto, terronaccio bigotto, sono stufo del vostro finto buonismo, non sarete di certo voi o la vostra fottuta policy o chiunque arrivi qui a rompermi il cazzo a fermare le mie parolacce. Io sono Marco Mazzoli ed ho messo il mondo sotto sopra.
9: Sì, vabbè, prepara da morire. Ferme todos, ferme todos.
10: Sta pur Maradona.
11: Chi è Maradona?
9: Io escucho la fattoria. Tu es fuerte, Mazzoli. Continua così, continua, continua così, Mazzoli.
6: Maronna, se lo dice Maradona è giusto. Scusa, Mazzo, puoi andare. Sii buono tu, eh?
1: Sì, ora so cosa devo fare. Vado a riprendermi la mia fattoria, bastarda cazzone incancrenita.
9: Se vuoi ti mando io a Pavia.
1: E come, merda cazzo minchia?
9: Grande, Marco, grande.
0: E in quel momento Maradona sfreccia nel culo di Marco uno dei suoi portentosi calci sinistri che lo rimanda finalmente nella nostra amata Pavia. Ma Marco deve ancora scoprire che Leone sta andando in onda al posto suo. Ma lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105.
14: Poteva essere il capolavoro dell'anno. Poteva sbancare gli Oscar, gli Emmy e i Golden Globe. Poteva spostare significativamente l'asse mondiale della comicità. La serie, destinata a diventare evento del 2018, era pronta a vedere la luce. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

0: Scusa. Eric, che sono io che sta scopando.
1: Ah, okay.
0: Entra squalo, frigio. Papà, cosa stai facendo? Scopando, eh? Okay, okay. Tu non sai frigio.
2: Ok, perfetto. Chi fa il padre?
0: Io sono il papà.
2: Okay.
0: Però se volete potete.
1: Vai, vai, vai.
0: No, decidiamo, non è
1: senso. Mi sto ammazzando da ridere, vai.
0: Beh, non è iniziato. Vai,
2: vai. Sai che mi fa già male la mandibola?
3: Mi puzza di trailer, però vai.
0: Oh. Perché ridi così? Mica, di gusto,
2: tutto intorno.
0: Cioè stiamo sorridendo, tu
4: quando ti prendono per il culo fa riderissimo.
0: Ah, non mi sembra che sia preso in giro.
2: No, no, cioè, ma... è la scenetta di Alba, okay?
0: Non è di Alba, è Alba e Uzi e Squalo.
2: Adesso i mitragliatori.
1: Lui è il classico che si mette in fondo alla classe, così la maestra non sa con chi prendere.
0: No, no, non mi metto in fondo.
1: Sì, sì, sì.
5: Ma qualcosa non è andata per il verso giusto. La scelta di un soggetto obsoleto da almeno 20 anni. Un gioco di parole già stantio ai tempi del drive-in. Una distribuzione dei dialoghi casuale, come una cappellata in un'orgia al buio.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Ti stai scopando?
0: No,
1: chi ti sta scopando?
0: No, falla bene. Falla.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Chi ti sta scopando?
0: Ma tu, cioè, tu entri in camera di tuo padre che sta scopando e dici: ma papà, cosa stai facendo?
1: Ma papà, cosa stai facendo? Ma che cazzo si sta scopando?
0: Bravo, vedi,
2: wow. Ha aggiunto anche.
0: Sì.
2: Ha migliorato la battuta.
0: Ma tu non lo fa. Tu non lo sai, Fridge. Lei è la segretaria che tra 29 puntate tu te la sposerai, poi ti tradirà di nuovo con me e alla fine avrà un figlio negro da tuo fratello. Poi ti ruberà la macchina e tu allora te la risposerai perché sei un coglione.
1: Complimenti per come anche... Che veramente non si capisce come è strutturata.
2: Mi sfoccheri la squadra.
1: Scusi se mi... Scusate, attenzione. Scusi se mi per... Scusi se... dai.
3: L'hai scritta tu, p***o!
1: Sì, ma non
3: l'ho scritta io, Coloide!
5: E l'opera prima di Luca Alba. Il suo pargolo, il suo orgoglio, il suo sfavillante sforzo creativo finiscono tragicamente in catastrofe.

0: Devo andare, ragazzi. Devo andare, che sennò devo tornare di nuovo in quel posto.
1: Stai zitto,
0: ti brucio.
2: Che fallimento, ragazzi. Che fallimento.
3: Ah, ragazzi, però non ce la faccio.
0: No, ragazzi.
2: Oddio,
0: no, no, no, no,
2: no.
0: Di scrittura abbiamo fatto noi. E tu non dici niente.
1: E io mi sto incazzando. Non c'è rispetto.
2: Ma no, ma scusa, arrivati. Voglio sapere come va a finire.
1: Ma era bella.
2: Voglio sapere come.
4: Ma no, era bella, cazzo. Dai, ma siete dei bastardi. Male. Mi avete rovinato la cinetta Lucano.
5: Bruttiful. Bruttiful. Storia di un fallimento. Mai. Nello Zoo di 105.

0: Jeffrey! Jeff!
1: Sì, signore?
0: Stavo guardando della fica!
1: Vagina, signore!
0: È arrivato il ginecologo di sto cazzo! Non mi interrompere che mi perdo! Stavo guardando queste vagine su questa cosa che si chiama OnlyFans! Che cazzo è?
1: OnlyFans è un social network, signore, dove le persone pagano un abbonamento per vedere quelle stesse ragazze mentre compiono atti impuri.
0: Atti impuri?
1: Sì, signore.
0: Tipo la pericena, mettere le ballerine coi fusò, guidare un'auto elettrica.
1: Autoerotismo, signore.
0: Auto, che cazzo? Pietro, che cazzo è l'autoerotismo?
2: E seghe i ditalini.
0: Seghe i ditalini? Avevo espressamente detto che era vietato darsi piacere da soli.
1: Ma le ricordo che ha dato libero arbitrio, signore.
0: Bella puttanata! Tu gli lasci la libertà di scegliere e loro bevono il piscio per curarsi. Ah, Cristo!
3: Sì, padre?
0: Che cazzo vuoi? Non vedi che sto parlando con Jeffrey? Vattene fuori dai coglioni!
3: Subito, padre.
0: Beh, sono carine da vedere. Però io avevo detto espressamente che la gente non si poteva fare le seghe! Urge un provvedimento contro i pugnettari! Che piaghe sono rimaste nell'armadio, Jeffrey!
1: Abbiamo un'estinzione totale.
0: Troppo!
1: Un diluvio universale.
0: Cazzo, è umido, poi mi viene il raffreddore!
1: La peste?
0: No, no, no! Troppa gente che puzza! E poi vanno in giro con quel becco davanti, non distingue le facce! Ho appena inventato il riconoscimento facciale! Ok, allora a quelli che si seguono gli mandi la miopia e la birra analcolica.
1: Perché la birra analcolica, signore?
0: Solo un segaiolo può bere la birra analcolica.
1: Fatto, signore.
0: Jeffrey? Chi è quel nero con gli occhiali da sole?
1: È Stevie Wonder, signore.
0: E perché sbatte contro i muri?
1: Perché è cieco, signore.
0: Porca ma... A quanto cazzo si è segato? Scusa, Mary? Scusa, Mary? Scusa, lo so! Mi è scappato! Poi ne parliamo! Chiama tuo figlio, chiamalo!
1: Signore?
0: Cosa?
1: Le ricordo che è il giorno per esaudire le preghiere e ci sono un po' di arretrati. Sono circa 4 miliardi di preghiere in sospeso.
0: Porca puttana! E che cosa vogliono?
1: Vogliono vincere il Superenalotto e avere un pene enorme, signore.
0: Sì, ok, questi sono gli uomini, ma le donne che cosa vogliono?
1: Vogliono sposarsi quelli che hanno vinto il Superenalotto con un pene enorme, signore.
0: Che palle! Che due coglioni! Ma non ci può pensare mio figlio!
1: È a giocare a paddle con Sant'Ambrogio, signore.
0: A paddle? A paddle? Che figlio di puttana! Riscusa, Mary! Riscusa! Era un modo di dire... No, dai, cazzo, non piangere, Mary! Che poi si riempiono le strade di stronzi sul pullman che vanno a vedere una cazzo di statua!
1: Le nostre statistiche dicono che la vergine che piange è un'ottima strategia di marketing per la religione di suo figlio, signore.
0: Sì, certo. Anche per i venditori di pentole e gli autogrill. Senti, io vado di là a studiare ginecologia. Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Jeffrey!
1: Sì, signore?
0: Manda la bufera di leve, se no si vede che...

0: This is the zoo, only for you.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo su un'imbarcazione turistica. Potete riconoscere nitidamente un folto gruppo di sacchi di merda proveniente da svariati punti del mondo e tutti qui a prendere freddo per guardare questa enorme puttana. Lei, la più grande troia dell'epoca contemporanea, un simbolo indiscusso di una grandiosa nazione, la Statua della Libertà. Sì, sono sulla baia di Hudson, la baia che affaccia sulla famosissima città di New York. Fondata dai coloni olandesi ben 400 anni fa, il suo nome era infatti New Amsterdam. Sì, proprio come la famosa città delle puttane e dell'erba. Ma perché questa zoccola di ferro è finita qui? Da dove arriva? Qual è il suo significato?
3: La Statua della Libertà è un regalo dei francesi agli americani. È fatta di ferro ed è verde perché si è ossidata. Dentro non c'è un cazzo e da lontano sembra grande, ma è una nana di merda sproporzionata. Pensate che questa puttana di 93 metri è coperta da 300 fogli di rame. E meno male che in America non ci sono gli zingari di Piazzale Corvetto di Milano, altrimenti ne rimaneva solo la faccia della bastarda.
2: Avete sentito? Sì, questo tripudio di ferro merdoso è stato un regalo fatto dai francesi, che si sa, che non si lavano, per il popolo americano. Progettata da quel coglione di Federico August Bertoldi, che suona come un coglione italiano ma non era un mangia spaghetti del cazzo ma un succhia croissant, beh, lui e quel decerebrato di Eiffel, sì, e quello della Torre del Cazzo, un giorno, perché probabilmente non gli piaceva la fica, cosa hanno pensato? No, non di andare a farsi una birra e un paio di chili di cazzi loro. No, sarebbe stato facile. Beh, questi due stronzi senza bidet si sono messi a progettare questa enorme bagascia. Ma dov'è situata esattamente la pezzente di rame?
3: La Statua della Libertà è cacata innanzi ad Ellis Island, il luogo dove i cazzo di barboni che arrivavano in America perché mangiavano la merda nel loro paese arrivavano a farsi marchiare come bovini per poi essere sfruttati come merde dalle mafie irlandesi.
2: Avete sentito? Ellis Island, il simbolo della immigrazione verso il nuovo continente. Qui milioni di persone sono passate cercando la fortuna e magari, anzi, certamente, la prima cosa che hanno visto arrivando in questo posto del cazzo è stata proprio l'enorme troia di ferro con in mano un cazzo infiammato. Sì, la fiaccola della speranza e della libertà. Un simbolo universale che io gli caccerei nel culo con un elicottero militare. Beh, ma sapete che ho la passione verso la fica. Come posso farmi scappare la possibilità di incularmi la più grande di tutte? Ora sbarcherò e mi dirigerò verso l'interno cavo dell'enorme battona e da dentro la masturberò virtualmente con questo enorme dito di ferro che ho attaccato a questo trapano. Sarà il più grande ditalino della storia. Eccomi, sono all'altezza della fica di ferro. Ora accenderò il mio dito masturba gigantesse di merda. Cazzo, non c'è manco una spina in questo cesso di ferro. Farò alla vecchia maniera e le leccherò la fica da dentro. Un sogno che si avvera, leccare la bagiana alla Statua della Libertà. Guardate! È così che si lecca una fica. Che saporaccio di ferro. Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
4: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello, sì.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma quindi c'è il pene nell'aldilà?
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Cosa si mangia?
4: Di tutta miglia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera.
4: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova
3: a vero.
4: Stai zitto. Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tinti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine
5: anni
4: 60, fotografiche.
5: A 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma
5: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui.
4: E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
5: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Allora, non un brucazzo, è possibile.
3: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... ma a Genova non c'è, sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa,
5: hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie, grazie
3: maestro. Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
8: Full Metal Jacket.
7: Capito bene, luridissimi vermi?
9: Signor sì, signore.
10: Pronto?
7: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Pronto?
7: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
10: Ma vaffanculo, scemo di volta.
7: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro? Tu su chi cazzi?
10: Ma vaffanculo, scemo.
11: Pronto?
7: Tu su chi cazzi?
11: Pronto?
7: Tu su chi cazzi?
11: Ma va proprio in te qui, imbecile! Pronto?
7: Tu su chi cazzi? Tu su chi cazzi? Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore! Come ti chiami, faccia di merda?
11: Di testa di cazzo! Mi dice testa di merda e manco so chi c'è!
7: Tu su chi cazzi?
11: Tu prima te la presentà!
7: Ah!
11: E me lo dice!
7: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
11: Tu sei un testa di cazzo nucleare! Tu da me mi hai rotto i coglioni!
7: Tu su chi cazzi?
11: Cazzo che stai a telefonata! E mi hai rotto il cazzo bene bene, eh!
7: In caso contrario ti strappo le palle dagli occhi e ti fotto il cervello!
11: Perché il cervello tu non ce l'hai per niente?
7: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così!
11: Tu da me mi fai una sega!
7: Ah! Datti subito una... Datti... Ah! Tu su chi cazzi?
11: Tu? E da smettere di rompi i coglioni della gente!
7: Palle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve! Ti piace questo nome?
11: Ma tu parla per... Dimmi chi sei!
7: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
11: Tu sei un testa di cazzo!
7: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi! Ti terrò d'occhio!
11: Ma tu ti capisco manco quel che dici!
7: Strangolati da solo!
11: Tu sei uno stronzo!
7: Ma è chiaro, io dico che la parte migliore dello schizzo da cui sei nato è colata tra le chiappe di tua madre ed ha macchiato il materasso!
12: Attenzione, perché adesso al nonno Carletto arriverà una ventata di Alzheimer.
11: Che mi hai telefonato? E tu... saprai chi so? Io che non so chi sei tu! Che si so chi sei! Si so chi sei! Sentire! Che senso? Che mi hai telefonato? Io che non so chi sei tu, stronzo che non sei altro.
7: Tu so chi c***i?
11: Ma che dici?
7: Sì, sì.
11: Mi hai telefonato? Io che non so chi sei tu, stronzo che non sei altro.
7: Tu so chi c***i?
11: Ma che dici?

0: Mezzo, tu sei mezzo.
1: Come ti chiami, faccia di merda?
0: Vaffanculo!
2: Full Metal Jacket.

0: Ciao facce di culo, mi chiamo Dario e voglio fare uno scherzo alla mia ragazza. Da qualche mese si è messa a fare le unghie nel garage di casa nostra. Siccome è piuttosto brava, si è creato un bel giro di signore che vengono da lei, naturalmente in modo del tutto clandestino. Solo che un paio di giorni fa è passata una pattuglia della Guardia di Finanza e lei si è letteralmente cagata addosso, anche se non erano lì per lei. Che dite? Le diamo il colpo finale atomico? Vi stimo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dalla Polizia Postale di Milano.
1: Sì,
2: buongiorno, mi scusi il disturbo. Noi stiamo raccogliendo informazioni su un sito truffaldino che ci è stato segnalato, che risponde all'indirizzo internet www.nubidubi.com.
1: Ma io non lo conosco.
2: Per quanto riguarda, diciamo, i tabulati che abbiamo analizzato, lei ha effettuato degli ordini su questo sito. Volevo sapere da lei che tipo di rapporto ha con questo link.
1: Ma non lo conosco, non...
2: Guardi, lei dice che non lo conosce, ma tra le spedizioni effettuate da questo sito...
1: Ah, ma è quello dove ci prendo gli smalti per farmi le mani?
2: Sì, esattamente, è un sito di e-commerce online dove insomma si acquistano prodotti per le unghie, la ricostruzione, queste cose qua. Esattamente, lei che tipo di rapporto ha con questo sito, cioè al di là di effettuare degli ordini?
1: Nessuno.
2: Le faccio delle domande, diciamo di routine. Lei è stata truffata da questo sito?
1: No.
2: Le è arrivata del materiale deteriorato?
1: No.
2: Materiale con una provenienza non chiara?
1: No.
2: Materiale con indicazioni in lingue come telugu, mongolo?
1: No.
2: La nostra curiosità, signorina, dipende dal fatto che lei ha acquistato questi prodotti come privato?
1: Sì.
2: In che ottica? Perché gli ordini sono di una certa rilevanza, cioè quante unghie c'ha lei?
1: No, le ordino perché è una mia passione, faccio per esempio alla mia mamma o cioè comunque a un'amica, a me.
2: Sì, però le quantità ordinate
1: sì.
2: Sono, mi permetta, sono un po' superiori a quella che
1: sì,
2: può essere una passione.
1: Le uso proprio per passione, cioè le faccio magari a un'amica o alla mia mamma. È una passione mia.
2: Signorina, le quantità da lei ordinate su questo sito di e-commerce non sono compatibili con una semplice passione. Non so se ha capito che cosa le sto dicendo.
1: Sì, ho capito cosa mi sta dicendo.
2: Le sto dando un consiglio. Allora, siccome c'è un'indagine su questo sito, è molto probabile che nel corso di queste indagini chiaramente noi dovremo venire ad accertare l'utilizzo che lei fa di questi prodotti. Lei utilizza questi prodotti per uno scopo commerciale?
1: Le uso a casa, cioè su persone.
2: Quindi lei ha un'attività commerciale di ricostruzione di unghie?
1: Sì.
2: Ok, ed è un'attività chiaramente non dichiarata?
1: Sì, cosa sto rischiando?
2: Vabbè, questo bisogna vedere anche qual è l'entità. Io adesso non so quante ricostruzioni fa lei, chiaramente...
1: No, poche, pochissime.

0: Chiaramente, io non so se qualche giorno fa la Guardia di Finanza ha compiuto dei controlli in zona, non so se lei era presente.
1: Sì, l'ho vista la macchina, sì.
0: Esattamente, la Guardia di Finanza tornerà a farle visita e chiaramente il materiale che noi troveremo verrà sequestrato. Lei, immagino sia incensurata.
1: Sì, certo.
0: Vabbè,
1: ho una bambina piccola, cioè è una cosa che...
0: Sì, però lei... Glielo dico sinceramente, Allora, per questo tipo di reati, che si tratta di truffa al fisco, di solito la pena va dai 6 mesi ai 2 anni di reclusione. Lei...
1: Ma no, ma lei sta scherzando? Mi auguro.
0: Poi ci sono il processo. Mi dispiace.
1: Ho una bambina piccola di 4 anni e mezzo. Lei non mi può.
0: Stia calma. Allora, come le stavo dicendo, essendo lei incensurata con pene sotto i 2 anni, la condanna viene automaticamente commutata in una pena pecuniaria. Lei non farà neanche un giorno di carcere. Questo glielo posso.
1: Okay.
0: Non si preoccupi. Detto questo, no. Esercitare un'attività non dichiarata al fisco nei locali di casa senza un'assicurazione.
1: Ascolti, è una cosa che era partita, io lavoravo in un bar, poi mi sono licenziata, era una mia passione e cioè l'ho mandata avanti, non è che
0: capisco, capisco anche il momento economico, ognuno si arrangia come può, signorina.
1: Quindi io ora che dovrei
0: guardi adesso
1: come mi dovevo comportare, abbia pazienza perché mi ha preso un attimo.
0: No, ci credo. Allora, le spiego, ci sono 3 fasi successive. La prima fase è l'indagine della Guardia di Finanza che verrà, dove lei esercita clandestinamente, a sequestrare il materiale.
1: Sì.
0: La seconda fase è la deposizione, verrà chiamata a deporre agli uffici della Guardia di Finanza. E la terza fase è alle 14 ascoltare lo zoo di 105 che le ha appena fatto uno scherzo telefonico.
1: Ma vadi a fanculo! Vadi a fanculo! Non guardi scherzi a lei, ma sta scherzando, sta dicendo veramente.
0: È uno scherzo del tuo fidanzato!
1: Vai a cagare, Dario, che cazzo! Oh mio Dio! Vai a fanculo, sì, che cazzo sei! No, guardi, mi ha fatto prendere malissimo, va a cagare. Ora quando arriva a pranzo gliela faccio pagare.
0: Oh, non gliela devi dare più.
1: Ce la può veramente scordare. Ciao.
0: Ciao, buona giornata, ciao.
1: Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao a tutti, come ben saprete, Wender è un pazzo maniaco, che ha trasformato la sua passione per i porno in un lavoro, incredibile. Con grande pazienza, Wender ha trovato altre parti del film anni 80 della famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Queste erano le voci che ha già utilizzato, sentiamo quelle nuove.
3: Vaffanculo, qui comando io! E io ti voglio toccare tutto, voglio giocare con il tuo cazzo.
1: Siamo pronti a chiamare la gente a casa, ma attenzione, perché succederà qualcosa di imprevisto, andiamo.
0: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Production.
4: Ah, bene!
0: Presenta
1: la famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Porno. Porno. Porno.
5: Pronto?
4: Sì, pronto?
5: Sì.
6: Allora.
5: Pronto?
4: Sì, pronto?
5: Sì. Chi è?
4: Dai, vieni. Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo.
5: A dove andiamo?
4: Ti posso rendere la giornata piacevole?
5: Andiamo.
4: Voglio giocare con il tuo cazzo.
5: Che niente da fare.
4: Voglio solo giocare, dai.
5: Che vuoi fare?
4: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Dai.
5: Sì.
4: Per favore, lo sai che mi fa bene.
5: Sì. Come pure a me.
4: Ti prego, pure a me.
5: Da te, ah. Vai, ma ti pigli e ti metto un guscio.
4: Per favore, dammelo.
5: Sì, subito.
4: Dammi il tuo cazzo.
5: Da dove chiami?
4: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
5: Sì. Succhia.
1: Attenzione, la vecchia si è arrapata.
4: Vuoi sapere se veramente sono un'infomane? Sì!
5: Sì.
4: È vero, è così. E allora? Dai, vieni. Voglio solo giocare, dai.
5: Dove?
4: Tu vieni, ti prego.
5: Sì, lo vengo.
4: Perché non facciamo qualcosa?
5: Sì.
4: Ti prego.
5: Sì.
4: Tu mi piaci da impazzire.
5: Sì.
4: E io devo fare il mio.
5: Sì.
4: Dammi il tuo cazzo.
5: Sì.
4: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
5: Sì.
2: Basta, non dire più una parola.
5: Sì.
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Succhia.
2: Leccami i coglioni. Ecco, brava. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Ti avuto
2: l'orgasmo. Più veloce con quella bocca. Oh.
1: Incredibile, la vecchia è partita con la mano.
5: Masturbati.
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Sì.
2: Ecco, brava.
1: Mentre la vecchia finisce di masturbarsi, vi ricordiamo che nello store dello Zodi 105 ci sono le ultime magliette out di Leone di Lernia, affrettatevi perché stanno per finire.
5: Ah.
1: È venuta.
7: Di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
4: Sì, pronta?
8: Chi è?
4: Allora.
8: Chi è?
4: Perché non facciamo qualcosa? Ti posso rendere la giornata piacevole?
8: Uella, e cosa faresti tu, bello?
4: Voglio giocare con il tuo cazzo.
8: Solo giocare ho avuto anche usare.
4: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Ti prego.
8: Ma ascolta una roba, solo che pigiare o ne portare anche a situazione per i nasi. Uscita se tiro su una gaia, ma...
3: Se non vieni ti faccio licenziare. Dirò che voglio un altro operatore. Dammi il tuo cazzo.
8: Se ne figa e...
3: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca. Allora... Qui comando io.
8: Oh, io ti voglio qualche tutto. Problema, ho bisogno di qualcosa altro? Cosa...
3: Vaffanculo.
0: Prossimamente nel Wonderland.

0: Che bello, che bello, che bello! Non mi hanno assunto! Posso andare avanti con i sussidi! E devo festeggiare, come faccio? Mi apro uno spumante? No! Chiamo i parenti, mi mangio una pizza? No! Mi faccio una sega! Vediamo cosa c'è sul pezzotto, speriamo bene, guarda stavolta.
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
2: Ciao Orsacchiotto 33.
0: Minchia, devo cambiare sto cazzo di nickname che fa schifo.
2: Oggi in offerta speciale il nuovo film La centrale nucleare.
0: Cazzo, bello. Bello, sarà una puttana che esplode.
1: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
0: Vai, vai!
3: Porn Bob, the spiration is in the fic.
2: Fin da giovanissima ho sempre sognato di lavorare in una centrale nucleare.
0: Ma perché fanno sempre recitare sta scassa minchia? Ma non puoi succhiare un cazzo invece di parlare?
2: Un solo errore e l'intero universo verrebbe spazzato via in un istante.
0: E figlio del culo!
2: È questo ad eccitarmi più di tutto. Ho sacrificato ogni cosa per inseguire questo mio sogno e dopo anni di sacrifici...
0: Ma me ne frega un cazzo!
2: Sono stata finalmente promossa a donna delle pulizie dell'area reattore.
0: Mamma che sfigata! Vai a succhiare due cazzi, dai!
2: La zona più calda, più pericolosa, più eccitante.
0: Dai, dai, dai che sono a buon punto, dai!
4: Buongiorno, Elettra.
0: Oddio.
2: Buongiorno, ingegner Seriosi.
0: Ma io ingegner Seriosi, ma neanche la quarta elementare si è fatto quello.
2: Lavoro fianco a fianco con l'ingegner Seriosi. Un vero e proprio genio quando si tratta di fare a polpette gli atomi. Sono follemente innamorata di lui e il mio terzo senso femminile mi dice che anche io non gli sono indifferente.
0: È un film porno, ti deve scopare, no? È normale. Dai, chiamala, ingegnozzi, va, come ti chiami?
4: Elettra, sei un idiota. Quante volte ti ho detto che non devi usare l'alcol puro per pulire il quadro comandi? Questa è una centrale nucleare, non una trattoria per camionisti.
0: Allora puniscila e schiaffaglielo in mano, vai, bravo.
2: Sono desolata, ingegner Seriosi. È davvero imperdonabile da parte mia. Merito una punizione.
0: Ah, bello, sto film prende la piega giusta. Bene, non ci sono handicappati, gente che muore. Buono, vai, vai.
2: Mi punisca, ingegnere.
0: Scopala.
4: Ma quale punizione e punizione? Ci manca solo di avere addosso i sindacati. Qui se non capisco da dove proviene questa perdita, questa stramaledetta perdita di radiazioni, rischio di giocarmi la carriera.
0: Ma che cazzo me ne frega? Tira fuori l'uccello, cretino.
2: Se vuole, posso darle una mano io.
0: Succhia!
2: Sono esperta di perdite.
0: Succhia!
2: Ne ho in continuazione.
0: Che schifo!
2: Non so se mi sono spiegata.
0: No, ho capito io, che schifo!
2: Quest'ultima battutina sexy deve averlo colpito nel segno.
0: C'è la gonorrea, cioè, che schifo!
2: Sta diventando tutto rosso. Lo sento, è in procedura di scatenare i suoi istinti sessuali su di me. Ah!
0: Vai, scopa, vai!
4: Ma che minchia dici? Piuttosto vai a pulire i cessi che io ho da lavorare. Ma si può sapere chi me l'ha mandata sta deficiente?
0: Che cazzo stai dicendo, cretino? Questo vuole scopare, scopa, dai!
2: Non c'è dubbio, ormai è cotto a puntino. Mi sento un po' in colpa ad approfittare del suo debole per me. Ormai è una marionetta fra le mie mani. Posso fare di lui quel che voglio.
0: E allora ciuccia glielo dai adesso.
2: E quello che voglio è una...
0: succhiarglielo!
2: È una sfrenata ora di passione animalesca sul delicatissimo quadro comandi dell'area reattore.
0: Brava, brava, così mi piace, reattiva.
5: Da dove, dove cazzo viene?
0: È una perdita di tempo questa inquadratura, il regista lo sa, vero?
5: Punto. Allora, dunque,
0: dai,
5: perdita potrebbe...
0: Oh, c'ho un cazzo in mano, vedo uno che smicrania il computer, dai!
5: Ecco, forse è quella... No, un momento.
0: Oh, ma che cazzo stai facendo? Ma chi l'ha registrata sta roba? Dov'è la zoccola?
5: Non riesco proprio a capire da dove arriva.
0: Ma non me ne frega un cazzo!
2: Mi tolgo il camice da donna delle pulizie.
0: Ma perché lo racconti? Fallo, no!
2: Lui sembra non accorgersi di me, così mi siedo in maniera molto sexy sul quadro comandi spostando... Orsacchiotto 33!
0: Oh.
2: Il tuo tempo è terminato!
0: Ma tempo di cosa? Ma non c'è un servizio clienti qua! Maledetti bastardi!
2: Aggiungi 127,99 euro per andare avanti!
0: Sì, sì, va bene, dai, voglio vedere come finisce, dai!
5: Io riuscirò a trovare questa dannatissima perdita... Ma, Elettra, perché sei vestita solo con quel maledettissimo eczema? Vuoi per caso scopare?
0: Bravo, bravo, così, dai, dai, dai!
2: Sì, ingegner Seriosi, su questo quadro elettrico! Mi sbatta!
0: Vai, vai, vai!
5: Bastava solo dirlo, tanto non è importante quella stupida perdita.
0: Cazzo è? Un'esplosione atomica. Polverizzare.
2: Valuta il film.
0: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Lo Zoo di 105.
7: Radio 105.

0: strepitosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
10: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: qua,
10: fare!
11: Vieni qua, Leon-san!
10: Fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Yeah.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il
1: resto è gioia. Prima puntata dell'anno e ovviamente è successo di tutto in questi giorni, questa prima settimana del 2021, ma con particolare attenzione all'attentato terroristico, chiamiamolo così, dai, all'attentato terroristico a Capitol Hill, insomma, Washington. Ma la notizia vera forse di questa roba qua è il fatto che Donald Trump, dopo 4 anni che spande merda destra e sinistra, è stato diciamo allontanato dai principali social network, e questo ha scatenato nella gente un incredibile sentimento di anticensura, hanno censurato il presidente degli Stati Uniti. Ma è vero, cioè, hanno censurato Trump, oppure uno, nemmeno il presidente degli Stati Uniti, deve essere libero di andare su un social network e spandere tutta la merda che c'è in testa? E questa è la domanda, lo chiedo a voi perché io già lo so. Avremo le linee, dai. Sentiamo Daniele Empoli. Daniele, pronto?
2: Mi sono reso un po'... sono appena svegliato, non riesco.
1: Porca puttana, che balbuzia incredibile. Riesci a parlare italiano? Sì, butti dentro 4 sillabe, tipo casa, panca, cane, topo. Parole semplici, sì, no?
2: Ma...
1: sì, no, ma senta, scusi, abbia pazienza, ma lei che cazzo è, un mantice? Perché è sfiata? Io le faccio una domanda: Trump censurato dai social, lei parte con... ma... lei buca un pneumatico, lasci stare, non fuori su un pneumatico, parta direttamente dalla parola, lasci gli esercizi di respirazione, li lasciamo a parte, non è un corso di yoga. Allora, Trump censurato dai social, sì o no?
2: No, sono molto la
1: censura. E niente, se sforza, lei gli parte, cioè, sfriziona proprio, lei pattina e... non è capace di... scusi, è capace di no.
2: No.
1: È sempre, sente che c'è lo sfiato, sente. Lei è una macchina a vapore.
2: Ma
1: non me ne frega un cazzo, la porca puttana, vampiro dei miei coglioni. Su, forza, il sole è alto nel cielo, via, bisogna produrre.
2: Va bene, ok, ripartiamo con la domanda.
1: Allora, Trump, ok, hanno chiuso i social di Trump. Secondo lei hanno fatto bene o male? Prego.
2: Male,
1: perché? Dica.
2: Perché ognuno dice quel che cazzo gli pare.
1: Sì, e quando lui però dice determinate cose, ci sono le persone che vanno a assaltare il palazzo del Senato degli Stati Uniti.
2: Ma che vanno ad assaltare?
1: Non l'ha visto, scusa, le immagini, non l'ha visto il tizio.
2: Ma non ha detto andate ad assaltare.
1: No, sì, certo che l'ha detto, scusi.
2: Ma quelle persone l'hanno fatta entrare.
1: Sì, su questo siamo d'accordo, che l'abbiano fatta entrare.
2: L'ha fatta entrare la polizia.
1: Va bene, ma il fatto che la polizia sia collusa non vuol dire che la gente non sia andata a fare un atto terroristico nei confronti del Senato degli Stati Uniti, insomma. Lei che cosa ha visto? La guerra di Troia ha visto lei? Cosa ha visto?
2: Ho visto la guerra di Troia, può darsi.
1: Sì, va bene, allora si vede che c'era sua madre in prima linea. Arrivederci, dai, vattene a fanculo. Mamma mia, ignoranza, bestia. Un altro. Sentiamo Francesco. Pavia, Francesco, pronto? Ciao.
3: Era anche un po' ora, diciamo.
1: Quindi
3: un
1: lei è favorevole?
3: Sì, la maggior parte del mio lato sì, secondo me è una cosa giusta perché...
1: Che cazzo lei? È un poliedro? Cos'è lei? La maggior parte del mio lato, che cos'è lei? Un dodecaedro?
3: Fomentava un po' troppo l'odio.
1: Fomentava un po' troppo, cioè c'è un limite alla fomentazione.
3: Sotto un certo senso è anche censura, però censurare un coglione del genere è una cosa buona e giusta.
1: Sì, su questo sono perfettamente d'accordo con lei.
3: Perché se va a dire una cosa del genere, poi tutti i suoi sostenitori, ignoranti come capre del cazzo, vanno ad assaltare il Parlamento, cioè che cazzo...
1: Ecco, però chiudendo i profili di Trump, comunque i sostenitori rimangono ignoranti capre del cazzo in ogni caso.
3: Vabbè, certo, assolutamente, bisognerebbe prendere bastonate nel culo quegli ignoranti del cazzo, ma poi tutti gli americani, cioè, non ho conosciuto un americano, non ho visto un americano intelligente, cioè sono tutti degli idioti del cazzo.
1: Vabbè, io il culo a Pamela Anderson glielo farei in ogni caso, arrivederci, salve, dai, vattene a fanculo, dai, generalizziamo, testa di cazzo. Ma vai, non mi rompere il cazzo, che ogni 2 giorni sei da McDonald's, non mi rompere i coglioni, che parli con la Apple, ma vai a fanculo che ti fai le seghe, dai.
3: Mi chiami tu, mi rompi il cazzo.
1: Ma vattene a cagare, dai, su, sei il primo filo stelle strisce del mondo, dai, tu, besti levi, se rompi il cazzo sugli americani. Ma vai, dai. Ma ti pulisci il culo con le aquile, ciao. Dai, vaffanculo, dai, basta, io ti coglioni, cazzo di buoi Duke.
3: Ma che cazzo?
1: Ma dai, su, che c'è? Ma c'hai i goldoni con la bandiera confederata, dai.
3: Ma non me ne frega un cazzo,
1: dai, su, ci avrei anche le basette al cazzo di Abramo Lincoln.
3: Con cui andrei a fare un discorso sensato, guarda, perché non puoi farlo.
1: Sei così l'americano che hai preso lights mi luoghi, dai, ciao. Andiamo a Catania.
4: Veramente io sono un, non lo so, io penso che Trump sia una persona che ha portato solo bene nel mondo.
1: Ha portato bene. Allora ci illustri, diciamo, alcune delle cose buone.
4: Innanzitutto fatte. Guerre con Trump non ce ne sono state, punto uno.
1: Non ce ne sono state nel senso di nuove, intende? Cioè quelle che
4: nuove
1: già c'erano
4: guerre,
1: sono
4: sì.
1: Continuate. Ah, ok.
4: Esattamente, però è bastato andare da coso là, da coreano, e non ha fatto la guerra, diciamo. Questo era se c'era, per esempio, Bush, scoppiava la terza guerra mondiale.
1: E questo lei dove l'ha letto? Scusi, nel Palantir, cioè lei ha una palla di vetro che le dice che se ci fosse stato Bush avrebbe fatto...
4: No, sono le notizie che si sono
1: No, scusi, diciamo, lei come fa a dire?
4: La storia ci insegna, ci fa vedere la storia che Trump all'epoca fece la guerra contro, diciamo, l'Iraq.
1: Senta, scusi, ma ha fatto cadere i coglioni. Veramente non ce la faccio. Cioè, lei,
4: io le dico una cosa.
1: Dica.
4: Qua siamo in Italia, tante cose noi non le sappiamo. Perché non,
1: sappiamo.
4: Non pensiamo ai cazzi nostri che a cane stanno mangiando magari l'anghia e patanghi? Cioè, io voglio capire questa cosa. Perché pensiamo tutti all'America quando in Italia ci stanno mangiando i vivi? Io no, questa cosa certo. Non la capisco. Poi vedremo fra un paio d'anni quando poi tutti quanti criticheremo Biden e faremo questo. Meglio era Trump.
1: Certo, quindi lei oltre a vedere il futuro della guerra tra Corea e Stati Uniti, vede anche il futuro di dirà tra 4 anni noi criticheremo Biden.
4: Poi mi chiamerà di nuovo tra 4 anni, bruciato.
1: Sì, va bene, d'accordo. Senta, non è che va per caso anche 2-3 numeri del lotto chi vince la Champions League e così me lo gioco?
4: Ah, ma bruciare sei in carabinieri, finisce ora.
1: Dai, va bene, allora tu vedi il futuro, io invece il presente e vedo che tu sei un coglione, ma vedo anche il futuro, tu sarai un coglione, ma vedo anche il passato, tu sei stato un coglione, ciao.

0: Io ce l'ho messa come...
1: Pronto?
0: Pronto? Ciao, sono Tony. Come va?
1: Vai a parte.
0: No, mi sono già fatto in passato, signora. La saluto. Ma che modo è di rispondere al telefono?
2: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
0: Ciao, come stai, Michela? Sei sempre con le... Sono Antonio. Ho chiamato l'altro giorno per se c'era tuo marito. È in casa? È uscito?
1: No, è qua in casa, perché?
0: Passa perché lo saluto, sono un suo vecchio amico. Mamma mia, sono contento di sentire. Sì, sì, passamelo, sa. Adesso lo spacco. Pronto? Come lo chiama? Un cane? Madonna, quanto è grande la casa. Che è un castello.
3: Pronto, pronto.
0: Ciao Antonio, come stai?
3: Ma così così.
0: Ma porca c***a, come vanno le gambe?
3: Non vanno mica tanto bene.
0: Ma dove eri adesso, in giardino?
3: No.
0: Ah.
3: Ero sul balcone.
0: Sul balcone, cosa fai? Volevi buttarti giù?
3: No, guardi il sole,
0: è bello guardare il sole. Beh, diciamo che ti stai già proiettando verso il futuro, no? Con la speranza che ti venga a prendere da un giorno all'altro di notte nel buio mentre dormi, vero?
3: No.
0: Senti, hai cambiato scarpe da ginnastica?
3: Cosa?
0: Le scarpe, se metti le scarpe da ginnastica ti fanno meno male le gambe. Che scarpe metti, mocassini?
3: Le scarpe di...
0: Di?
3: Di pelle.
0: Ho capito, ma è un mocassino, è morbido o è duro?
3: No, è morbido, è solo che...
0: Che?
3: Quello non vanno, le gambe non vanno.
0: Non vanno, ma non riesci a cambiare le gambe?
3: Le gambe come le mie non ce ne...
0: Senti Antonio, ti volevo chiedere, ma ti fai ancora di bamba?
3: Cosa?
0: Te la spari ancora nel naso la coca? Perché quando suonavo al locale ti spaccavi sempre, ti ricordi?
3: Non è che mi ricordo tanto.
0: In discoteca mi ricordo io che ti facevi come un caimano, ti ricordi?
3: Quale discoteca?
0: Che quando passavi te sulle strisce pedonali sparivano le strisce, ti ricordi? Ti chiamavano Nascaman. Che bei tempi. Ti tira ancora l'uccello?
3: No.
0: No, vabbè. Questo quanti anni hai? 82?
3: Del giardino.
0: Non so.
3: Un paletricino.
0: Niente, è andato. È andato, parla di cose sue, lo so. Aveva battuto anche la testa una volta con la Vespa, aveva picchiato la testa, era passato sotto. Ti ricordi quando eri passato sotto quel tunnel con la Vespa? Che era piccolo e non hai abbassato la testa e ti ha preso il cranio, ti ha morsato via la testa, ti ricordi? Ce l'hai ancora il cranio sul collo?
3: Che crazy,
0: Sì, vabbè, dai, ho capito. Senti, Bamba Man, volevo chiederti, è per caso della mia giacca di jeans?
3: Guarda che io giacca di jeans non ce l'ho.
0: Non ce l'hai. Vabbè, niente, Antonio, senti, torna a guardare il sole, aspettando che ti porti via, va bene? Non fare come Luke Skywalker che alla fine di Star Wars 9 sparisce.
3: Oggi ci siamo, domani non ci siamo più.
0: Così, la vita è così, bisogna prenderla come viene. Va bene, dai, senti, ti mando un abbraccio, magari non ci sentiremo più, va bene? Ogni tanto vai a farti una corsina, ti fai un po' di bamba e vai. Ti immagini te tutto strafatto che corre per il paese come un pazzo. Bellissimo. Erano i vecchi tempi quelli, quando ti facevi come un caimano. Va bene, dai, senti, storpione, ci sentiamo, Ciao. Il tempo passa per tutti, lui è lì che fissa il sole. Ma che cazzo? Ma che cosa? Uno lavora la vita e poi si trova vecchio, stanco, con le gambe a pezzi a fissare il sole. Ma che senso ha allora?
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.

0: che do.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. 105. La bastardata del giorno.
4: Ispirati dall'iniziativa di Pornhub, che regala un abbonamento premium a chi abita in città con nomi inerenti al sesso, abbiamo deciso di aiutare alcuni comuni italiani che condividono lo stesso problema. Ci caliamo nei panni di due funzionari della Farnesina
5: e proponiamo dei gemellaggi fra città e frazioni che hanno senza dubbio qualcosa da spartire.
4: Chiamiamo i comuni di
5: Belsedere,
4: Cazzago,
5: Sesso,
4: Gnocca,
5: Troia,
4: Scopa,
5: Sega,
4: Bastardo
5: e li tiriamo scemi.
6: Pronto, comune?
4: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina, buongiorno. Buongiorno, salve, noi siamo interessati a proporre un'iniziativa alla frazione Belsedere in base alle nuove normative europee sui gemellaggi.
6: Bisognerebbe parlarsi con la collega, però è un attimo impegnata in dei colloqui.
4: Guardi, ho molte chiamate da smaltire. Se può prendere un appunto, le lascio i termini essenziali della proposta.
6: Sì.
4: Ok, per la frazione Belsedere, che è nel vostro comune, giusto?
6: Che non è una frazione, è una località.
4: Per la località Belsedere, provincia Siena. Noi proponiamo un gemellaggio con la città dello Zambia che si chiama Kazungula. Ci era sembrato sulla carta che Belsedere e Kazungula fossero, diciamo, fatti uno per l'altro.
6: La interrompo,
4: sì.
6: Questa è una villa privata, è una località del comune Trequanda, però è una villa privata.
4: Quindi dovrei chiedere al proprietario della villa se è favorevole a un gemellaggio con Kazungula. Ho capito, ma secondo lei il proprietario può essere favorevole a Kazungula?
6: Non lo so.
4: Non lo sa, non conosce non il proprietario?
6: Non lo so, bisogna che le contatti, io gli posso dire come si chiamano. Tra l'altro hanno un'azienda agrituristica, quindi...
4: Capisco, va bene, chieda al proprietario se vuol prendersi un Kazungula nello Zambia.
6: A posto, basta che gli dia azienda agricola Belsedere, Trequanda, lo trova, insomma, anche l'agriturismo.
4: Va bene, allora diciamo segno con un parere positivo il gemellaggio fra Belsedere e Kazungula.
6: No, non lo segni come positivo, perché se non sente loro...
4: Beh, scusi, abbia pazienza, ma anche lei sulla carta, un bel Kazungula se c'è un Belsedere.
6: Sì,
4: cioè,
6: ci dice proprio bene.
4: Esatto.
6: Arrivederci
4: a lei, buongiorno.
6: Pronto?
7: Pronto comune?
6: Sì.
7: Salve, sono dell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
6: Sì,
7: ha sentito della nuova direttiva 104? La chiamavo in merito.
6: Veramente l'ho solo sentita,
7: okay.
6: Non approfondita.
7: Senta, questo è il comune di Troia?
6: Troia,
7: perfetto. Per caso, a voi posso mettere un'opzione con il comune norvegese di Puttan?
6: Senta, è qui vicino a me il vice sindaco.
7: Oh, perfetto.
6: Posso farle parlare direttamente?
7: Perfetto, grazie.
6: Niente, buona giornata.
8: Pronto?
7: Sì, salve. Pronto, salve, mi scusi il disturbo, immagino sarà indaffaratissimo in questo periodo. Siamo dell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
8: Sì, sono il dottor D'Apice.
7: A noi sostanzialmente è stato chiesto di contattare il vostro comune per capire se vi è la fattibilità per un gemellaggio con un comune della Norvegia che si chiama Puttan. Si pronuncia proprio Puttan.
8: Senti, può mandare inviare un po' questo tipo di richiesta via email?
7: Certo, mi dà una mail a quale mandarla?
8: Sì. Può mandare al sindaco?
7: Sì.
8: Chiocciola?
7: Sì.
8: Troia?
7: Ok.
8: .it.
7: Ok, perfetto. Senta, nell'oggetto metto Troia più Puttan, però non vorrei che vada negli spam.
8: No, non metto nessun oggetto, metto gemellaggio.
7: Gemellaggio con Puttan. Ok.
8: Gemellaggio.
7: Beh, allora immagini anche, non so, tipo la cerimonia con tutti i bambini, i figli di Troia, i figli di Puttan.
8: Lei manda la comunicazione, poi ne parliamo un pochettino, vediamo, vi rispondiamo molto rapidamente.
7: Va bene, la ringrazio infinitamente, vice sindaco.
8: Prego.
7: Salve.
8: Buona giornata.
7: Salve.
6: Pronto comune, buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina in merito alla nuova direttiva 4 dell'Unione Europea. L'avete visionata?
6: Non lo so se l'hanno mandata.
4: L'Unione Europea ha selezionato una serie di comuni per avviare nuovi tipi di gemellaggi di carattere culturale e socio-economico. Noi, in questo caso, io la chiamo in merito alla località Figaccia.
6: La ficaccia.
4: La ficaccia, benissimo, sì. Esatto. E l'oggetto di questa comunicazione è il papabile gemellaggio con il comune di Cazzago, provincia di Brescia. Si pensava di unire le due località, la ficaccia e Cazzago, per ovvie ragioni.
6: Allora, lei è il signor?
4: Io sono il signor Musumeci.
6: Musumeci Farnesina.
4: Esatto. Proposta di gemellaggio.
6: Sì.
4: Tra la ficaccia.
6: Allora, la ficaccia.
4: E Cazzago. Cazzago, provincia di Brescia. Cazzago.
6: Cazzago.
4: No, no, Cazzago con due Z, eh. Cazzago.
6: Cazzago con due S?
4: No, no, no, no, no, con due Z. Cazzago, ZZ come Zorro Zorro.
6: Ho capito.
4: Cazzago.
6: Cazzago.
4: Per cui sul cartello
6: Brescia.
4: Brescia, esatto. Sul cartello stradale verrebbe scritto la ficaccia gemellato Cazzago. Con Cazzago, capisce?
6: Cioè, ma lei per caso ha già visto in internet la ficaccia? È una borgata,
4: Sì, no, no, ma guarda, io di ficaccia su internet ne ho viste proprio a carrettate, ci passo le mezz'ore. Ma anche di Cazzago ne ho visti tanti su internet. Eventualmente stavamo proponendo anche una versione annettendo il comune di Scopa a Vercelli. Cioè, noi abbiamo ficaccia più Cazzago uguale Scopa, si pensava una roba così aritmetica. Secondo lei può funzionare?
6: Non lo so.
4: Beh, sa, la ficaccia e il Cazzago, voglio dire, se no scopano. In sostanza vogliamo sapere se la ficaccia è disposta ad aprirsi al Cazzago.
6: Allora.
7: Poi eventualmente avremo sborrata, che è in Jugoslavia.
6: Va bene.
4: La ringrazio molto.
6: Di niente, buona giornata.
4: Arrivederci, buona giornata. Sì, arrivederci, grazie.
9: Una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
0: Ricorda, il sesso è una gara. Arriva per primo, esulta e vattene. Sii uomo. Se non sai cosa scegliere fra tua moglie e una birra, chiedilo al cavatappi. Sii uomo. Non risolvere un problema, creane un altro. Sii uomo. Litiga con la tua ragazza, poi vai a casa e sfogati su tua moglie. Sii uomo. Non comprare un tagliaerba. Prendi a pugni i ciuffi di prato e rispediscili nel fottuto terreno. Sii uomo. Essere amati è roba da femmine. Fatti odiare da tutti. Sii uomo. Se ti regalano un vaso da fiori, coltivaci l'asfalto. Sii uomo. Mentre stai facendo sesso con la tua donna, sussurrale all'orecchio: sei brava come tua madre. Sii uomo. Portati una mazza da baseball al tuo colloquio di lavoro. Sii uomo. Se una cosa si muove, vuol dire che ti ci puoi accoppiare. Trova un modo, sempre. Sii uomo. Non fare la cacca. Replica Hiroshima. Sii uomo. Se la tua donna torna che ha avuto una giornata dura, mostrale qualcosa di più duro. Sii uomo. Non lasciare che una buona notizia rovini la tua giornata di merda. Sii uomo. Non farti una sega prima di dormire. Fatti una sega invece di dormire. Sii uomo. Per il compleanno di tua moglie, regalale un asse da stiro con scritto sopra: il patriarcato non esiste. Sii uomo. Hai sbagliato un congiuntivo? Fottitene. Essi ignorante e essi uomo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Crisi di governo. Renzi tenta la mossa del cavallo, ma gli riesce solo quella dell'asino, e quindi adesso rimane senza poltrone e anche senza dignità, anche senza voti, e riesce a stare sul cazzo anche a Gesù e a vari altri rappresentanti di religioni monoteiste e politeiste. E nel frattempo si apre però la crisi di governo. Oggi Conte va in Parlamento a cercare i voti per andare avanti con questo governo, e nel frattempo gli italiani si chiedono: ma perché, porca puttana, la stronza quella vacca con la sifilide, dopo 5 anni ci ritroviamo di nuovo con Mastella? Con Mastella siamo i responsabili. Perché aspetta, perché i nomi sono importanti. Allora, fino a ieri erano traditori di merda, oggi sono diventati da responsabili a costruttori addirittura. L'Italia è un paese meraviglioso, ci meritiamo di essere bombardati dal Principato di Monaco. Dai, apriamo le linee, via, apriamo le linee.
4: Buongiorno
3: a lei. Parliamo di crisi di governo. Matteo Renzi, che cosa ne pensa? Via.
4: Tendassa mia, io sono abbastanza danni e vecchio e non sono in condizione di parlare di politica. Sì, parlo solo di pensione e basta.
3: Dai, padron Toni, levati dal cazzo, su, esci dai malavoglia, via, fuori, un altro.
5: Ma mi sta prendendo per il culo,
3: no. Non sono Giovanotti, Giovanotti fa le canzoni, io non faccio le canzoni, mi sta pure sul cazzo.
5: Lei mi sta disturbando, mi sta prendendo per il
3: culo. Non me ne frega un cazzo di quello che sto facendo io, voglio sapere lei che cosa ne pensa della crisi di governo, via, dai, forza, dai.
5: Vado a fare in culo.
3: No, vai a fare in culo tu, cretino, che parli con C1 più 8 lì sotto, dai, su, dimmi che cazzo ne pensa.
5: Vado a fare in culo.
3: Levati dal cazzo.
5: Non ci permette più a telefono.
3: Dai, su. Ignorante del cazzo, dai, che parli pronto come un telegrafo, pronto. Si prenotano e poi cagano il cazzo facendo pio. Un altro, via. Alessandro dal Veneto, Alessandro, via! Dai, di la tua.
6: Ascolta, Cruciani.
3: Dai.
6: Non lo voglio, dai, non neanche voglio ancora di
3: sì,
6: litigare.
3: Sì, che c'hai,
6: dai.
3: Voglia, sì,
6: ma
3: che c'hai voglia.
6: Male,
3: dai, sei lì col cazzo duro, la vuoi dire, lo so che la vuoi commentare.
6: Hai finito di rompere i coglioni.
3: Lo so che lo vuoi commentare, lo so che vuoi commentare la crisi di governo.
6: Chiamami,
3: lo so.
6: quando mi dirai chi ti ha dato il mio numero.
3: Ma vai, dai, vattene a fa
6: adesso
3: culo.
6: Non ho tempo
3: lo
6: da perdere,
3: so,
6: quando
3: so.
6: Tu le cose. No. Oh, smetti lei di rompere i coglioni.
3: Dai, lo so.
6: Lo sto rompo dai coglioni, porca di!
3: Ma non è il modo di argomentare questo, su, dai. Un altro, via.
7: Pronto? Non sì. Me ne frega un cazzo del governo.
3: Ma lei chi è? Vuoi grasso dei puffi? Chi è lei, Gargamella? Come cazzo parla? Babbo Natale, chi cazzo è lei? Pronto?
8: Yahoo!
3: Ma lei ha mangiato delle sostanze delle quali non ha il controllo, ha inalato delle vernici, cosa ha fatto? Rida su sto cazzo che...
7: C'ha ragione, Renzi è un coglione.
3: Sì, su questo posso essere anche d'accordo. Poi, Mastella.
7: Ah, è pure lui un coglione come
3: pure lui
7: Renzi.
3: Un coglione, siamo già a due coglioni. Sì, Giuseppe Conte,
7: che gli vuoi dire?
3: Non lo so.
7: Per me ha gestito bene la situazione.
3: Ha gestito bene la situazione. Per cui lei si augura un Conte Ter.
7: Certamente.
3: Perché?
7: Perché era dura gestire questa situazione qui, eh?
3: E infatti siamo fuori dai guai, eh?
7: Ah!
3: Che cazzo grida, pronto? Lo hanno trafitto con un dardo, ma cos'era, un boscimane questo?
9: Non me ne frega proprio niente.
3: Perché
9: salve?
3: Sì, salve al cazzo, perché non gliene frega niente, scusi?
9: Oh, salve al cazzo, lo va a dire a qualcun altro.
3: Lo dico
9: salve,
3: a lei invece.
9: Buona giornata.
3: Salve al cazzo. E allora? Adesso che l'ho detto 3 volte salve al cazzo, che cosa fa? Che provvedimenti prende? Spieghi.
9: Ma c'è successo?
3: Salve al cazzo, e siamo a 4, forza. Dai, che se ne vada a fanculo anche questo, via, lui e tutta la ternata.
10: Renzi è un coglione.
3: Renzi è un coglione? Perché? Perché è un coglione? Perché?
10: Ma che cazzo fa? Ma perché non sta a casa Renzi? Ma che cazzo vuole?
3: Perché è un senatore e fa politica.
10: Che cosa aveva detto anni fa? Che si perdeva il referendum, stava a casa. Perché non sta a casa?
3: Perché l'hanno rieletto.
10: No, nessuno l'ha rieletto.
3: Che cazzo dice? Un senatore? Cosa dici? Ignorante di merda, mangia feci, è un senatore, è stato eletto.
10: Ma vaffanculo Bruciani.
3: Dai, su, dai.
10: Ma non sei un cazzo.
3: Impiccati ai coglioni. Ha preso più preferenze di tutti, dai, su, secondo come preferenze, dai. Ma che cazzo ne sai tu?
10: Perché non sta a casa sua,
3: ma dai, perché l'hanno eletto, adesso fa il senatore, qualcuno l'avrà votato, no?
10: Quanto mai, era meglio se non lo leggevano.
3: Sì, però l'hanno eletto e adesso lui fa politica. Meglio Renzi o Mastella, dai.
10: Meglio un dito nel culo, con la sabbia.
3: Sì, su questo sono d'accordo, con la sabbia anche, ecco. A grani grossi di quella tipo di Sori, Recco.
10: Sì, ma erano anche due pieni di sabbia, piuttosto che loro due, guarda, meglio un dito nel culo.
3: Invece chi ci vorrebbe, dai, spara a caldo, dai.
10: Meloni e bella gnocca.
8: Ma dai, bella gnocca, su, tu non hai mai visto la fica in vita tua, dai. Se la Meloni è una bella gnocca, non hai mai visto la fica in vita tua! 100 tonnellate di Photoshop, porca puttana!
10: C'è Bruciati, lavati i denti!
8: Ma vattene a fanculo, dai! Ma vai contro un rover, merda, tu, dai, spalmati su un tiro, stronzo, dai! Ma sto già lavorando! Dai, sta di cazzo, su, dai, ti secco il corpo spugnoso del cazzo a pedate, dai, cretino, via! Chiudiamo con il lupo, che so che è alle prese con un bambino, giusto lupo? Giusto?
11: Oggi sono un po' indecinato, che mi hanno lasciato il bambino di mio figlio, e quello piange, che rompe un po' i coglioni, io non li so tenere i bambini.
8: Ma senti, ti faccio una domanda, rompe i coglioni più o meno di Renzi, via?
11: Molto meno di Renzi, il rotto in culo di un fiorentino, vaffanculo lui si chiede, l'ha messo al mondo pure, ed è scusate, ma quanti uomini vuole? Che qua sembra vedere che siamo, abbiamo a che fare con i bambini. Cioè, sono i miei nipoti, non prendono i capricci che prende questo essere, che non so manco l'aggettivo giusto, mi viene per descriverlo.
8: Ma senti, però adesso esce Renzi, entra Mastella, cosa ne pensi?
11: Accio, passiamo dalla padella alla braccia, diciamo che prima andavamo intorno alla merda, adesso ci sguazziamo proprio, ne sentiamo il profumo sotto il naso. Mastella, mi mangio! Pensa anche alla morte come lui, se ne fa qualcun altro.
8: Sei sempre il maestro della metafora, lupo. Dai, ti lascio andare che c'è il bambino. Vai con lo slogan.
11: Tiro un filo, tiro un spago, tiro un cazzo che
8: ti prendo. Ciao lupo, ciao a tutti, ciao.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fino un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede. Poi.

0: che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
0: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sei radici leone, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
1: Quanto prendi?
0: Di una parola.
2: 200 euro.
1: 300 euro.
0: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
0: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
0: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
2: Di arretrati?
0: Di
2: arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
2: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
0: 3.800.
1: 800 euro di
0: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
0: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
0: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
0: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
0: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
0: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
0: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.5 milioni.
1: Sì,
0: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci sta, è giusto.
0: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
0: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
0: Ciao Ricchi.
1: Ciao.

0: Visto che mi hanno dato la promozione, che sono una speaker professionista moltissimo brava, anche quest'anno faccio le interviste.
1: Wow, che puntata!
0: Oggi intervistiamo Urlo di tamburi.
1: Veramente Urlo di tamburi.
0: Vabbè, che noioso che sei. Urlo di tamburi.
1: Wow.
0: Un oroscopologo.
1: Vai Ludo, partiamo con l'intervista.
0: Ok. Ciao signor dottor oroscopologo, come va?
2: Tutto benissimo Ludo Fica, pronti per affrontare il nuovo anno con gioia?
0: Ok.
1: Adesso cosa facciamo? Beviamo un caffè o facciamo qualche domanda?
0: Per me macchiato.
2: Io posso avere un marocchino?
1: Sì, dal culo.
3: No, no, no, no, no.
4: E l'ho detto, sì. Sì, no, che no. Sparo. Resta qui con noi, Casa Pagani,
0: su 105 FM. Che fai tu, oroscopaio?
2: Io leggo nelle stelle, nei pianeti, le previsioni per le nostre vite nei prossimi mesi.
1: Penso se incontri un buco nero.
0: Vabbè, quindi che ci dice l'oroscopantologo del 2021?
2: Ecco, Ludofica, dipende dal segno in realtà. Tu che segno sei? Leone, immagino.
0: No, pesci.
2: Piacciono tanto anche a me i pesci.
1: Si capisce.
2: Allora, per i pesci è previsto un anno attraversato da alti e bassi per la presenza di Saturno.
0: Che noia. Passiamo ad altro. Gigi, tu di che segno sei?
1: Vergine.
0: Scusa, l'oroscopologo è un po' imbarazzante.
2: Ma no, Vergine è un segno bellissimo, Ludofica. I primi mesi del 2021 saranno davvero fortunati per i Vergine. Ci saranno tante novità e sorprese inaspettate per voi.
0: Sì, va bene, dai, ora mi sono stufata. Tu, oroscopaio, preferisci dolce o salato?
2: Non capisco la domanda, però sono un po' più per il salato.
0: E tu, Gigi?
1: Io dolce.
0: Anche io.
2: Io comunque preferisco...

0: Preferisco il cannolo siciliano, dolce un po' salato.
1: Come fai a sentire il gusto là dietro? E come sempre, Lucio Fica, vai con la citazione!
2: Sì, va bene, dai, però veloce che devo andare,
3: Venite al nostro ristorante, adesso c'è una proposta da cucina vegana. Ogni sera potete gustare la novità del menù e si sarà il show della social. Appresso nel nostro ristorante, aperto tutti i giorni alle 12:30, prenotazione online numero verde.
1: Wow, cazzo, si sei diventata brava!
2: Ciao Gigi, a presto, ciao!
1: Chiudi così, Ludo?
2: Sì, ciao!
1: Buco!
0: Dove?

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parla!
5: Tutti la conosciamo col nome di Suor Turista, la simpatica donnina di chiesa che per anni ci ha mostrato le meraviglie del mondo con la sua popolare trasmissione Turisti per Cristo, rubrica di viaggi che pizzicava le corde della simpatia con l'infallibile formula della suora casta e ingenua alle prese con le culture, i paesaggi e le tradizioni più disparate. Purtroppo, dallo scorso 7 febbraio, di questa eterna verginella dal volto candido e i sandali di Gucci si sono perse completamente le tracce.
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
5: L'esordio televisivo di Suor Turista avvenne nel lontano 1984, quando ospite del Maurizio Costanzo Show fu protagonista di un simpatico siparietto nel quale staccò a morsi la testa a un ratto prima di rompere il naso a Roberto Benigni. Abbiamo la prima telefonata.
3: Pronto?
5: Sì, pronto.
3: Ah, sono il cosplayer di Hulk.
5: Buonasera.
3: Salve. Senta, io... Sì, sono... Sì. Forse mi avete già riconosciuto dalla voce.
5: Ecco, anche... no, mi chiedevo giusto appunto, ma la voce la camuffa una...
3: Io sono molto famoso nel settore del cosplaying, sono il più famoso cosplayer di Hulk, ho fatto anche la sua controfigura.
5: Ah.
3: Sono alto 5 metri.
5: Ma viene doppiato? Non...
3: In che senso? Hulk non parla.
5: Ah, no, beh, effettivamente, sì, giusto.
3: Sono alto 5 metri, ho 67 di piede.
5: Ok.
3: Molto, molto...
5: E le scarpe?
3: Non le uso, io vado in giro già, completamente nudo, soltanto un paio di slip pantaloni.
5: Strappati?
3: Sì, sì.
5: Ho capito, e chiama per?
3: Per dire che sono il più famoso cosplayer di Hulk.
5: Beh, noi le facciamo i nostri complimenti.
3: Grazie.
5: A presto.
3: Perché mi mette giù?
5: No, non so, mi sembrava finita la telefonata.
3: Vuole che le mando una foto?
5: La mandi in redazione, sì, la guardiamo volentieri.
3: Va bene, come la vuole, in che posizione? La classica?
5: Sì, la classica.
3: Quindi...
5: Sì, esatto.
3: Con le braccia...
5: Benissimo.
3: Senta, visto
5: sì.
3: che siamo al telefono... visto che
5: sì?
3: siamo al telefono, mi offro anche per feste di bambini.
5: Va bene, ci segniamo il numero.
3: Però...
5: Sì?
3: Mi raccomando, Che i genitori non comincino a molestarmi, come succede
5: non,
3: spesso.
5: Non credo che questa cosa succeda davvero.
3: Sì, perché dalla voce in stile sessualità.
5: Non penso neanche che questo sia vero.
3: Bye bye!
5: Bye bye a lei! Che paura! Bene, di lì a breve arrivò l'offerta per condurre l'ormai famosissima trasmissione di viaggi che ha fatto la storia della televisione italiana. Come dimenticare il suo viaggio nel deserto del Messico a caccia di peyote? O i combattimenti di Muay Thai in Thailandia e l'ormai celeberrimo ceffone che uccise l'imperatore giapponese Shinzo Kokumi? Al momento della sua scomparsa, Suor Turista si trovava in Giamaica dove erano appena iniziate le riprese della 40ª stagione di Turisti per Cristo, che sarebbe stata anche l'ultima. Un'altra telefonata! Pronto? Pronto?
9: Sono Mano degli Adams.
5: Scusi, Mano degli Adams non parla.
9: Ma come faceva a sapere che sono io, se no?
5: Lo so, però evidentemente non è lei.
9: Ha sgamato.
5: La religiosa era infatti al centro di una piccola scaramuccia giudiziaria dopo che gli inquirenti l'avevano scoperta a capo del più grande traffico internazionale di organi umani al mondo. La simpatica suora arrotondava lo stipendio Rai asportando personalmente gli organi nei paesi che visitava per rivenderli poi sul mercato nero con profitti a 6 zeri. Un reato minore, certo, che però ha macchiato irrimediabilmente la reputazione della serva di Dio, costringendola a passare alla TV privata, dove avrebbe dovuto debuttare dalla prossima stagione. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sono Sandro Fentanyl.
5: Sì, buonasera.
10: Io ho visto.
5: Cosa ha visto?
10: Tutto.
5: Ha visto Suor Turista?
10: L'ho visto anche adesso, guarda.
5: Ma ci dica dove si trova.
10: Allora, quando sono uscito ero un pacchetto.
5: Sì.
10: Poi dopo. Cioè, e comunque l'ho visto. Per 15 euro ho visto tutto quello che vuoi. Dica la roba.
5: Ci dica la città.
10: Scelga lei.
5: No, ce lo deve dire lei, io non.
10: Per 5 euro dico Bologna.
5: No, guardi, ci deve solo dire la città giusta, non.
10: 4?
3: Sono 5 euro, ti faccio un pompino. 5 euro.
10: Lui è Mauro Fentani.
5: Sì, immaginavo.
10: Mio cugino. Fratello di Pera.
5: Certo.
3: Dammi 5 euro, dai.
10: Ancora prende. Cosa vuoi sapere?
5: No, io vorrei sapere la verità su Suor Turista, se la avete.
10: Verità, 20 euro.
5: Non so, provate, se valuteremo l'informazione adeguata.
10: 15 euro.
5: Ma guardate che le segnalazioni non sono a pagamento in questo
10: allora
5: programma.
10: Ti pago, io ti do un orologio se mi dici, tu mi dai cosa?
5: Come?
10: Mi do un orologio.
6: Sono fortissimo.
10: Io ne sono. Oh. Hai già venuto un orologio?
6: Sì.
10: Ma sei una merda.
6: Ho fatto anche un pompino.
10: E quanto hai preso?
6: Niente, gliel'ho fatto gratis.
10: Non riusciamo a farci perché siamo fallimentari con
5: le infatti vi vedo, no, tu sì.
10: Sei satisfei?
6: Ma no, perché sei infatti le anguille?
10: Hai il telefono?
6: Vediamolo.
10: Sì. Andiamo a vedere il telefono.
5: Va bene.
10: Aspetti, l'abbiamo appena veduto.
5: Benissimo. Sono passati ormai molti giorni dalla sua scomparsa e il mistero sulla scomparsa di suor Turista sembra infittirsi sempre di più. La polizia giamaicana è infame chimica e non risponde alle sollecitazioni dei colleghi italiani. Per questo motivo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di questa santa donna è pregato immediatamente di contattare la nostra redazione, scrivendo all'indirizzo mail in radio impressione che è sono a quel punto in una relazione che mi scoperei qualsiasi mammifero piuttosto che mio marito, @chilasvisto.it. Un'ultima telefonata per la redazione, pronto?
10: Sono Sandro Fente.
5: Sì, buonasera di nuovo.
10: Ho ricomprato il telefono che avevo venduto.
5: Meno male.
10: Sono... A 20 l'ho ricomprato a 40.
5: Ha fatto bene, sì.
10: E ho visto un tacchino. Di 15
5: metri. Metri?
10: Sì, proprio qua davanti a me.
5: Ma alto o largo 15 metri?
10: Tutto, un tacchino.
5: Un quadrato?
10: Cubico.
5: Un cubo.
10: Un cubo a forma di tacchino.
5: Ho capito.
10: 15 metri.
5: Sì, era enorme.
10: Adesso si sta trasformando. Si sta trasformando.
5: In?
10: Uno spillo.
5: Uno spillo.
10: E adesso mi si infila nell'occhio. Ah.
5: Aia.
6: Com'è simpatica.
10: Ma Vasco, ma lo vedo solo io.
5: Ma guardi, siamo al telefono, quindi non saprei aiutarla.
6: Ma mica!
10: Così complicata! Ho trovato Vasco, lo vendo, 100 euro. Lo vuole Vasco?
5: No, no, grazie.
10: 80?
5: No, non siamo un programma 70, musicale.
10: 75?
5: No, no, ma
10: te
5: non...
10: Te lo do anche per gli organi.
5: No, ma non stiamo...
10: Ha un occhio buono.
6: Ma non sono Vasco, sono un tacchino.
10: Ah, un tacchino parlante, fuori.
6: No, un tacchino cantante.
10: Vuoi sentire?
5: Vi saluto. Bene, alla prossima puntata.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto!
1: È un costume molto realistico! Aspetta che ci sono quasi!
2: Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, ho fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere! Non posso certo mancare!
3: Davidomo! Davidomo! Aiuto! Aiuto! C'è l'incendio della foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano!
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo!
3: Guarda, Davidomo! L'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo! Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti sta inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se...
0: Se le scimmie hanno preso l'AIDS?
4: Ha trovato la cura!
3: Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Ma Davidomo, gli stai facendo male!
1: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se...
0: Se il salame sa di cazzo?
5: Presto, presto, alle pompe!
1: Ulala, un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
5: Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
5: La Madonna, che fastidio!
1: Centro!

0: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
1: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
0: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
2: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
2: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
2: No.
1: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
3: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
2: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
2: Sei ignorante,
1: sì.
2: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
4: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
2: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
3: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
5: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio.

0: Lo Zoo di 105.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola, leccami adesso.
4: Hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi, oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
5: Allora, la particolarità di questo cortometraggio che porteremo poi al Festival di Berlino è quello di giocare abilmente sul tema della pornografia.
6: Se lo suggeriamo, dai.
5: Un attimo, questo operatore ve lo presento, Giancarlo, buongiorno Giancarlo.
6: Dai, sfogliatevi.
7: Buongiorno. Buongiorno.
5: Un attimo Giancarlo, ciao. Un attimo Giancarlo, allora, di giocare diciamo sul tema.
6: Sì, okay, dai, giriamo.
5: Tema, un attimo, sta a parlare, sta a spiegare il film. Il tema del porno, senza però, diciamo, produrlo, ok? Senza volgarità, senza nudità, tutto giocato sul filo sottile.
6: Ah, a proposito, cercate di non sbarrarmi sulla lente.
5: Sì, non si sbarra, nessuno sbora. Questo è. Ah, si no? Gioca sul filo sottile.
8: Come non si sbarra?
5: Non si sbora. Arca miseria. Prego, andiamo. Allora, la pellicola si chiama La lettura del gas.
9: Rolling, action!
7: Sì. Sì, sì. Chi è?
9: Lettura del gas.
8: Giusto?
9: Sì.
5: Tre lettere, gas.
8: No, perché io sono abituato a tirarlo fuori.
5: Ho capito.
6: Infatti anch'io ero qua per la produzione.
5: Sì, però questo è giocato sul filo sottile della pornografia.
6: Ma infatti c'è un perizoma che alza uno strappaculi.
5: Sì, ma è un vedo non vedo, soprattutto.
6: No, io vedo, c'è un figone.
5: Ho capito, invece non vedo, deve essere.
6: Va bene. Io
5: non inquadri il figone, inquadri il primo piano.
8: Sì, però qui mi si ammoscia, c'è qualcuno che me lo mena.
5: Non si preoccupi, tanto non è inquadrato.
6: Andiamo, dai.
5: Siamo alla seconda battuta. Allora, lettura del gas. Come si legge gas?
9: Gas!
5: Perfetto. Andiamo.
9: Rolling! Action!
7: Ah, sali, sali, sali! Secondo piano.
8: Glielo metto?
5: No, prima sale.
8: Ah.
10: È permesso!
5: Non è un corso degli yodel, è permesso, sta entrando. È permesso, re.
6: Faccio dei fegatelli sulla figa.
5: No, non faccio dei fegatelli, fegatelli. Primi piani, cioè deve essere un po' truffo, capito?
8: Lo posso tirare fuori che mi suda?
5: Latti a fermo, lo lasci dentro. Allora, solo primi piani, poi dopo. Ok, prego, entra dalla porta.
6: Vai, stringo sul capezzo.
5: No, stringa, allora, guardiamo bene la porta. È un cortometraggio giocato sul filo sottile, ma senza. Non vedo, non vedo.
6: Quindi parto dal culo e arrivo alla figa.
5: No, adesso la porta bene che lui entra, è permesso.
6: Maniglia, altezza a cazzo?
5: No, viso, è permesso.
6: A lui. Ah, parto dal viso e vado sul cazzo.
5: No, rimane sul viso, è permesso, lui entra.
6: Ok.
9: Rolling! Action!
10: È permesso!
7: No! Aspetta un attimo, sono ancora vestita.
10: Come scusi?
5: No, come scusi? Perché lei no, capisce? Lei non comprende, cioè, la donna è maliziosa, lei è restio.
8: Fanno male le palle.
6: Stringo sui coglioni?
5: No, questo era un fuori onda, non era presente.
6: Ah, ok.
5: È giocato sul filo sottile, capisce? Lei non comprende la maliziosa.
6: Un attimo, la batteria scarica, cambio batteria.
5: Già, è stato un minuto.
6: Ho inquadrato un'ora e mezza la troia che si svestiva. Vai, è pronto.
5: Cambia batteria. Come scusi, perché attacchiamo.
10: Ah. Action! Come scusi?
5: Che è Amledo? No, come scusi, è colloquiale.
10: Come scusi, è colloquiale.
5: Sì, un attimo, che lei sta inquadrando?
6: No, io sono stretto sulla troia.
5: No, la troia. Allora, la signorina non è la troia, è una ragazza maliziosa. È tutto giocato sul filo sottile. È un vedo, non vedo.
6: Sì, questo l'ha già detto.
5: Ma io vedo, però, vedo la figa. Prima non vedo.
6: Ah, lo vede il reference?
8: Io ho una bella capocchia, la voglio
5: vedere.
8: Sì,
5: ma io quella non vedo. La capocchia non vedo.
6: Stringo sulla capocchia?
5: No, e non vedo. Stringa sulla faccia.
6: Quale delle due?
5: La faccia de lui che dice come scusi.
6: E poi vado sulla figa.
5: Sulla faccia della figa, non sulla figa della figa.
6: Faccia della figa o figa della faccia?
5: No, allora, prima faccia da cazzo.
6: Allora, ho capito. Allora faccio un piano sequenza. Cazzo, faccia, figa, faccia.
5: No, faccia, faccia. Senza cazzo, senza figa. È un vedo, non vedo.
6: Quindi faccia, faccia, cazzo, figa.
5: No, è faccia, faccia, faccia, faccia. Cazzo, figa, non c'è. È giocato sul filo sottile. Un vedo, non vedo.
6: Ah, ok.
8: Come mi si è mosciato, però.
5: Ma è lo stesso, tanto non vedo. Il cazzo è non vedo.
8: Come, scusi?
5: Prego.
9: Action.
7: Ok, adesso puoi entrare. Attento a dove metti il pene.
6: Vado stretto sui coglioni.
5: No, è giocato sul filo sottile.
6: Allora facciamo così, posso dare delle indicazioni. Io adesso passo da dietro, tu tienimi la gamba più alzata. Se no non si vede lo sbattere dei coglioni.
5: Ma non ci deve essere lo sbattere dei coglioni. Lui è restio, non capisce la malizia, capito?
6: Ma scusi, ma che porno vuol girare?
5: Non è un porno, è giocato sul filo sottile.
10: Allora. La pecora la facciamo.
5: No, non è un film sugli animali, non c'è pecora qua. È tutto allusivo. Andiamo okay. A Berlino. Ecco.
6: Vai, ce l'ho.
5: Ma signor... Io vedo il buco del culo del signore. Perché c'è il buco del culo?
6: Perché di solito all'americana si parte dal buco del culo e arriva il figlino.
5: No, voglio il viso.
10: Guardi, io ho fatto anche lo sbiancamento, mi è costato 10.000 euro.
5: Ho capito, la faccia, ma...
6: Posso farle i complimenti, è il più bello il buco del culo che ho visto.
5: Sì, ho capito, ma questo mi altera tutto il senso delle luci, truffò. Allora, allora, prego.
9: Action!
10: Ma signorina, cosa fa?
5: Sì, beh. No, però vabbè, almeno sì. C'è almeno il copione.
10: Ma io sono abituato a infilarlo dentro, mi scusi. Io...
6: Allora, zoom sul allora, pezzo.
5: No, largo, stiamo larghi.
10: Chiamate Gasman.
5: Morto.
9: Action!
10: Ma signorina, cosa fa? Si rivesta.
7: Ah, ho capito. Sei uno di quelli a cui piace strapparmi i vestiti, arrotolarseli attorno al cazzo, cospargerseli di cherosene, dargli fuoco e scopare facendo finta di essere un emissario di Satana.
6: Ecco il bicchiere, signorina.
7: Per cosa?
6: Gliela fate sputare a terra?
5: Io non leggo. A parte che il bicchiere è già pieno, scusi, di che?
6: È perché ho girato anche stamattina.
10: Eccolo qua, si è rialzato.
5: Allora, questa. No, perché non vi attenete al copione? Questa era una scena all'Antonioni.
10: Io non posso però fare così, abbassare.
5: Tira e molla. Lo lasci dentro, non è necessario. Si attenga alla
10: battuta. Che devo dire?
5: Deve dire dice
10: la, la scopo.
5: No, non la scopa.
10: Non la scopa.
5: È tutto giocato sul filo sottile. Non si scopa, è tutto giocato.
10: Qua devo leggere.
5: Prego.
10: No, dice male.
5: Ma si è capito bene, diamola a bocco.
10: A bocca, mi a bocca.
5: Cosa fa? Non le
6: vai, stringo, vai.
5: No, guancia no, succhi, la bocca.
6: Guancia gonfia. Gonfia la guancia. Ok, adesso lui si mette dietro. Scusi, mi permetto.
5: Prego.
6: Lei si mette dietro. Signorina, appoggi i gomiti a terra. Ecco, adesso
7: così?
6: Questo. Ecco, così mi suona più familiare.
5: Ma questa è l'inculata.
7: Anch'io mi sentivo più a mio agio.
5: Pausa.
1: Sti cazzi. Only for you. The zoo. This is the zoo.
0: Nina.
1: This is the zoo.
0: È tutto pazzo.
1: This is the zoo.
0: Nina.
1: This is the zoo.
0: Peterlizia.
9: Vai, dai.
1: Dove abita Ennio?
11: Prato.
12: Buongiorno signor Ennio, sono il professor. Buongiorno, sono il professor Einstein Brufen della scuola Birkenstock di Reggio Emilia.
11: Che cosa vuoi?
12: Io sto cercando il signor Ennio con la doppia gn.
11: Con la doppia gn, sono io.
12: Piacere, sono Einstein Brufen.
11: Che cosa vuoi?
12: Einstein Brufen è facile da dire.
11: Vai a cagare, che cosa vuoi?
12: Allora, la chiamo dalla scuola di Reggio Emilia, la Birkenstock.
11: Porca la... Che nomi porco! Bastardo!
12: Lei,
11: che cosa vuoi?
12: Lei ha fatto solo le scuole elementari, giusto? Allora, per regalarle il corso di scuola media, per avere poi.
11: Magari
12: lei poi può imparare a dare su internet.
11: Non me ne faccio niente.
12: Mi ascolti, signore, magari le può interessare andare su internet, vedere dei film porno.
11: Sull'internet.
12: Sì, sì.
11: Che cos'è?
12: Lei ce l'ha Instagram?
11: Instagram.
12: Instagram.
11: Ma Ma che cos'è? Ma non l'ho mai sentito! L'ho mai sentito!
12: E Facebook?
11: Ma non la sa d'opera! Dove sa d'opera? No, io non la campagna non ce l'ho mica!
12: Ma lei non sa lì, può vedere, trovare tante di quelle.
11: No, non lo so mica! Lei... Non lo so mica! Io nella terra non la adopero! Non la adopero! Non ce l'ho!
12: Sa quante signore da burare ci sono? Lei non può capire. Comunque.
11: Dove sono le lacce da murare?
12: Se lei fa questo corso della scuola media, che adesso io prima di.
11: Porca
12: la mia scuola.
11: Quando li devo fare? Non ho mica tempo!
12: No, le mandi.
11: Ma la sera, mano nella merda, no, nella merda del campo.
12: Ma no, noi le mandiamo direttamente una signora sui 65 anni che le fa il corso per un'oretta al giorno, così.
11: Me la fa scuola, mi fa scuola!
12: Sì.
11: Una donna da murare!
12: Sì, viene lì, magari prima le fa fare un.
11: Dove? La vado a prendere io giù con la panda!
12: Ora ci organizziamo, magari mentre fate.
11: Dove la donna da murare?
12: Aspetti un attimo, allora, questa signorina Patrizia.
11: Patrizia
12: verrà e le farà fare un problema. Che fa così, mi ascolti bene. Allora, su un camion sono stati caricati quattro cestelli, ok?
11: Cestelli?
12: Quattro. Ogni cestello contiene due uova. Ok? Quindi quattro cestelli e due.
11: E due uova.
12: Ok, due uova. Quante uova ci sono in tutto? Calcoli un altro.
11: Quattro cestelli.
12: Quattro cestelli, in ogni cestello ci sono due uova. Quante uova ci sono in totale?
11: Sono due per cestello, porca la. Due.
12: Sì, ce ne sono.
11: Due.
12: Ce ne sono due per ogni cestello, ma i cestelli sono quattro.
11: Due.
12: Allora, ci sono quattro cestelli.
11: Due.
12: Ma lei quando andava a scuola aveva il grembiule?
11: Il gerbelone.
12: Grembiule.
11: Il gerbelure.
12: Allora, mi ascolti bene. Se no non le posso mandare Patrizia. Allora, se ci sono.
11: Ma
12: gliela mandiamo. Se lei mi risolve questo problema facilissimo da scuola elementare.
11: Allora,
12: no, è sbagliato. È sbagliato perché se ogni. Allora, calcoli che ci sono quattro cestelli. Ogni cestello contiene due uova. Quindi in un cestello.
11: Due, bastardo!
12: Che in totale fa?
11: Due.
12: Allora fa.
11: Ogni cestello, bastardo!
12: È giusto, però bisogna dare il risultato esatto delle uova.
11: Mandami la vacca da murare!
12: Allora, facciamo così. La tabellina del 2, quindi sono. Dobbiamo fare 2 per 4. Allora, 2.
11: 2.
12: 4.
11: 4, 6, 6, 8.
12: No, bravissimo, è bravo.
11: Dammi la vacca da murare.
12: Allora,
11: dove la vanno a prendere?
12: Mi ascolti? No, adesso Patrizia gliela.
11: No, sono dato 8.
12: È giusto.
11: 8, bastardo, dammi la vacca da murare.
12: Però con la signorina Patrizia lei si dovrà mettere il grembiule.
11: Dove lo vado a prendere?
12: Allora adesso le passo Patrizia, mi raccomando.
11: Bastardo! Vale, deve darmi la mia misura con il gerberule! Dove è il gerberule? Prato! Passami il gerberule! Passami la patricia con il gerberule! Bastardo! Bastardo! spazio! Ma non ti sento! Non ti sento! Senta, porca la... Spazio!
12: Regno!
11: Porca d'un... Ti sento niente, non ti sento... Bacala... Porco d'un... Ci sei, ci sei!
12: Pronto!
11: Panala!
12: Egno, sono io! Non sente. Allora non burrerà.
1: Dove abita Ennio?
13: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
14: Oh, buostane! Ciao e benvenuti nella classifica dance più invidiata da Torino a Moncalieri. Io sono Gabri Pontifex e con me c'è in regia DJ Capuoto. Capuoto, ci sei?
15: Sì, Gabri!
14: Stai bene?
15: Sì, Gabri!
14: Ma sai dire solo sì, Gabri?
15: Sì, Gabri!
14: Dai, facciamo partire il primo disco di questa settimana.
15: Sì, Gabri!
14: Senti, fai una cosa, Caputo. Campiona sì, Gabri, e poi licenziati.
15: Sì, Gabri!
14: Minchia, questa settimana ci lascia DJ Lombardo con Fatta in culà. Ehi, fatta in culà. Ed entra a cavallo DJ con Luni Porco, featuring Moscow DJ.

0: minchia, ma questa canzone da mani in faccia subito, ne hai caputo? Vieni qui.
1: Sì, Gabri. Grazie, Gabri.
2: Partiamo?
0: Ma andiamo avanti, ne? E sentiamo cosa c'è alla posizione numero 2 di questa settimana. Sale pesantemente LOL.

0: schia è talmente brutta che piace incredibilmente, né? Vero?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sentiamo un messaggio.
2: Ciao, ho trovato questo numero nel bagno dell'autogrill di Chivasso. E quando poi chiami tu, ti aspetto, così mi sfondi il buco del c***o.
0: Se vengo a scoprire chi ha messo il numero nel bagno, lo faccio male, né? Vero, Caputo?
1: Perché mi guardi così? Sempre che pensi male.
3: Ciao Gabri, sono il tuo commercialista. Ascolta, da quando ti è arrivata la busta di Equitalia da 4 milioni di euro sei sparito. Onestamente non capisco il motivo. Fammi sapere se no procedo io con un bonifico dal tuo conto.
0: Minchia, né? Mo' per pagare 4 milioni di euro? Caputo! Ma quella volta che è arrivata quella multa lì presa in centro a Torino, sei andato a pagarla?
1: No, Gabri!
0: E perché non l'hai pagata?
1: E non mi hai dato i soldi!
4: Ciao Gabri, sono una tua fan. Sono quella che sabato scorso alla festa di carnevale hai dato un calcio in faccia, pensando che fossi una palla da calcio, ma ero vestita da gol. Ora sto bene, tra 15 giorni mi toglieranno le bende e poi farò la ricostruzione del naso. Ti amo, ciao!
0: Ah, sei te! Guarda che io non ho detto nulla, ma mentre ero sul palco, quando ti ho tirato il calcio nella faccia, mi sono spaccato anch'io le dita del piede. Ma adesso arriva il disco più scaricato nella provincia di Cuneo, eh? Arriva Squarci alla posizione numero 1 con il cazzo duro Tutta la vita.

0: Benissimo, ne? Siamo arrivati alla fine anche oggi. Se volete ascoltare la versione integrale di Cavalcavia, dove la possono sentire?
1: Ma non lo so, Gabri.
0: Ma adesso tenterò un altro record. Un record che mi farà diventare il DJ più famoso del mondo. Tenterò di mixare legato alla punta del Freccia Rossa, passando i 300 km orari per tutta la pianura padana, fermandomi poi a Reggio Emilia per far ballare i miei fans alla stazione. Se riuscirò, sarò il re indiscusso. Allora, Caputo, mi senti?
1: Sì, Gabri.
0: Sei alla stazione di Reggio Emilia?
1: Certo, Gabri, ti stiamo aspettando.
0: Quanta gente c'è, pieno?
1: Siamo in 6.
0: Bene, allora io sto per partire, eh. Mi raccomando, quando arriverò in stazione fai foto e video che poi postiamo tutto.
1: Mamma mia, come sono preoccupato. Dai, aspettiamo che arrivi il treno. Eccolo, vedo arrivare. C'è anche Gabri legato in punta sul treno. Ma ha tutta la faccia tirata dal vento. Ecco, è quasi qui. Eccolo. Gabri, mi sa che ho sbagliato il biglietto. Questo era il diretto per Napoli. Ho sbagliato.

is the zoo, only for you.

0: Nello scorso episodio, la piccola e poco tenera Heidi, stufa della condizione economica precaria del gruppo di cialtroni, con semidisabile al seguito, ha deciso di compiere un grande atto criminale per assicurare a tutti una grande resa economica. Ma i cialtroni hanno fatto minchiate e si sono ritrovati con Clara stirata da un Frecciarossa. Ora, Heidi è intenzionata a riprovarci con un altro colpo estremamente remunerativo. Vediamo come andrà a finire.
1: Allora, Clara.
2: Mi dica, dottore.
1: Per fortuna il treno ti ha solo sfondato le gambe e frantumato la colonna vertebrale, ma sei viva.
2: Ma, dottore, non credo che sia una cosa di cui gioire.
1: Perché dici così? Sei stata investita da un treno in corsa e non sei putrefatta a brandelli ai lati dei binari con i corvi che ti mangiano le orbite degli occhi. Dovresti esserne contenta.
2: Ma, dottore, io non sento più le gambe.
1: E allora? Che cazzo è cambiato da prima?
2: Ma come?
1: Clara, sei ormai una signorina. E la tua vita potrà essere lunga e felice, anche se non sei del tutto autonoma. Ma pensa alla cosa più grande di questa situazione.
2: Ho capito, dottore. Battermi per i diritti dei portatori di disabilità e magari partecipare alle paraolimpiadi per divenire un'icona per le persone con le mie peculiarità.
1: No, Clara. La pensione. Soldi gratis, senza fare una beata minchia. Il sogno di tutti gli italiani con l'istruzione elementare e che vivono di assistenzialismo. Tu ora hai il potere. Clara, ora sei un'eletta.
2: Dottore.
1: Dimmi, piccola.
2: Comincio a dubitare seriamente della sua integrità morale e deontologica. Non sento più di essere al sicuro in sua presenza. Non tanto per il forte odore di alcol che proviene dalle sue fauci, o per il fatto che ha spento una sigaretta dentro la mia scarpa sinistra, ma proprio perché non credo che lei sia in grado, oltre che di guidare per andare a casa, anche di fare una valutazione medica attendibile.
3: Allora, Doc, come siamo messi con l'acciaccata? È funzionante?
2: Nonno, per favore, potresti chiamare un altro medico per un secondo parere? Purtroppo non credo che il dottore sia in grado di fare degnamente il suo lavoro.
3: Che cazzo succede?
2: È completamente sbronzo e farnetica cose assurde.
3: Dottore, è vero che è fatto come un cane?
1: Beh, diciamo che il divorzio, i debiti e la probabile clamidia contratta dopo un rapporto orovaginale con la signora Rottenmeier hanno minato fortemente la mia stabilità morale.
3: Esci subito da questa cazzo di baita, brutto cane rognoso, e non farti più vedere, altrimenti ti infilo lo stetoscopio nel buco da dove cachi.
4: Ah! Ehi, ma che cazzo è sto casino? Nonno, non avrai ancora cercato di incularti la mia capretta?
3: No, Heidi. Ho solo cacciato a calci nel culo quel ciarlatano del dottore che ha molestato Clara.
2: Ma non è vero. Era solo ubriaco, ma non mi ha molestata.
3: Taci, stronza. Questa sarà la versione ufficiale che racconteremo in tribunale per spennarlo come una merda. Non sai un cazzo di truffe.
4: Bene, allora avviso subito gli sbirri corrotti di fermarlo al passo e fargli l'alcol test.
3: Ottimo.
4: Intanto, manda petere con Clara al commissariato per la denuncia.
2: Ma come?
4: Tutto è andato secondo i piani, cazzo!
2: Ma voi avete organizzato tutto? Avevate un piano? Ma che state dicendo?
4: A povera ingenua! Ma secondo te, ci lasciamo scappare l'occasione di truffare un ricco medico con la classica mossa della molestia su minore?
3: Esatto!
4: Tutto è nato dopo aver saputo dei problemi personali del dottore, confessati durante un soffocone della Rottenmeier.
3: Brava la mia Kush.
4: Il pirla si è sbottonato troppo. Allora il nonno l'ha fatto bere come una merda prima di visitarti e noi abbiamo sentito che ti stava molestando.
2: Ma non è vero.
4: Ora, se non vuole fottersi la carriera, dovrà patteggiare e mollarci almeno una proprietà e un po' di grana seria.
2: Ma siete dei mostri.
3: Taci e vai a denunciarlo con Peter o giuro che non avrò pace fino a che non avrò sterminato ogni persona che stimi anche lontanamente, partendo dal più lontano dei parenti ancora respirante.
2: No, ti prego, nonno, farò tutto ciò che volete.
4: Brava, Clara. Mi spiacerebbe vedere tuo nonno Frederick appeso ad un albero.
3: Vabbè, tutto questo fare piani mi ha messo addosso una certa eccitazione. Vado a rompere lo sfintere alla Rottenmeier nel fienile. Ci vediamo dopo. Sempre che non inciampo in una grammata. In quel caso ci ribecchiamo a mezzogiorno di domani.
0: L'astuzia satanica di Heidi è sconvolgente. Non mi sarei mai aspettato una mossa così raffinata per soggiogare un povero coglione. Adesso Clara dovrà anche fingersi molestata per spillare quattro spicci al dottore. credo che la serie stia precipitando sempre di più in una spirale di malvagità senza pari. Nemmeno Tarantino sarebbe in grado di pensare ad una miseria umana simile. Ma la drammaticità dei personaggi rimane comunque appassionante, anche perché non è del tutto scontato che la piccola Clara subisca per sempre le angherie del gruppo. Si sa che i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Staremo a vedere. Intanto spero che gli autori la smettano di renderci partecipi delle performance sessuali della Rottenmeier, a mio parere del tutto superflue per il tessuto narrativo. Anche se comunque non sono cazzi miei, quindi andiamo avanti.

0: Ciao sacchi di merda, sono Nicola Gabbia. Di certo ricorderete la mia faccia da coglione per averla vista in qualche americanata del cazzo. Oggi sono qua per ripercorrere insieme a voi la sensazionale storia delle parolacce. Allora cominciamo, branco di froci. In questa puntata andiamo alla scoperta della parola stronzo. Il termine stronzo deriva dal sostantivo longobardo strunz, che stava ad indicare lo sterco di maiale. Viste le precarie condizioni igieniche dell'alto medioevo, è probabile che il cibo, le abitazioni e perfino gli indumenti sapessero tutti indistintamente di strunz.
1: In questo famoso arazzo del VI secolo potete vedere il re Godeperto I di Pannonia che chino su una paesana con le gambe divaricate esclama «Diese Trojan Butzen Strunz», e secondo i filologi significa «La feca di questa donna olezza fortemente di feci di su».
0: Stronzo, stronzone o stronzaccio sono in uso nell'italiano volgare già dal 1400. È dunque molto probabile che sulle caravelle di Colombo ci fossero un bel po' di stronzi e che molti di essi abbiano colonizzato il suolo americano, visto l'abbondanza di stronzi che lo contraddistingue.
2: We will make America great again.
0: Benché la parola significhi propriamente escremento solido a forma di cilindro, viene usata colloquialmente per connotare in maniera dispregiativa una persona infida, malvagia o spregevole. Ad esempio...
3: Ehi, Armando, ma ti sei chiamato mia moglie?
4: Sì, certo, Ernesto.
3: Ma va che sei stronzo.
4: Ma va che sei cornuto.
0: Ehi, bitches. Il termine stronzo si usa inoltre per descrivere l'atteggiamento altezzoso, menefreghista e arrogante tipico delle persone deputate al comando, come il capo ufficio, il principale, il capo progetto o il deputato del tal partito, che sono sempre e comunque dei grandissimi stronzi di merda.
5: Signora qualunque, che cosa ne pensa di Matteo Renzi?
6: Beh, è uno stronzo.
5: E di Matteo Salvini?
6: È uno stronzo anche lui.
5: E di Marco Mazzoli?
6: Ah, quello è più stronzo di tutti.
5: Grazie.
0: Oppure nell'emblematica esclamazione
7: «Lei non sa chi sono io!»
0: che è appunto una tipica frase da stronzo. La parola «stronzo» si applica in senso offensivo in tutte le occasioni in cui si ha a che fare con una o più persone che prevaricano i nostri diritti o limitano le nostre libertà, come ad esempio...
8: Gli stronzi che attraversano fuori dalle strisce.
9: Gli stronzi in doppia fila.
8: Gli stronzi di ciclisti che rompono i coglioni in mezzo alla strada.
9: O più di recente, gli stronzi che non mettono il naso dentro la mascherina.
0: Esistono infine utilizzi accessori della parola stronzo, con significati che si distanziano dal nucleo semantico del pezzo di merda. Eccovi due esempi.
10: Chiava, che bella stronza! Chia stronza!
0: Con il significato di appariscente baldracca strappafiletti dall'aria appetibile.
11: Povero Gigi, è rimasto tutto stronzo dall'87.
0: In riferimento al terribile incidente che molti anni fa ha reso Gigi meno brillante di un tempo.
7: Già! Wobble! Wobble!
0: Per concludere, ricordate che gli stronzi, come l'idrogeno, si trovano ovunque e in qualsiasi contesto. Quindi, se nel vostro gruppo di lavoro non avete ancora trovato uno stronzo, beh allora, lo stronzo siete voi!
12: E quello chi è?
13: Quello è stronzo, signore.
12: Questo l'ho capito! Come si chiama?
13: Stronzo, signore. È il suo nome, Maggiore Stronzo.
12: E suo cugino?
13: È stronzo anche lui, signore. Tiratore scelto, Philip Stronzo.
12: Ci sono ancora molti altri stronzi su questa nave?
14: Presente!
0: Nella prossima puntata conosceremo più da vicino la parola Troia. Avvisate vostra madre, le fischieranno le orecchie. Ciao, sacchi di merda!
15: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento.
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Lo so. Aspetta. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Buon pomeriggio a tutti, a parte quelli che non ci guardano e che devono morire perché non ci fanno fare i soldi. Oggi ritroviamo finalmente la nostra bellissima tronista Jennifer Lopez Maronna do Vesuvio. Terronissima più che mai, perché ricordiamo che i terroni fanno audience. Allora, sei pronta?
2: Sa, Maria, io sono sempre più in difficoltà.
3: Ancora, ma basta. Scegli chi ti deve sbagliare e non rompere i cazzi.
2: Ciao Maria, ma lo senti che già comincia? Mi sta troppo addosso. L'ho detto anche alla redazione.
3: Ma sta redazione del porca m***a dove sta? Ci posso parlare anch'io? Io comunque ho un sacerdote nel mio lignaggio.
1: Allora, a parte che la redazione vive in una località segreta sotto copertura e comunica solo tramite notifiche su Facebook, tu comunque non ci puoi parlare, hai capito, figlio di puttana?
3: Perché, scusi, io non colgo?
1: Perché mi stai sul cazzo. Io ti tengo qui solo perché con la titera di questa maiala indecisa ci tengo incollati davanti alla televisione un paio di milioni di terroni che poi comprano le mie riviste, te capite?
4: E poi siamo sempre qui a parlare di mandro, mandro e mandro di qua e mandro di là, è sempre mandro. Guardate che ci sono anch'io, eh! Cazzo!
1: Bravo, bravo, giusto, ricordo.

0: Arrivato il briatore dei poveri, morto di fame in Ferrari.
1: No, aspetta, raccontiamola per bene. La puttanella qui presente ha poi voluto guidare lei. E siccome non è praticamente, diciamo, Ayrton Senna totale, mi è andata anche fuori strada sta troia. Ho fatto 200.000 euro di danni, 200.000 euro.
2: Sa, Maria, mamma mia, per due graffiette sul cofano.
1: Ma graffiette un paio di porco. Ha fatto il cofano avantreno semiasse e ovviamente non si...
0: Ma che cazzo ce ne frega a noi? Io voglio passare al pezzo clou. Parliamo dell'esterna con Infausto. C'è stata sb***a, c'è stata lingua in bocca, c'è stato palpamento, c'è stato ficcamento nel c***o. Prego, prego.
2: Beh, allora, Infausto mi ha portato a fare un giro in macchina.
1: Scusa, ma la smetti di copiarmi?
3: Ma io non ti ho copiato. La mia era un'auto d'epoca.
1: Ma che d'epoca? D'epoca cosa?
3: La Panda del 92, che è?
1: Ma che macchina d'epoca è una Panda del 92?
2: Maria, era pure 4x4, di quelle che usano i vecchi per andare a funghi in montagna. Color verde metallizzato.
1: È uguale a quella di mio nonno! E ci caga e ci piscia dentro.
3: Appunto, lo vedi che non capisci un cazzo tu di macchine? Quella è una Panda, è in via di estinzione pure.
1: Ma mi si è fregato la Panda mio nonno, è proprio lei, la riconosco nel filmato.
0: Mandro, cane, hai rotto i cazzi, interrompi in continuazione, qua non si arriva al sodo. Stai buono o faccio slegare i Bee Gees e ti faccio inculare a sangue, va bene?
1: Ma scusate, ma qua avete legato degli cantanti degli anni 70. Tra l'altro ne è rimasto uno solo perché gli altri sono morti.
2: Abbiamo fatto un giro per una strada molto importante.
3: Vabbè, comunque la strada più bella che abbiamo nella nostra città, la statale, allora?
1: E lui va a troie mentre fate l'esterna.
2: No, ma non dire stupidaggi, cioè Maria, ma lo senti? Poi lì ci siamo fermati, abbiamo incontrato un po' di amiche, amici. Pensa Maria che Infausto conosce gente proveniente da tutto il mondo. Brasile, Romania, Kosovo.
1: E sono puttane!
3: Ma sei un maleducato sei!
0: I terroni a casa, quelli lì che poi affolleranno le discoteche quando le riapriranno. Dove andrete voi a fare i DJ al posto di Pippo Palmiera a rubare i soldi che non sapete neanche mixare. Cane che portate le chiavette fatte dai poveracci che adesso guadagnano 50 euro a serata. È lì il business. Allora, vi siete baciati o no? Ti ha messo la lingua, ti ha messo il cazzo, due dita nella f***a, un vibratore, ha messo qualcosa dentro o no? Dai, c***o!
2: No, Maria, che c'entra adesso questo? Certo che no, sono troppo confusa ancora per baciare Infausto, quindi...
3: Ma no, ma io per amicizia l'ho fatta pennellare a un paio di amici che passavano di là, che non avevano trovato...
1: Vorrei dire di clienti. Ma tuoi amici clienti? Che andavano a puttane.
2: Ma che clienti? Ma erano amici. Gli hanno pure offerto la cena. Solo che siccome loro a cena non potevano venire, gli hanno lasciato direttamente 100 euro.
1: No, ti ha venduto per 100 euro per farsi scopare dai suoi amici.
2: Non penso.
3: Tu sei invidioso perché io ho amici facoltosi che mi pagano la cena, mentre a te che sei una persona insensibile non te la paga mai nessuno. Oh, qua ci vuole l'applauso.
0: Bravo, bravo, diglielo a sto polentone di merda. Che schifo. Puh, Milano merda. Ecco, bravo.
1: Ma diglielo cosa? Gliela porti in Ferrari, questo se la porta sulla statale a farla battere. Ma che esterna è?
3: E dove la devo portare? Sulla provinciale? Io per lei voglio il mezzo. E il meglio, scusa, applauso.
0: Bravo,
1: ma che cosa fai? Ti chiami anche in
2: applauso. Bravo. Hai capito come si tratta una donna? Altro che te che fai fenomeno con la Ferrari testa rossa.
1: Ah, giusto, è vero, era scontato che portandoti fuori con una Ferrari avrei fallito tremendamente, invece farti scopare da due suoi amici probabilmente neanche di nazionalità.
4: Scusi, sono le 4:05, io avevo noleggiato la troia, vuoi uscire dallo studio?
1: Ah, riceve anche il suo appuntamento?
4: No, per me ha fatto uno strappo.
1: In che senso, scusi?
4: Pagate di più. Questi sono per la pizza.
3: Ah, grazie. Vedi Maria?
0: Bravo. Imprenditore, uomo bellissimo, persona dolcissima. Bravissimo Infausto. Ricordiamo invece che Mandro è una merda. Bravi a tutti.
3: Bel applauso a Mandro.
1: Scusate, fermi tutti. Io accetto gli applausi da tutti, ma il BG si è incatenato da guardia, no.
4: Scusi, per un hamburger mi può singolare anche lui?
3: Come no?

0: Nel corso delle avventure di questi mesi, abbiamo assistito al lento sprofondare di questa serie verso la zona più abietta dell'intrattenimento. La piccola dolce Heidi dei nostri ricordi d'infanzia è ora solo una spietata e selvaggia assassina assetata di denaro facile, circondata da uno stuolo di merde umane come suo nonno, quel sudicio cane rognoso e Peter il tossico. Poi purtroppo anche la piccola Clara e la signora Rottenmeier sono state irretite. Mentre una viene vessata, l'altra schiaccia i cazzi con il culo nel fienile per quattro spicci, avidamente sfruttata dal nonno. Beh, con questi presupposti, chissà dove finiremo in questo nuovo agghiacciante episodio. Beh, non ci resta che guardare.
1: Cazzo che sbronza ieri sera! Sono ancora fatto come un'anguilla. Se non mi ripiglio un po' oggi finisce male. Che palle! Ma proprio oggi quella piccola merda di Heidi si è messa in testa di scavare un cazzo di tunnel per arrivare al cavò della banca del paese. Cristo, ma che cazzo pensa di trovare nella banca di questo paese di pezzenti?
2: Eccoti, brutta merda!
1: Oh, cazzo!
2: Non dirmi che ti sei gonfiato come uno straccio anche ieri! Lo sapevi che oggi era un giorno importante e ti volevo in forze!
1: Ma mollami, figa!
2: Sei l'unico uomo adulto del clan, cazzo! Nessuno può scavare al posto tuo, brutto demente!
1: Ma perché non montate i cingoli a quella merda di Clara? Poi gli inchiodate davanti la pala per la neve e la usate come escavatore? Perché devo fare tutto io il lavoro di fatica?
2: Ti forza lavativo di merda! Prendi la pala e andiamo al tunnel!
1: E va bene, cazzo!
2: Entro notte voglio essere al muro del cavò per farlo saltare!
1: Ecco, siamo finalmente al muro del cavò!
3: Cazzo, Heidi, ma come facevi a sapere che sotto la banca c'era un tunnel delle truppe prussiane?
2: Perché sono l'unica in questo gruppo di stronzi che non passa il tempo a farsi! Io investo le mie energie per fare soldi, brutto testa di merda!
4: Scusate, io ho freddo e sono tutta sporca. Perché avete trascinato anche me qui sotto? Io non posso essere utile in nulla, sono su una sedia a rotelle.
1: E come la trasportavo, la dinamite, senza farmi notare in paese, cretina? L'ho messa sotto la tua sedia, così non destava sospetti.
4: Ma sono veramente seduta su dell'esplosivo?
2: Basta parlare, cazzo! Muovetevi! Abbiamo pochissimo tempo dopo la deflagrazione per entrare e svuotare il cavò!
1: Va bene!
2: Tu, Clara, sarai il nostro carrello per spostare i sacchi con i soldi! Forza! Posizionatevi! E tu, nonno, prepara l'innesco!
1: Innesco pronto!
2: Ok! Accendi e usciamo in fretta!
4: Scusate, ma veramente...
1: Forza, scappate!
4: Ehi! Ma vi siete dimenticati di...
1: Figa, che botto! Ben fatto! Là dentro sarà un cazzo di inferno di detriti! Meno male che abbiamo la sedia di Clara per portarli fuori!
2: Già! Ma dov'è Clara?
3: Pensavo l'aveste spinta voi.
1: Dovevi spingerla tu. Io stavo pensando all'innesco testa di merda.
2: Quindi se non l'avete spinta fuori voi e io certamente non l'ho fatto, dov'è finita Clara?
1: Beh, credo che le possibilità siano molteplici. Forse è stata risucchiata da un tunnel spazio-temporale ed ora è 1000 anni nel futuro.
3: O magari adesso ha i superpoteri dovuti all'esposizione alle forze mega potenti della dinamite. E a breve la vedremo volare sulle nostre teste come una supereroina dei fumetti.
2: Ma certo, sicuramente ragazzi. Anzi, io penso che sia stata rapita da delle civiltà spaziali che ora la stanno usando per degli esperimenti su una navicella in orbita, sopra la Terra.
1: Già, ma... cazzo, se è vero, gli alieni.
3: Brava, Heidi, hai ragione, gli alieni.
2: Ma che cazzo state dicendo, coglioni? Ora Clara sarà in brandelli così piccoli da portarla a casa nelle tasche. Brutte teste di merda!
4: A chi siete? Dove sono? Lasciatemi! Cosa fate con quelle cose? Aiuto!

Porca troia, cosa cazzo ho appena visto? Veramente Clara è stata rapita da degli alieni che le stanno trapanando il cranio da sveglia su una astronave in orbita? Ditemi veramente che non sto sognando dopo aver mangiato pesante. Vabbè, questa incredibile divagazione autorale, però, potrebbe aprire spiragli allucinanti sulle prossime avventure di questo gruppo di disagiati mentali senza eguali. Staremo a vedere. Nel frattempo, spengo il monitor, perché le cose che stanno facendo a Clara sono roba che farebbe vomitare

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: L'ultima notizia del Comune di Roma è la seguente: le monetine della Fontana di Trevi non verranno più destinate ad associazioni di beneficenza, ma saranno proprietà del Comune di Roma. Come la prenderanno i turisti e i cittadini?
3: Roma Capitale, buongiorno, sono Claire, come posso essere utile?
4: Buongiorno, senta, sono il ragionier Vecchi, la chiamo da Giovinazzo, in provincia di Bari, e le volevo chiedere un'informazione. Ho saputo che c'è questa iniziativa del Comune di Roma per le monetine della Fontana di Trevi che andranno al Comune adesso, no? Cioè il Comune vuole prendere diciamo l'incasso, le monetine che vanno alla fontana. Ho letto la notizia ieri, me la conferma?
3: Allora, le notizie di giornalismo le confermo, signore, che non sempre sono vere, oppure non sempre vengono attuate, non so che dirle, magari poi succede qualcosa che li ferma. Fino a quando noi non riceviamo comunicazione ufficiale dai servizi preposti, quindi comunali, non le dovremmo sempre dire di no, però sto vedendo tutte le pagine. No?
4: Le spiego il motivo comunque, così sì. Magari lei mi può mettere in contatto con... Allora, io sono venuto circa un anno e mezzo fa, due anni fa, a Roma in viaggio di nozze, perché mi sono sposato due anni fa e siamo venuti a Roma, come è chiaro che si viene in viaggio di nozze nella capitale, e noi abbiamo, io e mia moglie, Giuliana, abbiamo buttato 50 centesimi nella fondana. Ora, siccome noi, il vostro comune 5 Stelle, e noi abbiamo votato un'altra cosa, ci dà fastidio che questi 50 centesimi vanno al 5 Stelle, quindi volevo sapere se li potevamo riavere. Perché in genere vanno alle associazioni di beneficenza e a me dà fastidio che va. Rispetto il vostro sindaco, la Raggi, ma io 50 centesimi non glieli posso dare. Quindi volevo sapere questo. Tra l'altro, se le può essere utile, noi li abbiamo buttate sulla sinistra. Sai dove c'è il tritone? Quello con.
3: Signore, no, assolutamente. Stiamo parlando della Fontana di Trevi e sarà proprio difficile risalire ai suoi 50 centesimi.
4: Però allora. erano rari, siccome eravamo stati in Lussemburgo noi, e c'è proprio la figura del Lussemburgo, si vedono. Cioè, se uno li ha raccolti, di vedere che sono diversi.
3: Non so se faranno una cenita del genere, comunque le sto controllando le delibere della sindaca.
4: Sì, perché tanto ci sarà un ufficio che restituisce a chi non ha votato i 5 Stelle le monete, perché penso che sarà così, perché sono bravi quelli. Erano nuovi comunque, eh?
3: Tanto l'ordinanza pubblicata non c'è.
4: Ma eventualmente anche a 10 centesimi, cioè se non sono proprio 50 che abbiamo buttato, che è un peccato perché quelle sono da collezione, mannaggia. Però a 10 centesimi, 5 da 10, a noi vanno bene lo stesso. L'importante è che non li diamo alla Raggi, quello è il concetto.
3: Rimanga in linea, mi consulto con l'ufficio della sindaca, rimanga in linea, grazie.
4: Grazie, gentilissima.
3: Signora, allora, siccome sì. L'ufficio della sindaca non mi risponde, l'ufficio per i rapporti con i cittadini non ha questa informazione, quindi le devo chiedere di richiamarci, oppure le posso dare delle email alle quali scrivere.
4: Senta, se mi cortesemente mi dà l'email, perché sennò che faccio? Spendo 3 euro per recuperare 50 centesimi di telefonata, ha già ragione. Cioè.
3: Livorno Domodossola?
4: Livorno Domodossola, Mimmo! Livorno LD! Livorno Domodossola? Sì?
3: Punto gabinetto.
4: Al gabinetto?
3: Gabinetto, il gabinetto del sindaco.
4: Ah, scusi. Punto gabinetto, quello del sindaco, Mimmo? Punto gabinetto, sì. Sì?
3: Chiocciola comune.
4: Chiocciola comune? Scusi, che sta sopra, che abbiamo la pizzeria, sta facendo la pasta. Chiocciola comune?
3: Punto Roma.
4: E quanti punti sta? Un altro. Punto Roma?
3: Punto it.
4: Punto it. La ringrazio, molto gentile.
3: Grazie a lei per aver chiamato, buongiorno.
4: Grazie, buongiorno, arrivederci. Mimmo, mi sa che qua 50 centesimi li abbiamo persi. E c'è te che dici. Forse devono pagare 50 centesimi al gabinetto, o li buttano dentro, non so, ma che cazzo di comune di me.
1: Il caso. Il caso.
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Ma io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
7: Tu conosci solo me?
6: Solo te?
7: Solo me?
6: solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
7: Neanche di me?
6: Beh, Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
7: Amico mio, Wender è amico
6: quello
7: tuo.
6: Quello è tuo!
7: No!
6: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
7: Cosa dov'è c'entra?
6: Dov'è quella regista?
7: E se vado via io?
6: Nessuno viene.
7: Neanche tu?
6: Io posso litigare con la guerra.
7: Ma gli altri non verranno mai.
8: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
6: no,
8: terzo piano,
6: frazione,
8: stai zitto, terzo
6: io
8: piano.
6: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
7: No, tu
6: lui
7: sei
6: è un figlio di zoccola.
7: Tu sei una merda.
6: Lui
7: sei.
6: È furbo.
7: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
6: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
7: sì,
6: lo sai.
7: Sì.
6: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui via, io vado.
6: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
7: no, ma metti che ti dà 10 milioni
6: sì
7: subito. Tu rimani?
6: No,
7: vieni con me
6: subito Wender,
7: che bugiardo.
6: È un figlio di Zoc,
7: è un bugiardo,
6: sei esa bugiardo, eh?
7: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
6: Chi è questo che
7: è? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
6: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
7: Sì,
6: questo è cazzo.
7: Tu avevi 20 anni?
6: Io avevo 20 anni. Questo è un disco, ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
7: Ma va?
6: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
7: Tu a lei?
6: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
7: Sì?
6: Sì.
7: Allora sei stato innamorato?
6: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
7: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
6: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
7: Ma ci avevi trombato?
6: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
7: Sai trombare?
6: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Cap e capo di cazzo. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
9: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
6: Addio.
9: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: La sderenata dello Zoo di 105.
1: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Samuele da Lucrezia, ho 34 anni e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza. Si chiama Marta e mi scassa la minchia ogni giorno perché vuole sposarsi. Ha bisogno di una punizione severa. Saluti, Samuele.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Marta?
2: Sì.
3: Ciao Marta, sono Umbriake. Mi ha scritto Samuele per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: E adesso la faccio ascoltare allora. Andiamo!
0: Marta da Lucrezia, mi sa che te non sei una cima di furbizia. A Samuele sta venendo la calvizia. Ti vuoi sposare, glielo chiedi tutti i giorni.

0: Ci sei, Marta?
1: Sì, ci sono.
0: Le vuoi dire qualcosa a Samuele?
1: Ma chi l'ha ideata questa cosa? Lui proprio da solo?
0: Eh no, quella grande puttana da mamma l'ha inventata. Scusa, chi la deve inventare? Lui l'ha chiesto, non l'abbiamo scritto, no?
1: Ah, ok.
0: Sei un po' tosti con Brendoni, eh? Praticamente ci mandano le email qua alla radio e noi poi scriviamo la canzone e facciamo le telefonate, hai capito, mo? O stai tutta stupidita?
1: Sì, sì, sì.
0: E che lo sai che poi l'uomo cerca la donna solo per chiavare alla fine, non è che...
1: Esatto.
0: Che poi appunto uno, cioè, cioè è giusto che uno si sposi, così poi si può divorziare. Pronto? Pronto? Ho messo giusto abbastanza.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriek, potresti fare una sderenata alla mia ragazza Camilla? Ora è diventata una zoofila pure lei. Dopo diverso tempo si è decisa ad ascoltare il programma che non le piace. Fa la personal trainer in palestra ed in piscina. Io e Camilla siamo insieme da 7 anni. Insultala senza pietà. Grazie bastardi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Camilla?
4: Sì.
0: Ciao Camilla, sono Umbriek. Mi ha scritto un'email Marco per dedicarti una sderenata.
4: Davvero?
0: Davvero, davvero. La vuoi sentire?
4: Sì, va bene.
0: Ma te la faccio.

0: bellissima, sono emozionata.
1: Evviva!
0: Davvero.
1: Mo, ci vuoi dire qualcosa a Marco?
0: Adesso arriva tra poco a casa e niente.
1: Beh, quando arriva, allora fatti trovare in ginocchio, così ti fai un bel pompino al volo. E poi tilt, che te l'ho detto io.
0: Glielo dico.
1: Poi ti giri, ti metti a pecora e gli dici quanto ti è piaciuta la serenata di Imbrieca.
0: No, gli dico che è stato bravissimo a chiamarvi perché ho cominciato ad ascoltarvi 2 settimane fa.
1: Grande!
0: E quindi è stato grandissimo, davvero sono emozionata.
1: Hai scoperto un universo.
0: Esatto. No, vi ascolto sempre adesso, ogni giorno. Adesso che arriva a casa glielo dico.
1: Senti, Camille, ma tu che fai palestra? C'è un bel telaio di quelli da Ferrari?
0: Abbastanza, sì, dai, diciamo di sì.
1: Mo, che bello, manda una fotografia, così ce la vediamo poi.
0: No, no. Va bene, dai.
1: Va
0: grazie
1: bene.
0: Mille comunque. Un bacio a tutti, buona serata.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. La delusione per le preferenze sessuali del mio amato Gabebbo mi hanno devastato. Sapere che mentre io vorrei urlargli il mio amore, lui pensa alla vagina di Tila, mi fa venire voglia di vomitare. Anche perché il solo pensiero della vagina mi inorridisce. Non voglio più vivere! Vorrei buttarmi in un fiume e farla finita. Ma non ho coraggio di far ripescare il mio corpo coi capelli impresentabili. E soprattutto non rovinerei mai i miei stivaletti scamosciati preferiti.
2: Ehi, Adam, dai, apri questa porta, smettila di fare così.
3: Vai via, ladra di uomini.
2: Ma smettila, io non ti ho rubato proprio un bel niente. A me quel Gabebbo mi fa schifo. Non lo toccherei nemmeno con un bastone con in punta la merda.
3: Non ci credo. Lo hai già fatto una volta con il mio Skelly. Te lo sei fatta mettere dentro la cosa che puzza di ventresca alle mie spalle. Sei una ladra di uomini, vai via.
2: Apri questa porta e parliamo faccia a faccia. Non puoi rintanarti lì dentro per tutta la vita.
3: E chi lo dice? Ho abbastanza tisane al mughetto, maschere viso al cetriolo e scorte di martini da fare invidia. Lasciami in pace a mangiucchiare tartine di tofu e fammi il piacere di non disturbarmi più. Fra noi non c'è più niente da dire.
2: Va bene, come vuoi.
4: Allora, Tila, sei riuscita a convincerlo ad uscire dalle sue stanze?
2: No, Sire, mi spiace. Purtroppo Adam è convinto che io gli voglia portare via il suo amore. E non c'è verso di fargli capire che non è così.
4: Il suo amore? Ma di che cazzo stai parlando? La storia di Skeletor mi sembrava fosse passata da mo. E poi io pensavo che Adam si fosse rintanato in camera sua solo perché ho venduto il suo pony rosa del cazzo alla macelleria del regno di Orcus.
2: Ma Sire, lei ha ceduto il pony Ginevra ad una macelleria?
4: Non rompermi i coglioni anche tu come mia moglie. Che cazzo dovevo fare? Quel pony di merda era vecchio e malato? L'ho regalato ad Adam che era un bambino. Sono passati 30 cazzo di anni. Quel pony ormai era buono solo per le bistecchine.
2: Oh mio Dio, quando lo saprà Adam sarà il colpo di grazia. Lui amava la piccola pony Ginevra.
4: Ma finiscila di chiamare il pony Ginevra. Era un maschio. Aveva sotto una minchia così grande che quando era duro sembrava un T-Max sul cavalletto laterale. Dovevo aspettarmelo che chiamare un cavallo deforme col cazzone Ginevra doveva essere un campanello di allarme.
2: Beh, col senno di poi, effettivamente. Anche il cosplay da principessa per la festa del 10° compleanno poteva dare qualche avvisaglia.
4: Ma pensa te, ma non potevo avere un figlio tossico scopa mignotte come tutti i tricchi del cazzo? Oppure un cazzo di fricchettone che fuma erba e viaggia a piedi scalzi per i paesi poveri con la scusa del rifiuto del benessere e del conformismo? Ma proprio un figlio finocchio doveva capitarmi?
2: La prego, Sire, non sia così retrograda ed insensibile. Adam è innamorato, sta soffrendo, ha bisogno di lei.
4: E che cazzo dovrei fare? Andare da Skeletor e convincerlo a farselo picchiare nel culo per il resto dei suoi giorni? Ma ti pare?
2: Skeletor? Ma che c'entra Skeletor? Adam è innamorato del Gabebbo!
4: Il Gabebbo? Mi stai prendendo per il culo, vero?
2: Purtroppo no, Sire.
4: Ok, apri quel cassetto e prendimi la merce. Ho scelto il giorno sbagliato per smettere con la droga. Intanto che mi faccio due colpi da rischio infarto, fai chiamare quella merda deforme del Gabebbo. Porrò immediatamente fine alla questione.
2: E come farà, Sire?
4: Farò al Gabebbo un'offerta che non può rifiutare. O accetta di stare con Adam e fingersi froccio, o lo faccio trasformare in pezze per lucidare i cazzi dei cavalli.
2: Severo ma giusto.
4: Gradisci un colpo prima?
2: No, grazie. Ho smesso con quella roba. L'ultima volta che ho tirato mi sono svegliata in mezzo a tre nani col cazzone e una drag queen travestita da Aretha Franklin.
4: Porca troia, Tila. Ma che cazzo di locali frequenti? Scusami, Tila.
2: Dica pure.
4: Ce l'hai ancora il numero di Aretha Franklin col manico?

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
2: Che ore sono, squalo?
3: Quella di ieri. Eh no, ieri ero senza orologio, quindi non lo so che ore sono.
2: Esatto!
3: Bella! Vinto! DJ!
1: Monzoloni, un programma trema la terra.
2: Adesso usciamo giustamente da questo classico degli anni 90, questo disco dance. Cosa ne pensi di Corona?
3: Ogni tanto me la mettevo in testa quando vincevo gli scudetti.
1: Monzoloni, il programma più ascoltato sugli scogli di Igea Marina.
2: Bene, scusate un secondo.
3: Sono le due!
2: Cicla!
3: Sì. Scusa.
1: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
4: C'è non un fuoco profondo dentro te.
1: Monzoloni è un programma che sta vicino a chi ha la febbre in questo momento.
3: Ciclamino! Ciclamino!
2: Sì, ho capito, ma non devi dire ciclamino, sennò quello parte col jingle ogni volta.
3: Jingle! Ciclamino! Ciclamino! Sono le 14 e 23!
2: Ma ti ho detto di non dire niente che fa partire quello se dici ciclamino!
3: Allora ciclamino!
1: E adesso a Monzoloni, 3 secondi! Avete sentito 3 secondi!
2: Grande, grande, che grande, che grande è questo DJ che riesce a mixare i dischi solo lui così.
3: Come li ciclamizza lui? Questi.
2: Comunque state ascoltando Monzoloni con Wender, che sono io, c'è anche Squalo in regia, DJ Spine.
3: E siamo veramente forti, siamo veramente contenti, ci hanno regalato anche il nuovo studio.
2: Ma cosa?
1: Ma adesso il Monzo Quiz.
2: Allora Squalo, facciamo così, facciamo che sarò io a farti delle domande. Entra nella cabina, attenzione, perché il gioco...
3: Metto le cuffie.
2: Il gioco bello non è farlo con gli ascoltatori, ma il gioco lo facciamo tra di noi, proprio per far capire che siamo reali, siamo veri.
3: Che
2: siamo,
3: bello.
2: Siamo un programma...
3: E poi tu sai che io ho sempre sognato di andare da Mike Buongiorno. Cioè, da piccolo, quando mi guardavo Mike Buongiorno, mi mettevo le cuffie da solo a casa, mentre lui lo guardava in televisione con mia nonna che faceva il frullato.
2: Ho capito, però è morto.
3: Ma davvero è morto?
2: Eh sì, qualche anno fa.
1: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. DJ Spine.
5: Nello stile originale, radicale, musicale, mixa, mega mixa, mega mixa su Radio
1: 105.
2: Allora, come sempre, cosa succede durante il programma Monzoloidi? Cos'è che facciamo di sempre?
3: Facciamo stronzate. Diciamo cose molto utili.
2: Infatti, adesso facciamo...
1: E adesso la ricetta del giorno offerta da Squalo Cuoco.
3: Niam!
1: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi!
2: Ci sentiamo alla prossima!
3: Ho sbagliato! Madonna! Mamma! La comina! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Sbagliato!
1: Monzoloni, un programma che sembra, eh?
6: Lo Zoo di 105.
7: L'attivista.
8: Su io l'attivista.
9: Buongiorno.
8: Sì, pronto, buongiorno, buon anno signora. Senta, posso farle una domanda? Voi tenete anche i biglietti d'auguri?
9: Sì.
8: Sì, ce ne avete di vario genere, sia chat.
9: Dipende, adesso dopo Natale non abbiamo tutto super riassortito, anche perché ci va un attimino. Ma che cosa cercava, che non capisco?
8: Ma io ero interessata, diciamo, ai biglietti d'auguri, sì, per Natale, Capodanno, le feste, insomma, queste cose qua, ma anche un po' in generale, diciamo, perché volevo capire se voi fate anche un'attività di recupero.
9: Un'attività di recupero, cosa vuol dire?
8: Nel senso, cioè, siccome sa che i biglietti d'auguri, insomma, in genere vengono, a parte, insomma, non sono sempre belli, però vengono, diciamo, dati con un regalo.
9: No, noi abbiamo alto livello, mi scusi, guardi.
8: Ah, ok.
9: Non vengono... capisco cosa vuole.
8: No, glielo
9: comunque,
8: stavo spiegando. No, glielo stavo
9: buongiorno.
8: Spiegando. Mi faccia dire, glielo stavo spiegando. Dico.
9: Sì, mi dica.
8: E anche
9: mi
8: quelli
9: dica.
8: Belli.
9: Che pubblicità lo dica anche... prima, perché non è pubblicità, non è quarto d'ora.
8: Se mi fa parlare, glielo
9: dico. Non recuperiamo, non vendiamo roba di altri.
8: Ok, ho capito. Ecco. Se mi fa dire, ci arrivo senza che siamo un quarto d'ora, perché pure io. Allora, dicevo, i biglietti d'auguri vengono dati insieme a un regalo, no? Poi dico, ah, che bello questo biglietto d'auguri, lo metto nel cassetto, illudendolo che ci rimarrà. E poi viene buttato via, in genere.
9: Non capisco cosa vuole.
8: Cioè,
9: comunque,
8: c'è poca
9: guardi,
8: gente che ha cura di questi biglietti. Cioè, in genere vengono maltrattati, buttati nella pattumiera. Speriamo
9: noi
8: almeno
9: non buttiamo. Noi, i nostri biglietti sono, costano, guardi, 9 euro, 10
8: vendete,
9: euro, 8 cioè, euro.
8: E voi li vendete.
9: Sono biglietti che diamo in omaggio, regaliamo, fine
8: sì,
9: serie.
8: Sì, vabbè, ma lei li vende.
9: Se qualcosa
8: ma io
9: in offerta
8: quelli,
9: se vuole musicale.
8: Quelli che...
9: L'unica cosa. Adesso vado perché ho gente
8: quelli
9: studio,
8: che lo ricevono il... E che sta stupida che mi ha attaccato il telefono.
7: Lucilla, tutta agguerrita, decide di richiamarla per farla incazzare ancora di più, dandogli della stupida.
9: Buongiorno?
8: Sì, pronto, lei non mi ha fatto finire, quindi scusi, è stupida.
9: Allora, stupida? Anche no.
8: Ho capito, pazienza. Allora mi faceva finire e non era stupida. Non mi ha fatto finire, stupida.
9: Perché? Mi dica.
8: Eh no, dico, io stavo cercando di fare un discorso, ma attaccato dicendo che era pubblicità, che stava un quarto d'ora, e che cavolo.
9: Mi dica,
8: e
9: mi
8: allora,
9: dica.
8: Oh, allora io volevo sapere se voi chiedete ai vostri clienti di non gettare, non maltrattare questi biglietti d'auguri, Porelli. Cioè, è brutto, lei pensi, e viene regalato col regalo. Ah, che bello, sono stato regalato, mo mi tengono sulla mensola. Invece no, a te è una pattumiera. È brutto.
9: Lei che problemi ha? Infatti, perché secondo me lei... Stupida, io adesso prendo il numero suo e poi facciamo due conti, signora?
8: Sì, capito, ma lo prenda, almeno stiamo un po' al telefono e ne discutiamo. Sto cercando di fare delle domande e nessuno mi risponde.
9: Io ho risposto per un quarto d'ora a una cosa che non capisco.
8: Ma lei deve
9: allora,
8: se non
9: gratis.
8: La capisce... Ma non li voglio gratis, io dico quando...
9: Cosa vuole?
8: Ma perché urla? Ma perché urla? Ma perché sta urlando? Sta urlando!
9: Ma chiama, dice stupida una signora! Ma sei fuori? Ma che
8: allora,
9: fuori?
8: Il mio dito, ripartiamo.
9: Dammi sto numero.
8: Signore, calmatevi, ripartiamo da capo. Non ripartiamo? Volete ripartì? Niente, non ripartiamo. Due stupide con una fava.
10: L'attivista.
8: Che so io?
10: L'attivista.

0: telespettatore, io lo so che tu segui ancora questo programma solo per un motivo. No, non perché non ho le rughe. No, non perché sono brava. No, non perché sono simpatica e faccio tutte le mosse da TikTok. Per le mie tettone. Oh, oh, che capriccioloni. Cari ignoranti di merda che non siete altro, perché solo un ignorante di merda può seguire questa trasmissione di menzogne e cazzate. Oggi abbiamo un grande ospite, ho l'onore di avere qui un uomo che ha, diciamo, segnato la storia dei film western, un uomo famoso in tutto il mondo nonostante sia deceduto da un sacco di tempo, è ancora molto noto perché il suo nome echeggia nel vecchio West. Stiamo parlando di un uomo che abbiamo dovuto riesumare per poterlo intervistare in Sbomeria Live. Con noi John Wayne.
1: Salve a tutti, salve. Non fate caso ai vermi e alle mosche, perché sono morto da un po' e ancora mi perseguitano, perché ho ancora un po' di putrefazione.
0: Sei morto l'11 giugno del 1979.
1: Infatti, pensa te, comunque ancora la carcassa è in ordine. Mi dispiace se puzzo, ma è troppo.
0: Bene, bene. Allora, ripercorrendo la tua storia, intanto ricordiamo che sei nato il 26 maggio del 1979. Quindi hai visto praticamente tutte e due le guerre, John?
1: Pensa che culo che avevo. Minchia, meno male che non ho giocato all'Enalotto, sennò mi rimbalzava la schedina nel culo.
0: Allora, tra l'altro, il tuo vero nome, perché John Wayne è uno pseudonimo, il tuo vero nome è Marion Robert Morrison.
1: Esatto, perché sono un po' Jim Morrison e un po' ricchione. Quindi, infatti, sono Mary per sempre. Anche.
0: No, Marion. E
1: ho ispirato anche quel famoso film sui cazzi nel culo. Che poi hanno fatto un anno dopo che sono morto.
0: Che film era quello con i cazzi?
1: Marion per sempre, quello che c'era Ricchione di Palermitano, no, che mangiava i cazzi.
0: No.
1: Non lo ricordi che c'era l'uomo scimmio?
0: No.
1: Non sai. Minchia, allora tu dei film non sai un cazzo.
0: Beh. Senti, allora, intanto parliamo di film, perché tu sei famoso proprio per il cinema, un uomo tra l'altro molto influente, ricordiamo. Sei stato sposato con diverse donne, birichino.
1: Mi piaceva la fica, sì, tantissimo. Mi piaceva moltissimo la fica e i cazzi.
0: Che senso, scusa?
1: Perché quel lato di Marion ogni tanto veniva fuori.
0: Beh, però hai sempre fatto la parte del duro nei film. Ricordiamo il film Un dollaro d'onore, ti ricordi, nel 1959.
1: Bellissimo, quello ambientato in Sicilia, dove io sono uno che comunque sono un uomo d'onore, un mezzo malavitoso che c'ha la coccoina e c'ho tutti i miei scagnozzi, e io appunto vendo la coca a un dollaro. Che è strano, perché in Sicilia nessuno c'aveva i dollari, infatti muoio di fame perché nessuno la compra questa cocaina.
0: Certo.
1: Finché non comincio a farmela io per finire le scorte, perché magari scadeva. È per quello che poi ho iniziato a fare solo il duro nei film, perché ero sempre fatto come una gallina. Mi ha inturgidito, non avevo più gli incisivi davanti, li avevo limati a furia di digrignare. Infatti, se tu guardi i miei film, tra una parola e l'altra si vedono schegge di denti che partono contro la telecamera. Non sai quanti obiettivi di telecamera ho dovuto ripagare di cineprese, scusa, che ai tempi c'era solo la pellicola.
0: Certo.
1: Sono fatto anche adesso, si vede che sto sudando anche da morto, una roba incredibile, non mi è più passata,
0: che miseria.
1: Sono ancora strafatto da cadavere.
0: Forse per questo che il tuo corpo è rimasto intatto,
1: Sì, io quando sono morto ero così rigido che se mi picchiavi contro le pareti con i piedi facevo i buchi come gli scalpelli.
0: Bene. Senti, John, parliamo di un altro film, torniamo un po' più indietro, 1952. Il film ha un titolo che in realtà è l'opposto, Un uomo tranquillo. Di cosa parla?
1: Parla di io che sono tutto ancora non fatto e quindi sono a casa seduto sul divano che fisso i mobili. 5-6, è proprio un film tutto pazzo che sto mezz'ora a fissare, sono tranquillissimo, proprio non me ne frega un cazzo. A un certo punto anche il regista prende un revolver, mi spara una gamba per far vedere che proprio gli faccio, gli hai mai fatto male? Poi torno lì, leggo il giornale. Proprio non è che è andato fortissimo al cinema, perché la gente l'interattività non l'ha proprio coinvolta.
0: Passiamo ancora più indietro, torniamo nel 1939, quando tu, ancora in bianco e nero, eri protagonista del film Ombre Rosse. Cos'è successo in quel film? Cosa si racconta?
1: È un bel film, però non l'ha capito nessuno, perché era in bianco e nero.
0: Sì.
1: E io è la storia di quest'uomo che aveva l'ombra rossa. E dice: ma scusa un attimo, il regista, infatti c'è stata anche una mezza discussione, si è messi le mani addosso.
0: No.
1: Niente, ma. Ma perdonami, scusa, ma giriamo un film sulle ombre rosse e siamo in bianco e nero. Ma che senso ha? Non lo capirà nessuno sto film. Infatti così è stato, perché al cinema io, in questo film che parlavo appunto con questo medico, guardi dottore, la mia ombra è rossa. E il medico dava delle spiegazioni, ma la gente non capiva perché l'ombra comunque la vedevano in nero.
0: Pazzesco, perché poi nel 1948 hai fatto Il fiume rosso, ma era sempre in bianco e nero. Quindi...
1: Eh sì, ma perché là è la storia che... Il regista tutto pazzo dice, senti, facciamo allora Il fiume rosso, perché è più grande, ma che la gente lo nota di più. No. Guarda che comunque pezzo di merda, ti ho detto che siamo in bianco e nero, se fai il fiume, l'ombra, la casa, no, la gente non lo distingue, è sempre bianco e nero.
0: Certo,
1: e infatti
0: certo.
1: È stato un flop di merda pure quello.
0: Porca miseria.
1: E niente, e poi ho voluto fare il grattacielo rosso, gli ho detto non andiamo neanche al cinema che non se lo caga nessuno.
0: Senti, due film con il titolo molto simile, Rio Bravo e Rio Lobo. 20 anni di distanza uno dall'altro. E...
1: No, perché al terzo l'ho fatto Porco Rio. È una sequenza, no? Siamo io e un veneto che facciamo questa serie di film.
0: Grazie John Wayne e i suoi cagnotti, con noi a Sbomeriggio Live. John, cosa vuoi consigliare ai giovani che in questo momento hanno perso un po' il senso della vita? Stiamo attraversando una pandemia, insomma tu sei fortunato che in questo momento sei praticamente a marcire sottoterra, ma se devi dare un messaggio positivo, un consiglio ai giovani di oggi che non hanno più un mito, un qualcosa da seguire, cosa gli consigli, John?
1: Beh, Laura...
0: Come? John? Pronto?
1: No.
0: Ictus?
1: Non sento bene.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta?
1: Merda! Però

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
4: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Prima spiegare.
5: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo
6: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
4: Non me lo fanno mai dire.
6: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
4: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, me da. Cioè,
3: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì, dovrebbero farlo per la PlayStation.
4: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
3: E invece non vengo.
4: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una.
3: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
6: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
4: Ma questo perché mi mette la mano in. Come mai che la guardizione? Basta che sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile.
3: Fammi. Dai, Leo!
4: Dai un cazzo! Come
3: tu vai avanti, no?
4: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
3: questo gorilla stavi per
4: sì,
3: dire.
4: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dai, guardami. Dice che gli bruciava la pancia.
6: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Mary Pompines.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta Mary Pompines. Mary Pompines era una babysitter di cazzi anni 50, famosa perché sapeva fare i bocchini con l'ombrello. Supercalifragilisticexpermalingoio, anche se ti puzza come il tonno sul vassoio. Io lo succhio meglio se lo sbarbi col rasoio. Supercalifragilisticexpermalingoio. Cantava Mary Pompines mentre camminava per strada, facendo roteare allegramente il suo ombrello da bocchini appena usato, e schizzando di sb**** ai passanti. Un giorno, Mary Pompines venne chiamata dal signor George Banks, un bancario londinese con la cappella di flanella, e quelle strane pezze per non sb**arti sulle scarpe che si usavano un tempo. Il signor Banks aveva tre figli adolescenti, Johnny, Tommy, e Tofazio, lo storpio col cazzone a zig zag. I tre figli del signor Banks erano ancora verginis, così il padre pensò bene di assumere Mary Pompines per chiavare i suoi bambinis. Mary Pompines arrivò a casa del signor Banks squirtando in aria col suo ombrello da bocchinis. Scopò Johnny in un battibaleno e lo ciuppò a Tommy in men che non si dica. Ma quando venne il turno di Tofazio, lo storpio col cazzone a zig zag ebbe il suo bel da fare. Non mi entra in bocca, né nell'ombrello e neppure nella fica, disse Mary Pompines con il fiatone per la fatica. Stava quasi per rinunciare, quando le tornò in mente una vecchia canzone. Basta un poco di burro e la minchia va su. La minchia va su, la minchia va su. Basta un poco di burro e la minchia va su. La minchia va su, la minchia va su. E che ci crediate oppure no, la minchia andò su, la minchia andò su, ancora di più. Il signor Banks, vedendo che Mary Pompines era riuscita a far perdere la verginità ai suoi bambinis, per riconoscenza se la sposò. Così Mary Pompines divenne legalmente madre dei tre adolescenti a cui aveva fatto perdere la verginità. Cosa che assolutamente non provocò in loro nessun trauma. No, no, no, no, no, no, no, assolutamente nessun trauma. Zero, nada, nisba. E vissero in manicomio per sempre, felici e contenti. Supercalifragilisticexpermalingoio. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: Oggi gli operai del 5 Gigi si trovano a Roccaraso, località montana, recentemente rasa al suolo da migliaia di sciatori napoletani durante il weekend. I nostri tecnici devono testare l'efficacia del nuovo dispositivo antinapoletano, un sofisticato sistema di rilevamento di partenopei che proteggerà la comunità dall'invasione di cafoni e urlatori. Sentiamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo lavorando in zona. Mi senti?
1: Lo so.
2: Sì, stiamo installando questi dispositivi antinapoletano per il weekend sulla neve.
1: Io che devo fare? Io sono già una zona anziana, dovrei dire ai miei figli.
2: Sì, non si preoccupi, è tutto automatico, semplicemente dovrei fare un piccolo test sulla linea perché questi dispositivi reagiscono alla presenza di napoletani.
1: Quando si... Vabbè, questi sì, lo so che...
2: No, è che noi, le spiego, è una cosa molto facile, signora. Abbiamo installato delle fotocellule antinapoletano, quindi quando la fotocellula cappata e il napoletano dovrebbe sentirsi l'allarme. Lei mi deve dire se sente l'allarme, tutto qua.
1: Ora?
2: Sì, sì, dovrebbe sentire nella zona. Io dico una parola e parte l'allarme in tutto il paese.
1: Va bene.
2: Si attenda, mi dica se sente suonare l'allarme in zona, eh. Allora, Friarielli. Ha suonato l'allarme?
1: Sì.
2: Ok, andiamo avanti. Senta quest'altra parola. Sfaccimma. Ha sentito l'allarme?
1: Sì, però basta,
2: Senta, ci sta un'altra parola. Fratero cazzo. Pronto, signora? Funziona, dai.
3: Quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo installando i dispositivi antinapoletano per il weekend.
4: No, no.
2: Sì, sì, già lo dico io, sto qua in strada, sto dentro il cantiere, mi deve solo dire se sente suonare l'allarme, è un test.
4: Non lo so.
2: Adesso...
4: Allora, senti.
2: Sì.
4: Le faccio sapere, chiamo mio fratello perché la casa è tutta unica. Se basta uno, ogni appartamento deve andare.
2: No, aspetta, no signora, non ci siamo capiti, forse mi sono spiegato male io. Abbiamo installato in città queste fotocellule antinapoletano. Quando reagiscono al napoletano si sente un allarme. Lei mi deve semplicemente dire se lì dove sta lei sente un allarme, tutto qua.
4: E come lo faccio a sentire?
2: Adesso io attivo con la fotocellula attivo con un pezzo di napoletanità e lei mi dice se sente. Sia lì, mi deve solo dire se sente o non sente. È un test. Senta qua. Friarielli! Ha sentito l'allarme?
4: Sì.
2: Forte o piano?
4: Abbastanza.
2: Adesso un altro test. Sfacci. Forte o piano?
4: Abbastanza.
2: Adesso un altro test.

0: sono un'altra persona!
1: Nemesi, e chi è?
0: Dai, meno cervello che peli sulla fica! Nemesi, lo conoscono tutti, è la dea della vendetta! Mi ha chiuso il naso con un incantesimo e mi ha fatto la voce diversa!
1: Non temere, nonno Zeus, romperò io l'incantesimo di Nemesi! Così mi farai diventare una dea e potrò pippare anch'io come una dannata! Aspettami qui, torna in un baleno!
0: Vai a sbucciare i fichi d'India col culo, puttana zoccola! Mi fa bella pompa!
1: Ma nonno!

0: grazie di esistere.
1: Ciao Eros, come mai così allegro?
0: Oggi è stato un ottimo giorno, ho fatto innamorare i mazzoli e le matite dell'IKEA. Tu che fai invece?
1: Vado a cercare Nemesi. Romperò l'incantesimo che ha lanciato su nonno Zeus. Così potrò fare l'aspirapolvere col naso, come una vera dea. Vuoi venire con me?
0: Venire! Certo, mi piace venire! Dentro fuori, in generale!
1: Nemesi! Nemesi!
2: Nemesi!
3: Nemesi!
2: Nemesi!
3: Nemesi!
2: Nemesi!
1: No, io dico Nemesi!
3: No, io dico Nemesi!
1: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
3: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
1: Aiuto, Eros! Questa dice tutto quello che dico io!
0: Vorrei fare la rima con la parola che ha

0: Cazzo! Oh.
1: Quelli che seguono quella merda di sfera, il cazzo!
2: Forse hai ragione, Nemesi!
3: Nemesi!
2: Sono una troia!
3: No, io sono una troia!
2: Guarda, mi prendo a cazzi in faccia!
3: No, io mi prendo a cazzi in faccia!
2: Ah sì? Allora io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale!
3: No, io libero le narici di nonno Zeus e vi faccio tornare la voce normale!
2: Evviva, ce l'ho fatta! Ora nonno Zeus dovrà per forza farmi diventare una dea, altrimenti gli verso una colata di cemento nel culo!
4: Buona miseria! Ah! Ah, perché non riesco a defecare? Eppure tutta la mannita che mi sono pippato!
2: Nonno Zeus, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ti ho liberato le narici! Ma, nonno Zeus, cos'hai? Stai male?
4: Piccola bagnotta! C'ho il buco del culo tappato e non so perché!
0: Lo so io perché è colpa di Pollon, l'ha detto davanti a Nemesi! Caro cacco duro!
4: Cioè vuoi dirmi che tu, brutta deficiente del cazzo, mi hai fatto liberare le narici, mi hai fatto tappare il culo! Però mi hai fatto tornare la voce normale! Così ti posso dire che sei una grandissima Zoccola! Tana! Aspetta che giro il foglio! Zoccola!
2: Scusa, nonno Zeus, mi dispiace tanto! Però io ti ho liberato le narici! Ora devi farmi diventare una dea!
4: Ma certo, diventerai una piccola dea!
2: Davvero? La dea di cosa?
4: La dea del buco del mio... Chi è sto stronzo? Che? Ah, il dio dell'handicappazione! E ride. Che minchia ride? Ma non c'è la sedia a rotelle magica qua?

0: Lo Zoo di 105. Questo
1: è Wonderland. Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: Pronto?
1: Pronto? Mi sente?
0: Chi parla?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello. Pronto? Porco!
2: Pronto?
1: Pronto? Mi sente?
2: Parla!
1: Come sta? Pronto? Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. La
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Pronto?
1: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo. E al sabato grande festa. Pronto? Mi sente? La sento, signora, che è lì al telefono. Non faccia la furba, altrimenti prendo la mia lancia tema e le sfondo la porta di casa. Bastarda! Pronto?
2: E allora?
1: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse.
2: Ecco anch'io in faccia!
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
1: Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa!
2: Cucù d'un'asan!
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto? Mobi!

0: Pronto? Mi sente? Sì. Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni. Signora, ma le posso parlare gentilmente?
1: Sì, mi dica.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Oh.
0: Pensi, cucina completa di tutto, forno, piastra con 15 fuochi, lavatrice, rubinetti, frigorifero e l'orologio con il cazzo a pendolo a soli. 7 milioni e 270 mila lire.
1: Sì.
0: E al sabato grande festa. Provare per credere.
1: Sì.
0: Pensi, una riproduzione in scala 1:1 del cavallo di Troia in legno massello da tenere in giardino, con ruote, a soli, 70 milioni di lire. Pagabile in 40 anni senza interessi. Grande festa!
1: Sì.
0: Non si preoccupi, signora. Le spese sono a carico nostro. E se lei è le manderemo i nostri autisti a prenderla a casa per poi lanciarla in un fossato alla prima curva a soli. 700.000 lire. Pronto?
1: Sì, sto sentendo. Mi sembra una cosa da film.
0: Non si preoccupi. I nostri architetti verranno a casa a mangiare a sbaffo mentre prenderanno le misure di casa.
1: No, no!
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo. L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse. E al sabato grande festa.
1: E dov'è questo posto?
0: Il mobilificio si trova dentro al suo bel culone. Mobilificio Puzzone. E al sabato grande festa. Pronto? Bastarda!

0: Buongiorno.
1: Un attimo che sto riparando una cosa.
0: Signora.
1: Ho detto un attimo.
0: Ma le posso parlare gentilmente?
1: Cristo.
0: Pronto.
1: Bastardo di un gufo di merda.
0: Mi sente?
1: Arrivo. Non mi entra la testa.
0: Poi lei potrà dirmi tranquillamente se è interessata ad acquistare i nostri incredibili mobili.
1: Ci sono, mi dica.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Ma non mi interessa.
0: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole un milione.
1: Sto dicendo che non mi interessa.
0: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè
1: a
0: sole.
1: Ho detto di fermarsi, Cristo!
0: 15.000 lire.
1: Ma che cazzo sta dicendo? Le lire non ci sono più.
0: Aspetti, signora.
1: Io
0: perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che i nostri falegnami hanno segato questa mattina. Il prezzo è di soli 24 milioni e 200 lire.
1: Ti devi fermare. Chi le ha dato il mio numero di telefono?
0: E al sabato, grande festa.
1: Basta.
0: Mobilificio
1: Ma
0: Puzzone.
1: Lo capisce che è pazzo? Io sono un artigiano.
0: Su, signora, non faccia la stronza,
1: signora?
0: E ascolti.
1: Non lo sente che sono un uomo?
0: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: I cazzi
0: sole.
1: Se li può mettere nel culo.
0: Non si preoccupi, i
1: Io
0: nostri architetti
1: calmissimo.
0: Verranno a casa a mangiare a sbaffo mentre prenderanno le misure di casa.
1: Io le misure le prenderò per farle una bara.
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo.
1: Certo.
0: L'aspetto nel nostro mobilificio.
1: Tu pensi che io sia scemo?
0: L'aspetto nel
1: nostro. Ma non lo sono. Io sono furbissimo.
0: Porco
1: Michele.
0: Super occasione.
1: Michele, ascoltami bene, perché non mi ripeterò. Al bar dove vado a giocare a carte ho scoperto che Beppe è tuo nonno.
0: Wow.
1: E gli ho detto che continui a farmi gli scherzi. Gli ho detto tutto.
0: 3 milioni e 900 mila lire.
1: Te le metti nel culo le lire.
0: Non si preoccupi, signora.
1: Della casella piena di merda, della macchina rigata. Gli ho detto tutto.
0: La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli.
1: Sono 200... io che ti verrò a prendere. Perché adesso so dove abiti.
0: Ha capito, vecchia mugnaia mangia
1: cazzi.
0: Tuo
1: nonno sa chi sono. E sa anche che posso essere molto pericoloso.
0: Lo dica, porco.
1: Porco Michele. Gli ho detto di non darti più i soldi, così non mi potrai più chiamare dalla cabina.
0: È contenta?
1: No, sono incazzato nero.
0: Si sente, sente.
1: Oggi non voglio fare pazzie. Ora chiuderò il telefono.
0: Porca
1: porca dico io. Porca
0: wow.
1: Michele vaffanculo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Per la bastardata di oggi abbiamo deciso di fare un bello scherzone all'idolo indiscusso della canzone italiana, Gigi D'Alessio.
3: Pronto?
4: Signor D'Alessio?
3: Sì?
4: Buonasera, sono Meucci della Mercedes McLaren Milano.
3: Salve.
4: Buonasera, la sto disturbando?
3: No, mi dica tutto.
4: Mi scusi, io sono il portavoce del dottor Frankenheimer, responsabile della Mercedes Italia.
3: Sì.
4: E la chiamavo perché l'azienda mi ha incaricato di contattarla per quanto riguarda la notizia che è uscita oggi sui principali quotidiani italiani.
3: Non ho capito, la notizia?
4: La notizia che è uscita oggi sui principali quotidiani italiani che la riguarda per quella vicenda giudiziaria.
3: Ah, quella dei fotografi?
4: Esatto, infatti. Sì. Purtroppo le arriverà anche una comunicazione ufficiale, naturalmente tramite raccomandata, però io sono stato incaricato, visto che lei è un cliente particolare, diciamo, della nostra azienda, di anticiparle diciamo il contenuto di questa lettera. In pratica il dottor Frankenheimer, avendo appreso quello che è accaduto sul giornale, in pratica non sarebbe più tanto favorevole al fatto che lei giri con una macchina della nostra azienda, ecco.
3: Senti, io penso che vi dovete vergognare voi, no io. Senti, io penso che vi dovete vergognare voi, no io. Perché innanzitutto quella è la macchina, se me la prendete mi fate un regalo, perché io non sono capace di venderla a nessuno, uno. Secondario, le volevo dire che questa è una sentenza che è uscita dal un PM che ha fatto una richiesta per una lite che io ho fatto con dei fotografi, e su due, e quindi a me, se vi venite a prendere la macchina e mi ridate i soldi indietro, perché questa non è una macchina, è un catorcio, quindi se, visto che c'è solo 1000 chilometri, l'ho già fatta aggiustare 3 volte, se me la portate è l'onore è vostro se io cammino nella macchina, nella McLaren.
4: Guardi,
3: questo lei deve dire, anzi la prego di non chiamarmi mai più e si vergogni di quello che mi ha detto. Lei è il direttore generale.
4: Guardi,
3: non ho più tutta la pizza, arrivederci.
4: Aspetti, pronto?
5: Pronto?
4: Mi scusi, signor D'Alessio, io...
5: No, non sono D'Alessio, sono il suo avvocato.
4: Ah, mi scusi, avvocato, io sono Meucci della Mercedes Italia, sono il portavoce del dottor Frankenhaller.
5: No, lo so, lei è il portavoce, quindi come tale non è che risponde in persona.
4: Esatto,
5: guarda,
4: a me dispiace molto.
5: No, un attimo. La sua attività viene svolta in un ordinamento italiano dove esiste un principio fondamentale. A, scorretto. B, opportuno.
4: Guardi, avvocato, io diciamo sono stato incaricato personalmente dal dottor Frankenhaller di farmi latore di questa comunicazione al signor D'Alessio, perché l'azienda, mi scusi se la interrompo, l'azienda Mercedes McLaren, chiaramente possedendo un certo prestigio a livello internazionale, diciamo non può fronteggiare l'insulto di
5: guardi,
4: lasciare una macchina di quella portata,
5: ascolti,
4: di quel costo,
5: ascolti,
4: un poco di buono che si picchia,
5: ascolti,
4: per le strade, capisce?
5: Ascolti, la Mercedes McLaren che lei in questo momento rappresenta, si ricordi che ha formato anche oggetto di contenzioso per quanto riguarda tutti questi aspetti di spionaggio di carattere industriale?
4: No, ma io capisco.
5: Se lei parla, se vogliamo parlare di un discorso di moralità a 360 gradi, lo facciamo comunque nei confronti di tutti.
4: Lo capisco.
5: Il suo direttore di lavoro, allora, a questo punto, si trova...
4: il dottor Frankenhaller.
5: Lì. Venire, portare i quattrini e riprendersi l'auto.
4: Certamente, infatti io avevo telefonato anche per diciamo quantificare l'offerta di ritiro dell'auto. Personalmente sono anche un fan di Gigi D'Alessio, quindi mi dispiace ancora di più fare.
5: No, guarda, non stiamo parlando
4: di suoi concerti,
5: no.
4: Quindi
5: esiste la presunzione di innocenza.
4: Guardi avvocato, mi scusi se la interrompo, però
5: questo datore di lavoro, lo stesso tipo di comportamento l'avesse assunto in fronte di un Berlusconi che è stato sull'ordine.
4: Guardi, queste sono cose che assolutamente non sono inerenti a questa telefonata. Perché? Mi scusi avvocato, perché? Se mi accaloro, però a questo punto è chiaro. La linea aziendale è questa. Gigi D'Alessio è una persona in questo momento immorale, lo è stata per altre vicende anche legate alla sua vita privata e sentimentale. La Mercedes non può permettersi di avere una persona che porta una sua macchina, persona che si picchia in mezzo alle strade e si fa le minorenni. Mi scusi se glielo dico, perché poi il dottor Frankenheimer è stato abbastanza chiaro.
5: No, Mi devi dare le motivazioni.
4: Le motivazioni sono che il suo cliente è una persona immorale, immorale
5: quindi,
4: da tutti i punti di vista.
5: Lo devi scrivere.
4: Che lo scriverò a lettere cubitali.
5: È una persona immorale.
4: È una persona immorale. Una persona immorale che non è degna di guidare un veicolo di questa portata. Quindi, in pratica, il suo cliente, mi scusi, però si picchia in mezzo alle strade e poi guida una macchina da 500 milioni. Mi sembrano due cose che non.
5: Lei è un pessimo consigliore, mi scusi.
4: Ma guarda, io non sono un consigliore, io sono un portavoce, però le parlo anche papale.
5: È un pessimo portavoce.
4: Va bene. Certo, senta, ora che possiamo ritenere concluso, diciamo, l'aspetto informativo di questa telefonata, sì, potrei parlare con Gigi? Perché mi servirebbero degli autografi per mia nipote che va sempre a vederlo.
5: Non ha voglia di parlare con lei.
4: Perché io sono qua, tra l'altro, con Marco Palumbo. Al limite.
6: No, Gigi.
5: Chi è che parla?
6: Gigi. È uno scherzo dello Zoo di 105 che hanno fatto a Gigi.
7: Siete su Radio 105! Ciccione! Gigi!
5: Voi siete degli stronzi.
6: Gigi, cioè, questi cornuti, sono dei cornuti, non degli stronzi.
5: Siete cornuti.
7: Gigi, sei il numero uno!
5: Mi avete beccato il momento.
7: Abbiamo scelto il momento apposta.
5: Ero distratto. In tutto questo, è vero che io voglio togliere questa mano.
7: Gigi, te la compro io a 30.000 euro.
5: Ma te la regalo, guarda.
7: Va bene,
5: accetto. Vado a prendere perché... Però bella, questa cosa mi è piaciuta.
7: Grazie Gigi, è tutto merito di Marco Palumbo, è lui che ce l'ha detto.
6: Non è vero, Gigi. Non
5: vedete di merda.
7: Ciao Gigi, ti aspettiamo. Ciao Gigi.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non sono licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai non c'è nessuno? Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Che faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, con una settimana sempre di 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Pronto?
1: Sì?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Lei ascolta la radio?
1: No, grazie.
0: Le elenco una serie di radio e lei mi dice se le ascolta o meno.
1: Dica.
0: Radio Capital?
1: No.
0: Radio Monte Carlo?
1: No.
0: Radio Dante Sound RDS?
1: No.
0: Radio Amaro del Capo?
1: No.
0: Radio Salento?
1: No.
0: Mimmo Network?
1: No.
0: Radio Peter Fausto?
1: No.
0: Ok. Radio Cappuccino e Brioche?
1: No.
0: Radio Latte e Miele?
1: No.
0: Radio Fist Fist?
1: No.
0: Radio 105?
1: Sì.
0: Benissimo.
1: Ok.
0: Arrivederci.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: Sì.
0: Mi dica se conosce o no queste radio che le elenco. Radio Maria?
3: Molto, tutti i giorni.
0: Benissimo. Allora metto sì.
3: Molto.
0: Radio 105?
3: Sì, sì, molto.
0: Mi dica se conosce o meno questi speaker radiofonici. Capitan Stereo?
3: Sì, abbastanza, quando fa delle belle trasmissioni, sì.
0: Pippo Baudo?
3: Molto.
0: Lino Banfi?
3: Oh, molto divertente, sì.
0: Bene, Marco Mazzoli?
3: Marco?
0: Mazzoli.
3: Cosa fa?
0: Ha presentato Sanremo anche qualche anno fa e lavora in radio.
3: Può darsi che lo conosca, ma adesso non mi viene.
0: È un ragazzo molto alto, molto bello, coi capelli scuri, lunghi.
3: Sì, mi sa, l'avrò seguito anche perché la radio io lo seguo molto.
0: Certo, certo.
3: Ecco.
0: DJ Arcangelo?
3: Anche.
0: Padre Pollo?
3: Sì.
0: Benissimo. Lei ascolta lo Zoo di 105?
3: Ma qualche volta, sì.
0: Benissimo, va bene, la ringrazio molto.
3: Come ti chiami?
0: Sabrina.
3: Forza Sabrina, fai del bene a questo mondo e troverai tanto bene. Ti ricordano la preghiera.
0: Grazie,
3: auguri,
0: signora.
3: Pace e bene, ciao cara.
0: A lei,
3: ciao.
0: Arrivederci.
3: Ciao.
4: Inserire immediatamente il numero della vecchia credente in archivio per Padre Pollo. Numero memorizzato, pronti alla distruzione.
2: Zondaggi!
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo 2 minuti.
5: Sì.
0: Le chiederà una serie di radio, lei mi dirà se le ascolta oppure no, d'accordo?
5: Va bene.
0: Radio M2O?
5: No.
0: Radio Boom Boom?
5: No.
0: Radio Monte Carlo?
5: No.
0: Cerignola Network?
5: No.
0: Bene, Radio Capital?
5: No.
0: Radio 105?
5: Radio 105, sì.
0: Benissimo. Adesso mi deve dire se conosce o meno questi speaker che le vado ad elencare.
5: Sì.
0: DJ Arcangelo?
5: No.
0: Capitan Stereo?
5: No.
0: Gli alti e i bassi?
5: No.
0: Il Conte Borghini?
5: Il Conte Borghini assolutamente sì.
0: Ok. Michele Laser?
5: No.
0: Franchina e Pina?
5: No, mai sentito.
0: Paolo Federico Nocito Megamix?
5: Il migliore del mondo.
0: Alessandro Farfugli?
5: Mai sentito.
0: Marco Mazzoli?
5: Assolutamente.
0: Assolutamente sì?
5: Sì, sì, sì, sì.
0: Benissimo, grazie, arrivederci.
2: Zondaggi!
6: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti.
6: Non mi interessa niente, arrivederci.
0: Lei ascolta la radio?
6: Pronto?
0: Lei ascolta la radio?
6: No, senti, non mi interessa, non rompere. Guardi, grazie, arrivederci.
0: Me le rubo solo 2 minuti. Assorta.
6: Sì?
0: Cosa ascolta, Radio 105?
6: Ma senti, ma che cazzo se ne frega a lei? Non mi rompe le scatole.
0: E Radio Maria? Metto sì?
2: Zondaggi!
7: Pronto?
0: Pronto, sono Sabrina, ce l'hai un minuto per il sondaggio sugli ascolti radiofonici?
7: No, niente, non abbiamo neanche il tempo, Sabrina.
0: No, ma dura solo un minuto.
7: No, Sabrina, c'è da lavorare.
0: No, dai, un minuto solo, ascolti Radio 105.
7: No, Sabrina, non ascolto nessuna radio se non faccio in tempo. Ciao, amore.
0: No, no, aspetta, aspetta.
7: Ciao, Sabrina.
0: Metto sì a 105?
7: Ciao.
4: Prossimamente.
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti.
7: Sabrina, Sabrina!
0: Sì?
7: Ehi, che cosa vuoi?
0: Lei ascolta la radio?
7: No, passala!
2: Zondaggi!
8: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
9: È tutto fatto.
8: This is a zoo. This is a zoo.
9: Peterlizia.
2: Vai, dai!
10: Da sempre viveva nascosto tra noi. Nessuno conosceva il suo volto. Ma tutti, almeno una volta, avevano sentito la sua presenza. Negli ascensori, nei condomini, nelle case degli anziani, lui c'era. Quando una vecchietta è in pericolo, quando un pensionato non capisce il telecomando, quando un truffatore bussa alla porta, arriva lui. Non vola. Non spara raggi laser. Non usa la forza. Si sistema il mantello. Stringe le chiappe. E libera giustizia. Lui è sempre stato in mezzo a noi, ma da oggi ha deciso di apparire al pubblico. Arriva da molto lontano. Signore e signori, chiudete le finestre. Sta arrivando. Renzaman, il supereroe che quando il pericolo bussa alla porta, risponde col culo.

0: con il mantello tutto rotto.
1: Renza Man
2: arriva col botto.
1: Renza Man
2: ti stende di sotto.
0: Giustizia col vento.
1: Renza Man.
3: Nina. Ehi, Nina. Pronto. Nina. Nina.
1: Renza Man.
3: Pronto. Pronto.
4: Questo non doveva farlo, la signora Terrona l'ha combinata grossa. Vai Renza Man, scorreggiala tutta.
3: Pronto? Pronto? Vai a cagare.
1: Renza Man.
5: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
3: Cosa?

0: fanculo! Deficiente, tica puttana che sta cagata a volta!
1: Qualcosa mi dice che Renza Man richiamerà la vecchia assassina malefica Sparacanker. Ci siamo? Siete pronti? Bene, vai Renza Man, chiama la bastarda.
0: Pronto? Fanculo te, quella puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta, doveva soffocare quando ti ha fatta quella brutta troia di tua madre, e vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande canto che c'è sulla terra, così non potrai neanche pisciare.
1: E ora vola via, Renza Man, vola più in alto che puoi, lascia la tua scia di Renza tra i grattacieli che non abbiamo a Milano e torna presto a salvare il mondo.
2: Renza Man
3: col vento.
2: Renza Man.
4: Radio 105.
5: Hey! 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.
7: Siamo nei mitici anni 80 e i ragazzi di tutto il mondo impazziscono per un film. Ritorno al futuro. Tutti vogliono una DeLorean. Tutti vogliono viaggiare nel tempo come Doc e Marty McFly.
8: Presto Marty, alla macchina!
7: I film purtroppo furono solo tre, nonostante i produttori ne scrissero a centinaia. Beh, noi dello Zoo di 105 abbiamo ritrovato quei copioni e abbiamo deciso di pubblicarli solo per voi. Questo è Ritorno al futuro.
9: La serie.
10: Papà!
11: Che succede, Marty?
10: Sto facendo una ricerca sulla Divina Commedia.
11: Con me marchi male. L'unica cosa che ho letto nella mia vita è...
10: Cosa, papà? Qual è l'unica cosa che hai letto?
11: No, niente. Mi sa che non ho letto niente qua.
10: Beh, papà, io invece voglio leggere. Non voglio rischiare di diventare un ignorante.
11: Uè, infame! Stai dicendo che sono un ignorante qua, uè!
10: Non sto dicendo che sei un ignorante. Sto solo dicendo che al giorno d'oggi sapere le cose è sicuramente più utile di 30 anni fa.
11: Chi lo dice che conoscere la Divina Commedia può essere più importante di quello che so io? Scusa, eh? Chi cazzo lo dice qua?
10: Perché tu che cosa sai?
11: Io so un sacco di cose.
10: Allora, che cosa sai? Sono curioso.
11: So borseggiare le vecchiette sul tram. Poi so anche riconoscere la bamba buona dal muro grattato.
10: Ok, papà.
11: So anche aprire i lucchetti delle biciclette degli altri. E poi so anche lubrificare i buchi dei culi.
10: Sì, ok, papà, va bene, basta così. Ok, sai un sacco di cose. Resta il fatto però che non trovo il mio libro della Divina Commedia.
11: Scusa, ma per caso era quello lì con la copertina azzurra?
10: Sì.
11: Quello con circa 3000 pagine.
10: Sì, papà, dov'è?
11: Ho usato il purgatorio per pulirmi il culo in bagno prima.
10: Ma papà!
11: Era finita la carta igienica. Vabbè, dai, il resto del libro è ancora qua, guarda, to. Aspetta, avanti!
12: Buongiorno, signori McFly.
11: Ciao, Doc, tutto bene?
12: Non proprio, sono un po' raffreddato. Avete un fazzoletto?
11: Sì, certo, to.
10: Ma papà, il mio libro!
12: Grazie. Che libro è?
10: La Divina Commedia. E ora non so come fare a studiarla per la mia ricerca.
12: La Divina Commedia, hai detto, eh? Forse il cliente che ho portato oggi può darti una mano. Vieni, Roberto!
13: Buongiorno a tutti, come va, eh? Vi piace il mio vestito nuovo, eh? Guardate qua, modello numero 4, Giuditta, eh? Ecco qua! Corro avanti e indietro, così, eh?
11: Ehi, hey Doc, ma chi è sto buffone di merda qua?
12: Lui è Roberto Benigni e vorrebbe tornare indietro nel tempo perché si è reso conto che studiare non serve a niente. Vorrebbe tornare ad essere ignorante per omologarsi a tutto il resto d'Italia.
11: Hai visto, Marty? Non serve un cazzo studiare. Per essere come tutti bisogna essere ignoranti, hai visto?
10: Signor Benigni, è sicuro di voler perdere tutta la sua cultura sulla Divina Commedia?
13: Vedi, giovanotto, la cultura al giorno d'oggi in un paese come l'Italia è un handicap. Non serve a niente. Quello che conta è avere tanti follower su Instagram, guardare le coppie in TV che fanno finta di litigare, mostrare le mammelle e gli orifizi anali a tutti per lavorare, eh? Funziona così.
10: È per quello che non ti vediamo più in TV.
11: Speri, fai bene la domanda. È per quello che non vai più in TV a asciugarci i coglioni con la Divina Commedia della minchia, eh?
13: sì, è per quello.
12: Beh, ragazzi, non ci resta che portarlo indietro nel tempo e ritirarlo da tutte le università che ha fatto.
11: Dai, va bene, ma aspetto qua io.
12: Ok, Roberto, attento al gradino. Ecco, Marti, impostiamo la data 3 settembre 1980. Presto, andiamo!
11: Lo sapevo io che alla fine, a lungo andare, la mia ignoranza mi avrebbe ripagato. Guarda, dovrei ringraziare i miei genitori, se solo non li avessi uccisi per rubargli l'oro che avevano in casa. Che miseria.
10: Ecco, papà.
11: Beh, avete sistemato?
12: Sì, tutto è andato secondo i piani.
11: Beh, finalmente. Quindi, comunque, se non rompe più i coglioni con la Divina Commedia, cosa fa adesso, Benigni?
12: Conduce un modestissimo TG sportivo di una piccola TV locale.
11: Ah, dai, vediamolo, sono curioso, vai.
10: Sì, lo metto subito, papà. Dunque, il canale si chiama Telenuovo. Ah, eccolo.
13: Amici, buongiorno e benvenuti. Cos'è che è caduto lì, porco? Chiudi quella porta lì, per favore, d***iale. Chi è che continua ad andare avanti e indietro, boia? Andiamo avanti, vaffanculo, porco!
9: Ritorno al futuro. La serie. La serie. La serie.

0: Oggi entriamo nel meraviglioso mondo dell'amore. Un mondo fatto di sguardi, promesse, fiori, cene romantiche e trattori, perché è nata una nuova agenzia matrimoniale. Signore e signori, benvenuti alla Sburrone Agency.
1: Sburrone Agency.
2: Ritorna una nuova puntata dell'agenzia matrimoniale più famosa d'Italia, la Sburragency, dove Mazzoli e Wender sono alla ricerca di una moglie per il vecchio contadino Ennio. Prima chiamata, vediamo se riescono a trovare immediatamente una moglie per il vecchio bifolco.
3: Pronto?
4: Buongiorno signora, è pronta a farsi scopare la fregna?
3: Ma vai a cagare!
4: Ma no, è la Sburragency! Pronto?
2: È andata malissimo, ora tocca a Mazzoli che chiamerà Santina.
5: Signora?
3: Pronto?
5: Signora?
3: Sì.
5: Sono, sono Alfio, signora, base terra.
3: Ecco, bravo. Come va? Tutto bene?
5: Bene, signora. La sto chiamando da base terra per intanto augurarle un buon inizio di nuova stagione.
3: Sì.
5: Volevo sapere se sta bene, se sbaglia ancora, insomma.
3: Io sto bene.
5: Senta signora, allora io sto collaborando adesso, cioè noi di base terra stiamo collaborando con un'agenzia, un'agenzia sborrabile che praticamente aiuta le persone di una certa età a trovare il compagno per arrivare alla fine dei propri giorni in allegria sborrabile.
3: Ho capito. Allora cosa devo fare?
5: Allora senta, io tra un po' la richiamo e la metto in, la metto in contatto, siccome il macchinario che abbiamo, che è praticamente un flusso canalizzatore sborrato, la metterà in contatto automaticamente con un uomo che potrebbe essere l'uomo della sua vita, visto che ormai
3: quello sì, è giusto, bravo, sei bravissimo.
5: Anche perché signora, signora, diciamocelo tra me e lei, Pietro è una merda, dai.
3: Non fa niente, anche se sono vecchio, anche se hanno 100 anni, faccio per dire.
5: Brava.
3: Questo anche qui, se hanno 90.
5: Questo signora c'ha un cazzo.
3: Perché io ne ho 88.
5: Ma sì, ma si sente che è ancora bella fresca. La Bresaola fa ancora gnac gnac sotto?
3: Sì, sempre buona.
5: Bene, allora
6: Tipo la carne trita.
5: Sì, quella va bene.
3: È sempre fresca e buona.
5: Brava signora. Vabbè, signora, mi dia 5 minuti e la richiamo. Si mette in un punto dove prende bene il telefono, la richiamo e la metto in contatto con un possibile amore per l'eternità. Va bene?
2: Perfetto. Dopo che Mazzoli ha preparato Santina, è il turno di Wender, che chiamerà la vecchia sparacanker.
7: Risponderanno.
8: Pronto?
4: Pronto? Buongiorno, signora Anna Maria?
8: Sì,
4: buongiorno.
8: Chi parla?
4: Sono Vincenzo della Sburragency. Sburragency è l'agenzia che è, diciamo, un po' matrimoniale. Noi
8: no, non mi interessa.
4: Abbiamo saputo che lei è una signora bastarda di merda. Adesso ti
2: alla grande. Sembra che la vecchia sparacanker sia proprio interessata.
5: Ti ha sparato un cancro?
8: Pronto?
4: Signora
8: Pronto?
4: Anna Maria, è la Sburragency. È la Sburragency, signora, l'abbiamo contattata per trovarle il compagno perfetto, che abbiamo saputo che lei è
8: non
4: una signora sola.
8: Ti ho detto che non mi interessa, sono sola e sto benissimo.
4: Ma non le manca.
8: Fanculo.
4: Ma signora,
8: io che non mi interessa.
4: No, una cosa sola. Ma lei, per esempio, il cazzo le manca? Pronto?
2: Come volevasi dimostrare, la vecchia sparacanker è bella calda, pronta per accogliere il suo futuro marito, Ennio. Ma Wender la deve preparare bene richiamandola ancora.
8: Hai capito di non rompermi i coglioni?
4: Ma noi abbiamo fatto un'indagine, abbiamo visto che lei spara i canker.
8: Cosa?
4: Lei è famosa che spara i canker alla gente, è vero?
8: Sì, e ti mando.
4: Dica.
8: E te lo ripeto ancora, hai
4: uno.
8: Capito?
4: Sì, me ne mandi uno, sentiamo.
8: Ma un culo.
4: Ma il canker?
8: Possibile,
4: sì?
8: Dato nessuno te lo mette in culo,
4: sì.
8: La faccia da merda che dà.
4: Alla prostata? Pronto?
9: Pronto.
4: Adesso le passo il mio collega che vorrebbe anche lui un...
6: Cosa vuol dire?
5: Il cancro a richiesta.
4: Sì. Aspetta, mi fa ridere. Il cancro a richiesta. Che brutta cosa.
5: Cancro richiesta.
4: Il jingle. Che
5: RTL.
4: Sto morendo da ridere, aspetta. Ti immagini il jingle?
5: È serio? RTL 102.5 cacca richiesta.

0: Ora, mentre Marco e Wender se la ridono come due bambini di 8 anni, è arrivato il momento di contattare nuovamente la vecchia sparacanker e ci parlerà Mazzoli.
1: Pronto?
2: Salve, salve signora, la chiamavo per un cancro, se me ne può sparare un paio... La chiamavo...
1: Fanculo te, quella puttana di tua madre, sì, che ti ha cagato quella volta, doveva soffocare,
2: no, volevo,
1: quando
2: volevo
1: ti ha fatto.
2: Richiederle
1: quella
2: un
1: brutta
2: cancro.
1: Troia di tua madre, e vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande cancro che c'è sulla terra, così non potrai neanche pisciare.
2: Grazie.
0: Ora è il turno di Ennio. Lui deciderà chi scegliere, tra la vecchia spara canker oppure Santina.
1: Pronto!
3: Pronto, pronto signor Ennio? Buongiorno!
1: Che sei?
3: È la Sbur Agency, come sta?
1: La Sbur Agency? Che? Ma porca la... Sto lavorando! Che cosa vuoi?
3: Senta, mi presento, sono Armand Van Helden, buongiorno.
1: Guarda che porco sei!
3: Armand Van Helden con il mio... Sì, col mio collega qua di fianco, si chiama David Guetta, glielo passo.
2: Salve! Salve! Sono David Guetta! Come sta? Abbiamo una bellissima vecchia da burrare. Il problema è che lei non risponde mai al telefono, brutto patto di merda.
1: Ma porca sta lavorando!
2: Brutta scimmia analfabeta del cazzo!
1: Bastardo, quando sei nato! Brutta merda!
3: Attenzione, rimanga lì, attenzione in attesa. Un attimo.
1: Passami la vecchia da murare, brutto bastardo!
3: Allora, sì, si chiama Maria.
1: La Maria.
3: La signora Maria. Maria.
4: Pronto?
1: Prata! Maria! Sara la Maria! Ehi! Prata! Sara la puttana! Maria! Dove sei, brutta puttana?
2: Signor Ennio, mi scusi, sempre David Guetta dalla Francia. Allora, senta, dovrebbe essere leggermente più educato, perché puttana la... E porco non sono le parole adatte ad iniziare un rapporto sentimentale.
3: Esatto.
2: Ecco.
3: Attenda in linea.
1: Maria.
3: Sì, la Maria.
1: Puttana, bastarda, dove sei?
3: No, però non deve dire così, deve essere un po' più edu...
1: Porco, ma io c'è da lavorare, c'è un po'
3: ma sì,
1: voglio anch'io lavorare, con tanto te, porco.
3: Questa qua ha una bella bresaola.
1: La bastarda.
3: Vada.
1: Maria. Vai. Prata.
5: Va a cagare, deficiente.
1: Poi che porco.

0: che ti venga a prendere con la panna. Ehi, Maria! Vai a cagare, brutta puttana.
1: Allora, signor Ennio, mi scusi, sempre David Guetta qua. My love takes over, yeah, yeah.
2: Pronto? Signor Ennio? La coperta di insulti.
1: Ma non si può
2: così con una donna.
1: Provo a chiamare Santina, vediamo un attimo. Cazzo, che questa se parte giusta.
3: Sburrone Agency. Sburrone Agency. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: I dati d'ascolto confermano lo

0: pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina, chiamo da Zondaggi, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
0: No, no, grazie.
1: Ma le rubo solo due minuti. Ma tornatene a dormire, merda.
2: Zondaggi!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
0: Non ho capito.
1: Lei ascolta la radio?
0: No.
1: Le nomino delle radio, lei mi dica se le ascolta oppure no. Radio di Gianni?
0: Signorina, io non la sento bene, sono anziana, mi dispiace.
1: Rincoglionita?
0: Cosa?
1: Risponda sì o no.
0: Ma che cosa?
1: Se ascolta la radio, Radio 105?
0: No, no, no, no, no, signorina, non sono anziana.
1: E da giovane cosa ascoltava?
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Ciao, sono Sabrina!
3: Sabrina, che cosa vuoi?
1: L'ascolti la radio?
3: No, te lo hai detto tre volte, Sabrina, non l'ascolto!
1: Dai, ma rispondimi tu!
3: Non ti posso, Sabrina, perché io non ho tempo!
1: Sì, ma che radio ascolti?
3: Nessun tipo di radio, computer e lavoro, basta, solo
1: e
3: quello!
1: E che computer usi?
3: Un computer che me l'ha dato l'azienda, non lo so!
1: E la radio, la radio l'ascolti dal computer?
3: No, perché non posso, che abbiamo tanto quel lavoro che non sappiamo manco come fare.
1: E la TV la guardi?
3: Ma chi te la dà il tempo della TV? Chi ti dà il tempo che alle 8 chiudiamo la sera? Poi devo
1: magari la sera. Allora, come? Senti, dimmi se ascolti Radio San Jimmy.
3: No, non ascolto, non ne so proprio di quelle cose di radio, perché non abbiamo nessun tempo.
1: E che fai?
3: Sabri, noi abbiamo le cose contate, andiamo a letto contate, facciamo quello a orario, tutto a orario.
1: Ma Canale 5 lo guardi?
3: No, Canale 5.
1: E Rete 4?
3: No, non riusciamo proprio perché
1: Italia
3: non siamo
1: 1?
3: Stanchi. Ma voi a Milano non fate niente la mattina, la sera vedete la televisione, cioè, ma...
1: È il mio lavoro, ascolto la radio, guardo la TV.
3: Brava Sabrina, sei proprio brava. Se stavi più vicino ti porterei un caffè. Purtroppo siamo lontani.
1: Senti, dimmi un po' se conosci questi speaker. Andrea Bagar?
3: No, vi giuro, non conosco niente. No che non voglio parlare con te, non li
1: Marco
3: conosco.
1: Marco Mazzoli?
3: No, non conosco nessuno.
1: Mimmo e Torchio?
3: No, ma chi te li deve dare? Non conosco, non mi chiamare il nome che io non so manco quello della TV.
1: Emanuela Karaoke?
3: Niente, io non vedo nessun tipo di programma.
1: Fernando Proce?
3: Ma nessuno.
1: Marco Mazzoli?
3: Ma ci te la dai, niente, guarda, ti voglio salutare, ti voglio
1: Jimmy
3: bene.
1: Borra?
3: Ti voglio bene, ti voglio salutare.
1: E DJ Navigator?
3: Non capisco niente, ti voglio bene.
1: E i tre dell'Ambaradan?
3: Niente, ciao bella, ti saluto.
1: E Marco Mazzoli?
3: Ti saluto, ciao bella, arrivederci.
1: E Andrew Ananas?
3: Non conosco nessuno di questi, no, perché non abbiamo la possibilità. Ciao bella.
1: È la TV di Radio 105?
3: Niente, ciao amore mio, ciao.
1: Canale 66?
3: Ciao amore mio, ti saluto.
1: Radio di Gianni?
3: Niente, ciao. Non mi far chiudere il telefono, che non mi piace, ti saluto.
1: È Radio Pippo Scopando?
3: Ciao amore,
1: RTL?
3: Ciao.
1: È Radio Monte Carlo?
3: Sto chiudendo il telefono, ciao.
1: È Radio Assatanata?
3: Ciao.
1: È Radio Malandrina?
2: Zondaggi!
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'ultima, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un'enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg.
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
11: Fiona che è un cantante. May. Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pim pim pim pim pom pim.
11: No, allora,
9: animaletto. Pim ripet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
9: Pim ripet nusa.
11: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
10: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
10: Pim ripetepam.
9: Pim ripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburger della vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburger. Pim ripet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che

0: per la vita.
1: Sburger.
0: Sburger per la vita.
2: Ma che per la vita?
3: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabithia.
4: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
0: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar.
1: Fiore Amaro. Fiona è un cantante.
5: May. Fiona May.
0: Fiona May.
1: Fiona.
0: Fiona May.
1: Fiona.
0: Fiona May. Forrest Gump.
5: Gampa. Gump.
1: Gump.
0: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
6: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
7: È facile, sei intuitivo.
0: Allora, Pimpiripetepam.
1: Ma chi? No, allora,
0: oh. No. Animaletto. Pimpiripetenusa.
1: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
0: Pimpiripetenusa.
1: Pimpiripetenusa.
0: Pimpiripetenusa.
5: Pimpiripetenusa.
0: Pimpiripetenusa.
5: Pimpiripetepam.
0: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metterlo qua.
1: No, Ravensburger Terabithia.
0: Ravensburg della vita.
1: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
0: Ravensburger.
1: Ger.
0: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Terabithia.
5: Non è Ravensburger Terabithia.
0: Ravensburg.
1: Ger.
0: Teraviba.
1: No, Teravibra.
0: Teravita.
1: Teravita.
0: Oh, Ravensburgent.
5: Ravensburgent.
0: Ravensburger. Ravensburg Terabithia?
8: No, no, non è Ravensburg.
9: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
10: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
1: A morte il monarca.
0: Anche voi!

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao amici di Garage Brother, io sono Francesco.
3: E io sono Franco, oggi siamo a Lisbona.
2: Sì, nella libreria Bertrand.
3: Sì, la libreria più antica del mondo. Francesco, a te piacciono i libri?
2: Sì, sono comodi per asciugarsi il pene e l'ano. E a te piacciono?
3: No, io preferisco vedere i film. E le librerie ti piacciono?
2: No, perché non c'è mai fica. E quella che c'è, puzza di naftalina.
3: Hai ragione, comunque oggi avremo la possibilità di sgombrare il piano interrato di questo posto. Andiamo! Ehi! Eccoci qui, Francesco, guarda quanti libri!
2: Sì, tipo questo, si chiama Don Quixote, sono 4 libri e sono del 1625.
3: 1625? Ma allora sono scaduti, cazzo!
2: Vabbè, dai, li metto nella cesta dei 5 dollari.
3: E questo? I Promessi Sposi 1827. C'è pure la copertina in pelle.
2: Aspetta, sì, è pelle, però non è neanche Louis Vuitton.
3: Hai ragione, dai, mettilo nei 5 dollari. Francesco, guarda questo! La copertina c'ha una faccia, sembra una faccia umana che urla.
2: Wow! Ma scusa, è tutto scritto in una lingua strana e con l'inchiostro rosso.
3: Si vede che avevano finito il nero.
2: Cosa c'è scritto sopra?
3: Necronomicon 800 A.C.
2: A.C. Ah sì! Allora è il manuale dell'aria condizionata.
3: Non credo. Senti, facciamo venire Rick Salieri.
4: Ecco me, ragazzi, è bello, finalmente a Lisbona, cazzo, che è un posto pieno di figa, dove si beve. Mamma mia, che polvo che c'è qua dentro. Porca puttana, alza la cosa, mi prendo. Dai, fatemi vedere queste quattro cacate che poi vado in spiaggia, dai.
1: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
2: Ciao Rick, guarda questi quattro libri. C'è scritto Don Quixote.
4: Don Quixote. Sì, è Don Quixote. È la storia di questo prete che si chiamava Don Pisciotta, lo chiamavo. Don Pisciotta perché aveva questi problemi di perdite. E quindi si vedeva, sembrava la goccia sulla tonica, no? Quando lui andava in giro, cioè, sembrava questa goccia di piscio sulla tonica. E lo chiamavano Don Pisciotta. In realtà lui si chiamava Don Lauro. Abbiamo costato $10. Che è carina, una storia simpatica.
3: Rick, e questo? C'è scritto Promessi Sposi.
4: Promesse Sposi. Ah, questo è dove hanno preso il boss delle cerimonie. Sai che fanno il boss delle cerimonie quello.

0: napoletana che fa tutte cose. Ha messo il boss delle cerimonie, era il copione, il primo copione del boss delle cerimonie. E però è un po' due palle, perché alla fine, cioè, finisce così. Vuoi prendere le mogli, vuoi prendere il marito? Sì, cioè, ti ho proprio spolorato. Poi si baciano, una cosa da ricchione, dai. Dai, una cosa che piace il culo a Tony, via. Dai.
1: Rick, scusa, ma qui dice che è di Manzoni.
0: Manzoni non era quello della carne scatola, quello con la carne con la gelatina. E questo sì, questo è il matrimonio di quello lì. Si sono sposati lui, che si chiama Manzotin, e sì, Mandal, che era la moglie. Non sono tanto sicuro di questa roba, però. Comunque, sempre $10 lo do, perché la roba bella mi piace. Dai, anche morbida. Aspetta un attimo che ci appoggio le palle. Effettivamente è morbida questa pelle, vai. Mi ricordava una mia ex di Crotone. Minchia, una porca. Vabbè, dai. Che c'è vedo dall'alto che voglio andare in spiaggia.
1: Ok, Rick, affare fatto. Ma adesso guarda un attimo, abbiamo ancora una chicca.
0: E che cazzo è sta chicca?
1: È questo libro qua.
0: Ah, pensavo uno che si chiama Federica. Pensavo una chicca che si scopava. Invece niente, non si scopa mai con voi, ragazzi. Vabbè, che cosa? Mamma mia, che brutto. C'è una faccia brutta su questo libro. E perché è scritto rosso? Scusa, è scritto tutto rosso. E se vedete che è un vecchio comunista. Questo è un libro di un comunista che urla.
1: Scusa Rick, ma qui c'è scritto che si chiama Necronomicon.
0: È Necronomicon, si vede che è veneto. Sai che è tipico il cognome veneto, cioè Maricon, queste cose qua. Se tu i veneti tutti così, Agoston, Pirlon, Pellon, tutti veneti. E questo deve essere veneto.
1: Sì, ma Rick, scusa un attimo, è scritto con una lingua incomprensibile. Poi c'è firmato 800 A.C.
0: E quella è la cilindrata non va, infatti non è che va tanto veloce sto libro. Se lo lasci fermo è come la mia Panda. Che quant'è la mia Panda? 500, quant'è la cilindrata?
2: 1100.
0: 1100 va più potente, infatti vedi che è fermo, è un chiodo sto libro, no, niente. E fammi dare un'occhiata, vai. Ah, però.
1: Ma c'è una stella a 5 punte!
0: E sapete che l'hanno scritta a Natale. Era la cometa che ci piaceva. Fammi leggere.
1: Rick, ma queste sembrano parole arcane.
0: Ma quale cazzo di cane? Qua ci sono solo pulcettano, vai. Fammi leggere, che cazzo c'è scritto? Clato Barada. Nicto.
1: A me sembra una formula magica.
0: A me sembra una supercazzola. Allora, andane, prematurata e sbirulina. Andatevene a fanculo, vai, ti do $50.
1: Avete sentito?
3: No, cosa?
1: Un rumore sinistro.
0: Ah, deve essere la manifestazione della CGL.
1: A Lisbona?
0: Non lo so come si chiama. CGL. Cane, gatti, Lisbona. CGL. Vai, lavatevi dal cazzo adesso per tutto il banco di $150. Dai, andate via.
1: Ok, Rica, fare fatto!
4: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
0: Ma che è sto buco dentro il terreno? È un opertuoso dentro la libreria. Straporca la puttana! Minchia, un demone!
5: Colati i pantaloni, umano!
0: No, il demone ricchino! No, il demone ricchino! Ragazzi!
5: Apparisci tra le fiamme!
0: No, le fiamme no! Meglio mi danno al culo, ragazzi! Non è che prima di andare via la panza dell'olio! Della vasellina! Ragazzi! Ragazzi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta come? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono ma mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come tende, ma perché mi butta giù?
4: Amicati, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Sì?
5: Scusi se la disturbo, praticamente che ieri è venuto tutto quel maltempo, no? Che dalla pioggia ieri sera, dalle 7.35 fin verso le 9.30, insomma, anche oggi è venuta anche la grandine, non so se ha visto che sono venuta,
4: certo.
5: È venuta giù,
4: sì?
5: Belina Sassaiola, che era grossi come figli.
4: Sì, Belin, è venuta giù di brutto.
5: Sì, ci siamo anche spaventati, pensi che mia moglie aveva fatto tutte le rose belle in giardino, che se le curava, che ci teneva come un figlio, è venuta giù sta Sassaiola, gliela tritata, non ci sono più le rose, adesso ci sono quattro bacchetti morti di sonno.
4: Purtroppo la grandine è così.
5: Così. Ma contestualmente questo problema delle rose, che le dico la verità, a me non me ne frega un caso, perché tanto così almeno non me la mena più, che dobbiamo fare stare lì di faccia matura, sai che le rose bisogna fare la faccia matura per farle venire su bene, ma che devi mettere lì tutta la paglietta sopra e concime, comunque si è spostata la parabola, e non vedo più, ecco, perché, e che cosa può essere?
4: E sicuramente potrebbe essere il vento forte che l'ha fatta girare.
5: Rare.
4: Okay.
5: Le spiego, praticamente la parabola è quella fatta come una pentola, no? Cioè come un'insalatiera, giusto?
4: Sì.
5: E deve essere
4: certamente è bianca o grigia?
5: Grigia, è molto grigia la mia, perché è una parabola vecchia. Perché le spiego, noi abbiamo fatto Sky tantissimi anni fa, quando ancora si chiamava Tele Più, penso un po', che è venuto su questo, che era un albanese, un cazzo enorme, doveva vederlo, ma ha bevuto tutte le birre. Ho fatto l'errore quando è venuto, che adesso vuoi mettere la parabola, ci ho chiesto, senta, vuole mica qualcosa, un caffè, una birretta? Mi dico, mi fammi una birretta, perché ci do una birretta, dopo un po' torni, c'era mica nada, ma ha bevuto tutto il frigo, non c'ho più birrette. Era un'arma di amuro, quindi magari ci fa anche meno effetto. Io cosa vuole? Sono 1,62. Comunque, cosa stavo dicendo? Della parabola, sono andato su, ho preso la scala, non so quella che sia lunga, ho preso, no, beh, lì mi hai sgamato, porcaccia puttana, ti ho sentito.
4: Vero?
5: Che mi hai sgamato, stronza.
4: Hai visto? Vi seguo troppo, troppo Radio 105.
5: 5, va bene, allora ti mando un abbraccio e contestualmente ti mando anche a fanculo.
4: Va bene, ok, vieni con me?
5: Sì, ti accompagno con calma, che cammino pianino, io che sono anziano.
4: Non c'è problema, guarda, va bene, vieni, lasciati anche a me ogni tanto.
5: Tanto, semmai mi aspetti là, un abbraccio, ciao.
4: Ciao.
5: Che sfortuna di merda, belle, mi ha sgamato, ma pensa un po' a te. Vabbè, niente, chiamiamone un altro.
6: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
6: Chi è lei?
5: Sì, buongiorno, mi chiamo Angelo Palanca, ho avuto un problema con la parabola.
6: Guardi che mio figlio non c'è più, signore.
5: Ah, mi dispiace tantissimo, signora, ho preso il numero sull'elenco.
6: Lo so, è il mio numero, ma mio figlio è mancato.
5: Ma le guardi, signora, è una roba terribile, le mando un abbraccio grandissimo.
6: Grazie.
5: Mi dispiace tanto, sono partecipe del suo dolore.
6: Grazie.
5: Arrivederci, grazie, e buona giornata e buona fortuna, signora, ecco.
6: Grazie anche a lei.
5: Anche a lei, tante cose. Porco diavolo, come mi è scesa tutta.
7: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
7: Buongiorno,
5: mi dico. Sì, senta, sa che ieri è venuto tutto quel maltempo, che è piovuto tantissimo, è venuta anche la grandine, guarda, dalle mie parti è venuta che sembravano delle albicocche, tant'è che fuori mi ha telefonato questo mio amico Barabino, che c'è la casa in campagna, c'è due alberi grossi, uno di ciliegio, uno di amarena, gliela portate via tutti, ma neanche le cavallette, guardi. Comunque,
7: sì, ma cosa mi deve dire?
5: Praticamente con questa pioggia, vento forte che è venuta, si è stortata un po' la parabola, capisci? E c'è mia moglie che mi rompe i coglioni.
7: Ma dove?
5: Dove? Sul tetto, c'è mia moglie
7: ma io sento che è una cadenza particolare.
5: Io, allora, io sono nato e cresciuto in quella di Genova, come potrà, appunto, come hai vinto però in questo momento risiedo a Desio, perché le spiego, mio nipote è venuto a studiare a Milano, noi altri ci è trasferito, allora noi altri abbiamo preso una piccola casettina con mia moglie per far studiare mio nipote, okay. Allora, mio nipote ha finito di studiare adesso a Canberra in Australia, che fa quelle cose, non so se lei ha inventato pratico di quei posti, comunque è andato, e noi altri ormai che eravamo lì nella casa siamo rimasti lì, perché comunque sa che cosa vuole, siamo anche anziani, è tutto un po' più vicino agli ospedali,
7: allora robe, avete il genere ascoltare tutto il giorno, però mi dica di ha bisogno quindi di un intervento.
5: No, allora, momentaneamente, siccome c'è questo mio amico Barabino che è venuto e che mi dà una mano, no? Allora pensavo eventualmente, cioè prima dell'intervento, magari che salgo su io un attimo, provo a vedere se di sistemare. Perché le spiego, mia moglie deve vedere sto belin di NCIS, non so che cos'è, una roba.
7: Un telefono. In ogni caso, io non riuscirei ad aiutarla.
5: Ma come deve, cioè le spiego, perché si vede che sei un po' mossa. Allora io sono andato su, ho tirato un po' il cavetto, e quando tiro questo cavetto, non, la televisione fa zzzz, così, cioè come un po' prende, un po' non prende, capito? Quindi magari sei solo stortata da una parte, capisce?
7: Sì, ma in ogni caso io non riesco a venire oggi, no, anche fosse, quindi o ci prova lei riesce a farlo sistemare, mare, a farlo andare,
5: ma appunto le stavo chiedendo cosa che posso farci, c'è un modo
7: esiste un modo empirico per sistemare
5: empirico,
7: una parabola
5: empirico,
7: sì. Ci sono delle dei test da fare con gli strumenti,
5: ecco, che c'è
7: se fuori non fuori, se l'illuminatore è a posto non è a posto, se il conduttore è a posto non è a posto, non sono cose che possono, non c'è una regola,
5: non c'è una regola, ma perché comunque c'è questa specie di insalatiera sopra, qualcosa che viene di fuori, magari devo solo girarla un po', come si fa a capire da che parte la devo girare?
7: Solo peggio. Adesso peggio. Si vede qualcosa, lei la gira, poi non vede
5: allora,
7: niente.
5: Allora le spiego, in realtà non è che c'è qualcosa, allora, si vede tranquillamente la Rai, Rai 1, Rai 2, Rai 3 si vedono, ma cosa vuole, io non li guardo, cioè non guardo tanto televisione perché sono sia mio perché presbite, e quindi ho questi due paio di occhiali, tutte le volte se guardo la televisione devo mettere un paio di occhiali, poi me li devo levare per fare un'altra cosa, e quindi sono anche un pelo astigmatico.
7: Sì,
5: e quindi
7: diciamo che non ho modo di aiutarla.
5: Nel breve
7: modo e vuole, può aspettare, ci vediamo mercoledì perché ne facciamo il ponte.
5: Fate il ponte, cioè, mi faccia capire, scusi, il giorno dopo che è venuta la grande idea così gli antennisti non lavorano, vi fa proprio schifo il denaro.
7: Io ho una vita privata come ce l'avrà anche
5: lei. Ho capito, ma le fa schifo il denaro, è venuta una grandine grossa così come le arance, e lei fa il ponte, mi scusi, non ho capito.
7: A me delle sue impressioni non è che sinceramente mi interessa niente.
5: Anche a me del suo ponte non me ne frega un cazzo, mia moglie deve vedere il CIS. Mi saluti sto paio di coglioni, bene, ma pensa un po' te. C'è la crisi e nessuno c'ha voglia di fare un cazzo in questo paese. Va al ponte, fa il giorno dopo la grandine, fa il ponte. Il genio dell'imprenditoria, belì. Niente, Teresa, SIS non lo guardi. Oppure lo vai a guardare da Barabino, non mi rompere i coglioni. Ma pensa a te.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Sono in pinocchio. Mette Piscoso in pinocchio.
1: Piscoso. Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: Metempsicosi,
2: fate attenzione.

0: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusa il disturbo, sono un operaio del 5GG, sto qua in strada, stiamo effettuando delle riparazioni.
1: Non ho capito, un cactus.
0: Un cactus?
1: Più piano, più forte.
0: Sì, mi scusi, è che sto lavorando, sto qua dentro la buca con il mio amico Felix, un attimo, col collega. Stiamo effettuando una riparazione, alla rete elettrica.
2: È rotta!
1: Sì, ma dove stai, scusa?
0: Dentro la buca, dentro la buca.
1: In casa mia?
0: Sì, in casa sua, e mi vedrebbe se fosse in casa sua, no? Che so, un dopo l'appartamento. No, sto dentro la buca, in strada, sotto il manto stradale.
1: Sì, ma scusa, dove stai tu? Fammi
0: sotto, capire, sotto il manto stradale, sotto, sai che sotto la strada passano tutte le tube, gli impianti, qua. Sono qua con Felix, il mio collega, e stiamo installando il Bruce & Bongo. Che è questa centralina nuova per l'elettricità?
1: Vabbè, dimmi, qual è il problema?
0: Innanzitutto se mi dà lei, perché giustamente io sono un lavoratore, non è che sono suo cugino che mi dà del tuo. Che cazzo la conosce a lei? Uno. E due, l'ho chiamata per avvisarle che ci saranno delle interruzioni di correnti. E quindi se c'è la roba dentro il frigorifero, cose che se fa male, e ce la deve mettere dentro il ghiaccio.
1: Abbiamo capito.
0: Finalmente ha capito. Allora, quando lei sente il segnale d'allarme che noi mandiamo in filo di fusione, lei deve staccare tutti gli elettrodomestici, perché al Bruce & Bongo, se va in Bruce Banner, succede un Hulk. Capisce?
1: Babò.
0: No, babò, se non mi capisce, io ho il dovere di segnare che lei ha capito.
1: Ma te di italiano non è che ne sai tanto comunque.
0: Ah, ma perché, scusi, non sto parlando italiano io?
1: Ma c'è italiano, io ragazzo sì, la Sicilia, lo sì.
0: Ma perché scusi, uso il tuo poloco? Perché adesso dice le parolacce?
1: Ma ti devi mettere, quando lei nel dovere deve interrompere un servizio, ci c'è visa prima.
0: E questo sto facendo io.
1: Ci metti delle tabelle, delle targhette.
0: Ma poi cazzo di tabelle, devo lavare la corrente un attimo.
1: Vabbè, fai i cazzi tuoi, eh.
0: E certo, e lei faccia i cazzi suoi, se ci esplode il frigo, vado a far culo! Chernobyl deve venire in da ghiacciaia! Bastardo! Quelli del 5GG.
1: Pronti?
3: Sì, pronto, mi scusi, sono l'ingegner Rovazzi. Senta, so che ha parlato con uno degli operai che sta effettuando.
1: Operaio? Io non conosco operai così comunque.
3: Lo
1: mi
3: so.
1: Dica, mi dica.
3: Mi perdoni, sono delle bestie, sai, gente sottopagata.
1: Sono delle bestie.
3: Come le stava spiegando il gorilla prima con cui ha colloquiato, abbiamo la necessità di staccare la corrente. Purtroppo c'è stato un Bruce & Bongo improvviso. Sono quelle cose che capitano quando c'è di mezzo un King Kong, un Bruce & Bongo, un Bruce Banner, e diventa una situazione quasi ulcosa.
1: Vabbè, scusate, voi dove dovete lavorare?
3: Sì, esatto. Allora, siccome io non volevo staccarle la corrente all'improvviso e causarle una cessazione immediata.
1: No, qua sono confuso, ci sono un sacco di elettrodomestici, c'è un sacco di elettronica che è accesa.
3: Corretto. Lei riceverà praticamente, lo sentirà dalla strada, un segnale. Quel segnale significa che noi stiamo per staccare la corrente dalla sua abitazione, ovviamente anche da tutto il resto.
1: Dalla mia propria abitazione?
3: Di tutte le case, diciamo, di tutti gli appartamenti all'interno della palazzina.
1: Sì, ma tutta via San Donato, soltanto l'appartamento mio viene staccato.
3: No, tutta via San Donato, proprio, perché non è che possiamo stare a staccare un appartamento alla volta.
1: Vabbè, dai, adesso provvediamo immediatamente.
3: Allora, quando lei sente questo segnale, tenga le finestre aperte così siamo.
1: No, io sono in negozio, io non ci sto in tracasa, io ho un negozio, ho un'attività commerciale.
3: Ah, che negozio è? Qual è?
1: Quello di mobili.
3: Ah, ho capito. Quindi lei è il primo a subire, tra l'altro, la staccazione della corrente.
1: Sarà sempre il primo. Che fortuna, vuoi essere il primo.
3: Allora, vediamo un attimo. Lei riesce a sentire il segnale, un attimo solo, eh?
4: Lazza capelli del cazzo. Lazza capelli del cazzo. Lazza capelli del cazzo.
1: Perché non vai a cagare, pezzo di merda?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Caga in mare e poi sospingi lo stronzo verso le Americhe. Sii Cristoforo Colombo. Sii uomo. Se ti senti solo, commenta mi manchi sotto il profilo di una donna sposata a caso. E poi, datti appuntamento col marito per menarti in strada. Sii uomo. Se il tuo medico ti dice di smetterla di masturbarti, ascoltalo. Perché ti aveva solo chiesto di tossire. Sii uomo. Non comprare il miele. Ingoia 200 api e fattelo da solo. Sii uomo. Al supermercato prendi sempre il prodotto in fondo allo scaffale. In quelli davanti ci pucciano il cazzo in...
3: È stupido.
2: In quelli davanti ci pucciano il cazzo in... Fatti furbo e sii uomo. Accenditi una Marlboro, strofinandola sulla barba. Sii uomo. Se tuo figlio vuole giocare con te, portalo al videopoker. E se vince, tieniti i soldi. Sii uomo. Alle donne col cane piccolo piace l'uomo col cazzo grosso. Fermale e informale della cosa. Sii uomo. Prima di andare a scopare, segati su un'altra, sempre, sii uomo! Compra l'iPhone 17 e usa la funzione panoramica per fotografarti il cazzo, sii uomo! Ma quale cazzo di beneficenza, ma quale cazzo di Vinted? Gli abiti usati si bruciano in balcone, proteggi il tuo look, sii uomo! Di alla tua collega Cessa che oggi è molto carina. E poi vattene ridendo. Sii uomo. Di merda, ma pur sempre uomo. Sii generoso quando non hai un cazzo ed egoista quando fai la grana. Sii uomo. Oltrepassa sempre la linea gialla e aspetta il treno direttamente sul binario. Sii uomo. Non chiederle se ingoia. Tappale il naso e via. Sii pratico. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: il cazzo in mano, tutto profondo. Tecnico, lo vedi?
1: Sì, Pino! C'è la tua cappella qui in studio!
0: Ora prendila in bocca e mettimi la straputtana di base, grazie!
1: Sì, Pino!
0: Siamo pronti, fratelli! Sono tornato! Sono DJ Pino Master Flash, il guru della tendenza, colui che conosce tutti i segreti della vita privata dei componenti dello zoo! Siete pronti? Sputtanamento in corso! Andiamo! Se anche tu, dopo 15 anni di matrimonio, decidi di portare tua moglie in un locale di scambisti e appena arrivi all'ingresso ti accorgi che la chiamano tutti per nome perché è il puttanone del posto, non posso dire di chi è moglie, ma fate due conti, chi è che è sposato da 15 anni qui? Benvenuto, non tu, no no, tua moglie, oh, è dei nostri. Se anche tu rientri a casa in piena notte tutto ubriaco dopo una cena con gli amici e cagando in bagno scambi il water con il bidet e il mattino dopo ti svegli con le urla di tua moglie che cazzi ai bambini per aver fatto i bisognini nel sanitario sbagliato, quando in realtà sei tu il malfattore cagone, bravo, benvenuto, sei come Wender, sei dei nostri. Dopo 5 mesi che la tua donna è rimasta incinta facendo l'ecografia morfologica per vedere di che sesso è il bambino, guardando nello schermo del computer vedi un piccolo James Brown.

0: fai il laser agli occhi per poter recuperare la vista, perché prima eri quasi cieco. Solo che appena operato, gli occhi rimangono sbarrati per 2 ore. E quando prendi i mezzi pubblici per tornare a casa, vieni arrestato e scambiato per un guardone. Beh, Fabio Alisei vive così tutta la vita con quei cazzo di occhi pallati di merda. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, il giorno del matrimonio, poco prima di salire sull'altare, preso dall'ansia, decidi di calarti 6 spritz con gli amici, e quando arriva il fatidico momento in cui il prete ti chiede se vuoi prendere come sposa la tua futura moglie, tu invece di rispondere sì, te ne esci con... Benvenuto! Non dirò mai chi è stato, ma è successo veramente. Sei dei nostri! Se anche tu la domenica mattina ti svegli di buon umore e inizi a fare tutti dei balletti stupidi in salotto, ma tua moglie a un certo punto, guardando dietro i boxer, si accorge che hai una chiazza di merda sulle mutande e inizia a scattarti delle foto e vuole ricattarti a meno che non le compri una borsa nuova. È successo veramente. Mi sono svegliato domenica, ero tutto contento, facevo i balletti, a un certo punto mi piego, mia moglie: ma che schifo, c'avevo una sgommata di merda sulle mutande. Benvenuto Mazzoli, sei dei nostri. Bene, ora siamo arrivati alla fine e come ogni volta voglio dimostrarvi che io posso fare qualsiasi cosa. Ora mi infilerò un mega raudo su per il culo, lo accenderò e mi sparerò nello spazio, dimostrandovi che io sono immortale. Pronti? Tecnico, passami l'accendino. E acceso?
1: Ma non parte nulla.
0: Non succede niente. Non sto decollando. Mi sa che devo abbordare.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Scomparso nel 2006 e riappare fugacemente 20 anni più tardi, con indosso gli stessi vestiti e una scioccante notizia sulle labbra. Dopodiché svanisce nuovamente nel nulla senza lasciare alcuna traccia. Di Leopollo Quaglia Drago non si sapeva appunto più niente dal lontano agosto di 20 anni fa, quando in vacanza con la moglie intifada sulle kafkiane spiagge della Liguria si era allontanato dall'ombrellone per andare al bar, dove intendeva acquistare una delle tipiche focaccine da 27 euro della zona. Ma in quel bar Leopollo non ci sarebbe mai arrivato. La moglie disperata trovò consolazione solo 3 giorni più tardi, quando sposò Pierponi Little Tombola, scopamico di lunga data che l'aiuterà a scrivere Chi ha sparito mio marito, sofferto resoconto letterario della vicenda balzato in vetta a tutte le classifiche. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Ciao! Io sono Jimmy Mongo!
6: Ciao!
7: Ciao! Io sono Franco Mango! Ciao, io sono Filippo lo Storpione. Siamo un complesso.
6: Ah, suonate.
7: Sì. Siamo forti, vuoi sentire una canzone?
6: Ma sì, veramente questo è un programma televisivo di persone
7: scomparse.
6: Sì,
7: scompare. Ma siamo in promozione col nuovo album.
6: Vabbè.
7: Ha detto di chiamare una puttana che fa la televisione per far promozione.
6: Seguiteci
7: sui social, siamo Gino e
6: Sì, e chi è Gino?
7: Allora, Gino adesso non c'è perché l'hanno ricoverato al neuro. Però noi siamo il gruppo. Adesso tiro fuori le bacchette della batteria dal culo.
6: Sì.
7: E provo a suonarle.
6: Prova.
7: Senti, siamo
6: Non si ride. Dicevamo recentemente il PM di Genova Roffolo guarda Gingilli, aveva però deciso di riaprire le indagini sul caso, puntando il dito proprio contro la povera intifada. Nella sua follia giustizialista il pubblico ministero si era convinto che la moglie avesse fatto fuori il Leopollo proprio con l'aiuto del Little Tombola, già noto alla giustizia per contrabbando di vibratori non convenzionali, profanazione di cimitero e furto d'antenati. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
8: Sì, pronto signora, salve.
6: Sì, buonasera.
8: Salve, noi siamo gli Acchiappastorpi.
6: No, scusi.
8: Stiamo cercando, per caso hanno chiamato lei qualche minuto fa?
6: Un complesso.
8: È un gruppo di 3 cantanti.
6: Sì, l'abbiamo. Sì,
9: sì, allora praticamente noi svolgiamo questo servizio di acchiappaggio storpi e persone con disagi in giro per la nazione.
8: Abbiamo una fiocina.
9: Se vedi un mo, chi chiamerai? Acchiappa storpi.
6: Avete anche il vostro.
9: Cioè, il nostro insegna quel segnale di vieto con il dietro che fa. No.
8: Ci riconoscete per stare? Noi viaggiamo su un tandem a 4 posti.
7: Ciao, prendilo,
8: tirali la fiocina.
7: Non intracciare i flussi.
8: Preso.
7: Prendo la trappola.
8: Tagliali la gola.
7: Ma no, lo intrappoliamolo. L'ho preso.
9: Scusi, dobbiamo andare all'unità di stoccaggio.
6: Bene, grazie per il vostro lavoro, agenti. Ci risentiamo più tardi. Insomma, arriva il colpo di scena nella nostra storia. La sera di 8 giorni fa Leopollo si ripresenta a casa, vestito esattamente come il giorno in cui era sparito, rivelando alla moglie di essere in grave pericolo di vita e che per il bene di tutti avrebbe dovuto darsi nuovamente alla macchia quella stessa sera. Abbiamo una nuova telefonata, speriamo bene. Buonasera.
9: Ecco, si volevano ringraziare perché grazie a lei.
7: No, è scappato.
8: Prendilo
7: storpione.
8: Prendilo, legalo, tiro.
7: Aspetta, c'ho il fucile per prendere lo storpione.
8: Dai, fucci storpione. Sparali.
7: Lo faccio con la bocca perché è evidentemente finto.
8: Vai, prendilo.
7: Apri la trappola.
8: Buttalo dentro. Bene, siamo riusciti a acchiapparlo, signora.
6: Scusate, ma questi dozzinali effetti sonori.
9: No, perché le spiego, le nostre attrezzature sono evidentemente finte. Cioè, il ragazzo disagiato viene preso per le manate.
8: Sì, lui non lo sa, ci casca.
9: Sì. C'è una giocosità dietro.
6: Ho capito.
8: Comunque, se avete bisogno di noi, chiamateci al 342 41 15 106.
9: Gli acchiappa.
6: Hai detto 104, ma.
8: Trovate anche i nostri gadget nei negozi, in tutti i negozi giocattoli, ci siamo noi tre pupazzetti.
6: Non penso.
8: Con
6: come
8: i piccoli storpioni.
6: Non eravate due?
9: Eh?
6: Non eravate due?
9: Siamo due. E l'altro chi è?
8: Non lo so chi è qui che ci guarda.
9: Dov'è?
8: Come ti chiami tu?
3: Mi chiamo Alfio.
9: Hai visto?
6: Scusi.
9: Sì, si è vinto che il mio
6: scusi,
9: collega.
6: A me sembra.
9: Si è girato.
6: Io non vorrei.
8: Ma non dirlo, no?
6: Io non vorrei dire cose che non, insomma, non mi.
3: Dai, Alfio, vai fuori. Vado fuori adesso.
9: Hai visto? È andato via, Alfio.
8: È andato via.
6: Allora, io credo che voi due stessi siate persone con dei disagi.
9: Aspetta che ti prendo!
8: No, ti prendo io!
9: No, ti prendo io! Tiro fuori prima la trappola!
8: Ti chiudo dentro!
9: No, ti chiudo prima!
6: Questa scena è indimenticabile per me!
8: Ti prendo prima io!
6: Va bene. Fio. Unica testimone dell'accaduto insieme al secondo marito, Intifada informa subito le autorità dell'accaduto, venendo incredibilmente creduta e incassando le scuse del PM Guarda Gingilli, che distrutto dal senso di colpa tenterà il suicidio sprintando come un pazzo contro un muro. Purtroppo però le nuove ricerche di Leopoldo non hanno dato alcun esito e per lui si teme già la sorte peggiore. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti. Chiunque abbia notizie utili sul suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail dammi 700 euro e ti faccio fare colazione a rapallo @chilasvisto.it. Una telefonata in chiusura.
9: Ecco signorina, abbiamo preso un altro.
8: Abbiamo preso un altro adesso, questo è bello grosso.
6: Sì.
8: Ha sempre delle canne in mano.
6: Sì, ma
9: abbiamo preso. Abbiamo preso un altro.
6: Sì.
9: Oh.
6: Sì.
8: Come ti chiami? Vuoi presentarti?
3: Carlotta.
9: È anche confuso sessualmente,
6: sì.
9: Carlotta.
6: Ok.
9: È un robot di donna.
6: Ah, va bene.
9: Con le facce da uomo.
6: È un'ottima notizia, le strade sono più sicure adesso, grazie
9: comunque,
6: a voi.
9: Comunque, signorina, la salutiamo, la ringraziamo per lo spazio concesso.
6: Grazie a voi. Sì.
8: Sì, parla così a caso.
9: Carlotta.
6: Sì, Carlotta.
9: Quindi, ha la fica che sbatte?
6: Carlotta o io?
9: No, lei.
6: Preferirei non rispondere.
9: No. Carlotta?
4: Devo parlare? Non so come sono coinvolto.
8: Tu di che sei
4: ho la figa che sbatte.
6: Ecco, ha avuto la sua risposta.
8: Ma di che sei
9: ah!

0: bene, benvenuti amici di Squarto Graders, che siamo Cleni, amministrazione Bracco Paolo, siamo bene? Nene nene, anche oggi con tanti casi che ci fanno Highlander che si sa, ma come possiamo digiunare, sue, poi siamo frestoni, al mio fianco Carmelo Abbate sulla poltrona che dice cose, ciao Carmelo!
1: No, no, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo, ma salutiamo senza indugio la mia co-conduttrice, la splendida aliena senza naso con le luci incandescenti, Alessandra Viero, ciao Alessandra!
2: Ciao, sono figa!
0: Sì, lo vedo, bene, bene, bene, bene! Come siamo a questo programma senza la nostra ansia fiato da corsa Sebastiana? Occhi spalancati, ciao Sebastiana!
3: Ciao Gianluigi, volevo salutare anche gli amici a casa che ci scrivono sempre in tantissimi e oggi mostro la foto di un nostro fan Squarto Graders, eccolo, si chiama Frocionero Baffuto Michele. Ecco la foto felice mentre gioca con il latte sulla faccia della moglie.
0: Sebastiano, non è latte, gli sta sbagliando in un occhio. Non è un dito, è un cazzo. Gira la foto in regia un attimo. C'è l'indirizzo? Bene, sono cose che diacono, ma non si pensano che sono Foggia. Andiamo subito alla ricostruzione del nostro struzzo che si inalbera con i fili dei caschi. Servizio!
4: Sono le 4 del pomeriggio nella dimora del signor Beppe Stratocaster. Il signor Stratocaster sta come ogni giorno impersonando un personaggio storico a caso per una sorta di sindrome schizofrenica che gli impone di essere un'altra persona per 20 minuti al giorno e tirare forti testate ad un culo di gomma scopabile inchiodato al muro, acquistato su un sito cinese di cose scopabili.
1: Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Ah, ah, ah! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone!
4: Proprio mentre il signor Beppe Stratocaster stava rinsavendo dopo l'ennesima testata al culo di gomma scopabile inchiodato al muro, ode un rumore di arpa e risate di sirene di Ulisse provenire dalla stanza adiacente. Ovviamente, nel suo delirio di follia, il povero Beppe Stratocaster decide di spogliarsi completamente nudo e camminare all'indietro verso il rumore misterioso, lasciando le spalle ad un probabile pericolo.
1: Anche se non so per quale motivo, adesso voglio tutto pazzo spogliarmi e andare verso il probabile pericolo girando di spalle. Ah, non l'ho detto, ho sentito un rumore provenire dalla stanza di fianco mentre giravo le testate vestito a Napoleone a un culo scopabile. Ok, adesso sono di nuovo pazzo e adesso mi spoglio e vado all'indietro. Qualsiasi cosa ci sia di là, sto arrivando di spalle tutto nudo. Sono pazzo!
4: Ed è un attimo. Appena giunto di spalle completamente nudo e con rigoli di sangue che dalla fronte entrano negli occhi accecandolo per via delle testate al culo di gomma scopabile, il signor Beppe Stratocaster viene investito da tremende arpate scagliate da alcune sirene di Ulisse, donne pesce.
1: Che puzza di pesce e che puzza di fica! Ma chi è? Non ti vedo perché sono di spalle tutto nudo! Ah! Ah! Ah! Che arpate! Ma, ah! Ma non sei ne pescio! Ma non sei neanche fica! Che minchia sei! Ah! Ah! Come fai a cagare? Ah! La curiosità! Prima di morire!
4: Il povero Beppe Stratocaster muore poco dopo le arpate e viene ritrovato solo dopo poche ore dalla fatina dei denti, probabilmente attratta dagli incisivi di Stratocaster sparsi sul pavimento, e chiama gli inquirenti fingendosi Mina. Le indagini divergono sulle tracce del Sasquatch di Trani.
0: Bene, bene, impeto che siamo boldi in navigare seriate, che siamo piccoli allora ci amiamo, come siamo bifolchi! Diciamo che Sebastiana ci apre gli occhi su social network, Sebastiana!
3: Sì, i nostri Squarto Graders sono attivissimi e ci segnalano un video trovato in rete che dovrebbe ritrarre dei clandestini che stanno rapinando una donna che sta mangiando il gelato. Ecco, guardiamo.
0: No, Sebastiano, è un'orgia in terrazziale, quello non è un mottarello, è un cazzo nero. Lei sta succhiando. Non è aggredita, sta godendo. Troione. Girami il link. Bene, come sono fresco, che siamo interiori e alla fine siamo Frankenstein, possiamo? Allora andiamo che sono persone, ci siamo e corriamo e alla fine sarà detto che ci poniamo Catania Fisica e Bologna Paradosso, ciao!

0: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Sì, siete.
1: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
2: Sì.
1: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
3: Pronto?
1: Pronto, signora?
3: Chi parla?
1: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
3: Sì.
1: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
3: sì,
1: sesso.
3: No.
1: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche
3: sì.
1: Come da Lema.
3: Vale.
1: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
3: Vabbè, io devo andare a lavorare.
1: No, senti, sì. Usciamo insieme.
3: Siamo coi piedi per terra.
1: Trombiamo insieme, amore.
3: Sì.
1: Spariamoci
3: ciao,
1: una rivoltata
3: ciao,
1: in faccia.
3: Ciao,
1: amore.
3: Ciao.
1: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì?
1: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
3: Guardi, ho scritto con te, mi ho ammazzato!
1: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
1: Pronto, signora, una lettera d'amore.
3: Guardavo, ammazzato, ci tengo a
1: no, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
1: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sì, no, se la ficchi in culo.
1: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
1: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
5: E come chiudiamo stavolta?
1: Questo cazzo.
0: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Discovery Franco presenta. Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano... i vichinghi!
2: I vichinghi e la medicina!
3: Io brutto sputo da mia bocca. Sente grosso alce dentro mio petto. Forse non buona idea di far mettere Pampini dentro di buco che puzza di donna di dietro albero freddo freddo. Io fatto tatruito per chiedere un consiglio. Sì, fatto tatruito. Truito Franz! Apriti porto! Truito Franz, io sento che tu dentro! Truito Franz!
4: Knull! Che in cazzo tu vuole tu questo momento? Presto di giorno! Tu non sai che Druido Franz impegnato a riti con moglie di Vichingo Franz?
3: Tu sta con moglie di Vichingo Franz? Che poi tu stesso nome curioso, noi solo 5 nomi in popolo vichingo. Tu fa magia!
4: Ja, io impegnato a fare magia con grande bacchetta vichinga.
3: Tu usa i tuoi poteri per aiutare povera moglie di Franz. Cosa lei sta male?
4: Ja.
3: Oh, che cosa ha? Forse ha malattia di streche?
4: Nein. Cose private di moglie di Franz, io non voglio parlare.
3: Forse lei ha piccolo maleficio data da altra moglie di altro vichingo per celosia.
4: No, niente maleficio, nein.
3: Allora forse lei...
4: Knull, basta! Tu fare i tuoi Schweinsnitzel, di fatti tuoi! Basta fare domanda! Cosa vuole da druido? Vuole erba pipa che fa ridere?
3: Nein, druido! Io ho grosso alcio dentro petto che fa tanto coffo mentre dorma. Io forse ho preso tanto nevo su mio dietro che puzza mentre facevo violenza su buco che puzza di donno in foresto.
4: Mi spaccio Knur, tu a tosso?
3: Tutta erba per cura tosso?
4: Niente Knur, tu ora devi andare in Valhalla. Tu non più salvare dal destino di Vichingo.
3: Ma perché io devo morire morto? Io non voglio andare in Valhalla. Altro Vichingo Knir ha avuto tosse tu curato con l'acqua che brucia erbo.
4: Ma Vichingo Knir molto forte e giovane. Tu vecchio grasso, molto schifo.
3: Ma come schifo? Io forte come orso. Io ho ancora legno in mio pelle di gambe.
4: Tu già vecchio Knur. Tu almeno 24 o 25 solstizio.
3: 25 solstizio ist e 12 solstizio.
4: Ma che cazzo hai detto? Io non ti capisco, Knur.
3: Cosa sentite da popolo del nord?
4: Britanni?
3: Sì, Britanni.
4: Beh, ciao, Knur. Io torno a fare magio con mio bacchetto su moglie di vichingo prima che lui torni da razio.
3: Ma ti prego, tu aiutami a vincere il tosso, ti prego. Sento.
4: Va bene, basta che tu va via. Adesso tieni, bevi questo pozione molto potente. E sta du lune sotto grosso pelle di orso. E sputa acqua da tu palle. Poi mangia cinghialo bianco e non beve sidro.
3: No sidro.
4: No, niente sidro.
3: Va bene, potente truito!
4: No! Nein sidro!
3: Si è capito, nein sidro!
4: Ok, dammi oro per consulenza e medicino.
3: Ma io ho diritto di cura perché io di villaggio sono di sanità pubblica.
4: Nein! Questo è consulto privato! Prego tu oro o niente medicino.
3: Ma io non ho oro. Posso dare il mio buco che puzza come per vichingo che fa guanti di pelliccio?
4: Nein, io già moglio di druido. Tu dammi oro o io faccio sortileggio e ti fa crescere albero dentro buco che puzzo dietro.
3: Ma tu pucia per pampino. Non è possibile che cresce albero il mio buco che puzzo.
4: Va bene, Knur, tu ha voluto. Maran Knugrabe Fargatulip.
3: Tutto divertente con parolo buffo. Che malo buco che puzza fa malo più di quanto violento per guanto di pelliccia con vichingo che fa pelliccio. Ha fatto crescere grosso tronco il mio buco che puzzo. Tieni, questo è oro, tieni oro.
4: Oh, io non arresto, Knur.
3: No, tu tieni, no problema, ma tieni.
4: Grazie, Knur, mi raccomando, niente sidro.
3: Sì, niente zitro, sì, grazie. È druido, ora tu puoi fare magio per levare dal mio buco puzzo alberello.
4: Tu aspetta autunno, lui cade solo.
3: Grazie druido.
4: Nein, Knur!
3: Cosa?
4: Nein!
3: Niente zitro, io ho capito.
4: De niente, Knur, niunt.
3: Tu pazzo.
1: This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era precisamente quasi il 2015 quando nei supermercati comparve una nuova tecnologia.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Entravi per comprare due pomodori, una mozzarella e il tonno in offerta. E all'improvviso dovevi diventare tu un impiegato del supermercato. Tutti dicevano che era il futuro, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando delle casse automatiche. Ci hanno raccontato che servivano a velocizzare la spesa, a rendere tutto più moderno, a farci risparmiare il tempo. Ma la verità è che non risparmi tempo, risparmi il cassiere.
4: E io una volta sono entrato per comprare una bottiglia d'acqua, una sola. Sono uscito 40 minuti dopo, sudato, umiliato, con la macchina che mi urlava: articolo non riconosciuto nell'area di imbustamento. Ma quale area di imbustamento? Così sono uscito senza pagare. Mi ha fatto sentire un ladro per una bottiglia da 29 centesimi.
2: Esatto, le casse automatiche non sono macchine, sono giudici. Ti guardano, ti pesano, ti accusano. Se appoggi una banana troppo corta scatta l'allarme. Se togli il sacchetto troppo presto arriva l'assistente. Se respiri vicino allo scontrino, blocco totale del sistema. Ma chi ha creato tutto questo? Ce lo spiega il nostro esperto di tecnologie umilianti.
5: Salve, sono l'esperto di tecnologie umilianti. Studio le casse automatiche da anni e posso dirvi una cosa: non sono state create per la spesa, sono state create per addestrare l'umanità all'obbedienza. Ogni volta che la macchina dice attendere assistenza, tu resti fermo, non ti muovi, aspetti e hai l'ansia di aver combinato qualcosa. È controllo mentale e comportamentale. Dovete svegliarvi.
2: Capito? Prima c'era la cassiera che ti diceva «Ha la carta fedeltà?» Oggi c'è una macchina che ti dice «Articolo non riconosciuto, non mi freghi, hai preso tre sacchetti, ti ho visto!» E tu accetti, perché ti hanno fatto credere che sia progresso.
6: E una volta ho provato a pagare una spesa da 12 euro, la cassa mi ha bloccato tre volte. Alla terza è arrivata la commessa, ha passato un badge, mi ha guardato male, ha detto «Lei ha messo il pane come patate!» Da quel giorno non sono più lo stesso. Adesso, quando vedo una amichetta, mi metto a piangere!
2: Esatto, le amichette scaturiscono emozioni contrastanti. Ma torniamo a noi, perché le casse automatiche raccolgono dati, sanno cosa compri, sanno quando compri, sanno se prendi i cetrioli per mangiarli o infilarteli nel culo. E quando compri una cosa imbarazzante, loro alzano il volume.
7: Io una volta ho comprato una crema per emorroidi, fazzoletti e un melone. E la cassa ha detto a voce altissima: articolo non pesato.
8: Io superò!
9: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Tu passi i prodotti, tu imbusti, tu paghi, ma ti scusi con la macchina. Ma abbiamo ancora un'ultima importantissima testimonianza, quella che ci farà crollare ogni dubbio.
1: Io prima andavo alla cassa normale, sorridevo al cassiere, passavo la carta e poi c'era sempre lo stesso bel ragazzo che mi portava in magazzino e mi scopava per tutta la pausa pranzo. Ah, ricordo ancora. Adesso con la cassa automatica ho provato di tutto, anche a chinarmi a 90 senza le mutandine, ma niente, nemmeno un commento. Mi manca il vecchio cassiere. Che mangiate in pausa pranzo?
0: Esatto, che mangiate in pausa pranzo. E questo è il punto. Non è tecnologia, è dominazione psicologica da banco frigo. Ogni beep è un ordine, ogni attendere assistenza è una punizione, ogni scontrino è una confessione. Se è vero che due indizi fanno una prova, attualmente siamo a 2 cetrioli e 4 melanzane. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
2: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda!
3: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. Il segreto.

0: aggressiva. Più che altro perché ci eravamo rotti i coglioni. Siamo tornati con la serie televisiva più amata dalle donne casalinghe che si sgrillettano il ficone con il ferro da stiro. Torna a grande richiesta Il Segreto.
1: Oh merda, Servastraccia? Servastraccia? Ma dove si è cacciata quella parmigiana di catarro? Servastraccia?
2: Eccomi, donna Ruanda, mi scusi il ritardo. Stavo lucidando la sua collezione di clarinetti vaginali.
1: Brutto fossile di diarrea che non sei altro. Non lo sai che io e i clarinetti vaginali abbiamo un trascorso anale?
3: Ok, fagli la stessa domanda.
4: Frankenstein.
5: Architetto Bauto, non avevi anche Frankenstein.
4: Che bravo
5: imitatore.
6: Se cabeces por pensar en mí, pasas las noches sin dormir, tras un suspiro que se pierde en los recuerdos.
1: Ah, maresciallo Sciallomare, è arrivato giusto in tempo. Guardi, ho rotto il bidet.
2: Non si preoccupi, donna Ruanda, vado subito a chiamare l'idraulico.
1: Lurida scrofa di cammello che non sei altro. Non lo sai che io e l'idraulico abbiamo un trascorso anale?

0: Karateka.
1: Bruce Lee, bellissimo!
0: Mi è sembrato di essere Bruce Lee. Apprezzo la tua ironia da fan,
1: ma non sono al suo livello, chiedo scusa.
2: Ma è ovvio, maresciallo Sciallomare. Per aggiustare il bidet, dobbiamo chiamare il bidello.
3: Il bidello?
4: Potrei farle la stessa domanda!
0: Un mozzo che vede la Terra dopo tanti mesi di navigazione.
1: Cazzo, no, avrei detto Tarzan! Mi sei quasi venuto, questa volta non hai indovinato! Non sono degno di essere un suo fan!
0: Allora ti banno da Instagram!
1: Porca troia!

0: Ecco, questo deve essere il bidello. Mi raccomando, occhi aperti. Non voglio che il bidello scopra il mio segreto.
1: Tranquilla, donna Ruanda. Può gondare su di noi.
2: È permesso?
1: Si accomodi, signor bidello. Venga, le mostro il bagno.
0: Ma no! Brutto rutto di forfora, sei impazzita? Nessuno può entrare nel mio bagno.
2: Ma se non posso entrare in bagno, come faccio ad aggiustare il bidet?
3: Vorrei farle la stessa domanda.
4: Malato alla gola.
5: Bellissimo! Sono tornato con un platino fake per applaudirti.
2: Ancora!
1: Ma il bidello ha ragione, donna Ruanda.
0: Come ti permetti di contraddirmi, figlia di una cagna cagata da un fagiano? Se il bidello entrasse nel mio bagno, potrebbe scoprire il mio
6: segreto.
2: Madonna Ruanda, in realtà già lo conosco il suo segreto.
1: Davvero?
7: Potrei farle la stessa domanda.
4: Dracula!
5: Che bello! Sento anche che mi manca un litro di sangue! Il potere della suggestione!
2: Non spero!

0: Smara, quale è il segreto? Quale è?
1: Taci, bidello, lo dico per il tuo bene.
2: Ma è ovvio, il segreto di Donna Ruanda è...

0: Donna Ruanda, perché gli ha sparato?
1: È stato un incidente, aveva una mosca sul cuore, volevo ucciderla.
0: E non poteva tirargli semplicemente una manata?
1: Cretina, non lo sai che io e le manate abbiamo un trascorso anale?
2: Morse!
3: Devo dirlo! Che bravo!
4: Oscar!
3: Chiedo scusa, ma sono 10 puntate che ce l'ho dentro! Mi stai perseguitando, fans!
5: Maresciallo Scialomare, mi scusi se la disturbiamo di nuovo qui sul set. Senta, una domanda. Vuole dire qualcosa a tutti i suoi fan per le sue grandi imitazioni?
2: Potrei farle la stessa domanda.
5: Grazie.

0: anche il profumino invitante. Che cosa stai cucinando di buono?
1: Grazie. Ma non è per noi, ma per i senza tetto della Casa della Carità di Nostro Signore Benedetto Figlio dell'Immacolata Concezione del Promontorio di San Sebastiano Martire.
0: Accidenti, posso assaggiare?
1: Dell'Apostolica Diocesi dei Benedettini Scalzi, devoti alla Maria Vergine, Santissima delle Orsoline Minori.
0: Ah, ok, ok, e quindi posso
1: del assaggiare? Del gruppo minore delle Associazioni Apostoliche della Santissima Trinità di Nostro Signore, Gesù Cristo.
0: Sì, certo, ma...
1: Martire del Sacro Cuore della Gioventù Cristiana.
0: Benedetto, certo, certo, posso
1: da
0: assaggiare?
1: Da non confondere con l'Associazione Cristiana dei Devoti. Voti alla Santa Croce di Malta della Vergine Immacolata dei Benedettini,
0: certo.
1: Di Firenze.
0: Firenze, certo.
1: Vuoi assaggiare?
0: Beh, mi stavo giusto chiedendo se potessi sentire questa
1: I poveretti della Casa della Carità di Nostro Signore.
0: Ma Dio!
1: Benedetto Figlio dell'Immacolata Concezione del Promontorio di San Sebastiano Martire.
0: Va bene.
1: Dell'Apostolica Diocesi dei Benedettini Scalzi, devoti alla Maria Vergine.
0: Ok, ho capito.
1: Santissima delle Orsoline Minori del gruppo minore delle
0: minore,
1: Associazioni
0: certo.
1: Apostoliche della Santissima Trinità.
0: Trinità.
1: Di Nostro Signore Gesù Cristo Martire del Sacro Cuore della Gioventù Cristiana.
0: Cristiana.
1: Saranno entusiasti di questa zuppa che ho creato con il nome della mia associazione.
0: Finito?
1: Ma amore, non ho tutto il tempo del mondo. Ti muovi ad assaggiare? Mi stai facendo perdere del tempo prezioso.
0: Ma veramente parli? Mi stai prendendo per il culo, di la verità. E 20 minuti che mi elenchi tutte le declinazioni del nome di Cristo e della Vergine Maria, e io sarei quello che ti fa perdere tempo. Ficcami in bocca quel cazzo di mestolo, porco d***o.
1: Cosa hai appena osato fare?
0: Ops, scusa, mi è scappata, ma mi hai esasperato, non volevo essere irrispettoso.
1: Il Signore mi perdonerà, ma nessuno potrà salvarti dal peso del mio mestolo su quella bocca da bestemmiatore.
2: Cose di casa!
3: Tesoro, i vicini si stanno picchiando ancora, mi deconcentrano.
4: Non farci caso, tanto ora che arrivano gli ospiti del Sabba, avranno finito di fare casino e potremo fare la nostra messa in onore di Satana in santa pace.
3: Che palle! Ma quando arrivano così sacrifichiamo questo cazzo di capretto sul basamento? Sta cagando in tutta la casa santo Satana.
4: Aleppe, papà Satan, Aleppe.
3: Quanto mi ecciti, amore mio, quando sei così religiosa. Non vedo l'ora dell'orgia di festeggiamento. Il primo culo che sfondo sarà il tuo.
4: Era ora. Parti sempre dal ragionier Salvetti del quinto piano.
3: Ma amore, è solo per carineria fra vicini. Sai che è uno che ci tiene alle formalità.
2: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: Ciao Fetusi, fate uno scherzo al mio amico Salvo, che sta aspettando una risposta per lavorare nella lounge dell'aeroporto di Olbia nella stagione estiva. Ha già lavorato lì l'anno scorso e quando è tornato si vantava di aver conosciuto un sacco di VIP. Facciamo che uno di loro si è lamentato di lui e quindi gli salta il lavoro? Dai, dai, dai, minchia! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto Salvo?
1: Sì?
2: Ciao, sono Antonio Summa, ti chiamo da ZZ Top Servizi, Milano, scusami il disturbo.
1: Sì, mi dica.
2: So, scusa, noi siamo la società che gestisce tutte le lounge degli aeroporti italiani.
1: Uh-huh.
2: E so che, almeno mi hanno detto, che sei in attesa della conferma per la stagione di quest'anno, è giusto?
1: Sì, a Olbia.
2: A Olbia,
1: no,
2: esatto.
1: Già mi hanno confermato, però non devono dare la data, insomma.
2: È proprio per questo che ti sto chiamando, perché i colleghi ti hanno confermato per la prossima stagione, ma parallelamente noi qua nella sede di Milano abbiamo delle segnalazioni a tuo riguardo per quello che concerne la stagione passata.
1: In che senso?
2: Nel senso... purtroppo no, Salvo, nel senso che i responsabili, diciamo, che compilano ogni anno una scheda di merito al termine della stagione, ci hanno segnalato da parte tua alcune intemperanze con personaggi famosi che sono sbarcati all'aeroporto, Gianfranco Zola, Alberto Tomba.
1: Sì, questi sì, sì, li ho incontrati in effetti.
2: Chiaramente, io non so chi sei, non ho presente, non so neanche che cosa sia successo. Mi permetto semplicemente.
1: Ma io onestamente non mi è mai successa una cosa di questo. Nel senso, io non ho avuto mai battibecchio con nessuno. Questa è la cosa strana che mi...
2: No, ma io adesso non so esattamente se si tratti di un battibecco. Qua io ho semplicemente segnalato sotto, diciamo, la parte delle note che hai tenuto un contegno non adeguato con personaggi famosi.
1: Quindi insomma che non sto capendo, diciamo.
2: Vorrei,